0: Accardi era in C. Sul campo Accardi, la squadra di Accardi era in C.
1: Pensate un po' al calcio com'è giusto, no? Questo ha fatto i danni che ancora oggi la Sampdoria paga e ora va a Cagliari in Serie A. Cioè, poi ci lamentiamo.
0: Buon per la Samp,
1: vediamo...
0: che si toglie un bel ingaggio.
1: Sì, questa è una bella cosa. Quella è l'unica cosa positiva per voi.
2: Questa è una bella cosa, cioè, per la Samp. Più contatti si toglie, meglio. No? Insomma, ha chiuso anche un bilancio che non è stato proprio.
0: Il bilancio meno 45 milioni.
2: Non è mica.
0: 155 milioni spesi in tre anni, investiti, anche considerando i debiti della gestione precedente. Cioè, in tre anni la Samp ha rischiato di andare in C due volte. Una volta c'è andata davvero e una volta ha sfiorato. E non ha mai lottato per la Serie A. Sì, il primo anno ha fatto i playoff, ha perso col Palermo ed è stato anche quello un anno di sofferenza. Poi un po' alla fine c'è stato un miglioramento.
3: Ci sei entrato per miracolo, diciamo.
0: Io dico solo una cosa, visto che siamo nella fase iniziale, visto che i balletti precedenti ce li ricordiamo, quando c'è stato Accardi, Pirlo, piuttosto che anche Donati, Andrea Mancini, cioè direttore sportivo e allenatore. Io vorrei che ci fosse il direttore sportivo e l'allenatore sulla stessa perché se glielo porto di nuovo Walker, Fredberg, cioè se dai fiducia a questo portoghese, fagli fare la scelta.
3: Marco, non puoi più scommettere. Tu hai finito di scommettere su uomini che non sanno di calcio. Tu devi fare una squadra, soprattutto.
1: L'altra sera l'hai descritto perfettamente questo signor Branco. Puoi dire quello che ha fatto questo signor Branco? È uno che ha studiato?
0: No, ha lavorato in Portogallo, ha fatto 4 anni in Olanda, è il primo anno in Italia. Cioè, il vero tema non è il fatto che sia abilitato.
2: Attenzione,
1: parla italiano perfettamente,
2: utilizza i dati di Big Data, però ha anche un bel pacco scouting.
0: Il punto interrogativo è che il suo primo anno in Italia.
4: Ma certo.
0: Solo quello. E questo è il vero primo
4: se l'imperativo categorico accennato prima da Stefano è che non è più il tempo delle scommesse, al 50% ha già fatto una scommessa, che è questo signor Branco, perché se non vuoi fare la scommessa non prendi uno così, magari questo fa sfracelli e porta la squadra in Serie A.
2: Guardate,
4: però è una scommessa,
1: però quello che ha detto Marco prima, questa società, di quello che è il pensiero di Marco e di quello che è sabato la festa dei brucerchiati, allora non gliene frega niente. Loro hanno una strada da percorrere, che poi lo sanno loro, se è quello che il loro interesse e i loro obiettivi quali sono.
4: Elio, il fatto che sia
1: loro
4: una scommessa l'ha detto indirettamente Graziano, dicendo che è l'unico in tutta la Serie B.
2: Sì, perché questo,
4: e quindi fai una scommessa,
2: è un fatto che mi ha colpito, no? È un
4: poi
2: fatto
4: magari
2: che
4: va bene, le scommesse vanno anche bene a volte
0: in un campionato così complicato, così specifico, come difficoltà come la Serie B. È sicuramente particolare avere un direttore sportivo non italiano. Dopodiché questa è la scelta del club, della proprietà, che è contestata, perché è inutile che ci giriamo attorno, è contestata, la contestazione è sempre lì in fase di ebollizione,
2: Cucchiaone sotto la gallinata sud ieri sera, non è che c'è andati tanto per il sottile, dobbiamo dire anche queste cose qua, cioè, la contestazione è sempre molto molto elevata.
1: Vabbè,
2: in attesa di che cosa? Dei risultati probabilmente della campagna acquisti,
0: ma del mercato,
3: della stanchezza di questi anni,
0: perché
3: anche.
0: Comunque se mi ripresenti i vari giocatori, alla Coke, Narro, Ciuni.
2: Aspetta.
0: Il mercato degli algoritmi è stato questo. Sono di questi. Altri giocatori erano comunque un pochino più adatti alla B. Dopodiché il campionato complessivamente è stato comunque negativo, attenzione.
1: È
0: vero che a gennaio in avanti hai fatto qualcosa di meglio, però rimane comunque un campionato negativo.
3: Marco, porti una media di 23.000 persone allo stadio. Sono stanchi, sei stanco, sono anni che non vediamo
0: porti
3: più
0: una
3: la
0: media
3: luce.
0: Io, attenzione, vediamo se li porterai la prossima stagione.
3: Sì, per ora l'hai portati, oggi l'hai portati, la gente
0: gli abbonamenti, vediamo come andranno.
2: Guardando gli abbonamenti,
0: vediamo come andranno gli abbonamenti.
2: Guardate gli abbonamenti che ci sono, cioè squadre non avevano gli abbonamenti, quelle che sono state promosse.
3: Esatto.
2: Io ho visto l'ultima partita di Final Four, diciamola così, quella a Monza, c'era più del Catania. Tanzaro che del Monza, quindi voglio dire, è anche un impegno che tu ti prendi quando hai un pubblico che è degno di un'altra categoria e che sta soffrendo.

0: offende in modo indescrivibile, esatto, per tanti esatto, anni. Questo mi sembra abbastanza evidente, no?
1: La gente si è stancata, no, paga un abbonamento, va a vedere uno spettacolo indegno, è normale che poi si stanca di vedere certe cose, ma non le vuoi più vedere e chiedi qualcosa di diverso, ma chiedi qualcosa di concreto per una piazza come quella di Genova.
2: La scelta dell'allenatore sarà fondamentale, perché sì, la scelta dell'allenatore, io continuo a sottolineare, per me è giusto che ci sia un ticket direttore sportivo allenatore, ci sia una corrispondenza d'amorosi sensi, no, tra i due, perché sennò è inutile, se uno parla una lingua e l'altro parla un'altra lingua non si intendono. Quindi il nome di Velázquez che è uscito in questi giorni,
0: aspetta
2: vabbè, ce lo teniamo per dopo
1: ve lo diremo dopo.
0: È uscito solo Velázquez,
2: non mi ricordo neanche tutti,
0: te li ricordo tutti io, te li ricordo,
2: ci vuole
0: io.
2: Wikipedia,
0: perché mi devo fermare sicuramente per la pubblicità e poi riprendiamo la pagina del Genoa e poi andiamo sui nomi che vi diceva Marco
2: e anche
0: poi...
2: i cognomi
0: cognomi che potete leggere anche sul sito di Primo Canale, che non dovete mai dimenticarvi che i nostri talents scrivono anche sul sito di Primo Canale.

0: Allora, ve l'avevo promesso assolutamente, andiamo a vedere, perché ha fatto molto molto parlare le prime 5 di giornate di campionato, perché l'anno scorso si diceva mamma mia che si comincia così qua, prime 5 giornate, il Genoa ne farà 3 in casa, beh, quella situazione del Como molto particolare, quindi guardate, queste sono le 5 giornate. Allora, la prima giornata è il Genoa-Napoli, poi si va a Roma con la Lazio, in casa con il Como, in casa con la Fiorentina, poi c'è il Parma e poi c'è la sosta. E io mi fermerei qua, perché le prime 5 giornate possono dire molto su questa squadra.
1: Sono delle belle partite, l'esordio col Napoli a Marassi devo dire che è molto stimolante, molto suggestivo, è davvero una gran bella partita. Anche la partita con la Lazio, quella col Como in casa, con la Fiorentina, sono partite assolutamente belle da giocare, tutte belle da giocare. Io credo che il Genoa possa, insomma, è chiaro che è un inizio di campionato non facile, non ti girarci attorno, però
2: invece per me
1: può giocare
3: giochi tre in casa
2: ma
3: non è
2: io
3: male.
2: Preferisco che ci siano questi impegni di un certo. Ma sai,
0: io la penso anch'io come
2: ma
0: te.
2: Io ti dico perché io prima sì, ho sbagliato forse nella mia chiusa, ma io volevo dire un'altra cosa. Il Napoli l'anno scorso a Verona ha perso 3-0, poi non c'entra niente che il Verona è andato in Serie B. Volevo rafforzare il fatto che il Verona poi ha fatto un campionato quantomeno scadente, visto che è retrocesso. E mi ricordo anche della Cremonese, no? Se la mia memoria non mi tradisce, che è andata a fare un colpaccio a Milano col Milan.
3: Esatto,
2: se ben mi ricordo.
3: Esatto.
2: Quindi, secondo me, le squadre forti è meglio incontrarle subito, perché non sono a regime, sarà un luogo comune, ma è così. A me interessa più la parte finale del campionato, perché se sono un po' in apnea,
3: è quella dove ti servono
2: degli
3: i punti.
2: Incontri più delicati.
0: Però queste 5 giornate, io dico sempre, meglio, tu sai benissimo perché hai giocato, ci sono tanti giocatori del Napoli, della Lazio, del Como, che vanno ai mondiali.
3: No, sicuramente quello che si diceva prima, le prime giornate potresti trovarli anche in difficoltà, però io guarderei bene in casa Genoa, cioè se rimaniamo questi e oggi come diceva prima, cioè, il mercato del Genoa ancora non si muove, è fermo, anche se in effetti, come diceva Marco, a oggi poche squadre sono già partite, poche squadre stanno già muovendosi sul mercato.
1: Posso darti un dato proprio in tempo reale? Assist di Ekator per il gol di Pio Esposito nell'Italia con la Grecia. Ekator che esordisce in nazionale maggiore.
3: Non male.
1: No, questo non vuol dire, questo, secondo me è una cosa positiva, è bella, piacevole,
3: certo,
1: importante.
3: Certo. Ma
1: per
3: questo è un giocatore,
1: ragazzi, per
3: questo...
1: uno dei ragazzi del Genoa che inevitabilmente è in vetrina.
3: Anche... aspetta, e poi è un giocatore del Genoa, è un giocatore importante, perché adesso a mio avviso lui continuiamo a parlarne come un giovane, ma questo non è un giocatore giovane. C'è un giocatore che fa il gol che ha fatto al San Paolo. Cioè, cosa vuoi discutere? Quello è un giocatore che ha qualità, è un giocatore che il Genoa, ecco, secondo me dovrebbe puntarci.
1: Ekator,
3: dovrebbe puntarci
1: io penso sia
3: con grande decisione, no?
2: Tra l'altro, Elio, delle trattative in corso, presunte tali, direi che quella più virtualmente in rampa di lancio riguarda proprio Ekator, perché pare che il discorso col Napoli, ah no, scusate, no, ho detto una stupidità,
0: è fine.

0: Fini. E il Cator comunque, giustamente, come ha detto lui, è vetrina. Cioè, credo che sia un giocatore appetito. E
1: credo che il Genoa, come diceva benissimo Nando, Elio, se lo tieni lì ancora un pochettino, magari se c'ha la forza per tenerlo lì.
2: Secondo me sarebbe importante. Secondo me sarebbe importante perché un giocatore veramente che potrebbe veramente andare in doppia cifra, provare a fare una stagione.
3: Però

0: del mercato.
1: Sì,
0: il Genoa è comunque in Serie A, ha tenuto De Rossi, ha una linea su cui andare
2: le sue richieste.
0: Io credo che sia giusto dare anche un po' di fiducia a questa società.
3: Ma certo, cioè, ci
0: quello
3: ma
0: che
3: no,
0: ha fatto.
3: Ma noi non diamo mica, non mandiamo
0: ma nessuno, nessuno. No, se poi un giocatore sarà venduto uno o due, io non mi sorprenderei.
4: Ci sta, ma anche questo ci sta. Che una società, offerti, loro hanno sempre detto, l'hanno sempre dichiarato, che comunque bisogna dare un occhio ai bilanci, bravo, ai conti.
2: E devi vendere.
4: Quindi, e devi vendere, quindi questo ci sta. Il problema è, come ho detto anche l'anno scorso, se tu incassi 50, almeno 10, 15 ributtali sul mercato. Cioè, oggi per dire, si parla di Baldanzi, che ad esempio la società forse non era totalmente convinta su Baldanzi. Secondo me hanno sbagliato a contentare l'allenatore, perché se loro non credono nell'operazione Baldanzi, dopo 10 giornate mandi via De Rossi, ti rimane un giocatore.
0: La squadra con De Rossi non puoi non accontentarlo.
4: No, non ti dico che non voglio accontentarlo. Sì. Non ti sto dicendo.
0: Hai lo chef.
2: Ma non hai
4: ho capito.
3: L'anno scorso si collega il discorso di Elio a quello dell'anno scorso, perché sì, anche l'anno scorso c'era Vieira che voleva tutti questi esterni. E poi abbiamo visto quello che è successo.
4: La società, la tifoseria sono le uniche cose che rimangono. Tu delle volte, cioè Baldanzi, signori ragazzi, ma ha giocato non lo so 300 minuti e il Genoa sta andando a fare un investimento importante quando non abbiamo tenuto Pinamonti per 13 milioni, prendiamo Baldanzi per 10.
0: Tieni De Rossi,
4: cioè, c'è qualcosa.
0: Se tu tieni De Rossi,
4: capisco,
0: e lui ti dice Baldanzi lo voglio tenere,
4: perfetto,
0: e devi anche cercare di fare un passo
4: avanti, poi lo puoi trattare.
0: La cifra, se non è 10, 12, 13, 11, 9, 8, dovrai trattare con la Roma. Ma voglio dire, è chiaro che l'allenatore, visto che è rimasto, comunque c'era una
2: squadra. Devi dargli la squadra.
4: Però, difatti vedi, io ho sempre detto che ero contento di De Rossi perché De Rossi per noi tifosi potrebbe essere una garanzia del fatto che la società si muove.
3: Certo.
4: E in effetti su Baldanzi lui ha voluto e si è imposto e Baldanzi glielo stanno prendendo. Anzi, sembrerebbe che dovrebbero annunciarlo a breve.
3: Certo, poi io credo che un aspetto nevralgico del prossima annata del Genoa sia quello che potrà manifestare e dimostrare sul campo un manager come Lopez. Perché Lopez di fatto, per la prima volta, si trova a dover costruire, diciamo, una squadra, considerando che ci saranno delle partenze, che c'è stato già qualche abbandono, vedi Malinowski, via dicendo, e quindi dovrà reintegrare dei buchi. Ecco, io adesso, senza fare voli pindarici, certo, se Lopez fosse uno che si assomiglia a Spors, che ti trova sul mercato europeo, un Frendrup, un Ostigard e un Gudmundsson, quanto sono costati tutti e tre?
4: Secondo
3: me tutti e tre saranno costati 7-8 milioni
4: però,
3: di euro.
4: Però
0: Spors è un direttore straniero, vi ricordo, è stato molto criticato quei giocatori lì, quello che dicevo io all'inizio.
4: Esatto. Ma perché criticare uno perché è straniero?
2: Però il calcio ti ha messo sul mercato e ha comprato subito dei giocatori di un certo tipo,
4: Gudmundsson all'inizio era criticato, ci devi dar tempo, non si può pensare di fare le torte.
0: Ricordate Efti?
3: Sì, certo.
0: Poi non era neanche un brutto giocatore, in realtà.
3: No, tra l'altro era quello più titolato.
1: Aveva fatto la Champions.
3: È quello che è costato di più. A parte il centravanti, di cui adesso mi è sfuggito il nome, che l'hanno pagato un sacco di soldi.
1: E adesso
3: gioca in America.
1: Io cerco di dimenticarmela, voi vi ricordate
0: quella con la tazzina di caffè.
1: Io cerco di dimenticarmela.
4: È stato l'unico giocatore. L'unico sbagliato, perché? Perché è stato pagato una cifra esagerata. Tre anni prima giocava in Serie D.
0: Bravo. Era andato in B, però con quei giocatori poi è risalito. Sì. E quei giocatori sono stati a lungo, alcuni ancora adesso sono protagonisti.
4: Ma difatti anche questo c'è da valutare veramente Lopez, perché a oggi Lopez

0: ancora non ha operato.
1: No, a parte, vabbè,
0: cioè, noi stiamo vivendo il portiere a morire.
1: Sì.
2: Che... mi fate vedere le ultime 5 giornate di campionato, perché poi le sempre mi dite sempre: ah, le ultime 5 giornate,
3: quelle
2: mi
3: che viene, fanno paura,
2: mi fanno paura. Allora, guarda, io ve l'ho messa qua: l'Udinese alla 34esima, Genoa va a Udine, quindi insomma l'anno scorso ha fatto anche bene, no? Mi sembra, Domenico. Poi al Cagliari in casa, ha di nuovo il Napoli, va stavolta a Napoli, ritorna in casa col Bologna e poi al Como. Praticamente sono molto ripetitivi.
3: È vero.
1: E poi, Graziano, c'è anche un paradosso.
2: Questo è il mese di maggio, quindi qua speriamo che Genoa sia già salvo.
1: Ecco,
2: vero?
1: Ma in cauda venenum, dicevano gli antichi. Ma c'è anche un paradosso, perché in realtà tu vorresti che nelle ultime giornate ci fossero squadre piuttosto deboli, però magari invece qual è il rovescio della medaglia? Che sono quelle che si giocano la promozione. Quindi a me sta bene un Bologna al limite, sta bene anche un Udinese che penso che navigherà a metà classifica.
2: Sa, già i 50 punti.
1: Ma quasi dici. Anche il Como, che magari non azzecca la nata.
3: Magari il Como festeggia lo scudetto l'ultima giornata.
1: No, ma mi fa più paura il Cagliari.
3: Potrebbe essere.
1: O lo stesso Napoli che magari si gioca lo scudetto, ecco. Cagliari e Napoli.
3: Però è troppo presto per dire. Sì. Allora, le ultime giornate
1: non si può dire, troppo presto per prevedere.
2: Non ho detto questo, ho detto siccome hanno fatto molto paura le prime 5 giornate l'anno scorso, le ultime 5
1: perché
2: giornate
1: sono i nomi
2: scorso,
1: che spaventano.
2: Perché
1: sai,
2: l'anno scorso veramente c'era la partita, le ultime 5 giornate non facciamo neanche un punto. Ha fatto poco il Genoa, ma era già salvo, voglio dire, 2 punti.
1: Però c'è
2: due.
1: Bergamo a Firenze, ha portato
2: fatti
1: via due.
2: Ne ha fatti due, perché era già salvo.
1: Sì, tra l'altro Bergamo a Firenze che al limite metteva anche
3: un po' staccato.
2: Ha un po' staccato la spina,
3: un pochino,
2: al di là di tutto,
3: anche perché non c'era più la necessità di fare punti. E secondo me il Genoa, ecco,
0: ha chiuso male il campionato
3: perché chiudere sedicesimi secondo me non rispecchia il campionato che ha fatto il Genoa. Il Genoa ha fatto meglio,
0: infatti le ultime 6 partite è stata una delusione, onestamente, da tifosi è stata una delusione, perché noi, mi ricordo in questi studi, a 7-8 partite alla fine dicevamo: ma perché non sognare e provare a prendere
1: il Torino, invece ci siamo umiliati
0: ad arrivare quinto.
1: Guardi, adesso bisognerebbe rivedere le partite, l'andamento della classifica, ma credo che in quelle 4-5 ultime giornate il Genoa abbia perso 4 posti, dal 12esimo al 16esimo.
0: Sì.
1: Ecco, e al 12esimo c'era l'ambizione, l'obiettivo
0: di raggiungere, ci avevamo davanti Udinese e Torino.
1: A momenti andiamo a impattare nella zona anche più calda,
0: cioè si può dire quello che si vuole, ma non è stato non abbiamo alzato l'asticella.
3: Però globalmente però globalmente il lavoro di De Rossi è stato positivo,
4: però ha variato,
3: saputo correggere anche certe defiance, perché ci sono state delle defiance,
4: Marco, però ha variato perché si allenavano dal mercoledì, dunque avevano meno giorni per prepararla, gli ha lasciato un po' più di respiro dopo che ha capito.
2: Dai,
4: che
2: anche le voci su De Rossi in qualche modo,
4: era anche il momento
2: di se dai
3: un premio, che fai un giorno in più di riposo, però poi allora devi tradurre il premio con un rendimento un po' migliore.
4: Secondo me però proprio hai staccato
3: il
4: completamente,
3: probabilmente già salvo, ma devo dire da mesi, perché poi in realtà a marzo era salvo.
2: È vero, la verità
0: non c'erano i numeri, ma non potevi pensare che Pisa,
3: solida,
0: Verona,
3: esatto.
0: Cremonese,
2: ma quanto eri a 41-40?
0: Potevano darti fastidio,
2: vero?
3: È chiaro che se adesso, cioè ora De Rossi e la società e Lopez, il passaggio è che l'anno scorso sono subentrati, quindi dovevano, diciamo, mettere a posto i pezzi e fare un po' gli aggiustatori. Adesso devono fare i costruttori, quindi devono costruire.
2: Allora,
0: come è successo con gli altri due,
3: è un passaggio
0: due.
3: Di livello, cioè, perché giusto, un conto se arrivi a fare il dottore, diciamo, che trova la cura perché c'è una situazione di emergenza, poi però non devi fare più
0: oltre Marco,
2: però questa
0: quando
2: foto
0: tu fai...
2: qua a me piace molto in casa Genoa, cioè lo stemma del Genoa che accomuna, diciamo così, tifosi, società,
4: stemma
2: parte
4: storico,
2: tecnica,
4: tra parentesi.
2: E poi i due che in questo momento dovranno fare la squadra, è importante.
3: Il feeling,
2: fotografare con uno vicino,
3: il feeling di essere allenatore lo dicevo prima per la Samp, il feeling di essere allenatore è fondamentale, perché uno fa delle cose che devono andare incontro all'altro, certo, e viceversa, perché se i due non si parlano, dicono e si odiano,
0: se non c'è sintonia, se non c'è sintonia non vede nessuna parte.
4: Il direttore deve lavorare per l'allenatore, perché poi alla fine della fiera

0: Era, è l'allenatore che mette i giocatori in campo, ma se non li compri quelli che gli servono è finito, certo, il gioco.
1: È normale che il direttore sportivo, stando a casa e al campo tutte le settimane, vede cosa chiede l'allenatore, vede, sì, quando all'esterno, che ha, all'esterno, se gli chiede di attaccare,
2: se invece se gli quello chiede, che gli fa il mercato fermarsi, è sull'isola di Man o a Zanzibar, capisci, vede un po' meno,
1: è un problema,
2: no? O se sta a Singapore,
1: cioè, è un
2: sta,
1: problema,
2: no? Poi alla Sampdoria capita che qualcuno che fa il mercato sia all'isola di Man, no?
3: Sì. Certo.
2: Sai dov'è l'isola di Man? No, quella era l'isola di Man,
1: non lo so.
0: Sai dove?
1: Canta pure,
2: canta pure.
4: Ci fermiamo un attimo, sì, dai ragazzi.

0: Allora, intanto so che ci ha raggiunto anche Luca Vaccaro, vero? Ci sei Luca? Eccolo!
1: Ciao Graziano, buonasera.
0: Ciao,
1: buonasera
0: mi racconti
1: a tutti.
0: Un pochettino cosa sta succedendo a Spezia, perché non ho ben chiara la situazione. Chi si aspetta? Chi Stilitano? Chi aspetta?
1: Vorrei saperlo anch'io, Graziano, ma possiamo limitarci al momento a fare mera cronaca, nel senso che poi siamo in attesa di decisioni ufficiali, o meglio, siamo ancora in attesa di decisioni ufficiali, praticamente a un mese dalla retrocessione. Io trovo veramente assurdo che ancora non sia uscito il nome del direttore sportivo. È chiaro che sono decisioni che vanno ponderate per bene, vanno centellinate, però ecco, il tempo è denaro in questo caso, soprattutto quando devi smaltire praticamente mezza squadra. E siamo sempre qui, non è cambiato sostanzialmente granché rispetto a quello che vi raccontavo giovedì, se non che oggi è una giornata negli Stati Uniti molto importante. Sappiamo che là sono un po' di ore indietro, nel tardo pomeriggio, quindi diciamo che quasi verso la mezzanotte italiana, ci sarà un incontro importante tra appunto Stilitano e il proprietario Thomas Roberts. Da questo incontro dovrà uscire il nome del direttore sportivo dello Spezia, e quello che ci dicono è che in settimana poi sarà ufficialmente annunciato. I nomi che ballano sono sempre i soliti, ecco, si va da Rinaudo, passando per Lovisa, che forse è il nome, ecco, che personalmente auspico maggiormente, anche se adesso il direttore sportivo della Juve Stabia, attualmente della Juve Stabia, sembra anche in orbita su Tirol, che sta appunto stringendo per arrivare a Matteo Lovisa. Altri nomi sono quelli, insomma, che continuiamo a leggere giorno dopo giorno, tra cui anche quello di Guido Angelozzi. Sarebbe un grande gradito ritorno, un clamoroso ritorno, aggiungerei io, molto difficile, perché ovviamente le garanzie che chiede Angelozzi sono garanzie importanti, però d'altronde, se uno vuole fare un progetto vincente, vuole provare a costruire un progetto serio, ecco, i nomi su cui devi puntare secondo me sono esattamente quelli. Se dovesse arrivare un Angelozzi, se dovesse arrivare Lovisa, anche se ripeto al momento molto complicato, direi che ci sarebbero quantomeno i presupposti per fare bene, per dire il progetto vuole essere serio, vuole essere un progetto atto a fare bene anche nella prossima stagione. È chiaro però che il tempo corre e non si può più aspettare, c'è bisogno di avere il nome del direttore sportivo almeno nel giro di pochi giorni, ecco, perché la stagione è alle porte, si fa presto e c'è una squadra intera da rivoluzionare, un allenatore da trovare, una squadra intera da rivoluzionare.
2: Però vedi, Graziano, che mi fa arrabbiare, con tutto rispetto, ciao Luca anzitutto, perché mi fa piacere avere dei direttori sportivi di esperienza, Lovisa, Angelozzi, questi nomi. Ma mi fa arrabbiare che questi nomi non ci abbia pensato la Samp, voglio dire, sono nomi molto più...
3: Gli diamo branco?
2: No, vabbè, non si può fare lo scambio di figurine dei direttori. No, detto questo, Luca, io sinceramente ho capito quello che dici, perché ancora non vedi il direttore sportivo. Il problema è che tantissime squadre in Italia, dal Milan in giù, non hanno il direttore sportivo, hanno una situazione ancora in corso, quindi cioè, non sorprende il fatto che lo Spezia, dopo una retrocessione, sia ancora lì che cerca di capire da che parte
1: Marco fare. Il problema secondo me non è la questione legata appunto allo scegliere o non scegliere il direttore sportivo, il problema è quel silenzio che si crea intorno a questa situazione, ed è un silenzio che fa molto rumore, perché poi si sa che in questi casi, in queste situazioni, si alimentano purtroppo le male lingue, si alimentano tutte quelle voci di corridoio, no, che possono portare a dare subbuglio alla piazza, che già ha vissuto in questo periodo un momento delicatissimo, perché la retrocessione in Serie C dopo 14 anni è un qualcosa che fa male, fa veramente male. Basti pensare che questa squadra era in Serie A fino a pochi anni fa. È chiaro che la lunga attesa, il continuare a perseverare nell'attesa, seppur per fare le cose fatte bene, magari in un certo modo, andrebbe, come dire, alimentata, assistita da

0: qualche dichiarazione quantomeno sulla volontà di fare qualcosa di importante per lo Spezia. Questo silenzio che c'è da un mese, perché le ultime parole sono quelle di Stillitano il giorno della retrocessione in Serie C, non si è più sentito nessuno, e ripeto, è passato quasi un mese, è normale che poi la gente si faccia delle domande, ed è questo che a me preoccupa, perché purtroppo è questo silenzio qua che non piace e non porta nulla, non porta nulla se non malumori, male lingue, le cattive intenzioni, e cioè si sa come va a finire purtroppo in questi casi. Il silenzio non aiuta ed è questo che mi preoccupa, al di là poi della scelta del direttore sportivo in sé.
1: Scusa, più consentimi questa osservazione. Più che Stillitano, uno stillicidio, direi.
0: Cioè, avete un sembra titolo. Un po' esagerato.
1: Un avete po' un esagerato. Titolo? No, dico uno stillicidio di non notizie, no? Avete un titolo, diciamo, no? Un gioco di un calambur sul cognome.
2: Eccola qua, subito, guarda.
3: Viene ecco, portato no. via. Cos'è? Lo stanno portando via.
4: No, ma è il discorso però è che questo è comunque un momento, diciamo, abbastanza di stanca in generale per le varie società che stanno riflettendo e sui vari profili che si devono liberare da altre società per andare in altri club. È chiaro che quello che è successo allo Spezia, cioè veramente è un disastro, cioè quello che è successo allo Spezia ricorda molto da vicino quello che era successo alla Sampdoria l'anno scorso.
3: Diciamo nessuno
4: si aspettava una retrocessione.
3: Esatto.
4: In Serie C.
3: Ti aspettavi
4: per
3: di
4: i valori,
3: squadre,
4: oltretutto dopo che la squadra l'anno prima con più Esposito che in questo momento ha segnato in nazionale, nessuno si aspettava che lo Spezia dalla finale playoff.
5: Posso fare delle rettifiche, perché allora mi scrivono, Luca mi scrive, era 2 anni fa che il Napoli ha perso a Verona la prima giornata di campionato.
1: No,
4: questo... sì, è vero.
5: Mi dice Luca così.
4: Poi Napoli ha vinto il campionato.
5: Ma il Genoa la quarta giornata non gioca con la Fiorentina, ma gioca col Frosinone ed è colpa mia. Questo. Ecco. Siamo in tema estivo.
4: Ah, perché hai letto solo F di Frosinone o Fiorentina.
5: Esatto, no, dai, così, cioè, io ho scritto così per
2: Fiorentina. Hai ragione.
5: Vabbè,
4: Frosinone invece, Frosinone è un cliente scomodo le prime giornate.
5: Anche il Frosinone, allora,
4: meglio le grandi.
5: Allora, ciao.
1: Sì.
4: Vedi che domenica.
1: No, io sono convinto.
4: Vedi il mio Caruggio, subito.
1: Ma infatti l'anno scorso abbiamo impattato malamente con Lecce la prima. 0-0, partita che considerabile da 3 punti.
2: Sicuramente il Frosinone la troverai già in palla, perché chiaramente...
1: Ah, mi farebbe
4: paura.
2: No, la scelta non mi fa paura.
4: Cioè. Ma è meglio non giocarla perché è già persa. Cioè, ma ragazzi, io sto scherzando. Cioè, ma se no, hai paura di giocare con Frosinone?
3: No, possiamo giocarci noi, facciamo cambio?
1: No, però sono quelle partite.
4: È una partita, ma certo che non è facile, però, voglio dire... è più facile il Frosinone o l'Inter? No, non lo so.
3: Li diamo noi la Serie B, noi andiamo in Serie A e le giochiamo tutte finite.
2: Non si può fare l'altra sera.
5: Pensate, Luca, ascoltami, Luca, devi ancora cominciare il campionato. Allora, questa mi fa paura, quell'altra mi fa paura.
4: Una sequela di banalità clamorose.
0: Ma vorrei che facessero paura anche a me, ma purtroppo, ecco.
3: L'abbiamo detto, Luca.
0: Sono assistito dal calendario.
4: Non ho ancora sentito la magica frase.
3: Facciamo cambio volentieri.
4: La magica frase è ma prima o poi
0: volentieri
4: incontrarle tu.
0: Se volete far cambio
3: ma andiamo
0: al Genoa,
3: intanto ci abituato
5: neanche quello di B per ora, dai.
0: Se volete venire in C, il calendario non è ancora uscito, quindi nel caso possiamo fare cambio volentieri.
1: Ha ragione Marco, la realtà è che prima o dopo bisogna incontrarle tutte.
4: Questa
1: è un'altra banalità,
5: la cosa più ovvia del mondo.
1: Anche quando hai una grande, si parte dallo 0-0. Altra banalità.
4: Ma poi incontrare la grande, la incontri subito la prima giornata, quindi non è ancora rodata. E allora la squadra che gioca per la salvezza ha fatto la preparazione Miranda.
1: Secondo me c'è del vero.
4: Ma sì.
5: Allora Luca, io ti saluto in attesa del calendario di Serie C, perché poi sicuramente ne parleremo. Qualche notizia magari sull'allenatore,
4: ma girone e girone B?
5: Direttore di
4: sport. È girone B lo Spezia?
1: Girone A, ma...
4: No, non lo so.
0: Girone B.
4: Quindi quello Tosco Emiliano, per capirci.
5: Girone B è bello lungo, ancora.
0: Quello più difficile di tutti.
5: Esatto.
4: Toscana, Emilia, un po' di Abruzzo.
5: Sì.
4: È il centro, diciamo.
5: Anche
4: l'Adriatico.
5: La Pianese.
4: No, li conosco i campionati. Elio, tu li conosci meglio di me.
5: San Benedettese, Pianese.
4: San Benedettese, Riviera Adriatica.
1: C'è il Gubbio.
5: Tutte queste cose qua.
4: Ragazzi, ma i campionati italiani sono bellissimi. Rimini. Poi

0: Se tu abbini la partita, in questo caso dello Spezia,
1: a
0: una bella trasferta, non c'è niente di meglio.
1: Sì.
0: E anzi, le serie minori sono un pochino, cambi un po', città, giri.
2: Mangi Marco, guarda, meglio. Marco.
0: Io scherzo, la prendo con ironia.
2: Meglio. Marco, guarda,
3: c'è
2: scusa.
3: C'è Milano, la Milanese.
1: Ignora, Luca, ignora.
2: Marco, guarda, ti voglio troppo bene per mandartici in prima serata.
0: No, ma Luca, guarda, io te lo dico subito. A me spiace per lo Spezia, lo sai, spero che sia una stagione, diciamo, di passaggio questa per lo Spezia e poi che ci sia un ritorno in Serie B. Cosa ti devo dire? Più di così
2: e
0: non
2: con
0: posso
2: la supercazzola bisacchiana abbiamo
0: Beh, perché dovrei fare contro lo Spezia? Ciao Luca, ciao Luca,
1: lui è così,
0: un saluto
1: è
0: al Golfo dei Poeti.
2: Anch'io e uno alla botte, prima ti dà la stoccata e poi dopo recupera dicendo speriamo che facciate una bella stagione. Io rivendicherò la
4: protagonista anche,
1: assolutamente. Comunque, sì, intanto potresti trovarti anche il Vado quest'anno, peccato.
0: Non so se sarà contento
1: della Serie D, lo sapete.
0: Se fa il campionato il Vado.
1: Sì, vabbè, lasciamo perdere quell'abito di Bustarsizio, perché poi ho sentito il presidente Tarabotto.
0: Lo vogliamo in studio Tarabotto, è stato uno show assoluto.
1: Aveva i fumassi, si dice a zero, no? I fumassi, perché due espulsioni la seconda, poi lasciamo perdere. 6-0. Non esiste proprio, cioè non esiste proprio questa situazione qua. Quando gli abiti comunque si mettono di mezzo,
5: per consolare l'amico Vaccari, anche la Serie C c'è i suoi lati positivi,
1: perché è singolare, è Vaccaro.
5: Guarda, calcisticamente
2: ce n'è uno solo.
5: No, guarda, Vaccaro,
1: c'è solo lui.
5: Ecco, guarda, calcisticamente è un po' deprimente, però dal punto di vista culinario, geopolitico, geografico e culturale
0: e
5: scopri un'Italia sconosciuta. Per esempio, noi genuani abbiamo apprezzato Pizzighettone, Lumezzane. È un'Italia recondita.
4: Noi non li
5: è bello scoprirla.
4: Va bene così.
5: È bello scoprire.
4: Già stiamo male di nostro.
3: Luca, buonanotte.
2: No. Sarà meglio, no, perché
4: senti, dall'ultima spadata
0: la famosa Montevarchi.
5: Montevarchi
0: fu uno, ma anche la Samp ha avuto tante di sconfitte, anche con squadre improbabili.
5: Siamo anche riusciti a perderci in casa col Montevarchi.
3: Vabbè, ma là ci sono dei lati positivi.
2: Ma per dirvi,
0: Samp è andata a Lecco due
1: anni
0: fa.
1: Dimmi Luca, per dirmi, dimmi.
2: Andrei volentieri anche a Bolzano Bozen per
0: la Samp è andata tre volte e ha perso tre volte a Bolzano. Quest'anno una volta riuscirà la Samp a vincere, una volta a Bolzano. Legge dei grandi numeri, me lo chiedo.
4: A uscire, ma ho dei dubbi,
1: ho dei dubbi.
4: Ma molto grossi.
2: Va bene ragazzi, volevate farmi piangere, ci siete riusciti.
1: No,
2: grazie,
1: no
2: Luca,
4: tranquillo, piangiamo prima noi.
0: Don't cry Luca, don't cry.
1: ciao Luca,
4: Luca.
2: Torneremo,
1: bravo, questo mi piace.
5: Ciao.

0: Allora, adesso io voglio farvi vedere una cosa. Io ho fatto una situazione, quella che è in questo momento la formazione della Sampdoria, quelli che sono arrivati dai prestiti. Quindi io ve la faccio vedere. Questa sarebbe la formazione della Sampdoria. In porta Ghidotti, Di Pardo sulla destra, Ferrari, Albiga in mezzo, Cicconi sulla sinistra.
1: Anderson, come Esposito. Voglio dei signori degli algoritmi.
0: Anderson, Esposito e Conti. L'attacco è Lagumina, Tuttino e Sekulov.
1: C'è anche Pedrola, eh? C'è anche
0: Ferma. Ferma. Io quando mi giro, poi mi fa questa la formazione, poi io mi giro in panchina e vi faccio vedere anche la panchina. Eccola. Della Sampdoria in questo momento. Cook, Tartalocchi,
1: Allora con questa squadra
0: non ho mica finito. De Paoli, Riccio, Ferri, Girelli, Bellemo, Pedrola con un punto interrogativo, Naro con un punto interrogativo, Montevago con un punto interrogativo. Questa è la roba della Sampdoria,
1: con questa
0: ragazzi.
1: Squadra, con questa squadra
0: in questo momento,
1: con questa squadra
2: vai a far compagnia a Luca.
1: Ti giochi con difficoltà la salvezza.
0: Perché quindi questa è la verità, ragazzi. Qua bisogna
1: forse non te la giochi neanche perché ci vai in C. Quindi questa squadra va completamente rivoluzionata. Credo che l'unico reparto dove tutto sommato essere centrocampo, c'è anche Abilgar come centrocampista, Conti, Esposito, Anderson, qualche giocatore ce l'hai.

0: per il resto davanti
1: devi rifare tutto.
0: Se penso alla Gumina e Sekulov, tra Sekulov
1: ma anche Tutino,
0: anche lo stesso Tutino che arriva da una stagione in cui ha fatto un gol grazie a Ghidotti,
2: ad Avellino, prima che peniamo bisogna che questo ragazzo qua che arriva alla Sampdoria lavori veramente bene, perché con quella squadra lì ragazzi quella squadra lì cioè ditemi voi se sono proprio presentabili anche al Ferraris magari,
3: ma
2: non
3: li puoi presentare neanche a Bogliasco, ma neanche a Bogliasco li puoi mettere, Genia non puoi lasciarla lì.
4: Ma secondo me tu devi portare della roba nuova gente fresca, gente che veramente non vede l'ora di arrivare a Genova.
5: Io c'è un duplice input, quantità e qualità, che insomma sai metterli insieme non è semplice.
0: Io non escluderei anche la possibilità di confermare qualcuno dei giocatori dell'ultimo anno,
2: ma per l'amor di Dio,
0: per esempio Viti, Martinelli,
4: non sai se avrai l'ok.
0: Con
4: questo nuovo direttore
2: Pierini, voglio dire,
0: Begic, 1,2 milioni ed è tuo,
4: quello lo puoi riscattare,
0: devi pagare entro
4: il
0: 15 giugno,
4: lo vediamo
0: quello.
4: Adesso
0: perché se il 16 giugno 1,2 milioni ne ha tirati fuori, vuol dire che Begic, vuol dire che non hai voluto spendere 1,2 milioni per un Begic che in Serie B tutto sommato
3: ha fatto
0: è un giocatore che ti dà qualcosa.
4: Quello già sarebbe veramente,
2: ma era per fare vedere, era per fare vedere quanto questo direttore sportivo deve lavorare, che l'avete detto voi, non l'ho detto io, certo. Con questa squadra che fine l'hai detto tu,
0: questa
2: Marco?
0: Squadra è una squadra da retrocessione in Serie C,
2: ma bisogna essere onesti, quando ti giri in panchina
0: dobbiamo essere onesti, ma no. È una squadra da retrocessione,
3: ma
0: questa
3: non ti servono neanche per allenarsi, per fare le partitelle.
4: Ora però non esageriamo,
0: quindi è vero.
4: Onestamente il centrocampo,
3: no, a parte il centrocampo
0: Esposito, però attenzione, quello visto quest'anno è stato deludente, quindi cioè io ho sempre difeso il mercato di Andrea Mancini, ma Esposito per ora non l'hai visto bene,
4: non ha fatto quello che erano le aspettative, però a livello
0: magari un pensiero sul rinnovo di Ricci a cifre diverse lo farei,
3: che sarebbe un giocatore che comunque,
4: però ti dico a te,
3: ha giocato l'ultima stagione,
4: è meglio, io già cambierei completamente tutta la pelle, se fossi io il direttore cercherei di portare veramente nello spogliatoio gente nuova, perché a mio avviso
3: come hai detto tu, rinnoverei quelli che comunque hanno fatto parte.
0: Le cose buone, io Martinelli, Viti,
4: no perché
0: Ricci,
4: allora Martinelli,
3: io
4: questi qui,
2: ma questi poi mi fate questi discorsi qua,
3: allora
2: a
3: Cesena,
0: Mancini l'avrei tenuto, ma più di dirtelo mille volte, lo devo dire mille uno.
3: No, aspetta, avrei tenuto
4: solo che questi
3: Mancini, Giovanni
0: Mancini, Invernizzi, Lombardo, senza questi signori, Mancini, Invernizzi, Lombardo, la Sampdoria oggi era in C con lo Spezia.
2: Ma tu pensi
4: di nuovo le stesse cose?
2: Ti faccio la domanda, è bella chiara. Tu pensi che un direttore sportivo nuovo con un direttore generale, non so cosa farebbe,
0: tutto nuovo, via.
2: Prenda gli uomini di Mancini? Dimmi. No. Non dipende, no.
0: D'altronde,
3: perché
0: se tu paghi
3: Mancini dall'altra
0: parte,
3: cioè,
0: tu pensa, se tu paghi,
2: cosa ha fatto a Cardi?
0: Infatti, se tu paghi un arredatore, entra in casa e dice:
4: è tutto brutto, certo.
0: Via. Per forza, se no cosa lo paghi a fare? Vabbè, ma allora con questo ragionamento, benvenga le novità e tutto, ma vediamo se fanno meglio. Io ho paura che facciano peggio.
3: È quella la paura.
2: Noi gli abbiamo fatto presente, guardate, questa è la formazione che avete. Domani, se dovessero allenarsi a Bogliasco, questa è la formazione che avete.
4: Ma
2: vi voltate in panchina e avete questi in panchina.
4: Ma io credo che Branco,
2: vi posso raccontare, io credo. Pubblico sandoriano, vi accontentano? La domanda è questa. L'uno è facile fare la domanda, no?
3: Assolutamente.
2: Io che sono Branco dico: magari. Non mi accontentano tanto, non si accontenta il pubblico sandoriano di questi qua, no?
3: Direi proprio che non li vogliamo neanche vedere, tranne
2: lì,
3: taluni.
2: Ci sono 20 giocatori, 22, 23, bisogna cambiarne 15, minimo.
3: Almeno.
2: Perché questa è la verità.
4: Io continuo al fatto che ce ne sono 20 che sulla carta non sarebbero neanche male, perché negli anni abbiamo sempre detto questo è bravo. Il problema è che qua
0: non
4: questi sono morti,
0: non
4: perché
0: si gioca
4: io
0: sulla
4: dico,
0: carta
4: perché
0: o
4: dico,
0: facciamo un bel campo di carta al posto dell'erba,
4: questi
0: allora
4: sono
0: sarà
4: morti a Marassi, non possono entrare a Bogliasco, non possono arrivarci, e questo è il problema principale, quindi

0: Questo sì. Signore qua avrà da cambiare 20 elementi.
1: Ha da fare, non c'è niente perché da deve fare. Venderli o piazzarli.
0: Sì, sì. Vendere è un parolone, deve sistemarli.
2: Noi parliamo di Branco, io parlo di Walker e di Fredberg. Di Walker e di Fredberg, perché Walker ha parlato con i tifosi a Bogliasco in sede, pizzicato dai tifosi, sono andati dei tifosi a dire. Lui ha detto, avrebbe detto, quest'anno vedrete, faremo un direttore, un allenatore di livello per alzare. Ora vediamo,
0: a oggi, oggi
2: rimangono parole. Perché io me lo ricordo,
0: a oggi mi sa che quelli che sono andati in sede sono stati presi in giro.
2: Di signor, no, vediamo, vediamo. Io me lo ricordo loro. Walker, perché poi comunque la memoria, non è del pesciolino rosso. Allora, io mi ricordo Tei che ha detto al 2028, tutte chiacchiere distintivo,
3: e domani il 2028.
2: Questi signori o spariscono o fanno bene o spariscono.
4: Io invece non mi stanco di sentire, aspetta perché ce l'ho in collegamento adesso, perché so che stava guardando la partita dell'Italia. Carlo Danani, ciao Carlo.
5: Ciao, ciao Graziano, allora, ciao a tutti.
4: La prima volta di Ekator.
5: La prima volta di Ekator che entra a pie pari nella storia del Genoa, perché questa sera ha battuto il compagno e amico Fini, perché diventa il giocatore di proprietà del Genoa più giovane a debuttare nella nazionale maggiore nel dopoguerra. Tra l'altro Ekator in versione assist man, splendido assist per Esposito. Insomma, permettimi di dire, Graziano, che il centravanti del futuro il Genoa ce l'ha in casa, e permettimi di aggiungere che riempie il cuore vedere che c'è tanto Genoa in questa nazionale, perché sta giocando Anor in difesa, sta giocando Lipani a centrocampo e sta giocando Ekator in attacco. La speranza qual è? Che Ekator possa resistere al Genoa un po' più di quanto non hanno resistito Anor e Lipani.
4: Assolutamente, cioè, attenzione, questo è vero, perché guarda, io te lo messi questi gioielli, tu lo sai benissimo, questi gioielli li conosci molto meglio di me. Alla vostra sinistra c'è Ekator, in mezzo Fini, e dall'altra parte c'è Venturino, che è venuto via da Coverciano perché doveva mettersi a posto un pochettino, perché non stava tanto bene. È chiaro che sono gioielli, però è chiaro che c'è anche da fare qualche cessione. Tu mi hai detto, io Ekator lo valorizzerei nel Genoa, perché secondo me può essere il centravanti del futuro. Si può tenere, Carlo? Di fronte anche un'offerta irrinunciabile?
5: Si deve tenere, ma non lo dico io, lo dice Daniele De Rossi, che qualche settimana fa ha detto: questo ragazzo tra qualche tempo varrà decine e decine di milioni di euro. E quindi l'ha detto De Rossi alla fine, no? Quindi il Genoa deve assolutamente resistere. È stato detto che ci sono dei top player in uscita. Ecco, Ekator deve essere l'ultimo a uscire, e quindi non esce.
4: Mi fai il nome di qualche top player che secondo te, visto che tu sei molto vicino, hai le sensazioni, frequenti l'ambiente Genoa, che sensazioni hai? Quali sono i top player che potrebbe in questo momento interessare anche le altre squadre?
5: Allora, mettendo sul piatto della bilancia tutto, anche per quanto potrebbe essere la resistenza più o meno di De Rossi, io dico che il primo nome in uscita può essere quello di Brook Norton-Caffey, un giocatore che a mercato il Genoa farebbe una clamorosa plusvalenza, e togliendo Norton-Caffey da questa squadra ovviamente la impoveriresti, ma secondo me se togli Frendrup avresti un peso specifico maggiormente impattante, quindi tra i due direi senz'altro Norton-Caffey. Detto anche di Ekator, attenzione, perché secondo me c'è un Østigard che rischia, di fronte a un mondiale di sostanza, di avere in agosto un ottimo mercato, e anche in questo caso potrebbe arrivare una tentazione forte per il Genoa.
4: Assolutamente sì. Senti, si è parlato molto, e te lo faccio vedere in foto, perché noi abbiamo messo, arriva questo ragazzo qua del Napoli, che si chiama Noza Obaretin, al posto di Fini, o con lo scambio con Fini. Lo faresti, non lo faresti tu? Cioè, sembra quasi che sia un esterno, un ragazzone, un 94, un ragazzone, questo, un sinistro. Questo ragazzo qua, lo faresti per Fini al Napoli, oppure rischi di fare un'altra stagione in panchina per Fini, visto che davanti al Napoli

0: Cepolitano e ci sono tanti altri giocatori.
1: Allora, se va in porto questa operazione, il messaggio è forte e chiaro: il Genoa lascia andare Seydou Fini, perché prima lo cede in prestito in Olanda, poi lo cede in prestito al Frosinone. Ora De Rossi ha speso ottime parole per Seydou, se però poi Seydou non arriva neanche nel ritiro di Moena, ovviamente ognuno fa le sue considerazioni. Ecco, permettimi di aggiungere, a me piacerebbe per Fini che la scelta sia di Lopez e della società e non di De Rossi, perché se come pare Fini non si adegua al 3-5-2 di De Rossi, ecco, la bocciatura di Fini deve arrivare dalla società, perché come dicevate giustamente da studio, gli allenatori passano però la società resta, quindi il Genoa non deve rimanere ostaggio di eventuali vincoli del modulo di De Rossi, ma deve fare delle scelte in base al suo bilancio e alla sua crescita.
0: Guarda, stavo guardando,
1: dire tutti gli altri.
0: Guarda, stavo guardando adesso Elio Signorelli che acconsentiva, proprio, faceva proprio sì alle tue parole, vero Elio?
2: Sì, l'abbiamo detto prima, no? Infatti anche il fatto di Ekator, mi avviso che io prima ho detto, io punterei, non andrei a comprare una punta, io punterei su Ekator. Mi fa piacere che De Rossi si impunti su questa cosa, perché secondo me Ekator è un campione, è un campione, è un giocatore veramente importante,
0: è un campione,
2: perché c'ha delle qualità veramente del calcio moderno, sa giocare a pallone, sa tenere palla, sa far salire la squadra, ha dimostrato,
0: ha delle giocate,
2: perché il gol di Napoli non lo fai se sei a gamba, quindi direi che secondo me la partenza dovrebbe essere sicuramente
3: Fini sarebbe da tenere.
2: Fini è un altro giocatore a mio avviso fortissimo,
0: è un altro giocatore, lo mandi di qua, lo mandi di là, poi lo mandi neanche il ritiro, perché il ministro lo possa valutare, ha ragione Carlo,
2: rischi.
0: Vuol dire che tu non lo consideri la tua rosa.
2: No, evidentemente non hai grande considerazione del giocatore, perché se lo mandi sempre in giro, poi è chiaro che se invece la scelta è fatta perché non rientra in quello che è lo scacchiere del club, di come pensa di schierarsi in campo il Genoa, a quel punto lì non sai dove collocarlo, però a mio avviso è un peccato, perché se poi durante la stagione magari cambi modulo di giocare, magari hai perso della qualità, che oggi la qualità è difficile da trovare.
4: Ecco, io volevo chiedere a Carlo se ritiene, proprio sulla scorta anche delle considerazioni che faceva Elio sull'attacco con un Ekator presente e sulla buona quadratura sia tecnica che agonistica della difesa, ecco, se non ritiene che il nodo cruciale della buona, mi auguro, o peggio, spero di no, cattiva sorte della squadra sia come sempre il centrocampo. Secondo me a centrocampo il Genoa praticamente deve rifare probabilmente tutto, soprattutto nell'ipotesi che dovesse partire un altro pezzo che stasera non è stato nominato, che risponda al nome di Friendly.
2: Speriamo di no.
4: Che però mi risulta un giocatore che abbia possibili e potenziali richieste. Ecco, io credo che è andato via Malinowski, Friendly poi rimane o non rimane, c'è la necessità con i Baldani, anzi con gli Amorin, di iniettare muscoli, centimetri, fiato, no? Capacità, certo, polmonare. E allora cosa facciamo? Lì bisogna fare degli...
0: Facciamo, Carlo?
1: Allora, io concordo pienamente con quanto dice Domenico, non bisogna assolutamente togliere Frendrup a questa squadra, altrimenti crolla un pilastro. Allora, la situazione di Frendrup è molto chiara, è un giocatore che vale una ventina di milioni, ha, diciamo, qualche difficoltà a vedere la porta e a verticalizzare, ecco che non è mai arrivata l'offerta indecente al Genoa, è per quello che il Genoa assolutamente non lo deve cedere. Per il resto, d'accordo Amorim, però ha bisogno di crescere. D'accordo Baldanzi, però deve ancora dimostrare tutto. Ecco che Friendrup non deve assolutamente uscire. In più si stanno cercando dei profili. Ora stanno saltando fuori dei nomi molto interessanti, però io mi chiedo se il Genoa in questo momento, che ha già speso 20-25 milioni con le operazioni Amorim, Baldanzi e ancora Colombo e Ostigard, possa andare andare sul mercato, come leggo, a pescare un Heikkilen che l'Udinese mette sul mercato per

0: 25 milioni, francamente a me sembra veramente la fiera dei sogni. Ecco, quindi Carlo, mi aspetto che prima ci sia un mercato in uscita, dopodiché con quel tesoretto evidentemente Lopez potrà andare sul mercato, ma attenzione, stiamo parlando di Ferragosto, eh.
1: Certo. Assolutamente sì, tu pensi che la squadra sarà in qualche modo già pronta per le prime di Coppa Italia, oppure pensi che ci sia, siccome le ultime settimane, poi lo sappiamo, il primo di settembre chiude il mercato, va bisogno ancora di aspettare che i giocatori da un'altra parte siano in eccesso, quelli del Genoa, le operazioni del mercato si chiudono durante il campionato, pensi questo, Carlo?
2: Sì.
0: Io auspico che il Genoa parta fortissimo, secondo me ha avuto il miglior calendario che poteva augurarsi, perché lo dicevate benissimo voi, Napoli, Lazio, Como sono squadre che avranno, diciamo, dei mondiali, c'è da sfruttare l'effetto De Rossi, c'è da sfruttare ancora questo grande DNA che si è sviluppato nello spogliatoio. Certo è che il Genoa può fare tutto, può fare molto, ma non può fare tutto, perché se il 28 di agosto ti arriva l'offerta per il top player, ecco dove starà l'abilità di Lopez, sarà quella di avere un piano B pronto per andare ad arginare. Io però mi aspetto una grande partenza da parte del Genoa, perché è una squadra che ha dimostrato di essere con una spina dorsale ben definita. Il compito di Lopez è quello di non snaturare questo DNA intanto, nei limiti del possibile.
2: Intanto è entrato anche Fini, un altro.
1: Intanto è entrato anche Fini. Ti mando subito a vedere la partita, perché poi scrivi il pezzo e ti leggerò sul sito di Primo Canale, Carlo. Però ti do la notizia io, è entrato anche Fini.
0: Grazie. abbiamo fatto poker con Lipani e Ano.
1: Viva il Genoa, assolutamente sì. Buon lavoro, Carlo, a prestissimo.
0: Ciao, a presto, buona serata a tutti.
1: Ciao, grazie. E noi, Carlo, ci fermiamo un attimo per la pubblicità.

0: Allora, io l'avevo promesso a Marco Bisacchi.
1: Vuoi nomi, vuoi cognomi?
0: Vuoi nomi, vuoi cognomi? Allora, adesso io vi faccio vedere i tre allenatori. Escluso Possanzini, che è italiano. Vi faccio vedere i tre allenatori stranieri. Perché, ragazzi, anche noi non li conosciamo. Cioè, non sappiamo chi sono questi allenatori stranieri. Allora, alla vostra sinistra si chiama Giulio Velasquez. Ha allenato l'Eski Sofia e ha vinto il campionato dopo 17 anni in Bulgaria, che non vinceva questa squadra. Poi, quello in mezzo, con quella criniera così che esulta, è Bo Henriksen, è allenatore del Mainz, del Magonza.
1: Danese,
0: bravissimo.
1: Danese.
0: L'ultimo, quello con gli occhiali, si chiama Lars Friis, è sempre un danese, è del Cercle Brugge. Tre allenatori
1: sì,
0: stranieri.
1: Sono alcuni di quelli accostati.
0: Beh, raga,
1: allora
0: non ci stava
1: Samp.
0: Più niente. Che devo fare?
1: Sono alcuni degli allenatori accostati alla Samp.
0: Che devo fare?
1: Allora, Velasquez ha allenato l'Udinese nel 2018. Non è stata un'esperienza indimenticabile, però comunque è un'esperienza d'Italia. Sa parlare l'italiano. Ha fatto un buon campionato in Bulgaria, ha vinto il campionato ed è un uomo che ha già lavorato con Branco.
0: Sì.
1: Quindi
0: esatto,
2: è quello più vicino.
1: Facevo prima.
2: Poi sa l'italiano.
1: Non dico che sia l'uomo giusto, però
0: no.
1: Se fosse la coppia Velasquez Branco. Poi quello del Mainz danese, io apro le braccia perché io sinceramente lo conosco poco. Lì credo che sia più vicino a Fredberg. Qui stiamo parlando di un salto nel buio, onestamente, con tutto rispetto.
0: E l'ultimo, scusami,
1: Lars Friis, un altro allenatore che piaceva molto a Fredberg, e con tutto rispetto. Io poi ovvio non vorrei fare la figura del provinciale, perché questo non lo conosci, però lo conosciamo poco, e un campionato come la B.
3: Quanto conoscerà lui la B?
1: Arrivi veramente
3: conoscerà lui la B.
1: Scommessa. Altri nomi, ce n'è uno importante, rilanciato anche dalle TV straniere, dai siti stranieri, che è Van Bommel. Che ricorderete, calciatore,
4: ex

0: di livello internazionale, ha giocato nel Milan. Anche
1: allora,
0: lui,
1: scusatemi, Superbomben, posso parlare io? Perché l'ho abitato.
0: L'hai ammonito, Graziano?
1: No, non l'ho ammonito perché è un giocatore eccezionale. Quando c'era il direttore generale Gasparini, ve lo ricordate? Sì. Sergio Gasparini,
0: certo, sì.
1: Voleva prendere il giocatore Van Bommel. Giocava ancora nel PSV. Giocava, poi è andato a fine nel Milan. E devo dire che è eccezionale. Che però Van Bommel.
0: No, Van Bommel,
1: Van
0: ultima
1: Bommel
0: esperienza.
1: Che prende, ve lo faccio vedere. Prende 4.5.
0: Prendeva perché due anni che senza contratto,
1: ho
0: quindi
1: capito,
0: forse.
1: Ma prende 4.5.
0: Comunque, Van Bommel.
1: Non credo che abbia bisogno di soldi. Van
0: è
1: Bommel,
0: una delle idee sul tavolo. Lui che ha fatto con l'Anversa, ha vinto tre trofei in un anno, due anni fa, nel 2023, tre anni fa. Poi ci sono anche altri nomi, se vuoi te li do.
1: No, basta, dammi
0: se
1: così.
0: Se vuoi te li do, perché c'è l'inglese, siamo una barzelletta, c'è un inglese, un danese,
1: Se prendi Van Bommel ti insegna a giocare a calcio. Ragazzi, poi non so
2: quando una barzelletta.
0: Il discorso è che
3: a me sembrava una sceneggiatura lì.
0: Devi avere
3: quattro bassotti per un danese.
0: Chi
1: invece non vuole cambiare assolutamente allenatore, perché so che ce l'ho in collegamento, è Marco Bianchi, vero?
4: Beh, io conto poco, a dire la verità. Buonasera.
1: Come conti poco?
4: No, io non conto niente, però effettivamente abbiamo questa certezza che il mister ha prolungato di un altro anno, così come ha prolungato un altro anno anche il nostro capitano Luca Parodi. E così come sta per prolungare di un altro anno anche Andrea Giritiello, che sembra ormai vicino ad allungare ulteriormente fino al 2028 il contratto che scade il prossimo anno, nel 2027. Quindi sarebbe già un bel inizio di mercato allungare ulteriormente la rimanenza chiave di due colonne di questa squadra, sia nel campionato di C che nell'ultimo campionato di B.
1: Ho letto che va a pescare di nuovo in Serie C Lentella.
4: Ma come sai, essendoci una certa linea a livello economico finanziario, è chiaro che non puoi permetterti ingaggi. Lo stesso Cistana, per fare un esempio, no? Che è stato un giocatore chiacchierato e ha segnato a Lentella come interessante, sicuramente un giocatore che a Lentella farebbe comodo, però per quello che risulta l'ingaggio che aveva lo Spezia è elevatissimo, quindi o lo Spezia partecipa oppure la vedo dura che possa almeno arrivare in società come la nostra, che hanno un certo budget, diciamo, di spesa.
1: Senti, tu hai parlato col mister, hai parlato col capitano, conosci tutto quello che è nell'Entella, l'organigramma, la società. Pensi a qualche ritocco o pensi veramente a 4, 5, 6 pedine che possono in qualche modo cambiare la squadra?
4: Ma no, sicuramente c'è la volontà di fare bene e di non soffrire come è stata l'ultima stagione, ma questo un po' si sapeva. È chiaro che quest'anno ha portato una grande esperienza, ha portato intanto la ribalta a proposito appunto di Serie C, quei giocatori, ti potrei fare l'esempio di Franzoni, ti potrei fare l'esempio di Alborghetti, di diversi giocatori, lo stesso Tirelli, lo stesso Cuppone, che sono sempre stati gravitare in zona C, e Lentella gli ha dato questo palcoscenico, l'hanno sfruttato alla grande e si sono confermati giocatori che in categoria ci possono stare. Quindi tutto sommato è chiaro che bisogna anche andare a... Per esempio c'è un interessamento per il centrale difensivo del Pineto, un ragazzo giovane che però ha fatto molto bene quest'anno. Sono questi i profili che bisogna andare un po' a cercare, fermo restando che soprattutto in avanti bisogna avere qualche certezza in più. Non a caso continua la corte a Giacomo Corona, che è un attaccante a mio avviso di buon livello, anche se ancora giovane, perché è un 2004, però ha delle potenzialità secondo me ancora da sviluppare, che potrebbero essere utili in un contesto come quello di Lentella, che gli garantirebbe quantomeno di giocare, e non come quello che è accaduto a Palermo quest'anno, dove ha avuto 14 spezzoni di partita, che sono un po' pochi per un ragazzo del 2004. È chiaro che se sei dietro poi Ampalo è normale che non puoi sperare molto di più, questo è abbastanza scontato.
1: Assolutamente sì, questo è verissimo. Senti un pochettino con come l'alchimia questa situazione, perché Cappello ha sempre detto voglio un gruppo che si sacrifichi, perché io so qual è il mio obiettivo, non ha mai fatto voli impindarici, continuerà sempre questa situazione.
4: Lui ha sposato la causa proprio perché si è trovato in sintonia con quello che è il suo modo di essere, no? Quindi ha sposato quelli che erano i progetti dell'Entella perché li ha ritenuti utili e consoni a quello che è il suo modo di essere, il suo modo di vedere il calcio, e di conseguenza per lui è anche un ottimo trampolino poter lavorare.

0: fare due, speriamo anche tre anni, in un contesto del genere, dove si è fatto apprezzare, si è fatto capire, soprattutto perché la squadra ci ha messo veramente poco. Se ricordate, io da subito dissi che questa squadra aveva un'identità già dal ritiro di Tavarone.
1: È vero.
0: E questo è molto importante per una formazione che, come detto, ha questa linea abbastanza di economia per quello che riguarda il monte ingaggi. Quindi ci vogliono altri valori, come quelli del gruppo, come quelli di una certa unità di intenti e come quelli che ognuno sappia cogliere la propria occasione. Ci sono i giovani che possono trovare un trampolino di lancio, ci sono ex magari giocatori un po' sottotono che possono essere rilanciati, e ci sono situazioni di giocatori che, come dicevo, hanno avuto poco spazio negli ultimi anni e possono finalmente ritagliarsi magari qualcosa importante in un ambiente come il nostro.
2: Hai sentito, Marco? Che bella rimane lì. Mi fai altri nomi che mi mancano per l'allenatore della Sampdoria?
3: No, perché
2: c'è un altro cartello da fare.
3: Non mi dire Possanzini. Guarda che anche la conferma di Chiappella a Chiavari non è mica così scontata.
2: Assolutamente.
3: Dopo che comunque ha salvato la squadra dopo una stagione che non era facile per l'Entella, io mi aspettavo qualche sirena, invece sono stati bravi a tenerselo, perché comunque hanno capito, lui stesso ha capito, che evidentemente può lavorare in un certo modo a Chiavari. È il contrario di quello che avviene alla Sampdoria in generale, in molte altre
2: società. Insomma, mi fai questi nomi perché ti ho fatto quei
3: ma
2: tre nomi?
3: Ma te ne ho fatti un sacco.
4: C'è anche uno svizzero che allena negli Stati Uniti, vedi, perché vuol dire che
3: c'è un casting forte dove ci sono tanti che ci mettono becco, perché poi questo è il discorso, perché se io dico voglio questo, io voglio quell'altro, io ne voglio un altro ancora, e ci vuole in questo momento, io quello che continuo a sottolineare, ormai inutile dire che era meglio, cioè io lo dico, ribadisco, era meglio tenere Mancini, era meglio tenere Invernizzi, ok, va bene, però hanno fatto questa scelta. Allora Branco, se è veramente lui l'uomo mercato, se veramente Branco è l'uomo, che dategli le chiavi in mano,
1: è lui che deve decidere,
3: perché quelli che hanno preso le chiavi prima di lui non sono stati capaci di guidare Walker e Fredberg, non sono capaci di quelli di che fare le cose per bene, li ho visti, hanno fatto delle robe, insomma. Diamo fiducia a Branco.
2: Sapete, fatto bene. Invece io vado da Marco Bianchi, perché c'è un festeggiamento, vero? Dalla 2 alla 1, eh?
0: Beh, a Chiavari, sì, ieri sera ha vissuto un'altra giornata magica, perché la Chiavari Nuoto ha riconquistato la Serie A.
2: Bravo!
0: È veramente stata una serata importante, oltre 500 persone nella piscina comunale, è stato un bel successo anche di pubblico, con una buona presenza.
2: Chi c'è il sindaco in acqua?
0: Il sindaco è andato a finire in acqua anche lui, si è nell'ambiente.
1: Vabbè, è caldo, non è un problema.
0: Volentieri in acqua in questo contesto, perché è stata veramente una bella serata, una serata di sport, una squadra che è stata costruita anche qui con grande intelligenza, un gruppo solido, allenato allenatore giovane ma con delle idee veramente importanti, e che ha saputo richiamare un'altra volta il pubblico chiavarese, che come sappiamo è sempre difficile, e invece ieri sera, come dicevo, c'erano oltre 500 persone ed è veramente un grande risultato. Un altro anno si andrà a misurare con realtà sempre della Liguria, tra l'altro se non sbaglio siamo a 4 squadre in Serie A per la Liguria, se non vado errato, e credo che sia veramente un motivo d'orgoglio a livello regionale avere così tante formazioni nel massimo campionato nazionale di pallanuoto, e credo che questo sia un plauso che va a tutti i dirigenti della Chiavari Nuoto, perché ripeto, non è una promozione nata per caso, è una cosa programmata bene, con buon senso e anche qui con le giuste spese, con le giuste valutazioni anche in chiave economica.
2: Vedi Marco, si fanno le giuste valutazioni e si arriva col programma corretto, Stefano,
1: e
2: anche tu
1: la squadra giusta.
2: E si fa la squadra giusta e magari
4: entusiasmo.
2: Cosa?
0: In acqua è diverso, che l'erba.
2: Vabbè,
3: però fammi dire una cosa. Però fammi dire una cosa, perché sennò io rimango. Complimenti all'Entella, complimenti al presidente Gozzi, al loro modo di fare, perché hanno delle idee giuste. Però è un'altra cosa, è un altro sport, l'Entella e la Sampdoria. Perché l'Entella. Se sei in B e viva, tutti contenti. Se per caso dovesse capitare di scendere di categoria, magari qualcuno mugugna, per carità, però
4: ma no,
3: la Sampdoria è un altro mondo.
4: Ma scusa, no.
3: La Sampdoria

0: un altro mondo. La Sampdoria deve provare ad andare in
1: l'Entella, cioè, le volte che
0: sono diverse.
1: Il presidente certo. Gozzi.
2: Intanto ve lo faccio dopo. Vedere perché questo diventerà la
0: obiettivo Serie A.
2: Obiettivo
0: Serie A. Eccolo, vedi.
2: Sì, perché questo glielo ricordo sempre io ai dirigenti, a te, anche all'Isola di Man. Adesso lo mando, lo mando fino là in fondo. Questo qua, obiettivo Serie A. Io lo mando anche a Walker.
1: Devono sapere.
2: Lo mando a Fede quando lo vedrò. Io dico, guarda, questo è l'obiettivo. Non dimenticarlo,
3: segnatelo
2: mai.
3: Bene, la prima lettera dell'alfabeto, ecco, segnatela bene.
2: Non dimenticarlo mai questo obiettivo qua.
0: Sì, però ecco, dicevo, il riferimento che purtroppo stiamo raccontando di una Sampdoria che da anni ormai è in un buco nero, anche prima, 5, anche prima. 6. Guarda che l'anno che la Sampdoria che si è salvata col famoso rigore di Audero Criscito, sì, sì, era già in un buco nero la Sampdoria.
3: L'ultimo
0: era
3: anno buono male, è stata quella di Ranieri, è stato quello di Ranieri
0: festa,
3: con 52 punti.
0: Questa festa salvezza, era già messa male,
1: continuare questo.
0: Ma se ti diverti così, Elio, è un problema tuo, perché non dovresti essere divertirti a fare il voyeur delle disgrazie altrui. Devi divertirti tu,
3: perché poi è un boomerang.
0: Perché io non mi diverto, io sono sincero, per me qui a Genova c'è una bella cosa che sarebbe da giocare,
1: il derby
0: in Serie A. È l'unica cosa che abbiamo.
1: Sì, ma perché tu l'hai vinto.
0: È l'unica cosa.
1: Perché tu l'hai vinto.
0: Ma perché i derby si vincono e si perdono. Non cosa vuol
3: abbiamo
0: dire.
3: Persi anche per anni consecutivi.
0: Il derby in Serie A è
1: la cosa più bella che
0: hai.
1: Certo.
0: Poi capisco che poi ci sia, per carità, lo sfottò e va bene.
1: Ma è giusto che ci sia.
0: Sui ragazzi della quarta B è uno sfottò che nasce dagli amici genuani. Io ci sto costruendo la stagione perché voglio ricordare tutto l'anno.
2: Vedi,
0: e qualcuno se la prende dicendo ma basta, non dirlo più. Lo dico sempre. Perché mi sono stancato,
2: me, no?
0: I ragazzi della quarta B, i ragazzi della quarta e basta, la quinta B basta.
1: Quinta B basta.
0: Già la Samp ha evitato la prima C, ricordo. Ha evitato la prima C, è la verità.
4: Comunque apprezziamo.
3: Facciamo
4: sì. Esce dal cuore.
0: Oh.
4: Con nero chiavi in mano a Branco, qual è la paura? Che Branco lì nel buio.
0: Branco,
4: possiamo anche chiudere.
2: Ma posso chiudere?
0: Americo Branco. Nato nel 90.
2: Ciao Marco,
0: Branco.
2: Ci vediamo presto.
5: Ciao a tutti, buona serata.
2: Ringrazio Luca in collegamento da Spezia, Carlo Danani in collegamento da Piacenza, e li potete tranquillamente e certamente leggere sul nostro sito di Primo Canale. Ringrazio i miei ospiti in studio, Filippo e Andrea in regia. Naturalmente cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Buongiorno, signori.
1: Riverito.
0: Scusi, no. Pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No. Cerchiamo un amico.
2: Sì, cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
3: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
4: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a

Gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia

0: Un libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
1: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento, quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
0: E a quei tempi navigare non era semplice.
1: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht, e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
0: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a Genova?
2: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
0: Melia, il famoso.
2: Il Melia.
0: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
2: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, i fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
0: a Bogliasco,
2: a Bogliasco, no? Per comprare
0: la bottega
2: e di lì ingrandirsi.
0: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
1: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, e con la ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
0: Operazione lungimirante,
1: perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati, e comunque ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe uguali.
0: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
1: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
0: per molti anni.
1: Per 40 e passa anni è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino, ma soprattutto quando ha

0: aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti,
0: o negli alberghi.
1: E voi avete fatto questa rivoluzione.
0: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
0: Degli anni 60, sulla, come posso dire, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
0: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche la disco, in qualche modo, quella che dopo si è chiamata Disco Musical.ly. Pippo,
2: sì.
1: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
2: Beh sì, tanti, e con, diciamo, situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
2: Sì, diciamo questo per staccarsi, sì, da quello che era il discorso dei ricevimenti, che, certo, comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
1: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
2: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare. Che
1: la
2: era
1: Fiera del Mare, perfino.
2: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito, certo, da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
1: Ecco.
2: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette Mare, il servizio termina traghetti marittimi della Tirrenia.
1: Insomma, tutta la geografia di Genova.
2: Sì,
1: ecco,
2: tante cose.
1: Sarebbe lunghissimo arrivare finito.
0: La Marinelli.
1: Paolo, c'è un altro aspetto Trepini del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete ricevuto, tra virgolette.
0: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
0: Gorbaciov,
1: questo in tempi recenti.
0: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
0: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato, e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso nella geografia della città.
2: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino.

0: Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta. Le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top.
1: Certo, eccezionale. Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
0: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
2: Ce l'auguriamo. Indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori, che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità, che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì,
1: cosa
3: esatto.
1: Vuol dire?
3: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
1: Erano i 25 vostri.
3: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera, della Gemi.
1: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
3: Dire pop non è sbagliato.
1: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione. Da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene? Sì.
1: Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa, per un mulino incredibile. Solo che io, come al solito, adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore. Vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: Franco, come
2: ciao.
1: Stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
2: Nell'introterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi
2: tutto
1: abbiamo
2: bene.
1: Una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto cosa possiamo entrare
2: nell'altro?
1: Certo. Tanto qui, però, già. Che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo
1: il paradiso del cereale
2: potremmo definirlo.
1: Allora pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840,
2: 30.
1: Non, 30 addirittura,
2: ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati, Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto, quindi, te lo stavo chiedendo.
2: Quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
2: Sì, sì.
1: O da nonno addirittura?
2: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio.

0: questo di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muoviti, muovi, così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale? Perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70, 80, bravo, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, mm-hmm, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente, mm-hmm, deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, ecco, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi li faremo
1: sì,
0: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito, okay, mi hai fatto vedere.
1: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
0: invece
1: lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
1: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio,
0: ecco,
1: è questo.
0: Qua, viene Maurizio, grazie.
1: Magari
0: se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni, noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui
0: mia,
1: allora,
0: guarda che
1: qui
0: ragazzi,
1: abbiamo,
0: guarda che spettacolo, vieni così,
1: una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale,
0: sì,
1: quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
0: certo,
1: più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
0: sì,
1: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burrata.
0: Burrata
1: in italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
0: prossimo passaggio, subito dopo
1: il sacco o la madia,
0: e
1: perché
0: allora la madia,
1: perché
0: qua,
1: nella madia ovviamente si nasconde la farina.
0: Mamma,
1: prendiamo una palezza,
0: signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
1: qui
0: lo
1: abbiamo
0: tira fuori, guarda
1: una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po'
0: mai?
1: Più giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle,
0: okay,
1: dove ci sono le parti più scure,
0: certo,
1: le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
0: certo,
1: ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
0: Ma
1: che è vicino all'osso.
0: Mamma mia, mi è fatta peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
0: certo,
1: abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
1: Guarda, sì.

0: sì,
1: noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi al sabato mattina, maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
0: Capito. Giustamente dice vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
1: Beh, vai, certo.
0: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
1: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
1: Certo,
0: vai.
1: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo sì. muro abbiamo la ruota che poi sì. vedremo dopo.
0: Okay.
1: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come dicevamo. come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
0: Okay.
1: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
0: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
1: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
0: ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
1: questo è un sacco di grano,
0: ok,
1: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
0: Guarda, che bello, ragazzi.
1: E poi questo te lo metti sulla schiena.
0: Quanti chili sono?
1: Questi sono 35-40
0: kg. Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
1: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
0: Mamma mia, che meraviglia.
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo ti volevo...
1: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
0: Sempre funzionale.
1: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'.
0: Sì.
1: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino.
1: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve,
1: bisogna toglierla la veccia.
0: Ah.
1: La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo
1: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua...
0: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale,
0: però tu la vai a eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza. E io...

0: Capito? Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
0: Sì, 4.
1: A 4?
0: 4.
1: E li porto su?
0: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
0: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, vabbè, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh? Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
0: Altri 4.
2: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Cose basilari, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura,

0: vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
1: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690 e logicamente la chiave non può essere da meno.
2: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
2: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile perché qui si sta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni perché non si sapeva esattamente cosa fosse.

0: Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orifizio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... I testi per fare i testaroli, i testetti, questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo.

0: Chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno il l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagne.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi

0: e ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
0: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: Sono proprio le pedonali lastricate di ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: in loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che...

0: l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccata, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora guarda, di dimensione.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua. Oh.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: Oh. Cosa vuol dire le candele con le bugie?
0: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali.

0: potrebbe essere. Questo dismesso così, temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molitura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva, non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, ok, proseguiamo. Corcenone qua, vero?
0: Sì, bellissimo.

0: sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre,
1: le antiche mura che tenevano il fiume, e sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima sfruttata fino agli anni 1880 e poi risfruttata negli anni 30. E adesso vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
1: Lì c'è la scagliaia.
0: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare, e tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so come
2: di
0: dire.
2: Taglio.
0: Di taglio. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua.
1: Acqua, sì.
0: Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: sono
0: a mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo una cava come questa.
1: Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: A voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento.

0: A Molini di Prelà, Borgata, a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché si macinava, primordialmente macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio. E che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o Defissio a fome franze o rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119 soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua.

acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era questa, la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattar foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre ossi dischi. E diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere un cappellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina. Se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa, e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata

0: con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oliu, il primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così. Mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

Buonasera e benvenuti a questa puntata di Super Derby. Stiamo tutti aspettando il 29 giugno perché comincerà il calciomercato, ma tante sono le voci che accostano già i calciatori alle nostre squadre. E poi non possiamo assolutamente dimenticare quello che è l'inizio del campionato, pubblicato il calendario, tantissime voci, ma le prime 5 partite sono difficili, le ultime sono ancora più difficili per quello che riguarda la Serie A. Invece per la Samp immobilismo, ma tante voci. Si aspetta forse qualche ufficializzazione nell'organigramma blucerchiato, in attesa di che cosa? Di un allenatore che possa condurre questa squadra ad alti livelli, perché noi ci siamo stancati di vedere la Samp là in fondo. E poi tutto da Spezia con il nostro Luca Vaccaro, perché anche lì si cerca in qualche modo di rimodellare una società che quest'anno ha fallito. Ma sentiremo anche Carlo Danani per le ultime notizie che riguardano il Genoa, e naturalmente Marco Bianchi per quelle

0: che riguardano la Virtus Intella. Intanto vi presento i miei ospiti e comincio alla mia sinistra. Scrive sempre, è sempre partecipe, è informatissimo Marco Bisacchi.
1: Ciao a tutti, buonasera, ciao Graziano.
0: Ciao Marco, buonasera. Mi dai una notizia dell'ultima ora?
1: Notizia
0: no?
1: dell'ultima ora che aspettiamo il direttore sportivo, ma sarà Branco, ma non è abilitato a fare il direttore sportivo in Italia.
0: Ferma, e poi vicino a lui Domenico Ravenna, buonasera Domenico.
2: Buonasera Graziano.
0: Contento
2: buonasera
0: di queste prime cose, queste prime voci.
2: Ma no, come dire, neutro né positivo né negativo, perché sono solo voci, peraltro neanche tante, insomma qualche piccola fuga di notizie, però mi pare che siamo ben lungi dal vedere ancora qualcosa.
0: È lunga che, ancora, ragazzi.
2: Infatti, c'è un auspicio però.
0: Sì?
2: Genoa-Napoli, sì. Il Napoli la prima l'anno scorso ha perso a Verona 3-0 e poi il Verona è andato in Serie B.
0: No, questo non mi piace molto e non piace sicuramente anche a Nando Signorelli, no, vero?
3: No. Accidenti. Direi proprio di no.
0: Assolutamente no. Vicino a lui c'è Stefano Puppo.
4: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Perché mi diceva prima della trasmissione, diceva... ma quanto ci mettono a scegliere un allenatore, quanto è?
4: Soltanto il nome di S prossimo. Io di Branco ne conoscevo uno, che è quello che nel 91 mi ha fatto gol su punizione, poi gli altri pensavo qualcosina
1: anche quello
4: in più.
1: Che vedeva l'oroscopo di Branco.
4: Magari potrebbe essere più interessante,
1: però no, attenzione sui tempi, no, perché sui tempi è giusto anche un attimino raccontare quello che succede anche nelle altre squadre. Un sacco di squadre sono senza direttore sportivo e allenatore, quindi tempi ci sono, cioè, perfino il Milan è senza, in questo momento senza guida tecnica, quindi se ci sono anche altre squadre.
0: Io arrivo da Milano, ecco. Ti dico questo, che non sapevano neanche se dovevano iscriversi il 16 di giugno.
1: Li hanno chiamati, attento che devi fare
0: l'iscrizione, perché sennò
1: Milan. Voglio dire, a parte che ci sono dei tempi tecnici, comunque non voglio per carità difenderli, lungi da me, io avrei tenuto Andrea Mancini, Invernizzi, per me hanno sbagliato, lo dico subito, perché senza quei signori Andrea Mancini, Vernizzi e Lombardo andava
0: a Branco
1: vicino.
0: A questo Americo Branco dico buon lavoro, tu cosa mi dici?
1: Buon lavoro, in bocca al lupo. Ma certo Branco, sì. Che poi giusto per inquadrare il personaggio,
0: se io dico
1: il
0: questo,
1: personaggio,
0: buon lavoro.
1: 35 anni, portoghese, ha già alle spalle 11 anni di lavoro come direttore sportivo in Portogallo e in Olanda, laureato in management dello sport, ha fatto il corso di direttore sportivo in Portogallo e anche docente federale, ma gli stranieri, e questo vale per tutti gli stranieri, certo, che arrivano in Italia, l'abilitazione devono guadagnarsela a Coverciano, quindi farà il corso a Coverciano. È chiaro che la situazione, siamo di nuovo una situazione un po' particolare,
3: come
1: un po' grottesca, però è diversa
3: rispetto,
1: arriverà qui, avrà comunque Ariaudo direttore tecnico. Io mi auguro che possa, ecco, buon lavoro, nel senso facciamogli fare la squadra. Io avrei tenuto Mancini, ribadisco, lo sottolineo, però siccome c'è Branco adesso, siccome c'è Branco, mi auguro possa avere le mani libere e fare le scelte, senza però che le scelte arrivino come sempre dall'isola di Man, da Zanzibar, dalla Danimarca, perché poi alla fine la coppia Walker-Fredberg
4: vacanziere
1: sia abbastanza bruciata perché ha sbagliato qualsiasi cosa.
3: Però come dici te è giusto dare modo a questi personaggi di lavorare.
4: Sì, però devi conoscere la materia. Se tu non conosci la materia Serie B, che è il campionato peggiore del mondo.
3: Ma questa qua, anche sta storia che continuate a dire che la Serie B.
4: Ma lo sai, ci sei passato prima di noi.
3: Chi
4: ci sei stato anche tanto.
3: Ho capito, ma perché la C non è difficile?
4: No, ma non
3: è difficile. Tutti i campionati hanno le difficoltà.
4: Parlavamo io e te, abbiamo visto di Brescia, una partita che nessuno pensava. Io ho visto un po' gli spettri quando ho visto il Brescia, perché ho immaginato la Sampdoria lì quest'anno, dato l'anno scorso che eri retrocesso matematicamente sul campo. Io quando ho visto il Brescia e ho visto l'Ascoli, io pensavo comunque anche alla partita di andata che il Brescia facesse qualcosa in più. Non l'ha fatto. Abbiamo visto un Ascoli con dei giovani interessantissimi, che lo dicevamo, che potrebbero giocare tranquillamente la categoria in Serie B. Dunque, immaginiamo un po' una Sampdoria con calciomercato, con una persona che comunque speriamo che conosca la categoria. Ma io ho dei dubbi. Ma lui sicuramente, ma era paura in questo.
1: Io lo dico sinceramente, avrei tenuto Andrea Mancini perché comunque hanno fatto un buon lavoro, hanno salvato la baracca. Secondo me senza Andrea, senza Invernizzi, senza Lombardo,
3: non ti salvavi.
1: Oggi era in Serie C. Quindi questa è una cosa che voglio ribadire, perché è andata così quest'anno.

0: film è stato questo. Ora, se quest'estate la società ha cambiato completamente direzione, fuori Manfredi, fuori Mancini, perché fuori Manfredi la prima cosa, fuori Manfredi, quindi fuori anche i manciniani, dentro un direttore sportivo straniero che ha la fiducia di Walker, di Fredberg, Walker...
1: Guarda, praticamente ha fatto una rivoluzione, no?
0: Sì, rivoluzione anche societaria, fuori diversi, diciamo, profili, dentro anche il nuovo AD Morelli, fuori Fiorella, insomma una serie di situazioni. Ora ci sarà il nuovo board. Il nuovo CDA.
1: Beh, Morelli l'aveva già anticipato, poi ha fatto una retromarcia clamorosa. Cioè,
0: sui
1: non
0: social,
1: è proprio...
0: sui social si è messo un titolo così, Però adesso è una fase in cui hanno tutti i fari puntati dei tifosi.
2: Ma non
0: perché è evidente che non è che possono continuare a fare stagioni deludenti, traballanti. Se faranno le cose bene. Altrimenti c'è tempo per criticare.
1: No, ma quello che diceva Stefano Puppo, che mi sembrava una cosa, è l'unico probabilmente, adesso è ufficiosa, dai, diciamo che è semi-ufficiale questa notizia.
0: Branco.
1: È l'unico, sì, quella di Americo Branco, è solo un direttore sportivo nella Serie B di un altro paese. È l'unico.
0: Ma infatti
1: ti
0: è quello
1: pensare,
0: il tema.
1: No,
0: ti
1: fa pensare. Quando
0: deve avere un italiano, su questo sono d'accordo.
2: Marco, quando arrivi da spettri di 3 anni, di quello che abbiamo visto, 4, perché comunque sei anche retrocesso dalla A alla B, e tu comunque devi pianificare un qualcosa. Io pianifico con persone che sanno la categoria, che conoscono la categoria. Io metto un allenatore di categoria, metto un direttore sportivo di categoria, metto chi può fare il calciomercato con lui,
3: allora,
2: di categoria.
3: Palermo hanno fatto così.
2: No, però Palermo
3: hanno fatto così,
2: d'accordo.
3: Hanno visto vincere.
0: Spendendo le partite. C'è una differenza tra arrivare quarti e arrivare esimi, perché
2: queste persone che sanno di calcio devono stare lì.
3: Secondo me Marco ha descritto bene tutta la situazione. Ora basta, c'è una situazione nuova. Giustamente i tifosi sono lì ad aspettare di vedere quello che fanno, ed è giusto che sia così, perché se si muovono male per l'ennesima volta è giusto che vengano
2: sabato c'è
3: contestati.
2: La festa degli ultras, c'era preoccupazione in mezzo a loro, come è la preoccupazione in mezzo a noi, perché quando comunque hai incertezze e non hai nomi che comunque sai benissimo che non conoscono questo campionato, come possiamo progettare
0: i nomi sostenuti dalla piazza sono stati mandati via, perché è nata così, sostenuti dalla piazza sono stati mandati via.
2: Non ne parliamo,
0: i nomi
2: anche
0: criticati,
2: se abbiamo...
0: contestati rimangono, cioè,
2: non,
0: questa è la sostanza.
2: Non ne parliamo, ma abbiamo il cuore rotto.
3: Vuol dire che loro hanno una strada,
0: dicono le cose che fanno esatto contrario i tifosi, per carità, non è che devono decidere.
3: Lotito a Roma cosa fa? Fa la sua strada, cioè non è che accontenta i tifosi
0: oggi,
3: della Lazio.
0: Quest'anno
3: a Milano hanno lasciato a casa Maldini, voglio dire, sarà un simbolo.
2: Va bene, va benissimo.
0: Ma quest'anno
2: detto, ci sta.
0: La famosa ci sta. Storia dei ragazzi della quarta B e basta, cioè devi provare a fare un campionato per puntare alle zone alte, altrimenti questa proprietà è 3 anni che ha speso un sacco di soldi
2: e per non soffrire
0: buttati
1: forse
0: via.
1: Sono rimasti anche scottati a largo discorso, perché hanno dato le chiavi in mano a Cardi ha sbagliato completamente, cioè può darsi che sia anche
3: sbagliato è andato in Serie A, quindi vuol dire che la bocca
0: Cardi era in C, sul campo a Cardi, la squadra di Cardi era in C.
3: Pensate un po' il calcio com'è giusto, no? Questo ha fatto i danni che ancora oggi la Sampdoria paga, e ora va a Cagliari in Serie A. Cioè, poi ci lamentiamo.
0: Buon per la Samp,
3: vediamo...
0: si toglie un bel ingaggio.
1: Sì, questa è una bella cosa.
3: Quella è l'unica cosa positiva per voi.
1: Questa è una bella cosa, cioè, per la Samp. Più contatti si toglie, meglio. No? Insomma, ha chiuso anche un bilancio che non è stato proprio.
0: Il bilancio meno 45 milioni.
1: Non è mica.
0: 155 milioni spesi in 3 anni, investiti, anche considerando i debiti della gestione precedente. Cioè, in 3 anni la Samp ha rischiato di andare in C 2 volte, una volta c'è andata davvero e una volta ha sfiorato. E non ha mai lottato per la Serie A. Sì, il primo anno ha fatto i playoff, ha perso col Palermo ed è stato anche quello un anno di sofferenza. Poi un po' alla fine c'è stato un miglioramento.
2: Ci sei entrato per miracolo, diciamo.
0: Io dico solo una cosa, visto che siamo nella fase iniziale, visto che i balletti precedenti ce li ricordiamo, quando c'è stato Accardi, Pirlo, piuttosto che anche Donati, Andrea Mancini, cioè direttore sportivo e allenatore. Io vorrei che ci fosse il direttore sportivo e l'allenatore sulla stessa barca. Cioè che vanno insieme, perché se glielo porto di nuovo Walker, Fredberg, cioè se dai fiducia a questo portoghese, fagli fare la scelta.
2: Marco, non puoi più

0: scommettere. Tu hai finito di scommettere su uomini che non sanno di calcio. Tu devi fare una squadra, soprattutto. E vabbè, però non puoi. Hai finito le scommesse.
1: Ma come non sanno di calcio?
0: Scusa,
1: perché tu l'altra sera, Marco, l'altra sera l'hai descritto perfettamente questo signor Branco. Puoi dire quello che ha fatto questo signor Branco? È uno che ha studiato?
2: No, ha lavorato in Portogallo, ha fatto 4 anni in Olanda, è il primo anno in Italia, cioè il vero tema non è il fatto che sia abilitato.
3: Attenzione, però parla.
1: Però di calcio,
2: italiano perfettamente.
1: Però di calcio ne sa.
2: Parla italiano perfettamente.
0: Allora, però, punto.
3: Utilizza i dati di Big Data, però anche un bel parco scouting.
2: Quindi, l'unico vero punto interrogativo è che il suo primo anno in Italia.
4: Ma certo.
2: Solo questo. Però, scusate, questo è il vero primo
4: l'imperativo categorico accennato prima da Stefano è che non è più il tempo delle scommesse, al 50% ha già fatto una scommessa, che è questo signor Branco, perché se non vuoi fare la scommessa non prendi uno così, magari questo fa sfracelli e porta la squadra in Serie A.
3: Guardate,
4: però è una scommessa,
1: però quello che ha detto,
0: 14 punti.
1: Però quello che ha detto Marco,
4: se tu prendi
1: prima,
4: un italiano,
1: questa società di quello
4: metto,
1: che è il pensiero di Marco e di quello che è sabato la festa dei Brucerchiati, allora non gliene frega niente, loro hanno una strada da percorrere, che poi lo sanno loro,
4: però,
1: se è quello che il loro interesse e i loro obiettivi quali sono.
4: Il fatto che sia
1: loro
4: una scommessa l'ha detto indirettamente Graziano, dicendo che è l'unico in tutta la Serie B.
3: Sì, perché questo,
4: e quindi fai una scommessa,
3: è un fatto che mi ha colpito, no? È un
4: poi
3: fatto
4: magari
3: che
4: va bene, le scommesse vanno anche bene a volte
2: in un campionato così complicato, così specifico, come difficoltà come la Serie B, è sicuramente particolare avere un direttore sportivo non italiano. Dopodiché questa è la scelta del club, della proprietà, che è contestata, perché è inutile che ci giriamo attorno, è contestata, la contestazione è sempre lì in fase di ebollizione,
3: ha stinto cucchiaone sotto la gallinata sud ieri sera, non è che c'è di tanto per il sottile, perché dobbiamo dire anche queste cose qua, cioè, la contestazione è sempre molto molto elevata.
1: Vabbè, ma è normale.
3: In attesa di che cosa? Dei risultati probabilmente della campagna acquisti,
2: ma del mercato,
0: della stanchezza di questi anni,
2: perché
0: anche
2: comunque se mi ripresenti i vari giocatori alla Koke, Narro, Ciuni.
3: Aspetta.
2: Perché poi
3: aspetta, che
2: il
3: poi
2: famoso
3: te li
2: mercato
3: vedere
2: degli algoritmi aspetta. È stato questo. E no, sono di questi.
0: Beh, la
2: altri giocatori erano comunque un pochino più adatti alla B. Dopodiché il campionato complessivamente è stato comunque negativo, Attenzione, cioè,
1: certo.
2: È vero che a gennaio in avanti hai fatto qualcosa di meglio, però rimane comunque un campionato
0: Marco,
2: negativo.
0: Porti una media di 23.000 persone allo stadio. Sono stanchi, sei stanco, sono anni che non vediamo
2: porti
0: più
2: una media
0: luce.
2: Io, attenzione, vediamo se li porterai la prossima stagione.
0: Sì, per ora l'hai portati, per ora oggi l'hai portati, la gente
2: gli abbonamenti, vediamo come andranno
3: gli abbonamenti,
2: vediamo come andranno gli abbonamenti.
3: Guardate gli abbonamenti che ci sono, cioè squadre non avevano gli abbonamenti, quelle che sono state promosse.
0: Esatto.
3: Io ho visto l'ultima partita di Final Four, diciamola così,
0: di
3: quella a Monza, c'era più del Catania Tanzaro, che del Monza, quindi voglio dire, è anche un impegno che tu ti prendi quando hai un pubblico che è degno di un'altra categoria e che sta soffrendo in modo indescrivibile per tanti anni. Questo mi sembra abbastanza evidente, no?
0: La gente si è stancata, paga un abbonamento, va a vedere uno spettacolo indegno, è normale che poi si stanca di vedere certe cose, ma non le vuoi più vedere e chiedi qualcosa di diverso, ma chiedi qualcosa di concreto per una piazza come quella di Genova.
2: La scelta dell'allenatore sarà fondamentale, perché la scelta dell'allenatore, io continuo a sottolineare, per me è giusto che ci sia un ticket direttore sportivo allenatore, ci sia una corrispondenza d'amorosi sensi, no, tra i due, perché sennò è inutile, se uno parla una lingua e l'altro parla un'altra lingua non si intendono. Quindi il nome di Velázquez che è uscito in questi giorni,
3: aspetta
2: vabbè, ce lo teniamo per dopo.
0: Ve lo diremo dopo.
3: Solo Velázquez
2: non mi ricordo neanche tutti,
3: te li ricordo tutti, io te li ricordo.
2: Ci vuole Wikipedia,
3: perché mi devo fermare sicuramente per la pubblicità e poi riprendiamo la pagina del Genoa e poi andiamo sui nomi che vi diceva Marco
2: e anche
3: che
2: i cognomi
3: cognomi che potete leggere anche sul sito di Primo Canale, perché non dovete mai dimenticarvi che i nostri talents scrivono anche sul sito di Primo Canale.

0: Mi va allora, bene. Ve l'avevo promesso assolutamente, andiamo a vedere, perché ha fatto molto molto parlare le prime 5 di giornate di campionato, perché l'anno scorso si diceva mamma mia che si comincia così qua. Prime 5 giornate, il Genoa ne farà 3 in casa, quella situazione del Como molto particolare, quindi guardate, queste sono le 5 giornate. Allora, la prima giornata al Genoa-Napoli, poi si va a Roma con la Lazio, in casa con il Como, in casa con la Fiorentina, poi c'è il Parma e poi c'è la sosta. E io mi fermerei qua, perché le prime 5 giornate possono dire molto su questa squadra.
1: Sono delle belle partite, l'esordio col Napoli a Marassi devo dire che è molto stimolante, molto suggestivo, è davvero una gran bella partita. Anche la partita con la Lazio, quella col Como in casa, con la Fiorentina, sono partite assolutamente belle da giocare, tutte belle da giocare. Io credo che il Genoa possa, insomma, è chiaro che è un inizio di campionato non facile, non ti girarci attorno, però
2: invece per me
1: se può giocare
3: tre in casa
2: se io
3: male.
2: Preferisco che ci siano questi impegni di un certo. Ma sai perché?
0: Io la penso anch'io come
2: ma
0: te.
2: Io ti dico perché. Io prima, sì, ho sbagliato forse nella mia chiusa, ma io volevo dire un'altra cosa. Il Napoli l'anno scorso a Verona ha perso 3-0. Poi non c'entra niente che il Verona è andato in Serie B. Volevo rafforzare il fatto che il Verona poi ha fatto un campionato quantomeno scadente, visto che è retrocesso. E mi ricordo anche della Cremonese, no? Se la mia memoria
0: Bravo.
2: Non mi tradisce, che è andato a fare un colpaccio a Milano col Milan.
4: Esatto,
2: se ben mi ricordo.
4: Esatto.
2: Quindi secondo me le squadre forti è meglio incontrarle subito, perché non sono a regime, sarà un luogo comune, ma è così. A me interessa più la parte finale del campionato, perché se sono un po' in apnea,
4: è quella dove ti servono i punti.
2: Incontri più delicati.
0: Però queste 5 giornate, io dico sempre, meglio, tu sai benissimo perché hai giocato. Ci sono tanti giocatori del Napoli, della Lazio, del Como che vanno ai mondiali,
5: no, sicuramente quello che
0: ma
5: si diceva prima,
0: le prime giornate
5: potresti trovarle anche difficoltà, però io guarderei bene in casa Genoa, cioè se rimaniamo questi e oggi come diceva prima il mercato del Genoa ancora non si muove, è fermo, anche se in effetti come diceva Marco a oggi poche squadre sono già partite, poche squadre stanno già muovendosi sul mercato.
1: Posso
5: quindi
1: darti un dato proprio in tempo reale? Assist di Ekator per il gol di Pio Esposito nell'Italia con la Grecia. Ekator che esordisce in nazionale maggiore.
4: Non male,
1: No, questo non vuol dire, questo secondo me è una cosa positiva, è bella, piacevole,
5: certo,
1: importante.
5: Certo, ma questo è un giocatore
1: ragazzi, per uno dei ragazzi del Genoa che inevitabilmente è in vetrina.
5: Anche aspetta, e poi è un giocatore del Genoa, è un giocatore importante, perché adesso a mio avviso lui continuiamo a parlarne come un giovane, ma questo non è un giocatore giovane. C'è un giocatore che fa il gol che ha fatto al San Paolo. Cioè cosa vuoi discutere? Quello è un giocatore che ha qualità, è un giocatore che il Genoa ecco, secondo me dovrebbe puntarci
1: io penso sia
5: con grande decisione, no?
2: Tra l'altro Elio, delle trattative in corso presunte tali, direi che quella più virtualmente in rampa di lancio riguarda proprio Ekator, perché pare che il discorso col Napoli ho detto una stupidaggine,
0: è fine.
2: E Ekator comunque giustamente come ha detto lui è vetrina, cioè credo che sia un giocatore appetito.
0: Ekator credo che il Genoa come diceva benissimo Nando
5: Elio
0: se lo tiene lì ancora un pochettino, magari se c'ha la forza per tenerlo lì.
5: Secondo me sarebbe importante. Secondo me sarebbe importante perché un giocatore veramente che potrebbe veramente andare in doppia cifra, provare a fare una stagione.
1: Però sai,
5: a quel punto poi lo vendi
1: Quindi adesso siamo all'8 giugno, è ancora molto presto riuscire a intravedere quello che saranno gli scenari del mercato. Il Genoa è comunque in Serie A. Tenuto De Rossi, ha una linea su cui andare avanti
4: e penso che De Rossi farà anche le sue richieste.
1: Io credo che sia giusto dare anche un po' di fiducia a questa società. Se poi un giocatore sarà venduto uno o due, io non mi sorprenderei.
5: Ci sta, ma anche questo ci sta che una società
1: offerti.
5: Loro hanno sempre detto, l'hanno sempre dichiarato che comunque bisogna dare un occhio ai bilanci, ai conti,
4: e devi vendere,
5: quindi questo ci sta. Il problema è, come ho detto anche l'anno scorso, se tu incassi

0: 50, almeno 10, 15 li butta lì sul mercato. Cioè, oggi per dire, si parla di Baldanzi, che ad esempio la società forse non era totalmente convinta su Baldanzi. Secondo me hanno sbagliato a contentare l'allenatore, perché se loro non credono nell'operazione Baldanzi, dopo 10 giornate mandi via De Rossi, ti rimane un giocatore, ti rimane
1: la squadra con De Rossi non puoi non accontentarlo.
0: Dico che non voglio accontentarlo, non ti sto dicendo
1: hai lo chef
2: ma non hai
0: l'anno scorso
3: si collega il discorso di Elio a quello dell'anno scorso, perché sì, anche l'anno scorso c'era Vieira che voleva tutti questi esterni, e poi abbiamo visto quello che è successo.
0: La società, la tifoseria sono le uniche cose che rimangono. Tu delle volte, cioè Baldanzi, signori ragazzi, ma ha giocato non lo so 300 minuti e il Genoa sta andando a fare un investimento importante quando non abbiamo tenuto Pinamonti per 13 milioni, prendiamo Baldanzi per 10.
1: Tieni De Rossi,
0: cioè, c'è qualcosa.
1: Se tu tieni De Rossi,
0: capisco,
1: e lui ti dice Baldanzi lo voglio tenere, perfetto, e devi anche cercare di fare un passo
0: avanti, poi lo puoi trattare.
1: La cifra, se non è 10, 12, 13, 11, 9, 8, dovrai trattare con la Roma. Ma voglio dire, è chiaro che l'allenatore, visto che è rimasto, comunque c'era una
2: squadra. Devi dargli la squadra.
0: Però, difatti vedi, io ho sempre detto che ero contento di De Rossi perché De Rossi per noi tifosi potrebbe essere una garanzia del fatto che la società si muove. Certo. E in effetti su Baldanzi lui ha voluto e si è imposto, e Baldanzi glielo stanno prendendo, anzi sembrerebbe che dovrebbero annunciarlo a breve.
3: Certo, io credo che un aspetto nevralgico del prossimo annata del Genoa sia quello che potrà manifestare e dimostrare sul campo un manager come Lopez, perché Lopez di fatto per la prima volta si trova a dover costruire, diciamo, una squadra, considerando che ci saranno delle partenze, che c'è stato già qualche abbandono, vedi Malinowski, via dicendo, e quindi dovrà reintegrare dei buchi. Ecco, io adesso, senza fare voli pindarici, certo, se Lopez fosse uno che si assomiglia a Spors, che ti trova sul mercato europeo, un Frendrup, un Ostigard e un Gudmundsson, quanto sono costati tutti e tre?
0: Però,
3: tutti e tre saranno costati 7-8 milioni
0: però,
3: di euro.
0: Però
1: Spors è un direttore straniero, vi ricordo, è stato molto criticato.
0: Quello che dicevo io all'inizio. Esatto. Ma perché criticare uno perché è straniero?
2: Però il calcio ti ha messo sul mercato e ha comprato subito dei giocatori di un certo tipo.
0: Gudmundsson all'inizio era criticato. Ci devi dar tempo. Non si può pensare di fare le torte.
1: Ve lo ricordate Efti?
3: Sì, certo.
1: Poi non era neanche un brutto giocatore in realtà.
3: No, tra l'altro era quello più titolato.
4: Aveva fatto la Champions.
3: È quello che è costato di più. A parte il centravanti, di cui adesso mi è sfuggito il nome, che l'hanno pagato un sacco di soldi.
4: Adesso
3: gioca in America.
4: Io cerco di dimenticarmela, voi vi ricordate
1: quella con la tazzina di caffè.
4: Io cerco di dimenticarmela.
0: È stato l'unico giocatore. L'unico sbagliato perché? Perché è stato pagato una cifra esagerata. Tre anni prima giocava in Serie D.
1: Bravo. Era andato in B, però con quei giocatori poi è risalito. Sì. E quei giocatori sono stati a lungo, alcuni ancora adesso sono protagonisti.
0: Ma difatti anche questo c'è da valutare veramente Lopez, perché a oggi Lopez ancora non ha operato.
3: Noi
0: stiamo vivendo il portiere Amorim.
3: Sì.
4: Mi fate vedere le ultime 5 giornate di campionato, perché poi le sempre mi dite sempre: ah, le ultime 5 giornate,
1: quelle che fanno paura.
4: Mi fanno paura. Allora, guarda, io ve l'ho messa qua. L'Udinese alla 34esima, Genoa va a Udine. Quindi, insomma, l'anno scorso ha fatto anche bene, no? mi sembra, Domenico.
3: Sì, sì, sì,
4: poi
3: sì.
4: Al Cagliari in casa, ha di nuovo il Napoli, va stavolta a Napoli, ritorna in casa col Bologna e poi al Como. Sì. Praticamente sono molto ripetitivi.
1: È vero, no? È vero, è vero.
3: E poi, Graziano, c'è anche un paradosso.

0: mese di maggio, sì, quindi sì. Qua speriamo che Genoa sia già salvo.
1: Ecco,
0: vero?
1: Ma in cauda venenum, dicevano gli antichi. Ma c'è anche un paradosso, perché in realtà tu vorresti che nelle ultime giornate ci fossero squadre piuttosto deboli, però magari invece qual è il rovescio della medaglia? Che sono quelle che si giocano la promozione. Quindi a me sta bene un Bologna al limite, sta bene anche un Udinese che penso che navigherà a metà classifica.
0: Ah, già i 50 punti.
1: Ma quasi dici. Anche il Como, che magari non azzecca la nata.
2: Magari il Como festeggia arriva. Lo scudetto l'ultima giornata.
1: No, ma mi fa più paura il Cagliari.
3: Potrebbe essere.
1: O lo stesso Napoli che magari si gioca lo scudetto, ecco. Cagliari e Napoli.
2: Però è troppo presto per dire. Sì. Allora, le ultime giornate
1: non si può dire troppo presto per prevedere.
0: Non ho detto questo. Ho detto, siccome hanno fatto molto paura le prime 5 giornate l'anno scorso, le ultime 5
1: perché
0: giornate,
1: sono i nomi
0: scorso,
1: che spaventano.
0: Perché
1: certo.
0: Sai, l'anno scorso veramente c'era la partita. Le ultime 5 giornate non facciamo neanche un punto. Certo. Ha fatto poco il Genoa, ma era già salvo. Voglio dire, 2 punti.
1: Però sai,
0: due.
1: A Bergamo a Firenze ha portato anche
0: due. Ne ha fatti due, perché era già salvo.
1: Sì, tra l'altro a Bergamo a Firenze, che al limite mettevi anche
2: un po' staccato
0: la spina,
2: un pochino,
0: al di là di tutto,
2: anche perché non c'era più la necessità di fare punti. E secondo me il Genoa, ecco,
3: ha chiuso male il campionato
2: perché chiudere sedicesimi secondo me non rispecchia il campionato che ha fatto il Genoa. Il Genoa ha fatto meglio,
3: infatti le ultime 6 partite è stata una delusione, onestamente, da tifosi è stata una delusione, perché noi, mi ricordo qua in questi studi, certo, a 7-8 partite alla fine dicevamo, ma perché non sognare e provare a prendere
2: il decimo.
3: L'Udinese, il Torino,
0: i 48 punti,
3: e invece ci siamo umiliati ad arrivare quinto.
1: Guardi, adesso bisognerebbe rivedere le partite e l'andamento della classifica, ma credo che in quelle 4-5 ultime giornate il Genoa abbia perso 4 posti, dal 12° al 16°.
3: Sì.
1: Ecco, al 12° c'era l'ambizione, l'obiettivo
3: di raggiungere, ci avevamo davanti Udinese e Torino.
1: A momenti andiamo a impattare nella zona anche più calda.
3: Cioè, non si può dire quello che si vuole, ma non è stato.
1: Sì.
3: Non abbiamo alzato l'asticella.
2: Però globalmente il lavoro di De Rossi è stato positivo.
3: Sì, sì, esatto. Sì.
2: Però ha variato. Saputo correggere anche certe defiance, perché ci sono state delle defiance.
4: Però ha variato perché si allenavano dal mercoledì. Dunque avevano meno giorni per prepararla, gli ha lasciato un po' più di respiro dopo che ha capito.
0: Dai,
4: che
0: anche le voci su De Rossi in qualche modo.
4: Era anche il momento.
0: Le voci su De Rossi,
2: se dai un premio che fai un giorno in più di riposo, però poi allora devi tradurre il premio con un rendimento un po' migliore.
4: Secondo me però proprio hai staccato completamente.
2: Già salvo, ma devo dire da mesi, perché poi in realtà a marzo era salvo.
0: Sì.
2: Cioè,
0: è vero, la verità.
3: Non c'erano i numeri, ma potevi pensare. Che Pisa,
2: solida,
3: Verona,
2: esatto.
3: Cremonese,
0: ma quanto eri a 41-40?
3: Potevano darti fastidio,
0: Sibana, vero?
2: È chiaro che se adesso, cioè ora De Rossi e la società e Lopez, il passaggio è che l'anno scorso sono subentrati, quindi dovevano, diciamo, mettere a posto i pezzi e fare un po' gli aggiustatori. Adesso devono fare i costruttori, quindi devono costruire.
3: Come è successo con gli altri due,
2: è un passaggio di livello, cioè, perché un conto se arrivi a fare il dottore, diciamo, che trova la cura perché c'è una situazione di emergenza, poi però non devi fare più
3: Marco,
0: quando tu fai, a me piace molto in casa Genoa, cioè lo stemma del Genoa che accomuna, diciamo così, tifosi, società,
4: stemma
0: parte
4: storico,
0: tecnica, poi i due che in questo momento
3: dovranno fare la squadra, è importante.
0: Mi faccio fotografare con uno vicino,
2: il feeling di essere allenatore lo dicevo prima per la Samp, il feeling di essere allenatore è fondamentale, perché uno fa delle cose che devono andare incontro all'altro,
3: certo,
2: e viceversa, perché se i due non si parlano, dicono e si odiano,
3: se non c'è sintonia, se non c'è sintonia non vede nessuna parte.
4: Il direttore deve lavorare per l'allenatore, perché poi alla fine della fiera è l'allenatore che mette i giocatori in campo, ma se non li compri quelli che gli servono è finito il gioco.
3: È normale che il direttore sportivo, stando a casa e al campo tutte le settimane, vede cosa chiede l'allenatore, vede quando all'esterno se gli chiede di attaccare,
2: se gli chiede di fermarsi. Di Mann o a Zanzibar, capisci, vede un po' meno,
3: è un problema,
2: no? O se ne sta a Singapore, poi alla Sampdoria capita che qualcuno che fa il mercato sia all'isola di Mann, no?
3: Sì. Certo.
2: Sai dov'è l'isola di Mann? No, quella è l'isola di Mann.
3: Non lo so.
4: Sai dove?
3: Canta pure.
0: Ci fermiamo un attimo, sì, dai ragazzi.

0: Allora, intanto so che ci ha raggiunto anche Luca Vaccaro, vero? Ci sei, Luca? Eccolo!
1: Ciao Graziano, buonasera.
0: Ciao,
1: buonasera,
0: mi racconti un pochettino cosa sta succedendo a Spezia, perché non ho ben chiara la situazione. Chi si aspetta? Chi Stilitano? Chi aspetta?
1: E vorrei saperlo anch'io, Graziano, ma possiamo limitarci al momento a fare mera cronaca, nel senso che poi siamo in attesa di decisioni ufficiali, o meglio, siamo ancora in attesa di decisioni ufficiali, praticamente a un mese dalla retrocessione. Io trovo veramente assurdo che ancora non sia uscito il nome del direttore sportivo. È chiaro che sono decisioni che vanno ponderate per bene, vanno centellinate, però ecco, il tempo è denaro in questo caso, soprattutto quando devi smaltire praticamente mezza squadra. E siamo sempre qui, non è cambiato sostanzialmente granché rispetto a quello che vi raccontavo giovedì, se non che oggi è una giornata negli Stati Uniti molto importante. Sappiamo che là sono un po' di ore indietro, nel tardo pomeriggio, quindi diciamo che quasi verso la mezzanotte italiana ci sarà un incontro importante tra appunto Stilitano e il proprietario Thomas Roberts. Da questo incontro dovrà uscire il nome del direttore sportivo dello Spezia, e quello che ci dicono è che in settimana poi sarà ufficialmente annunciato. I nomi che ballano sono sempre i soliti, ecco, si va da Rinaudo, passando per Lovisa, che forse è il nome, ecco, che personalmente auspico maggiormente, anche se adesso il direttore sportivo della Juve Stabia, attualmente della Juve Stabia, sembra anche in orbita su Tirol, che sta appunto stringendo per arrivare a Matteo Lovisa. Altri nomi sono quelli, insomma, che continuiamo a leggere giorno dopo giorno, tra cui anche quello di Guido Angelozzi. Sarebbe un grande gradito ritorno, un clamoroso ritorno, aggiungerei io, molto difficile, perché ovviamente le garanzie che chiede Angelozzi sono garanzie importanti, però d'altronde, se uno vuole fare un progetto vincente, vuole provare a costruire un progetto serio, ecco, i nomi su cui devi puntare secondo me sono esattamente quelli. Se dovesse arrivare un Angelozzi, se dovesse arrivare Lovisa, anche se ripeto al momento molto complicato, direi che ci sarebbero quantomeno i presupposti per fare bene, per dire il progetto vuole essere serio, vuole essere un progetto atto a fare bene anche nella prossima stagione. È chiaro però che il tempo corre e non si può più aspettare, c'è bisogno di avere il nome del direttore sportivo almeno nel giro di pochi giorni, ecco, perché la stagione è alle porte, si fa presto e c'è una squadra intera da rivoluzionare, un allenatore da trovare, una squadra intera da rivoluzionare.
2: Però vedi, Graziano, che mi fa arrabbiare, con tutto rispetto, ciao Luca anzitutto, perché mi fa piacere che poi lo Spezia possa avere dei direttori sportivi di esperienza, Loviso, Angelozzi, questi nomi. Ma mi fa arrabbiare che questi nomi non ci abbia pensato la Samp, voglio dire, sono nomi molto più...
3: Gli diamo branco?
2: No, vabbè, non si può fare lo scambio di figurine dei direttori. No, detto questo, Luca, io sinceramente ho capito quello che dici, perché ancora non vedi il direttore sportivo. Il problema è che tantissime squadre in Italia, dal Milan in giù, non hanno il direttore sportivo, hanno una situazione ancora in corso. Quindi non sorprende il fatto che lo Spezia, dopo una retrocessione, sia ancora lì che cerca di capire da che parte
1: Marco fare. Il problema secondo me non è la questione legata appunto allo scegliere o non scegliere il direttore sportivo, il problema è quel silenzio che si crea intorno a questa situazione, ed è un silenzio che fa molto rumore, perché poi si sa che in questi casi, in queste situazioni, si alimentano purtroppo le male lingue, si alimentano tutte quelle voci di corridoio, no, che possono portare a dare subbuglio alla piazza, che già ha vissuto in questo periodo un momento delicatissimo, perché la retrocessione in Serie C dopo 14 anni è un qualcosa che fa male, fa veramente male. Basti pensare che questa squadra era in Serie A fino a pochi anni fa. È chiaro che la lunga attesa, il continuare a perseverare nell'attesa, seppur per fare le cose fatte bene, magari in un certo modo, andrebbe, come dire, alimentata, assistita da qualche dichiarazione, quantomeno sulla volontà di fare qualcosa di importante per lo Spezia. Questo silenzio che c'è da un mese, perché le ultime parole sono quelle di Stilitano il giorno della retrocessione in Serie C. Non si è più sentito nessuno, e ripeto, è passato quasi un mese, è normale che poi la gente si faccia delle domande, ed è questo che a me preoccupa, perché purtroppo è questo silenzio qua che non piace e non porta nulla se non malumori, male lingue, le cattive intenzioni, e cioè si sa come va a finire purtroppo in questi casi. Il silenzio non aiuta, ed è questo che mi preoccupa, al di là poi della scelta del direttore sportivo in sé.
4: Scusa, più consentimi questa osservazione, più che Stilitano

0: uno stillicidio, direi.
1: Cioè, avete un titolo, un po' esagerato.
0: Avete un
1: esagerato.
0: Titolo? No, dico uno stillicidio di non notizie, no? Avete un titolo, diciamo, no? Un gioco di un calambur sul cognome.
2: Eccola qua subito, guarda.
3: Viene ecco, portato allora. Via.
4: Cos'è? Lo stanno portando via.
3: No, no, ma è, il discorso però è che questo è comunque un momento, diciamo, abbastanza di stanca in generale per le varie società che stanno riflettendo e sui vari profili che si devono liberare da altre società per andare in altri club. È chiaro che quello che è successo allo Spezia, cioè, veramente è un disastro. Cioè, quello che è successo allo Spezia ricorda molto da vicino quello che era successo alla Sampdoria l'anno scorso.
5: Diciamo, nessuno
3: si aspettava una retrocessione.
5: Esatto.
3: In Serie C.
5: Ti aspettavi
3: per
5: di
3: i valori,
5: altre squadre,
3: oltretutto dopo che la squadra l'anno prima, con più Esposito che in questo momento ha segnato in nazionale, nessuno si aspettava che lo Spezia dalla finale playoff.
2: Posso fare delle rettifiche? Perché allora mi scrivono, Luca mi scrive, era 2 anni fa che il Napoli ha perso a Verona la prima giornata di campionato.
0: No,
3: sì, dunque, sì, è vero.
2: Mi dice Luca così.
3: Poi Napoli ha vinto il campionato.
2: Ma il Genoa, la quarta giornata, non gioca con la Fiorentina, ma gioca col Frosinone ed è colpa mia. Questo, ecco. Siamo in tema estivo.
3: Ah, perché hai letto solo F di Frosinone o Fiorentina?
2: Esatto, allora, dai, così, cioè, io ho scritto così per Fiorentina.
5: Hai ragione.
2: Ragazzi.
3: Frosinone invece, è un cliente scomodo le prime giornate.
2: Anche il Frosinone. Allora,
3: meglio le grandi.
2: Allora, ciao.
0: Sì.
3: Vedi che domenica.
0: No, io sono convinto.
3: Vedi il mio Caruggio subito.
0: Ma infatti l'anno scorso abbiamo impattato malamente con Lecce la prima. 0-0, partita che considerabile da 3 punti.
5: Sicuramente il Frosinone la troverai già in palla, perché chiaramente
0: mi farebbe paura.
5: Lascia stare, non ti fa paura,
3: cioè. Ma meglio non giocarla perché è già persa, cioè, ma ragazzi, io sto scherzando, cioè, ma se no, hai paura di giocare con Frosinone?
5: No, possiamo giocarci noi, facciamo cambio.
0: Però sono quelle partite,
3: è una partita, ma certo che non è facile, però voglio dire, è più facile il Frosinone o l'Inter? No, non lo so.
5: Li diamo noi la Serie B, noi andiamo in Serie A e le giochiamo tutte finite.
0: Non si può fare
5: l'altra sera.
2: Pensate, Luca, ascoltami, Luca, deve ancora cominciare il campionato. Allora, questa mi fa paura, quell'altra mi fa paura, quell'altra
3: una sequela di banalità clamorose.
1: Ma vorrei che facessero paura anche a me, ma purtroppo, ecco.
5: L'abbiamo detto, Luca.
1: Sono assistito dal calendario.
3: Non ho ancora sentito la magica frase.
5: Facciamo a cambio volentieri. Ma non ci sento, non ci
3: ho sentito la magica frase.
1: Prima o poi volentieri
3: incontrarle tutte.
1: Se volete far cambio,
5: andiamo
1: al
5: Genoa, intanto ci
1: siamo
5: abituati.
2: Neanche quello di B per ora, dai.
1: Se volete venire in C, il calendario non è ancora uscito, quindi nel caso, ecco, possiamo fare cambio volentieri.
0: Ha ragione Marco, la realtà è che prima o dopo bisogna incontrarle tutte.
3: Questa è una banalità assoluta.
0: È un'altra banalità, che anche quando
2: la cosa più ovvia del mondo.
0: Anche quando hai una grande, si parte dallo 0-0. Altra banalità.
3: Ma poi incontrare la grande, la incontri subito la prima giornata, quindi non è ancora rodata. E allora la squadra che gioca per la salvezza ha fatto la preparazione Miranda.
0: Secondo me c'è del vero.
3: Ma sì.
2: Allora Luca, io ti saluto in attesa del calendario di Serie C, perché poi sicuramente ne parleremo. Qualche notizia magari sull'allenatore,
3: l'organizzatore. Ma girone e girone B?
2: Direttore di
3: sport. È girone B lo Spezia?
0: Non lo so.
1: Girone B.
3: Quindi quello a Tosco Emiliano, per capirci.
2: Girone B è bello lungo, ancora.
1: Quello più difficile di tutti.
2: Esatto.
3: Toscana, Emilia, un po' di Abruzzo. È il centro, diciamo. Anche l'Adriatico.
2: La Pianese.
3: Li conosco i campionati. Elio, tu li conosci meglio di me.
2: San Benedettese, Pianese.
3: San Benedettese, Riviera Adriatica.
0: C'è il Gubbio.
2: Tutte queste cose qua.
3: Ragazzi, ma i campionati italiani sono bellissimi, poi se tu abbini la partita, in questo caso dello Spezia, a una bella trasferta, non c'è niente di meglio.
5: Sì.
3: E anzi, le serie minori sono un pochino, cambi un po', città, giri.
1: Mangi Marco, guarda, Marco.
3: Io scherzo, lo prendo con ironia.
5: Meglio.
1: Marco,
2: Luca, ignoro.
1: Marco, guarda, ti voglio troppo bene per mandartici in prima serata.
3: No, ma Luca, guarda, io te lo dico subito, a me spiace per lo Spezia, lo sai, spero che sia una stagione, diciamo, di passaggio questa per lo Spezia e poi che ci sia un ritorno in Serie B. Cosa ti devo dire? Più di così
1: e
3: non
1: con la supercazzola.

0: cosa chiana abbiamo
1: Beh, perché dovrei fare contro lo Spezia? Ciao Luca, ciao Luca,
2: lui è così.
1: Un saluto
2: è
1: al Golfo dei Poeti.
0: Un cerchio e uno alla botte, prima ti dà la stoccata e poi dopo recupera dicendo speriamo che facciate una bella stagione. Io rivendicherò
3: la protagonista anche,
2: assolutamente. Comunque, sì, intanto potresti trovarti anche il Vado quest'anno, peccato,
1: non so se sarà contento.

0: dici a zero, no? E fumassi perché due espulsioni, la seconda poi lasciamo perdere. Sei a zero.
1: Sei,
0: cioè,
1: a
0: no?
1: Zero.
0: Non esiste proprio, cioè non esiste proprio questa situazione qua. Quando gli abiti comunque, ci si mettono di mezzo, eh?
2: Per consolare l'amico Vaccari, anche la Serie C c'ha i suoi lati positivi.
0: Perché è singolare, è Vaccari.
2: Guarda, calcisticamente...
3: Ce n'è uno solo.
2: No, guarda Vaccari.
0: C'è solo lui.
2: Ecco, guarda, calcisticamente è un po' deprimente, però dal punto di vista culinario, geopolitico, geografico e culturale,
4: e
2: scopri un'Italia sconosciuta. Per esempio, noi genuani abbiamo apprezzato Pizzighettone, Lumezzane.
0: Eh beh, sì.
2: Beh, è un'Italia recondita.
5: Noi non li
2: è bello scoprirla.
5: Va bene così.
2: È bello
5: stiamo
2: scoprirla.
5: Bene già con
6: Luca,
5: stiamo male di nostro.
6: Luca, buonanotte.
3: No. Sarà meglio.
5: Senti, dall'ultima spadata
4: la famosa Montevarchi.
2: Montevarchi
4: fu, ma anche la Samp ne ha avute tante di sconfitte anche con squadre improbabili.
2: Siamo anche riusciti a perderci in casa col Montevarchi.
6: Vabbè, però ci sono dei lati positivi.
3: Ma per dirvi,
4: Samp è andata a Lecco due
0: anni
4: fa.
0: Dimmi Luca, per dirmi, dimmi.
3: Andrei volentieri anche a Bolzano Bozen per
4: la Samp è andata tre volte e ha perso tre volte a Bolzano. Quest'anno una volta riuscirà la Samp a vincere una volta a Bolzano. Legge dei grandi numeri, me lo chiedo.
5: A uscire... Ma ho dei dubbi,
0: ho dei dubbi.
5: Ma molto grossi.
3: Va bene, ragazzi, volevate farmi piangere, ci siete riusciti.
5: No, Luca, tranquillo, piangiamo prima noi.
4: Don't cry, Luca.
0: Ciao Luca.
3: Torneremo.
0: Bravo, questo mi piace.
2: Ciao.

0: Allora, adesso io voglio farvi vedere una cosa. Io ho fatto una situazione, quella che è in questo momento la formazione della Sampdoria, è quelli che sono arrivati dai prestiti. Quindi io ve la faccio vedere. Questa sarebbe la formazione della Sampdoria. In porta Ghidotti, Di Pardo sulla destra, Ferrari, Albigad in mezzo, Cicconi sulla sinistra. Ho fatto un 4-3-3, quindi Henderson,
1: Esposito. Come voglio dei signori degli algoritmi.
0: Henderson, Esposito e Conti. L'attacco è Lagumina, Tuttino e Sekulov.
1: C'è anche Pedrola, c'è anche
0: Ferma. Nardo. Ferma. Io quando mi giro, poi questa è la formazione, poi io mi giro in panchina e vi faccio vedere anche la panchina. Eccola. Della Sampdoria in questo momento. Cook, Tantalocchi,
1: Allora con questa squadra. Poi,
0: no, ferma, non ho mica finito. De Paoli, Riccio, Ferri, Girelli, Bellemo, Pedrola con un punto interrogativo, Naro con un punto interrogativo, Montevago con un punto interrogativo. Questa è la roba della Sampdoria,
1: ragazzi.
0: Con
1: questa squadra.
0: Con questa
1: squadra,
0: è in questo momento.
1: Con questa squadra
2: vai a far compagnia a Luca.
1: Ti giochi con difficoltà la salvezza.
0: Eh no, perché quindi questa no, è la verità, ragazzi. Qua bisogna essere...
1: Forse non te la giochi neanche perché ci vai in C. Quindi questa squadra va completamente rivoluzionata. Credo che l'unico reparto dove tutto sommato essere centrocampo, c'è anche Abilgar come centrocampista, Conti, Esposito, Henderson, qualche giocatore ce l'hai, per il resto davanti.
3: Devi rifare tutto.
1: Se penso alla Gumina e Sekulov, tra Sekulov,
3: ma anche Tuttino.
1: Anche lo stesso Tuttino che arriva da una stagione in cui ha fatto un gol, grazie a Ghidotti. Grazie a Ghidotti,
0: cioè, noi
1: ad Avellino.
0: Prima che peniamo, bisogna che questo ragazzo qua che arriva alla Sampdoria lavori veramente bene, perché con quella squadra. Quella squadra lì, ragazzi. Cioè, ditemi voi se sono. Poi se sono proprio presentabili anche al Ferraris, magari.
2: Ma
0: non lo so.
2: Ma non li puoi presentare neanche a Bogliasco. Ma neanche a Bogliasco li puoi mettere. Gente, non puoi lasciarla lì.
4: Ma secondo me tu devi portare. Della roba nuova, gente fresca, gente che veramente nomi. Non vede l'ora di arrivare a Genova.
5: Io c'è un duplice input, quantità e qualità, che insomma, sai, metterli insieme non è semplice.
1: Io non escluderei anche la possibilità di confermare qualcuno dei giocatori dell'ultimo anno,
0: ma per l'amore
1: però,
0: di Dio,
1: per esempio Viti, Martinelli.
4: Non sai se avrai l'ok.
1: Hai
4: con
1: un
4: questo
1: diritto
4: nuovo direttore
0: Pierini, voglio dire,
1: Begic, 1,2 milioni ed è tuo.
4: Quello lo puoi riscattare,
1: devi pagare entro
4: il
1: 15 giugno.
4: Lo vediamo
1: quello.
4: Adesso.
1: Perché se il 16 giugno 1,2 milioni ne ha tirati fuori, vuol dire che Begic, vuol dire che non hai voluto spendere 1,2 milioni per un Begic.

0: Begic, che in Serie B tutto sommato ha fatto, è un giocatore che ti dà, lì, quello, ti dà quello, qualcosa,
1: quello già sarebbe veramente,
2: ma era per fare vedere, egli era per fare vedere quanto questo direttore sportivo deve lavorare, perché l'avete detto voi, non l'ho detto io, certo. Con questa squadra, che fine l'hai detto tu,
0: questa
2: Marco,
0: squadra è una squadra da retrocessione in Serie C,
2: ma bisogna essere perché onesti, poi quando ti giri in panchina
0: dobbiamo essere onesti, ma no. È una squadra da retrocessione,
3: ma non ti servono neanche per allenarsi, per cioè, fare il,
1: ora,
3: le partitelle.
1: Ora, però non esageriamo. Quindi, è vero. Onestamente, il centrocampo.
3: No, a parte il centrocampo,
0: Esposito. Sì, Esposito, Conti. Però attenzione, allora, quello visto quest'anno è stato deludente. Quindi, cioè, io ho sempre difeso il mercato di Andrea Mancini, ma Esposito per ora non l'hai visto
1: non ha fatto quello che erano le aspettative. Però a livello,
0: magari un pensiero sul nuovo di Ricci, a cifre diverse lo farei,
3: e sarebbe un giocatore che comunque,
1: però ti dico a te,
3: ha giocato l'ultima stagione,
1: è meglio, io già cambierei completamente tutta la pelle, se fossi io il direttore cercherei di portare veramente nello spogliatoio gente nuova, perché a mio avviso
3: come hai detto tu, rinnoverei quelli che hanno, che comunque
0: io
3: hanno fatto parte,
0: io terrei le cose buone, io Martinelli, Viti,
1: no perché
0: Ricci,
1: allora Martinelli, ma anche,
3: lo stesso Blumori,
1: io questi qui,
2: ma questi sono quelli di Mancini,
1: ma questi,
2: voi mi fate questi discorsi qua,
0: infatti io faccio la Mancini.
3: Allora vado a Cesena,
0: ma io Mancini l'avrei tenuto, ma più di dirtelo mille volte, lo devo dire mille uno.
3: No, aspetta, io avrei tenuto solo che questi, Mancini, Giovanni,
0: Mancini, Invernizzi, Lombardo, senza questi signori, Mancini, Invernizzi, Lombardo, la Sampdoria oggi era in cima allo Spezia.
2: Ma tu pensi
1: ma si dice, scusate, di nuovo le stesse cose?
2: Ti faccio la domanda, è bella chiara. Tu pensi che un direttore sportivo nuovo, con un direttore generale, non so cosa farebbe,
0: tutto nuovo, via,
2: prenda gli uomini di Mancini? Dimmi. No. Non li prende, no.
0: D'altronde,
3: perché
0: se tu paghi
3: Mancini dall'altra parte,
0: tu pensa, se tu paghi, se tu paghi, se tu paghi,
2: cosa ha fatto a Cardi?
0: Infatti, se tu paghi un arredatore, se tu paghi un arredatore, entra in casa e dice:
1: è tutto brutto,
0: non va bene.
1: Certo.
0: Via. Per forza, se no cosa lo paghi a fare? Vabbè, ma allora con questo ragionamento, benvenga le novità e tutto, ma vediamo se fanno meglio. Io ho paura che facciano peggio.
3: È quella la paura.
2: Noi gli abbiamo fatto presente, guardate, questa è la formazione che avete. Domani, se dovessero allenarsi a Bogliasco, questa è la formazione che avete.
1: Ma io credo,
2: vi voltate in panchina e avete questi in panchina.
1: Ma io credo che Branco,
2: vi posso raccontare, io credo, pubblico sandoriano, vi accontentano? La domanda è questa, lui è facile fare la domanda, no?
3: Assolutamente.
2: Io che sono Branco dico, magari... Non mi accontentano tanto, non si accontenta il pubblico sandoriano di questi qua, no?
3: Direi proprio che non li voglia neanche vedere, che diverso, tranne
2: lì,
3: taluni.
2: Ci sono 20 giocatori, 22, 23, bisogna cambiare 15, minimo.
3: Almeno.
2: Perché questa è la verità.
1: Io continuo al fatto che ce ne sono 20 che sulla carta non sarebbero neanche male, perché negli anni abbiamo sempre detto
0: carta,
1: questo è bravo. Il problema è che qua
0: non
1: questi sono morti,
0: non
1: perché
0: si gioca
1: io
0: sulla
1: dico,
0: carta
1: perché
0: o
1: dico,
0: facciamo il
1: cambiare.
0: Campo di carta al posto dell'erba,
1: questi
0: allora
1: sono
0: sarà
1: morti, a Marassi non possono entrare, a Bogliasco non possono arrivarci, e questo è il problema principale, quindi questo signore qua avrà da cambiare 20 elementi,
3: ha da fare,
1: non c'è niente
3: perché
1: da
3: deve
1: fare.
3: Venderli o piazzarli,
1: vendere è un parolone, deve sistemarli.
0: Noi parliamo di Branco, io parlo di Walker e di Fredberg, perché Walker ha parlato con i tifosi a Bogliasco in sede, pizzicato dai tifosi, sono andati dei tifosi a dire, lui ha detto, avrebbe detto, quest'anno vedrete, faremo un direttore, un allenatore di livello per alzare, ora vediamo,
1: a oggi
0: rimangono parole, perché io me lo ricordo,
1: a oggi mi sa che quelli che sono andati in sede sono stati presi in giro,
0: di signor, no, vediamo, io me lo ricordo, loro hanno fatto già lo striscione, guarda che se lo ricordiamo cosa hai detto Walker, perché poi comunque la memoria non è del pesciolino rosso, allora io mi ricordo Tei che ha detto al 2028 tutte chiacchiere no. distintivo
3: e domani il 2028
0: ci siamo stancati di raccontare di nuovo la Sampdoria, la retrocessione, questi signori o spariscono o fanno bene o spariscono.
2: Io invece non mi stanco di sentire, aspetta perché ce l'ho in collegamento adesso, perché so che stava guardando la partita dell'Italia, Carlo Danani, ciao Carlo.
4: Ciao Graziano,
2: allora,
4: ciao a tutti.
2: La prima volta di Ecator.
4: La prima volta di Ecator che...

0: Entra a pie pari nella storia del Genoa perché questa sera ha battuto il compagno e
1: Va.
0: amico Fini, perché diventa il giocatore di proprietà del Genoa più giovane, a debuttare nella nazionale maggiore nel dopoguerra. Tra l'altro, Ecator in versione assist man, splendido assist per Esposito. Insomma, permettimi di dire, Graziano, che il centravanti del futuro il Genoa ce l'ha in casa e permettimi di aggiungere che riempie il cuore vedere che c'è tanto Genoa in questa nazionale perché sta giocando Anor in difesa, sta giocando Lipani a centrocampo e sta giocando Hecator in attacco. La speranza qual è? È che Hecator possa resistere al Genoa un po' più di quanto non hanno resistito Anor e Lipani.
2: Assolutamente, attenzione, questo è vero, perché guarda, io te l'ho messo questi gioielli, tu lo sai benissimo, questi gioielli li conosci molto meglio di me. Alla vostra sinistra c'è Cator, in mezzo Fini e dall'altra parte c'è Venturino che è venuto via da Coverciano perché doveva mettersi a posto un pochettino perché non stava tanto bene. È chiaro che sono gioielli, però è chiaro che c'è anche da fare qualche cessione. Tu mi hai detto, io, Cator, lo valorizzerei nel Genoa perché secondo me può essere il centravanti del futuro. Si può tenere, Carlo? Di fronte anche
0: Si
2: un'offerta irrinunciabile?
0: deve tenere, ma non lo dico io, lo dice Daniele De Rossi che qualche settimana fa ha detto questo ragazzo tra qualche tempo varrà
2: Bravo.
0: decine e decine di milioni di euro. E quindi l'ha detto De Rossi alla fine, no? Quindi il Genoa deve assolutamente resistere. È stato detto che ci sono dei top player in uscita, ecco, Hecator deve essere l'ultimo a uscire e quindi non esce.
2: Mi fai il nome di qualche top player che secondo te, visto che tu sei molto vicino, hai le sensazioni, frequenti l'ambiente Genoa, che sensazioni hai? Quali sono i top player che potrebbero in questo momento interessare anche le altre squadre?
0: Allora, mettendo sul piatto della bilancia tutto, anche per quanto potrebbe essere la resistenza più o meno di De Rossi, io dico che il primo nome in uscita può essere quello di Brook Norton-Caffey, un giocatore che a mercato il Genoa farebbe una clamorosa plusvalenza e togliendo Norton-Caffey da questa squadra ovviamente la impoveriresti, ma secondo me se togli Frandrup avresti un peso specifico maggiormente impattante, quindi tra i due direi senz'altro Norton Caffey, detto anche di Hecator, attenzione perché secondo me c'è un Østigard che rischia di fronte a un mondiale di sostanza di avere in agosto un ottimo mercato e anche in questo caso potrebbe arrivare una tentazione forte per il Genoa.
2: Assolutamente sì. Senti, si è parlato molto, te lo faccio vedere in foto perché noi abbiamo messo arriva questo ragazzo qua del Napoli che si chiama Noza Obaretin al posto di Fini o con lo scambio con Fini. Lo faresti, non lo faresti tu? Cioè, sembra quasi che sia un esterno, un ragazzone, un 94, un ragazzone, questo, un sinistro. Questo ragazzo qua, lo faresti per Fini al Napoli oppure rischi di fare anche fare un'altra stagione in panchina per Fini, visto che davanti al Napoli c'è Politano e ci sono tanti altri giocatori.
0: Allora, se va in porto questa operazione, il messaggio è forte e chiaro. Il Genoa lascia andare Seydou Fini, perché prima lo cede in prestito in Olanda, poi lo cede in prestito al Frosinone. Ora De Rossi ha speso ottime parole per Seydou, se però poi Seydou non arriva neanche nel ritiro di Moena, ovviamente ognuno fa le sue considerazioni. Ecco, permettimi di aggiungere, a me piacerebbe per Fini che la scelta sia di Lo e della società e non di De Rossi, perché se come pare Fini non si adegua al 3-5-2 di De Rossi, ecco, la bocciatura di Fini deve arrivare dalla società, perché come dicevate giustamente da studio, gli allenatori passano, però la società resta. Quindi il Genoa non deve rimanere ostaggio di eventuali vincoli del modulo di De Rossi, ma deve fare delle scelte scelte in base al suo bilancio e alla sua crescita.
2: Guarda, stavo guardando
0: per
2: sì.
0: dire tutti gli altri.
2: Guarda, stavo guardando adesso il signor Elio che acconsentiva proprio, faceva proprio sì alle tue parole, vero Elio?
1: Sì, l'abbiamo detto prima, no? Infatti anche il fatto di Hector, a mio avviso, che io prima

0: ho detto io punterei, non andrei a comprare una punta, io punterei su Hecator. Mi fa piacere che De Rossi si impunti su questa cosa, perché secondo me Hecator è un campione. È un campione, è un giocatore veramente importante.
1: È un campione,
0: perché c'ha delle qualità veramente del calcio moderno. Sa giocare a pallone, sa tenere palla, fa salire la squadra. Ha dimostrato.
1: Ha delle giocate.
0: Perché il gol di Napoli non lo fai se sei a gamba. Quindi direi che secondo me la partenza dovrebbe essere sicuramente.
2: Fini sarebbe da tenere.
0: Fini è un altro giocatore, a mio avviso, fortissimo. Sì,
1: però la situazione di Carlo è molto corretta.
0: È un altro
1: se
0: giocatore.
1: Tu lo mandi di qua, lo mandi di là, cioè, e rischi. Poi lo mandi neanche in ritiro perché il mister lo possa valutare, ha ragione Carlo. Cioè,
0: rischi.
1: Vuol dire che tu non lo consideri la tua rosa.
0: No, evidentemente non hai grande considerazione del giocatore, perché se lo mandi sempre in giro. Poi è chiaro che se invece la scelta è fatta perché non rientra in quello che è lo scacchiere del club, di come pensa di schierarsi in campo il Genoa, a quel punto lì non sai dove collocarlo. Però a mio avviso è un peccato, perché se poi durante la stagione magari cambi modulo di giocare, magari hai perso della qualità, che oggi la qualità è difficile da trovare.
3: Ecco, io volevo chiedere a Carlo se ritiene, proprio sulla scorta anche delle considerazioni che faceva Elio sull'attacco con un Hecator presente e sulla buona quadratura sia tecnica che agonistica della difesa, ecco, se non ritiene che il nodo cruciale della buona, mi auguro, o peggio, spero di no, cattiva sorte della squadra sia come sempre il centrocampo. Secondo me a centrocampo il Genoa praticamente deve rifare probabilmente tutto, soprattutto nell'ipotesi che dovesse partire un altro pezzo che stasera non è stato nominato, che risponda al nome di Friend.
0: Speriamo di no.
3: Che però mi risulta un giocatore che abbia possibili e potenziali richieste. Ecco, io credo che è andato via Malinowski, Friend rimane o non rimane, c'è la necessità con i Baldani, anzi con gli Amorin, di iniettare muscoli, centimetri, fiato, no? Capacità, certo, polmonare. E allora cosa facciamo? Lì bisogna fare degli investimenti.
1: Cosa facciamo, Carlo?
4: Allora, io concordo pienamente con quanto dice Domenico, non bisogna assolutamente togliere Frendrup a questa squadra, altrimenti crolla un pilastro. Allora, la situazione di Frendrup è molto chiara, è un giocatore che vale una ventina di milioni, ha, diciamo, qualche difficoltà a vedere la porta e a verticalizzare, ecco che non è mai arrivata l'offerta indecente al Genoa, è per quello che il Genoa assolutamente non lo deve cedere. Per il resto, d'accordo Amorim, però ha bisogno di crescere. D'accordo Baldanzi, però deve ancora dimostrare tutto. Ecco che Frendrup non deve assolutamente uscire. In più si stanno cercando dei profili. Ora stanno saltando fuori dei nomi molto interessanti, però io mi chiedo se il Genoa in questo momento, che ha già speso 20-25 milioni con le operazioni Amorim, Baldanzi e ancora Colombo e Ostigard, possa andare sul mercato, come leggo, a pescare un Ekellenkamp che l'Udinese mette sul mercato per 25 milioni. Francamente a me sembra veramente la fiera dei sogni.
3: Siamo,
4: ecco, quindi,
3: Carlo,
4: mi aspetto che prima ci sia un mercato in uscita, dopodiché con quel tesoretto evidentemente Lopez potrà andare sul mercato, ma attenzione, stiamo parlando di Ferragosto,
1: Certo. Assolutamente sì. Tu pensi che la squadra sarà in qualche modo già pronta per le prime di Coppa Italia, oppure pensi che ci sia, siccome le ultime settimane, poi lo sappiamo, il primo di settembre chiude il mercato, va bisogno ancora di aspettare che i giocatori da un'altra parte siano in eccesso, quelli del Genoa, le operazioni del mercato si chiudono durante il campionato, pensi questo, Carlo?
0: Sì.
4: Io auspico che il Genoa parta fortissimo. Secondo me ha avuto il miglior calendario che poteva augurarsi, perché lo dicevate benissimo voi, Napoli, Lazio, Como sono squadre che avranno, diciamo, dei mondiali. C'è da sfruttare l'effetto De Rossi, c'è da sfruttare ancora questo grande DNA che si è sviluppato nello spogliatoio. Certo è che il Genoa può fare tutto, può fare molto, ma non può fare tutto, perché se il 28 di agosto ti arriva l'offerta per il top player, ecco dove

0: sarà l'abilità di Lopez, sarà quella di avere un piano B pronto per andare ad arginare. Io però mi aspetto una grande partenza da parte del Genoa, perché è una squadra che ha dimostrato di essere con una spina dorsale ben definita. Il compito di Lopez è quello di non snaturare questo DNA nei limiti del possibile.
1: Intanto è entrato anche Fini.
2: Intanto è entrato anche Fini. Ti mando subito a vedere la partita, perché poi scrivi il pezzo e ti leggerò sul sito di Primo Canale, Carlo. Però ti do la notizia io: è entrato anche Fini.
0: Grazie, grazie. abbiamo fatto poker con Lipani e Ano.
2: Viva il Genoa, assolutamente sì. Buon lavoro, Carlo, a prestissimo.
0: Ciao, a presto, buona serata a tutti.
2: Ciao. Grazie. E noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità.

0: Allora, io l'avevo promesso a Marco Bisacchi.
1: Vuoi nomi, vuoi cognomi?
0: Vuoi nomi, vuoi cognomi? Allora, adesso io vi faccio vedere i tre allenatori. Escluso Possanzini, che è il nome che hai dato anche tu, no?
1: Sì,
0: che è
1: beh,
0: italiano.
1: Che risulta fino
0: faccio vedere
1: a un certo punto.
0: I tre allenatori stranieri. Perché, ragazzi, anche noi non li conosciamo. Cioè, non sappiamo chi sono questi allenatori stranieri. Allora, alla vostra sinistra si chiama Giulio Velasquez. Ha allenato l'Eschi Sofia e ha vinto il campionato dopo 17 anni in Bulgaria che non vinceva questa squadra. Poi quello in mezzo con quella criniera così che esulta è Bo Henriksen, è allenatore del Mainz, del Magonza,
1: danese,
0: bravissimo,
1: danese.
0: L'ultimo, quello con gli occhiali, si chiama Lars Friis, è sempre un danese, è del Cercle Brugge. Tre allenatori
1: sì,
0: stranieri.
1: Sì, sono alcuni di quelli accostati
0: Non ci stava più niente.
1: Allora, Velasquez ha allenato l'Udinese nel 2018. Non è stata un'esperienza indimenticabile, però comunque ha un'esperienza in Italia. Sa parlare l'italiano, ha fatto un buon campionato in Bulgaria, ha vinto il campionato ed è un uomo che ha già lavorato con Branco.
0: Sì.
1: Quindi,
0: esatto.
1: Italiano. Non dico che sia l'uomo giusto, però
0: no.
1: Se fosse la coppia Velasquez-Branco, poi quello del Mainz danese, io apro le braccia perché io sinceramente lo conosco poco, lì credo che sia più vicino a Fredberg. Qui stiamo parlando di un salto nel buio, onestamente, con tutto rispetto.
0: E l'ultimo, scusami.
1: Lars Friis, un altro allenatore che piaceva molto a Fredberg. E con tutto rispetto, io poi ovvio non vorrei fare la figura del provinciale, perché questo non lo conosci, però lo conosciamo poco e un campionato come la B,
2: quanto conoscerà
1: una scommessa. Altri nomi, ce n'è uno importante rilanciato anche dalle TV straniere, dai siti stranieri, che è Van Bommel, che ricorderete, calciatore di livello internazionale, ha giocato nel Milan. Anche
0: allora,
1: lui,
0: scusatemi, su Van Bommel, posso parlare io perché l'ho abitato.
1: L'hai ammonito, Graziano?
0: No, non l'ho ammonito perché è un giocatore eccezionale. Quando c'era il direttore generale Gasparini, me lo ricordate?
1: Sì.
0: Sergio Gasparini,
1: certo,
0: sì. Voleva prendere il giocatore Van Bommel, giocava ancora nel PSV. Giocava, poi è andata a fine nel Milan. E devo dire che è eccezionale. Che però Van Bommel
1: esperienza.
0: Che prende, ve lo faccio vedere, prende 4.5.
1: Prendeva perché due anni che senza contratto, quindi
0: capito,
1: forse.
0: Ma prende 4.5.
1: Comunque Van Bommel,
0: e non credo che abbia bisogno di soldi. Van
1: è
0: Bommel,
1: una delle idee sul tavolo. Lui che ha fatto con l'Anversa, ha vinto tre trofei in un anno, due anni fa, nel 2023, tre anni fa. Poi ci sono anche altri nomi, se vuoi te li do.
0: No, basta, dammi
1: se
0: così.
1: Se vuoi te li do, perché c'è l'inglese, siamo una barzelletta, c'è un inglese, un danese,
0: Se prendi Van Bommel ti insegna a giocare a calcio, ragazzi. Poi non so
2: quanto. Una barzelletta.
1: Il discorso è che
3: a me sembrava una sceneggiatura lì.
1: Devi avere
3: quattro bassotti per un danese.
1: Danese c'è.
0: Chi invece non vuole cambiare assolutamente allenatore?

0: perché so che ce l'ho in collegamento, è Marco Bianchi, vero?
1: Io conto poco, a dire la verità. Buonasera.
0: Come conti poco?
1: No, io non conto niente, però effettivamente abbiamo questa certezza che il mister ha prolungato di un altro anno, così come ha prolungato di un altro anno anche il nostro capitano Luca Parodi, e così come sta per prolungare di un altro anno anche Andrea Tiritiello, che sembra ormai vicino ad allungare ulteriormente fino al 2028 il contratto che scade il prossimo anno, nel 2027. Quindi sarebbe già un bel inizio di mercato allungare ulteriormente la rimanenza chiave di due colonne di questa squadra, sia nel campionato di C che nell'ultimo campionato di B.
0: Dopodiché ho letto che va a pescare di nuovo in Serie C Lentella.
1: Ma come sai, essendoci una certa linea a livello economico finanziario, è chiaro che non puoi permetterti ingaggi. Lo stesso Cistana, per fare un esempio, no? Che è stato un giocatore chiacchierato e ha segnato a Lentella come interessante, sicuramente un giocatore che a Lentella farebbe comodo, però per quello che risulta l'ingaggio che aveva lo Spezia è elevatissimo, quindi o lo Spezia partecipa oppure la vedo dura che possa almeno arrivare in società come la nostra, che hanno un certo budget, diciamo, di spesa.
0: Senti, tu hai parlato col mister, hai parlato col capitano, conosci tutto quello che è nell'Entella, l'organigramma, la società. Pensi a qualche ritocco o pensi veramente a 4, 5, 6 pedine che possono in qualche modo cambiare la squadra?
1: Ma no, sicuramente c'è la volontà di fare bene e di non soffrire come è stata l'ultima stagione, ma questo un po' si sapeva. È chiaro che quest'anno ha portato una grande esperienza, ha portato intanto la ribalta a proposito appunto di Serie C, quei giocatori, ti potrei fare l'esempio di Franzoni, ti potrei fare l'esempio di Alborghetti, di diversi giocatori, lo stesso Tirelli, lo stesso Cuppone, che sono sempre stati gravitare in zona C, e Lentella gli ha dato questo palcoscenico, l'hanno sfruttato alla grande e si sono confermati giocatori che in categoria ci possono stare. Quindi tutto sommato è chiaro che bisogna anche andare a per esempio c'è un interessamento per il centrale difensivo del Pineto, un ragazzo giovane che però ha fatto molto bene quest'anno. Sono questi i profili che bisogna andare un po' a cercare, fermo restando che soprattutto in avanti bisogna avere qualche certezza in più. Non a caso continua la corte a Giacomo Corona, che è un attaccante a mio avviso di buon livello, anche se ancora giovane, perché è un 2004, però ha delle potenzialità secondo me ancora da sviluppare che potrebbero essere utili in un contesto come quello di Lentella, che gli garantirebbe quantomeno di giocare, e non come quello che è accaduto a Palermo quest'anno, dove ha avuto 14 spezzoni di partita, che sono un po' pochi per un ragazzo del 2004. È chiaro che se sei dietro poi a palo è normale che non puoi sperare molto di più, questo è abbastanza scontato.
0: Assolutamente sì, questo è verissimo. Senti un pochettino con come l'alchimia questa situazione, perché Cappello ha sempre detto voglio un gruppo che si sacrifichi, perché io so qual è il mio obiettivo, non ha mai fatto voli impindarici, continuerà no, sempre questa situazione. Ecco,
1: lui ha sposato la causa proprio perché si è trovato in sintonia con quello che è il suo modo di essere, no? Quindi ha sposato quelli che erano i progetti dell'Entella perché li ha ritenuti utili e consoni a quello che è il suo modo di essere, il suo modo di vedere il calcio, e di conseguenza per lui è anche un ottimo trampolino poter lavorare due, speriamo anche tre anni in un contesto del genere, dove si è fatto apprezzare, si è fatto capire, soprattutto perché la squadra ci ha messo veramente poco. Se ricordate, io da subito dissi che questa squadra aveva un'identità già dal ritiro di Tavarone,
0: è vero.
1: E questo è molto importante per una formazione che, come detto, ha queste diciamo questa linea abbastanza di economia per quello che riguarda il monte ingaggi. Quindi ci vogliono altri valori come quelli del gruppo, come quelli di una certa unità di intenti e come quelli che ognuno sappia cogliere la propria occasione. Ci sono i giovani che possono trovare un trampolino di lancio, ci sono ex magari giocatori un po' sottotono che possono essere rilanciati, e ci sono situazioni di giocatori che, come dicevo, hanno avuto poco spazio negli ultimi anni e possono finalmente ritagliarsi magari qualcosa di importante in un ambiente come il nostro.
0: Hai questo sentito, è Marco? Chiappella rimane lì. Mi fai altri nomi che
2: no,
0: mi mancano per l'allenatore della Sampdoria?
2: No, perché no.
0: C'è un altro cartello da fare.
2: Io ti dico una cosa.
3: Non mi dire Posanzini.
2: Guarda che anche la conferma di Chiappella a Chiavari non è mia cosa così scontata.
0: No,
2: perché
0: assolutamente.
2: Dopo che comunque ha salvato la squadra dopo una stagione che non era facile per Lentella, io mi aspettavo qualche sirena, invece sono stati bravi a tenerselo, perché comunque

0: comunque hanno capito, lui stesso ha capito che evidentemente può lavorare in un certo modo a Chiavari. È il contrario di quello che avviene alla Sampdoria, in generale in molte altre
1: società. Insomma, mi fai questi nomi perché ti ho fatto quei
0: ma
1: tre nomi?
0: Ma te ne ho fatti un sacco!
2: Mason,
0: c'è anche uno svizzero. C'è anche uno svizzero che allena...
1: No, perché così ha giorni cartelli.
0: Che allena negli Stati Uniti.
3: Questo già mi farebbe preoccupare, vedi? Perché vuol dire che...
0: c'è un casting forte. C'è un casting dove ci sono tanti che ci mettono becco, perché poi questo è il discorso, perché se io dico io voglio questo, io voglio quell'altro, io ne voglio un altro ancora, e ci vuole in questo momento, io quello che continuo a sottolineare, ormai inutile dire che era meglio, cioè io lo dico, ribadisco, era meglio tenere Mancini, era meglio tenere Invernizzi, ok, va bene, però hanno fatto questa scelta, allora Branco, se è veramente lui l'uomo mercato, se veramente Branco è l'uomo che dategli le chiavi in mano,
2: è lui che deve decidere,
0: perché quelli che hanno preso le chiavi prima di lui non sono stati capaci di guidare Walker e Fredberg, non sono capaci di
2: quelli
0: fare
2: che
0: le
2: detto
0: cose per bene, li ho visti, hanno fatto delle robe, insomma. Diamo fiducia a Branco.
1: Sapete, che l'ha fatto bene. Invece io vado da Marco Bianchi perché c'è un festeggiamento, vero? Dalla 2 alla 1, eh?
4: Beh, a Chiavari, sì, ieri sera ha vissuto un'altra giornata magica, perché la Chiavari Nuoto ha riconquistato la Serie A.
1: Bravo!
4: Ed è veramente stata una serata importante, oltre 500 persone nella piscina comunale, è stato un bel successo anche di pubblico con una buona presenza.
1: Chi c'è il sindaco? Chi c'è il sindaco in acqua?
4: Il sindaco è andato a finire in acqua anche lui, sì, nell'ambiente.
2: Vabbè, è caldo, non è un problema.
4: Volentieri in acqua in questo contesto, perché è stata veramente una bella serata, una serata di sport, una squadra che è stata costruita anche qui con grande intelligenza, un gruppo solido, allenato allenatore giovane ma con delle idee veramente importanti, e che ha saputo richiamare un'altra volta il pubblico chiavarese, che come sappiamo è sempre difficile, e invece ieri sera, come dicevo, c'erano oltre 500 persone ed è veramente un grande risultato. Un altro anno si andrà a misurare con realtà sempre della Liguria, tra l'altro se non sbaglio siamo a 4 squadre in Serie A per la Liguria, se non vado errato, e credo che sia veramente un motivo d'orgoglio a livello regionale avere così tante formazioni nel massimo campionato nazionale di pallanuoto, e credo che questo sia un plauso che va a tutti i dirigenti della Chiavari Nuoto, perché ripeto, non è una promozione nata per caso, è una cosa programmata bene, con buon senso e anche qui con le giuste spese, con le giuste valutazioni anche in chiave economica.
1: Vedi Marco, si fanno le giuste valutazioni, si arriva col programma corretto, Stefano,
2: e
1: anche
2: si
1: tu
2: fa la squadra giusta,
1: si fa la squadra giusta, che... e magari
2: entusiasmo.
1: Cosa?
4: In acqua è diverso, che l'erba.
1: Vabbè,
0: io fammi dire una cosa, però fammi dire una cosa, perché sennò io rimango. Allora, io complimenti all'Entella, complimenti al presidente Gozzi, al loro modo di fare, perché hanno delle idee giuste, fanno il passo come la gamba. Però è un'altra cosa, è un altro sport, l'Entella e la Sampdoria, perché l'Entella se sei in B e viva, tutti contenti. Se per caso dovesse capitare di scendere di categoria, magari qualcuno mugugna, per carità, però
3: ma no,
0: la Sampdoria è un altro mondo.
3: Ma scusa, no,
0: la Sampdoria è un altro mondo. Scusa, la Sampdoria deve provare ad andare in A,
3: le volte che
0: le pressioni sono diverse.
3: Il presidente Gozzi,
1: intanto
3: ve
1: lo faccio vedere, perché questo diventerà la situazione.
0: Obiettivo Serie A.
1: Obiettivo Serie A.
0: Eccolo, vedi?
1: Sì, perché questo glielo ricordo sempre io ai dirigenti, a te, anche all'Isola di Man adesso lo mando. Lo mando fino là in fondo, questo qua, obiettivo Serie A. Glielo mando anche a Walker,
3: devono saperlo.
1: Fede, quando lo vedrò, io dico, guarda, questo è l'obiettivo, non dimenticarlo mai.
2: Segnatelo bene, la prima lettera dell'alfabeto,
1: ecco,
2: segnatela bene.
1: Non dimenticarlo mai questo obiettivo qua.
0: Sì, però ecco, dicevo, il riferimento che purtroppo stiamo raccontando di una Sampdoria che da anni ormai è in un buco nero, anche prima.
3: 5.
0: Guarda che l'anno che la Sampdoria che si è salvata col famoso rigore di Audero Criscito, sì, sì, era già in un buco nero la Sampdoria.
2: L'ultimo
0: era
2: anno buono è stata quella di Ranieri, è stato quello di Ranieri con 52 punti.
0: Questa festa salvezza, era già messa male.
3: Fateci continuare questo.
0: Ma se ti diverti così, Elio, è un problema tuo, perché non dovresti essere divertirti a fare il voyeur delle disgrazie altrui. Devi divertirti tu,
2: perché poi è un boomerang.
0: Perché io non mi diverto, io sono sincero.

0: sincero, io sono sincero. Per me qui a Genova, c'è una bella cosa che sarebbe da giocare:
1: il derby
0: in Serie A. È l'unica cosa,
1: sì, ma
0: che
1: perché
0: abbiamo.
1: Tu l'hai vinto.
0: È l'unica cosa.
1: Perché tu l'hai vinto.
0: Ma perché i derby si vincono e si perdono. Non cosa vuol
2: abbiamo
0: dire.
2: Persi anche per anni consecutivi.
0: Il derby in Serie A è
1: la cosa più bella che
0: hai.
1: Certo.
0: Poi capisco che poi ci sia, per carità, lo sfottò e va bene.
1: È
0: io
1: giusto
0: figurati,
1: che ci sia.
0: Sui ragazzi della quarta B è uno sfottò che nasce dagli amici genuani. Io ci sto costruendo la stagione perché voglio ricordare tutto l'anno.
3: Vedi,
0: e qualcuno se la prende dicendo ma basta, non dirlo più. Lo dico sempre. Perché mi sono stancato,
3: me, no?
0: I ragazzi della quarta B, i ragazzi della quarta e basta, la quinta B basta.
1: Quinta B basta.
0: Già la Samp ha evitato la prima C, ricordo. Ha evitato la prima C, è la verità.
3: Comunque apprezziamo.
2: Facciamo
3: sì. Esce dal cuore.
0: Oh.
3: Con Nero chiavi in mano a Branco, qual è la paura? Che Branco lì nel buio. Possiamo anche chiudere.
4: Posso chiudere?
0: Americo Branco. Nato nel 90.
4: Ciao Marco,
0: Branco.
4: Ci vediamo presto.
5: Ciao a tutti, buona serata.
4: Ringrazio Luca Bacca in collegamento da Spezia, Carlo Danani in collegamento da Piacenza, e li potete tranquillamente e certamente leggere sul nostro sito di Primo Canale. Ringrazio i miei ospiti in studio, Filippo e Andrea in regia. Naturalmente cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
1: Una sono io.
2: Dopo il suo primo lungometraggio in inglese, La stanza accanto, che 2 anni fa gli valse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Almodóvar è tornato al cinema in lingua spagnola e a un mondo cinematografico che nei suoi 23 film precedenti ha fatto propriamente suo, unendo di fatto 2 film in uno, il primo su un regista che scrive una sceneggiatura, il secondo basato su questa sceneggiatura incentrata su un'altra regista, con Amarga Navidad, Amaro Natale, presentato in concorso al Festival di Cannes, attraverso l'esplorazione del difficile rapporto tra la creazione artistica e la complessità della vita, e per la seconda volta in 7 anni dopo Dolore e Gloria del 2019, indulge nell'autoritratto mentre persegue temi come l'ispirazione, il declino creativo e l'appropriazione della memoria altrui. Così si applica la legge dei rendimenti decrescenti a questo film più leggero e sfuggente del precedente. Racconta del regista di successo Raoul che fa lenti progressi con la sua nuova sceneggiatura ambientata nel 2004, incentrata su Elsa, un ex regista acclamata che ora lavora nel mondo della pubblicità e vive con il premuroso compagno Bonifacio, un pompiere che a tempo perso fa lo spogliarellista. Dalla morte della madre, avvenuta un anno prima, Elsa si è dedicata completamente al lavoro, soffrendo sempre più disturbi fisici e mentali. In seguito a un attacco di panico, decide di prendersi una pausa e si reca a Lanzarote con l'amica Patrice, il figlio di quest'ultima. Lì riprende a lavorare a una sceneggiatura a lungo trascurata e i confini tra la sua esperienza e la sua immaginazione iniziano a confondersi, così come pure si confondono le idee di Raoul su ciò che sta scrivendo. Amarga Navidad è una riflessione sulla licenza creativa e l'arte che imita la vita che a sua volta imita l'arte. Talmente almodovariano che lo spettatore a volte deve farsi strada a fatica in questa sala circolare ricca di specchi. Per coloro che ci riescono, il divertimento non manca, nelle interpretazioni, nel design visivo sgargiante e colorato, metatestuale, di artisti che seguono la propria passione, a volte con conseguenze tossiche. Per quelli che non ci riescono, sembra invece una contorta costruzione analitica in cui Almodóvar, solitamente artista generoso, elabora le cose soltanto nella sua testa invece di invitare il pubblico a condividere l'esperienza. Così Amaro Natale rimane un film per cinefili, la cui esplorazione delle emozioni non riesce a tradursi in un'esperienza emotiva per lo spettatore. Quello che manca è qualsiasi elemento al di fuori della cornice di questo mondo incentrato su se stesso. Le molteplici sofferenze psicologiche e fisiche dei personaggi sembrano svolgersi in una bolla ermeticamente chiusa e alcuni dei protagonisti appaiono superflui rispetto alle esigenze drammatiche.

0: Ne risulta un'opera fredda e frettolosa, in cui le due trame non riescono a fondersi, pur affrontando temi importanti, fino a che punto l'arte può attingere alle storie di vita altrui e quando l'ispirazione si trasforma in appropriazione o forse addirittura in sfruttamento. L'emozione, insomma, non riesce a radicarsi in questa corsa per di fiato che risulta più indulgente che amara. Un'opera cerebrale che manca della grande urgenza e della forza emotiva che il maestro della regia spagnola aveva così magistralmente messo in mostra soltanto pochi anni fa, in Dolore e Gloria.
1: Io ho 20 anni della tua vita qui e ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe.
2: Non ti riconosco, Monica.
1: Ma io conosco te.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie, ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa
1: si
0: dici?
1: Si dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi, e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
2: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
3: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo
3: io leggendo
0: insieme.
3: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari.
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
3: Subito dopo prima della guerra.
4: È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
4: Sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci. Allora, Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, Ridono al buio, perché

0: neanche nel momento, nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici. Ebbene, anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande come città, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero?

0: Buonasera e benvenuti a questa puntata di Super Derby. Stiamo tutti aspettando il 29 giugno perché comincerà il calciomercato, ma tante sono le voci che accostano già i calciatori alle nostre squadre. E poi non possiamo assolutamente dimenticare quello che è l'inizio del campionato, pubblicato il calendario, tantissime voci, ma le prime 5 partite sono difficili, le ultime sono ancora più difficili per quello che riguarda la Serie A. Invece per la Samp, immobilismo, ma tante voci. Si aspetta forse qualche ufficializzazione nell'organigramma blucerchiato, in attesa di che cosa? Di un allenatore che possa condurre questa squadra ad alti livelli, perché noi ci siamo stancati di vedere la Samp là in fondo. E poi tutto da Spezia con il nostro Luca Vaccaro, perché anche lì si cerca in qualche modo di rimodellare una società che quest'anno ha fallito. Ma sentiremo anche Carlo Donani per le ultime e Marco Bianchi per quelle che riguardano la Virtus Intella. Intanto vi presento i miei ospiti e comincio alla mia sinistra. Scrive sempre, è sempre partecipe, è informatissimo Marco Bisacchi.
1: Ciao a tutti, buonasera, ciao Graziano.
0: Ciao Marco, buonasera. Mi dai una notizia dell'ultima ora?
1: Dell'ultima ora che aspettiamo il direttore sportivo, ma sarà Branco, ma non è abilitato a fare il direttore sportivo in Italia.
0: Ferma. E poi vicino a lui, Domenico Ravenna. Buonasera Domenico.
2: Buonasera Graziano.
0: Contento di queste prime cose, prime voci.
2: Ma no, come dire, neutro né positivo né negativo, perché sono solo voci, peraltro neanche tante, insomma qualche piccola fuga di notizie, però mi pare che siamo ben lungi dal vedere ancora qualcosa.
0: È lunga che, ancora, ragazzi.
2: Infatti, c'è un auspicio però.
0: Sì?
2: Genoa-Napoli, sì. Il Napoli la prima l'anno scorso ha perso a Verona 3-0 e poi il Verona è andato in Serie B.
0: No, questo non mi piace molto e non piace sicuramente anche a Nando Signorelli, no, vero?
3: No, accidenti,
4: direi proprio di no.
0: Assolutamente no. Vicino a lui c'è Stefano Puppo.
5: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Samp,
0: perché mi diceva prima della trasmissione, diceva... ma quanto non... ci mettono a scegliere un allenatore, quanto è?
5: Soltanto il nome DS prossimo, io di Branco ne conoscevo uno, che è quello che nel 91 mi ha fatto gol su punizione, poi gli altri... pensavo qualcosina
1: anche quello
5: in più.
1: Che vedeva l'oroscopo di Branco.
5: Potrebbe essere più interessante,
1: però no, attenzione sui tempi, no, perché sui tempi è giusto anche un attimino raccontare quello che succede anche nelle altre squadre. Un sacco di squadre sono senza direttore sportivo e allenatore, quindi i tempi ci sono, cioè, perfino il Milan è senza, in questo momento senza guida tecnica, quindi se ci sono anche altre squadre.
0: Io arrivo da Milano, ecco. Ti dico questo, che non sapevano neanche se dovevano iscriversi il 16 di giugno.
1: Li hanno chiamati, attento che devi fare
0: l'iscrizione, perché sennò non
1: Milan. Voglio dire, a parte che ci sono dei tempi tecnici, comunque non voglio per carità difenderli, lungi da me, io avrei tenuto Andrea Mancini, Invernizzi, per me hanno sbagliato, lo dico subito, perché senza quei signori Andrea Mancini

0: Senti, se io
1: e Lombardo
0: dico a Branco,
1: vicino,
0: a questo Americo Branco, dico buon lavoro, tu cosa mi dici?
1: Buon lavoro, eh? In bocca al lupo. Ma certo, certo, certo. Branco, sì, che poi, giusto per inquadrare il personaggio,
0: se io dico
1: il
0: questo,
1: personaggio,
0: buon lavoro.
1: 35 anni, portoghese, ha già alle spalle 11 anni di lavoro come direttore sportivo in Portogallo e in Olanda, laureato in management dello sport. Ha fatto il corso di direttore sportivo in Portogallo e anche docente federale.
0: Ma
1: gli stranieri, e questo vale per tutti gli stranieri, certo, che arrivano in Italia, l'abilitazione devono guadagnarsela a Coverciano. Quindi farà il corso a Coverciano. È chiaro che la situazione, siamo di nuovo in una situazione un po' particolare, un po' grottesca.
2: Diversa,
1: avrà comunque Ariaudo direttore tecnico. Io mi auguro che possa, ecco, buon lavoro, nel senso, facciamogli fare la squadra. Io avrei tenuto Mancini, ribadisco, lo sottolineo.
0: Mancini,
1: però,
0: c'è,
1: siccome,
0: sì,
1: però siccome c'è Branco adesso, siccome c'è Branco, mi auguro possa avere le mani libere e fare le scelte, senza però che le scelte arrivino come sempre dall'isola di Man, da Zanzibar, dalla Danimarca, perché poi alla fine la coppia Walker-Fredberg
3: vacanziere,
1: mi pare che
3: insomma,
1: sia abbastanza bruciata. È bruciata perché ha sbagliato qualsiasi cosa.
2: Però come dici te, è giusto dare modo a questi personaggi di lavorare.
3: Sì, però devi conoscere la materia. Se tu non conosci la materia Serie B, che è il campionato peggiore del mondo.
2: Ma questa qua, anche sta storia che continuate a dire che la Serie
3: B... Ma lo sai, ci sei passato prima di noi. E ci sei stato anche tanto.
2: Ho capito, ma perché la C non è difficile?
3: No, ma non
2: è difficile. Tutti i campionati hanno le difficoltà.
3: Parlavamo io e te, abbiamo visto Ascoli di Brescia, una partita che nessuno pensava. Io ho visto un po' gli spettri quando ho visto il Brescia, perché ho immaginato la Sampdoria lì quest'anno, dato l'anno scorso che era retrocesso matematicamente sul campo. Io quando ho visto il Brescia e ho visto l'Ascoli, io pensavo comunque anche alla partita di andata che il Brescia facesse qualcosa in più. Non l'ha fatto. Abbiamo visto un Ascoli con dei giovani interessantissimi, che lo dicevamo, che potrebbero giocare tranquillamente la categoria in Serie B. Dunque, immaginiamo un po' una Sampdoria con calciomercato, con una persona che comunque speriamo che conosca la categoria. Ma io ho dei dubbi.
2: Ma
3: è la paura in questo.
1: Io lo dico sinceramente, avrei tenuto Andrea Mancini perché comunque hanno fatto un buon lavoro, hanno salvato la baracca. Secondo me, senza Andrea, senza Invernizzi, senza Lombardo, oggi era in Serie C.
2: Certo.
1: Quindi questa è una cosa che voglio ribadire, perché è andata così, quest'anno il film è stato questo. Ora, se quest'estate la società ha cambiato completamente direzione, fuori Manfredi, fuori Mancini, perché fuori Manfredi la prima cosa, fuori Manfredi, quindi fuori anche i manciniani, dentro un direttore sportivo straniero che ha la fiducia di Walker e di Fredberg. Walker,
0: guarda, praticamente ha fatto una rivoluzione, no?
1: Sì, rivoluzione anche societaria, fuori diversi, diciamo, profili, dentro anche il nuovo AD Morelli, fuori Fiorella, insomma una serie di situazioni. Niente. Ora ci sarà il nuovo board. Il nuovo CDA. Beh,
0: Morelli l'aveva già anticipato, poi ha fatto una retromarcia clamorosa. Cioè, non è
1: social,
0: proprio
1: sui social si è messo un titolo. Però adesso è una fase in cui hanno tutti i fari puntati dei tifosi,
3: ma non
1: perché
3: so.
1: È evidente che non è che possono continuare a fare stagioni deludenti, traballanti. Se faranno le cose bene, altrimenti c'è tempo per criticare.
0: No,
1: eh?
0: Ma quello che diceva Stefano Puppo, che mi sembrava una cosa, è l'unico probabilmente, adesso è ufficiosa, dai, diciamo che è semi-ufficiale questa notizia.
1: Branco.
0: È l'unico, sì, quella di Americo Branco, è solo un direttore sportivo nella Serie B di un altro paese. È l'unico.
1: Ma infatti
0: ti
1: è quello
0: pensare,
1: il tema,
0: no?
1: Ti
0: fa pensare.
1: Ma quando è avere un italiano, su questo sono d'accordo.
3: Marco, quando arrivi da spettri di 3 anni, di quello che abbiamo visto, 4, perché comunque sei anche retrocesso dalla A alla B, e tu comunque devi pianificare un qualcosa. Io pianifico con persone che sanno la categoria, che conoscono la categoria. Io metto un allenatore di categoria, metto un direttore sportivo di categoria, metto chi può fare il calciomercato con lui,
2: allora,
3: di categoria.
2: Palermo hanno fatto così.
3: No, però Palermo
2: hanno fatto così,
3: d'accordo.
2: Hanno visto vincere.
1: C'è una differenza tra arrivare quarti e arrivare esimi, perché
3: queste persone che sanno di calcio devono stare lì.
2: Secondo me Marco ha descritto bene tutta la situazione. Ora basta, c'è una situazione nuova, giustamente i tifosi sono gli attacchi.

0: aspettare,
1: ovvio,
0: di vedere quello che fanno, ed è giusto che sia così, perché se si muovono male per l'ennesima volta è giusto che vengano
2: sabato c'è
0: contestati.
2: La festa degli ultras, c'era preoccupazione in mezzo a loro, come la preoccupazione in mezzo a noi, perché quando comunque hai incertezze e non hai nomi che comunque sai benissimo che non conoscono questo campionato, come possiamo progettare un qualcosa?
3: Scusate, i nomi sostenuti dalla piazza sono stati mandati via, è nata così, sostenuti dalla piazza, sono stati mandati via,
2: non ne parliamo,
3: i nomi
2: anche
3: criticati,
2: sappiamo,
3: contestati rimangono, cioè, non, questa è la sostanza,
2: non ne parliamo, ma abbiamo il cuore rotto,
0: vuol dire che loro hanno una strada,
3: dicono delle cose che fanno l'esatto contrario, i tifosi, per carità, non è che devono decidere.
0: Lotito a Roma cosa fa? Fa la sua strada, cioè non è che accontenta i tifosi
3: oggi,
0: della Lazio.
3: Quest'anno
0: a Milano hanno lasciato a casa Maldini, voglio dire, sarà un simbolo.
2: Va bene, va benissimo.
3: Ma quest'anno la famosa storia dei ragazzi della quarta B e basta, cioè devi provare a fare un campionato per puntare alle zone alte, altrimenti questa proprietà è 3 anni che ha speso un sacco di soldi
2: e per non soffrire
3: buttati
4: forse
3: via.
4: Sono rimasti anche scottati a largo discorso, perché hanno dato le chiavi in mano a Cardi. Cardi ha sbagliato completamente, cioè può darsi che sia anche
0: sbagliato è andato in Serie A, quindi vuol dire che la Volca
3: Cardi era in C, sul campo a Cardi, la squadra di Cardi era in C.
0: Pensate un po' al calcio com'è giusto, no? Questo ha fatto i danni che ancora oggi la Sampdoria paga, e ora va a Cagliari in Serie A. Cioè, poi ci lamentiamo.
3: Beh,
0: se
3: per la
0: Sampdoria vediamo...
3: si toglie un bel ingaggio.
0: Sì, questa è una bella cosa. Quella è l'unica cosa positiva per voi.
4: Questa è una bella cosa, cioè, per la Samp. Più contatti si toglie, meglio. No? Insomma, ha chiuso anche un bilancio che non è stato proprio.
3: Il bilancio meno 45 milioni.
4: Non è mica.
3: 155 milioni spesi in 3 anni, investiti, anche considerando i debiti della gestione precedente. Cioè, in 3 anni la Samp ha rischiato di andare in C 2 volte, una volta c'è andata davvero e una volta ha sfiorato. E non ha mai lottato per la Serie A. Sì, il primo anno ha fatto i playoff, ha perso col Palermo, ed è stato anche quello un anno di sofferenza. Poi un po' alla fine c'è stato un miglioramento.
2: Ci sei entrato per miracolo, diciamo.
3: Io dico solo una cosa: visto che siamo nella fase iniziale, visto che i balletti precedenti ce li ricordiamo, quando c'è stato Accardi, Pirlo, piuttosto che anche Donati, Andrea Mancini, cioè direttore sportivo e allenatore, io vorrei che ci fosse il direttore sportivo e l'allenatore sulla stessa barca, cioè che vanno insieme, perché se glielo porto di nuovo Walker, Fredberg, cioè se dai fiducia a questo portoghese, fagli fare la scelta.
2: Marco, non puoi più scommettere, tu
3: basta,
2: hai finito di scommettere su uomini che non sanno di calcio, tu devi fare una squadra, soprattutto
0: l'altra sera l'hai descritto perfettamente questo signor Branco, puoi dire quello che ha fatto questo signor Branco? È uno che ha studiato?
3: No, ha lavorato in Portogallo, ha fatto 4 anni in Olanda, è il primo anno in Italia, cioè il vero tema non è il fatto che sia abilitato.
4: Attenzione,
3: parla italiano perfettamente,
4: utilizza i dati di Big Data, però ha anche un bel parco scouting.
3: L'unico vero punto interrogativo è che il suo primo anno in Italia.
4: Ma certo.
3: Solo quello.
5: Se l'imperativo categorico accennato prima da Stefano è che non è più il tempo delle scommesse, al 50% ha già fatto una scommessa, che è questo signor Branco, perché se non vuoi fare la scommessa non prendi uno così, magari questo fa sfracelli e porta la squadra in Serie A.
4: Guardate,
5: però è una scommessa,
0: però quello che ha detto Marco,
5: se tu prendi
0: prima,
5: un italiano,
0: questa società di quello
5: metto,
0: che
5: no?
0: È il pensiero di Marco e di quello che è sabato la festa dei Blucerchiati, allora non gliene frega niente, loro hanno una strada da percorrere che poi lo sanno loro, se è quello che il loro interesse e i loro obiettivi quali sono.
5: Elio, il fatto
0: lo
5: che sia
0: loro
5: una scommessa l'ha detto indirettamente Graziano, dicendo che è l'unico in tutta la Serie B.
4: Sì, perché questo
5: quindi fai una scommessa.
4: È un fatto che mi ha colpito, no? È un
5: poi
4: fatto
5: magari
4: che
5: va bene, le scommesse vanno anche bene a volte.
3: In un campionato così complicato, così specifico come difficoltà come la Serie B, è sicuramente particolare avere un direttore sportivo non italiano. Dopodiché, questa è la scelta del club, della proprietà che è contestata, perché è inutile che ci giriamo attorno, è contestata, la contestazione è sempre lì in fase di ebollizione,
4: perché... sotto la gallinata su di ieri sera, non è che c'è di tanto per il sottile,

0: Certo,
1: perché
0: ma certo.
1: Dobbiamo dire anche queste cose qua, cioè, la contestazione è sempre molto molto elevata.
2: Vabbè, ma è normale.
1: In attesa di che cosa? Dei risultati probabilmente della campagna acquisti.
3: Ma del mercato. Ma
2: della stanchezza perché, di questi anni
3: perché
2: anche.
3: Comunque se mi ripresenti i vari giocatori alla Koken,

0: più adatti alla B. Dopodiché il campionato complessivamente è stato comunque negativo, attenzione, cioè,
1: certo,
0: è vero che a gennaio in avanti hai fatto qualcosa di meglio, però rimane comunque un campionato,
1: Marco,
0: negativo.
1: Marco, porti una media di 23.000 persone allo stadio, sono stanchi, sei stanco, sono anni che non vediamo,
0: porti
1: più
0: una
1: la
0: media
1: luce.
0: Io, attenzione, vediamo se li porterai la prossima stagione.
1: Sì, per ora l'hai portati,
0: sai, comunque,
1: per ora
0: poi,
1: oggi l'hai portati, la gente
0: gli abbonamenti, vediamo come andranno,
2: gli abbonamenti,
0: vediamo come andranno gli abbonamenti,
2: guardate gli abbonamenti che ci sono, cioè squadre non avevano gli abbonamenti, quelle che sono state promosse.
1: Esatto.
2: Io ho visto la partita, l'ultima partita di Final Four, diciamola così,
1: di
2: quella a Monza, c'era più del Catanzaro che del Monza, quindi voglio dire, è anche un impegno che tu ti prendi quando hai un pubblico che è degno di un'altra categoria e che sta soffrendo in modo indescrivibile,
1: esatto,
2: per tanti
1: esatto,
2: anni. Questo mi sembra abbastanza evidente, no?
1: La gente si è stancata,
0: no,
1: paga
0: scelta,
1: un abbonamento, va a vedere uno spettacolo indegno, è normale che poi si stanca di vedere certe cose, ma non le vuoi più vedere e chiedi qualcosa di diverso, ma chiedi qualcosa di concreto per una piazza come quella di Genova.
0: La scelta dell'allenatore sarà fondamentale, perché sì, la scelta dell'allenatore, io continuo a sottolineare, per me è giusto che ci sia un ticket direttore sportivo allenatore, ci sia una corrispondenza d'amorosi sensi, no, tra i due, perché
2: esatto,
0: se no è inutile, se uno parla una lingua e l'altro parla un'altra lingua non si intendono. Quindi il nome di Velázquez che è uscito in questi giorni,
2: aspetta
0: vabbè,
2: aspetta,
0: ce lo teniamo per dopo
1: ve lo diremo dopo.
2: È solo Velázquez,
0: ferma, non mi ricordo neanche tutti,
2: te li ricordo tutti io, te li ricordo,
0: ci vuole
2: io,
0: Wikipedia,
2: perché mi devo fermare sicuramente per la pubblicità e poi riprendiamo la pagina del Genoa e poi andiamo sui nomi che vi diceva Marco,
0: e anche
2: che poi,
0: i cognomi
2: che potete leggere anche sul sito di Primo Canale,
1: perché
2: non dovete mai dimenticarvi che i nostri talents scrivono anche sul sito di Primo Canale.

0: Mi va allora, bene. Ve l'avevo promesso assolutamente, andiamo a vedere, perché ha fatto molto molto parlare le prime 5 di giornate di campionato, perché l'anno scorso si diceva mamma mia che si comincia così qua. Prime 5 giornate, il Genoa ne farà 3 in casa, quella situazione del Como molto particolare, quindi guardate, queste sono le 5 giornate. Allora, la prima giornata è Genoa-Napoli, poi si va a Roma con la Lazio, in casa con il Como, in casa con la Fiorentina, poi c'è il Parma e poi c'è la sosta. E io mi fermerei qua, perché le prime 5 giornate possono dire molto su questa squadra.
1: Sono delle belle partite, l'esordio col Napoli a Marassi devo dire che è molto stimolante, molto suggestivo, è davvero una gran bella partita. Anche la partita con la Lazio, quella col Como in casa, con la Fiorentina, sono partite assolutamente belle da giocare, tutte belle da giocare. Io credo che il Genoa possa, insomma, è chiaro che è un inizio di campionato non facile, inutile girarci attorno, però
2: invece per me
1: può giocare
3: tre in casa
2: ma
3: non è
2: io
3: male.
2: Preferisco che ci siano questi impegni di un certo. Ma
0: sai perché? Io la penso anch'io come
2: ma
0: te.
2: Ma io ti dico perché. Io prima, sì, ho sbagliato forse nella mia chiusa, ma io volevo dire un'altra cosa. Il Napoli l'anno scorso a Verona ha perso 3-0. Poi non c'entra niente che il Verona è andato in Serie B. Volevo rafforzare il fatto che il Verona poi ha fatto un campionato quantomeno scadente, visto che è retrocesso. E mi ricordo anche della Cremonese, no? Se la mia memoria non mi tradisce, che è andata a fare un colpaccio a Milano col Milan.
3: Esatto,
2: se ben mi ricordo.
3: Esatto.
2: Quindi, secondo me, le squadre forti è meglio incontrarle subito, perché non sono a regime, sarà un luogo comune, ma è così. A me interessa più la parte finale del campionato, perché se sono un po' in apnea,
3: è quella dove ti servono i punti.
2: Incontri più delicati.
0: Però queste 5 giornate, io dico sempre, Elio, tu sai benissimo perché hai giocato. Ci sono tanti giocatori del Napoli, della Lazio, del Como che vanno ai mondiali,
3: no, sicuramente quello che si diceva prima,
0: le prime giornate
3: potresti trovarli anche in difficoltà, però io guarderei bene in casa Genoa, cioè se rimaniamo questi e oggi come diceva prima, il mercato del Genoa ancora non si muove, è fermo, anche se in effetti, come diceva Marco, a oggi poche squadre sono già partite, poche squadre stanno già muovendosi sul mercato.
1: Posso
3: quindi
1: darti un dato proprio in tempo reale? Assist di Ekator per il gol di Pio Esposito nell'Italia con la Grecia.

0: che esordisce in nazionale maggiore.
1: Non male, eh?
0: No, no, questo non vuol dire, questo... secondo me è una cosa positiva, è bella, piacevole,
2: certo,
0: importante.
2: Certo, ma questo è un giocatore
0: ragazzi,
2: questo...
0: per uno dei ragazzi del Genoa che inevitabilmente è in vetrina.
2: No, no, ma, ma anche... aspetta, e poi è un giocatore del Genoa, è un giocatore importante, perché adesso, adesso a mio avviso lui continuiamo a parlarne come un giovane, ma questo non è un giocatore giovane, c'è un giocatore che fa il gol che ha fatto al San Paolo, cioè cosa vuoi discutere? Quello è un giocatore che ha qualità, è un giocatore che il Genoa, ecco, secondo me dovrebbe puntarci, dovrebbe
0: Norton
2: puntarci
0: Caffi, io penso siano
2: con,
0: questi tre
2: con grande decisione, no?
3: Tra l'altro Elio, delle trattative in corso presunte tali, direi che quella più virtualmente in rampa di lancio riguarda proprio Ekator, perché pare che il discorso col Napoli, ah no scusate, no, ho detto una stupidaggine,
4: è fini.
3: E Ekator comunque giustamente come ha detto lui è vetrina, cioè credo che sia un giocatore appetito,
4: Ekator, credo che il Genoa come diceva da... benissimo Nando
2: Elio,
4: se lo tiene lì ancora un pochettino, magari se c'ha la forza per tenerlo lì.
2: Secondo,
4: Elio,
2: secondo me sarebbe importante. Secondo me sarebbe importante perché un giocatore veramente che potrebbe veramente andare in doppia cifra, provare a fare una stagione.
0: Però sai, adesso,
2: a quel punto poi lo vendi
4: e
2: a soldi, veri.
4: E poi
2: monetizza.
0: Siamo all'8 giugno, è ancora molto presto riuscire a intravedere quello che saranno gli scenari del mercato. Il Genoa è comunque in Serie A. Ha tenuto De Rossi, ha una linea su cui andare avanti.
1: E penso che De Rossi farà anche le sue richieste.
0: Io credo che sia giusto dare anche un po' di fiducia a questa società.
4: Ma certo,
0: cioè,
4: ci
0: per quello che ha fatto.
4: Ma noi non diamo mica, non diamo.
0: Perché se poi un giocatore sarà venduto, uno o due, io non mi sorprenderei.
1: Ci sta,
2: ma anche questo ci sta. Che una società, loro hanno sempre detto, l'hanno sempre dichiarato, che comunque bisogna dare un occhio ai bilanci, ai conti.
1: E devi vendere.
2: E devi vendere, quindi questo ci sta. Il problema è, come ho detto anche l'anno scorso, se tu incassi 50, almeno 10, 15 ributtali sul mercato. Cioè, oggi per dire, si parla di Baldanzi, che ad esempio la società forse non era totalmente convinta su Baldanzi. Secondo me hanno sbagliato a contentare l'allenatore, perché se loro non credono nell'operazione Baldanzi, dopo 10 giornate mandi via De Rossi, ti rimane un giocatore.
0: Sì, la squadra con De Rossi non può non accontentarlo.
2: No, non ti dico che non voglio accontentarlo. Non ti sto dicendo.
0: Hai il cuoco allo chef.
1: Allo chef, ma non hai
2: ho capito.
4: L'anno scorso il discorso si collega al discorso di Elio a quello dell'anno scorso, perché anche l'anno scorso c'era Vieira che voleva tutti questi esterni, e poi abbiamo visto cosa è successo.
2: La società, la tifoseria sono le uniche cose che rimangono. Tu delle volte, cioè Baldanzi, signori ragazzi, ma ha giocato non lo so 300 minuti e il Genoa sta andando a fare un investimento importante quando non abbiamo tenuto Pinamonti per 13 milioni, prendiamo Baldanzi per 10.
0: Tieni De Rossi,
2: cioè, c'è qualcosa.
0: Se tu tieni De Rossi e lui ti dice Baldanzi lo voglio tenere,
2: perfetto,
0: e devi anche cercare di fare un passo
2: avanti, poi lo puoi trattare.
0: La cifra, se non è 10, è 12, 13, 11, 9, 8, dovrai trattare con la Roma. Ma voglio dire, è chiaro che l'allenatore, se visto che è rimasto, comunque c'era una
1: devi dargli la squadra.
2: No, difatti io ho sempre detto che ero contento di De Rossi perché De Rossi per noi tifosi potrebbe essere una garanzia del fatto che la società si muove.
3: Certo.
2: E in effetti su Baldanzi lui ha voluto e si è imposto, e Baldanzi glielo stanno prendendo. Anzi, sembrerebbe che dovrebbero annunciarlo a breve.
3: Certo, poi io credo che un aspetto nevralgico del prossima annata del Genoa sia quello che potrà manifestare e dimostrare sul campo un manager come Lopez. Perché Lopez di fatto, per la prima volta, si trova a dover costruire, diciamo, una squadra, considerando che ci saranno delle partenze, che c'è stato già qualche abbandono, vedi Malinowski, via dicendo, e quindi dovrà reintegrare dei buchi. Ecco, io adesso, senza fare voli pindarici, certo, se Lopez fosse uno che si assomiglia a Spors, che ti trova sul mercato europeo, un Frendrup, un Ostigard e un Gudmundsson, quanto sono costati tutti e tre?
2: Secondo me
3: tutti e tre saranno costati 7-8 milioni
2: però
3: di euro.
2: Quanti
4: così?
2: Però
4: ne metto degli altri,
3: anche solo

0: come tre gli altri.
1: Però,
2: ecco,
1: però
2: Spons è un direttore straniero, no, per dire.
1: Però, ma è vero, è quello, è quello.
2: Eppure vi ricordo è stato molto criticato,
1: quei giocatori lì, quello che dicevo all'inizio, esatto. Ma perché criticare uno perché è straniero?
3: Però il che calcio, ha fatto, il calcio ti ha messo sul mercato e ha comprato subito dei giocatori di un certo tipo, certo.
1: Ma scusate, forse non vi ricordate, ma
3: quando l'hai messo in campo un'altra roba,
1: Gudmundsson all'inizio era criticato, ci devi dar tempo, non si può pensare di fare le torte in 5 minuti.
2: Ve lo ricordate Efti?
0: Efti, sì, certo.
2: Poi non era neanche un brutto giocatore in realtà.
0: No, tra l'altro era quello più titolato.
4: Aveva Young Boys, esatto, che
0: aveva fatto la Champions. È quello che è costato di più. A parte il centravanti, di cui adesso mi è sfuggito il nome, che l'hanno pagato un sacco di soldi.
2: Adesso
0: gioca in America.
4: Io cerco di dimenticarmela, voi vi ricordate
2: quella con la tazzina di caffè.
4: Io cerco di dimenticarla.
1: È stato l'unico giocatore. Pagato 5.000, l'unico sbagliato. Ma sbagliato perché? Perché è stato pagato una cifra esagerata. Tre anni prima giocava in Serie D.
2: Bravo. Era andato in B, però con quei giocatori poi è risalito. Sì. E quei giocatori sono stati a lungo, alcuni ancora adesso sono protagonisti.
1: Ma anche questo c'è da valutare veramente Lopez, perché a oggi Lopez ancora non ha operato.
0: Noi
1: stiamo vivendo il portiere Amorim.
4: Che mi fate vedere le ultime 5 giornate di campionato, perché poi le sempre mi dite sempre le ultime 5 giornate,
2: quelle che fanno paura.
4: Allora guarda, io ve l'ho messa qua. L'Udinese alla 34esima, Genoa va a Udine, che insomma l'anno scorso ha fatto anche bene, no? Mi sembra Domenico. Poi al Cagliari in casa, ha di nuovo il Napoli, va stavolta a Napoli, ritorna in casa col Bologna e poi al Como. Praticamente sono molto ripetitivi.
2: È vero.
0: E poi Graziano, c'è anche un paradosso.
4: Questo è il mese di maggio, quindi qua speriamo che Genoa sia già salvo.
0: Ecco,
4: vero?
0: Ma in cauda venenum, dicevano gli antichi. Ma c'è anche un paradosso, perché in realtà tu vorresti che nelle ultime giornate ci fossero squadre piuttosto deboli, però magari invece qual è il rovescio della medaglia? Che sono quelle che si giocano la promozione. Quindi a me sta bene un Bologna al limite, sta bene anche un Udinese che penso che navigherà a metà classifica.
4: Ha già i 50 punti.
0: Ma quasi dici. Anche il Como, che magari non azzecca l'annata.
2: Magari il Como festeggia lo scudetto l'ultima giornata.
0: Più paura al Cagliari o lo stesso Napoli che magari si gioca lo scudetto, ecco. Cagliari e Napoli,
2: però è troppo presto per dire le ultime giornate, veramente troppo presto per prevedere.
4: Non ho detto questo, ho detto siccome hanno fatto molto paura le prime 5 giornate l'anno scorso, le ultime 5
0: perché
4: giornate,
0: sono i nomi
4: scorso,
0: che spaventano,
4: perché sai l'anno scorso veramente c'era la partita, le ultime 5 giornate non facciamo neanche un punto, ha fatto poco il Genoa, ma era già salvo, voglio dire, 2 punti
0: però sai, a Bergamo, a Firenze ha portato via 2
4: ne ha fatti 2 perché salvo
0: sì, tra l'altro Bergamo a Firenze che al limite metteva anche
2: ha un po' staccato
4: la spina,
2: un pochino,
4: al di là di tutto,
2: anche perché non c'era più la necessità di fare punti, e secondo me il Genoa ha chiuso male il campionato perché chiudere sedicesimi secondo me non rispecchia il campionato che ha fatto il Genoa. Il Genoa ha fatto meglio,
1: infatti le ultime 6 partite è stata una delusione, onestamente. Da tifosi è stata una delusione perché noi, mi ricordo qua in questi studi, a 7-8 partite alla fine dicevamo ma perché non sognare e provare a prendere
2: il decimo.
1: L'Udinese, il Torino,
4: i 8 punti,
1: e invece ci siamo umiliati ad arrivare quinto.
0: Guardi, adesso bisognerebbe rivedere le partite e l'andamento della classifica, ma credo che in quelle 4-5 ultime giornate il Genoa abbia perso 4 posti, dal 12esimo al 16.
1: Sì.
0: Ecco, al 12esimo c'era l'ambizione, l'obiettivo
1: di raggiungere, ci avevamo davanti Udinese e Torino.
0: A momenti andiamo a impattare nella zona anche più calda.
1: Cioè, si può dire quello che si vuole, ma non è stato. Sì. Non abbiamo alzato l'asticella.
2: Però globalmente il lavoro di De Rossi è stato positivo.
1: Sì.
2: Però ha variato. Saputo correggere anche certe defiance, perché ci sono state delle defiance.
3: Marco, però ha variato perché si allenavano dal mercoledì. Dunque avevano meno giorni per prepararla e gli ha lasciato un po' più di respiro dopo che ha capito.
4: Dai,
3: che
4: anche le voci su De Rossi in qualche modo.
3: Era anche il momento
4: di Rossi,
2: se dai un premio che fai un giorno in più di riposo, però poi allora devi tradurre il premio con un rendimento un po'.

0: migliore.
1: Secondo me,
0: campo.
1: Però, proprio hai staccato
0: il
1: completamente.
0: Genoa, probabilmente già salvo, ma devo dire da mesi, perché poi in realtà a marzo era salvo. Sì. Cioè,
2: è vero, la verità.
3: Non c'erano i numeri. Ma potevi pensare che Pisa, solida, Verona, esatto. Cremonese.
2: Ma quanto eri a 41 e 40?
3: Potevano darti fastidio,
2: vero?
0: È chiaro che se adesso, cioè ora De Rossi e la società e Lopez, il passaggio è che l'anno scorso sono subentrati, quindi dovevano, diciamo, mettere a posto i pezzi e fare un po' gli aggiustatori. Adesso devono fare i costruttori, quindi devono costruire.
3: Come è successo con gli altri due?
0: È un passaggio di livello, cioè, perché giusto, un conto se arrivi a fare il dottore, diciamo, che trova la cura perché c'è una situazione di emergenza, poi però non devi fare più
3: oltre Marco.
2: Però questa
3: quando tu fai...
2: a me piace molto in casa Genoa, cioè lo stemma del Genoa che accomuna, diciamo così, tifosi, società,
4: stemma
2: parte
4: storico,
2: tecnica,
4: tra
2: e poi i due che in questo momento devono fare la squadra, è importante.
0: Il feeling,
2: faccio fotografare con uno vicino.
0: Il feeling di essere allenatore, lo dicevo prima per la Samp, il feeling di essere allenatore è fondamentale, perché uno fa delle cose che devono andare incontro all'altro, certo, e viceversa, perché se i due non si parlano, dicono e si odiano,
3: se non c'è sintonia, se non c'è sintonia non vede nessuna parte.
4: Il direttore deve lavorare per l'allenatore, perché poi alla fine della fiera è l'allenatore che mette i giocatori in campo, ma se non li compri quelli che gli servono è finito il gioco.
3: È normale che il direttore sportivo, stando a casa e al campo tutte le settimane, vede cosa chiede l'allenatore, vede quando all'esterno se gli chiede di attaccare,
0: se gli chiede di fermarsi, di Mann o a Zanzibar, capisci, vede un po' meno,
3: è un problema,
0: o se sta a Singapore,
3: è un problema.
0: E poi alla Sampdoria capita che qualcuno che fa il mercato sia all'isola di Mann, no?
3: Certo.
0: Sai dov'è l'isola di Mann? No, quella è l'isola di Mann,
3: non lo so, canta pure.
2: Ci fermiamo un attimo, dai ragazzi.

0: Allora, intanto so che ci ha raggiunto anche Luca Vaccaro, vero? Ci sei Luca? Eccolo!
1: Ciao Graziano, buonasera.
0: Ciao,
1: buonasera,
0: mi racconti
1: tutti.
0: Un pochettino cosa sta succedendo a Spezia, perché non ho ben chiaro la situazione. Chi si aspetta? Chi Stilitano? Chi aspetta?
1: Vorrei saperlo anch'io, Graziano, ma possiamo limitarci al momento a fare mera cronaca, nel senso che poi siamo in attesa di decisioni ufficiali, o meglio, siamo ancora in attesa di decisioni ufficiali, praticamente a un mese dalla retrocessione. Io trovo veramente assurdo che ancora non sia uscito il nome del direttore sportivo. È chiaro che sono decisioni che vanno ponderate per bene, vanno centellinate, però ecco, il tempo è denaro in questo caso, soprattutto quando devi smaltire praticamente mezza squadra. E siamo sempre qui, non è cambiato sostanzialmente granché rispetto a quello che vi raccontavo giovedì, se non che oggi è una giornata negli Stati Uniti molto importante. Sappiamo che là sono un po' di ore indietro, nel tardo pomeriggio, quindi diciamo che quasi verso la mezzanotte italiana, ci sarà un incontro importante tra appunto Stilitano e il proprietario Thomas Roberts. Da questo incontro dovrà uscire il nome del direttore sportivo dello Spezia, e quello che ci dicono è che in settimana poi sarà ufficialmente annunciato. I nomi che ballano sono sempre i soliti, ecco, si va da Rinaudo, passando per Lovisa, che forse è il nome, ecco, che personalmente auspico maggiormente, anche se adesso il direttore sportivo della Juve Stabia, attualmente della Juve Stabia, sembra anche in orbita su Tirol, che sta appunto stringendo per arrivare a Matteo Lovisa. Altri nomi sono quelli, insomma, che continuiamo a leggere giorno dopo giorno, tra cui anche quello di Guido Angelozzi. Sarebbe un grande gradito ritorno, un clamoroso ritorno, aggiungerei io, molto difficile, perché ovviamente le garanzie che chiede Angelozzi sono... Però d'altronde, se uno vuole fare un progetto vincente, vuole provare a costruire un progetto serio, ecco, i nomi su cui devi puntare secondo me sono esattamente quelli. Se dovesse arrivare un Angelozzi, se dovesse arrivare Lovisa, anche se ripeto al momento molto complicato, direi che ci sarebbero quantomeno i presupposti per fare bene, per dire il progetto vuole essere serio, vuole essere un progetto atto a fare bene anche nella prossima stagione. È chiaro però che il tempo corre e non si può più aspettare, c'è bisogno di avere il nome del direttore sportivo almeno nel giro di pochi giorni, ecco, perché la stagione è alle porte, si fa presto e c'è una squadra intera da rivoluzionare, un allenatore da trovare e una squadra intera da rivoluzionare.
2: Però vedi Graziano che mi fa arrabbiare, con tutto rispetto, ciao Luca, perché? Ciao Luca anzitutto, perché mi fa piacere che poi lo spegni.

0: Perché ti
1: possa,
0: fa
1: no, possa avere dei direttori sportivi di esperienza, Loviso, Angelozzi, questi nomi. Ma mi fa arrabbiare che questi nomi non ci abbia pensato la Samp, voglio dire. Sono nomi molto più...
0: Gli diamo branco?
1: No, vabbè, non si può fare lo scambio di figurine dei direttori. No, detto questo, Luca, io sinceramente ho capito quello che dici, perché ancora non vedi il direttore sportivo. Il problema è che tantissime squadre in Italia, dal Milan in giù, non hanno il direttore sportivo, hanno una situazione ancora in corso. Quindi, cioè, non sorprende il fatto che lo Spezia, dopo una retrocessione, sia ancora lì che cerca di capire da che parte
2: Marco notare. Il problema secondo me non è la questione legata appunto allo scegliere o non scegliere il direttore sportivo, il problema è quel silenzio che si crea intorno a questa situazione, ed è un silenzio che fa molto rumore, perché poi si sa che in questi casi, in queste situazioni, si alimentano purtroppo le male lingue, si alimentano tutte quelle voci di corridoio, no, che possono portare a dare subbuglio alla piazza, che già ha vissuto in questo periodo un momento delicatissimo, perché la retrocessione in Serie C dopo 14 anni è un qualcosa che fa male, fa veramente male. Basti pensare che questa squadra era in Serie A fino a pochi anni fa. È chiaro che la lunga attesa, il continuare a perseverare nell'attesa, seppur per fare le cose fatte bene, magari in un certo modo, andrebbe, come dire, alimentata, assistita da qualche dichiarazione, quantomeno sulla volontà di fare qualcosa di importante per lo Spezia. Questo silenzio che c'è da un mese, perché le ultime parole sono quelle di Stillitano il giorno della retrocessione in Serie C, non si è più sentito nessuno, e ripeto, è passato quasi un mese, è normale che poi la gente si faccia delle domande, ed è questo che a me preoccupa, perché purtroppo è questo silenzio qua che non piace e non porta nulla se non malumori, male lingue, le cattive intenzioni, e cioè, si sa come va a finire purtroppo in questi casi. Il silenzio non aiuta, ed è questo che mi preoccupa, al di là poi della scelta del direttore sportivo in sé.
3: Scusa, più consentimi questa osservazione, più che stilitano, uno stillicidio, direi.
2: Cioè, avete un sembra titolo. Un po' esagerato.
3: Avete un
2: esagerato.
3: Titolo? No, dico uno stillicidio di non notizie, no? Avete un titolo, diciamo, no? Un gioco di un calambur sul cognome.
0: Eccola qua, subito, guarda.
4: Viene portato via. No.
1: Cos'è? Lo stanno portando via. No, ma il discorso però è che questo è comunque un momento, diciamo, abbastanza di stanca in generale per le varie società che stanno riflettendo e sui vari profili che si devono liberare da altre società per andare in altri club. È chiaro che quello che è successo allo Spezia, cioè, veramente è un disastro. Cioè, quello che è successo allo Spezia ricorda molto da vicino quello che era successo alla Sampdoria l'anno scorso.
4: Diciamo,
1: nessuno si aspettava una retrocessione.
4: Esatto.
1: In Serie C.
4: Ti aspettavi
1: per
4: di
1: i valori,
4: squadre,
1: oltretutto dopo che la squadra l'anno prima, con più Esposito che in questo momento ha segnato in nazionale, nessuno si aspettava che lo Spezia dalla finale playoff.
0: Posso fare delle rettifiche, perché allora mi scrivono, Luca mi scrive, era 2 anni fa che il Napoli ha perso a Verona la prima giornata di campionato.
3: No,
1: sì, dunque, sì, è vero.
0: Mi dice Luca così.
1: Poi Napoli ha vinto il campionato.
0: Tema, il Genoa la quarta giornata non gioca con la Fiorentina, ma gioca col Frosinone, ed è colpa mia. Giusto. Ecco. Siamo in tema estivo.
1: Ah, perché hai letto solo F di Frosinone o Fiorentina.
0: Esatto, allora, dai, è così, cioè, io ho scritto così per
5: Fiorentina. Hai ragione.
1: Frosinone invece, Frosinone è un cliente scomodo le prime giornate.
0: Anche il Frosinone, allora ciao. Allora,
1: meglio le grandi.
0: Allora ciao.
3: Sì.
1: Vedi che domenica.
3: No, io sono convinto.
1: Vedi il mio Caruggio subito.
3: Ma infatti l'anno scorso abbiamo impattato malamente con Lecce la prima. 0-0, partita che considerabile da 3 punti.
5: Sicuramente il Frosinone la troverai già in palla, perché chiaramente...
3: Ah, mi farebbe
1: paura.
5: No, la scelta non ti fa paura.
1: Cioè. Ma è meglio non giocarla perché è già persa. Cioè, ma ragazzi, io sto scherzando. Cioè, ma se no, hai paura di giocare con Frosinone?
4: No, possiamo giocarci noi, facciamo scambio?
3: No, però sono quelle partite.
1: È una partita, ma certo che non è facile, però, voglio dire... è più facile il Frosinone o l'Inter? No, no, non lo so.
4: Li diamo noi la Serie B, noi andiamo in Serie A e le giochiamo tutte finite.
5: Non si può fare l'altra sera.
0: Pensa te, Luca, ascoltami Luca, deve ancora cominciare il campionato. Allora, questa mi fa paura, quell'altra mi fa paura, quell'altra
1: una sequela di banalità clamorose.
2: Ma vorrei che facessero paura anche a me, ma purtroppo ecco, non
4: l'abbiamo detto, Luca.
2: Sono assistito dal calendario.
1: Non ho ancora sentito la magica frase.

0: cambio volentieri, ma non ci sento, non ci ho dato la
1: sito, la magica frase, quindi, ma prima o poi volentieri incontrarle tutte.
2: Se volete far cambio,
0: no, ma andiamo al Genoa, intanto ci abituato, comunque.
3: Neanche a quello di B per ora, dai.
2: Se volete venire in C, il calendario non è ancora uscito, quindi nel caso, ecco, possiamo fare il cambio volentieri.
4: Ha ragione Marco, la realtà è che prima o dopo bisogna contenerle tutte.
5: Questa è una banalità, anzi, assoluta.
4: È un'altra banalità, che anche
3: la cosa più ovvia del mondo.
4: Anche quando hai una grande, si parte dallo 0-0. Altra banalità.
5: Ma poi incontrare la grande, la incontri subito la prima giornata, quindi non è ancora rodata. E allora la squadra che gioca per la salvezza ha fatto la preparazione Miranda.
4: Secondo me c'è del vero.
5: Ma sì.
3: Allora Luca, io ti saluto in attesa del calendario di 6-C, perché poi sicuramente ne parleremo. Qualche notizia magari sull'allenatore,
5: ma girone e girone B?
3: Direttore di
5: sport. Girone B lo Spezia?
4: Girone A, ma...
5: No, non lo so.
2: Girone B.
5: Quello Tosco Emiliano, per capirci.
3: Girone B è bello lungo, ancora.
2: Quello più difficile di tutti.
3: Esatto.
5: Toscana, Emilia, un po' di Abruzzo. È il centro, diciamo. Anche l'Adriatico.
3: La Pianese.
5: No, li conosco i campionati. Elio, tu li conosci meglio di me.
3: San Benedettese, Pianese.
5: San Benedettese, Riviera Adriatica.
4: C'è il Gubbio.
3: Tutte queste cose qua.
5: Ragazzi, ma i campionati gli Rimini, italiani sono bellissimi, Rimini, perché poi Rimini, se tu abbini la partita, in questo caso dello Spezia,
6: a
5: una bella trasferta, non c'è niente di meglio,
6: sì.
5: E anzi le serie minori sono un pochino, cambi un po' città, giri.
2: Marco,
5: io scherzo, la prendo con ironia.
2: Meglio.
3: Luca ignora.
2: Ti voglio troppo bene per mandartici in prima serata.
5: No, ma Luca, guarda, io te lo dico subito, a me spiace per lo Spezia, lo sai. Spero che sia una stagione, diciamo, di passaggio questa per lo Spezia, e poi che ci sia un ritorno in Serie B. Cosa ti devo dire? Più di così
2: e
5: non
2: con la supercazzo la bisacchiana abbiamo per...
5: Perché dovresti fare contro lo Spezia? Ciao Luca. Ciao Luca.
3: Lui è così.
5: Un saluto al Golfo dei Poeti.
2: Un cerchio e uno alla botte. Prima ti dà la stoccata e poi dopo recupera dicendo speriamo che facciate una bella stagione. Io rivendicherò la mia
6: protagonista anche.
3: Assolutamente sì. Comunque, intanto potresti trovarti anche il Vado, quest'anno. Peccato,
5: non so se sarà contento.
3: La Serie D, lo sapete.
5: Se fa il campionato il Vado.
3: Vabbè, lasciamo perdere quell'abito di Bustarsizio, perché poi io sentirò il presidente Tarabotto.
5: Lo vogliamo in studio Tarabotto. È stato uno show assoluto.
3: Aveva i fumassi, si dice a zero, no? I fumassi, perché due espulsioni, la seconda, poi lasciamo perdere. 6-0. Non esiste proprio, non esiste proprio questa situazione qua. Quando gli abiti comunque, si mettono di mezzo.
4: Per consolare l'amico Vaccari, anche la Serie C c'è i suoi lati positivi,
3: perché è singolare, è Vaccaro.
4: Guarda, calcisticamente
2: c'è uno solo,
4: no, guarda,
3: c'è solo lui,
4: ecco, guarda, calcisticamente è un po' deprimente, però dal punto di vista culinario, geopolitico, geografico e culturale
5: e
4: scopri un'Italia sconosciuta. Per esempio noi genuani abbiamo apprezzato Pizzighettone, Lumezzane, è un'Italia recondita,
6: è bello scoprirla. Notte.
2: Sarà meglio, no, perché
6: senti dall'ultima spadata
5: la famosa Montevarchi,
4: Montevarchi,
5: ma anche la Samp ne ha avute tante di sconfitte, anche con squadre improbabili.
4: Siamo anche riusciti a perderci in casa col Montevarchi.
6: Vabbè, ma là ci sono dei lati positivi.
2: Per dirvi,
5: Samp è andata a Lecco due
3: anni
5: fa.
3: Dimmi Luca, per dirmi, dimmi.
2: Andrei volentieri anche a Bolzano Bozen per
5: la Samp è andata tre volte e ha perso tre volte a Bolzano. Quest'anno una volta riuscirà la Samp a vincere, una volta a Bolzano, legge dei grandi numeri, me lo chiedo,
6: a uscire, ma ho dei dubbi,
3: ho dei dubbi.
6: Ma molto grossi.
2: Va bene ragazzi, volevate farmi piangere, ci siete riusciti.
6: Don't cry Luca.
3: Ciao Luca.
2: Torneremo.
3: Bravo, questo mi piace.
4: Ciao.

0: momento la formazione della Sampdoria, quelli che sono arrivati dai prestiti. Quindi io ve la faccio vedere. Questa sarebbe la formazione della Sampdoria. In porta Ghidotti, Di Pardo sulla destra, Ferrari, Albigad in mezzo, Cicconi sulla sinistra. Ho fatto un 4-3-3, quindi Henderson, Esposito,
1: come voglio dei signori degli algoritmi,
0: Henderson, Esposito e Conti. L'attacco è Lagumina, Tuttino e Sekulov.
1: C'è anche Pedrola, c'è anche
0: Ferma Nardo. Ferma. Io quando mi giro, poi mi fa, questa è la formazione, poi io mi giro in panchina e vi faccio vedere anche la panchina, eccola, della Sampdoria in questo momento. Cook, Tartalocchi,
1: Allora con questa squadra,
0: no, ferma, non ho mica finito. De Paoli, Riccio, Ferri, Girelli, Bellemo, Pedrola con un punto interrogativo, Naro con un punto interrogativo, Montevago con un punto interrogativo. Questa è la roba della Sampdoria,
1: ragazzi.
0: Questa
1: squadra, con questa squadra,
0: in questo momento,
1: con questa squadra
2: vai a far compagnia a Luca.
1: Ti giochi con difficoltà la salvezza.
0: Eh no, perché quindi questa no, è la verità, ragazzi. Qua bisogna
1: essere. Forse non te la giochi neanche perché ci vai in C. Quindi questa squadra va completamente rivoluzionata. Credo che l'unico reparto dove tutto sommato essere centrocampo, c'è anche Abilgar come centrocampista, Conti, Esposito, Henderson, qualche giocatore ce l'hai, per il resto davanti
3: devi rifare tutto.
1: Se penso alla Gumina e Sekulov, tra Sekulov
3: anche Tuttino,
1: anche lo stesso Tuttino che arriva da una stagione in cui ha fatto un gol, grazie a Ghidotti,
0: noi prima che peniamo bisogna che questo ragazzo qua che arriva alla Sampdoria lavori veramente bene, perché con quella squadra lì, ragazzi, quella squadra lì, ragazzi. Cioè, ditemi voi se sono. Poi se sono proprio presentabili anche al Ferraris, magari.
2: Ma
0: non lo so.
2: Ma non li puoi presentare neanche a Bogliasco. Ma neanche a Bogliasco li puoi mettere. Non puoi lasciarla lì.
4: Ma secondo me tu devi portare della roba nuova. Gente fresca, gente che veramente nomi. Non vede l'ora di arrivare a Genova.
5: Io c'ho un duplice input, quantità e qualità, che insomma, sai, metterli insieme non è semplice.
1: Io non escluderei anche la possibilità di confermare qualcuno dei giocatori dell'ultimo anno,
0: ma per l'amor
1: però,
0: di Dio,
1: per esempio Viti, Martinelli,
4: non sai se avrai l'ok.
1: Con
4: questo nuovo direttore
0: voglio dire,
1: Begic, 1,2 milioni ed è tuo,
4: quello lo puoi riscattare
1: entro il 15 giugno,
6: no, lo vediamo adesso.
1: Perché se il 16 giugno 1,2 milioni ne ha tirati fuori, vuol dire che non hai voluto spendere 1,2 milioni per un Begic che in Serie B tutto sommato
2: ha fatto,
1: è un giocatore che ti dà qualcosa.
4: Quello già sarebbe veramente,
0: ma era per fare vedere, egli era per fare vedere quanto questo direttore sportivo deve lavorare, perché l'avete detto voi, non l'ho detto io, certo. Con questa squadra che fine hai detto tu,
1: questa
0: Marco?
1: Questa squadra è una squadra da retrocessione in Serie C.
0: Ma bisogna essere onesti. Perché poi quando ti giri in panchina
1: dobbiamo essere
0: vedi?
1: Onesti. Ma no. È una squadra da retrocessione.
2: Ma
1: questa.
2: Non ti servono neanche per allenarsi, per fare le partitelle.
4: Ora però non esageriamo.
1: Quindi
4: è vero. Onestamente il centrocampo.
2: No, a parte il centrocampo.
4: Esposito.
1: Esposito, però attenzione. Quello visto quest'anno è stato deludente. Quindi io ho sempre difeso il mercato di Andrea Mancini, ma Esposito per ora non l'hai visto bene.
4: Non ha fatto quello che erano le aspettative. Però a livello.
1: Magari un pensiero sul rinnovo di Ricci a cifre diverse lo farei.
2: E sarebbe un giocatore che comunque.
4: Però ti dico a te.
2: Ha giocato l'ultima stagione.
4: È meglio. Io già cambierei completamente tutta la pelle. Se fossi io il direttore, cercherei di portare veramente nello spogliatoio gente nuova. Perché a mio avviso,
2: come hai detto tu, rinnoverei quelli che comunque hanno fatto parte.
1: Io terrei le cose buone. Io Martinelli, Viti.
4: No, perché
1: Ricci,
4: allora Martinelli,
2: anche, ma ti, ma
4: allora,
2: anche Marti, lo stesso Blumori.
4: Io questi qui.
0: Ma quelli sono quelli di Mancini,
4: Ma questi.
0: Poi mi fate questi discorsi qua.
1: Infatti, io Mancini l'avrei tenuto.
2: Allora vanno a Cesena.
1: Mancini l'avrei tenuto. Ma più di dirtelo mille volte, lo devo dire 1,001.
2: No, aspetta, avrei tenuto
4: solo che questi
2: Mancini,
1: Giovanni
2: Mancini,
1: Invernizzi, Lombardo. Senza questi signori, Mancini, Invernizzi, Lombardo, la Sampdoria oggi era in C con lo Spezia.
0: Ma tu pensi
4: di nuovo le stesse cose?
0: Ti faccio la domanda, è bella chiara. Tu pensi che un direttore sportivo nuovo, con un direttore generale, non so cosa farebbe.
1: Tutto nuovo, via.
0: Prendere gli uomini di Mancini? Dimmi. No.

0: No, dipende, no.
1: D'altronde, se tu paghi.
2: Mancini dall'altra
1: cioè,
2: parte.
1: Tu pensa, se tu paghi.
0: Se tu paghi. Cosa fatta Cardi?
1: Infatti, se tu paghi un arredatore. Se tu paghi un arredatore, entra in casa e dice.
3: È tutto brutto. Certo.
1: Via, via. Per forza, se no cosa lo paghi a fare? Vabbè, ma allora con questo ragionamento, benvenga le novità e tutto, ma vediamo se fanno meglio.
0: Certo.
1: Io ho paura che facciano peggio.
2: È quella la paura.
0: Noi gli abbiamo fatto presente. Guardate, questa è la formazione che avete. Domani, se dovessero allenarsi a Bogliasco, questa è la formazione che avete.
3: Ma io credo. Io
0: dopodiché
3: credo...
0: vi voltate in panchina e avete questi in panchina.
3: Ma io credo che Branco.
0: Vi posso raccontare? Io credo. Pubblico sandoriano, vi accontentano? La domanda è questa. L'uno è facile fare la domanda, no?
3: Assolutamente.
0: Io che sono Branco dico, magari. Non mi accontentano tanto, non si accontenta il pubblico sandoriano di questi qua, no?
2: Direi
0: cosa dite?
2: Direi proprio che non li vogliamo neanche vedere, che tranne
0: lì,
2: taluni.
0: Ci sono 20 giocatori, 22, 23, bisogna cambiare 15, minimo.
2: Almeno.
0: Ma, perché questa è la verità.
3: Io continuo al fatto che ce ne sono 20 che sulla carta non sarebbero neanche male, perché negli anni abbiamo sempre detto
1: carta,
3: questo è bravo.
1: Il
3: problema che qua
1: non
3: questi sono morti
1: non
3: perché
1: si gioca
3: io
1: sulla
3: dico,
1: carta
3: perché
1: o
3: dico,
1: facciamo il
3: cambiato.
1: Campo di carta al posto dell'erba,
3: questi
1: allora
3: sono morti a Marassi, non possono entrare a Bogliasco, non possono arrivarci, e questo è il problema principale. Quindi questo signore qua avrà da cambiare 20 elementi,
2: ha da fare,
3: non c'è niente
2: perché
3: da
2: deve
3: fare.
2: Venderle o piazzarle.
3: Vendere è un parolone, deve sistemarli.
1: Noi parliamo di Branco, io parlo di Walker e di Fredberg, perché Walker ha parlato con i tifosi a Bogliasco in sede, pizzicato dai tifosi, sono andati dei tifosi a dire, lui ha detto, avrebbe detto, quest'anno vedrete, faremo un direttore, un allenatore di livello per alzare, ora vediamo,
3: a oggi,
1: rimangono parole, perché io me lo ricordo,
3: a oggi mi sa che quelli che sono andati in sede sono stati presi in giro,
1: di signor, no, vediamo, io me lo ricordo, loro hanno fatto già lo striscione, guarda che ce lo ricordiamo cosa hai detto Walker, perché poi comunque la memoria non è del pesciolino rosso, allora io mi ricordo Tei che ha detto al 2028 tutte chiacchiere distintivo
2: e è domani il 2028
1: stancati, ci siamo stancati di raccontare di nuovo la Sampdoria, la zona retrocessione, questi signori o spariscono o fanno bene o spariscono.
0: Io invece non mi stanco di sentire, aspetta perché ce l'ho in collegamento adesso, perché so che stava guardando la partita dell'Italia, Carlo Danani, ciao Carlo.
4: Ciao Graziano,
0: allora,
4: ciao a tutti.
0: La prima volta di Ecator.
4: La prima volta di Ecator che entra a pie pari nella storia del Genoa, perché questa sera ha battuto il compagno e amico Fini, perché diventa il giocatore di proprietà del Genoa più giovane a debuttare nella nazionale maggiore nel dopoguerra. Tra l'altro Ecator in versione assist man, splendido assist per Esposito, insomma permettimi di dire Graziano che il centravanti del futuro il Genoa ce l'ha in casa, e permettimi di aggiungere che riempie il cuore vedere che c'è tanto Genoa in questa nazionale, perché sta giocando Anor in difesa, sta giocando Lipani a centrocampo e sta giocando Ecator in attacco. La speranza qual è? Che Ecator possa resistere al Genoa un po' più di quanto non hanno resistito Anor e Lipani.
0: Assolutamente, attenzione, questo è vero, perché guarda, io te lo messi questi gioielli, tu lo sai benissimo, questi gioielli li conosci molto meglio di me, alla vostra sinistra c'è Cator, in mezzo Fini e dall'altra parte c'è Venturino che è venuto via da Coverciano perché doveva mettersi a posto un pochettino perché non stava tanto bene, è chiaro che sono gioielli, però è chiaro che c'è anche da fare qualche cessione. Tu mi hai detto, io Cator lo valorizzerei nel Genoa perché secondo me può essere il centravanti del futuro.
3: Vabbè.
0: Si può tenere Carlo? Di fronte anche un'offerta irrinunciabile?
4: Si deve tenere, ma non lo dico io, lo dice Daniele De Rossi, che qualche settimana fa ha detto questo ragazzo tra qualche tempo varrà decine e decine di milioni di euro, e quindi l'ha detto De Rossi alla fine, no? Quindi il Genoa deve assolutamente resistere, è stato detto che ci sono dei top player in uscita, ecco Ecator deve essere l'ultimo a uscire e quindi non esce.
0: Mi fai il nome di qualche top player che secondo te, visto che tu sei molto vicino, hai le sensazioni, frequenti l'ambiente Genoa, che sensazioni hai? Quali sono i top

0: europee che potrebbe in questo momento interessare anche le altre squadre.
1: Allora, mettendo sul piatto della bilancia tutto, anche per quanto potrebbe essere la resistenza più o meno di De Rossi, io dico che il primo nome in uscita può essere quello di Brook Norton-Caffey, un giocatore che a mercato il Genoa farebbe una clamorosa plusvalenza, e togliendo Norton-Caffey da questa squadra ovviamente la impovereresti, ma secondo me se togli Frendrup avresti un peso specifico maggiormente impattante, quindi tra i due direi senz'altro Norton-Caffey. Detto anche di Ekator, attenzione, perché secondo me c'è un Østigard che rischia di fronte a un mondiale di sostanza di avere in agosto un ottimo mercato, e anche in questo caso potrebbe arrivare una tentazione forte per il Genoa.
0: Assolutamente sì. Senti, si è parlato molto, te lo faccio vedere in foto, perché noi abbiamo messo arriva questo ragazzo qua del Napoli, che si chiama Noza Obaretin, al posto di Fini, o con lo scambio con Fini. Lo faresti, non lo faresti tu? Cioè, sembra quasi che sia un esterno, un ragazzone, un 94, un ragazzone, questo, un sinistro. Questo ragazzo qua, lo faresti per Fini al Napoli? Oppure rischi di fare un'altra stagione in panchina per Fini, visto che davanti al Napoli c'è Politano e ci sono tanti altri giocatori?
1: Allora, se va in porto questa operazione, il messaggio è forte e chiaro: il Genoa lascia andare Seydou Fini, perché prima lo cede in prestito in Olanda, poi lo cede in prestito al Frosinone. Ora De Rossi ha speso ottime parole per Seydou, se però poi Seydou non arriva neanche nel ritiro di Moena, ovviamente ognuno fa le sue considerazioni. Ecco, permettimi di aggiungere, a me piacerebbe per Fini che la scelta sia di Lopez e della società e non di De Rossi, perché se come pare Fini non si adegua al 3-5-2 di De Rossi, ecco, la bocciatura di Fini deve arrivare dalla società, perché come dicevate giustamente da studio, gli allenatori passano, però la società resta, quindi il Genoa non deve rimanere ostaggio di eventuali vincoli del modulo di De Rossi, ma deve fare delle scelte in base al suo bilancio e alla sua crescita.
0: Guarda, stavo guardando
1: per dire tutti gli altri.
0: Sentiva proprio, faceva proprio sì alle tue parole, vero Elio?
2: Sì, l'abbiamo detto prima, no? Infatti anche il fatto di Ekator, a mio avviso, che io prima ho detto, io punterei, non andrei a comprare una punta, io punterei su Ekator. Mi fa piacere che De Rossi si impunti su questa cosa, perché secondo me Ekator è un campione, è un campione, è un giocatore veramente importante,
0: è un campione,
2: che c'ha delle qualità veramente del calcio moderno, sa giocare a pallone, sa tenere palla, sa far salire la squadra, ha dimostrato,
0: ha delle giocate,
2: perché il gol di Napoli non lo fai se sei a gamba, quindi direi che secondo me la partenza dovrebbe essere sicuramente
3: Fini sarebbe da tenere.
2: Fini è un altro giocatore, a mio avviso, fortissimo.
0: Sì, però la situazione di Carlo è molto corretta.
2: È un altro giocatore.
0: Tu lo mandi di qua, lo mandi di là, cioè, e rischi. Poi lo mandi neanche in ritiro, perché il mister lo possa valutare, ha ragione Carlo.
2: Cioè,
0: vuol dire che tu non lo consideri la tua rosa.
2: No, evidentemente non hai grande considerazione del giocatore, perché se lo mandi sempre in giro. Poi è chiaro che se invece la scelta è fatta perché non rientra in quello che è lo scacchiere del club, di come pensa di schierarsi in campo il Genoa, a quel punto lì non sai dove collocarlo, però a mio avviso è un peccato, perché se poi durante la stagione magari cambi modulo di giocare, magari hai perso della qualità, che oggi la qualità è difficile da trovare.
4: Ecco, io volevo chiedere a Carlo se ritiene, proprio sulla scorta anche delle considerazioni che faceva Elio sull'attacco con un Ekator presente e sulla buona quadratura, sia tecnica che agonistica, della difesa, ecco, se non ritiene che il nodo cruciale della buona, mi auguro, o peggio, spero di no, cattiva sorte della squadra sia come sempre il centrocampo. Secondo me a centrocampo il Genoa praticamente deve rifare probabilmente tutto, soprattutto nell'ipotesi che dovesse partire un altro pezzo che stasera non è stato nominato, che risponde al nome di

0: Friendly,
1: speriamo di no.
0: Che però mi risulta un giocatore che abbia possibili e potenziali richieste. Ecco, io credo che è andato via Malinowski, Friendrup rimane o non rimane, c'è la necessità con i Baldanzi e con gli Amorin di iniettare muscoli, centimetri, fiato, no? Capacità, certo, polmonare. E allora cosa facciamo? Lì bisogna fare degli investimenti.
2: Cosa facciamo, Carlo?
3: Allora, io concordo pienamente con quanto dice Domenico, non bisogna assolutamente togliere Friendrup a questa squadra, altrimenti crolla un pilastro. Allora, la situazione di Friendrup è molto chiara, è un giocatore che vale una ventina di milioni, ha, diciamo, qualche difficoltà a vedere la porta e a verticalizzare, ecco che non è mai arrivata l'offerta indecente al Genoa. È per quello che il Genoa assolutamente non lo deve cedere. Per il resto, d'accordo Amorim, però ha bisogno di crescere. D'accordo Baldanzi, però deve ancora dimostrare tutto. Ecco che Friendrup non deve assolutamente uscire. In più si stanno cercando dei profili. Ora stanno saltando fuori dei nomi molto interessanti, però io mi chiedo se il Genoa in questo momento, che ha già speso 20-25 milioni con le operazioni Amorim, Baldanzi e ancora Colombo e Ostigard, possa andare sul mercato, come leggo, a pescare un Ekellenkamp che l'Udinese mette sul mercato per 25 milioni. Francamente a me sembra veramente la fiera dei sogni. Ecco, quindi,
0: Carlo,
3: mi aspetto che prima ci sia un mercato in uscita, dopodiché con quel tesoretto evidentemente Lopez potrà andare sul mercato. Ma attenzione, stiamo parlando di Ferragosto.
2: Certo. Assolutamente sì. Tu pensi che la squadra sarà in qualche modo già pronta per le prime di Coppa Italia, oppure pensi che ci sia, siccome le ultime settimane, poi lo sappiamo, il primo di settembre chiude il mercato, va bisogno ancora di aspettare che i giocatori da un'altra parte siano in eccesso, quelli del Genoa, le operazioni del mercato si chiudono durante il campionato, pensi questo, Carlo?
1: Sì.
3: Io auspico che il Genoa parta fortissimo. Secondo me ha avuto il miglior calendario che poteva augurarsi, perché lo dicevate benissimo voi, Napoli, Lazio, Como sono squadre che avranno, diciamo, dei mondiali. C'è da sfruttare l'effetto De Rossi, c'è da sfruttare ancora questo grande DNA che si è sviluppato nello spogliatoio. Certo è che il Genoa può fare tutto, può fare molto, ma non può fare tutto, perché se il 28 di agosto ti arriva l'offerta per il top player, ecco dove starà l'abilità di Lopez, sarà quella di avere un piano B pronto per andare ad arginare. Io però mi aspetto una grande partenza da parte del Genoa, perché è una squadra che ha dimostrato di essere con una spina dorsale ben definita. Il compito di Lopez è quello di non snaturare questo DNA intanto, nei limiti del possibile.
1: Intanto è entrato anche Fini.
2: Intanto è entrato anche Fini. Ti mando subito a vedere la partita, perché poi scrivi il pezzo e ti leggerò sul sito di Primo Canale, Carlo. Però ti do la notizia io, è entrato anche Fini.
3: Grazie. abbiamo fatto poker con Lipani e Ano.
2: Viva il Genoa, assolutamente sì. Buon lavoro, Carlo, a prestissimo.
3: Ciao, a presto, buona serata a tutti.
2: Ciao. Grazie. E noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità.

0: Allora, io l'avevo promesso a Marco Bisacchi.
1: Vuoi nomi, vuoi cognomi?
0: Vuoi nomi, vuoi cognomi? Allora, adesso io vi faccio vedere i tre allenatori. Escluso Possanzini, che è il nome che hai dato anche tu, no?
1: No. Sì,
0: che
1: beh,
0: è italiano.
1: Che risulta
0: vi faccio
1: fino
0: vedere
1: a un certo punto.
0: I tre allenatori stranieri. Perché, ragazzi, anche noi non li conosciamo, cioè non sappiamo chi sono questi allenatori stranieri. Allora, alla vostra sinistra si chiama Giulio Velasquez. Ha allenato l'Eski Sofia e ha vinto il campionato dopo 17 anni in Bulgaria che non vinceva questa squadra. Poi quello in mezzo con quella criniera così che esulta è Bo Henriksen, è l'allenatore del Mainz, del Magonza,
1: danese,
0: bravissimo.
1: Danese.
0: L'ultimo

0: quello con gli occhiali si chiama Lars Friis, è sempre un danese, è del Cercle Brugge. Tre allenatori
1: sì,
0: stranieri.
1: Sono alcuni di quelli.
0: Beh, ragazzi, non ci stava più niente.
1: Allora, Velasquez ha allenato l'Udinese nel 2018. Non è stata un'esperienza indimenticabile, però comunque ha un'esperienza in Italia. Sa parlare l'italiano. Ha fatto un buon campionato in Bulgaria. Ha vinto il campionato ed è un uomo che ha già lavorato con Branco.
0: Sì.
1: Quindi.
0: Esatto,
2: è quello più vicino.
1: Che facevo prima.
2: Poi sa l'italiano.
1: Non dico che sia l'uomo giusto, però
0: no.
1: Se fosse la coppia Velasquez Branco. Poi quello del Mainz danese, io apro le braccia perché io sinceramente lo conosco poco. Qui stiamo parlando di un salto nel buio, onestamente, con tutto rispetto.
0: E l'ultimo, scusami.
1: Lars Friis, un altro allenatore che piaceva molto a Fredberg, e con tutto rispetto. Io poi, ovvio, non vorrei fare la figura del provinciale, perché questo non lo conosci, però lo conosciamo poco, e un campionato come la B...
3: quanto conoscerà lui la B?
1: Arrivi veramente
0: conoscerà lui la B.
1: Una scommessa. Altri nomi, ce n'è uno importante, rilanciato anche dalle TV straniere, dai siti stranieri, che è Van Bommel. Van Bommel, che ricorderete, calciatore di livello internazionale, ha giocato nel Milan. Anche
0: allora,
1: lui,
0: scusatemi, su Van
1: parlicchia l'italiano.
0: Van Bommel posso parlare io, perché l'ho abitato.
1: L'hai arbitrato. L'hai ammonito, Graziano?
0: No, non l'ho ammonito, perché è un giocatore eccezionale. Quando c'era il direttore generale Gasparini, me lo ricordate,
1: sì.
0: Sergio Gasparini?
1: Certo,
0: sì. Voleva prendere il giocatore Van Bommel. Giocava ancora nel PSV. Giocava. Poi è andata a fine nel Milan. E devo dire che è eccezionale. Che però Van Bommel.
1: No, Van Bommel,
0: Van
1: ultima
0: Bommel
1: esperienza.
0: Che prende, ve lo faccio vedere. Prende 4.5.
1: Prendeva perché due anni che senza contratto, quindi
0: capito,
1: forse.
0: Ma prende 4.5.
1: Comunque Van Bommel,
0: non credo che abbia bisogno di soldi. Van
1: è
0: Bommel,
1: una delle idee sul tavolo. Lui che ha fatto con l'Anversa, ha vinto tre trofei in un anno,
0: esatto.
1: Due anni fa, nel 2023, tre anni fa. Poi ci sono anche altri nomi, se vuoi te li do.
0: No, basta, dammi
1: se
0: così.
1: Se vuoi te li do,
0: no, perché c'è
1: l'inglese, siamo una barzelletta, c'è un inglese, un danese,
0: Se prendi Van Bommel ti insegna a giocare a calcio,
1: ragazzi,
0: poi non so quale.
2: Sembra una barzelletta.
1: Il discorso è che...
4: A me sembrava una sceneggiatura lì.
1: Devi avere...
4: Quattro bassotti per un danese.
1: C'è,
0: chi invece non vuole cambiare assolutamente allenatore, perché so che ce l'ho in collegamento, è Marco Bianchi, vero?
5: Io conto poco, a dire la verità. Buonasera.
0: Come
5: a tutti.
0: Conti poco?
5: No, io non conto niente, però effettivamente abbiamo questa certezza che il mister ha prolungato di un altro anno, così come ha prolungato di un altro anno anche il nostro capitano Luca Parodi. E così come sta per prolungare di un altro anno anche Andrea Giritiello, che sembra ormai vicino ad allungare ulteriormente fino al 2028 il contratto che scade il prossimo anno, nel 2027. Quindi sarebbe già un bel inizio di mercato allungare ulteriormente la rimanenza chiave di due colonne di questa squadra, sia nel campionato di C che nell'ultimo campionato di B. Dopodiché
0: ho letto che va a pescare di nuovo in Serie C Lentella.
5: Ma come sai, essendoci una certa linea a livello economico finanziario, è chiaro che non puoi permetterti ingaggi. Lo stesso Cistana, per fare un esempio, no? Che è stato un giocatore chiacchierato e ha segnato all'Entella come interessante, sicuramente un giocatore che all'Entella farebbe comodo, però per quello che risulta l'ingaggio che aveva lo Spezia è elevatissimo, quindi o lo Spezia partecipa oppure la vedo dura che possa almeno arrivare in società come la nostra, che hanno un certo budget, diciamo, di spesa.
0: Senti, tu hai parlato col mister, hai parlato col capitano, conosci tutto quello che è nell'Entella, l'organigramma, la società, pensi a qualche ritocco o pensi veramente a 4, 5, 6 pedine che possono in qualche modo cambiare la squadra?
5: Ma no, sicuramente c'è la volontà di fare bene e di non soffrire come è stata l'ultima stagione, ma questo un po' si sapeva. È chiaro che quest'anno ha portato una grande esperienza, ha portato intanto la ribalta a proposito appunto di Serie C, quei giocatori, ti potrei fare l'esempio di Franzoni, ti potrei fare l'esempio di Alborghetti, di diversi giocatori, lo stesso Tirelli, lo stesso Cuppone, che sono sempre stati gravitare in zona.

0: L'Entella gli ha dato questo palcoscenico, l'hanno sfruttato alla grande e si sono confermati giocatori che in categoria ci possono stare. Quindi tutto sommato è chiaro che bisogna anche andare, per esempio c'è un interessamento per il centrale difensivo del Pineto, un ragazzo giovane che però ha fatto molto bene quest'anno. Sono questi i profili che bisogna andare un po' a cercare, fermo restando che soprattutto in avanti bisogna avere qualche certezza in più. Non a caso continua la corte a Giacomo Corona, che è un attaccante a mio avviso di buon livello, anche se ancora giovane, perché è un 2004, però ha delle potenzialità secondo me ancora da sviluppare, che potrebbero essere utili in un contesto come quello di Entella, che gli garantirebbe quantomeno di giocare, non come quello che è accaduto a Palermo quest'anno, dove ha avuto 14 spezzoni di partita, che sono un po' pochi per un ragazzo del 2004. È chiaro che se sei dietro poi a un palo è normale che non puoi sperare molto di più, questo è abbastanza scontato.
1: Assolutamente sì, questo è verissimo. Senti un pochettino con com'è l'alchimia questa situazione, perché Cappella ha sempre detto voglio un gruppo che si sacrifichi, perché io so qual è il mio obiettivo, non ha mai fatto voli impindarici, continuerà sempre questa situazione. Ecco,
0: lui ha sposato la causa proprio perché si è trovato in sintonia con quello che è il suo modo di essere, no? Quindi ha sposato quelli che erano i progetti dell'Entella perché li ha ritenuti utili e conoscono a quello che è il suo modo di essere, il suo modo di vedere il calcio, e di conseguenza per lui è anche un ottimo trampolino poter lavorare due, speriamo anche tre anni in un contesto del genere, dove si è fatto apprezzare, si è fatto capire, soprattutto perché la squadra ci ha messo veramente poco. Se ricordate, io da subito dissi che questa squadra aveva un'identità già dal ritiro di Tavarone,
1: è vero.
0: E questo è molto importante per una formazione che, come detto, ha questa linea abbastanza di economia per quello che riguarda il monte ingaggi. Quindi ci vogliono altri valori come quelli del gruppo, come quelli di una certa unità di intenti e come quelli che ognuno sappia cogliere la propria occasione. Ci sono i giovani che possono trovare un trampolino di lancio, ci sono ex magari giocatori un po' sottotono che possono essere rilanciati, e ci sono situazioni di giocatori che, come dicevo, hanno avuto poco spazio negli ultimi anni e possono finalmente ritagliarsi magari qualcosa importante in un ambiente come il nostro.
1: Hai
0: questo
1: sentito,
0: è
1: Marco? Chiappella rimane lì. Mi fai altri nomi che
2: no,
1: mi mancano per l'allenatore della Sampdoria?
2: No, perché no.
1: C'è un altro cartello da fare.
2: Io ti dico una cosa.
3: Non mi dire Possanzini.
2: Guarda che anche la conferma di Chiappella a Chiavari non è mica così scontata.
1: No, assolutamente.
2: Dopo che comunque ha salvato la squadra dopo una stagione che non era facile per l'Entella, io mi aspettavo qualche sirena, invece sono stati bravi a tenerselo, perché comunque hanno capito, lui stesso ha capito che evidentemente può lavorare in un certo modo a Chiavari. È il contrario di quello che avviene alla Sampdoria in generale, in molte altre
1: società.
2: Insomma,
1: mi fai questi nomi perché ti ho fatto quei
2: tre
1: nomi?
2: Ma te ne ho fatti un sacco.
4: Inglese,
2: c'è anche uno svizzero, c'è anche uno svizzero che allena,
1: no,
2: che allena,
1: così a giorni cartelli,
2: che allena
4: questo
2: negli
4: già
2: Stati
4: mi
2: Uniti
4: preoccupare, vedi? Perché sì, vuol dire che
2: c'è un casting dove ci sono tanti che ci mettono becco, perché poi questo è il discorso, perché se io dico io voglio questo, io voglio quell'altro, io ne voglio un altro ancora, e ci vuole in questo momento, io quello che continuo a sottolineare, ormai inutile dire che era meglio, cioè io lo dico, ribadisco, era meglio tenere Mancini, era meglio tenere Invernizzi, ok, va bene, però hanno fatto questa scelta. Allora Branco, se è veramente lui l'uomo mercato, se veramente Branco è l'uomo che dategli le chiavi in mano,
3: è lui che deve decidere,
2: perché quelli che hanno preso le chiavi prima di lui non sono stati capaci di guidare Walker e Fredberg, non sono capaci
3: di quelli
2: di
3: che
2: fare
3: hai
2: le
3: detto,
2: cose per bene, li ho visti, hanno fatto delle robe, insomma. Diamo fiducia a Branco.
3: Non sono
1: sapete, che l'ha fatto bene. Invece io vado da Marco Bianchi perché c'è un festeggiamento, vero? Dalla 2 alla 1, eh?
0: Beh, a Chiavari, sì, ieri sera ha vissuto un'altra giornata magica, perché la Chiavari Nuoto ha riconquistato la Serie A.
1: Bravo!
0: Ed è veramente stata una serata importante, oltre 500 persone nella piscina comunale, è stato un bel successo anche di pubblico, con una buona presenza.
1: Chi c'è il sindaco? Chi c'è il sindaco in acqua?
0: Il sindaco è andato a finire in acqua anche lui, si è nell'ambiente.
3: Vabbè, è caldo, non è un problema.
0: Volentieri in acqua in questo contesto, perché è stata veramente una bella serata, una serata di sport, una squadra che è stata costruita anche qui con grande intelligenza, un gruppo solido, allenato allenatore giovane ma con delle idee veramente importanti, e

che ha saputo richiamare un'altra volta il pubblico chiavarese, che come sappiamo è sempre difficile, e invece ieri sera, come dicevo, c'erano oltre 500 persone ed è veramente un grande risultato. Un altro anno si andrà a misurare con realtà sempre della Liguria, tra l'altro se non sbaglio siamo a 4 squadre in Serie A per la Liguria, se non vado errato, e credo che sia veramente un motivo d'orgoglio a livello regionale avere così tante formazioni nel massimo campionato nazionale di pallanuoto, e credo che questo sia un plauso che va a tutti i dirigenti della Chiavari Nuoto, perché ripeto, non è una promozione nata per caso, è una cosa programmata bene, con buon senso e anche qui con le giuste

0: spese con le giuste valutazioni anche in chiave economica.
1: Vedi Marco, si fanno le giuste valutazioni e si arriva col programma corretto. Stefano,
2: e
1: anche
2: si
1: tu
2: fa la squadra,
1: sì,
2: giusta,
1: e si fa la squadra giusta, che... e magari
3: entusiasmo.
1: Cosa?
0: In acqua è diverso, che l'erba.
1: Vabbè,
4: io fammi dire una cosa, però fammi dire una cosa, perché sennò io rimango. Allora, io complimenti a Lentella, complimenti al presidente Gozzi, al loro modo di fare, perché hanno delle idee giuste, fanno il passo come la gamba. Però è un'altra cosa, è un altro sport, Lentella e la Sampdoria, perché Lentella se sei in B è viva, tutti contenti. Se per caso dovesse capitare di, insomma, di scendere di categoria, magari qualcuno mugugna, per carità, però
3: certo. Ma no,
4: la Sampdoria è un altro mondo.
3: Ma scusa, no,
4: la Sampdoria è un altro mondo. Scusate, la Sampdoria deve provare ad andare in A,
3: Lentella, cioè, le volte che retrocesso
4: sono diverse.
3: Il presidente, certo, Gozzi,
1: intanto
3: ve
1: lo faccio vedere, perché questo diventerà la
4: obiettivo Serie A.
1: Obiettivo,
4: eccolo,
1: Serie A,
4: eccolo, vedi?
1: Sì, perché questo glielo ricordo sempre io ai dirigenti, a te, anche all'Isola di Man adesso lo mando. Lo mando fino là in fondo, questo qua, obiettivo Serie A. Sì, glielo mando anche a Walker,
3: devono sapere
1: Fede, quando lo vedrò, io dico, guarda, questo è l'obiettivo, non dimenticarlo,
2: segnatelo
1: mai,
2: bene, la prima lettera dell'alfabeto, ecco, segnatela bene,
1: non dimenticarlo mai questo obiettivo qua.
4: Sì, però ecco, dicevo, il riferimento che purtroppo stiamo raccontando di una Sampdoria che da anni ormai
3: anni,
4: è in un buco nero, anche prima, 5, anche prima. 6. Guarda che l'anno che la Sampdoria che si è salvata col famoso rigore di Audero Criscito, sì, sì, era già in un buco nero la Sampdoria.
2: L'ultimo anno buono è stata quella di Ranieri, è stato,
4: c'è
2: quello di Ranieri con 52 punti.
4: Questa festa salvezza.
3: Però scusa,
4: era già messa male,
3: continuare questo.
4: Ma se ti diverti così, Elio, è un problema tuo, perché non dovresti essere divertirti a fare il voyeur delle disgrazie altrui. Devi divertirti tu,
2: perché poi è un boomerang.
4: Perché io non mi diverto, io sono sincero. Per me qui a Genova c'è una bella cosa che sarebbe da giocare:
3: il derby
4: in Serie A. È l'unica cosa,
3: sì,
4: che abbiamo.
3: Sì, ma perché tu l'hai vinto.
4: È l'unica cosa.
3: Perché tu l'hai vinto.
4: Ma perché i derby si vincono e si perdono. Non cosa vuol dire.
2: L'abbiamo persi anche
4: Lascia
2: per anni consecutivi.
4: Vincere, il derby in Serie A è
2: la
3: cosa più bella che
4: hai.
3: Certo.
4: Poi capisco che poi ci sia, per carità, lo sfottò e va bene.
3: È giusto,
4: figurati,
3: che ci sia.
4: Sui ragazzi della quarta B è uno sfottò che nasce dagli amici genuani. Io ci sto costruendo la stagione perché voglio ricordarlo tutto l'anno.
1: Vedi,
4: e qualcuno se la prende dicendo, ma basta, non dirlo più. Lo dico sempre. Perché mi sono stancato,
1: no?
4: I ragazzi della quarta B, i ragazzi della quarta e basta, la quinta B,
3: basta.
4: Già la Samp ha evitato la prima C, ricordo, ha evitato la prima C, è la verità.
5: Comunque apprezziamo,
2: facciamo
5: la
2: sì
5: esce dal cuore, con nero chiavi in mano a Branco, qual è la paura? Che Branco lì nel buio. Possiamo anche chiudere.
1: Posso chiudere?
4: Americo Branco. No, ricordiamo.
1: Marco Bianchi,
4: nato nel 90.
1: Ciao Marco,
4: Branco.
1: Ci vediamo presto.
0: Ciao a tutti, buona serata.
1: Ringrazio Marco in collegamento da Spezia, Carlo Danani in collegamento da Piacenza, e li potete tranquillamente e certamente leggere sul nostro sito di Primo Canale. Ringrazio i miei ospiti in studio, Filippo e Andrea in regia. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad! Da Conad! Devi andare da Conad!

0: Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!

0: Buongiorno, signori.
1: Riveretto.
0: Scusi, no, pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
3: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
4: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
5: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento, quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
4: E a quei tempi navigare non era semplice.
5: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht, e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
4: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a girare?
6: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige, diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.

0: Melia, il famoso
1: il Melia.
0: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
1: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, i fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
0: a Bogliasco,
1: no? A Bogliasco, per comprare
0: la bottega
1: e di lì ingrandirsi.
0: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
2: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
0: Operazione lungimirante, tra l'altro.
2: Lungimirante, perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati e comunque alla fine della guerra ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe eguali.
0: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
2: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
0: per molti anni,
2: per 40 e passa anni, è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
0: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti,
2: o negli alberghi.
0: E voi avete fatto questa rivoluzione.
2: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
0: E qua siamo alla fine degli anni 60.
2: Siamo alla fine degli anni 60, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo,
0: un rivoluzionario,
2: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
0: E quindi voi avete portato anche la disco, in qualche modo, quella
2: la
0: che dopo
2: discoteca
0: si è chiamata Disco Music lì. Pippo,
1: sì.
0: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
1: Beh sì, tanti, e con diciamo situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
0: Non solo per voi, credo.
1: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola, e poi diciamo che quasi tutti fatti i nostri indirizzi.

0: erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
1: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
0: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare.
1: Che la Fiera era del Mare, perfino.
0: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
1: Ecco.
0: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Settembar, il servizio termina traghetti marittimi della Tirrenia.
1: Ma tutta la geografia di Genova.
0: Sì,
1: ecco,
0: tante cose.
1: Sarebbe lunghissimo arrivare fino
2: a Marinelli.
1: Invece,
0: la Marinelli.
1: Paolo, c'è un altro aspetto Trepini. Del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete. Che avete ricevuto, tra virgolette.
2: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
2: L'imperatore. Gorbaciov.
1: Questo in tempi recenti.
2: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
2: Beh, è rimasto tanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
0: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top,
1: cioè, eccezionale. Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
0: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
2: Ce l'auguriamo, e beh, indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì,
1: cosa,
3: esatto,
1: vuol dire?
3: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, noi abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per
1: che
3: il
1: erano
3: lavoro.
1: Erano i 25 vostri.

0: ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera della Gemi.
1: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
0: Dire pop non è sbagliato.
1: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Un grande murale realizzato da due artisti locali, Brina e Giulio Gol, dedicato a Don Andrea Gallo. Don Andrea Gallo fu socio onorario del Ciclo Pianacci e segnò la storia dal 2009 al 2013 dei grandi eventi realizzati al Pianacci anche grazie alla sua presenza. Il murale è stato realizzato in alcuni mesi dai due artisti che hanno scelto una frase emblematica, dimmi chi escludi e ti dirò chi sei, che è la frase che è incisa su un crocifisso sempre presente sulla scrivania di Don Gallo e che gli viene donato da un marinaio della sua nave, la Garaventa, e che già di per sé sintetizza la filosofia di vita di Don Andrea Gallo.
1: Mi dispiace per il ritardo, ma a me i miei drogati di merda mi hanno detto alle 18 e allora mi scuso. Volevano boicottarmi, c'è un boicottaggio. Io vi racconto brevissimamente che la definizione di democrazia me l'ha data un taxista del 54 a Barcellona. Ero insieme a un padre cappuccino, c'era ancora il regime franchista, dittatoriale, e allora eravamo a tavola e siccome il mio compagno, accompagnatore, era un padre cappuccino, aveva tutta la fiducia, sai, la barba, eccetera. E siamo lì e a un certo momento il padre cappuccino dice...

0: come va Franco? Lui non capisce. Ah, il generalissimo, tutto sottovoce. Allora come va? E dice, quante gambe hanno i tavolini in Italia? Cosa c'entra? E no, come questo, eravamo seduti a un tavolo a quattro gambe. Il taxista che aveva un taxi, una miseria in Spagna del 54, dice, in Spagna i tavolini hanno tre gambe. La falange, l'esercito e la chiesa. E il pueblo e il popolo, nada, niente.
1: Fuori la guerra dalla storia. È il nome e la proposta della seconda marcia della pace e della giustizia organizzata dal comitato Rachel Corrie della Valpolcevera. Si parte domenica 28 maggio da Ponte Decimo per arrivare nel pomeriggio in piazza Matteotti, dove interverrà anche Don Andrea Gallo per approfondire i motivi della manifestazione.
2: Un messaggio liberatorio. Quale può essere se non la pace, che ricerca la giustizia, pace nelle famiglie, pace nei quartieri, pace con l'ambiente, no? Questo rispetto dell'ambiente, cioè questa parola pace veramente potrebbe essere proprio la grande speranza delle nuove generazioni. Se nel terzo millennio, con la minaccia ecologica che incombe, con l'Occidente, con i suoi dirigenti e con la nostra, diremo, come dire, pigrizia mentale, diremo egoismo, lasciamo e buttiamo via i fenomeni migratori. Questa rinascita del nemico, dove non c'è bisogno di costruirlo, direi che noi alle future generazioni non diamo proprio nulla. E la generazione, per sradicare questa concezione che hanno dell'assenza di futuro, solo il messaggio dirompente della pace.
1: La marcia, oltre a dare l'occasione di riflettere come la pace sia un diritto per tutti i popoli della terra, è inoltre un modo di raccogliere fondi per aiutare Emergency nella realizzazione di un ospedale cardiochirurgico in Africa.
3: Noi Manu Chao l'abbiamo solo incontrato, baciato, salutato, ma lui non ha voglia di fare interviste, non possiamo di certo insistere, ma Don Andrea Gallo ha parlato a lungo con lui. Andrea, cosa vi siete detti?
2: Lui è venuto apposta proprio per questa grande manifestazione di giovani e non giovani. Io mi domando, tutte le donne e gli uomini di buona volontà, a tutti i livelli, compresi ci metterei anche i signori Otto, che non si rendono conto, basta stasera, basta guardare qui questa manifestazione pacifica, questo, direi, questa marea di giovani che vengono a chiedere proprio il rispetto dell'autodeterminazione di tutti i popoli, soprattutto sui grandi temi dell'umanità, della terra intera, e lui le vive queste cose, sorride davanti al tema come la pace, davanti al tema come l'ambiente, davanti al tema della difesa dei diritti cittadini. Infatti lui è venuto soprattutto, ci tiene, mi ha detto, mi raccomando, domani vieni perché io voglio sfilare con i migranti, cioè che sono la dimostrazione visibile di tutte le conseguenze nefaste che il sistema economico, di questa distanza dai poveri ai ricchi che sono qui a distanza della migliaia e migliaia di chilometri dal loro paese per cercare un lavoro, per riuscire a sopravvivere. Direi che Manu Chao vuol proprio camminare domandando, e infatti guardare com'è schivo dalla pubblicità, rifiuta le interviste dalla BBC, da chiunque, è schivo, cioè è un antipersonaggio, è un antidivo, è un ragazzo, un giovane di 40 anni che adesso non vede l'ora, per esempio, di terminare la tournée. Dico, dove vai alla fine della tournée? Mi sembra abbia ancora Tarvisio. Ah, dice, io vado un po' con i Senterra, contadini brasiliani, e con i campesini messicani. Ecco, le sue perie l'ha già annunciato. Cioè, proprio uno che sente l'appartenenza a un cammino che ormai parte da lontano, a una marcia che nessuno potrà fermare. E io a 73 anni, oggi è il mio compleanno.
3: Auguri Andrea.
2: Ho ricevuto tanti, si è sparsa la voce. Chi meglio di me a 73 anni rivive una nuova primavera.
3: Allora questo significa che domani ci sarà in corteo, certo, anche il 20 e il 21.
2: Domani, il 20, devo dividermi tutte le piazze, vorrebbe che io fossi lì, non so, sono anche vecchio, però io cercherò di essere, naturalmente

0: in un rispetto di una disobbedienza civile che non è violenza.
1: Insomma, noi una città di mare, una città che va verso il 2000, chiediamo alla nostra giunta, chiediamo alla città, chiediamo un segno. Io vorrei soprattutto rivolgermi ai giovani. Mi ricordo Genova del 70 che era stata allagata, infangata, e i primi che si sono mossi sono stati proprio i ragazzi, i giovani. Io farei un appello soprattutto ai giovani, nel senso di riuscire a scoprire proprio il gusto di un'appartenenza al mondo intero. Il problema dei Balcani non è lì, nessuno parla più della guerra nefasta dei Balcani. Ormai praticamente i rom rumeni dal Montenegro, dal Kosovo eccetera sono veramente in fuga. Io per esempio ho sottoposto questo documento alla Caritas diocesana. La Caritas diocesana ci ha dato sì la solidarietà, ma non è riuscita a firmare questo documento. Io dico che la nostra popolazione ha bisogno di segni, poi secondo me ci sono delle linee, non vogliamo essere settari. Settari no, ma delle linee precise da difendere chi vuole essere solidale e chi non vuole essere solidale. Non vado a entrare nella xenofobia né tantomeno nel razzismo. Io chiedo solo di un minimo di solidarietà, di sentire il bisogno di chi è perseguitato.
0: Ieri è venuto a parlarmi, ha accettato di coinvolgersi, devolverà il suo incasso, è stata una mia proposta, perché non facciamo un posto di ristoro?
2: Questo bar clandestino.
0: E io l'ho chiamato bar clandestino riferendomi a una delle canzoni note, no? E lui è entusiasta, ieri sera abbiamo passato dalle 9 fino alle 2 insieme. Questo giovane, questo cantante che da anni ha i suoi temi antirazzisti, per la pace e la giustizia del mondo, si è coinvolto come un bambino, come un giovane, vuol portare questa speranza. Questo bar clandestino sarà un posto di ristoro, non so quanto raccoglieremo, con i rappresentanti dei centri sociali, delle altre sigle, organizzeremo il primo posto di accoglienza.
3: A invitarci Berlusconi?
0: E invitarci Berlusconi, cioè, è anche per dare uno stimolo a tutti, prima di tutto dal cittadino più semplice, ad adottare questi ragazzi, potrebbe essere una festa. Allora, come ha detto la domanda iniziale, solo così si può isolare la violenza.
4: 40 anni sono tanti.
0: Sono tanti, ma sono contento, perché il mio primo amore è Dio, io l'ho sempre detto, e il secondo amore è la mia Chiesa. Quindi la mia logica, ma è una scelta evangelica, e quindi con la mia Chiesa sono contento, perché proprio ieri il Cardinal Tetamanzi mi ha benedetto me, il parroco nostro di San Benedetto e tutti gli amici, i ragazzi e le ragazze della comunità, perché la Chiesa non è acefala, è un corpo, e quindi il capo è il Vescovo, e io con questa benedizione del Vescovo, pronto a qualunque suo richiamo, io mi sento Chiesa, cioè mi sento assemblea, cioè mi sento un popolo che vuole essere la sequela di Gesù per condividere, per la giustizia, per la pace. Questa è la nostra scelta, ma cosa c'è di più bello? Cosa c'è? E quindi sono proprio contento che tra l'altro siamo qui a San Benedetto da 29 anni, grazie all'accoglienza del parroco. Abbiamo iniziato con un sacapelo 29 anni fa, nel nome proprio di Gesù, ma un Gesù che accoglie anche i non credenti, un Gesù che incontra le altre confessioni religiose, cioè l'unione delle chiese. Quello che conta al centro è l'uomo. Ecco, quindi io oggi direi che per me è una giornata, fra poco ci sarà l'Eucarestia, verranno molti amici, molti hanno già telefonato, molti. Vorrei fare un appello, ci sono rarissime lettere, due, tre, cattive, anonime, che sfornano insulti, ma perché non vengano a fare le loro critiche, le loro osservazioni? Abbiamo bisogno invece di rapporti umani, abbiamo bisogno di una fraternità per difendere i diritti di tutti.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsi.

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di

0: Buongiorno, buon lunedì, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Ancora nuovi sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne per tastare il polso della situazione nei quattro capoluoghi di provincia liguri. Oggi abbiamo chiesto ai cittadini di Genova, Savona, Imperia e La Spezia che cosa pensano dell'operato delle loro amministrazioni sul tema della sanità e dei servizi sociali. Vedete nella nostra grafica le percentuali e dunque ne parleremo nel corso di questa mattina. Una notizia che è arrivata dell'ultima ora proprio all'alba per il traffico di migranti tra Tunisia e Italia. 10 persone questa mattina sono state arrestate a Genova, una vasta operazione da parte della polizia insieme alla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. Mentre quella che si apre sarà una settimana all'insegna della politica come protagonista tra Rivincittà, Consiglio regionale e comunale per la giornata di domani e conferenze stampa. Si parte questo lunedì 8 giugno con la presenza a Genova del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, atteso, come già in precedenza era stato per Elly Schlein, a Music for Peace. Parliamo anche del processo per il Ponte Morandi, perché quella odierna doveva essere l'udienza in cui i giudici del processo per il crollo del ponte avrebbero annunciato la data della sentenza, invece a causa dello sciopero degli avvocati sarà solo un'udienza interlocutoria in cui sarà però fissato un ulteriore appuntamento che dovrebbe essere tra una ventina di giorni a fine giugno. La sentenza invece dovrebbe essere, continuiamo naturalmente a usare il condizionale, nella prima metà di luglio. Un anniversario importante, quello di oggi, 50 anni fa, il delitto Coco, l'agguato terroristico dell'8 giugno 1976 in salita Santa Brigida a Genova, in cui le Brigate Rosse assassinarono il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Genova, Francesco Coco, insieme agli agenti della sua scorta, il brigadiere di polizia Giovanni Saponara, l'appuntato dei carabinieri Antioco Deiana. Fu il primo omicidio premeditato di un magistrato da parte delle Brigate Rosse. Non ho l'età. Una puntata dedicata che trovate sul nostro sito, ne parleremo nel corso di questa giornata. E una notizia che riguarda il nuovo vettore aereo in partenza dalla città di Genova, Air Idea, proprio da oggi partono i collegamenti operativi, prima destinazione quella di Trieste. Air Idea, proprio con la nostra diretta nello scorso weekend, ha compiuto il suo debutto nei cieli della Liguria con un volo inaugurale che vi abbiamo raccontato nelle scorse giornate. Ora la cronaca: è stata una giornata di tensione, di paura nel quartiere di Genova Voltri. Un uomo si è barricato in casa con un macete. Alla fine, per fortuna, i carabinieri con grande determinazione ce l'hanno fatta, ma per 15 ore l'uomo è rimasto barricato. Sentiamo com'è andata con Annissa De Filippi.
1: Sono in corso dall'alba le delicate trattative con un uomo di 43 anni barricato nel suo appartamento sulle alture di Voltri. La situazione è precipitata questa mattina quando il 43enne, già in evidente stato di agitazione psichiatrica, ha aggredito un vicino di casa con lo spray al peperoncino. È stato proprio il vicino a dare l'allarme al 112. Da diverse ore l'uomo minaccia di togliersi la vita impugnando un macete. Sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri, supportati da una mediatrice che sta cercando di convincerlo a desistere e a non farsi del male. Sono presenti anche i vigili del fuoco, un'auto medica del 118 e un'ambulanza, pronta a intervenire nel caso in cui la situazione evolvesse. Le operazioni proseguono in queste ore nella massima cautela per garantire l'incolumità dell'uomo e di tutti i residenti della zona.
0: Il nostro servizio, quello che avete appena visto, preparato per il telegiornale di ieri sera, quando ancora non si era arrivati all'epilogo della situazione. Appunto, sono passate 15 ore quando finalmente invece l'uomo si è lasciato liberare, convinto dai carabinieri che hanno parlato con lui per tutta la giornata. Come va il traffico nella città di Genova? Ne parliamo con la polizia locale.
2: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale.

0: centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico risulta ancora abbastanza scorrevole su tutta la rete urbana. Qualche rallentamento si segnala sulla strada Aldo Moro, direzione Levante, in ingresso appunto della stessa, e in uscita sulla direzione ponente verso Via di Francia. Per quello che riguarda la cantieristica, ricordiamo la chiusura di via San Benedetto direzione ponente, per cui il transito veicolare viene deviato su via Fanti d'Italia, via Adua. Invece per quello che riguarda la serata, tra le ore 21 e le ore 05 in zona via di Francia, verrà interdetto il transito veicolare su via Muranello e piazza Vittorio Veneto per lavori di manutenzione. Per quanto riguarda le manifestazioni, alle 10 ricordiamo la commemorazione dell'eccidio di Salita Santa Brigida in cima a via Balbi, a partire dalle 9.30 via Balbi vedrà la chiusura del transito veicolare deviato su via delle Fontane, via Gramsci. Per quello che riguarda invece il nostro ufficio mobile, sarà presente questo pomeriggio tra le ore 14 e le ore 18 in zona Portoria, piazza Matteotti, per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
1: E ora è il momento di aggiornarci invece sulla situazione del traffico sulle autostrade della Liguria. Buongiorno a Chiara Orru.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, lunedì 8 giugno. Allora andiamo a vedere qual è la situazione del traffico autostradale nelle principali reti della nostra regione. E allora partiamo subito da una coda a Genova Bolzaneto tra il bivio A7 A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso. Siamo sulla 7 in direzione Milano. D'altro canto anche una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso sempre in direzione Milano. Siamo sulla 7, quindi attenzione per chi viaggia verso Genova Bolzaneto. E poi ancora coda tra Genova Est e il bivio A12 A7 Milano-Genova per traffico intenso, questa volta in direzione Genova. Ulteriori segnalazioni questa mattina a Pegli, una coda tra Genova Pegli e il bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso, siamo in A10 in direzione Genova. Guardate, grazie alla regia, alle telecamere, questa mattina del traffico sul Ponte San Giorgio, la viabilità ordinaria senza problematicità, però permane ancora una coda tra Genova Ovest e Genova per San Pier d'Arena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Genova. Queste sono le segnalazioni questa mattina. E poi passiamo a vedere qual è la situazione in A10, quindi nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Guardate, segnalato un incidente al chilometro 127 tra Imperia Ovest e Arma di Taggia. Questo accade in direzione Francia. La situazione invece in A12 al momento, quindi nel tratto autostradale compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, al momento nessuna segnalazione. Quindi questa è la situazione, ma ci riaggiorneremo tra pochissimo. A te, Eva.
1: Grazie a Chiara Orru, vediamo anche le previsioni meteo per questo lunedì, una giornata soleggiata al mattino e invece poi più velata questo pomeriggio, quando sono possibili isolati brevi rovesci di calore, di pioggia appunto dovute al calore, su Alpi Liguri e Appennino di Levante. In serata sarà irregolarmente nuvoloso sul centro e sul ponente, con temperature che quest'oggi ricominciano a crescere, specialmente nei livelli massimi, 17 la minima, 28 la massima, dopo un weekend in cui tutto sommato le temperature erano particolarmente fresche anche nelle massime. Umidità medio-alta, venti deboli a regime di brezza con qualche rinforzo moderato al pomeriggio, saranno poi da sud-est questa sera. Il mare quest'oggi è poco mosso, così come vedete dalle nostre telecamere, questa meraviglia della baia di Camogli all'alba con il monte di Portofino, questa la vista, la nostra finestra sulla città da Terrazza Colombo. Il nostro almanacco come ogni giorno, oggi si venera San Medardo, la luna è calante, illuminata al 49%, sarà luna nuova il prossimo 15 di giugno, il sole è sorto alle 5.39 e tramonterà questa sera alle 21.05. E oggi è la giornata mondiale degli oceani. Accadde oggi, andiamo molto indietro nel tempo, al 452, quando Attila invase l'Italia. Invece in tempi più recenti, 1984, uscì nelle sale cinematografiche statunitensi Ghostbusters.

0: Fantasmi. 1985, Claudio Baglioni pubblica La vita è adesso, che diventerà poi l'album più venduto della storia della musica italiana. E poi quest'oggi è anche il compleanno, si festeggia la nascita nel 1987 del telefono azzurro. I compleanni di quest'oggi: Kanye West, nato nel 1977, due cantanti, Nancy Sinatra e Bonnie Tyler, e poi Luigi Comencini, che nacque nel 1916 e morì poi nel 2007. La politica, perché proprio da oggi prende il via una settimana intensa su questo fronte in Liguria e a Genova, con l'arrivo di Conte proprio quest'oggi in città, poi i consigli regionali e comunali, la conferenza di Silvia Salis al primo anno di giunta, che sta facendo discutere il servizio.
1: Quella che si apre sarà una settimana all'insegna della politica come protagonista, tra arrivi in città, consigli regionale, comunale, conferenze stampa. Si parte nella giornata di lunedì 8 giugno con la presenza a Genova del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, atteso, come già in precedenza, all'Inschlein, a Music for Peace. Il leader pentastellato si cimenterà nell'evento consueto del Che Festival a partire dalle 18, dopo i saluti e gli abbracci di rito con il numero 1 Stefano Rebora. Conte presenterà il suo libro Una nuova primavera. Sarà l'occasione per confrontarsi sulle sfide del presente e sulle prospettive per il futuro del paese a un anno dal voto delle politiche. A replicare sullo sfondo anche un nuovo possibile incontro tra Conte e Salis dopo quello con Schlein. Nella giornata di martedì invece consueti appuntamenti con i consigli regionale e comunale. Partiamo da Via Fieschi, dove si preannuncia una giornata surriscaldata su Vista Sanità. Regione Liguria infatti ha approvato una manovra flash di 119 milioni di euro per ripianare il disavanzo della sanità. La sanità infatti è da sempre motivo di scontro in regione, continua il botta e risposta a distanza tra centrodestra e centrosinistra, con i secondi che accusano i primi di aver creato negli anni un enorme buco di bilancio. Dall'aula Sando Pertini all'aula rossa, dove martedì pomeriggio saranno diverse le mozioni che si discuteranno, ma non mancheranno, come ogni settimana, momenti di tensione e discussione sulle tematiche più calde che riguardano il capoluogo ligure. Infine, giovedì 11 giugno si terrà dalle 10 alle 13 la conferenza stampa di un anno di giunta organizzata dal Comune di Genova, alla presenza di Silvia Salis, degli assessori e dei consiglieri delegati. In queste ore però è divampata la polemica sull'organizzazione dell'incontro che si terrà nel salone di rappresentanza di Tursi, con la richiesta alle testate di rivolgere un massimo di due domande su tematiche da segnalare che riguardano l'amministrazione della città.
0: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo: Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran, Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Parliamo delle urne aperte in Italia invece fino alle 15 di oggi, si vota infatti in 12 regioni per i ballottaggi in 41 comuni di cui 6 capoluoghi di provincia, ancora un test significativo per i partiti, parliamo di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. La cronaca estera: 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. L'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti purtroppo è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere appunto alla finale. Mentre un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami, il sisma si è verificato a una profondità di 35 chilometri. Il bilancio provvisorio è di un morto e 4 feriti. Chiudiamo con lo sport. Ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita. Queste le parole del tennista italiano. Quinta vittoria invece per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina il GP di Monte Carlo. Vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. 9:30 Il Medico Risponde, sarà la dottoressa Livia Pisciotta, si parlerà di trigliceridi e di colesterolo, dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, dalle 12:30 Newsroom 28 con Tiziana Oberti e poi alle 13 Calcio e Pepe. Oggi è lunedì, dunque si parla di sport. Infine il pomeriggio live è con Franco Nativo, il primo giornale alle ore 18, e poi questa sera io vi ricordo che è lunedì, dunque è previsto il programma politico condotto dal direttore Matteo Angeli. Io ringrazio e saluto in regia Mario Boccuni, e adesso è tempo di prenderci un caffè e poi torniamo subito insieme.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione e convenienza a 5,99 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
0: Perché conviene!

0: riuscite ad affrontare questa sfida appoggiandoci una all'altra e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serrarico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 8:18, bentornati con Primo Mattino. Leggete già in grafica la nostra ultim'ora. Ci aggiorniamo sulla situazione delle autostrade con Chiara Orru.
1: Eccoci Eva, torniamo a parlare di autostrade proprio perché un veicolo è andato in fiamme al chilometro 102, siamo sulla 7 Serravalle Genova, una coda, io vi segnalo una coda a partire da Vignole Borbera nel tratto appunto compreso, il traffico è bloccato tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova, quindi verso Genova a causa di un veicolo in fiamme al chilometro 102. A chi viaggia verso Genova l'uscita consigliata è Isola del Cantone e poi si può rientrare in autostrada a Roncoscrivia dopo aver percorso la strada provinciale 35 dei Giovi. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Quindi io vi ricordo di fare attenzione per chi viaggia nel tratto della 7 Serravalle Genova tra Roncoscrivia e tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova. Una coda, traffico bloccato da Vignole Borbera nel tratto, vi dicevo, tra Serravalle, tra Isola del Cantone e Serravalle e Roncoscrivia verso Genova per un veicolo in fiamme al chilometro 102, quindi attenzione per chi viaggia in questo tratto. Vi ricordo ancora una volta di uscire a Isola del Cantone e poter rientrare a Roncoscrivia percorrendo appunto la strada provinciale dei Giovi. Questa è la notizia, ci riaggiorniamo tra pochissimo, a Teva.
0: Grazie Chiara, potete leggere comunque le nostre grafiche sempre, ogni aggiornamento, noi continuiamo a seguire, a monitorare la situazione e a raccontarvela come sempre in tempo reale. E ora è lunedì, le previsioni meteo della settimana. Buongiorno e buon lunedì.

0: regia, Cristina Capacci di Arpal.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon lunedì a voi.
0: Un bel lunedì col sole, almeno per ora, come andrà?
1: Beh sì, un lunedì che è iniziato soleggiato, così come una domenica che è stata insomma in gran parte soleggiato, solo coperta da qualche velatura. Questo perché un vasto campo di alta pressione sta assicurando appunto condizioni relativamente stabili sulla Liguria e ha portato appunto giornate soleggiate che sono disturbate solo appunto dal passaggio di velature. In realtà nei prossimi giorni quindi ci saranno nubi in aumento a partire da domani per effetto di correnti umide sudorientali, però niente di cui preoccuparsi, un passaggio veloce e quindi poi il ritorno del bel tempo già a partire da giovedì. Tanto vediamo che cosa accade nel dettaglio nella giornata di oggi, appunto una giornata che come vediamo è soleggiata. Nel pomeriggio arriverà qualche velatura e lì saranno possibili isolati rovesci di calore, soprattutto sui rilievi, quindi sulle Alpi Liguri e l'Appennino di Levante. Serata sarà regolarmente nuvoloso sul centro ponente, con dei venti che sono deboli a regime di brezza, qualche rinforzatura nel pomeriggio, un mare poco mosso e temperature in aumento, specialmente le massime e soprattutto a causa del soleggiamento, con valori che raggiungeranno più o meno i 28 gradi sia all'interno che sulla costa, quindi insomma temperature nelle medie del periodo. Domani, come dicevo, martedì, vedremo un progressivo aumento della nuvolosità nei bassi strati, soprattutto sul centro ponente, per la presenza di un flusso umido sudorientale. Altrove sarà soleggiato al mattino, ma poi velato nel pomeriggio. Questo porterà anche nella giornata di mercoledì una nuvolosità variabile con qualche possibile isolato piovasco sul centro ponente, ma come dicevo poi nei giorni da giovedì in poi, anche se mi spingo più là, ma possiamo insomma includere anche il weekend, dovrebbe tornare l'alta pressione, quindi insomma un sole che dominerà su tutta la Liguria.
0: Insomma, una bellissima settimana, un bel regalo anche verso poi soprattutto il prossimo weekend. Le temperature, perché abbiamo letto qualche titolo anche a livello nazionale, come sempre sono titoli un po' urlati, allora noi ci affidiamo a voi di Arpal per capire quanta verità ci sia. Arriva il caldo.
1: Sì. Beh, insomma, temperature che anche grazie al soleggiamento sicuramente sono un po' più alte, come dicevo, nella giornata appunto di domani e di mercoledì sulla Liguria questo annuvolamento, queste velature, anche possibili piovaschi porteranno i valori massimi in calo. In realtà sì, il caldo arriva, abbiamo visto anche il caldo di una quindicina di giorni fa fuori insomma dalle medie del periodo. In realtà tornerà il caldo, però come possiamo vedere questa notte per esempio non abbiamo avuto notti tropicali da nessuna parte in Liguria, la temperatura più alta si è registrata a Genova con 18 gradi e in alcuni punti come a Padivarma per esempio il termometro non è salito più di 9 gradi. In realtà sicuramente con appunto come dicevo il soleggiamento tornerà il caldo, speriamo e ipotizziamo non come quello che ha caratterizzato insomma anche la nostra regione la settimana scorsa, ecco, 15 giorni fa.
0: Bene, grazie a Cristina Capacci di Arpal, ti auguro una buona settimana, ci risentiamo nei prossimi giorni, buon lavoro.
1: Buona settimana a voi, buon lavoro.
0: Noi continuiamo a raccontarvi quel che accade in Liguria come ogni mattina, parliamo anche di cronaca perché ci sono stati due distinti episodi di violenza, uno venerdì, uno sabato notte nella zona di Piazza Sarzano, nel quartiere di Cornigliano, una maxirissa da un lato, un accoltellamento invece dall'altro e tutto ciò fa crescere naturalmente la paura tra cittadini e commercianti. Sentiamo Filippo Serio.
2: Notte di violenza in Piazza Sarzano, nel centro storico di Genova, dove tra venerdì e sabato si è scatenata quella che pare essere stata una rissa tra bande, sotto gli occhi dei residenti. Intorno all'una di notte, diverse famiglie sono state svegliate da urla e schiamazzi provenienti dalla piazzetta vicino all'ingresso della metropolitana, dove alcuni giovanissimi si stavano colpendo con spranghe e bastoni. La maxirissa è andata avanti fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Poco prima dell'arrivo delle volanti della polizia, tuttavia, i facinorosi sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Non è l'unico episodio legato a sicurezza e degrado che colpisce la zona, per questo motivo i cittadini, esasperati e allarmati,

0: Matti da vicende del genere, hanno fatto emergere timori e problematiche durante un'assemblea pubblica organizzata dal municipio Centro-Est. Notte di sangue, anche a Cornigliano, sabato sera intorno alle 22, un ragazzo di origine nordafricana è stato accoltellato tra via Verona e via Vetrano. Autore dell'aggressione sarebbe stato un altro uomo intervenuto a difesa di una ragazza che era stata molestata e insultata poco prima. Ferito sia il molestatore che la madre della ragazza, una minorenne. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica. Intanto, in un quartiere ferito da risse e violenze come Cornigliano, cresce la paura e la rabbia dei residenti.
1: Ne parleremo tra qualche minuto, dunque restate con noi, con i consiglieri del municipio che copre la zona di Cornigliano, per parlare proprio di questo, della paura tra i cittadini. Noi adesso invece parliamo del Terzo Valico, perché a primavera prossima vedremo la luce in fondo al tunnel, così queste sono le parole del vice ministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, che ha parlato anche del caos sulle autostrade. Sentiamo.
2: Io credo, adesso prossimamente cadrà un altro diaframma, che entra nella fine dell'anno cadranno due altri tre diaframmi, poi ne cadranno due nella primavera prossima, diciamo la primavera prossima dovremo vedere la luce in fondo al tunnel. Importante, perché alla fine ci sarà solo da fare l'armamento ferroviario e il collaudo della linea, a quel punto l'opera, come posso dire, è di fatto realizzata. Cosa che consente di sbloccare tutti gli investimenti dall'altra parte. Perché finché non è finita quell'opera non ha senso bloccare delle risorse che non sappiamo se sarebbero state poi utilizzate o meno. La cosa ancora critica che rimane qua è ovviamente la situazione sulla 7, che noi vediamo con forte preoccupazione per gli interpreti del traffico. Però speriamo che lo sblocco definitivo dei cantieri, come promesso da ASPI nel 27, noi adesso avremo la sospensione sulla 26 dei cantieri da luglio a settembre, e lo svantaggio dei cantieri, ma poi riprenderanno in autunno per concludersi entro la fine dell'inverno 26-27 e riportare completamente la 26 a tre corsie di per senso di marcia, senza cantierizzazione. Questo ovviamente consentirà di alleggerire molto i problemi legati al traffico su autostradale, che in questi anni, insomma, è stata una delle più grandi criticità che abbiamo avuto sul nodo di Genova. Poi, dire che abbiamo finito tutto non è vero. Dire però che abbiamo mantenuto gli impegni che ci siamo presi è sicuramente vero.
1: E adesso, come ogni mattina, andiamo nel Tiguglio, andiamo a salutare Elisabetta Biancalani. Buongiorno.
3: Buona settimana soleggiata anche dal Tiguglio, che apre questa settimana appunto all'insegno del bel tempo dopo un bel weekend che ha visto un affollamento delle spiagge. Questa è la settimana della fine della scuola, giovedì 11, quindi ci si prepara insomma alle feste, ai festeggiamenti dei bambini e dei ragazzini che appunto da venerdì saranno a casa, e poi inizieranno anche ovviamente gli esami di terza media, gli scritti, gli orali e gli esami di maturità. Questa mattina inizio a mettere fieno in cascina per il nostro mercoledì sera. Viaggio in Liguria e presa diretta. Ovviamente resterò sugli argomenti estivi con le cose da vedere, magari anche dal mare. Buona giornata.
1: Grazie Elisabetta, ciao, buona giornata a chi ci segue dal Tiguglio come ogni giorno, e vi ricordo che sono tanti gli eventi di giornata come sempre, noi li monitoriamo, ve ne proponiamo una selezione nella nostra agenda degli appuntamenti in Liguria del giorno, pubblicata già dall'alba. 9.30 a Genova, a Palazzo Tursi, ci sarà una commissione sul tema delle politiche LGBTQ, mentre a Caravonica, strada Candeasco, l'assessore regionale alle politiche abitative inaugurerà insieme al sindaco e anche all'amministratore unico di Arte Imperia una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica. Genova, sala trasparenza di Regione Liguria, presentazione del progetto Sicuri a Casa con l'assessorato alla sanità di Regione Liguria, salita Santa Brigida, ne abbiamo parlato, trovate peraltro tutto sul nostro sito. Alle ore 10 ci sarà la commemorazione del 50° anniversario dell'eccidio di Santa Brigida con le autorità comunità istituzionale, militare, civile e religiosa e i rappresentanti di varie associazioni ed enti territoriali. E poi al Doria, al liceo classico, alle 11:30 verranno premiati gli studenti vincitori del concorso sul

terrorismo degli anni di piombo. Il Consiglio regionale, sala riunione di Via Fieschi, verrà presentata a mezzogiorno la proposta di legge per l'istituzione della Guardia Medica Pediatrica Pubblica, mentre in Via Garibaldi, fuori da Palazzo Tursi, ci sarà appunto stampa delle associazioni dei consumatori della Consulta Comunale di Genova al termine dell'incontro con il vice sindaco Terrile e con l'assessore Robotti. Il tema sono il trasporto pubblico locale. E ancora verrà presentata un'altra proposta di legge regionale quest'oggi per il contrasto alla povertà sanitaria, ma anche le aree di rigenerazione urbana e delle opportunità di sviluppo. Vi ricordo ancora la politica: alle 16.30 ci sarà la visita del presidente del 5 Stelle Giuseppe Conte, che sarà dapprima in Piazza Solari all'asilo La Rondine e poi al Music for Peace. Insomma, davvero una giornata ricchissima di eventi, li trovate tutti sul nostro sito. Una piccola pausa, poi ci aggiorniamo, continuate a leggere la nostra ultima ora sempre aggiornata rispetto alla situazione del traffico, ne parliamo subito dopo una pausa.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Travimeteo. La tendenza per la nuova settimana, un esordio settimanale, un edicolo anticiclone sulla Liguria. Come possiamo notare, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Bel tempo dappertutto con caldo moderato senza eccessi, massime lungo la costa non oltre i 26-27 gradi. Ecco la situazione sull'Imperiese, condizioni di bel tempo, una giornata soleggiata con minime più o meno tra i 15 e i 19 gradi, massime di 25-26 gradi. Anche il Savonese vivrà una giornata soleggiata di bel tempo con vento debole, qualche locale disturbo del pomeriggio, brevi temporali di calore in montagna. La provincia di Genova con il sole sarà una giornata tranquilla, presenza dell'alta pressione, bel tempo e temperature più o meno attorno ai 25 gradi, grado in più, grado in meno. Diamo uno sguardo al Tigulli, anche qui una bella giornata.

0: emerge. Genova è l'unica delle quattro città capoluogo a essere bocciata dai cittadini della città a voti positivi, invece per quanto riguarda Savona, La Spezia e Imperia, seppur di poco in quest'ultimo caso. Una notizia poi è arrivata questa mattina con un'operazione da parte antimafia, ha permesso di sgominare una banda di stranieri che si occupava del traffico di migranti tra Tunisia e Italia. A Genova sono state 10 le persone fermate, 6 arresti in carcere, 4 con obbligo di dimora. I dettagli ovviamente sul sito primocanale.it. Parliamo ancora di quella che è la situazione della politica, perché si apre una settimana con tantissimi temi su tutti. Questa mattina, o meglio nella giornata di oggi, l'arrivo a Genova del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ma poi ci saranno anche i consigli regionali e comunali nella giornata di martedì, quello regionale soprattutto incentrato sulle risorse per la sanità, e poi ovviamente parleremo anche della discussa conferenza stampa che verrà organizzata per giovedì da parte del sindaco di Genova Silvia Salis. Per quanto riguarda ancora le autostrade, la beffa per i Liguri con il sistema di rimborsi che va a penalizzare particolarmente chi vive nella regione, visto le tante realtà e le diverse concessioni. Insomma, ci sono degli aspetti che vanno rivisti, così come ha spiegato le stesse assolutenti ai nostri microfoni. Chiudiamo con il processo Morandi. Oggi udienza, è prevista un'udienza per stabilire e comunicare la data della sentenza definitiva, ma il rischio è che possa slittare, quindi insomma poi tutti i dettagli li potete trovare sul sito primocanale.it.
1: Grazie ad Andrea Popolano, tutti gli aggiornamenti li trovate appunto pubblicati come ci stava raccontando Andrea. Adesso andiamo alla Spezia, do il mio buongiorno a Emanuela Cavallo.
2: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, soprattutto buon lunedì. Una settimana che attende lo spezzino con il cielo appunto terso che è alle mie spalle, qualche nube solo nella giornata di domani e poi sole, sole con temperature tra l'altro gradevoli e mare di giugno, un mare straordinario, quindi adatto anche ai primi tuffi per i fortunati che possono realizzarli, insomma anche i ragazzi delle scuole dopo tanta fatica, dopo un anno di fatica hanno la propria ricompensa, soprattutto i Liguri. Guardiamo invece insomma le notizie. Ieri si è sviluppato un incendio con un fumo molto molto intenso, ben visibile soprattutto anche dal raccordo autostradale, che è uno dei punti di passaggio principali per la città. Un incendio che si è sviluppato in un cassone, in un container degli stagnoni, dove appunto vengono comunque conservati i rifiuti della città, del legname, degli altri rifiuti. La domenica l'impianto è chiuso e quindi adesso con la videosorveglianza si cercherà di capire come mai appunto si è sviluppato questo incendio, che come vi ho detto ha preoccupato, allarmato molto soprattutto per la quantità di fumo. È stato poi risolto dai vigili del fuoco. Questa è la principale notizia dal territorio. Poi si sono composte anche le giunte di Lerici e di Leva. A Levanto vice sindaco Livia Canzio, che è un ritorno perché era stato anche vice sindaco con Del Bello, e lo ricordiamo invece a Lerici Luca Russo, che era vice sindaco con il precedente sindaco Leonardo Paoletti, e appunto adesso dopo 10 anni del sindaco Paoletti a Lerici ha preso appunto lui il comando del comune. Erano gli unici due comuni al voto del territorio spezzino. Io ti restituisco la linea Eva, con questo bellissimo sole di giugno adatto appunto a godersi un po' l'inizio dell'estate e soprattutto il mare della Liguria. A te Eva.
1: Grazie Emanuela, ciao, buona giornata a te, buon lavoro, buona giornata a chi ci segue dallo spezzino, buona settimana a tutti voi, davvero una settimana che si apre col sole, non mancano però i disagi, ve li stiamo raccontando, le code in autostrada, purtroppo è ancora bloccato il tratto della A7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia, siamo dunque sulla Serravalle in direzione sud.

verso Genova, traffico bloccato, crescono purtroppo i chilometri di coda sia all'interno ovviamente del tratto bloccato dove non è possibile andare avanti per via dell'incidente, ma anche prima ci sono ben 5 chilometri di coda tra Vignole Borbera e Roncoscrivia. Al momento facciamo il punto subito dopo una pausa, parleremo ancora anche di sicurezza, le richieste fatte al Comune di Genova anche da parte del sindacato di polizia, dunque seguiteci.

0: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore. In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena, un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Rico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 8.50, bentornati con Primo Mattino. Facciamo il punto sul traffico in autostrada. È ancora bloccata la A7. A te, Chiara.
1: Rieccoci di nuovo insieme. Da questa mattina stiamo raccontando quelli che sono i disagi sulla 7, in particolar modo una coda che oggi, adesso in questo momento, è arrivata a essere di 5 km tra Vignole Borbera e Roncoscrivia per la presenza di un veicolo in fiamme. È successo questa mattina intorno alle 8. Si consiglia di entrare verso Genova, quindi Roncoscrivia, mentre l'uscita consigliata proveniendo da Milano è Isola del Cantone. Ricordo quindi 5 km di coda a partire da Vignole Borbera a causa di un camion il cui rimorchio ha preso fuoco al chilometro 102. A chi viaggia verso Genova consigliamo di uscire Isola del Cantone e rientrare in autostrada a Roncoscrivia dopo aver percorso la strada provinciale, appunto, dei Giovi. Questo è quello che è successo questa mattina e stiamo continuando a raccontare. Io vi ricordo 5 km di coda, quindi attenzione per chi percorre questo tratto autostradale. E poi ancora disagi per quanto riguarda sempre la 7, però a Genova Bolzaneto. Coda in uscita Genova-Bolzaneto proveniendo da Genova per traffico intenso, questo causato da un tamponamento avvenuto sempre questa mattina. Ecco, grazie alle telecamere possiamo vedere quello che è il traffico. Siamo in A7, uscita, come

0: Potete vedere direzione Milano, Genova, Bolzaneto, anche qui rallentamenti e code a causa di questo tamponamento. Una mattinata di disagi che continueremo a raccontare, gli aggiornamenti tra pochissimo a Teva.
1: Grazie Chiara, continuate a seguire anche la nostra ultima ora, così vi aggiornate sulla situazione del traffico. E ora parliamo di sicurezza, continuiamo a parlare di sicurezza in questa mattinata, lo facciamo con il nostro ospite Roberto Traverso della Segreteria Nazionale del SIAP, segretario generale provinciale del SIAP Genova, il sindacato italiano appartenenti alla Polizia. Intanto benvenuto, grazie.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: I patti per la sicurezza, parliamo di questo, noi continuiamo a raccontare il nostro dovere di cronisti, quello che sta accadendo sul nostro territorio, anche solo nelle ultime ore. Ieri sera abbiamo le immagini di Via delle Fontane, ma è successo di nuovo a Cornigliano, è successo sabato sera, venerdì sera a Sarzano, questo solo per citare gli ultimi. La violenza sale, i cittadini sono molto preoccupati, però naturalmente c'è anche il vostro ruolo fondamentale e sappiamo che lei ha lanciato un messaggio al Comune di Genova.
2: Ah, sì, diciamo che bisogna cercare di dare una risposta tenendo conto insomma, di quella che è, diciamo, le risorse in campo e nel non nascondersi dietro a un grosso problema che è quello delle risorse, perché questo è un problema nazionale e le forze dell'ordine cercano in questo momento di transizione di dare ovviamente il giusto servizio alla cittadinanza su tutto il territorio nazionale. Genova fa parte di quelle città dove ci sono dei problemi di sicurezza, che comunque ovviamente ogni città ha la propria identità, ogni territorio ha la propria identità, ci sono situazioni molto molto acute, situazioni gravi. Genova e tutta la Liguria ha dei problemi di sicurezza, ma bisogna intanto andare a creare una identità territoriale, perché non dobbiamo, come dire, far confusione sul territorio, dobbiamo creare un modello di sicurezza adeguato per le esigenze, in questo caso genovesi. Per farlo, dicevo, non bisogna trovare come scusante, tra virgolette, il fatto che mancano le risorse. È vero, bisogna che arrivino, bisogna che il governo dia un corso agli arruolamenti, che sappiamo che sono in corso, ma non ci sono bacchette magiche, perché purtroppo l'uscita del personale che va in pensione e la mancanza di 15 anni di concorsi ha creato un grosso scompenso sugli organici. Bisogna sul territorio fare, come si può dire, no? Il pane con la farina che si ha, ecco. E quindi noi riteniamo che si possa fare molto rispetto alle normative vigenti per quanto riguarda le problematiche di sicurezza urbana e per quanto riguarda la possibilità di mettere insieme le risorse in modo tale da liberare personale che si deve occupare di indagini e dare una mano, come dire, sul territorio per dare ai cittadini, come lei ha detto, una risposta concreta rispetto ai buoni propositi che sono stati messi in campo. Quindi per questo noi riteniamo che il progetto che ci è stato riferito, perché abbiamo sentito, e questo per noi è un aspetto positivo, abbiamo sentito che la sindaca recentemente ha detto che sono in ordine, in arrivo i patti sulla sicurezza. Il problema qual è? È che non sappiamo ad oggi, e questo è un dato oggettivo, come saranno questi patti sulla sicurezza, perché i patti sulla sicurezza sono normati da un decreto legge che è il 14 del 2017. Questi patti sulla sicurezza hanno un procedimento, un iter chiaro, ci deve essere coinvolgimento preventivo del tessuto sociale urbano prima della firma, che avviene, giusto per chiarirlo, tra sindaco e prefetto, non è certo il ministro Piantedosi o il governo che viene a firmare i patti sulla sicurezza, è una firma che viene messa tra sindaco e prefetto. Il problema è che ad oggi noi abbiamo messo in campo addirittura una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza del decreto Minniti, e ad oggi non abbiamo la possibilità di capire come saranno fatti. Ma perché ci interessa questo? Come categoria ci interessa perché noi vogliamo fare in modo che quelle poche risorse che abbiamo possano essere ottimizzate. Metterci insieme e mettere insieme forze dell'ordine, che sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze di polizia come la polizia locale, ma non solo, perché dobbiamo anche tenere conto delle agenzie delle dogane, agenzie del demanio, le guardie giurate e anche il mondo dell'associazionismo, i comitati e tutto il mondo che dà comunque una mano sull'argomento sicurezza urbana, devono essere messe insieme per farlo. farlo ci vuole una firma politica tra sindaco e prefetto. E giusto

0: Per fare un esempio, per poter dare una risposta immediata su controlli amministrativi e anche su attività di indagine che adesso sul territorio non riusciamo a fare perché non abbiamo le risorse, parlo come forza dell'ordine, bisognerebbe mettere insieme, per esempio, Polizia di Stato e Polizia Locale. Giusto per chiarire, la disponibilità e diciamo, l'attività anche adesso, diciamo, insieme facciamo qualcosa, quando il questore fa le ordinanze, quando si fa l'attività insieme, ma non è quello l'obiettivo dei patti sulla sicurezza. Adesso ci mancherebbe altro, si dialoga, si fanno le cose insieme, ma invece diverso è avere un coordinamento strutturato. Noi abbiamo bisogno di poter contare sulla professionalità della polizia locale, in modo tale che, faccio un esempio chiaro, i commissariati che purtroppo hanno squadre di polizia giudiziaria o squadre di polizia amministrativa che contano su due, tre, quattro al massimo dipendenti, possano insieme alla professionalità della polizia locale fare attività sul territorio insieme, in modo tale che si possano fare indagini, diciamo, di tipo atipico, in borghese, per poter mettere in galera più di 3 giorni chi spaccia, e quindi per metterci 6 mesi in galera uno spacciatore bisogna fare un'attività investigativa di un certo tipo, in modo tale che il PM possa, diciamo, dare una misura cautelare importante, cosa che adesso non si può fare, perché noi quando prendiamo le persone in mezzo alla strada, durante i pattuglioni, non abbiamo la possibilità di fare una comunicazione di reato, come si può dire, più concreta, in modo tale che il PM possa tenere in galera questa persona almeno 6 mesi, anche per dare una risposta a situazioni che da tempo cerchiamo di portare avanti, ma ad oggi non abbiamo avuto ancora una risposta. Quindi bene che si parli di patti sulla sicurezza, addirittura abbiamo messo in piedi una raccolta firme noi del SIAP, ma non riteniamo, come dire, comprensibile come mai nessuno sappia ancora come è il contenuto di questi patti sulla sicurezza. Non vorremmo mai che ci trovassimo di fronte ad un progetto che al momento ha un nome, ma non ha ancora un'identità. Attenzione! Attenzione, perché se non ci sarà veramente questo coordinamento, rischiamo di rivedere un qualcosa che noi pensavamo di aver messo alle spalle, un déjà vu rispetto a un modello di sicurezza che a Genova oggettivamente negli ultimi anni non ha dato risposte concrete, ma per fare qualcosa di più, per mettere insieme quelle risorse, bisogna fare quel passo avanti che ad oggi noi non possiamo dire che ci sarà, perché nessuno ad oggi ha potuto ancora capire come saranno questi patti sulla sicurezza.
1: Io la ringrazio moltissimo per la sua testimonianza, è stato molto, molto, molto chiaro. Magari ci riaggiorniamo con i prossimi passaggi molto volentieri. Grazie a Roberto Traverso del SIAP.
0: Grazie, grazie a voi.
1: E ora la linea va a Andrea Popolano al TG55.

Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con i nuovi sondaggi Tecne pubblicati questa mattina sul sito primocanale.it. Oggi il tema è quello che va a riguardare la gestione della sanità e dei servizi sociali nei quattro comuni capoluogo. A Genova il dato peggiore, con il 53% dei genovesi che ha dato un voto negativo all'amministrazione Salis. Alla Spezia il giudizio migliore, con il 56% degli intervistati che giudica positivamente le politiche portate avanti. Anche a Savona, gestione della sanità e dei servizi sociali promosso, con il 55% dei savonesi che ha dato un voto positivo, mentre a Imperia voto a metà, con il 51% dei cittadini che ha dato un giudizio positivo all'amministrazione. E parliamo di politica, perché si apre una settimana intensa da tutti i punti di vista. Oggi presente il leader del Movimento 5 Stelle

0: a Genova Giuseppe Conte e poi martedì consigli comunali e regionali, questo incentrato sulla sanità. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
1: Quella che si apre sarà una settimana all'insegna della politica come protagonista tra arrivi in città, consigli regionale e comunale, conferenze stampa. Si parte nella giornata di lunedì 8 giugno con la presenza a Genova del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, atteso come già in precedenza Elie Schlein a Music for Peace. Il leader pentastellato si cimenterà nell'evento consueto del Che Festival a partire dalle 18. Dopo i saluti e gli abbracci di rito con il numero 1 Stefano Rebora, Conte presenterà il suo libro Una nuova primavera. Sarà l'occasione per confrontarsi sulle sfide del presente e sulle prospettive per il futuro del paese a un anno dal voto delle politiche. A replicare sullo sfondo anche un nuovo possibile incontro tra Conte e Salis dopo quello con Schlein. Nella giornata di martedì invece consueti appuntamenti con i consigli regionale e comunale. Partiamo da Via Fieschi dove si preannuncia una giornata surriscaldata su Vista Sanità. Regione Ligure ha infatti approvato una manovra flash di 119 milioni di euro per ripianare il disavanzo della sanità. La sanità infatti è da sempre motivo di scontro in regione, continua il botta e risposta a distanza tra centrodestra e centrosinistra, con i secondi che accusano i primi di aver creato negli anni un enorme buco di bilancio. Dall'aula Sando Pertini all'aula rossa, dove martedì pomeriggio saranno diverse le mozioni che si discuteranno, ma non mancheranno come ogni settimana momenti di tensione e discussione sulle tematiche più calde che riguardano il capoluogo ligure. Infine giovedì 11 giugno si terrà dalle 10 alle 13 la conferenza stampa di un anno di giunta organizzata dal Comune di Genova alla presenza di Silvia Salis, degli assessori e dei consiglieri delegati. In queste ore però è divampata la polemica sull'organizzazione dell'incontro che si terrà nel salone di rappresentanza di Tursi, con la richiesta alle testate di rivolgere un massimo di due domande su tematiche da segnalare che riguardano l'amministrazione della città.
0: 10 persone arrestate, questo è il risultato di un'operazione congiunta tra la Polizia di Genova e la Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, che ha permesso di sgominare un'organizzazione criminale transnazionale responsabile di traffico di migranti tra Tunisia e Italia. La Polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere, 4 obblighi di dimora. Tra le contestazioni ai 10 c'è l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. E parliamo ancora della cronaca con i recenti casi di violenza che si sono verificati in centro a Genova, un weekend che ha visto le forze dell'ordine impegnate. Il punto con il servizio di Filippo Seri.
2: Notte di violenza in piazza Sarzano, nel centro storico di Genova, dove tra venerdì e sabato si è scatenata quella che pare essere stata una rissa tra bande sotto gli occhi dei residenti. Intorno all'una di notte, diverse famiglie sono state svegliate da urla e schiamazzi provenienti dalla piazzetta vicino all'ingresso della metropolitana, dove alcuni giovanissimi si stavano colpendo con spranghe e bastoni. La maxirissa è andata avanti fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Poco prima dell'arrivo delle volanti della polizia, tuttavia, i facinorosi sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Non è l'unico episodio legato a sicurezza e degrado che colpisce la zona. Per questo motivo i cittadini, esasperati e allarmati da vicende del genere, hanno fatto emergere timori e problematiche durante un'assemblea pubblica organizzata dal municipio Centro-Est. Notte di sangue anche a Cornigliano. Sabato sera, intorno alle 22, un ragazzo di origine nordafricana è stato accoltellato tra via Verona e via Vetrano. Autore dell'aggressione sarebbe stato un altro uomo intervenuto a difesa di una ragazza che era stata molestata e insultata poco prima. Ferito sia il molestatore che la madre della ragazza, una minorenne. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica. Intanto, in un quartiere ferito da risse e violenze come Cornigliano, cresce la paura e la rabbia dei residenti.
0: È tutto per questa edizione del TG55. Tutte le notizie sempre aggiornate sul sito.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla.

0: A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Le 9.09, bentornati a Primo Mattino con queste immagini in tempo reale dell'arrivo di un nuovo cassone che va a comporre la nuova diga foranea del porto di Genova e che costantemente con le nostre telecamere sulla città e sul mare monitoriamo. Grazie alla regia per queste immagini, lo vedete, ma peraltro potete anche andare a vederlo in autonomia seguendo il nostro progetto Port View. Trovate il link per accedere alle quattro telecamere sempre puntate 24 ore su 24 sul porto di Genova dal nostro sito primocanale.it, c'è un banner in evidenza sul sito, oppure dal sito terrazzacolombo.it e vedete le visuali da angolature diverse in cui è possibile ammirare i movimenti del porto, il suo lavoro, e così come appunto vedere, come vediamo lì da questa inquadratura un pochino più in lontananza, la nuova diga foranea del porto di Genova che va piano piano a formarsi. Ecco, queste le immagini in diretta, grazie alla regia. Noi ci aggiorniamo come sempre sul traffico, allora la linea va alla polizia.
1: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico risulta scorrevole su tutta la rete urbana. Ricordiamo la chiusura al transito veicolare di via San Benedetto direzione Ponente con deviazione del traffico su via Fanti d'Italia via Adua e la chiusura questa sera del transito veicolare tra le ore 21 e le ore 05 in via Buranello e piazza Vittorio Veneto per lavori di manutenzione. Questa mattina è interdetto il transito veicolare sulla via Balbi per consentire alle ore 10 la commemorazione dell'eccidio di Salita Santa Brigida, traffico quindi deviato su via delle Fontane e via Gramsci. Inoltre questo pomeriggio tra le ore 14 e le ore 18 sarà a disposizione dei cittadini il nostro ufficio mobile in piazza Matteotti in zona Portoria per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
0: Grazie alla polizia.

0: locale di Genova e adesso vediamo come si è evoluta la situazione delle autostrade. Allora torno da Chiara Orù.
1: Sono da poco passate le 9, allora andiamo a vedere qual è la situazione. Abbiamo parlato questa mattina, abbiamo raccontato i disagi su in A7 per questo veicolo in fiamme. I chilometri erano 5, adesso pian piano la situazione sta migliorando. In questo momento una coda di 4 km tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per traffico congestionato. L'entrata consigliata verso Genova e Ronco Scrivia, mentre l'uscita consigliata provenendo da Milano è Isola del Cantone. Coda di 4 km e permane ancora una coda di 1 km tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per lavori. In questo caso siamo sulla 7 in direzione Milano, quindi la situazione sembra star migliorando, ma continueremo ad aggiornarci per quanto riguarda la situazione. In autostrada ancora una coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso in direzione Milano. Questa mattina un tamponamento ha causato una coda che ancora permane. Ecco, guardate le telecamere, questa è la situazione questa mattina in A7 a Genova all'altezza di Genova Bolzaneto. E poi vi ricordo anche che permane una coda tra il bivio A10 A26 e il bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso in direzione Genova. Questa era la situazione al momento. Ci aggiorniamo anche per quanto riguarda la 10, quindi nel tratto di Ponente, il tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Guardate, si segnala un oggetto sulla strada al chilometro 109 tra Imperia Est e Imperia Ovest in direzione Francia e tra Sanremo Ovest e Arma di Taggio, quindi attenzione per chi si dirige verso Genova. La situazione invece in A12 nel tratto di Levante, il tratto autostradale compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, al momento si segnala questa coda di 3 km tra appunto il confine tra le due regioni, tra gli svincoli di Massa e Sarzana, al chilometro 110. Questi gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico autostradale nella nostra regione. A Teva.
0: Grazie Chiara, buone notizie dunque sul fronte della 7, traffico che prima era bloccato, ora non lo è più, questa è una notizia importante. L'altra notizia importante invece che riguarda la cronaca, la trovate in apertura sul nostro sito primocanale.it, è che anche l'autista del mezzo incidentato sulla 7 è rimasto illeso perché è riuscito a staccare il rimorchio e poi ad allontanarsi. Che tempo farà quest'oggi e in questa settimana? Un po' di maltempo soprattutto all'inizio, poi però il prossimo weekend tornerà il sole, lo sentiamo dalle parole di Cristina Capacci.
2: Nei prossimi giorni quindi ci saranno nubi in aumento a partire da domani per effetto di correnti umide sud-orientali, però niente di cui preoccuparsi, un passaggio veloce e quindi poi il ritorno del bel tempo già a partire da giovedì. Tanto vediamo che cosa accade nel dettaglio nella giornata di oggi, appunto una giornata che come vediamo è soleggiata. Nel pomeriggio arriverà qualche velatura e lì saranno possibili isolati rovesci di calore soprattutto sui rilievi, quindi sulle Alpi Liguri e l'Appennino di Levante. In serata sarà regolarmente nuvoloso sul centro ponente con dei venti che sono deboli a regime di brezza, qualche rinforzatura nel pomeriggio, un mare poco mosso e temperature in aumento specialmente le massime e soprattutto a causa del soleggiamento, con valori che raggiungeranno più o meno i 28 gradi sia all'interno che sulla costa, quindi insomma temperature nelle medie del periodo. Domani, come dicevo, martedì vedremo un progressivo aumento della nuvolosità nei bassi strati, soprattutto sul centro ponente per la presenza di un flusso umido sudorientale, altrove sarà soleggiato al mattino ma poi velato nel pomeriggio. Questo porterà anche nella

0: nuvolosità variabile con qualche possibile isolato piovasco sul centro ponente, ma come dicevo poi nei giorni da giovedì in poi, anche se mi spingo più là, ma possiamo insomma includere anche il weekend, dovrebbe tornare l'alta pressione, quindi insomma un sole che dominerà su tutta la Liguria.
1: Grazie a Cristina Capacci, una piccola pausa, poi torniamo insieme.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da €16.990. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Quest'oggi alle 9.30 ci sarà un'udienza del processo per il crollo di Ponte Morandi. Buongiorno Michele Varì.
1: Sì, buongiorno, buongiorno telespettatori. Sì, 10.30 ci siamo.
0: 10.30.
1: Mi hanno rettificato, sì, all'ultima ora pareva di 9.30, invece faccio con più calma.
0: Che cosa succede oggi? Perché c'è tutta una serie di passaggi tecnici, scioperi, non scioperi. Arriviamo a questa sentenza?
1: Ecco, arriviamo alla sentenza, si spera entro metà luglio, dunque ancora più di un mese, però non è anche tanto. Sarebbe la data auspicata anche dei familiari delle vittime, ricordiamo che sono 43, perché si arriverebbe alla prossima celebrazione della ricorrenza del 14 agosto, già con una verità, finalmente una sentenza, dopo 8 anni, insomma. E quella auspicano tutti, io penso che anche i giudici cercheranno di riuscire a fare questo, però ovviamente rispetto all'esigenza di avere una sentenza corretta, equilibrata, ponderata, si potrà anche slittare a settembre, questa è l'altra eventualità. Oltre settembre anche i primi di ottobre, queste sono due possibilità. Oggi doveva essere la giornata importantissima perché appunto c'era la data ufficiale della sentenza, l'udienza ci sarà ma non si dirà questa data perché i giudici andranno incontro al contrattempo fra virgolette dello sciopero indetto dai giudici italiani, insomma gli avvocati italiani, perché protestano contro il fatto che è stato intercettato un avvocato durante un colloquio con un detenuto, insomma, nella zona di Perugia, nel carcere della zona. È un fatto molto grave, ovviamente, che ha fatto indire subito questo sciopero che coincide questi 4 giorni proprio con la giornata odierna. Dunque non ci saranno tanti avvocati che aderiscono allo sciopero e sembrava corretto ai giudici non comunicare una data così importante proprio oggi. Questo è il motivo per cui slitta a fine giugno, fra 20 giorni, dovrebbe essere intorno al 29, la data in cui sarà comunicata finalmente il giorno della sentenza che aspettiamo un po' tutti ogni volta che ci si incontra per strada. Quando era tu che segui il processo Morandi, quando ci sarà la sentenza?
0: Poi che sia prima insomma del mese di agosto.
1: Sì,
0: e poi
1: sì, appunto, dovrebbe essere entro metà luglio, si spera, come dicevamo prima, ma non è detto. C'è il tempo di dire le due posizioni principali. L'accusa dice che dopo aver messo a posto le due pile negli anni 90 su 3 pile che aveva il Ponte Morandi, era normale per un principio di ingegneria, si chiama il principio di precauzione, mettere a posto anche la terza perché avevano tutte delle anomalie nella sommità alta. È come quando le macchine sono difettose che la società ti chiama, ti manda una lettera, vai a dare un'occhiata alla ruota perché potrebbe esserci un problema, e lì non è stato fatto. Questa è la difesa dei 57 imputati

0: Dice invece che c'era un difetto di costruzione che nessuno ha mai rivelato, si è scoperto dopo il crollo e non era intercettabile, dunque i colpevoli sono quelli che hanno nascosto quel difetto. Il costruttore del ponte, che è stato inaugurato nel 67, su cui effettivamente, io devo dire da cronista, mi manca questo pezzo, avrei voluto che qualcuno facesse anche delle indagini su quel punto. È chiaro che poi rimangono responsabilità di chi non ha controllato bene. Questa è la sintesi di quello che accade.
1: Grazie.
0: Al Morandi.
1: Grazie Michele, attendiamo appunto tutte le tue nuove da palazzo, poi anche nel corso del telegiornale di questa sera sul nostro sito, come sempre, primocanale.it. Ciao Michele, grazie.
0: Grazie, buona giornata.
1: E adesso io vado a collegarmi al telefono con il direttore Matteo Angeli. Buongiorno direttore.
2: Ciao Eva, buongiorno a tutti.
1: Lunedì, come sempre, è il giorno in cui alle 21 c'è il programma politico e poi un'altra settimana ricca in modo particolare di argomenti e di temi che affronteremo.
2: Assolutamente sì, alle 21 il programma politico, come al solito, come ormai tradizione, tanti temi all'ordine del giorno. Sicuramente lo abbiamo già fatto la settimana scorsa quando eravamo andati in scena con il seguito naturalmente dell'omicidio a Villetta di Nego, che aveva scatenato naturalmente tutto quello che è le polemiche sulla sicurezza in città, ma a distanza di una settimana non possiamo non tornarci, perché comunque è argomento di discussione. Anche già settimana scorsa in Consiglio Comunale si è battagliato molto proprio su questo tema, che sta a cuore naturalmente al mondo della politica, ma sta naturalmente a cuore soprattutto ai cittadini, che in questo momento, come abbiamo visto anche negli ultimi sondaggi di Primo Canale, in qualche modo non si sentono sicuri nella loro città, e gli ultimi episodi di violenza, anche nell'ultimo fine settimana, non fanno altro che

0: A voi Eva, buona giornata.
1: C'è un altro fatto di cui vi stiamo raccontando sul nostro sito, non solo, è l'anniversario, 50 anni fa, infatti il delitto Coco, l'agguato terroristico in Salita Santa Brigida. A te Chiara.
2: Lo abbiamo raccontato anche attraverso i nostri social. Una delle nostre priorità sono aggiornare quotidianamente e raccontare quello che accade in Liguria sui nostri social, e oggi quindi non potevamo non parlare del 50 anni. 50 anni sono passati da quell'8 giugno 1976, 50 anni fa, l'omicidio del primo magistrato italiano assassinato dalle Brigate Rosse. È avvenuto 50 anni fa in Salita Santa Brigida, a Genova, in una traversa di Via Balbi, insomma, l'assassinio del magistrato, il procuratore generale di Genova, insieme ovviamente agli uomini della sua scorta. Sono passati 50 anni da quel momento e si continua appunto a ricordare quel giorno, e lo abbiamo anche ricordato attraverso un

0: parole del figlio Massimo Coco, lo trovate ovviamente sul nostro sito primocanale.it nella sezione On Demand, quindi potete guardarla in qualsiasi momento della giornata. E ovviamente io vi ricordo, perché è nato proprio per questo, anche su Spotify. Quindi la puntata la potete trovare su Spotify, e vi ricordo ancora l'appuntamento con la prossima puntata, sempre su questo tema, però da un punto di vista diverso, dal punto di vista degli studenti del liceo Doria che si sono approcciati alla storia delle Brigate Rosse, il tema delle Brigate Rosse, soprattutto a Genova. Giovedì alle 22:30 una nuova puntata di Non ho l'età, come sempre vi ricordo, anche su tutti i nostri social. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, linea al film della settimana.

0: Mi scusi, signorina, mi scusi, ma questa birra ha un sapore strano.
1: Analcolica. A quest'ora della notte non si può vendere alcol in autostrada.
2: C'è una sorta di tristezza che deriva dal vivere in uno stato di ansia sociale caratterizzata dal timore di perdere un'opportunità, un'esperienza o un evento gratificante che gli altri stanno vivendo. Ad esempio, quello che si sprecherebbe se non ci si presentasse un evento, la prossima canzone che non si sentirebbe se si lasciasse una festa troppo presto e via dicendo. Nel secondo lungometraggio di Francesco Sossai, La città di pianura, trionfatore a sorpresa di David Donatello con 8 statuette, i cinquantenni Carlo Bianchi e Doriano sembrano aver inventato la cura perfetta per questo stato di ansia con il quale si accompagnano, ingannandolo perennemente. Per loro, squattrinati e spesso amabilmente ubriachi, ogni bicchiere bevuto è sempre l'ultimo, almeno fino al prossimo, che di solito arriva subito dopo. Insomma, la festa non è mai veramente finita. I due protagonisti non si limitano a bere, condividono un passato che viene lentamente svelato nel corso del film. Nel loro stato di ebbrezza, tuttavia, è difficile distinguere quanto degli eventi che rievocano sia realmente accaduto, anche se è chiaro che la crisi finanziaria del 2008 ha giocato un ruolo significativo nelle loro vite. In questo è una parabola che rispecchia quella della regione in cui vivono, il Veneto, che fa da sfondo al loro incessante viaggio, ricco di tante piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che prosperarono negli anni 90 ma che non sopravvissero proprio al crollo del 2018, lasciando intere aree industriali della regione abbandonate ancora oggi. A modificare la loro collaudata routine l'incontro con Giulio, uno studente napoletano che con le sue insicurezze e il suo atteggiamento da disadattato sembra una versione in miniatura dei protagonisti. Così lo prendono sotto la loro ala protettrice e iniziano a vagare insieme, passando da un'avventura all'altra e cercandolo di istruire sui segreti della propria triste esistenza. Le città di pianura si presenta come un romanzo picaresco contemporaneo, una rivisitazione moderna dei vitelloni di Fellini, con la differenza che i protagonisti, fannulloni incerti sul loro futuro e sulla direzione della propria vita, sono già di mezza età e con scarse o nulle prospettive. La loro eterna allegria può sembrare a prima vista spensierata, ma in realtà, sotto la superficie, si cela una corrente sotterranea di malinconia. È un film che coglie con acutezza le ansie legate all'invecchiamento, amplificate negli anni in cui non ci si può definire né giovani né anziani. Apparentemente senza pretese, permeato di un'aura nostalgica che richiama alla mente le atmosfere fiabesche dei film di Alice Rohrwacher, ha una struttura narrativa frammentaria con personaggi più vicini alla caricatura che a esseri umani reali. Eppure si percepisce un affetto e un calore che risultano genuini. Mentre la storia oscilla tra toni agrodolci e comici, non dà mai l'impressione di esplorare territori sconosciuti in termini di personaggi situazioni, e tuttavia l'ambientazione specifica ne fa il ritratto vivido di un luogo devastato dal tempo, proprio come i protagonisti. Non si esce dalla visione del film con la sensazione di aver visto qualcosa di straordinariamente originale e vitale, eppure la sua semplicità trasmette un senso di disarmante familiarità. C'è una scena in cui Carlo Bianchi e Doriano mangiano un gelato di un gusto che non avevano intenzione di scegliere, aspettandosi un sapore amaro, ma trovandolo invece dolce. È proprio questo lo spirito delle città di pianura, desideroso di offrire al suo pubblico qualcosa di dolce, quando tutto il resto sembra amaro.
3: E quel cielo vasto, immenso, quasi vuoto, sembra voler inghiottire ogni parola, ogni respiro. Questo spazio è così. Ti lascia dentro qualcosa che non puoi spiegare. Un'ombra che si mescola alla luce.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti.

0: stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Bentornati a Primo Mattino, il passaggio verso il Medico Risponde, d'altronde sono le 9.30, buongiorno Tiziana.
4: Buongiorno Eva, a te e ai telespettatori, pronti con la professoressa Livia Pisciotta, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Perché con lei tra pochi istanti parleremo di trigliceridi, di colesterolo, del nostro rischio cardiovascolare. Potete fare le vostre domande in diretta e via WhatsApp tra pochissimo.
3: Tema molto comune, vi seguo, la linea al Medico Risponde.
4: Il Medico Risponde, diamo il buongiorno alla professoressa Livia Pisciotta, ordinario di scienze dell'alimentazione, referente al centro dislipidemie, azienda ospedaliera metropolitana, IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professoressa, perché oggi si parla sempre più spesso di trigliceridi come fattore di rischio cardiovascolare accanto al colesterolo?
5: Perché i trigliceridi sono comunque uno dei grassi nel sangue che circola con lipoproteine che sono talvolta precursori delle lipoproteine che trasportano il colesterolo, e anche i trigliceridi possono aumentare il rischio cardiovascolare sia in maniera diretta per queste lipoproteine aterogene e anche in maniera indiretta, perché i trigliceridi alti attivano dei meccanismi metabolici che poi comportano la riduzione del colesterolo buono, del colesterolo HDL, e rendono le LDL più piccole, più dense e molto più ossidabili, e quindi aumentano le cosiddette LDL ossidate, che sono ancora più cattive delle LDL non ossidate.
4: Molti pazienti, molte persone, quando poi leggono, diciamo, no, e ricevono i risultati delle analisi, fanno un po' fatica a capire quali sono i valori, no, di riferimento per i trigliceridi e il colesterolo, cioè quando poi è effettivamente opportuno preoccuparsi, anche quando c'è quell'asterisco che però a volte non dice che c'è un rischio così alto. Quindi come ci dobbiamo comportare? Quali sono i valori? Poi sappiamo che dipende da persona a persona, da quella che è la sua storia, ma più o meno, se possiamo dare qualche indicazione ai nostri telespettatori.
5: Sì, è vero, perché adesso i laboratori dovrebbero adattare un po' i range normali secondo le linee guida. Per quanto concerne il colesterolo LDL, l'ottimale per la popolazione generale dovrebbe essere un valore al di sotto di 115, dicono le linee guida europee, comunque prima era 130, diciamo nella prevenzione primaria comunque ora 115. Man mano che aumenta il rischio individuale, e soprattutto per le persone che hanno diabete o hanno già avuto infarti o hanno già problemi di placche aterosclerotiche nelle arterie, allora i target di LDL sono molto più bassi, si va da 70 a sotto 55, addirittura anche sotto 40 per le persone che hanno avuto più eventi cardiovascolari. Per quanto riguarda invece i trigliceridi, il cutoff è 150. Diciamo che poi possiamo iniziare a preoccuparci quando i trigliceridi salgono sopra a 200 e diventano ancora un pochino più pericolosi, soprattutto per un rischio di pancreatite sopra 850 o 1000. Comunque tra 150 e 850 i trigliceridi devono essere attenzionati e trattati proprio per ridurre il rischio cardiovascolare.
4: È possibile quindi avere un colesterolo nella norma ma avere un rischio cardiovascolare alto per i trigliceridi?

0: È possibile perché quando abbiamo appunto i trigliceridi più alti e magari l'associazione con l'HDL basso, dobbiamo guardare le LDL, anche se sono magari normali sull'esame del sangue, come delle LDL un po' più aggressive. E quindi bisogna agire. Ora, una cosa importante da dire è che mentre il colesterolo dipende parzialmente da fattori dietetici ed è più regolato a volte a livello genetico, i trigliceridi invece sono molto dietodipendenti e correlano molto con il sovrappeso e l'obesità, soprattutto quando c'è un accumulo di grasso a livello viscerale, quindi della pancia, e correlano con soprattutto il consumo di alcol, alcolici o zuccheri, l'eccesso di zuccheri che molto spesso dipende dall'eccesso di bevande zuccherate, oppure zuccheri semplici, oppure alimenti, diciamo, dolci ultraprocessati che contengono alcuni sciroppi come lo sciroppo di mais ad alto fruttosio, sono tutte condizioni, insomma, alimenti che possono far aumentare i trigliceridi.
1: Facciamo qualche esempio, professoressa, degli errori più comuni, che si fanno nell'alimentazione, quindi di cose che
0: L'errore più
1: normalmente
0: comune
1: mangiamo, ecco.
0: è, ecco, per chi soffre di trigliceridemia, l'errore più comune è mangiare sbilanciato verso i carboidrati e gli zuccheri con una scarsa assunzione di verdura, di proteine, soprattutto proteine vegetali come possono essere i legumi, e uno scarso consumo di pesce. Diciamo che un apporto proteico, soprattutto derivato da pesce, carni bianche non trasformate e legumi, può andare a bilanciare un eccesso invece di carboidrati che comunque dobbiamo consumare, ci mancherebbe altro, che sarebbe meglio sotto forma di cereali integrali, pane integrale. Ad ogni modo, la dieta deve essere molto bilanciata per i trigliceridi, perché quando noi togliamo i carboidrati, poi ci spostiamo verso grassi e proteine e questo non va bene. Ma d'altra parte non possiamo neanche mangiare solo carboidrati. Faccio l'esempio, la persona che soprattutto magari mangia fuori per anche motivi di lavoro, tende magari a mangiare pizza, panini, tramezzini e così via, e trascurando invece quello che è l'apporto di alimenti più indicati come appunto la verdura, il pesce, le carni bianche, i legumi. Quindi, ecco, ovviamente come grasso di condimento anche l'olio extravergine d'oliva.
1: Partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-67-66291. Buongiorno, sono Paolo da Genova. Avevo il colesterolo e i trigliceridi molto alti, ma grazie a Omega 3 e ezetimibe sono rientrati nella norma. Devo continuare a prendere questi farmaci? Grazie.
0: Omega 3 e ezetimibe sono un ottimo approccio, soprattutto quando sono presenti anche i trigliceridi, perché agiscono mirattamente sui trigliceridi, gli omega 3 e le ezetimibe su quello che è poi il colesterolo di derivazione alimentare. Ora, io consiglierei a questo signore di equilibrare bene la sua dieta, se è sovrappeso di avviare un percorso di perdita di peso e regolare attività fisica, provare a sospendere, vedere come va e se invece il colesterolo persiste fuori norma, allora in tal caso può avere una predisposizione diversa. E con l'aiuto del suo medico può decidere se proseguire o meno, soprattutto con le ezetimibe.
1: Buongiorno, Maria Anni 69. Dagli ultimi esami ho sempre il colesterolo un po' alto, 2,80, ma questa volta era alta la apolipoteina, 2,54 su 2,24, mentre HDL 99 su più di 45 di riferimento. L'apolipoteina A è positivo se è alta? Grazie.
0: Allora, la polipoproteina A è una apoproteina che viaggia con il colesterolo HDL. Il colesterolo HDL è una lipoproteina protettiva, è quella che ci protegge di più. Quindi, se abbiamo alto l'ApoA e l'HDL, abbiamo un fattore di protezione. Quindi, bisogna vedere quanto è alto l'LDL.

0: e si decide se poi intervenire in maniera più o meno intensiva. Vorrei sottolineare che a volte però confondiamo la apolipoproteina A con la lipoproteina A piccola, che è scritta minuscolo, tra parentesi, ed è una lipoproteina, quella che invece è più geneticamente regolata ed è una lipoproteina aterogena. Quindi se abbiamo la lipoproteina A piccolo alta, non possiamo farci niente perché in questo caso quella lipoproteina non è regolabile con la dieta o con i farmaci attuali, però possiamo intensificare la nostra terapia complessiva per il rischio cardiovascolare e quindi contrastare, diciamo, l'effetto anche della lipo A piccola elevata.
1: Professoressa, questa lipoproteina A piccola è vero che è un indicatore che si monitora soprattutto anche negli ultimi periodi? Cioè,
0: Sì,
1: nel senso,
0: diciamo una sì.
1: come possibilità di rischio, no? Come indicatore.
0: È una lipoproteina che era già stata identificata negli anni 60 e poi ogni tanto torna alla ribalta. Adesso è diventato un fattore di rischio emergente anche perché sono stati messi a punto dei farmaci con le nuove tecnologie di silenziamento genico. Finalmente si è trovato il modo per abbassarla, perché come ho già detto è una lipoproteina che non tutti hanno alta, per fortuna. Diciamo che la distribuzione poi non è a gaussiana, ma è una, insomma, una certa quota di popolazione ce l'ha più alta del normale. E bisogna soltanto agire a livello genetico, quindi in un futuro prossimo, parliamo un annetto e mezzo, due, però avremo a disposizione comunque dei farmaci mirati per abbassarla. Al momento non li abbiamo, quindi, o perlomeno al Policlinico abbiamo delle sperimentazioni cliniche in corso sui nuovi farmaci, però non sono ancora disponibili per, diciamo, né la prevenzione primaria e né tutti quanti. Bisogna avere dei criteri per poter entrare nelle sperimentazioni. Tuttavia, ecco, in un futuro quando verrà dimostrato, se verrà dimostrato che ridurre la lipoproteina A piccola riduce notevolmente il rischio, avremo modo di trattare anche le popolazioni, insomma, i pazienti più a rischio per questa lipoproteina.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Parliamo di trigliceridi, colesterolo, rischio cardiovascolare con la professoressa Livia Pisciotta. Andiamo avanti con le vostre domande al 347-6766-291. Buongiorno, sono Alberto, 54 anni, fatto esami profilo lipidico, colesterolo totale 140, trigliceridi 100, HDL 59, LDL 60. Vanno bene? Ho fatto anche le carotidi, da ripetere fra un anno, meno 30% a sinistra. Soffro di fibrillazione atriale, scoperta a luglio, assumo Lixiana da 60 mg, operato nel 2018 per sostituzione valvola aortica in circolazione extracorporea. Grazie, un saluto. Vi ricordo che i nostri esperti vi danno una risposta generale, poi ovviamente dovete fare riferimento al vostro medico di famiglia e allo specialista che vi segue. Prego.
1: Il signore ha già una placchetta del 30%, se ho capito bene,
0: sì.
1: E ha questo colesterolo così basso, non so se sta assumendo anche un ipolipemizzante, comunque va benissimo perché ha raggiunto un bel target di LDL, se è 60, tuttavia se invece ha il suo colesterolo

0: colesterolo naturale, questo senza farmaco, io andrei ad usare la lipoproteina piccola per vedere se ha avuto un ruolo nella genesi della sua placca.
1: Buongiorno, la lipoproteina A piccola va ripetuta nel tempo? Ogni quanto? Grazie Loredana.
0: No, va dosata almeno una volta nella vita e poi non è necessario ripeterla a meno che non abbiamo dei dubbi sulla qualità del dosaggio, perché non varia nel tempo, in quanto è veramente geneticamente regolata. La dieta e lo stato ormonale possono influenzare i valori non più del 10% come variabilità. Quindi sarebbe anche uno spreco sanitario dosarla in continuazione. Quindi è meglio una volta sola e poi vedere di approcciare il rischio cardiovascolare globale.
1: Professoressa, forse una volta sbagliando si pensava a colesterolo e trigliceridi quando un uomo magari di 60-65 anni aveva un po' la pancia. È cambiato qualcosa anche per quanto riguarda l'età e anche questa nostra immagine, no, che abbiamo della persona sovrappeso, quando in realtà sappiamo che colesterolo e trigliceridi possono essere alti anche in una persona magra, giusto?
0: Assolutamente sì. Allora, nelle persone, diciamo, apparentemente a basso rischio, magre, bisogna attenzionare soprattutto la storia familiare, perché esiste una dislipidemia, che si chiama iperlipemia familiare combinata, che è ad alto rischio, e ricorre, con una frequenza di 1 su 100 in famiglie dove ricorre a sua volta l'infarto prematuro. Quindi, per la prevenzione, di una persona apparentemente sana è molto importante guardare la famiglia. Se invece ora purtroppo sta cambiando un po' la popolazione che arriva al centro di dislipidemie, effettivamente 20 anni fa vedevo sempre solo persone anziane, come dice lei, comunque over 65, adesso arrivano sempre più giovani, perché è cambiato anche il nostro modo di alimentarci, la cultura alimentare, poi purtroppo sedentarietà, lo stress della vita moderna ci porta effettivamente a volte a accumulare peso e la sindrome metabolica con anche la malattia del fegato grasso, per esempio, è in continuo aumento. E questa è la patologia che più si associa ai trigliceridi alti. Quindi ora i giovani devono soprattutto lavorare sullo stile di vita, cercando di evitare di andare in sovrappeso, cercando di mantenere delle abitudini equilibrate, senza ovviamente poi rinunciare anche ai momenti conviviali, però dobbiamo pensare che dobbiamo contrastare l'epidemia di sovrappeso e obesità, che poi può portare anche al diabete, e il diabete è la malattia più correlata con il rischio cardiovascolare, addirittura si dice una malattia a rischio equivalente, che significa che avere diabete significa avere una frequenza di infarto che è pari ad una persona non diabetica che ha già avuto l'infarto. Quindi è molto importante la prevenzione in età giovanile. E poi ovviamente se i lipidi aumentano poi nel tempo, intervenire con i farmaci quando è necessario.
1: Sentiamo chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita. Volevo chiedere alla dottoressa se, come si dice, le malattie autoimmuni tipo la LEP possono innalzare il colesterolo generale totale, anche se uno sta a dieta. La ringrazio, buongiorno.
1: Grazie Margherita.
0: Le malattie autoimmuni a volte richiedono la terapia cortisonica. La terapia cortisonica può aumentare il colesterolo, a volte aumenta anche il colesterolo HDL, quindi il rischio forse si modifica meno. Però sì, e oltretutto, se poi dovessero subentrare le complicanze renali, anche le malattie renali correlano con una dislipidemia di tipo misto, che poi diventa, a rischio cardiovascolare.

0: vascolare.
1: Meglio omega 3 o statine?
0: Domandona.
1: Devo dire che è passato 25 minuti e è la prima volta che arriva la domanda sulle statine. Una volta arrivavo molto prima.
0: Allora, dipende sempre dai livelli e dalle cause. Io, ecco, l'omega 3 può aiutare a ridurre i trigliceridi, ma solo in un contesto di reale correzione della dieta e dello stile di vita, perché altrimenti non servono a niente, nel senso che hanno un'azione molto blanda, soprattutto sui trigliceridi e non sul colesterolo LDL. Ora poi hanno messo a punto un omega 3 molto particolare, farmacologico, altamente purificato, un EPA altamente purificato, che si è visto che riduce nelle persone che hanno già avuto eventi cardiovascolari l'infarto, insomma l'incidenza di patologia cardiovascolare negli anni successivi. Tuttavia l'omega 3 io lo vedo più come una approccio di rinforzo della dieta e dello stile di vita, non lo vedo ancora proprio come un farmaco vero e proprio. Quindi le statine e soprattutto le statine più ad alta efficacia come la rosuvastatina e la torvastatina hanno un'ottima azione anche sui trigliceridi. E si tende a prescrivere queste statine quando sono alti sia il colesterolo che i trigliceridi. Con un buon approccio anche sulla dieta si riesce con un'unica pastiglia a controllare bene tutto il profilo.
1: Ho preso per tanti anni la pillola causa endometriosi e mi portava trigliceridi altissimi, tantissimi omega 3, ora omega 3, 6 e 9. Cosa ne pensa della vitamina K e della vitamina D? Meglio prenderle tutte e due distanziate? Grazie Sabrina.
0: Allora, adesso su queste, diciamo, supplementazioni vitaminiche nell'impatto del rischio cardiovascolare non abbiamo dei dati scientifici estremamente solidi. Ci sono dei lavori, degli studi che stanno in qualche modo definendo il ruolo del supplemento di queste vitamine, tuttavia non è, diciamo, una indicazione che noi diamo di routine, bisogna valutare un po' di caso in caso e questo tutto sommato è quello che penso.
1: Grazie, grazie alla professoressa Livia Pisciotta. Chiedo scusa ai telespettatori che hanno scritto. Insomma, ci vedremo prossimamente per continuare a parlare di colesterolo, trigliceridi e del rischio cardiovascolare. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci a tutti.
1: Tra pochissimo saranno le 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone. Buongiorno Enrico.
2: Telespettatori, devo dire che io mi stavo preparando, no? Ero in camerino con la parrucchiera. Io mi sento un po' in colpa, sentivo la tua bellissima intervista, mi sento un po' in colpa quando sento parlare di diete, capisci? Noi giovani abbiamo così questa
1: Perché cosa
2: voglia
1: ti sei
2: di
1: magnato ieri sera, Enrico? Cosa ti sei magnato ieri?
2: Linguine con le cozze, con i muscoli.
1: Vabbè,
2: Sì.
1: dice mica, hai messo insieme la
2: No,
1: pasta,
2: certo.
1: insomma,
2: Però, cioè,
1: con
2: non
1: qualcosa.
2: 80 grammi, non 80 grammi, nel senso che era
1: Questo
2: buona.
1: forse potrebbe essere un po' il
2: Esatto,
1: problemino,
2: e mi
1: eh?
2: sono lasciato un po' andare, però
1: Ti sei lasciato un po' andare, va bene, allora oggi stai un po' più a
2: va
1: stecchetto.
2: bene.
1: Va
2: A più
1: bene,
2: tardi,
1: adesso
2: a
1: linea
2: tra poco.
1: TG55, poi le 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone.
3: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con i nuovi sondaggi Tecne pubblicati questa mattina sul sito primocanale.it. Oggi il tema è quello che va a riguardare la gestione della sanità e dei servizi sociali nei quattro comuni capoluogo. A Genova il dato peggiore, con il 53% dei genovesi che ha dato un voto negativo all'amministrazione Salis. Alla Spezia il giudizio migliore, con il 56% degli intervistati che giudica positivamente le politiche. portate avanti. Anche a Savona, gestione della sanità.

0: sanità e dei servizi sociali promosso, con il 55% dei savonesi che ha dato un voto positivo, mentre a Imperia voto a metà, con il 51% dei cittadini che ha dato un giudizio positivo all'amministrazione. E parliamo di politica, perché si apre una settimana intensa da tutti i punti di vista. Oggi presente il leader del Movimento 5 Stelle a Genova, Giuseppe Conte, e poi martedì consigli comunali e regionali, questo incentrato sulla sanità. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
1: Quella che si apre sarà una settimana all'insegna della politica come protagonista tra arrivi in città, consigli regionale e comunale e conferenze stampa. Si parte nella giornata di lunedì 8 giugno con la presenza a Genova del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, atteso, come già in precedenza Elin Schlein, a Music for Peace. Il leader pentastellato si cimenterà nell'evento consueto del Che Festival a partire dalle 18, dopo i saluti e gli abbracci di rito con il numero 1 Stefano Rebora. Conte presenterà il suo libro Una nuova primavera. Sarà l'occasione per confrontarsi sulle sfide del presente e sulle prospettive per il futuro del Paese, a un anno dal voto delle politiche. A replicare sullo sfondo anche un nuovo possibile incontro tra Conte e Salis dopo quello con Schlein. Nella giornata di martedì invece consueti appuntamenti con i consigli regionale e comunale. Partiamo da Via Fieschi, dove si preannuncia una giornata surriscaldata su Vista Sanità. Regione Liguria infatti ha approvato una manovra flash di 119 milioni di euro per ripianare il disavanzo della sanità. La sanità infatti è da sempre motivo di scontro in regione, continua il botta e risposta a distanza tra centrodestra e centrosinistra, con i secondi che accusano i primi di aver creato negli anni un enorme buco di bilancio. Dall'aula Sando Pertini all'aula rossa, dove martedì pomeriggio saranno diverse le mozioni che si discuteranno, ma non mancheranno come ogni settimana momenti di tensione e discussione sulle tematiche più calde che riguardano il capoluogo ligure. Infine giovedì 11 giugno si terrà dalle 10 alle 13 la conferenza stampa di un anno di giunta organizzata dal Comune di Genova, alla presenza di Silvia Salis, degli assessori e dei consiglieri delegati. In queste ore però è divampata la polemica sull'organizzazione dell'incontro che si terrà nel salone di rappresentanza di Tursi, con la richiesta alle testate di rivolgere un massimo di due domande su tematiche da segnalare che riguardano l'amministrazione della città.
0: 10 persone arrestate, questo è il risultato di un'operazione congiunta tra la Polizia di Genova e la Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, che ha permesso di sgominare un'organizzazione criminale transnazionale responsabile di traffico di migranti. Ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere, 4 obblighi di dimora. Tra le contestazioni ai 10 c'è l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. E parliamo ancora della cronaca con i recenti casi di violenza che si sono verificati in centro a Genova, un weekend che ha visto le forze dell'ordine impegnate. Il punto con il servizio di Filippo Seri.
2: Notte di violenza in piazza Sarzano, nel centro storico di Genova, dove tra venerdì e sabato si è scatenata quella che pare essere stata una rissa tra bande sotto gli occhi dei residenti. Intorno all'una di notte, diverse famiglie sono state svegliate da urla e schiamazzi provenienti dalla piazzetta vicino all'ingresso della metropolitana, dove alcuni giovanissimi si stavano colpendo con spranghe e bastoni. La maxirissa è andata avanti fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Poco prima dell'arrivo delle volanti della polizia, tuttavia, i facinorosi sono riusciti a fuggire, facendo perdere le proprie tracce. Non è l'unico episodio legato a sicurezza e degrado che colpisce la zona. Per questo motivo i cittadini, esasperati e allarmati da vicende del genere, hanno fatto emergere timori e problematiche durante un'assemblea pubblica organizzata dal municipio Centro-Est. Notte di sangue anche a Cornigliano. Sabato sera, intorno alle 22, un ragazzo di origine nordafricana è stato accoltellato tra via Verona e via Vetrano. Autore dell'aggressione sarebbe stato un altro uomo intervenuto a difesa di una ragazza che era stata molestata e insultata poco prima. Ferito sia il molestatore che la madre della ragazza, una minorenne. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica. Intanto, in un quartiere ferito da risse e violenze come Cornigliano, cresce la paura e la rabbia dei residenti.
0: È tutto per questa edizione del TG55. Tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Ieri siamo stati insieme, ieri domenica, oggi bello ritrovarci, quindi a distanza di poche pochissime ore. Sono le 10, 3 minuti, 40 secondi, quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta. Oggi è lunedì, è l'8 giugno, penso che anche oggi, così come ieri, così come negli altri giorni, avremo tante tante cose da dire, ma abbiamo iniziato la nostra puntata puntando le telecamere alle mie spalle, perché sta prendendo forma, direi, il primo chilometro dell'opera della nuova diga foranea di Genova. Praticamente parliamo della diga, stiamo parlando, quando sarà pronta, della diga più profonda d'Europa. Un chilometro è la nuova diga posizionata, 90% il consolidamento delle fondazioni, 1000 posti di lavoro, per dire che non si buttano via, cantieri attivi giorno e notte, in mare aperto, lontano dagli occhi della città, la nuova diga foranea di Genova cresce giorno dopo giorno, sempre alle nostre spalle, Siamo inamovibili come la diga foranea di Genova. Sarebbe un lavoro enorme, lo dico sarebbe, portato avanti da ingegneri, operai, specialisti, che sta rendendo possibile una delle opere più sfidanti del mondo, una diga strategica per Genova e per l'Italia. Ancora non possiamo dire iconica, perché oggi iconico è una parola terribile, eccola qua. Quindi primo chilometro, ci sta, no? Ho sentito il telefono, Mario? Salutiamo intanto Andrea Rocchiccioli e Mario Bocuni che ci seguono. Le camicie hanno i colori del mare o il mare hanno i colori delle nostre camicie. Sentiamo chi è la prima voce di quest'oggi. Buongiorno e buon lunedì.
1: Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana.
0: Buongiorno, buongiorno Flaviana, buongiorno.
1: Guarda, io...
0: Ma sei ancora arrabbiata,
1: No, sono sempre arrabbiata perché tutti i miei argomenti vengono morti e nessuno poi ne parla, io non riesco a capire perché dico morti saranno argomenti, non interesseranno a nessuno, pensate. Ma... però ormai vado avanti, guarda.
0: Ma ieri del tuo argomento ne abbiamo parlato e straparlato, sono arrivate telefonate, sono arrivate anche le foto dei bambini, diciamo in gita scolastica con le bandiere della pace, mi avete mandato foto, c'erano anche rappresentanti del municipio in questo gruppetto di pargoli.
1: Ma soltanto San Pier d'Arena e via e qui su l'hanno fatta questa manifestazione.
0: Ma io direi che, no, credo che, perché mi sono informato, tu Flaviana mi sottovaluti, ho visto che anche a Modena nello stesso giorno c'è stata una manifestazione analoga. Solo che c'è stato un problema, perché il traduttore di un ragazzo palestinese sarebbe affiliato ad Hamas. Peraltro sotto inchiesta della Procura di Genova. Quindi vedi che Flaviana, tu mi sottovaluti.
1: Sì. No, non è che ci sottovaluto, perché ormai io sono un po' così, capito? Poi vedo queste cose che vanno male.
0: Era una marcia per la pace e c'era il traduttore che sarebbe, io non ci credo, affiliato ad Hamas. Ma perché in verità sono... Sì, vabbè, ma sono particolari.

0: Hai capito?
1: Va bene, allora,
0: basta?
1: Basta.
0: Abbiamo iniziato bene, direi.
1: Hai ragione. Va bene. Ciao, Enrico.
0: Grazie. No. Ma pensate un po' il caso, perché ieri domenica uno dice, beh, parliamo cosa si porta in tavola oggi, domenica, le lasagne, le preferite al ragù, le preferite al pesto. Invece è nata questa, così, questa ipotesi, dopo aver visto una sfilata di bambini delle scuole, quindi festosi, festanti per la pace, c'erano le bandiere, questo è avvenuto a San Piero d'Arena. Una persona ha telefonato, poi ha chiamato Flaviana, poi sono andato a vedere e ho visto che a Modena, probabilmente nello stesso giorno, probabilmente sono state organizzate manifestazioni per la pace un po' in tutta Italia, però a Modena c'è stato questo particolare che ha coinvolto anche, ha interessato un mandato della Procura di Genova, hai capito? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Mi chiamo Massimo, sono presidente del Comitato Macula, sono Ligustro.
0: Massimo, buongiorno Massimo, Massimo Ligustro, buongiorno Massimo, buongiorno presidente, buongiorno. Presidente.
2: Buongiorno Enrico.
0: Ciao.
2: E buona settimana a tutti i telespettatori.
0: Allora Massimo, so che ti stai dando tanto da fare, mi mandi tantissimi comunicati e non dico ho perso il conto, cioè complimenti per tutto quello che fai.
2: Allora, complimenti a te per la tua pazienza. E per gli spazi che da sempre dai alle persone specie un po' sfortunate e sicuramente agli ipovedenti.
0: Sì.
2: Guarda, io mi trovo in questo momento in un momento di difficoltà perché purtroppo ci sono stati degli avvicendamenti a livello regionale, ci sono state nuove nomine, sono arrivati nuovi manager esterni del nostro mondo e della nostra città e purtroppo io mi trovo costretto, come dalle cose che ti inoltro, a fare una denuncia perché ci troviamo in una posizione di grave taglio, di grave sofferenza per quanto riguarda proprio la clinica oculistica dell'ospedale San Martino. Questi tagli finanziari hanno portato addirittura ad avere fatto delle scelte che per loro sono molto pericolose, ora non voglio portare via troppo tempo e come sempre ti ringrazio, hanno portato a scegliere di usare oltre il 95% di farmaci che ti definisco volgarmente di concorrenza. E questo ha un grande impatto sui pazienti, ha un impatto su tutte le persone che da fuori regione venivano qui per curarsi e perdona, ha un grave impatto in termini di mantenimento di quell'eccellenza che era la clinica universitaria, proprio perché la loro libertà, io ci dico solo i numeri, fai conto che le iniezioni intravitreali che riguardano i pazienti affetti da maculopatia che stamattina faceva nell'anno 2024 sono 7.500, quindi cerca di capire, parliamo di migliaia di persone.
0: Certo.
2: Poi esistono altre realtà territoriali che fanno lo stesso lavoro, ma chiaramente la clinica oculistica era la più forte, posso dire la più gettonata, e sicuramente avendo all'interno molti professori e docenti era proprio la pioniera nel poter dare ai pazienti i nuovi farmaci con le migliori tecnologie, che è un po' il paragone del vostro maxi schermo e del vostro grande televisore che il vostro editore ha messo, se lì dentro adesso arrivasse uno e dice che bisogna rimettere quegli applicatori. Ecco.
0: Sì. Quindi un passo, tu dici un passo indietro, dovremmo capire meglio Massimo, perché penso che solo gli addetti ai lavori riescono a capire quello che stai dicendo. Hai parlato di farmaci, hai parlato di concorrenza.
2: Allora, ho parlato di farmaci perché esistono, ripeto, i farmaci originali, veri, col nome vero, da sempre, ed esistono e vengono fuori ogni giorno perché scadono i brevetti.
0: I generici, sì.
2: Ecco, che la realtà, il termine per noi è biosimilare. Ora, chiaramente, capisci che qui la scuola di pensiero devo per forza sottoporre e cercare di spiegare al comune cittadino che magari in casa che sta facendo un lavoro diverso di che cosa parliamo. È un po' il discorso del disco dei freni della macchina, ci sono gli originali e ci sono quelli di concorrenza.
0: Okay.
2: Ora la scelta qual è? Se tu la usi

0: sei solo in città, vai piano, normalmente nessuno ti verrà a dire mai nulla se ti metti il visto dei freni di concorrenza. Ma se tu sei uno che viaggia, lo fa per lavoro, e se hai ancora una garanzia in essere, è tassativo che i ricavi sono originali. È così che deve essere. Lo stesso paragone è un po' per le cialde del caffè. È evidente che il prodotto originale brandizzato è una cosa, quella di concorrenza a 0,10 centesimi è un'altra cosa. Purtroppo a noi ci succede questo con i farmaci, ovviamente il paragone che ti ho fatto è il paragone logico, sostenibilissimo.
1: Non ho capito,
0: E speriamo, adesso sembrerebbe che in maniera ufficiosa abbiamo avuto un paio di risposte dove parrebbe che vogliono correggere questa deriva, perché vi spiego, se questa deriva non viene corretta, noi malati perdiamo tutto ciò che è ricerca. Capisci, chi studia un disco dei freni migliore, che dura di più, che frena meglio se nessuno lo compra? Ecco, questo per noi vuol dire rimanere molto malati e non avere accesso al progresso tecnologico.
1: Ok, un livellamento in basso, tu dici un livellamento in basso. Massimo, io ti saluto perché hai dato, cioè hai regalato tanti concetti, sai che quando riusciamo ad afferrarne anche uno solo è un gran successo, è un gran successo.
0: Io ti ringrazio come sempre della tua
1: disponibilità. Ma ci mancherebbe altro, non è mia la TV, insomma è Rossi che ci mette a disposizione questa meraviglia. Aggiornaci su questo, ecco, nel senso, non vorrei neanche che gettare un'ombra sui farmaci generici, sono farmaci in cui la molecola originale, quella brevettata, è scaduta e quindi si possono riprodurre a minor prezzo. Insomma, del resto il farmacista, non stiamo parlando di occhi, quando vi presentate con l'originale, la pastiglia per la pressione, la famosa pastiglia per la pressione, vi dice: ma guarda, c'è questo, se no c'è il generico, costa 4 euro, vedi tu. Poi, a proposito di freni, ieri Leclerc se l'è presa con i freni e immediatamente c'è stata la risposta di Brembo, che è il produttore italiano, pazzesco, mostruoso, un fatturato incredibile, credo che sia nel Bergamasco, no, a Brembo, proprio a Brembo, che ha risposto, dice: guardate che i nostri freni sono i migliori del mondo e quindi che Leclerc impari a guidare quel cassone, insomma, che guida normalmente. Allora, andiamo in regia, sono le 10.14, ditemi, ultima ora? Coda in sopraelevata verso Ponente per incidente, eccola qua. Peraltro, e quindi si bloccherà tutta la Liguria, no? Ovviamente. Ho visto questa mattina un altro incidente, un altro camion, direi all'altezza di Bolzaneto. Un povero autista brasiliano è morto scendendo dai Giovi, un ragazzo di 50 anni, scendendo dai Giovi. Non so se avete visto l'immagine che vi ha dato Primo Canale, la nostra televisione, presa, immagino, da un drone. Sembrava un giocattolino, quello dei bambini. Un camion, un tir col bilico appoggiato su se stesso in quei tornanti che dovrebbero portarvi a Genova, quando pensi di avercela fatta, perché finalmente dopo 100 curve a destra, 100 curve a sinistra, stai per arrivare a Bolzaneto e dici: ce l'ho fatta, mamma, ce l'ho fatta, papà, ce l'ho fatta, vi manderò una cartolina da Genova. Il tir si ribalta e questo poveretto è morto fracassato, un autista brasiliano. Ogni giorno succede, ogni giorno un incidente. Combinazione e un caso secondo voi? Ma qualcuno negli ultimi 50 anni, oltre alla gronda alta, alla gronda media, alla gronda bassa, le debat publique, sotto il Bisagno, sopra il Polcevera, sotto il Polcevera, sopra il Bisagno, si è mai occupato dei Giovi? Cioè, ma vi rendete conto che noi siamo nel terzo millennio, quando da Busalla a Genova, e parlo del ritorno a casa, da Busalla a Genova ci sono i Giovi, l'autostrada è quella dei Giovi. Non so se vi rendete conto dello scandalo di cui stiamo parlando. Grazie Rocchiccioli. Questo era il camion giallo giusto dell'altro giorno. Ogni giorno, ieri un auto, un mezzo in avaria, l'altro ieri il camion, il povero autista morto, un autista giovane. Oggi l'ennesimo incidente, direi all'altezza di Bolzaneto, adesso sopraelevata bloccata.

non da adesso, di noi che ci ostiniamo a essere liguri, a dirci dobbiamo rimanere a Genova, dobbiamo rimanere in città, dobbiamo rimanere qua, e è nostra la colpa, non è di nessuno, non è di Salis, non è di Bucci, non è di Picciocchi, non è di Toti, non è di Podestà, non è di Garibaldi, non è di Giulio Cesare, la colpa è la nostra, che ci ostiniamo a rimanere in questa strabenedetta città. Sono le 10:17, vado in regia, spero non siate d'accordo con me. Ah, intanto la conferenza stampa, oggi è l'8, 9, 10, 11, tra tre giorni, conferenza stampa è su tutti i giornali, non solo quelli di centrodestra. Sapete che io un mese e mezzo fa, vi ho fatto una confidenza, una cosa molto intima, no? Vi ho detto che crescendo, sapete più o meno quanti anni ho, sono diventato un po' conservatore, no? E vi ho confidato che alla mattina, da qualche tempo, non so se posso dirlo, se non ce l'avate in quella puntata, io leggo anche i giornali di centrodestra. Non so se faccio bene, prima i giornali non solo, Corriere, Repubblica, Stampa, poi qualcosa, Quattro Ruote, Lesbumese. No, e adesso leggo, non so se posso farlo, chiedo a voi, voi che subito pensate, no? Ogni tanto leggo anche, la vicenda Salis è oggi su tutti i giornali, ma non solo quelli di centrodestra, che leggo per ultimi, no, leggo prima Repubblica, la Stampa, poi vado a vedere Libero, La Verità di Belpietro, vado a vedere La Verità, che poi Verità è la Pravda, no? Pravda vuol dire la verità, no? Quindi se lo dice la Pravda, un tempo era l'Unità, no? E vado a vedere. Oggi non è solo su quelli di centrodestra, che per ovvie ragioni stigmatizzano la questione, ma anche sui giornali direi normali, hai capito? Quelli del campo largo, larghissimo. Vado in regia, scusatemi questa confidenza, però adesso non insultatemi, che leggo anche, cioè ve l'ho detto, non approfittatene, insomma, hai capito? Non siamo, li leggo, si può fare, no? Sì, si può fare. Sono diventato conservatore, un po'. A tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Lo volete vedere adesso? Lo vediamo dopo? Dove siete, telespettatori? Eccoli qua, eccoli qua. Cioè, vi ho stordito con la mia confessione. Ancora non mi avete insultato, però potete tranquillamente farlo. Io ho detto che sto leggendo anche. Ci ho messo un po' di tempo. Pronto,
1: Primo
0: buongiorno.
1: canale?
0: Sì, primo
1: Pronto,
0: canale.
1: primo canale?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, sento parecchie voci.
0: No, no, lei deve spegnere il televisore o abbassare il volume.
1: Sì, signor Cirone, aspetti che abbasso, scusi.
0: Abbassa. È nuovo.
1: Abbassato, va bene.
0: È nuovo.
1: Io lo saluto caramente, sono Rolando da Sanremo.
0: Rolando, oh, che bello Sanremo. Qui abbiamo due Rolando.
1: Quello delle peonie, quello.
0: Ah, a settembre,
1: Sì, io le ho telefonato apposta per ricordarglielo, no? Volevo solo sapere, no, guardi, non voglio parlare di politica perché io non faccio politica di nessun genere, perché per
0: Certo.
1: me sono tutti uguali, perciò
0: Beh,
1: va
0: ma
1: bene
0: lei
1: così.
0: vive nei fiori. Ricorderete la rosa nel pugno, il cespuglio, l'ulivo, cioè,
1: Ma
0: no?
1: noi, guardi, il nostro mercato, dottor Cirone, non esiste più.
0: Lo so.
1: Avevamo un mercato dei fiori fantastico,
0: Lo
1: ci
0: so.
1: sono tre marocchini che al mattino vengono a comprare due mazzolini di rose, non
0: Sì.
1: c'è più nessuno, ci hanno fatto
0: Meschino.
1: le scuole, eh? Al mercato di Sanremo mia nipote va a scuola al mercato dei fiori, hanno rifatto tutto, ci sono le scuole, non esiste più la floricoltura da noi, se non arrivasse la roba da Napoli, dalla Sicilia, non lo so cosa spediremmo noi.
0: Ma pensa.
1: Guardi, mi piange il cuore solo parlare, almeno mi
0: Direi,
1: capite, almeno.
0: direi,
1: Noi coltiviamo verde ornamentale,
0: direi.
1: io ho mio nipote che ha preso l'azienda lui nelle mani, all'università non ci è voluto andare e porta avanti lui la baracca,
0: Beh,
1: porta
0: bello.
1: avanti. Ma non lo so, a me certo che fa piacere, però non
0: Certo.
1: so che futuro ci lasceremo a questi ragazzi,
0: Ma
1: capisce
0: insomma, la
1: il problema?
0: qualità dovrebbe prevalere, no?
1: Ah no, ormai contro il prezzo.
0: Lo
1: Ormai
0: so.
1: con... Allora, le dico, stamattina mio nipote ha portato 100, 200, 300 ortensie,
0: Sì.
1: bellissime, no?
0: Sì.
1: Gliel'ha dato 1 euro, ortensie bianche. Se lei vedesse a Genova o a Milano un'ortensia extra, io sono convinto che la vendono 8-10 euro. Non ci danno più niente. A chi coltiva? È come la verdura. Quelli che coltivano non prendono niente. I soldi li pigliano sempre quelli all'ultimo passaggio,
0: L'ultimo, gli
1: no?
0: intermediari, insomma, gli
1: Lì,
0: intermediari.
1: ecco, l'intermediario fa quello che vuole, fa quello, anche perché poi tutto aumenta, tutto, però lasciamo perdere. Le volevo dire, io se non ci sentiamo più, perché non è facile pigliare a volte la linea per parlare con lei, no? A settembre, io, se il buon Dio mi tiene ancora sulla terra, io la chiamo, la
0: Va bene,
1: cerco,
0: va bene.
1: no? E le preparo la pianta
0: Va
1: e poi
0: bene.
1: vedremo come riuscire a fargliela
0: Va bene,
1: avere.
0: vi farò vedere le
1: Tutto
0: foto, vi faccio vedere le foto della pianta del caro
1: qua? Sì.
0: Rolando, eh? Va
1: Va bene,
0: bene?
1: per me, anche perché lei mi piace tantissimo per come parla, per come si esprime, è molto educato.
0: Va bene, lo so.
1: È una cosa strana ormai, capisci? Anche in televisione. Però lei, via qualche mosca bianca c'è ancora.
0: No,
1: Non sono tutte brutte le mosche.
0: va
1: Ogni
0: bene,
1: tanto una mosca
0: la
1: bianca
0: mosca
1: si
0: bianca.
1: trova. E lei è
0: Speriamo.
1: una di quelle.
0: Va bene, grazie
1: Io
0: Rolando.
1: la
0: Grazie.
1: saluto e le auguro buone estate a lei
0: Grazie, grazie.
1: e
0: Ma
1: famiglia.
0: ricambio,
1: La
0: ricambio di cuore,
1: saluto.
0: Rolando. Ricambio di cuore. Ma
1: Pronto?
0: grazie, grazie, grazie. Ricambio di cuore, Rolando. Sanremo, un ex floricoltore che ha lasciato l'azienda che porta avanti il nipote. Ma che meraviglia! C'è un uomo che vive con i fiori. Poi ricordatemi quanti. Chiedo scusa, non voglio involgarire, però mi venivano in mente quanti partiti politici, ricordate la rosa nel pugno, no? Di Pannella. Mica mica che si scherza. Il garofano, bravo, il garofano. Il garofano. Sono riuscito, insomma, dei garofanini a non ammazzarli. Dei garofanini. E sapete che quel profumo inebriante, cercate di capirmi quando andate dal dentista, si sente quel profumo che è anche buono, inebriante, è proprio un'essenza di garofano che adoperano per i loro prodotti. E quindi il garofano, poi l'ulivo, vabbè, l'ulivo, poi il cespuglio, che non era tanto una battuta, no?

0: cuori di motori. Che meraviglia, che bello, che meraviglia. Proprio come si fa, vabbè, dico, vabbè, a distinguere un po' anche con la moto? Forse la moto c'è il rischio, chi prende più rischi in macchina magari è diverso, no? Cioè, dove viene fuori la differenza, la classe, come si calcola?
1: La differenza, Enrico, viene fuori sulle due ruote, secondo me. Se dobbiamo comparare le due cose, perché i piloti di oggi che sono dentro la Formula 1 non sono più soli come erano i vari Mansell, i Patrese, i Senna e tutti i piloti della Golden Era, diciamo, della Formula 1. Quelli erano veramente soli in macchina, dovevano fare tutto loro. Mm-hmm. Adesso, col progresso della tecnologia, c'è tanti, diciamo, ausili. Mm-hmm. Tutto ciò senza andare a toccare minimamente quel talento cristallino che è Andrea Chimi Antonelli e comunque anche tutti gli altri, perché io ci metterei la mano sul fuoco a andare forte come un Bottas con la Cadillac.
0: Ma certo, ecco.
1: Come ci metterei la mano sul fuoco a andare forte al Mugello come Crutchlow, che ha tirato 2,5 secondi dalla pole position per la MotoGP dopo, mi sembra, 2 o 3 anni che non ne guidava uno. 2,5 secondi è niente, però è tantissimo, perché sei in fondo alla griglia.
0: Certo. Allora, Fabio, io ti saluto, ti ringrazio per averci così aggiornato.
1: Grazie
0: e anche
1: a te,
0: aver visto queste immagini. In bocca al lupo, naturalmente, per le tue corse.
1: Viva
0: a Misano.
1: Lupo, carissimo.
0: A Misano con la Superbike, va bene?
1: Aspettati un po' di foto.
0: Va bene, va bene, grazie.
1: Come
0: Fabio.
1: Come al solito ti faccio il corredo fotografico dell'ufficio. Del fine settimana.
0: Sai che il nostro editore è un rallista, quindi non si scherza.
1: Era anche un bel piede il dottor Rossi. Era anche un piedone molto pesante.
0: Hai capito. Vabbè, bene, direi.
1: E comunque,
0: no?
1: Enrico, io ti ricordo sempre che il kit passeggero ti aspetta.
0: Ah, va bene. grazie Fabio.
1: Grazie a te, Enrico.
0: Saluto. Posso chiedere la promozione a questo punto, no? Posso chiedere un aumento di 50 euro? Posso chiedere un aumento temporaneo di 50 euro? Allora, vado in regia tra gli spettatori, poi abbiamo il sondaggio, perché non si scherza con la sanità, la salute e la sanità. Abbiamo un nuovo sondaggio. Questo, Fabio, cioè, siamo orgogliosi di avere degli ascoltatori così, ma perché fa parte della famiglia di tutti noi, hai capito? Allora, pausa breve, riprendete la linea, naturalmente richiamatemi. Nuovo rettore, si vota di nuovo il 18-19 giugno, Unigre Università. Pausa, a tra poco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in 4 città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Ricò torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio

0: italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
4: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Giovanna da Sesto, allora siamo con la diga, un chilometro di diga, 1000 operai al lavoro, diga che silenziosamente va avanti, sarà la diga più profonda d'Europa, forse la seconda nel mondo, va avanti silenziosamente, però ha raggiunto il traguardo del chilometro, E come sempre alle nostre spalle, quando noi trasmettiamo, c'è questo lavoro silenzioso che impegna almeno un migliaio di persone, un migliaio di stipendi, un migliaio di famiglie che possono andare avanti, per dire. Poi, Giovanna da Sestri, hai detto che ci osteniamo a vivere in questa regione, ma dove dovremmo andare dopo che abbiamo lavorato e acquistato una piccola casa investendo i risparmi di una vita? Paghiamo tasse molto salate, abbiamo pensato di poter vivere gli anni della vecchiaia in una regione che abbiamo sempre amato. Solo che è la regione che non ci ama molto. Poi purtroppo non abbiamo molto in cambio, nemmeno una sanità, eccola qua, che parla molto di anziani ma non fa nulla per noi. Pensa solo al turismo, ma non si può vivere solo di turismo, quando lo capiranno? Giovanna da Sestri. Vediamo il cartello, sondaggio Tecne di Primo Canale, sondaggio che ha interessato cittadini delle quattro province e che lo vediamo nel cartello che andiamo a rivedere. Allora, da che voto darebbe all'amministrazione comunale della città in cui risiede per ciò che sta facendo su sanità e servizi sociali? Abbiamo Genova, Savona, Imperia La Spezia. Positivi Genova 47%, negativi 53%, Savona positiva 55%, Savona è un'amministrazione di sinistra, c'è l'avvocato Marco Russo, un buon sindaco, una bella persona, penso, ritengo, quindi dicono 55-45. Imperia direi che sia amministrata dal centrodestra, ma c'entra questo? Boh, 51-49, quindi è una vittoria sul filo di lana, e 56 La Spezia, 44. Pensate che La Spezia non ha ancora l'ospedale Felettino. Metà della popolazione della Liguria risiede a Genova, risiede nel comprensorio genovese, e i dati di Genova sono un po', non sono positivissimi, 47-53. Cortesemente, avete voglia di dirmi la vostra? Questo è uno dei tanti sondaggi, molti sondaggi Tecne, che incontra un cambiamento.

0: campione di persone, viene raggiunto per telefono. Che voto darebbe all'amministrazione di Genova per ciò che sta facendo su sanità e servizi sociali? Abbiamo voto dal 7 al 10, 25, voto 6, 22, dal 5 all'1, 52, non sa, 1. Significa che il voto del 6, 22 si può sommare al 25. Sono due votazioni diverse, però positive. Quindi 5, 2, 7, 47, giusto, 52, poi l'1 che non sa, diventano 53, l'insieme fa 100. Cosa ne pensate, telespettatori, soprattutto se non siete stati raggiunti dalla telefonata di Tecne? Avete voglia voi di dire la vostra? 800 640 771. Noi siamo qua per sentirci, ogni giorno ci confrontiamo con la sanità, ogni giorno insomma ci confrontiamo con la sanità. Quale voto darebbe all'amministrazione comunale della Spezia per ciò che ha fatto? Dal 7 al 10, 32, voto 6, 24, comunque si sommano, 4, 2, 6, 56, 5, voto 1, 5, 41, non sa, 3%, e siamo solo alla Spezia. Pronto, buongiorno.
1: Signor Cerone, buongiorno, sono Antonietta da Bolzaneto.
0: Sì, Antonietta.
1: Ho capito, sto guardando adesso, ma per la sanità in che senso, mi spieghi?

0: 4 mesi che c'è una tantenna dietro il teatro Govi, dice che devono smantellare tutto, perciò adesso abbiamo tutte le cose del ballo dei ragazzi, vengono gente da lontano, ho chiamato, ho mandato le foto, ieri un ragazzo straniero ha tirato su vicino le tantenne perché le macchine le avevano buttate per terra, ma come niente fosse, lo stesso in via Barchetta, una voragine di 2 metri con la strada spaccata. Siamo messi proprio male. Qua dove stanno facendo il mercato, poveri cristi, se i ragazzi lavorano notte e giorno, la notte vengono ragazze e fanno quello che vogliono, aprono l'acqua, bevono birra, dormono lì, fanno i loro escrementi, fanno tutto. È una cosa, sta diventando una cosa. Bisogna fare un po' qualcosa. Io gli ho detto, fate qualcosa, mettetela in sicurezza. Noi abitiamo qua di fronte, non possiamo sentire la notte alle 2, i ragazzi gridano, ballare, cantare, bere, bere a tutta forza, poi rompono le bottiglie. E questi poveri cristi che lavorano, bravissime, gente brava,
1: assolutamente,
0: ma brava, che vedono, ieri ce l'abbiamo detto stamattina con i miei vicini, dice non sappiamo più signora cosa dobbiamo fare, non sappiamo più, chiudiamo tutte le sere, mettiamo le trantenne, ma non c'è niente, scavalcano il signor Cirone
1: e entrano. Non vanno a scuola sti ragazzi, non hanno un lavoro, forse non...
0: No, c'è più tanto. Ieri pomeriggio hanno lavato le moto. Hanno aperto l'acqua, sono venute e hanno lavato le moto.
1: Vabbè.
0: Io dal pozzolo... Cioè,

cioè senza non si sacrificava alcun animale per lavorare. No, però la signora ha segnalato una sorta di, insomma, di degrado da amministrare. Probabilmente se questi ragazzi andassero a scuola, magari andrebbero a dormire prima la sera, oppure se avessero un lavoro, magari quel lavoro che noi non vogliamo fare più, chi lo sa. Ma a Genova ci sono lavori che noi non vogliamo fare. Mi sembra che la città sia mediamente occupata da quella che è stata una recente statistica. Allora, cari care, sono le 10.55, indovinate cosa c'è adesso? TG55 con Giorgia Fabiocchi in diretta. Lo vediamo insieme, la vediamo insieme, poi ritorniamo, ci sarà take a take, no? A rientro, vedremo con curiosità di cosa si tratta e poi ripartiamo con la nostra trasmissione. Ma adesso vediamo il TG55.

0: Buongiorno, ben ritrovati con il TG 55 di Primo Canale. Buon inizio settimana. Partiamo da un'operazione vasta della Polizia di Stato che ha arrestato 10 persone. Il risultato di un'operazione che ha visto gli agenti insieme al personale della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova sgominare un'organizzazione criminale transnazionale responsabile di traffico di migranti tra Tunisia e Italia. La Polizia di Stato ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere, 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Tra le contestazioni al 10 c'è anche l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al la rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche i servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero in Italia per quanto riguarda le transazioni fiduciarie non tracciabili. E adesso la politica, perché si apre una settimana intensa sul fronte della politica, si chiudono le presenze nazionali a Genova con l'arrivo in città di Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle. Non c'è solo quello, ci sono gli appuntamenti domani col Consiglio regionale e il Comunale, poi giovedì la conferenza stampa un anno di giunta Salis che sta facendo molto discutere in città, vediamo.
1: Quella che si apre sarà una settimana all'insegna della politica come protagonista tra arrivi in città, consigli regionale, comunale, conferenze stampa. Si parte nella giornata di lunedì 8 giugno con la presenza a Genova del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, atteso come già in precedenza Elie Schlein a Music for Peace. Il leader pentastellato si cimenterà nell'evento consueto del Che Festival a partire dalle 18, dopo i saluti e gli abbracci di rito con il numero 1 Stefano Rebora. Conte presenterà il suo libro Una nuova primavera. Sarà l'occasione per confrontarsi sulle sfide del presente e sulle prospettive per il futuro del Paese, a un anno dal voto delle politiche. A replicare sullo sfondo anche un nuovo possibile incontro tra Conte e Salis dopo quello con Schlein. Nella giornata di martedì invece consueti appuntamenti con i consigli regionale e comunale. Partiamo da Via Fieschi, dove si preannuncia una giornata surriscaldata su Vista Sanità. Regione Liguria infatti ha approvato una manovra flash di 119 milioni di euro per ripianare il disavanzo della sanità. La sanità infatti è da sempre motivo di scontro in regione, continua il botta e risposta a distanza tra centrodestra e centrosinistra, con i secondi che accusano i primi di aver creato negli anni un enorme buco di bilancio. Dall'aula Sando Pertini all'aula rossa, dove martedì pomeriggio saranno diverse le mozioni che si discuteranno, ma non mancheranno come ogni settimana momenti di tensione e discussione sulle tematiche più calde che riguardano il capoluogo ligure. Infine giovedì 11 giugno si terrà dalle 10 alle 13 la conferenza stampa di un anno di giunta organizzata dal Comune di Genova alla presenza di Silvia Salis, degli assessori e dei consiglieri delegati. In queste ore però è divampata la polemica sull'organizzazione dell'incontro che si terrà nel salone di rappresentanza di Tursi, con la richiesta alle testate di rivolgere un massimo di 2 domande su tematiche da segnalare che riguardano l'amministrazione della città.
0: E adesso come sempre i sondaggi di Primo Canale e Tecne, che escono quotidianamente tutti i giorni su Primo Canale per raccontare la situazione in città. Che voto dareste all'amministrazione comunale della città in cui risiede per ciò che sta facendo su sanità e servizi sociali? Positivo il 47% a Genova, negativo il 53%, a Savona il 55%, positivo il 45% è negativo, Imperia il 51% positivo, il 49% negativo, La Spezia 56% positivo, 44 negativo. Quindi la città

0: che ne esce peggio, un po' con le ossa rotte e Genova al 47%, forse anche perché è la città più difficile da gestire da questo punto di vista, con poi l'analisi dei dati che nasce anche poi chiaramente anche dalla sanità, che ha comunque un ritorno molto regionale, però si parla anche di servizi sociali, quindi a Genova non c'è la sensazione che comunque si stia lavorando bene. E adesso parliamo di estate, perché l'estate in realtà a livello meteorologico è già partita da qualche giorno. Il 21 ci sarà l'inizio ufficiale dell'estate per quanto riguarda le stagioni. Quando si parla però di temperature alte, di caldo, che stiamo già vivendo ormai da settimane, si parla anche di caro spiagge private, quindi la polemica sui costi. E allora a Chiavari c'è un'iniziativa che punta a calmierare i prezzi, i lettini addirittura solo a 5 euro, sentiamo.
1: Si parla molto di caro spiaggio, inizia il tormentone, si paga anche 4.000 euro a stagione qui nella zona del Chiavarese. Quindi il comune di Chiavari, primo caso direi sicuramente in Liguria, ha deciso di correre ai ripari, diciamo fornendo ai cittadini, ma anche ai turisti, la possibilità di affittare ombrellone, lettino, seggiola da regista o al prezzo di 5 euro al giorno, ovviamente al pezzo.
2: Stiamo testando, ma in realtà non è un test, perché comunque sia sono arrivate tutti, funziona tutto perfettamente. È un servizio nuovo che daremo quest'estate ai cittadini, e non solo ai cittadini, a coloro che vorranno venire a Chiavari, e sarà un servizio, chiamiamolo così, convenzionato, ossia tramite una nostra società partecipata andremo a offrire a 5 euro il lettino, altri 5 euro per l'ombrellone ed eventualmente 5 euro per una sedia.
1: La cosa curiosa, visto che l'ho fatta attraverso Marina di Chiavari, è che si pagherà il servizio con il parcometro.
2: Esattamente, sì. Ci sono varie opzioni. Questo intanto è un anno zero, quindi andremo poi a vedere quali saranno le ottimizzazioni da fare per il prossimo futuro.
0: È tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, come sempre l'informazione poi si rinnova questa sera a partire dalle 18, buona giornata.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Genova non è... stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
10: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
11: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
12: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
13: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
14: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

È il momento delle teche, teche take, quindi è il momento di andare a vedere con Dario Vassallo che cosa abbiamo trovato, Dario, nei nostri archivi, quelli storici di Primo Canale, e qualche cosa di raro, di delizioso e di bello da vedere lì.

0: Burattini dice Reseto, i burattini dice Reseto, di questo artigiano della magia, insomma, del burattino e del piccolo palcoscenico, magari quello adatto ai bambini, ai più piccoli, ma non solo, si dice così. Li vediamo e poi torniamo insieme.
1: Che belle poste che sono arrivate, quanta luce, quante cose da vedere, cose strane, ma io qua non ci sono mai stato.
2: Posso fare una domanda? Tu sei Pulcinella?
1: Eh sì, sono propriamente io e Pulcinella.
2: Ti posso fare un'intervista?
1: Certamente, bella signorina.
2: Sei arrivato con un altro signore?
1: Oh sì.
2: Fammelo vedere,
1: qua c'è sta mio amico. Sono che anche me, sono Baciccia.
2: Ah,
1: ciao
2: Baciccio.
1: Pulcinella, come ti stai? Bene? Stanco buono, ciao ciao.
2: Senti Baciccia, tu eri mai stato in televisione?
1: Mai.
2: E tu Pulcinella?
1: Mai nemmeno io.
2: E come mai la televisione non vi vuole?
1: Non c'è vuole, siamo vecchi e siamo fea de moda, cosa te che te dica?
2: Allora la televisione vuole soltanto le novità, le cose giovani, non importa che siano, voglio dire, buone o di stile, l'importante
1: è la televisione, no, ma è figena, vera.
2: Va bene, allora, potete tornare un attimo a casa vostra? Perché i burattini hanno bisogno sicuramente di un'anima e quest'anima gliela dà qualcuno. E prima di passare al filmato di Luzzati, via fuori l'anima dei burattini, venga fuori l'anima dei burattini, eccolo qua, gli parleremo dopo, è Bruno Cereseto. E Bruno Cereseto, che si dedica ai burattini, è arrivato un SMS che dice: ma perché lui ha il cappellino rosso-blu?
1: Tanto perché noi pescatori di Bocca d'Asse portiamo questi berrettini di lana, che sono la tradizione del pescatore.
2: Ho capito, non c'entra niente con le squadre di calcio?
1: Assolutamente
2: non è un
1: tifoso. No, è che no. Se cadi in mare il pompon rosso si vede prima.
2: Ho capito. E mi puoi dire come si fanno i burattini? Cioè, tu te li costruisci?
1: Certamente, sì, sono...
2: Sì, come si fanno?
1: Sono semplici sagome bidimensionali, come un ritaglio di carta. E qui dentro hanno delle braccinole, facciamo un'autopsia.
2: No, lasciamelo. Non facciamo un'operazione chirurgica, mi fa impressione. È troppo carino così, lasciamolo così. Quindi si possono divertire a casa anche i bambini a crearsi i loro burattini. Come ti è venuto in mente di dedicarti ai burattini, visto che tu fai l'attore, a un certo punto hai avuto questa passione? Non è stata proprio all'inizio, tu li vedevi da bambino?
1: No, da bambino no, perché eravamo poveri. Da bambino vedevo l'avanti spettacolo, a dire la verità.
2: Beh, veramente l'avanti spettacolo. Però un momento, sì. I bambini più poveri andavano nel greto del torrente a guardare Fagiolino, perché c'era questo burattinaio che si chiamava Fagiolino, e quindi tu te lo dovresti ricordare che c'era.
1: No, mi ricordo le cose.
2: Non si ricorda Fagiolino, lui non ce lo ricorda.
1: Ma
2: i bambini perché amano ancora i burattini con tutto quello che c'è, la televisione, i videogiochi, le PlayStation, eccetera eccetera? Secondo te che sei uno che va a indagare nell'animo del bambino?
1: Non l'ho mai capito.
2: non l'ho mai capito.
1: Quello che so di sicuro è che i bambini hanno bisogno di parlare. Io quando faccio spettacolo e uso anche delle voci registrate a volte, ok, i bambini parlano con un pezzo di legno e con una voce registrata, perché sono abituati a stare troppo da soli, a non comunicare.
2: No, i bambini hanno sempre avuto bisogno di parlare, e credo che il compito di una famiglia sia quello di parlare molto con i propri figli, perché intanto serve per il linguaggio stimola il cervello diventa più veloce, a un certo punto si può anche fare una sintesi e una scelta di quello che si vede in giro. Ma i bambini in effetti animano tutto. Questa passione dell'animazione, della cosa inanimata, a Bruno Cereseto, secondo me, viene da che cosa? Cioè, tu vedi un pezzo di legno e vuoi dargli l'anima, vuoi dirgli qualcosa.
1: Da bambini si prendeva la scopa e si faceva il cowboy, voglio dire, abbiamo fatto tutti, credo, assolutamente quello.
2: Io no, non ho mai fatto il cowboy, ho fatto la donna del salon.
1: Ma sì?
2: Sì, senza la scopa,
1: tavolo di cucina, però.
2: Di cucina. Ecco, e invece quando li riponi, che vanno a dormire e quindi perdono la loro animazione, tu credi che dentro di loro rimanga qualcosa?
1: Non lo so, non sono così mistico, tutto
2: non
1: sommato.
2: Non sei così mistico. Vediamo se c'è qualcuno che invece ci risponde a questo proposito. E tra gli SMS che ne stanno arrivando parecchi, ce ne sono due della stessa persona, e cioè di Paola. Paola è stata ospite nella nostra trasmissione perché ha fatto una raccolta di giocattoli, cioè vuole fare una raccolta di giocattoli per i bambini.

0: Che non ne possiedono e la voleva fare anche per il Gaslini. A questo punto dice che è stata accettata, cioè quindi si farà, adesso te lo leggo, sono felice, è arrivata l'autorizzazione del Gaslini per ritirare i giochi. Ti faccio un invito, cioè fa un invito a noi il 18 dicembre nel chiostro di San Matteo. E poi c'è invece un altro messaggio per te, dice gli chiedi al tuo ospite se vuole venire ad intrattenere i bambini alla festa del 18 dicembre dalle 14 alle 17 nel chiostro di San Matteo? Ecco, io te l'ho chiesto.
1: È un po' difficile perché io faccio parte che stiamo lavorando come pazzi a teatro, ma sono spettacoli piuttosto grossi, per cui ho bisogno di due aiutanti, di costruire un
0: E perché non puoi
1: teatrino.
0: invece fare una cosa
1: E non ho
0: molto
1: mai
0: più
1: idea che mi
0: semplice?
1: organizzi per fare un'edizione più piccola di qualche spettacolo.
0: Va bene, però la presenza ci potrebbe essere a quell'ora tua e di un
1: Ora devo
0: burattino?
1: verificare il
0: Deve
1: calendario, sì.
0: verificare. Comunque, se
1: Comunque non
0: voi
1: c'è niente in contrario, voglio dire sì.
0: volete portare i giocattoli sia usati che nuovi, li potete portare a San Matteo. Da San Matteo dove era? Era al chiostro di San Matteo, era al chiostro di San Matteo, appunto, dove c'è la Paola che riceve i giocattoli. Tu sei mai andato, Bruno Ceresetto, a fare degli spettacoli in situazioni, diciamo, differenti da quelle che possono essere i teatri o le piazze, cioè per esempio in carcere, oppure ai minori, oppure dentro gli ospedali?
1: No, poi una volta al Gaslini sì, è stato. Però effettivamente io soffro troppo per affari.
0: Soffri tu?
1: Non riesco a
0: Davanti al dolore tu
1: comportarmi
0: soffri?
1: serenamente, sì, mi
0: Davanti
1: trovo
0: al
1: troppo
0: dolore soffri?
1: coinvolto, anche
0: Sì.
1: se il burattino poi è una specie di paravento, per cui. Ma ti
0: Però
1: senti
0: fare.
1: così un po' stupido di fronte ai problemi così grandi,
0: Beh, ma
1: anche
0: no.
1: se sai che poi porti sollievo, porti divertimento, però ti passa la voglia di ridere, ecco, è difficile.
0: Ma
1: Divertire quando ci si sente un po' tristi o comunque scioccati dal contatto con certe realtà pesanti.
0: sì, ma io credo che invece il teatro e che tutto quello che è lo spettacolo e tutto quello che è la rappresentazione alla fine abbia un confine molto sottile con quello che è il reale e che il suo vero compito sia quello di portare sollievo, sia quello di portare un conforto in qualche modo, che può essere di parola, può essere di non devi mica solo far ridere,
1: No,
0: no?
1: sicuramente è sempre una distrazione, è sempre un contatto con una
0: Dove
1: realtà.
0: troviamo i tuoi burattini in questo momento? Cioè, dove
1: In
0: andiamo a
1: questo
0: vederli?
1: momento sono un po' fermo, sì.
0: Un messaggio per te, dice bravo a quel ragazzo,
1: Oh,
0: ma non so
1: wow!
0: se sei tu o se sono i burattini, no, bravo a quel ragazzo che porta ancora i burattini come spettacolo, era tanto tempo che non li vedevo, ho 54 anni e mi ricordano la mia infanzia. Ecco, ma gli adulti, secondo te, che rapporto hanno invece con l'animazione?
1: Ma io ci provo quest'anno, infatti a maggio farò uno spettacolo su Ubu, fatto con i pupazzi e con Leda ovviamente, per adulti, perché è comunque un contesto molto duro quello di Ubu, e vedremo come va. Vi risponderò a maggio.
0: Giuseppe invece ci scrive, aspetta, perché devo trovare, ecco, Giuseppe ci scrive che non è giusto provare dolore quando invece si dovrebbe dare conforto. Quindi ti rimprovera, dice che ti
1: Lo
0: dovresti
1: so,
0: fare forza.
1: infatti qualche volta me la sono fatta, però è comunque molto più faticoso. O si lavora in maniera incosciente, senza analizzare il pubblico, senza capire chi c'è dall'altra
0: Insomma, non
1: parte.
0: avresti mai fatto il
1: No,
0: medico,
1: non avrei
0: non avresti neanche
1: potuto.
0: fatto il Croce Rossino,
1: No.
0: non avresti fatto niente di tutto
1: Non
0: ciò.
1: si è mai visto un vecchio bambino che fa il medico? Io
0: E
1: voglio
0: però i bambini alle
1: giocare.
0: volte guariscono perché i bambini sono una cosa, una fonte inesauribile di potenza per la vitalità, perché i bambini, per esempio, il rapporto tra i bambini e gli anziani, essere nonni è bellissimo, ma non come si dice in televisione, ah, sono diventata nonna e poi sono tutte siliconate, vanno in giro, no, essere la nonna o il nonno che sta col bambino e c'è questo scambio di cose che il bambino vuole conoscere e sapere, perché il bambino non fa mai distinzione tra il vecchio, il giovane, il bello e il brutto, per lui tutto ha un cuore, cioè il cuore appartiene ai bambini.
1: Certo, e
0: Eh?
1: questo è uno dei motivi per cui continuo a fare questo lavoro,
0: Va bene, allora
1: insomma.
0: grazie Bruno Ceresetto, ci ritroviamo tutti domani al Sassello e lasciamo lo spazio al prossimo programma con Giovanni Porcella.

Tendenza per la nuova settimana, un esordio settimanale, un edicolo anticiclone sulla Liguria, come possiamo notare, cielo sereno o al più poco nuvoloso, bel tempo dappertutto con caldo moderato, senza eccessi, massime lungo la costa, non oltre i 26-27 gradi. Ecco la situazione sull'Imperiese, condizioni di bel tempo, una giornata soleggiata con minime più o meno tra i 15 e i 19 gradi, massime di 25-26 gradi. Anche Savonese vivrà una giornata soleggiata di bel tempo con vento debole, qualche locale disturbo del pomeriggio, brevi temporali di calore in montagna. La provincia di Genova con il sole sarà una giornata tranquilla, presenza dell'alta pressione, bel tempo e temperature più o meno attorno ai 25 gradi, grado in più, grado in meno. Diamo uno sguardo al Tigulli, anche qui una bella giornata, situazione proprio di inizio estate con sole e un caldo non particolarmente intenso, anzi abbiamo ancora temperature non oltre i 25-26 gradi. Concludiamo con lo Spezzino, anche qui tutto tranquillo, stabilità, vento debole, al più qualche raffica dei quadranti meridionali, comunque una giornata di sole. Tendenza per la giornata di martedì 9, quando ritroveremo ancora generale stabilità sulla Liguria, cielo sereno poco nuvoloso, ma con più variabilità in montagna e l'attivazione di qualche breve fenomeno sulle aree interne montuose, più stabilità e sole lungo la costa. Temperature senza particolari variazioni, massime che oscilleranno sempre tra i 23 e i 26 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Allora, 11:17, dopo le marionette, la differenza tra burattini e marionette, rientriamo. Noi cosa siamo? Burattini, marionette? Ancora non me l'avete detto. Possiamo ripartire con la nostra trasmissione. Dunque. Paolo da Genova. Non conosco se a Genova esiste il fenomeno dei medici a gettone, che costano troppo e sono pure incompetenti. Non conosco neanche quanti soldi può investire il governo sulla sanità, ma qualche dottore in più nei pronto soccorso snellirebbe lunghe attese. Ma il problema sono i numeri, cioè che non ci sono. Avrete sentito, cioè non avete sentito, se non l'avete sentito, scusatemi, alzo, la telefonata direi di ieri di Adele da Lavagna, la quale ha raccontato una cosa plausibile, cioè il marito è curato a casa, è allettato, ha grossi problemi di salute e assiste tre OSS, ogni settimana si alternavano per il marito. Aprono la casa di comunità e c'è bisogno di dirottare in casa di comunità degli OSS o delle OSS, e quindi di queste tre OSS due sono state dirottate alla casa di comunità e ne avanza una per accudire il marito. Ci sono questi spostamenti, cioè non c'è personale per tutto e quando si apre una cosa si crea un vuoto da un'altra parte perché si spostano le persone. Pronto, buongiorno. Oh, Giamba. Allora, Giamba, buongiorno.
1: Ieri avevate parlato di Donato di Lancia
0: Sì.
1: che ha ucciso, mi sembra, 15-16
0: 17,
1: persone,
0: 17, 17,
1: l'assassino. Il
0: 17.
1: problema è che Donato, ce ne sono stato solo uno di Donato di Lancia, è vero,
0: Sì.
1: però gli indagatori, gli ispettori che ci hanno messo, non, hanno permesso a questo assassino di uccidere tutte quelle persone senza venire individuato.
0: Sì.
1: Se ci fosse stato il vecchio ispettore Clouseau, non so se
0: Beh.
1: se lo ricorda ancora perché è
0: Certo,
1: giovane,
0: certo, certo, certo.
1: l'ispettore
0: Ma
1: Chievo,
0: lo
1: ci avrebbe
0: ricordo.
1: messo un mese, ma l'avrebbero preso. Il
0: Sì.
1: problema è che questa persona si è permesso di uccidere tutte quelle persone lì senza venire individuato.
0: Sì. Allora, allora, sì, vediamo appunto immagini che ci riportano al triste passato. Esatto, l'infermiera. Allora, lui è stato un assassino anomalo. Intanto ha ammazzato 17 persone, 17 soprattutto donne. Quindi una vittima in più del mostro di Firenze, che ne ha ammazzati 16, normalmente coppie. Quindi dividete 16 per 2 e sapete quante coppie erano. E quindi uno in più ed è un record assoluto. Il fatto che ha destato clamore, come dice Giamba, ci è voluto tanto tempo perché lui è stato un assassino anomalo. Si è riusciti ad estrarre sulle sue tracce quando il famoso Mercedes, voi ricorderete ai tempi, c'erano alcuni giornali per i quali il Mercedes era nero e per altri il Mercedes era blu. Quindi a seconda del giornale che leggevi aveva Mercedes nero o Mercedes blu. Questo Mercedes gli era stato imprestato da qualcuno e questo qualcuno aveva poi riconosciuto la targa che era stata fotografata ad un casello autostradale. Insomma, da lì poi si è partiti. Lui era un killer anomalo, nel senso che non sapevi dove andava a parare. La prima vittima fu direi un metronotte. Che aveva ammazzato, direi a Castelletto mentre stava entrando in un ascensore. Poi ci fu quella coppia di ragazzi. Lei, una ragazza bellissima, peraltro, faceva la commessa in un negozio di abbigliamento di via San Luca, Club credo si chiamasse. E è incredibile come il Bilancia sia riuscito a bloccare, neutralizzare il fidanzato. Lui era andato in casa loro. Per credo vendere degli orologi, per fare un affare, si è riuscito a immobilizzare il ragazzo, che era un pezzo di ragazzo, era un figliolone, insomma, un ragazzo ben robusto, si è riuscito a immobilizzare tutte e due. Era un criminale anomalo, anomalo, ma ieri se n'è parlato perché. Se noi abbiamo avuto in città un criminale anomalo, non è che tutti i genovesi sono così. Il ragionamento era quello, non è che ci identifichiamo in quello.

0: Quando ci siamo detti, quando abbiamo parlato da una settimana che parliamo di Manuel, quel rifiuto umano che ha ammazzato una bambina che è morta, si chiamava Bea, bambina di 2 anni, dopo averle fatto spassare di tutto. È un italiano, ma nessuno ha detto, è un italiano, hai capito come sono gli italiani, perché purtroppo in 60 milioni di persone c'è il premio Nobel e c'è il criminale. Non è che si è detto, vedi, hai capito gli italiani cosa fanno, perché gli italiani non fanno quello, è una mela marcia, putrida, schifosa, hai capito? Un escremento, hai capito? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Fabrizio. Posso
0: sì, Fabrizio.
1: Fare una domanda? Posso
0: Prego.
1: Fare una domanda, che è proprio una domanda verso
0: Facile.
1: Gli enti pubblici?
0: Facile.
1: Spero che nessuno si offenda, come cosa. Dunque, io a settembre è morta mia madre. Ho dovuto fare, oltre tutte le varie, diciamo, cose di routine, ho dovuto pagare l'IMU per quanto riguardava il suo appartamento. E questo qui va bene, è un obbligo di legge, non sono contento.
0: Sì, certo.
1: Quindi, diciamo, volevo fare un inciso. A settembre è morta, l'ho dovuto pagare entro il 16 dicembre. Quindi lì lascio a voi fare il conto dei mesi che ci ho dovuto, diciamo, in cui ho dovuto provvedere a pagare le tasse. Adesso io ho cercato di informarmi col comune per quanto riguarda proprio questa parte qui, mi hanno detto che sono, adesso non mi ricordo, 2022, forse qualcosa di simile, eccetera. Quindi praticamente si potrà sapere il prossimo anno se sono a posto. Io mi chiedo, è possibile che al cittadino viene chiesto di compilati l'IMU, quindi vai da un commercialista, vai da un patronato, oppure fatelo te? Uno non sa, nel mio caso, come lo sono fatto da solo, se è giusto o sbagliato, e è la risposta dopo 4 anni. Cioè, io ho dovuto pagarlo entro 2 o 3 mesi, e va bene.
0: Sì.
1: Però, diciamo, i comuni ci mettono soltanto 4 anni per controllare. Vorrei sapere come mai questa disparità sia consentita. Secondo me è una disparità, non so come definirla, improba. Mettiamola così, gigantesca. È un'ingiustizia pazzesca, perché nel caso di un mio conoscente, questa persona, il padre ha pagato di nuovo un IMU, non a Genova, in un altro comune, era nel 2020, ha sbagliato un codice, diciamo, è mancato nel 2022, questo comune, che non è Genova, ripeto, ha scritto all'erede come cosa, nel 2024, sturna, nel 2025, se non ricordo male, quindi qualcosa come 4 anni dopo, no? Ad agosto, tra l'altro, perché i soldi erano andati a finire su un altro comune, il quale non si è degnato di avvisare il comune di provenienza.
0: Sì,
1: cioè, qua
0: sì,
1: siamo a questo livello qua. Cioè, siamo, secondo me, io definirlo vessati, dico che forse è l'aggettivo, diciamo così, ecco, perché non siamo perfetti, sono io prima a dire che si può commettere un errore, io magari l'ho commesso, però vorrei essere sicuro che non succeda qualcosa di simile a me verso i miei figli. È questo il discorso. Della telefonata, la lamentela è possibile che i comuni, io ho sentito parlare di intelligenza artificiale, di cose di questo genere, vorrei sapere se le persone che parlano di intelligenza artificiale hanno un'idea da un lato come funziona l'intelligenza artificiale, dall'altro che magari gli uffici preposti forse sono, non so a che età sono, anni 60,
0: sì. Le schede perforate sono ancora le schede perforate.
1: Mi sembra una cosa, cioè, se uno ha un lutto deve pagare già, diciamo, altri tipi di problemi, non come cosa. In aggiunta, aggiungere questa lentezza nel controllare le tasse che dovrebbero arrivare a casa, già compilate, e che non arrivano, che dobbiamo compilarci noi, che siamo la popolazione più anziana di tutta Italia, no? Io sto parlando anche per gli altri,
0: sì.
1: Che i controlli vengono fatti qualcosa come 4 anni dopo, così se hai sbagliato qualcosa c'hai 4 anni di sanzione.
0: Certo,
1: non so se mi rendo conto. Cioè, certo.
0: Ho capito Fabrizio, ok.
1: Non so se è chiaro il meccanismo.
0: È chiarissimo, Fabrizio, è chiarissimo.
1: Dalla mattina alla sera, un meccanismo di punizione dalla mattina alla sera. Poi, giustamente, c'è chi grida che le tasse bisogna pagarle, sì, è giusto, però non bisognerebbe essere vessati in questo modo, ecco, soltanto questo. Grazie,
0: Fabrizio. Allora, è chiarissimo, è chiaro che sarebbe, se io dessi aria alla tesi di Fabrizio, sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, no? Io dovrei fare l'avvocato del diavolo. Anzitutto dico che non parlo del pubblico, è lo Stato che ci siamo creati noi, no? Sono le scrivanie, ogni scrivania è un posto di lavoro, viviamo a compartimenti stagni perché è una rendita sicura, tranquilla. Una volta ho ironizzato sul ruolo del pubblico, una signora si è incavolata che lei lavora in comune, ma ci mancherebbe altro. Una volta i poveri carabinieri erano i leader delle barzellette, poveri carabinieri,

0: colpa del se, colpa, è colpa della destra, colpa della sinistra, è colpa del campo largo, del campo ristretto, del campo, campo, campo. Ma questi che, queste persone che lavorano avranno dei referenti, dire guardate che io non posso occuparmi di una pratica che ha 4 anni, no? Facciamo qualcosa. Si tratta di assumere persone? E che sarà mai? Assumeremo queste persone. Come mai non si riesce col computer, con i computer non si riesce a fare subito, nell'immediatezza, ad avere questo? Uno paga, ho un riscontro, e non che dopo 4 anni me lo dicono, me lo diranno subito, cosa dite? Ma siamo alle schede perforate, siamo rimasti alle schede perforate. Ma questo l'abbiamo creato noi, non è colpa di nessuno, è colpa di tutti, no? Poi noi abbiamo sempre lavorato col privato, sempre, e conosciamo le dinamiche del privato. E immaginiamo che un privato ha dei tempi diversi, perché? Bah, non lo so, perché ditelo voi, io non lo so, ditelo voi. Pronto, buongiorno. Ah, Mario, come mai? Pure era in linea da 20, sì, neanche 20 secondi. Si è offeso qualcuno? No. Come mai non c'è questa risposta pronta? Non ditemi che manchi il personale, eh? Non ditemi che manchi il personale. La collega è in maternità, è incinta al secondo mese, maternità a rischio. L'altra è mancata la mamma, siamo andati al funerale, abbiamo chiuso l'ufficio, è successo. Il ferie, ha dovuto andare in ferie, l'altra è dalla parrucchiera, l'altra non c'è, il direttore che adesso è fuori ufficio, perché ha avuto un incarico fuori ufficio, poi c'è il vice, ma il vice ha la moglie che sta male, è andato a casa, e quindi la pratica rimane lì. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, Fuji De Nervi.
0: Oh, Fuji, buongiorno.
1: Per sentire, ieri parlavi a fine trasmissione della manifestazione, e a un certo punto hai detto, ma portare i bambini di 3, 4, 5 anni... cosa gli spieghi, vabbè, adesso avrai anche ragione. Il problema è un altro, adesso che volevo dire. Forse c'è l'obbligo della famiglia per l'educazione sessuale nella scuola. Ora sono 100 anni che decide il governo, come i vaccini, come altre cose, altre leggi. Secondo te è giusto o sbagliato? E poi volevo chiedere una considerazione. Onestamente, che ne sappiamo? Tra 5 anni, tra 12, poi prenderanno un'altra linea, un'altra condotta diversa dal proprio sesso. Non è meglio forse spiegarselo da bambini. Tutto lì. Ciao, ciao.
0: Allora, io credo che sia forse la cosa più delicata del mondo, no? Chi sono io per dire si deve fare o non si deve fare? Ognuno parte dalla propria esperienza. Noi a scuola non abbiamo avuto educazione sessuale. Potete immaginare come ci siamo educati. Educati siamo, siamo stati. Non abbiamo mai, c'è mai nessuna che si tranquilla, nessuna, che possa dire che ha dato più di quello che ha preso, Nessuna. Però perché no? Facciamola subito. Io ho detto questo. Chi ieri non ha assistito alla siamo partiti dalla marcia dei bambini per la pace. Sembra che, mi hanno detto, in questa manifestazione ci siano stati dei esponenti di un municipio, ma non vi dico quale, dove, qui, la municipio, dice, ma mi è sembrato una manifestazione politicizzata, e portare i bambini. Io ho detto un'altra cosa, ho detto anche portare i bambini, cercate di seguirmi, portiamo i bambini alla sfilata dell'Arcigay, no? Bellissimo, che bello. I bambini di 3 anni, 4 anni cosa vedono? Un carosello abbastanza folcloristico, maschere, costumi da bagno, gente un po' più vestita, gente meno vestita, palloncini, suoni, colori, dice, ma che bello, no? Io ho detto che poi bisognerebbe in teoria praticamente spiegare anche a questi bambini cosa significa per esempio l'essere gender, cioè il cambiare sesso, non è credo la cosa più semplice del mondo. Sono percorsi fatti anche con dolore, sono percorsi anche fatti con privazioni, sono percorsi fatti anche sotto gli occhi della gente che non ammette questo, cioè spiegarlo è un po' più complesso. Il bambino, io fossi bambino, mi avessero portato all'Arcigay, al party, avrei detto ma che bello, mamma, anch'io voglio questo mondo, tutto colorato, tutti per la pace, le canzoni, i reggiseni, le mutande.

0: bambine, mamma che gioia, che bello, bellissimo. Però io bambino sono in grado di capire il percorso di dolore, di promiscuità che ci sono dietro certe scelte, ovviamente naturali, perché se uno si sente donna in un corpo di uomo o si sente uomo in un corpo di donna, è chiaro che avrà diritto o necessità di cambiare. Mi sono chiesto questo. È legittimo? Mi sono chiesto questo. Il bambino è in grado di recepire queste che sono problematiche mica da poco, sono, hanno la priorità, credo, tra tutte le problematiche, no? Il manifestarsi in quanto se stessi, in quanto uno si sente dentro. Tutto qua, tutto qua. Basta? Fine? Vi ho scioccato? Regia? Regia, c'è la pubblicità. Però vorrei già sentire il suono dell'amico del telefono, no? Perché abbiamo un'occasione unica, su queste cose non ci siamo mai detti queste cose. Poi portate i bambini dove volete. Il bambino ad un certo punto chiederà una spiegazione. Dirà: mamma, ma perché il notaio da cui siamo andati per fare la casa, che la, quando la nonna è morta, ho visto il notaio che aveva il reggiseno e le calze a rete? Quando nel suo studio aveva una giacca e il principe di Galles e la penna Montblanc, come mai l'ho visto col costume da bagno, il reggiseno e i tacchi a spillo? La devo spiegare, è un percorso abbastanza complicato. O no? Pubblicità, poi la telefonata. Dai.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Allora, 2 minuti, è stata la persona al telefono, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Lorenzo da Sestri Ponente, via Chiaravagna, civico 25. Vi ho mandato già delle foto della strada che è ridotta un
0: sì,
1: po'.
0: Via Chiara, sì, via le ho salvate, via Chiaravagna le ho salvate, direi ieri. Poi
1: sì,
0: non siamo...
1: ve l'ho mandati anche oggi.
0: Sì.
1: Io mi sono rivolto già.
0: L'ho chiamato Chiaravagno, via. Aspetti che la cerchia, aspetti un attimo. Le ho chiamate, sì, adesso arrivano, le chiamate o via Chiaravagno o Chiaravagno. Prego.
1: Sì. Sono andato dai vigili urbani per segnalare la situazione della strada, che ci, se lei vede, ma guardi quanti buchi che ci sono. Poi ho la strada in due. Adesso c'è uno scalino di 1 centimetro, tutti i camion che passano, tutte le finestre di casa che rimbalzano, rimbombano.

0: Cioè, ho scritto io, vi segnalo, perché i vigili mi dicono scriva, vi segnalo. Ok, scriviamo, vi segnalo. Nessuna risposta, un mese. Hanno aggiustato la strada, che hanno passato le fibre. Dice che dopo 2 anni dovevano riasfaltare la strada. Ci sono tanti di quelle buche in via Chiaravagna che sono pericolose per le moto specialmente. E poi che ci stanno distruggendo il palazzo, tutti i cami, e le finestre che fanno bom bom bom bom, cioè capisce?
1: Sì.
0: Ma chi mi devo rivolgere io per aggiustare questa strada?
1: Sì, sì, sì. Allora, le hanno
0: voi
1: detto di scrivere a Segnalaci, giusto?
0: Sì, Segnalaci, ma
1: Segnalaci.
0: Io. Quelle del palazzo, ho chiesto all'amministratore di scrivere, ha scritto pure lui. Siamo andati in comune, ho parlato con una signora, e la signora mi fa scriva, io
1: scriva,
0: ti segnalo. Cioè, ma insomma, a chi mi devo rivolgere io?
1: No, lei si è rivolto alle persone cui si doveva rivolgere.
0: Ma no, nessuno fa niente però, cioè.
1: Farà? Quando si è rivolto? Quanto tempo è passato?
0: Un mesetto. I vigili anche di più, sono anni che io vado, poi qualche volta sono venuti, aggiustano una buchetta, ma adesso la strada proprio è disastrata, sì, se lei fa vedere le foto.
1: E qua la vede, forse la vedrà con qualche secondo di ritardo, è da riasfaltare tutta, no? È questa?
0: Sì, e porca miseria, cioè, capisci? Qua no, ma sa che rumore che c'è quando passano le macchine?
1: Ci sono i tombini? Ci sono i tombini?
0: I tombini pure che si sono abbassati, cioè,
1: sì.
0: Poi ci hanno dato la pendenza della strada, che non so chi è stato questo ingegnere, verso il palazzo, dall'altra parte ci sono i muri, invece di dare la pendenza dall'altra parte ce l'hanno dato verso di noi,
1: cioè pende verso di voi,
0: ci hanno ghiato quando, cioè hanno abbassato il marciapiede, non so perché, vabbè. E la pendenza l'hanno dato verso di noi, verso il palazzo nostro, che dall'altra parte ci sono i muri, capito?
1: Sì, sì, sì.
0: Anche quello è un disastro proprio, cioè.
1: Lei sta lì, abita lì in questa casa rosa?
0: Sì, sì, civico 25, sì, sì.
1: Ma tra l'altro, mi scusa, adesso non c'entra la giunta, ma il marciapiede vostro non ci passa neanche una persona sul marciapiede suo?
0: Sì, no, vabbè, un metro.
1: È a doppio
0: però...
1: senso, la strada è a doppio senso?
0: Sì, no, no, senso unico, senso unico.
1: Sì.
0: Però il marciapiede una volta era bello alto, adesso è 5 centimetri l'hanno fatto.
1: È un palmo.
0: Ma chi sono queste persone? Cioè, l'acqua prima si fermava, sai, quando pioveva c'era il marciapiede alto, adesso ci entra l'acqua nel portone ogni volta che piove, capito?
1: Bello.
0: Perché abbiamo la pendenza verso
1: la casa.
0: Verso la casa, sì.
1: Si sono sbagliati.
0: Ma io guarda, non so, anche di questo sono andato in comune, ma capisci, una volta ho parlato con l'assessore di Sestri Ponente, era un signor anziano, faccio tutto,
1: vabbè.
0: E poi...
1: Ma
0: ciao.
1: L'unico consiglio, certo, no, noi non possiamo fare nulla, è di rompere le scatole, perdonatemi, chiedo scusa alle pie donne, chiedo scusa alle persone acculturate, di rompere le scatole, finché questi dicono basta, non possiamo più, mandiamo qualcuno a rifare, mi capisce cosa voglio dire?
0: Sì, ma guardi, il vigile di Sestri ormai mi conosco.
1: Ah, ormai la conosco, è un incubo.
0: Quando arrivo lì, subito... Poi non so, qualcuno ha fatto qualcosa, cioè, e poi dopo un giorno o due arriva Aster
1: è un incubo,
0: aggiusta la buchetta, ci mette un po' di asfalto, però di farla tutta, ciao, dopo
1: no,
0: 2 anni la dovevano asfaltare, quando Aster quando mettono la fibra, ho letto che dopo 2 anni di 8-10 anni che
1: se dovessero
0: nessuno.
1: Fare così per le strade di Genova, insomma, è tutto un rattoppo.
0: Ma guardi, cioè, a volte bisogna stare attenti anche a piedi.
1: Lo credo. Senta, lei è una persona simpatica, una persona carina, sì. Insomma, riusciamo anche, non dico a sorridere, di questo problemone. Chiaravagna è una via importante, parliamo del torrente, del Fiumiciattolo, parliamo insomma di tante emergenze legate a Chiaravagna, il ponte, il famoso ponte sul Chiaravagna, tante criticità intorno al nodo, intorno al fiume. Io la ringrazio, se questo può servire per sollecitare i lavori. Normalmente...
0: Spero che qualcuno, anche il sindaco, gli assessori, cioè se vedono la trasmissione, che facciano qualcosa, capisci?
1: Sì, ci auguriamo.

0: Insomma, ci auguriamo che qualcuno veda, lo dica al buon Ferrante, no? L'assessore alle infrastrutture, con i soldi del PNRR, un rendering, grazie Lorenzo mi sembra, grazie, ci vorrebbe un rendering, no? Un rendering, con tutte, ti fanno vedere i rendering, sono, perdonate la parola, ma non c'è una simulazione del futuro, no? E vi fanno vedere via Chiaravagna come non l'abbiamo mai immaginata, con tutte le persone carine, contente, c'è l'uomo di colore, c'è il bambino di colore che tiene per mano una bambina, c'è l'ingegnere, c'è il gommista, c'è il palazzo di Lorenzo tutto rifatto, e tu vedi e dici, ma rendere, che bello, no? Poi la realtà dei fatti è un po' diversa, speriamo con, non so, il PNRR, no? Ci vorranno quanto per riasfaltare? Ma meno di 200.000 euro. Non ce lo possiamo permettere di riasfaltare? Dice, vabbè, magari, ma tu la fai facile, allora... penso meno di 100.000 euro, no? Sì, ma meno. Non ce lo possiamo permettere? Però... Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, c'è Enrico.
0: Oh, Marco, ascolta, buongiorno.
1: Buongiorno, ascoltami, mi riferisco alla telefonata precedente di quel signore che diceva 4 anni per ricevere un'informazione,
0: sì,
1: dal comune. Tu te lo ricordi un anno fa che c'era questo problema del semaforo chiuso, che c'era sempre d'arena per andare verso il cimitero?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Io avevo scritto al comandante di Vigili, il quale mi ha scritto... Ha ragione, sarà rimborsato, quindi devo aspettare 4 anni allora io per essere rimborsato, come mente.
0: Ma è probabile, ma quanto è passato? Perché è passato più di un anno.
1: Un anno e mezzo, più o meno, circa. Ah.
0: Quindi lui ti ha scritto, perché anche un mio amico ha preso una marea di multe, però a lui non gli hanno parlato di rimborso, era incavolato nero e basta.
1: Dei vigili, Tinella si chiamava all'epoca.
0: Ah, è vero,
1: dicendo,
0: è vero.
1: Ha ragione,
0: è vero, bene.
1: Però io non ho ancora visto niente.
0: Non ho ancora visto niente, aspettiamo.
1: Devo aspettare ancora.
0: Ti daranno senz'altro ti daranno gli interessi legati all'inflazione, no? Perché è un corretto rapporto. Grazie, Marco. Allora, grazie. Cos'è successo, telespettatori? Dunque, facciamo un resumé. Via Cantore, direzione ponente verso il centro della città. Qui intanto vediamo una nave, è ferma, sta scaricando praticamente della ghiaia che serve per preparare la base, il piede dei futuri cassoni. Non so se già sulla ghiaia si inserisce il cassone o dei piloni sui quali poi si incastra il cassone come mattoncini di Lego. Esatto, mattoncino di Lego. Ce lo siamo detto, 1 chilometro, bene, è già stato fatto. È chiaro che lo sviluppo del porto, se il porto raddoppierà il suo lavoro o triplicherà il suo lavoro, praticamente bisognerà anche triplicare le vie di accesso, no? I Giovi, 3 volte i Giovi, Genova Ovest, 3 volte Genova Ovest, Genova Pra, 8 volte. Siamo in grado di ricevere, far partire con i famosi convogli metri come uso adesso, di farli uscire, entrare dal porto, perché se raddoppia il traffico o triplicherà il traffico, tripliceranno i camion. Siamo pronti ad accogliere o dobbiamo aspettare ogni giorno un camion che si ribalti sui Giovi perché deve andare a correre per prendere un cassone per 300 euro portarlo a Milano? Non lo so, siamo in grado? Ci pensiamo adesso? Devo andare in regia? Vediamo due spot? Vediamo due spot? Ditemi, nuovi collegamenti aerei. Sapete quello, come si chiama? Airidea? Che ha aperto un nuovo collegamento. Ricordate 2 anni fa una nostra ascoltatrice che si lamentava perché doveva andare ad Alghero, c'era un volo per Alghero che l'avevano tolto, e a settembre credo, forse funzionavano solo d'estate. Mi sembra che Airidea funzioni adesso anche per questo. L'aveva telefonato qua non più di 2 anni fa una signora che aveva questo legame con la Sardegna, chi non ce l'ha, e però le mancava poi il volo durante l'anno. Sembra che ci sia adesso finalmente, speriamo che duri. Dai, pubblicità, a tra poco.

0: Pronto?
1: No, no, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
0: Lui vedi, costa 2 metri a giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
1: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
0: Lì, termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
2: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Sentita via Chiaravagna, Sandro scrive dall'altro lato della città. Quezzi, non parliamo di strade, Quezzi e anni che sembra un torrente. Quezzi e anni che sembra un torrente. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Sì, sono io, posso parlare?
0: Sì, è lei, sì, se è lei, è lei, sì.
1: Senta, io ho una protesta da fare che mi sembra doverosa. E mi spiego in poche parole, se posso. Sì. All'incrocio che c'è tra via Timave e Corso Europa si verificano delle cose incredibili, e chi si trova lì, il suo malgrado, sotto viene anche imputato di essere passato col rosso e quindi oggetto di sanzione. Cosa si può fare contro questa ingiustizia bella e buona creata solo ed esclusivamente per far cassa?
0: Ma mi scusi, com'è? Cioè, il segna rosso, cioè col rosso non si passa. Chi è passato col rosso?
1: Ma chi non passa col rosso, ma si trova è verde, poi viene giallo, c'è il casino, scusi il termine, che è creato dalle vetture di qua e di là, autoambulanze e tutto quello che c'è, e uno malauguratamente si trova lì, ti arriva poi una multa di 183 euro neanche da dire. Perché non è passato col rosso.
0: Ho capito, rimane bloccato, cioè uno passa col verde, arriva in arancione, rimane bloccato dall'incrocio e viene fotografato col rosso. Non è, certo, non è giusto, non è corretto assolutamente. Davanti a queste contestazioni dicono ovviamente di fare ricorso, ma di andare a vedere i fotogrammi della telecamera che ha immortalato la macchina. E tante volte capita che proprio per questo tu sei fermo al rosso regolarmente, hai un'ambulanza dietro, cosa fai? Senso umanitario, mi vado avanti, no? Così aiuto l'ambulanza a uscire. E c'è l'altro che dice, sì, io vado avanti, ma poi mi fotografa anche il rosso, mi mandano 180 euro a casa, quello dietro all'infarto sta morendo, per carità. Però uno rimane un po' così. Allora dicono ovviamente di fare ricorso e con ricorso andare a vedere i fotogrammi che ha scattato il semaforo intelligente. Però è poco intelligente, cioè bisognerebbe assolutamente tenere conto di questo. È normale che sia così. Non è solo, abbiamo anche dei diritti anche noi, siamo delle galline da spennare, povere galline, questo sì, però non è un rapporto leale tra, diciamo, lo Stato e noi, non è un rapporto leale. Pronto, buongiorno. Beh, è stato un attimo, dai. E quindi è successo, succede, e succede anche questo. Ripeto, ambulanza, cosa faccio? Beh, mi sposto. E poi mi arriva la multa a casa, dici, ma porca miseria, perché? Non lo so. C'è un modo, telespettatori? Certo che c'è il modo. La macchina fotografica scatta tutta una serie di foto, una dietro l'altra. Non appena scatta il rosso, tu vedi che la macchina che non c'era, c'è, che è rimasta lì. Punto, no? Però c'è sempre uno sbilanciamento, sempre contro di noi. Pronto, buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno. Buongiorno.
0: Signore Enrico, io le voglio fare un saluto, un complimento per la trasmissione.
1: Grazie.
0: E volevo, visto che c'è la mostra della ceramica di Albissola,
1: sì,
0: Savone e Celli, lei abita Albissola.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì,
0: volevo ricordarle, se sa questo detto, Arbis a terra nea, figge belle non se ne trea, e ci belle che Gesù sono ci negri con carpù. Sapeva questa?
1: No, io sapevo Arbisseu a terra de pignatte, terra de pignatte.
0: No, proprio perché io le spiego. Mio nonno era di Pelli, no? Ed erano i custodi della Villa Baffi. Poi si sono trasferiti ai primi del 1900 ad Albissola, erano contadini, lui e suo fratello, proprio i terreni davanti alla vecchia stazione.
1: Sì, sì, sì.
0: E io
1: sì,
0: ho avuto
1: sì,
0: la fortuna, sì, dall'età di 5 anni all'età di 12, di andare a fare le vacanze da mia zia, perché poi mio papà è nato a Albissola,
1: sì,
0: però nel 38 è venuto di nuovo a abitare a Genova,
1: sì,
0: e in Via del Campo, perciò sì, è una storia che dovrei scrivere un libro.
1: Sentami, scusi, ma i terreni, scusi se la interrompo, ma i terreni davanti alla vecchia stazione?
0: Sì, sì, proprio,
1: la vecchia,
0: proprio andavano fino al Maricone, fino a Sapona, Albissola Superiore.
1: Sì, era al di qua del San Sobbia, quindi a poco dal mare, pochi metri dal mare, e andavano verso nord. Certo. E di chi erano quei terreni?
0: E io ho dei raccolti, perché lì erano tutti orti pieni di pesche, più che altro, e venivano i fruttivendoli di Genova col treno a comprare le pesche da Albissola. Io le parlo di 80, di 70, io ho 83 anni.
1: Qualche anno più di me. Ma mi ricordi questo detto delle ragazze di Albissola, che più scure non ce ne sono, perché erano abbronzate?
0: Sì, perché Arbisse a terra dea, che era delle pietole, figge belle non se ne trega, e ci belle che Gesù sono ci nega con carbone. Le vorrei rammentare questo detto, che è molto antico, però è molto bello. Comunque, grazie. Sopportato.
1: Grazie a lei.
0: Un saluto, io sono Giuliano Travi.
1: Giuliano, grazie Giuliano. Grazie.
0: Che ero il fisarmonicista dei Senesi.
1: Ci racconti queste cose, mi chiami più spesso. Grazie. Allora, però, più nere, più erano ragazze abbronzate. Non c'erano ragazze di colore, magari, no? Dico magari, dice quelle belle erano più nere del carbone, ma o erano, lavoravano la ceramica, erano, dico, cotte, per carità, è una metafora, dal calore, però non c'erano ragazze di colore 70 anni fa, cioè, ma manca adesso, non è che ci fossero, quindi o erano perché abbronzate col sole d'Albissola. Sto cercando di mettere insieme i pezzi, aiutatemi magari, perché c'è il TG55, aiutatemi in questo, bene Albissola, terra dei pignatte, fatemelo sapere, vi aspetto. Vediamo il TG intanto insieme, dai.

Buongiorno, ben ritrovati con il TG 55 di Primo Canale. Buon inizio settimana. Partiamo da un'operazione vasta della Polizia di Stato che ha arrestato 10 persone. Il risultato di un'operazione che ha visto gli agenti insieme al personale della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova sgominare un'organizzazione criminale transnazionale responsabile di traffico di migranti tra Tunisia e Italia. La Polizia di Stato ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere, 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Tra le contestazioni al 10 c'è anche l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche i servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero in Italia per quanto riguarda le transazioni fiduciarie non tracciabili. E adesso la politica, perché si apre una settimana

0: intensa sul fronte della politica, si chiudono le presenze nazionali a Genova con l'arrivo in città di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Non c'è solo quello, ci sono gli appuntamenti domani col Consiglio regionale e il Comunale, poi giovedì la conferenza stampa un anno di giunta Salis, che sta facendo molto discutere in città. Vediamo.
1: Quella che si apre sarà una settimana all'insegna della politica come protagonista tra arrivi in città, consigli regionale, comunale, conferenze stampa. Si parte nella giornata di lunedì 8 giugno con la presenza a Genova del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, atteso come già in precedenza Schlein a Music for Peace. Il leader pentastellato si cimenterà nell'evento consueto del Che Festival a partire dalle 18, dopo i saluti e gli abbracci di rito con il numero 1 Stefano Rebora. Conte presenterà il suo libro Una nuova primavera. Sarà l'occasione per confrontarsi sulle sfide del presente e sulle prospettive per il futuro del Paese, a un anno dal voto delle politiche. A replicare sullo sfondo anche un nuovo possibile incontro tra Conte e Salis dopo quello con Schlein. Nella giornata di martedì invece consueti appuntamenti con i consigli regionale e comunale. Partiamo da Via Fieschi, dove si preannuncia una giornata surriscaldata su Vista Sanità. Regione Liguria infatti ha approvato una manovra flash di 119 milioni di euro per ripianare il disavanzo della sanità. La sanità infatti è da sempre motivo di scontro in regione, continua il botta e risposta a distanza tra centrodestra e centrosinistra, con i secondi che accusano i primi di aver creato negli anni un enorme buco di bilancio. Dall'aula Sando Pertini all'aula rossa, dove martedì pomeriggio saranno diverse le mozioni che si discuteranno, ma non mancheranno come ogni settimana momenti di tensione e discussione sulle tematiche più calde che riguardano il capoluogo ligure. Infine giovedì 11 giugno si terrà dalle 10 alle 13 la conferenza stampa di un anno di giunta organizzata dal Comune di Genova, alla presenza di Silvia Salis, degli assessori e dei consiglieri delegati. In queste ore però è divampata la polemica sull'organizzazione dell'incontro che si terrà nel salone di rappresentanza di Tursi, con la richiesta alle testate di rivolgere un massimo di due domande su tematiche da segnalare che riguardano l'amministrazione della città.
0: E adesso come sempre i sondaggi di Primo Canale e Tecne, che escono quotidianamente tutti i giorni su Primo Canale per raccontare la situazione in città. Che voto dareste all'amministrazione comunale della città in cui risiede per ciò che sta facendo su sanità e servizi sociali? Positivo il 47% a Genova, negativo il 53%, a Savona il 55% positivo, il 45% è negativo, Imperia il 51% positivo, il 49% negativo, La Spezia 56% positivo, 44 negativo. Quindi la città che ne esce peggio, un po' con le ossa rotte, è Genova al 47%, forse anche perché è la città più difficile da gestire da questo punto di vista, con poi l'analisi dei dati che nasce anche poi chiaramente anche dalla sanità, che ha comunque un ritorno molto regionale, però si parla anche di servizi sociali, quindi a Genova non c'è la sensazione che comunque si stia lavorando bene. E adesso parliamo di estate, perché l'estate in realtà a livello meteorologico è già partita da qualche giorno. Il 21 ci sarà l'inizio ufficiale dell'estate per quanto riguarda le stagioni. Quando si parla però di temperature alte, di caldo, che stiamo già vivendo ormai da settimane, si parla anche di caro spiagge private, quindi la polemica sui costi. E allora a Chiavari c'è un'iniziativa che punta a calmierare i prezzi, i lettini addirittura solo a 5 euro. Sentiamo.
2: Si parla molto di caro spiaggio, inizia il tormentone, si paga anche 4.000 euro a stagione qui nella zona del Chiavarese. Quindi il comune di Chiavari, primo caso direi sicuramente in Liguria, ha deciso di correre ai ripari, diciamo fornendo ai cittadini, ma anche ai turisti, la possibilità di affittare ombrellone, lettino, seggiola da regista o al prezzo di 5 euro al giorno, ovviamente al pezzo.
3: Stiamo testando, ma in realtà non è un test, perché comunque sia sono arrivate tutti, funziona tutto perfettamente. È un servizio nuovo che daremo quest'estate ai cittadini, e non solo ai cittadini, a coloro che vorranno venire a Chiavari. E sarà un servizio, chiamiamolo così, convenzionato, ossia tramite una nostra società partecipata andremo a offrire a 5 euro il lettino, altri 5 euro per l'ombrellone ed eventualmente 5 euro per una sedia.
2: La cosa curiosa, visto che l'ho fatta attraverso Marina di Chiavari, è che si pagherà il servizio con il parcometro.
3: Esattamente, sì.

0: ci sono varie
1: opzioni.
0: Questo intanto è un anno zero, quindi andremo poi a vedere quali saranno le ottimizzazioni da fare per i prossimi, per il prossimo futuro.
1: È tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, come sempre l'informazione poi si rinnova questa sera a partire dalle 18. Buona giornata.
2: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Bentrovata Ilaria Cavo, onorevole deputata di Noi Moderati e anche consigliere comunale a Genova. Bentrovata.
5: Grazie, bentrovati a tutti voi.
4: Allora, insomma, perché è qui? Perché ci tenevamo, perché a Roma nei giorni scorsi lei è stata relatrice anche come vicepresidente della commissione di un qualcosa che potrebbe in qualche modo cambiare, chi lo sa, anche il modo di vivere degli italiani. Mi riferisco a un tema che per qualcuno potrebbe essere piuttosto scottante, piuttosto delicato, è sempre stato molto delicato, che è quello del nucleare. Il governo Meloni, insomma, sembra intenzionato ad accelerare. Lei è stata relatrice, ci fa un po' il punto di quello che sta succedendo?
5: Ma grazie innanzitutto. Io sono stata relatrice di questo disegno di legge delega al governo per portare in Italia il nucleare sostenibile di nuova generazione. È una legge delega importante, chiaramente, delicata, quindi assolutamente da spiegare. Io sono stata relatrice per il mio gruppo parlamentare insieme ad altri tre colleghi, il mio gruppo appunto è Noi Moderati, che peraltro aveva per primo depositato una PDL originariamente nel 2024, quindi un po' di tempo addietro, proprio per stimolare il ritorno del nucleare nel nostro paese. Quindi l'abbiamo fatto in maniera convinta, da qui il fatto che io poi sia diventata anche relatrice, e si è arrivati sostanzialmente alla approvazione alla Camera dei Deputati di questa legge delega. Ora ci sarà il dibattito al Senato, che chiaramente dovrà essere un dibattito che darà spazio a tutti, ma per fare che cosa? Per avviare il percorso, perché è vero che non sarà una soluzione immediata, non vuol dire che diciamo entro un anno o due anni ritorna fisicamente il nucleare, vuol dire che entro un anno, però questo la legge delega lo dice, ci saranno i decreti attuativi che in base ai paletti e al percorso tracciato da questa legge delega porteranno alla introduzione del nucleare nel nostro paese. La legge delega sostanzialmente dice come, dice i compiti di chi sono, dice ovviamente il rispetto di quali, diciamo, canoni ci devono essere per arrivare a che cosa? Un'energia che sia sicura, pulita, come dice l'Europa, sostenibile, competitiva, concorrenziale per le aziende e ovviamente che renda il nostro paese sostanzialmente autosufficiente nell'approvvigionamento. Noi abbiamo fatto due interventi, io credo, importanti su questa legge. Uno, quello di riferire il termine nucleare sostenibile alla tassonomia europea. Non è una roba soltanto lessicale, è un concetto di fondo. Vuol dire che tutto quello che verrà fatto di nucleare in Italia dovrà rispettare quello che dice l'Europa, i canoni dell'Europa e il fatto che l'Europa ritiene che il nucleare non solo sia pulito e sostenibile, ma sia utile, questo dice l'Europa, a fare che cosa? La decarbonizzazione, cioè a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che abbiamo, che anche il nostro paese ha. E appunto il nucleare deve concorrere a questo. Perché uso il termine concorrere? Perché una delle obiezioni che vengono fatte, io ho assistito chiaramente al legittimo dibattito in Parlamento e mi rendo conto che anche per i cittadini, per chi ci ascolta, sono temi molto delicati e sensibili. Perché qualcuno ha voluto far passare il concetto che si vuole sostenere il nucleare a discapito delle energie rinnovabili. Non è affatto così. Io l'ho detto intervenendo molto chiaramente in dichiarazioni di voto, lo voglio ridire anche qua. Non c'è nessuna volontà e l'approvazione di questa legge non vuol dire dire no alle rinnovabili. Le rinnovabili sono essenziali, le rinnovabili vanno sostenute, le rinnovabili dobbiamo impegnarci sempre di più per sostenerle, ma le rinnovabili, lo dicono tutti i dati, posso citarvi molti studi, ne ho e l'ho anche fatto in aula, ci dicono che non bastano, perché innanzitutto sono intermittenti. Ci sono dei momenti in cui il sole non c'è e il vento non soffia e noi dobbiamo avere un sistema che ci permetta di dare risposta costante, con costi ovviamente sostenibili e con un'energia che sia il più possibile renda il nostro paese indipendente rispetto all'approvvigionamento dall'estero.

0: E questo è l'obiettivo, lo chiedono in tanti, l'hanno chiesto in maniera molto chiara alle nostre industrie, l'hanno chiesto gli industriali, c'è bisogno del nucleare perché il nostro paese e anche le imprese liguri pagano l'energia più alta d'Europa e questo non possiamo continuare a sostenerlo nel tempo, per cui è importante avviare un percorso che ovviamente richiederà dei costi di investimento iniziali, ma che nel medio termine non sarà più caro delle rinnovabili.
1: Ecco, senta, immagino che ci sarà, lei dice, legittimo, no? Anche avere dei dubbi, delle perplessità anche a livello parlamentare, oltre che naturalmente i cittadini. Mi fa un po' il quadro del Parlamento, come è composto, chi è a favore, chi è contrario, com'è? Beh, più o meno
0: il voto è stato molto chiaro alla Camera e credo com'è? Che sarà replicato al Senato, dove ovviamente ci sarà un dibattito che seguiremo. Ovviamente la maggioranza, quindi tutta la maggioranza di centrodestra, ha votato convintamente a favore con dichiarazioni molto chiare. Sul fronte del campo largo abbiamo notato un campo largo che si è molto ristretto, perché Italia Viva si è astenuta. Azione ha votato in maniera molto chiara, con le dichiarazioni di voto chiare, a favore, mentre PD, 5 Stelle e AVS hanno votato contro. E devo dire che di tutte le posizioni quella più anomala è quella del PD, che non è certo un partito che non ha mai seguito le esigenze del mondo imprenditoriale, ma diciamo che abbiamo visto un PD molto ostaggio della parte di AVS. E io condivido molto quello che ha detto il presidente Orsini degli industriali, che prima all'Assemblea Generale di Confindustria a Roma, dove io ho presenziato doverosamente, aveva chiesto l'intervento sul nucleare, e poi ai giovani industriali, quindi qui in Liguria qualche giorno fa, ha detto che chi ha votato contro e i partiti che votano contro il nucleare sono contro lo sviluppo di questo paese. Io sono onorata di aver fatto da relatrice a questa legge e di essere invece per lo sviluppo di questo paese, anche se ci rendiamo conto che è una scelta di coraggio, ma una scelta di responsabilità. Quando si è in maggioranza e quando si è portati a fare delle scelte per il nostro paese, non possiamo vedere diciamo il consenso di oggi o di domani, ma dobbiamo pensare di lasciare, e credo che questa riforma lo sia, un qualche cosa che serve per il futuro e anche per le nuove generazioni, nel segno, lo ribadisco, della sostenibilità.
1: Senta, il titolo che abbiamo messo, che i nostri telespettatori vedono sotto mentre parliamo noi, è nucleare, una sfida soprattutto per la Liguria. Perché?
0: Beh, perché noi in Liguria innanzitutto abbiamo delle aziende di grande rilievo in campo nucleare. Intanto abbiamo due aziende che sono Ansaldo Energia e con Ansaldo Nucleare, che fa parte di Nucle Italia insieme a Leonardo. Nucle Italia cos'è? È una società che è stata fatta a livello nazionale per decidere, quindi sta studiando, ricercando, sperimentando e deciderà quale sarà poi la tecnologia migliore per l'applicazione del nuovo nucleare. Non stiamo parlando, voglio essere molto chiara, delle grandi centrali, non pensiamo a quello che è stato oggetto di referendum giustamente dopo Chernobyl e con quelle tecnologie e con l'esito del referendum che c'è stato allora, due referendum, ma stiamo parlando di small reactor, SMR, e sono i small modular reactor, che vuol dire piccoli reattori, nuovissima tecnologia, che tra l'altro addirittura le imprese hanno detto noi siamo disponibili a prenderle nei nostri stabilimenti pur di andare a risparmiare nella produzione di energia. E chiaramente quindi Nucle Italia avrà il compito di definire quale per l'Italia sarà nel dettaglio la tecnologia migliore. Non solo però, noi abbiamo una filiera, quindi abbiamo un Ansaldo Energia che sostanzialmente ha continuato a lavorare e ha le competenze e ha, diciamo, è andata a costruire centrali in Romania e adesso un comunicato proprio di oggi, un ammodernamento di una città in Slovenia, tanto per essere chiari. E noi continuiamo a importare energia nucleare, considerate che una parte della nostra energia è sostanzialmente data dalle rinnovabili, 41%, l'altra 43% dal gas, quello che resta è del nucleare importato. È chiaro che noi dobbiamo andare a agire su quelle percentuali che arrivano dal gas per non essere dipendenti dall'importazione di gas in questa situazione geopolitica e andare a farci quel nucleare per non essere dipendenti dagli altri paesi. Detto questo, noi abbiamo una filiera regionale che non è fatta soltanto delle grandi aziende che possono dire la loro proprio nella produzione degli SMR, ma in tutto quello che è il tema della componentistica, e quindi la nostra regione è molto forte da questo punto di vista e devo dire che è forte l'Italia perché è stata definita la nazione più nucleare di quelle non nucleari attualmente, proprio per la forza della sua filiera che in Liguria, ribadisco, è particolarmente forte. E noi in questa legge abbiamo voluto inserire proprio che la finalità della legge è anche quella di andare a rispondere e irrobustire e dare, diciamo, spazio alla filiera che c'è.
1: Cambiamo argomento al volo, abbiamo ancora un paio di minuti, le voglio chiedere un parere su questa conferenza stampa di Silvia Salis e della sua giunta in programma giovedì, ha fatto molto discutere anche a livello nazionale, non solo i giornali.

0: o i media contrari a Salis, ma mi pare anche oggi il Corriere della Sera le abbia dedicato uno spazio. Come l'ha vista lei questo strano modo di convocare i giornalisti?
1: Io credo che giustamente anche i giornali nazionali, e oltre che la vostra testata chiaramente, hanno preso una posizione, perché è abbastanza anomalo che si chiedano non gli accreditati, ci mancherebbe altro, ma il contenuto delle domande che verranno fatte. Quindi mi sembra di capire che la sindaca ha provato, diciamo, ad avere prima le domande. A me non stupisce, sono state anche delle trasmissioni nazionali in cui veniva raggiunta da dei cronisti e rispondeva: no, io le domande, le interviste non concordate non rispondo. Detto questo, però, rispetto al comunicato iniziale, mi sembra che l'ordine dei giornalisti abbia fatto chiarezza e abbia detto che le domande saranno libere. Ovviamente nel momento in cui viene coinvolto l'ordine dei giornalisti non poteva che essere così e non può che essere così, e quindi io mi auguro di ascoltare una conferenza stampa con le domande libere che quelli che, diciamo, io chiamo ex colleghi, arrivandovi da questa professione, riterranno di fare. Devo dire che a me non preoccupa tanto il tema delle domande, perché sono certa che con l'ordine non ci sarà assolutamente tematica rispetto alle modalità. A me preoccupa di più le risposte, perché io non so quanto durerà questa conferenza stampa, ma se è una conferenza stampa sull'anno che è trascorso, credo che sarà molto breve, perché elencare, visto che era stato anche detto soltanto tematiche locali, quindi anche qui è da capire perché soltanto tematiche locali. Credo che la sindaca abbia moltissimo da spendere e da raccontare su quello che ha fatto girando l'Italia, sulle copertine delle riviste e sulla sua immagine a livello nazionale. Mi sembra molto poco da raccontare però di questo anno, e quindi non capisco quanto potrà durare e quanto potrà andare nel merito del già fatto, perché al di là di delibere che hanno aumentato le tasse, prima l'IMU poi ritirata, poi l'IRPEF e le tariffe dei musei, abbiamo soltanto delle delibere di aumenti e qualche evento, sì, potrà rivendicare quel bellissimo, l'ho detto anch'io, concerto che è stato fatto in piazza, però poi sul fronte culturale forse dovrà anche dire che invece per quanto riguarda i musei ha chiuso per 4 giorni alla settimana il Museo della Lanterna e il Museo delle Migrazioni, sto facendo soltanto qualche esempio, oppure che sullo Sky Metro abbiamo buttato via 400 milioni di euro per arrivare a che cosa? A fare un debat public, quindi mesi e mesi che prenderanno di tempo, non escludendo comunque lo Sky Metro, questo è quello che ci siamo sentiti dire, e addirittura pensando all'opzione zero, che l'opzione zero per l'aver bisogno è non far nulla, e se passiamo al principio che chi fa non sbaglia, certo chi fa non sbaglia, ma Genova resta ferma. Quindi sono molto curiosa di capire che cosa potrà raccontare di questo anno in cui ha fatto, diciamo, ha avuto una buonissima sua immagine, ma ha fatto molto la sindaca, o se tratteggerà il prossimo anno e quello che vorrà fare nel prossimo anno. Forse allora un po' più di spazio lo potrà prendere, vedremo che cosa dirà, se farà la sindaca, e poi ovviamente saremo pronti a fare le nostre considerazioni oggettive, perché quello che serve alla città noi lo sosterremo sempre. Quello che invece diventa immobilismo, come abbiamo visto finora, in una città che è bloccata anche a livello di traffico, è completamente bloccata in questi giorni, credo che continueremo chiaramente a fare l'opposizione corretta, doverosa, però permettetemi di dire, ho detto prima che il governo che il centro sinistra, che l'opposizione nostra parlamentare è molto ostaggio di AVS, mi sembra che anche questa giunta lo sia molto, in arrivo da un dibattito sul caso Gibelli, dove abbiamo ascoltato delle dichiarazioni inascoltabili da parte del capogruppo di AVS, della consigliera Ghio, che ha attaccato la Chiesa dicendola che la Chiesa non fa diventare le donne papa e che ha ucciso 50.000 donne, senza prendere le distanze da quelle dichiarazioni che aveva fatto la Gibelli contro i cattolici, contro i partiti cattolici, definendoli xenofobi, omofobi e con gli aggettivi più terribili da cui prendere le distanze. Le distanze non solo non sono arrivate, è stata rincarata la dose e la Gibelli rimarrà al suo posto. Quindi credo che anche da questo punto di vista e sulle dinamiche di questa giunta ci saranno molte considerazioni da fare.
0: Grazie Ilaria Cavo e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Adesso si apre con l'intervista del nostro direttore Matteo Angeli,

0: Dunque, gli italiani sono già espressi ben due volte nell'87 e nel 2011. Sì, l'87 eravamo freschi di Chernobyl, un anno dopo eravamo freschi di Chernobyl, credo che tutti abbiamo detto no al nucleare. Nel 2011 eravamo freschi di Fukushima, Giappone, credo 50.000 persone coinvolte, no, in questo disastro nucleare causato da uno tsunami. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno, però si può sempre tornare sui nostri passi, no? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Marcello da Sacro Coso.
0: Sì, buongiorno, buongiorno Marcello.
1: Volevo fare una precisazione per quanto a la precedente telefonata dell'autorevole signor Massimo,
0: sì,
1: riguardo l'impiego da parte di San Martino, dell'ospedale San Martino, di farmaci di concorrenza.
0: Sì.
1: Di concorrenza sappiamo benissimo cosa vuol dire nel frasario italiano, e questo non corrisponde alla verità, in quanto i farmaci non sono di concorrenza, sono equivalenti,
0: Sì.
1: il che significa che la molecola nella qualità e nella quantità
0: È la stessa.
1: è identica a quella originale,
0: Certo.
1: per cui non è una cura approssimativa, ma è una cura mirata. La differenza del prezzo dipende dal fatto che la prima azienda farmaceutica che mette sul mercato il farmaco ha riconosciute delle spese di ricerca, mentre una volta scaduto il brevetto, l'azienda che lo mette equivalente non ha riconosciute le spese di ricerca, ma il prodotto è identico. E questo è per non mettere in crisi centinaia di persone, migliaia di persone che hanno sentito questa trasmissione, al quale questo signore ha messo il dubbio di non curarsi con quel tipo di farmaci, e che essere curati con quel tipo di farmaci è, diciamo, pressappoco. È
0: Okay.
1: molto autorevole questa persona quando parla, l'ho già sentito molte volte,
0: Sì.
1: però
0: Sì. È
1: bisognerebbe essere
0: il
1: più
0: presidente
1: informati
0: del Comitato
1: e
0: Marco. Lei ha questo.
1: soprattutto cercare di dire le cose
0: Sì, no,
1: come
0: no, per
1: sono.
0: carità. Lei avrà notato che a fine intervista anche a me è rimasta in mente quella frase. Non siamo nati ieri. Io ho detto, ma cosa intende per concorrenza? Ci siamo detti che avremmo voluto dire il farmaco generico. Sappiamo che la molecola, quando scade il brevetto, è a portata di tutti, quindi il principio attivo è lo stesso. Ci siamo detti questo: cambiano gli eccipienti, cambia quello che c'è intorno. E io questo ho detto, giusto? Se lei, okay, le chiedo se lei ha questa problematica, perché parliamo di Massimo Ligusto, presidente del Comitato Macula, che è ricevuto ovunque e ascoltato con molta attenzione. Le chiedo se lei ha, diciamo, la stessa problematica di Ligustro, oppure se era solo interessata a questo passaggio della sua frase.
1: Ma dovrebbe dire prodotto equivalente, per cui se l'ospedale San Martino decide di risparmiare, non dà della roba che non va,
0: Ma
1: dà della roba che va spendendo meno, e
0: certo.
1: questo spendendo meno vuol dire che potrà dare di più.
0: Certo. Era una preoccupazione, credo che Ligustro abbia espresso una preoccupazione. Mi sembra di averla, conoscendo il tema, di averla veicolata come si deve, e probabilmente il Policlinico di San Martino ha dovuto confrontarsi anche con le cifre e ha pensato questo. Ligustro
1: Ma guardi,
0: probabilmente. Prego.
1: spesso le stesse aziende che producono il prodotto originale, che vendono il prodotto originale, hanno delle sottomarche che vendono il prodotto equivalente.
0: Probabile, probabile. Sì,
1: No,
0: non mi.
1: questo glielo posso
0: Sì, non.
1: dire.

0: Ma sì, sì, non mi stupisce, probabile, probabilissimo.
1: Perciò, okay, diciamo, anche questa persona che appunto ricopre un incarico di una certa importanza, di una certa validità, per cui dovrebbe essere una persona competente, il fatto che insinui nelle persone di non essere curate,
0: sì, ho capito,
1: mette in crisi. Oltretutto io vorrei ricordare che tanta gente che nelle ricette del medico di famiglia prende l'equivalente. E risparmia anche qualche lira,
0: assolutamente,
1: qualche euro,
0: assolutamente, assolutamente. E del resto il farmacista stesso, che quando voi chiedete un farmaco, dice: guardi, prima di darlo c'è l'equivalente, lo vuole. Ma non ha insinuato, a mio avviso era una preoccupazione, visto che riguarda, sono tutti, gli organi sono tutti delicati, uno più delicato dell'altro, però riguarda cure assolutamente specifiche che riguardano l'occhio, quindi lui, a mio avviso, Ligusto esprimeva, non che non si venga curati, ci mancherebbe altro a San Martino, esprimeva questa preoccupazione, come dire, sono uguali, visto che io dico collirio, è la cosa più blanda che ci può essere per l'occhio, è molto specifica e specialistica, non è che... Però la molecola è la stessa, la molecola brevettata è la stessa, una volta che il brevetto finisce cadono le royalty, chiamiamole così, è a disposizione di tutti. È chiaro che non puoi adoperare lo stesso, devi diversificare il prodotto, quindi prendi la stessa molecola, darai degli eccipienti diversi, no? A corona della molecola metterai della chimica diversa, ma tutto qua. Nessuno mette in dubbio la qualità delle cure del reparto di cui abbiamo parlato, non ci mancherebbe altro. 12:24, abbiamo ancora un 3 minuti? Però il Signore è bene, no? Perché ha percepito una cosa, quindi è bene anche riuscire a spiegarci in quello che vogliamo dire senza lasciarci andare ad isterismi, no? Pronto, buongiorno.
2: Sì, ciao, sono Lino.
0: Sì.
2: Cerco di non lasciarmi andare ad isterismi, però io quando la mia dottoressa mi fa una prescrizione di un medicinale, e io tutte le volte vado in farmacia e mi offrono l'alternativo. La stessa molecola, la stessa cosa. A me sai che mi sta venendo un dubbio. Cioè, magari vuoi vedere che chi vende la molecola alternativa magari ci guadagna un pochettino di più. Non è perché non sia la stessa molecola. Ma magari, ecco, se mi vuoi dare una risposta fra 3 giorni, perché so che avete...
0: Ma no, intanto non ha avuto le spese di ricerca. È chiaro che poi la concorrenza si fa a ribasso, no? Non la fai la mia costa di più, compra la mia. Chi ha brevettato la molecola ha avuto delle spese di ricerca, deve pagare i chimici, deve pagare i ricercatori, gli scienziati. Chi non le ha avuti si trova la molecola bella e pronta e voglia che dimezza le spese. Posso dirvi una cosa? Posso dirvela? Devo dirvela? No. Voglio dirvela? Ma non lo so. Posso dirvela? Non devo. Un farmacista amico, no? Però, ripeto, io è farmacista. Dice, sai, lui sta in centro storico. Parlavamo della lui, generico subito, no? Vado lì per, ti do il generico subito, generico, non voglio manco sapere il nome, generico. Dice, lo sai che, fissati, chi vuole invece, la maggioranza che vuole il prodotto originale, sai chi sono? E dico, no, chi sono? Ci sono gli stranieri, ci non si fidano. Me lo dice un farmacista, uno, a Genova sono 2000 farmacisti. Dice, non si fidano, mi chiedono tutti, io devo proporre, no? Dice, mi chiedono, testimone, ripeto, un farmacista non fa casistica, nel centro storico, ma sai che preferiscono? Dice, non si fidano, preferiscono, in un altro paese ci sta, psicologicamente lo posso capire, non sto scherzando, dice, preferiscono, quindi pensate a queste variazioni di carattere a seconda delle cose e delle persone di cui si parla. Io vi ringrazio per essere stati con noi, non perdete la puntata di domani, perché domani ci sarà la persona senza la quale io non sarei qui. No, magari sì. Domani l'avrò, insomma, sarà mio grandissimo ospite, il più grande della televisione privata ligure, va bene? Che meritava altri palcoscenici come tanti di noi.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, la tendenza per la nuova settimana. Un esordio settimanale, un edicolo anticiclone sulla Liguria, come possiamo notare cielo sereno o al più poco nuvoloso. Bel tempo dappertutto con caldo moderato, senza eccessi, massime lungo la costa, non oltre i 26-27 gradi. Ecco la situazione sull'Imperiese, condizioni di bel tempo, una giornata soleggiata con minime più o meno tra i 15 e i 19 gradi, massime di 25-26 gradi. Anche il Savonese vivrà una giornata soleggiata di bel tempo con vento debole, qualche locale disturbo del pomeriggio, brevi temporali di calore in montagna. La provincia di Genova con il sole sarà una giornata tranquilla, presenza dell'alta pressione, bel tempo e temperature più o meno attorno ai 25 gradi, grado in più, grado in meno. Diamo uno sguardo al Tiguglio, anche qui una bella giornata, situazione proprio di inizio estate con sole e un caldo non particolarmente intenso, anzi abbiamo ancora temperature non oltre i 25-26 gradi. Concludiamo con lo Spezzino, anche qui tutto tranquillo, stabilità, vento debole, al più qualche raffica dei quadranti meridionali, comunque una giornata di sole. Tendenza per la giornata di martedì 9, quando ritroveremo ancora generale stabilità sulla Liguria, cielo sereno poco nuvoloso, ma con più variabilità in montagna e l'attivazione di qualche breve fenomeno sulle aree interne montuose, più stabilità e sole lungo la costa, temperature senza particolari variazioni, massime che oscilleranno sempre tra i 23 e i 26 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
8: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
9: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
10: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
11: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

Un'operazione della polizia tra Italia e Tunisia e poi la visita di Giuseppe Conte oggi a Genova con i nuovi sondaggi Primo Canale Tecné, il posizionamento di un nuovo cassone con la diga di Genova che è così lunga oltre un chilometro e al via il primo collegamento operativo di Air Idea Genova Trieste.

0: feste e anche la commemorazione per i 50 anni dall'omicidio di Coco. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28. Partiamo però dalla cronaca. Vado a salutare Andrea Popolano per questa operazione della Polizia Italia-Tunisia. Andrea, di che cosa si tratta? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Una operazione che si è svolta questa mattina, che ha portato fermare, ad arrestare delle misure cautelari in carcere, 4 con l'obbligo di dimora. Una operazione che, come detto, si è concentrata per quanto riguarda la Polizia di Stato di Genova, la direzione distrettuale antimafia tra la Liguria, o meglio tra l'Italia e la Tunisia, per individuare quello che era un vero e proprio traffico di migranti. Quindi, insomma, l'operazione della Polizia della Direzione antimafia ha permesso di individuare e di sgominare questa banda, tutti stranieri che sono stati individuati questa mattina. Le operazioni di traffico di migranti partono dal 2023, 2024 e 2025. Per ogni componente venivano chieste somme che si aggirano tra i 2.500 e 3.000 euro. Tutto il dettaglio della notizia lo potete trovare come sempre sul sito primocanale.it.
0: Grazie ad Andrea Popolano. Adesso ci spostiamo in tribunale a Genova. Processo Morandi, era attesa per oggi la data della sentenza. C'è lo sciopero, quindi questa informazione è slittata, ma ci facciamo raccontare tutto da Michele Varì. Buongiorno Michele.
2: Sì, buongiorno, buongiorno telespettatori, buongiorno Tiziana. Oggi finalmente si inizia a vedere uno spiraglio della data della sentenza del processo Morandi, dopo 8 anni dalla tragedia, dopo 4 anni dalla prima udienza. Il 29 giugno, fra pochi giorni insomma, ci sarà la comunicazione ufficiale. È possibile dal 16 luglio in poi che ci possa essere la sentenza, la data più ipotizzata dai giudici, ma i giudici l'hanno fatto capire, ma soprattutto gli avvocati che hanno potuto parlare su questo. Ipotizzare è il 20 luglio, perché dopo il tribunale chiuderà dopo l'inizio di agosto, e se non sarà possibile avere la sentenza entro il 20 luglio appunto, ma si confida che possa accadere questo, si andrebbe a settembre, primi di settembre. Insomma, nessuno vuole arrivare ai primi di settembre, neanche i giudici, anche se ovviamente non parlano su questo, perché si vuole arrivare prima, perché il 14 agosto ci sarà appunto l'8° anniversario di questa tragedia. E poi anche perché questa tendostruttura sarà smontata insomma a fine giugno. Si potrebbe forse avere qualcosa ancora, qualche udienza in questa tendostruttura, ed è facile però che per questo la sentenza possa essere emessa e letta dentro l'aula bunker nei piani inferiori di questo palazzo di giustizia. A te la linea, Tiziana, e buongiorno ai telespettatori.
0: E questa settimana sarà una settimana intensa di politica, insomma era già iniziata la scorsa settimana con l'arrivo di Lichtlein, oggi arriva Giuseppe Conte, ma non solo. Buongiorno a Giorgia Fabiocchi.
3: Ciao Tiziana, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, sarà una settimana intensa, si parte quest'oggi con l'arrivo del leader, ex presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in città dal pomeriggio alla serata alle 15, il primo appuntamento all'ospedale Casa di Comunità di Celese a Rivarolo, una visita che guarda soprattutto alla sanità. Sappiamo che è uno dei temi più centrali dal punto di vista anche della battaglia politica, uno dei temi che di più mette in difficoltà anche chi governa, perché le cose non vanno mai troppo bene. Poi Conte con la sua delegazione si sposterà nel quartiere di San Fruttuoso, all'asilo La Rondine, asilo ristrutturato, comunque lavoro svolto positivamente in questi anni anche grazie ai fondi del PNRR, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, che quando Conte era presidente del Consiglio nel periodo giallorosso ha difeso e ottenuto in qualche modo a Bruxelles, quindi tende sempre giustamente dal suo punto di vista a difendere questo operato. E poi si chiuderanno gli appuntamenti alle 18 a Music for Peace, torna dove era stata proprio venerdì scorso, venerdì sera, a Lichtlein, torna lì per presentare il suo libro Una nuova primavera. Si dialogherà sul futuro, sul presente, quali saranno anche gli atteggiamenti che avranno anche così di coloro che fanno parte del cosiddetto

0: campo largo qual è il loro progetto per contrastare Giorgia Meloni, che comunque, nonostante la batosta al referendum di marzo, comunque nei consensi ancora è abbastanza alta, e poi finirà la sua giornata qui, probabilmente anche con qualche incontro privato con coloro che rappresentano il Movimento 5 Stelle qui a Genova in Liguria, per poi tornare a Roma. Questa sarà la giornata, non c'è solo questo, come dicevi giustamente tu, domani c'è il Consiglio regionale, c'è il Consiglio comunale, in regione si parlerà di sanità, del cosiddetto disavanzo, con questi 119 milioni di euro, con l'operazione di regione per andare a chiudere uno dei temi che ha più creato dissidi e scontri in Consiglio regionale. Quindi oggi c'è questa commissione sulla sanità, domani se ne parlerà in aula, mi sa che sarà, come si suol dire, suppongo che sarà una giornata intensa in Consiglio regionale. Il pomeriggio, come sempre, il comunale, zona rossa, e poi giovedì ci sarà il primo anno di Giunta Salis, una conferenza stampa che sta facendo molto discutere, perché sono state chieste le tematiche di argomento, sono stati chiesti il numero di giornalisti che parteciperanno alle testate, solo due domande per testata. Questo, tra l'altro, questa notizia ha fatto il giro nazionale, ne stanno parlando tutti, dai quotidiani più vicini al centrodestra, ma anche quotidiani come il Corriere della Sera, che lo si sa, evidentemente non è mai così schierato, è abbastanza neutro. Quindi è un tema che farà discutere, vedremo cosa accadrà. Primo canale sicuramente, immagino, dedicherà spazio. Insomma, una settimana impegnativa, considerando che siamo quasi a metà giugno, è un bel giugno caldo.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi. E per Roberto Traverso, segretario nazionale SIAP e segretario generale provinciale del SIAP Genova, stiamo parlando del sindacato italiano appartenenti polizie e patti per la sicurezza, che la sindaca Silvia Salis di Genova ha annunciato, sono necessari ma devono coinvolgere tutto il tessuto sociale, economico e urbano.
2: Noi riteniamo che il progetto che ci è stato riferito, perché abbiamo sentito, e questo per noi è un aspetto positivo, abbiamo sentito che la sindaca recentemente ha detto che sono in ordine, in arrivo i patti sulla sicurezza. Il problema qual è? È che non sappiamo ad oggi, e questo è un dato oggettivo, come saranno questi patti sulla sicurezza, perché i patti sulla sicurezza sono normati da un decreto legge che è il 14 del 2017. Questi patti sulla sicurezza hanno un procedimento, un iter, diciamo, chiaro. Ci deve essere coinvolgimento preventivo del tessuto sociale urbano prima della firma, che avviene, giusto per chiarirlo, tra sindaco e prefetto. Non è certo il ministro Piantedosi o il governo che viene a firmare i patti sulla sicurezza, è una firma che viene messa tra sindaco e prefetto. Il problema è che ad oggi noi abbiamo messo in campo addirittura una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza del decreto Minniti, e ad oggi non abbiamo diciamo la possibilità di capire come saranno fatti. Ma perché ci interessa questo? Come categoria ci interessa perché noi vogliamo fare in modo che quelle poche risorse che abbiamo possano essere ottimizzate. Metterci insieme e mettere insieme forze dell'ordine, che sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze di polizia come la polizia locale, ma non solo, perché dobbiamo anche tener conto delle agenzie delle dogane, agenzie del demanio, le guardie giurate e anche, diciamo, il mondo dell'associazionismo, i comitati e tutto il mondo che dà comunque una mano sull'argomento sicurezza urbana devono essere messe insieme.
1: 50 anni fa l'omicidio di Coco, oggi come ogni anno la commemorazione, l'ha seguita Andrea Popolano, quindi ritorno da lui. Eccomi Andrea.
3: Eh sì, perché sono 50 anni, cifra tonda, è ancora una giustizia che manca, perché si sa che furono i componenti delle Brigate Rosse, ma non sono mai stati identificati nello specifico. Una commemorazione che ha ricordato ovviamente le tre vittime: Francesco Coco, il procuratore generale di Genova, ucciso l'8 giugno del 76, insieme agli uomini della sua scorta, Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Abbiamo intervistato questa mattina il figlio del procuratore, Massimo Coco, che insomma ha raccontato da una parte l'assenza a 50 anni di distanza da quel giorno da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, sarebbe aspettato qualcosa di più, ma ha anche annunciato che cercherà con i suoi legali di far riaprire il processo per dare dei nomi a chi fu responsabile della morte dei tre. Sentiamo l'intervista.
4: Qualcosa dell'Associazione Nazionale Magistrati, forse

0: un ricordo dopo 50 anni avrebbe fatto piacere. Sono assenze che si notano, considerando che insomma sono passati 50 anni, 3 morti ancora a credito di giustizia. Oggi è giornata di memoria, sì, ma vuole dire che memoria non è soltanto piagnisteo o il ricordo commosso di un figlio. Memoria deve essere anche analisi, ricostruzione storica, individuazione di responsabilità, esame di coscienza. Volevo anche che si ricordassero quegli anni e quel clima in cui purtroppo mio padre e poi per conseguenza sono stati colpiti anche Deiano e Saponara. Insomma, mio padre fu additato come un bersaglio, fu parecchio isolato e circondato già dal suo ambiente di lavoro di critiche e accuse totalmente infondate, per le quali mi aspettavo delle scuse, mi aspetto quantomeno un dibattito, quantomeno una riflessione, tutto qua. Io adesso sono in contatto con un legale e stiamo ragionando su una richiesta di riapertura del processo. Chiaramente non c'è nessuna intenzione di arrendersi, ma quello che sarebbe anche importante è quella riflessione delle coscienze. Diciamo che una grande fetta della città di Genova di quegli anni ha delle grosse responsabilità in quel clima di odio che poi è arrivato fino al sangue e da lì purtroppo è andato avanti. Il ricordo più duro è senz'altro sapere che il giorno dopo la morte di mio padre e i colleghi magistrati, non tutti, ma del Palazzo di Giustizia, si sono riuniti per decidere se fosse o meno opportuno presenziare ai funerali. Questo è il ricordo più duro.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. 3 piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più

0: di quanto immaginiamo.
1: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
2: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
3: Parlare da una parte di aria e dall'altra di acqua in qualche modo.
4: Manca solo il fuoco.
3: Se no, speriamo di no, insomma, perché questa mattina c'è stato il primo collegamento operativo di Aeridea da una parte e dall'altra un nuovo cassone della diga di Genova.
4: Sì, intanto cominciamo con Aeridea che abbiamo seguito in questi giorni con il volo panoramico attorno alla Liguria di sabato, la presentazione ufficiale qui a Terrazza Colombo venerdì sera e appunto dopo una giornata di riposo per il personale della compagnia, oggi il primo volo con il collegamento tra Genova e Trieste, andata e ritorno, quindi poi il volo rientrerà su Genova. Si tratta di una compagnia di linea, per quanto gli aeroplani siano di piccole dimensioni, quello che sta operando la tratta su Trieste a 36 posti, però è un collegamento di linea, non è un volo privato, si può tranquillamente continuamente volare il lunedì e il venerdì su Trieste e poi appunto altre tratte sono pronte all'operatività.
3: Questo per l'aria, diciamo così. Invece per quanto riguarda l'acqua, questa mattina possiamo vedere anche le immagini proprio della nostra terrazza, un nuovo cassone per la diga.
4: È già un'opera importantissima che cambierà il volto del porto di Genova, ma che ovviamente è molto complessa. Stiamo comunque vedendola dalla nostra terrazza, diciamo, crescere di giorno in giorno. E allora, già che ci siamo, vi ricordo anche il nostro servizio Port View sul sito primocanale.it, cercate Port View, è un set di telecamere che dalla nostra terrazza guardano il bacino del porto storico di Genova e questo permette non soltanto di vedere le evoluzioni delle navi o i cambiamenti del meteo e quant'altro, ma anche i lavori alla nuova diga foranea.
3: Grazie a Matteo Cantile. E adesso, sai Matteo dove ce ne andiamo? Ce ne andiamo al mare con Elisabetta Biancarani.
4: Fantastico, beati voi.
3: No, beata lei.
4: Io resto qua.
3: A Sestri Levante. Beata lei. Elisabetta, stai registrando? Faccio un po' vivere un po' di clima estivo e già vacanziero per i fortunati. Buongiorno.
5: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Guardate che belle immagini, la baia del silenzio di Sestri Levante gremita di gente. Peraltro dal 1 luglio diventerà numero chiuso, come ormai di tradizione dopo il Covid. Si era parlato anche di un possibile ticket d'ingresso, ma quest'anno il Comune ha deciso di non applicarlo. Io mi trovo qui per preparare le puntate di Viaggio in Liguria e Presa Diretta, che iniziano ad avere veramente un sapore estivo, che andranno in onda mercoledì sera. Sono con Isabella Giovanardi, con Giovanni Saperdi, che ci accompagnano in un viaggio inizialmente in SUP. L'abbiamo già un po' conosciuto nel nostro passato, ma qua c'è una particolarità. Vedete che il SUP è in un punto trasparente. Questo consente, parliamo anche di un turismo che si rinnova sempre di più, di poter osservare il fondale con tutto ciò che si trova, appunto la posidonia, le alghe, tutto quello che c'è sotto il fondo del mare e poterselo godere a bordo appunto di un SUP. Ma poi saliremo anche su un gommone e vi porteremo a scoprire la costa fin sotto Punta Manara, che è raggiungibile anche a piedi percorrendo la collina che vedete lì di fronte in una bella passeggiata. Ma in una giornata così vogliamo regalarvi le immagini dal mare. Siamo pronti? Dici che cadremo in acqua, Isabella?
6: No, andiamo all'inizio seduti per sperimentare pian piano l'equilibrio e la nostra acquaticità. Comunque non c'è problema, tanto siamo tornati dalla bellezza della Baia del Silenzio e è già bello contemplarlo anche
5: è
6: da
5: vero.
6: Seduti.
5: Io devo dire la verità che non pensavo che in un giorno infrasettimanale di neanche estate ci fosse tutta la gente che vedete, sembra di essere in un weekend, anche se sappiamo che nei weekend ce n'è il quintuplo di gente. Però questo fa parte della nostra Liguria, quindi da qua ti ripasso la linea.
3: E adesso vado a salutare Chiara Auru, come sempre, per aprire la pagina dedicata ai social. Abbiamo parlato della commemorazione di questa mattina, dai 50 anni dell'omicidio Coco, se ne era parlato Non ho l'età e anche sui nostri social e su Instagram. È così, Chiara, buongiorno.
0: È così Tiziana, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Insomma, sui nostri social abbiamo pubblicato un

0: Una pillola della nuova puntata di Non ho l'età, che tratta e ricorda il 50° anniversario della morte di Francesco Coco, il primo magistrato italiano ad essere ucciso dalle Brigate Rosse. Insomma, a parlare il ricordo e la testimonianza del figlio Massimo Coco. Trovate ovviamente tutta l'intervista realizzata appunto in una puntata di Non ho l'età, il nuovo video podcast di Primo Canale. Trovate ovviamente su Spotify, la piattaforma appunto dove è caricata la puntata, ma ovviamente la potete trovare anche sul nostro sito primocanale.it, sezione on demand. Questa è l'ultima puntata, giovedì ce ne sarà un'altra, sempre sul tema delle Brigate Rosse a Genova, ma dal punto di vista a questo tema. E allora io l'appuntamento ve lo do a giovedì alle 22:30, una nuova puntata di Non ho l'età, e per il momento, per ascoltare il ricordo, la voce, le parole di Massimo Coco, il figlio del magistrato italiano ucciso l'8 giugno 1976, vi invito a vedere ovviamente su tutti i nostri canali social, primocanale.it, Facebook, Instagram. Allora sentiamo insieme.
1: Le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. L'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. Mio padre, questo aveva detto, non sopportava le scorte, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani. Purtroppo era una previsione molto azzeccata. Mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera. All'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente...
0: Mi sa che ricominciò. Insomma, seguite tutto sui nostri social. Vado a salutare anche Graziano Cesari. Ciao Graziano.
2: Ciao Tiziana, buongiorno ai telespettatori.
0: Tutto pronto per Calcio e Pepe?
2: Sì.
0: Di che cosa parlerete oggi?
2: Ah, beh, innanzitutto c'è la grande soddisfazione in casa Genoa per i due giovanissimi che hanno debuttato in nazionale, nella sala del CT Baldini, con Lussemburgo e la Grecia. I due più giovani, prima Fini, poi il primato è passato a Decator. Per la Sampdoria tanto immobilismo, non si sa ancora il nome del direttore sportivo, il nome dell'allenatore, ci sono tanti tanti contatti, ma chiaramente il popolo blucerchiato vuole un nome per pensare che cosa? Per pensare a non fare certamente un campionato come l'anno scorso o come gli anni precedenti. Tutto tace anche a Spezia, dove c'è grande contestazione nei confronti di Stilitano, il general manager di questa società, perché non si sa ancora quanti soldi il proprietario metterà a disposizione. Quindi anche lì si naviga a vista, non si naviga a vista invece nel Tiguglio. Lentella ha già un obiettivo, che è quello della salvezza dell'anno prossimo. Il presidente Gozzi farà di tutto per raggiungerlo.
0: E allora tra pochissimo Calcio e Pepe con Graziano Cesari, i suoi ospiti e tutti i vostri messaggi, le vostre telefonate, tutte le notizie sul sito primocanale.it e sui nostri social. Guarda che cosa ti ha fatto.
2: Ma guarda che bello.
0: Guarda Poro Chiccioli, cosa ti ha fatto.
2: Ma guarda,
0: ma non ti riconoscevi
2: ma
0: neanche.
2: Ma neanche io, non so. Ho detto, ma chi è quello così? È troppo giovane.
0: Non è così tanto abbronzato come il nostro Graziano, che è già tipo con la nostra Elisabetta, super abbronzato. E tra pochissimo con Calcio e Pepe. Buon proseguimento sul Primo Canale.

0: Mi scusi, signorina, mi scusi, ma questa birra ha un sapore strano.
1: Analcolica.
2: Eh?
1: A quest'ora della notte non si può vendere alcol in autostrada.
3: C'è una sorta di tristezza che deriva dal vivere in uno stato di ansia sociale caratterizzata dal timore di perdere un'opportunità, un'esperienza o un evento gratificante che gli altri stanno vivendo. Ad esempio, quello che si sprecherebbe se non ci si presentasse un evento, la prossima canzone che non si sentirebbe se si lasciasse una festa troppo presto e via dicendo. Nel secondo lungometraggio di Francesco Sossai, La città di pianura, trionfa

0: A sorpresa di David Donatello con 8 statuette, i cinquantenni Carlo Bianchi e Doriano sembrano aver inventato la cura perfetta per questo stato di ansia con il quale si accompagnano, ingannandolo perennemente. Per loro, squattrinati e spesso amabilmente ubriachi, ogni bicchiere bevuto è sempre l'ultimo, almeno fino al prossimo, che di solito arriva subito dopo. Insomma, la festa non è mai veramente finita. I due protagonisti non si limitano a bere, condividono un passato che viene lentamente svelato nel corso del film. Nel loro stato di ebbrezza, tuttavia, è difficile distinguere quanto degli eventi che rievocano sia realmente accaduto, anche se è chiaro che la crisi finanziaria del 2008 ha giocato un ruolo significativo nelle loro vite. In questo, è una parabola che rispecchia quella della regione in cui vivono, il Veneto, che fa da sfondo al loro incessante viaggio, ricco di tante piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che prosperarono negli anni 90 ma che non sopravvissero proprio al crollo del 2018, lasciando intere aree industriali della regione abbandonate ancora oggi. A modificare la loro collaudata routine è l'incontro con Giulio, uno studente napoletano che con le sue insicurezze e il suo atteggiamento da disadattato sembra una versione in miniatura dei protagonisti. Così lo prendono sotto la loro ala protettrice e iniziano a vagare insieme, passando da un'avventura all'altra e cercandolo di istruire sui segreti della propria triste esistenza. Le città di pianura si presenta come un romanzo picaresco contemporaneo, una rivisitazione moderna dei vitelloni di Fellini, con la differenza che i protagonisti, fannulloni incerti sul loro futuro e sulla direzione della propria vita, sono già di mezza età e con scarse o nulle prospettive. La loro eterna allegria può sembrare a prima vista spensierata, ma in realtà, sotto la superficie, si cela una corrente sotterranea di malinconia. È un film che coglie con acutezza le ansie legate all'invecchiamento, amplificate negli anni in cui non ci si può definire né giovani né anziani. Apparentemente senza pretese, permeato di un'aura nostalgica che richiama alla mente le atmosfere fiabesche dei film di Alice Rohrwacher, ha una struttura narrativa frammentaria con personaggi più vicini alla caricatura che a esseri umani reali. Eppure si percepisce un affetto e un calore che risultano genuini. Mentre la storia oscilla tra toni agrodolci e comici, non dà mai l'impressione di esplorare territori sconosciuti in termini di personaggi e situazioni, e tuttavia l'ambientazione specifica ne fa il ritratto vivido di un luogo devastato dal tempo, proprio come i protagonisti. Non si esce del film con la sensazione di aver visto qualcosa di straordinariamente originale e vitale, eppure la sua semplicità trasmette un senso di disarmante familiarità. C'è una scena in cui Carlo Bianchi e Doriano mangiano un gelato di un gusto che non avevano intenzione di scegliere, aspettandosi un sapore amaro, ma trovandolo invece dolce. È proprio questo lo spirito delle città di pianura, desideroso di offrire al suo pubblico qualcosa di dolce, quando tutto il resto sembra amaro.
1: E quel cielo vasto, immenso, quasi vuoto, sembra voler inghiottire ogni parola, ogni respiro. Questo spazio è così. Ti lascia dentro qualcosa che non puoi spiegare. Un'ombra che si mescola alla luce.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Rico torna il Festival della Cabanna.

0: Nina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio Pepe. Quanti argomenti di discussione, anche se il campionato è fermo, siamo in attesa dei mondiali, ma le nostre squadre, insomma, c'è un po' di immobilismo, ci sono tante voci di mercato, c'è chi deve pensare a chi arriverà, e mi riferisco laggiù al Golfo dei Poeti, un po' più vicino, e l'Entella dice, noi dobbiamo salvarci. Genoa e Sampdoria, grande soddisfazione in Canal Genoa per i due ragazzi giovani che hanno esordito nella nazionale di Baldini con Lussemburgo e la Grecia. Tanta, diciamo così, impazienza nei tifosi blucerchiati perché non arrivano questi benedetti nomi. Il nome dell'allenatore, il nome del direttore sportivo, chi saranno? Perché si confronta sempre così e comunque? Allora, parto subito alla mia sinistra e do il benvenuto a Dario Vassallo.
1: Benvenuto, grazie.
0: Che è felicissimo perché Bilog ha prolungato il contratto.
1: Come una Pasqua.
0: Vedi?
1: Come una Pasqua, siamo in una botte di ferro.
0: Siamo in una botte di ferro, eccolo qua, guarda, Justin sì, ecco, proprio sì, è lui.
1: No,
0: proprio.
1: Ma, a parte gli scherzi, speriamo che effettivamente diventi un portiere affidabile, ecco.
2: Vabbè,
1: non l'ho ancora capito, ma lo dico onestamente, perché però insomma l'augurio è quello che si rimette dopo,
0: che faccia molto bene, assolutamente sì. Cosa volevi dirmi, Giovanni Filippone?
2: Buongiorno a tutti, buon pranzo a chi a casa. No, il numero della maglia del portiere è di buon auspicio. La fortuna al 16 a Genova non si dice fortuna, ma si dice in un altro modo.
0: Allora, poi adesso ti faccio solamente vedere, perché abbiamo visto l'Impa, ti faccio vedere in questo momento, ma non voglio commenti perché poi, ti faccio vedere in questo momento la formazione della Sampdoria. Guarda, tu che sei un allenatore che hai il patentino, che ti confronti con i giovani, che hai allenato in diverse squadre, che hai giocato, tu dimmi solamente se questa è una formazione che si può presentare.
2: Per il torneo dei bar.
0: Sì. Va benissimo, dopo la commentiamo immediatamente, assolutamente sì. Vado da Andrea Rivelini, bentornato, buongiorno.
3: Buongiorno a casa. Io ho un friccicore al cuore tutte le volte che parlo e sento parlare di Genoa, tranne che quando c'è Dario che mi parla subito male del portiere, però a parte
0: non
3: quello.
0: Non ha parlato male.
3: Ci ha buttato una ventata di ottimismo.
0: Lo aspetto. Non mi dici niente sui due giovani.
1: È la società che ci deve dare l'ottimismo. È la società che ci deve fare diventare ottimisti.
0: Non mi dici niente sui due giovani. Già.
3: I giovani sono il nostro futuro e soprattutto Ekator, che è diventato il più giovane giocatore del Genoa a indossare la maglia della nazionale maggiore con 19 anni, 6 mesi e qualche giorno. E secondo me questo è un giocatore importante su cui spero che la società possa effettivamente fare puntare anche per il prossimo anno.
0: Perfetto. E poi vado da Alex Lonetti. Buongiorno Alex.
4: Buongiorno,
0: che mi spiegherà tutto, perché io stamattina ho letto sui quotidiani sportivi e non questa situazione. Allora, ha ceduto Manfredi, ma però c'è un diritto di vendita.
2: L'advisor.
0: Non ci ho capito niente, Ale. Non ci ho capito niente, assolutamente.
4: Tanto guarda, partiamo subito con una bella notizia, perché le women della Sampdoria ieri, vincendo la semifinale di Coppa Italia, andando in finale, sono riuscite così ad approdare alla Serie C e quindi sono state promosse.
0: Guarda, nostra almeno regia, una bella... per dirti, l'altra bella notizia è l'Under 17 volata scudetto per mister Criscito, quindi tante cose.
3: E sono belle notizie.
4: Per il resto la Sampdoria si appresta per il terzo anno di fila ad essere un laboratorio per gli esperimenti, una società seria. Prima

0: progetta e poi semmai demolisce. Questi invece hanno demolito, mandando via tutti quelli che avevano, diciamo, parlavano la stessa lingua della tifoseria, e senza avere di fatto un progetto, un nuovo direttore sportivo, dei nomi.
1: Ma cos'è questa cosa della vendita, che devono, allora, un advisor?
0: Allora,
1: fatemi capire,
0: sì,
1: ragazzi,
0: allora,
1: perché sono ignorante, proprio sono un ignorantone, fatemi capire,
2: così,
1: ve lo
2: dai,
1: prego, vi prego.
0: Allora,
1: così,
0: noi sapevamo che la maggioranza era di Tei e che Manfredi manteneva il 42% delle quote, però col diritto di voto. Evidentemente, per quello che riguarda il pagamento delle imposte e degli stipendi del 16 di aprile, Tei ha detto: io soldi non ce ne metto più, a meno che tu non mi ridia le quote,
1: chiudo la cassa.
0: Fiorella poi era riuscito con le fiduzioni a pagare, poi è chiaro che questo tira e molla, sono arrivati a un certo punto che Tei ha detto: io non tiro più fuori un euro, e di conseguenza, cortesemente, tu mi dai le quote. Manfredi a quel punto lì, visto che evidentemente non poteva metterci i soldi lui, ha accettato di cedere le quote praticamente a zero, però hanno messo una clausola secondo la quale entro il 30 di giugno verrà nominato un advisor per l'eventuale cessione, che vuol dire
1: un'eventuale cessione.
0: Cioè, voglio dire l'apertura della cosiddetta data room, dove gli interessati possono acquisire,
1: ecco,
0: i documenti.
1: Questo mi piace di più. Quindi mi ha fatto capire che ci potrebbe essere un'eventuale cessione, ma non è necessaria la cessione. Potrebbe entrare dei nuovi capitali, Ale?
0: Ma può essere tutto.
2: Può,
0: diciamo,
2: essere qualche
0: che,
2: partner magari. Vabbè.
0: Diciamo che una cessione obiettivamente o viene fatta per assurdo in questi giorni, ma chiaramente è impossibile, perché una due diligence fatta in un certo modo può durare anche 2-3 mesi, no? Quindi è molto probabile che per ora di cessione non se ne parli, perché in effetti chi subentra dovrebbe subentrare per assurdo a settembre-ottobre, se cominciasse oggi la due diligence.
2: Cessione dell'intero pacchetto.
1: Ferma, non mettemi casino nella testa.
2: È una cosa molto semplice.
1: Non mettemi, ma perché adesso stavo capendo benissimo tutto.
2: O quello di
1: Manfredi. Ti ho detto eventuali partner, allora non mi stai
2: tutto
1: a sentire.
2: O quello di Manfredi.
1: Non lo so.
2: Ci fosse, perché a casa se lo chiedo.
1: Vabbè, ma io no, non.
2: E lui lo sa.
0: Le quote sono tutte di Tei. È chiaro che ci sono già stati degli interessamenti in passato, l'anno scorso, un anno fa, che ne avevo parlato qua, che poi è diventato di dominio pubblico dopo qualche giorno, dell'interesse di una sorta di cordata capitanata da Fustenberg di Banca IFIS, che però poi è caduta nel nulla, perché chiaramente se non c'era, diciamo, dall'altra parte chi intendeva cedere, è inutile che ci siano degli interessamenti. Vedremo cosa succederà. Ci sono un paio di soggetti interessati.
3: Potrebbe essere che stiano già lavorando, magari avendo fatto quelli allontanato quelle altre persone lì. Può darsi che stiano già lavorando da tempo, tanto questa società non dice nulla, non ha mai parlato, quindi, anche perché stiamo arrivati a dei punti che il direttore sportivo saranno 20 giorni, c'è questo, c'è quello, e questo silenzio potrebbe essere che magari cambia parte della società, allora dovranno prendere delle decisioni insieme.
1: Tutto molto più facile, vero, in casa Genova.
4: È bello essere
1: è
4: fuori.
1: Bello.
4: Una volta tanto.
1: vedi l'ottimismo di Dario.
4: Una volta tanto è bello essere fuori da queste questioni.
1: Dario,
4: che sono.
1: Cosa mi dici in casa Genova della simbiosi, no? Della coesione tra De Rossi e Lopez? Perché questo è un momento molto forte.
4: La cosa fondamentale è quella. Adesso io mi auguro che effettivamente questa simbiosi di cui tanto si parla sia una simbiosi reale, perché non credo che l'anno scorso non ci fosse una simbiosi tra Ottolini e Viera, cioè in qualche modo. Certo, forse ci sono stati degli scontri, delle cose. Quest'anno pare che sia invece una vera e propria simbiosi. Credo che Lopez sappia molto bene quello che De Rossi ha chiesto, perché l'ha detto anche alcune volte coram populo, cioè davanti a tutti, e quindi io mi auguro che poi sai, è chiaro che soprattutto, ma neanche nelle grosse squadre, tranne rari casi, non è che un allenatore dica voglio questo con nomi e cognomi, voglio un giocatore con queste,
1: con caratteristiche. Queste
4: caratteristiche, e poi in base a quello che è il budget si sceglie
1: e di quei gioielli là ce ne sarà qualcheduno sacrificabile, ragazzi?
2: Io penso proprio di
1: sì.
2: Direi che due sono quelli ritenuti più sacrificati.
1: Parli di Venturini e di Fini?
2: Sì, sono i due che ritengo siano più in predicato per rappresentare quello strumento attraverso il quale creare un tesoretto da poi gestire, perché comunque ci sono importanti acquisti da

0: onorare, no? Perché non dimentichiamo che c'è il tema di Colombo, c'è il tema di Amorim, c'è il tema comunque degli investimenti sui centrocampisti che deve essere fatto. Quindi quei due giocatori secondo me sono i più indiziati, insieme a Norton Caffi e a Frendrup, diciamo, qualora arrivassero le giuste offerte, a poter.
1: Sì, perché mi vuoi ricordare che il Genoa ha già speso tanto. Cioè, certo. Sulla carta ha speso tanto, poi non so i pagamenti, però ha pagato tanto.
0: Diciamo che, il tema, del pagamenti, poi magari è un discorso un po' lungo, magari ne parleremo
1: però
0: in un altro momento.
1: Costano?
0: Però costano dei soldi, perché comunque Colombo è un'operazione da 7-8 milioni, c'è comunque Amorim, che sono sempre quegli importi, quegli stessi importi.
1: In più c'è anche Baldanzi.
0: Baldanzi, che è un'operazione che doveva essere finalizzata sui 10 milioni di euro, ma che a seguito di una rinegoziazione con la Roma pare che ci siano le condizioni
1: per poter
0: chiudere.
1: E poi ci sono questi? Anche?
0: Poi, allora, questi...
1: Cioè, El Shaarawy.
0: Allora, El Shaarawy,
1: che è sulla destra,
0: sì. El Shaarawy,
1: Caleoscio, che è un giocatore, sì. Che si è messo in luce.
0: El Shaarawy è un giocatore che allo stato parrebbe interessarsi di altri campionati.
1: Perfetto,
0: questo diciamo è quello che trapela un interesse da parte suo per andare a prendere un contratto importante, magari.
2: Sì, perché al mutuo,
1: negli Emirati Arabi.
0: Tu pensa ai mutui tuoi, che ce n'hai un sacco.
2: Al mutuo, allora deve guadagnare qualcosina.
3: Se posso dire però, riguardo ai tre ragazzi, sì. È giusto quello che dice lui, però purtroppo
0: non esagerare.
1: È giusto, però purtroppo
3: il giocatore dal quale si possono prendere più soldi è Hector.
1: Aspetta, vi faccio una frega, perché ieri sera Carlo Danani in Derby Show ha fatto un'osservazione che io ritengo anche molto perspicace. Ha detto: allora, se io devo cambiare Fini, come si dice, no? E arriva questo ragazzo qua, Obaretin dal Napoli, che è questo ragazzone qua di piede sinistro.
3: Più vecchio di lui.
1: Allora vuol dire che non ci credo se lo faccio un cambio alla pari.
0: Ma infatti voglio dire, il tema di Hector è un tema, secondo me, sotto una precisa, attenta disamina. Perché a mio avviso la società sta facendo delle valutazioni per capire se il processo di crescita di questo giocatore può continuare, come io auspico, al Genoa, perché è un giocatore che, secondo me, se il Genoa ha la forza di tenere ancora... è ovvio che se arrivasse un'offerta fantasmagorica sopra i 30 milioni, tutto è cedibile. Ma se tu hai la possibilità di farlo continuare a crescere, cioè devi avere le rassicurazioni da parte dell'allenatore che te lo fa, diciamo, giocare con una certa continuità, come è stato nella seconda parte della stagione. Questo è un giocatore che non ha neanche 20 anni e quindi è destinato a migliorare sensibilmente.
3: Anche Anaor non aveva 20 anni.
0: Sì, ma sono due cose completamente diverse.
3: Sono sempre delle cose diverse.
0: Va bene, Dario, scusa, lasciami dire una cosa. Se posso esprimere un concetto, lo esprimo e me lo lasci terminare. Invece sempre a mettere la zeppa della negatività, lasciami dire. Ho detto una cosa che secondo me puoi condividere anche tu. Cioè, voglio dire, questo giocatore che tiene.
3: Ma io sono d'accordo sul fatto di tenerlo. Io sono assolutamente d'accordo. Quello che io temo è che non venga tenuto, perché arriveranno un'offerta, non di 30 milioni, di 18-20 milioni,
0: questo,
3: e lo vendono.
0: Questo tuo approccio mi sento di smentirlo per questa ragione. La ragione è la seguente:
1: i conti vanno meglio.
0: I conti del Genoa sono in netto miglioramento, e il Genoa ha avuto la forza di tenere alcuni giocatori nel mercato di gennaio che in altri momenti non poteva fare. Quindi voglio dire, se arriva un'offerta importante,
1: dai 25 su, ragazzi, idea. Se arriva
3: però,
1: 25,
3: allora,
1: uno non può mica
3: se è finito di esprimere il concetto, io dico che
1: nessuno,
3: dato che Andrea è la

0: voce della società,
1: no, no, no, no, no,
2: è la sua voce.
1: Ma perdonami, Dario, ma dai, io sono la voce di me stesso. Sono la voce di me stesso. Io sono la voce. Ma scusa, ma questa qua, questa è una frase, è una frase molto grave,
0: no,
1: che ti invito che a smentire, perché io non sono la voce di nessuno.
0: Io la smento,
1: sono
0: Andrea,
1: la voce di me stesso.
0: Io la smento, la smentirò nel momento in cui tu farai una minima critica, una volta, una minima
1: critica. Perfetto, perfetto. Quando ci sarà da fare una critica, sarò il primo a farla.
0: Perfetto.
1: Io

0: sta facendo e ha fatto bene, e non c'è modo di criticare una società che ha fatto bene, una società che rischiavamo di portare libri in tribunale, ci siamo comunque consolidati nella massima serie, siamo riusciti a mantenere la massima categoria dopo 9 partite eravamo a 3 punti relegati lì all'ultimo, a penultimo in posizione in classifica. Cosa devo criticare? Devo criticare per il gusto di criticare?
1: Che penso di no. L'anno prima aveva criticato per essere completi la cessione di Retegui dopo la campagna di abbonamento.
0: Il riferimento al sottoscritto come voce della società non è vera. Perché se qualora fosse vera,
1: guardatevi il bavero della giacca di Rivelini. Lui non è la voce della società, è Andrea Rivelini, avvocato che ha lo stemma del genere.
0: Poi se io ho la capacità di parlare con Tizio, con Caio, con Semproni, ho relazioni,
1: certo.
0: Non è un problema. Cioè io ho delle relazioni, ma come parlo con il presidente di Tizio, l'amministratore di Caio, il segretario di... Parlo con tante persone a Genova, non parlo solo con Genova.
2: Sei un po' agitato.
1: Sì, vedi che quando comincia a muovere le mani vuol dire che è agitato.
0: Mi punge vaghezza.
1: Mi duole, devo
0: la reclamo.
1: No!

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione e convenienza a 5,99€ al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

0: pensava di essersela cavata Giovanni Filippone, detto, detto, questo mi ha fatto vedere la formazione in questo momento, si è dimenticato, no. Te la faccio vedere di nuovo,
1: dobbiamo
0: Giovanni,
1: per forza, per
0: te
1: forza.
0: La faccio di nuovo, perché tu mi hai detto, ah, non ne vorrei parlare, no, ti faccio parlare. Partiamo, perché importa che c'è Ghidotti.
1: No, io volevo partire dall'attacco atomico.
0: Ah, no, tu vuoi partire dall'attacco, parti
1: attacco atomico, questo che ha avuto tantissimi anni fa la Samp, Baldini, Bassetto, era l'attacco atomico. Qua è un attacco. Allora,
0: è la formazione di questo
1: la
0: momento.
1: Gumina,
0: eh,
1: ha fatto la Serie C con l'Inter, con l'Under 23, giusto?
0: Sì.
1: Sekulov è dalla partita con la Carrarese che non gioca più. E Tuttino infortunato, l'unico gol che ha fatto l'ha fatta noi, quindi, quindi già facciamo una bella scremata qua che...
0: No, ma tu cosa pensi? Guardando, no, questa formazione, vabbè, tu dici, che... sei il direttore sportivo di questa squadra, che faccio? Ne cambio 25?
1: Sì, ah, dobbiamo rifare tutto qua. Qua c'è da rifare tutto, tutto. Infatti siamo in attesa, come dicevamo prima, fuori onda, con Ale, che la società dica qualcosa, finalmente, che faccia qualcosa, perché è tutto un incerto, tutto nebuloso.

0: tutto a nebbia, continuano ad arrivare nomi, non so se dei giornalisti, la società assolutamente no perché non dice nulla, però non c'è nulla di certo, né un direttore né un allenatore, non si sa se riusciamo anche a riscattare Begic, che penso che non sia un fenomeno a livello proprio di prezzo, quindi non lo so.
1: Adesso invece vado da Alex, che Ale deve fare le sostituzioni perché l'allenatore è in panchina, e ti faccio vedere in questo momento la panchina della Sampdoria, perché io mi giro, Ale si gira dalla panchina e dice: devo cambiarne 5, eh? Chi ci metto? Allora, ci metto Cook, ci metto Tantalocchi, ci metto Malanca, ci metto De Paoli, ci metto Riccio, ci metto Ferri, ci metto Girelli, ci metto Berlemo, ci metto Pedola, ci metto Narro che dovrebbe arrivare, chi ci metto?
2: Dicevo appunto prima che è l'ennesimo laboratorio di esperimenti dopo aver rischiato per 2 anni di fila la Serie C, nell'ottantesimo anno di storia,
1: ci
2: troviamo che prima hanno distrutto tutto quello che c'era di buono nella società e adesso stanno pensando di ricostruire. Saranno andati su Google o su Football Radar a cercare di capire che potevano prendere come direttore sportivo.
1: Big Data si chiama, guarda, me lo sono segnato, sono Big Data.
2: Sì,
1: perché io sono ancora antico, vado a vedere i giocatori.
2: Infatti
1: magari.
2: Football Radar lavora sui Big Data, e ovviamente poi però quello che conta è sempre il budget, no? Che ovviamente noi non conosciamo, sappiamo solo che il budget per il direttore sportivo è 170.000 euro, quindi già mi viene da dire che se per esempio se Pierini non verrà riscattato non sarà perché Pierini non è bravo, perché
1: 170.000 euro
2: sarà semplicemente perché c'è 1 milione da tirare fuori. Perché
1: allora ascolta, perché ieri sera avevo ospite in trasmissione qui a Derby Show, ospite in trasmissione avevo Marco Bisacchi e ce l'ho anche adesso, che mi ha detto, sai che cosa mi ha detto? Arriva Van Bommel e prende 4 milioni di euro.
2: Ma
1: cioè,
2: no.
1: Qua il bilancio per 170 mila euro, mi hai detto. Marco, mi dici?
2: Per il direttore sportivo, ho detto.
3: No. Chiariamo un attimo. Tanto buongiorno a tutti.
1: Ciao,
3: chiariamo subito che Van Bommel in questo momento comunque è senza contratto. Quindi
1: Se ha delle
3: offerte. No, vabbè, ho capito.
1: Da 4 milioni a 200 mila.
3: Se ha delle offerte da capogiro in giro per il mondo, buon per lui. Chiaro che se dovesse andare alla Sampdoria sicuramente non prenderà un ingaggio da 4 milioni e mezzo. Dopodiché Van Bommel è soltanto uno dei tanti nomi in questa fase di Toto Mister, di casting, no, per il futuro allenatore, una fase direi di grande incertezza, perché l'unica certezza è che questo portoghese, il dirigente Americo Branco, l'ufficialità potrebbe arrivare, mi auguro, in settimana. Con questo contratto biennale sarà il nuovo uomo mercato al fianco di Walker e Fredberg, anche se poi sappiamo non ha l'abilitazione per il ruolo di DS in Italia, dovrà fare il corso
1: mi dici delle cose, Marco, che mi metti in difficoltà, perché chi sta ascoltando dici l'anno scorso ha preso un allenatore che non poteva sedersi in panchina, adesso prende un direttore sportivo che cosa fa?
3: Però Graziano, dobbiamo essere secondo me chiari sotto questo aspetto.
1: No, cioè, ma noi gli abbiamo augurato, guarda, al direttore sportivo, se arriverà, noi gli abbiamo augurato buon lavoro, ci mancherebbe altro, perché stiamo dalla sua parte, ci mancherebbe altro che noi ci permettessimo già quelle congetture, quei preconcetti di dire questo non capisce niente, questo
0: sì,
1: sbaglia tutto.
0: Non gli mancano i requisiti.
1: Assolutamente.
0: Un patentino riconosciuto.
3: Il concetto è che se tu prendi un direttore sportivo straniero, nessuno dei direttori sportivi stranieri è passato da Coverciano, quindi è automatico il fatto che comunque lui non ha il patentino, non ha l'abilitazione e dovrà fare il corso di Coverciano, ma questo è capitato a tanti altri direttori. Dopodiché, secondo me il punto interrogativo non è tanto il discorso che non abbia l'abilitazione, perché a mio modo di vedere la sua esperienza ce l'ha in Portogallo e in Olanda. Il vero tema è che non ha esperienza in Italia e non ha esperienza in Serie B, e questo è il vero tema. Quindi affidarsi comunque a quello che è un, diciamo, novizio del campionato, che con tutti i rischi e pericoli del caso, dopo aver fatto stagioni così traballanti, mi pare l'ennesimo salto nel buio. Cioè questa Sampdoria che ha mandato via gli uomini che hanno contribuito alla salvezza, quindi Andrea Mancini, Invernizzi, Lombardo è ancora lì, ma insomma da capire se poi rimarrà, non rimarrà, se sarà nello staff tecnico oppure no. E invece prende, cioè mantiene i contestati Fredberg e Walker, e poi prende un direttore sportivo straniero a cui assolutamente anch'io faccio un grande in bocca al lupo, sperando
1: certo,
3: che possa
1: ci mancherebbe altro.
3: Lavorare con le sue mani, senza che ci sia il solito uomo dall'isola di Man e quant'altro a dettare
1: di nuovo
3: linea,
1: per... tutte le volte mi dici questo uomo, ma chi è questo qua dell'isola di Man? Mamma mia,

0: disastri, hanno fatto disastri. Ah. No, io sinceramente vorrei sbagliarmi, ma faccio fatica a fidarmi di questi signori, capisci Graziano?
1: Ah, no, ma questo certamente sì. Dimmi Dario.
2: Ma scusa Marco, ti volevo chiedere, ma secondo te perché in questa società c'è questa avversione agli italiani? Perché tu hai detto giustamente, arriva ecco, questo che sarà sicuramente, per carità, bravo, ha lavorato bene in altri paesi, però non conosce niente del campionato italiano e del campionato di Serie B. Perché non affidarsi ad un direttore sportivo di categoria, uno che i giocatori riconosce, ma ti dico anche un direttore sportivo di una squadra di Serie C che conosce comunque gli ambienti, secondo te?
0: È una bella domanda, evidentemente loro hanno questo tipo di visione, no? Evidentemente si ritengono competenti, in grado di andare a fare scelte anche in Italia, nel nostro campionato, attraverso quelle che sono le loro direttive, quindi l'analisi dei dati, la struttura diciamo scientifica del mercato, e sappiamo che il mercato non è proprio scientifico, cioè trovare un calciatore giusto passa da diversi aspetti. Io credo che ci sia anche una presunzione di fondo, una presunzione, perché questi signori hanno speso un sacco di soldi in questi anni e secondo me sono anche un po' invidiosi, lo dico sinceramente, di quella che era stata la popolarità che ha raggiunto Andrea Mancini piuttosto che Invernizzi, piuttosto che Lombardo. Questi gli portano via la vetrina, la passerella. Loro sono convinti.
1: Ah, dici che Marco bene. Mi fai venire questa competizione, sì, sì. Non gli piace, cioè gli piace più essere loro i deus ex machina.
3: Prendono questi stranieri perché li vogliono gestire, perché se prende un italiano ha una cultura anche diversa del calcio, che
0: inutile che
3: non è paragonabile a loro.
0: È l'uomo centrale.
1: Nata, dimmi, ma
4: no,
0: dicevo che
1: Aspetta Marco, che c'ho Ale.
4: La questione del patentino, ovviamente tutti quelli che arrivano dall'estero a fare il direttore sportivo in Italia non ce l'hanno e lo devono acquisire. Però no,
3: attenzione, scusami,
4: l'incoerenza,
3: il patentino, loro hanno un patentino, sì, che sì, deve essere riconosciuto alla Federazione
4: Italiana.
3: Fanno una richiesta e gli viene riconosciuto.
4: A metà settembre
3: loro i requisiti ce l'hanno.
4: Ma certamente, però la cosa che dico io, siccome questi lavorano molto appunto con i big data e con Football Radar, no? Cioè, in Serie B non c'è nessun direttore sportivo straniero, e già questo dovrebbe essere un big data, no? Cioè, dovrebbero già far capire, ma forse è meglio non prenderlo straniero. Allenatori stranieri che in Serie B abbiano fatto veramente bene, a me viene in mente giusto Bosco Vallascoli, ma non è che ci siano tantissimi allenatori stranieri che in Serie B abbiano fatto bene. Allora io ti dico, è anche una forma di incoerenza. Se vai a vedere i dati tramite Football Radar o comunque l'intelligenza artificiale, dovrebbe dirgli no, guarda che forse per la Serie B italiana è meglio un direttore sportivo italiano, meglio un allenatore italiano. E quindi io dico, per questi nomi qui tutta la vita mi tengo Andrea Mancini, che peraltro anche lì non è ancora stato presentato, perché la Sampdoria a livello burocratico non l'ha ancora liberato, diciamo, e quindi loro stanno aspettando che la Sampdoria faccia questo piccolo adempimento, sì. Quindi questo tanto per capire lo stallo che c'è in questa società.
3: Adesso sarà inesperto col calcio italiano e tutto, ma lui porterà tutti i giocatori che conosce dall'estero, è l'unico modo che ha per fare una squadra.
5: Pensa un po' che noi abbiamo rischiato quando ci avevamo un direttore sportivo straniero che ci aveva portato Blessin.
3: Sì.
5: Abbiamo rischiato di rimanere invischiati in Serie B.
1: Ti riferisci a Sports?
2: Sì,
1: però ha portato giocatori.
5: Però ha portato anche altri che noi ci siamo già dimenticati.
1: No, io non mi sono dimenticato di Yeboah. È l'unico. Non mi so. Ho una
5: mamma mia,
1: giocava in Champions,
5: mamma mia,
1: giocava in Champions.
5: Speriamo per il Milan,
3: per me faranno
5: che non vada al Milan,
1: ragazzi, bisogna parlare uno per volta, perché poi a casa mi dicono di tutto.
0: Fammi dire una cosa Andrea, perché andiamo a Sports, quello che è di Sports comunque ha preso Gudmundsson, ha preso Frendrup, ha preso dei giocatori che poi insomma sono rivelati, sono rivelati buoni.
5: Ha preso anche Yeboah FT. E te lo sei dimenticato? Diamo a FT
1: Dragusin, chi l'ha preso? Martinez, chi l'ha preso?
5: L'hanno preso
1: sì.
2: Quanti soldi hanno fatto il Genoa con questi quattro giocatori?
5: Sì, ma io spero.
2: Non parliamo soltanto di Sports, perché
1: io vorrei che ogni otto giocatori ne sbagliassero due.
2: Ce ne fossero di Sports
5: che ci ha portato quel simpaticone di, com'è che si chiamava? Blessing, che poi per fortuna è venuto, hanno preso dalla primavera l'allenatore, come si
1: Girardino.
5: Chiama adesso?
1: Girardino. Madonna, ma cosa c'hai oggi?
5: Un milione di euro il Pisa lo paga Girardino. Mamma mia, meno male che non ci abbiamo.
1: Neanche lui poi.

0: Va bene, niente.
1: No, no, no.
0: Dimmi,
2: Graziano,
3: dimmi. Al Milan, speriamo di no.
0: Aspetta un po', dimmi,
2: io vorrei rivedere i filmati di Rivellini quando parlava così male di Girardino, quando in realtà Girardino in realtà, insomma, mi pare che abbia fatto un buon lavoro, ha portato il Genoa in Serie A, poi ha fatto il primo anno la salvezza. Cioè, mi sembra che, come sempre, qui le opinioni magari possono un po' cambiare di stagione in
3: l'opinione,
2: stagione.
3: L'opinione come tale è soggettiva.
2: Andrea, ha fatto un buon lavoro al Genoa. Andrea ha fatto un buon lavoro al Genoa.
3: Secondo me Girardino ha fatto un buon lavoro al Genoa, ma aveva. Guarda, io voglio dire il tema di Girardino, che aveva una signora squadra
1: che gli aveva fatto
3: e
1: sforzo,
3: ha fatto 49 punti,
1: che gli aveva fatto sforzo,
3: che ha fatto una signora squadra,
1: che gli aveva fatto sforzo,
3: che si fa bene. Io spero che sforzo
1: allora
3: non vada a Milan,
1: prendiamo
3: spero che non vada
1: noi, scusa,
3: anche vada alla Sampdoria.
1: Ecco,
2: Andrea, Girardino era neopromosso in Serie A, aveva vinto il campionato,
0: allora
2: No, perché va ricordato questo, è subentrato a Blessing, Genoa era in difficoltà, ha vinto comunque, è arrivato secondo e ha evitato anche i playoff e tutto,
0: esatto,
2: il resto.
0: Bravo.
2: È stata una bella salvezza l'anno dopo, cioè io
3: Girardino
2: ho promosso.
3: Girardino aveva Gudmundsson, aveva Dragusin, il centravanti che poi è andato all'Atalanta.
0: Mangia pesce perché
1: troppo poco dovresti mangiare di più,
4: mangi mica le lische,
3: reteghi,
4: no?
3: reteghi. Lo faccio per far fare le battute a Dario,
1: certo,
3: perché sennò si incupisce,
1: certo,
3: con tutta questa negatività.
0: Però
3: che
0: porta tutti Sforz,
3: poi io spero che Sforz rimanga dov'è, che non
1: posso dire Girardino. Quando il campionato di Serie A, il Genoa è stata tra le neopromosse di tutti i quattro campionati importanti
3: con
1: d'Europa.
3: Quella squadra,
1: quello che ha fatto,
3: poteva fare molto di più.
0: Bravo.
3: Con quella squadra poteva fare molto di
1: Mannaggia,
3: più.
1: Mannaggia,
3: questa
1: siamo andati
3: è
1: in conference.
3: La mia opinione.
1: Non siamo andati in conference.
3: È la mia opinione.
0: Abbiamo fatto 50 punti.
3: È la mia opinione. Io penso che con quella rosa si poteva fare molto.
0: Arrivo, Marco. Arrivo. Dimmi.
2: Girardino ha fatto undicesimo.
0: Sì.
2: Vieira ha fatto tredicesimo. De Rossi ha fatto sedicesimo. No, perché qualcosa conteranno anche i piazzamenti finali. E per me De Rossi ha fatto un ottimo lavoro.
3: Intendiamoci. Caro Marco. Caro Marco,
2: qualcosa conteranno i piazzamenti.
3: Caro Marco, le tue valutazioni, seppur
0: sono opinioni,
3: le tue opinioni,
0: no,
3: seppur legittime, non sono oggettive. Perché il risultato finale della stagione di Patrick Vieira è inficiato dall'inizio fallimentare della stagione con Girardino. Il risultato finale di DDR è inficiato dall'inizio fallimentare di Patrick Vieira. Quindi dalla prossima stagione auspichiamo che ci sia la possibilità per Daniele De Rossi di fare tutta la stagione e poi valuteremo.
0: Poi valuteremo. Dimmi che...
3: E adesso reclamo.
0: Bravo.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
6: Pronto?
7: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
6: Lui vedi, costruire la vita giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
7: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
6: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
8: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
9: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Joanno.
1: Allora, proviamo a risolvere questo rebus dell'allenatore oppure no? Perché io, ragazzi, sento tanti nomi. Ieri sera Marco me ne ha fatti degli altri, quindi mi ha incasinato ancora di più
2: per
1: il cervello.
2: Risolverò.
1: Perché io ve ne faccio vedere te, che sono quelli un pochettino più chiacchierati, un pochettino più parlati, no? Alla vostra sinistra, quello sotto cercasi, è Velázquez, dell'Eschi Sofia, ha vinto il campionato dopo 17 anni che non lo vinceva, insomma, quello in mezzo che sta esultando si chiama Eriksen, è un danese ed allenava il Magonza, il Mainz.
3: Il
1: Magonza, si chiama Magonza l'italiano. Tu, Dorini, che sei un uomo di mondo, dovresti conoscere queste cose. L'ultimo, quel signore con gli occhiali, è Friis, che è del Cerc Brug. Quindi questi sono i tenori. Poi ieri siamo detto ce ne sono altri 5 o 6, ma lì ce ne stanno 3.
2: Faccio
1: ragazzi
2: una domanda: l'allenatore che ha vinto il campionato, se vince un campionato io resterei lì, è scaduto il contratto, come mai? Non si sa.
1: Beh certo, insomma, poi le cose si sanno, dai, non è vai via, ti prendo l'allenatore,
2: vinci col campionato, mi godo un attimino la Champions.
1: Però se tu già hai un'opportunità di venire in Italia,
2: in Serie B è una Sampdoria, diciamo che non c'è,
1: se tu
2: è una Sampdoria che non c'è di società, vengo vincendo un campionato. Non lo so.
4: Di tre, gioca la Champions, più probabile.
2: Io vado a fare la Champions, vengo alla Sampdoria in Serie B.
1: Non lo so.
2: Con Narro e Lagumina.
3: Allora Giovanni,
1: aspetta Marco, aspetta Marco, prima faccio parlare Ale, poi arrivi tu.
4: Dei tre, diciamo, a parte Friis, che è una vecchia fiamma di Freiburg, ma sicuramente
1: anche le vecchie fiamme,
4: se ne parlava già a gennaio, quando il ballottaggio era tra lui e poi Foti. E invece quello più probabile è questo Velázquez, perché ha già lavorato con Branco, solo che non ha, a parte questa con l'Eschi Sofia, che comunque parliamo di un campionato, diciamo, veramente di livello molto basso, forse anche più basso.
1: Dai ragazzi,
4: insomma, è che comunque non è che ha fatto primo in classifica, sì, ha fatto primo in classifica, ma voglio dire, non è che ha fatto primo in classifica in un grande campionato. Gli anni precedenti non ha mai iniziato la stagione, ed è sempre subentrato, poi comunque esonerato, quindi non è neanche uno che su 7 stagioni ne ha fatta una dall'inizio dell'anno e le altre 6 da subentrato, che quindi non è neanche abituato, diciamo, a partire. Però per carità,
1: dimmi Marco,
4: dipenderà molto dal
1: dicevi?
4: Budget.
3: No, quello che ti dico è che io sono d'accordo con Alessandro, cioè l'idea che possa essere Velázquez forse un pochino più calda, perché comunque Velázquez ha già lavorato con Branco, anche perché negli ultimi anni abbiamo visto che spesso il direttore sportivo e l'allenatore, almeno inizialmente, viaggiavano su binari opposti, perché due anni fa ricorderete che Accardi si trovò Pirlo, poi durò subito 3 giornate, poi Accardi fece una serie di scelte sbagliate dal mercato in avanti, ma se vogliamo anche l'anno scorso Donati venne scelto da Walker e non da Andrea Mancini, che poi ha virato prima su Foti e poi su Lombardo. Quindi io credo che sia giusto che dall'inizio ci sia un tandem, cioè due profili, allenatore e direttore sportivo, che lavorino insieme, perché altrimenti si crea subito un equivoco e non vorrei di nuovo vedere due mercati. Cioè il direttore sportivo è uno, e allora diamogli le chiavi della macchina, l'allenatore deve scegliere lui. Cioè
1: certo,
3: se torniamo invece al discorso di nuovo di Walker, di Fredberg e i vari algoritmi, io faccio un po' di mercato, tu ne fai un po', secondo me si crea un gran caos,
1: che casino,
5: se posso dire,
1: dimmi,
5: cioè,
1: pure.
5: Adesso chiedo qui a tutti chi di voi un allenatore più o meno mediocre, come sembra, cioè nel senso, hai detto una squadra così, sì, ha la possibilità della vita di giocarsi 4-5 partite in Champions League, e non la sfrutta. A me sembra un po' strano, poi può succedere di tutto,
2: che l'hanno esonerato,
4: sembra dei motivi per cui
5: può succedere di tutto,
2: l'avranno esonerato o è scaduto il contratto,
1: forse che non abbiano rinnovato il contratto.
5: Se io fossi un allenatore di basso profilo, mi capita, quando mi ricapita a me di giocare 4 partite, perché poi gioca le 4 partite, però so che sempre
4: può anche essere banalmente un rapporto di amicizia con Branco e team del Fortuna Sittard, e per questo motivo Branco quando arriva porta tra virgolette in dote un allenatore.
5: Forse per motivi economici, magari là viene pagato quello che viene pagato, viene alla Sampdoria e viene pagato
4: ma
5: molto
4: poi
5: di più.
4: Sai, il fatto
5: non
4: è sempre,
5: lo so, io
4: sempre
5: chiedo,
1: l'opportunità di un allenatore di allenare in Italia è nettamente superiore, non, per l'amor di Dio, senza mancare di rispetto, a questi campi.

0: campionati.
1: Sì, però Graziano, immagino il curriculum di un mister, se tu hai fatto almeno 4 partite in Champions, sale. Se viene alla Samp e fai male, non ti ricorda nessuno. È questo che dico io. Cioè, da mister io preferirei farmi ancora un anno lì, farmi la Champions, vedere come va, farmi un'altra esperienza, perché poi è tutto un bagaglio di esperienza fare la Champions. E venire qua col punto interrogativo, che purtroppo vediamo noi che non esiste nulla, né un programma, almeno che loro non sanno già tutto.
2: Oh, ecco.
1: Ecco, ma che loro non sanno già tutto, che c'è un programma serio.
2: Perché noi teniamo
1: che...
2: sempre, non parliamo mai di questa opzione, loro non ci comunicano niente, no? Certo. Sono in silenzio, certo. Sempre, hanno il cerotto sulla bocca, però magari hanno già programmato. Amato tutto,
1: magari cioè, giocatori che i due conoscono e li portano qua, anche perché saranno per me l'80% degli acquisti o prestiti tutti stranieri.
2: Beh, adesso io ho letto un messaggio, stavo leggendo, con questa formazione mi scrive uno facciamo 20 punti, mi ha scritto
1: in due anni, però.
2: Con questa formazione quella squadra che in questo momento è, tu vai a Bogliasco e dici li voglio tutti qua i miei giocatori, te li voglio tutti, te la faccio vedere di nuovo, li voglio solo qua perché voglio dargli il benvenuto, voglio dargli un pass per andare a fare il bagno a Paraggi e gli do il lettino, gli do l'ombelone. Questi sono i giocatori della Sampdoria in questo momento, ragazzi,
3: i ragazzi della quarta B,
2: ragazzi.
3: Che può piacere, può non piacere. Quarto anno di fila in Serie B, se ti presenti con quella squadra diventi automaticamente i ragazzi della prima C. Quella squadra è impresentabile. È impresentabile. Quella squadra che hai fatto vedere prima, forse soltanto il centrocampo, Abelgard, Anderson, Conti, hai qualcosa. Per il resto veramente fai fatica perché non hai un portiere di riferimento, davanti non hai nulla, perché insomma Tutino, per carità, per regalarlo magari puoi pensare forse che possa stare nelle retrovie, ma Tutino non ha fatto vedere nulla, solo un gol grazie a Ghidotti ad Avellino l'anno scorso, Avellino Sampdoria, e tutto il resto insomma veramente hai poco su cui puntare. Il ritorno di Lagumina e Sekulov è assolutamente spaventoso, da brividi direi, giocatori che hanno fatto male, malissimo. Hai bisogno di fare piazza pulita e io aggiungo, dovresti andare a bussare alle porte delle squadre a cui hai preso i giocatori in prestito, da Martinelli a Viti e Begic. Attenzione, Begic sono pochi giorni, settimana prossima scopriamo se lo riscattano, se pagano 1,2 milioni al Parma oppure no.
2: Fermati lì, qua c'è un bel discorso. Intanto senti Alex, cosa volevi dirmi?
4: No, semplicemente che voglio dire, il calciomercato comincia il 1° di luglio, quindi oggi, io mi ricordo l'anno scorso in un collegamento
2: fino al 1° di settembre,
4: in un collegamento di fine luglio, da Ponte di Legno ti dissi vedrai che da qui all'inizio del campionato la squadra sarà completamente diversa, così è stato, quindi voglio dire c'è tempo fino al 1° di settembre. Forse mi preoccupa un po' meno vedere,
1: ragazzi,
4: la formazione
1: se devi
4: di oggi
1: fare un anno con gli attributi, avere un obiettivo serio, la squadra almeno per il 70% deve essere in ritiro,
4: infatti
1: puoi cambiare di nuovo,
2: cioè,
1: tutto.
2: Se non si conosce il giocatore, se non conosci l'allenatore, se non conosci
1: chi
2: il
1: parla inglese
2: sportivo,
1: chi parla finlandese,
4: allora,
1: chi
4: parla... No, una cosa che i tifosi quando hanno parlato con Walker e il presidente De Gennaro,
2: Branco parla in italiano, ragazzi, ve lo dico,
4: quando i tifosi hanno parlato con Walker, il presidente De Gennaro, diciamo che tra virgolette le promesse erano se vanno via Andrea Mancini e chiaramente Lombardo allenatore, deve arrivare per forza qualcuno di alto livello, e questa è la prima cosa. La seconda è che entro il ritiro di Ponte di Legno la formazione per l'80% sarebbe stata fatta, in
1: ma
4: più la terza promessa era faremo a breve conferenza stampa, invece qui non hanno presentato nemmeno questo Morelli, cioè non hanno fatto assolutamente nulla,
1: niente.
4: Quindi
1: tutto,
4: vedremo
1: tutto in sordina,
4: vedremo però. Adesso a parte che il 16 c'è la prima scadenza vera e propria, perché è quella dell'iscrizione del campionato,
2: certo.
4: 800.000 euro di fiduzione da mettere, pagamento di tutte le imposte, contributi,
2: no,
4: ma per carità, assolutamente, fino al 16
2: il problema non è solo le fiduzioni, perché le fiduzioni vabbè, il problema è tirare fuori il grano per i calciatori, vero? E tu come la pensi, Dario? Il Genoa sarà già in ritiro con una formazione già ben definita oppure no?
5: No, non credo, sinceramente non credo, ma questo non lo vedo necessariamente come un male, nel senso che voglio dire, tra l'altro non dimentichiamoci che giovedì cominciano i mondiali e che quindi il discorso dei giocatori, i mondiali rappresentano una vetrina. Sia per eventuale scovare qualcuno da prendere, vedi come era stato il caso di Scuravi ai tempi.
2: Bravo.

0: sia per il fatto che magari, voglio dire, Vasquez fa un mondialone, Østergaard fa 6 gol.
1: Quindi no, beh, no, dico... guarda, Rivellini sta già tremando, dici, Vasquez via, Østergaard via.
0: Per così poco. No, non lo voglio.
1: Poi sbraccia.
0: Era un discorso solo, non ho finito.
1: Ferma.
0: Come dici tu, non ho finito. Poi, grazie. E quindi il discorso è questo. Magari alcune situazioni potranno essere concluse, mi auguro quella di Baldanzi per esempio, perché è importante che Baldanzi faccia un ritiro anche dal punto di vista atletico, muscolare, regolare, completo, per evitare che abbia che torni ad avere quei problemi fisici che purtroppo mi ha fatto giocare 5 partite da quando è arrivato. E, però io penso che ecco, l'unica cosa, non vorrei che la squadra fosse pronta dopo l'inizio del campionato, ecco, dovesse arrivare il campionato comincia il 23, che dovesse arrivare della gente dopo, ecco. Per De Rossi, eh?
1: Feta, calmati, vado in pubblicità, ti rilassi un attimo e poi continui.
2: Reclamo, poi forse poi, dico qualcosa.
1: Poi gesticoli di nuovo, sì.
0: Ma non è detto.
2: Non è detto, non è detto, perché se Dario non me lo fa fare...
3: Hai parlato pochissimo.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in 4 città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serrarico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. 3 piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
7: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
1: Mi dica, Rivelino.

0: Tutto per lei, guardi, tutto quello che vuole.
1: Per quanto ne so io, l'intenzione della società è quella di mettere nelle condizioni Daniele De Rossi di avere...
0: Ma non è la voce della società, Dario Vassallo, ricordatelo
2: bene. Quello che ne sa lui, gliel'ha detto l'amico dell'amico della società.
1: Io mi informo, passo la mia vita a informarmi,
2: Però non dal benzinaio.
1: Mi informo e in base a quelle che sono le mie notizie, l'intenzione della società è quella di dare a Daniele De Rossi la rosa pressoché completa per fare,
0: possibile,
1: per fare il ritiro, perché è importante. Inoltre c'è da sottolineare come ci sia una intenzione di intervenire più che altro al centrocampo. Il centrocampo è la zona un po' più nevralgica, dove i due soggetti che sono sicuri in questo momento di essere anche nella rosa dell'anno prossimo sono Patrizio Masini e Alexander Amorim. E quindi è necessario integrare, è necessario, ci sarà, molto probabilmente stanno seguendo un profilo di giocatore giovane, molto prestante fisicamente, che possa fare un box to box, e quindi un profilo di centrocampista moderno.
0: Box to box?
1: Ho studiato, ti seguo sempre io alla sera.
0: Box to box.
2: Mangia pesce tutti i giorni, mica caso.
1: Esatto, ma insieme
0: e questo box to box, hai un'idea tu di Andrea Velini? Ha un giocatore che gli piace per fare box to box?
1: Non faccio nomi,
2: come una volta si diceva cheek to cheek, no?
1: No, il cheek to cheek è quello che ti interessa a te, il cheek to cheek. Noi stiamo parlando del box to box. Per favore, un po' di serietà, che stiamo dicendo di cose importanti.
0: È vero. E box poi... Aspetta, fammi andare da Marco. Marco, c'è un nome del Genoa che attizza particolarmente queste caratteristiche che ci ha detto adesso Andrea Rivellini?
1: L'abbiamo perso.
0: Il volume, ti prego.
3: Eccomi qua.
0: No, cioè, non volevi rispondere, li facevi così e basta.
3: No, ma trovare giocatori forti, chiaramente non è facile. È chiaro che il Genoa abbia la necessità di rinforzarsi, ma io penso che il primo vero passo sarà quello di non far partire certi elementi che sono comunque i pezzi pregiati.
0: Cioè?
3: Soprattutto Frendrup secondo me è un giocatore che il Genoa non può permettersi di cedere, e anche su Ekator io spendo una parola.
0: Ma perché? Why, si dice?
3: Ma perché sono giocatori importanti, cioè Frendrup, Vázquez, sono quei due giocatori, due leader, uno in difesa, l'altro a centrocampo. Insomma, io vedere il Genoa, già il Genoa ha perso Malinowski, io non sottovalutiamo il fatto che Malinowski è un giocatore veramente molto bravo, che ha risolto molte partite, che ha delle giocate, che comunque adesso dovrai sostituire in qualche modo, quindi non sottovaluterei la non conferma la partenza di Malinowski. Quindi il Genoa secondo me deve fare le cose per bene. Questo è il primo anno di De Rossi dall'inizio, e quindi anche di Lopez, quindi dovranno essere bravi a costruire, non soltanto a riparare, ecco, questo è un po' il concetto. L'anno scorso sono arrivati con una situazione complicata per colpa di altri, per chi c'era prima, questo è su questo ha ragione Andrea.
1: Marco, ma scusa, ma perché noi dobbiamo sempre guardarla con occhio del negativo e anche con questo non può partire, ma io
0: di Vieira si può fare,
1: ma secondo me si può fare molto meglio, cioè l'asticella verrà alzata.
2: Non è necessario che debbano essere bravi, possono essere anche scarsi.
1: L'asticella verrà alzata e secondo me ci sarà una squadra più forte di quella dell'anno scorso. Poi magari verrò smentito,
3: Andrea, però,
1: ma voglio dire, secondo me ci sono le condizioni per fare molto bene, e Andrea, non mi fascerei la testa fosse Frendrup, non me la fascerei la testa.
3: Dal sedicesimo posto mi sembra corretto, anche perché non puoi abbassarla.
1: Non facciamo ironia sul sedicesimo posto, perché tu sai meglio di me, perché sei un fine conoscitore del calcio e del campionato, che il Genoa, essendo si salvato matematicamente con tante giornate in anticipo, è molto difficile mantenere l'attenzione.
0: Te l'appoggio anch'io.
1: Diamoci la mano.

0: fatto salvo il fatto che il Cagliari, che si era salvato una settimana prima ed era come ha vinto a Milano la settimana dopo.
1: Vabbè, ma
0: ma sono dettagli,
1: ma
0: sono
1: no,
0: dettagli.
1: Dario, capisco che tu passi le tue giornate a darmi contro e questo, meglio, questo ti fa stare bene, ma io voglio dire, è sotto gli occhi di tutti che quando una squadra raggiunge l'obiettivo e poi fai giocare giocatori
2: giovani,
1: in prospettiva, puoi anche accettare diciamo il rischio di fare pochi punti, ancorché abbiamo fatto delle prestazioni molto importanti.
0: Sì, però posso dire una cosa, dico una cosa qui di taccio, è vero quello che dice, è tutto vero, però fra 2-3 anni il fatto che eravamo salve rimarrà il fatto che il Genoa ha finito sedicesimo. Vabbè, quanto è finito quel campionato lì? Sedicesimo.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Quindi,
1: ma poteva potevamo finire al posto del Pisa.
0: Questo rimarrà.
1: Potevamo finire al posto del Verona.
3: Ma no.
1: Eravamo a 3 punti.
0: No, poteva vogliamo anche retrocedere l'ufficio.
1: 3 punti. No, l'ufficio.
3: No, Milano prossimo. No, non ti faccio più dire niente perché devo chiudere, Marco. È da ieri sera che ti sopporto. Dai.
4: Io non sono negativo sul
1: Genoa.
4: Io credo che ci sia. No, con De Rossi che guida centrale, io penso che Genoa possa fare anche una buona stagione. Oh, io dico però sempre che, attenzione, non andrei a smembrare la squadra, cioè la squadra ha dei valori, il Genoa ha dei valori,
1: li
4: aveva anche prima con Vieira dei valori, io ribadisco questo concetto,
2: è vero, hai ragione, però poi molto prima dipende dalla simbiosi che ha un allenatore con i propri giocatori, e questo è fondamentale.
4: Non venderei certi giocatori,
5: l'empatia,
2: l'empatia, assolutamente. Noi abbiamo empatia per i nostri telespettatori, ho empatia per tutti i miei ospiti in studio, per chi è in collegamento come Marco Bisagni, figuriamoci se non ce l'ho per i nostri registi che ci sono Andrea e Gianluca. E allora continuate a seguire sempre i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti!
6: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
7: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
8: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
9: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
7: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
8: Il primo di una lunga serie.
7: Di una lunga serie poi.
8: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta.
9: Allora,
8: lui aveva 15 anni,
9: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
8: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
7: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
8: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
9: Giovanni Saponara,
8: che lo accompagnava.

0: accompagnava tutti i giorni a casa.
1: Mario, per me era ancora più scioccante perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Coco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita a Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Coco.
0: Massimo Coco è figlio di Francesco Coco. Quanti anni aveva allora?
2: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
0: Cosa si ricorda?
2: Non ho dimenticato nulla.
0: Lo credo.
2: Purtroppo perdere un padre così giovane, insomma,
1: con una violenza simile,
2: sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
0: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Coco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
1: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova del 9.
0: Il salto di qualità delle Brigate Rosse.
1: Una prova del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma mi interessava dal dottor Coco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
2: Purtroppo si temeva il peggio.
1: Si temeva il peggio.
2: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta. Cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno, delle volte due,
0: diciamo,
2: agenti. Cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un covo e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo.
0: Fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
2: Fatto trovare. Frequentavamo lo stesso liceo, io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino.
1: Come noi.
2: Tutti, forse.
0: Come tanti.
2: Come tanti, o il Dorio o il Colombo. E fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
0: Questa non me la ricordavo. Sul banco di scuola.
2: Sì, sul banco. All'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza. Mio padre,
1: e suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso.
2: In casa faceva di tutto, chiaramente,
1: per non far trasferire nulla.
2: Perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia ed era quasi impossibile essere.
1: Bisogna ricordare che Francesco Coco era stato prima a Genova come procuratore capo,
2: esatto,
1: poi 2 anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
2: Pochi giorni prima era

0: Eravamo stati invitati a un matrimonio, ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage, tu esci qua, eccetera. Certo. A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto ma basta, ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
0: Ma manca...
1: sono state tante ipotesi.
0: Allora, illazioni,
1: no?
0: Ipotesi ci sono. Illazioni. È chiaro che i capi Colonna come Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
0: possono essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria, certo, questo, certo, che è l'unica che posso accettare al di là di illazioni, certo, o cosa.
2: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una, esatto, sentenza che dice quella mattina a sparare furono
1: la colonna
2: questi
1: con...
2: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo.
0: Io,
2: nella ricostruzione,
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurdo al vertice della magistratura, no?
2: Al massimo
0: della carica
2: vertice,
0: del
2: primo presidente, la, di
0: primo presidente di Cassazione a Roma. E dice, abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato a Deiana, sì, una persona che fu inquisita, che non nomino per due motivi, sì, uno perché non è più, sì, ma due soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità,
1: certo,
0: giudiziaria. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati,
2: tra l'altro
0: conosco,
2: erano mezzi informatori della polizia,
0: conosco anche il figliolo di uno di questi, e, che ha raccontato delle minacce continue, e trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati, e qualcuno telefonò anche a mia madre e, scusandosi perché avevano paura, e hanno,
1: certo,
0: dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella,
1: certo,
0: città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana,
2: erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri,
1: esatto, questo no,
0: se,
1: altri,
0: se posso dire sicuramente c'erano molti altri,
2: soprattutto
0: anche
2: in corso Dogali sopra.
0: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre era uso licenziare appena arrivati al, e mio padre questo aveva detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica,
0: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
1: Allora,
0: aveva detto, sentendo,
1: si vedrà con Moro
0: purtroppo,
1: poi,
0: sì, ma non solo, aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo, sì, medio orientale,
1: certo,
0: purtroppo come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione
1: certo,
0: molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura, io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta
2: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di di persone silenziose.

0: che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O...
1: Non per tutta la città, sicuramente. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse, forse per una minoranza della città.
2: Addirittura.
1: Purtroppo, mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera: all'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono a Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
2: Liberi, liberi.
0: Ma erano una conseguenza tutti dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
1: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
2: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani
1: a proposito
0: di questo grande fatto che forse loro non conoscono. Per ragioni di età, di generazioni.
1: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto, sull'esempio di mio padre, ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire. E lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
2: grazie,
1: sì.
2: Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, i giovani.
0: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
10: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
8: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
10: Gamma Full Hybrid a partire da €16.990. Find your more.
11: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
12: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Arriviamo al 4 aprile 1981. A Milano accade qualche cosa di molto, ma molto importante. Proviamo a leggere il comunicato ufficiale che fu diffuso dall'agenzia ANSA quella sera.
1: Dopo lunghi accertamenti ai servizi tecnici, nel pomeriggio odierno 4 aprile 1981, la Digos di Milano ha tratto in arresto il noto terrorista latitante Mario Moretti. Costui circolava armato e con false generalità, ha ammesso la propria identità e si è dichiarato prigioniero politico. Sono in corso ulteriori indagini.
0: Esulta il ministro Virginio Rognoni.
2: È la più bella giornata da quando sono ministro dell'Interno, ma sulla dinamica dell'operazione viene mantenuto il più rigoroso silenzio. Si sa solo che insieme a Moretti è stato arrestato il brigatista genovese Enrico Fenzi.
0: L'indomani, 5 aprile, l'agenzia ANSA precisa che l'arresto del capo brigatista è avvenuto nei pressi della stazione centrale di Milano, in via Cavalcanti.
1: Moretti e Fenzi erano armati di pistole e avevano pure caricatori di riserva, compreso che la polizia era andata a colpo sicuro, ha aggiunto subito dopo. Sono Mario Moretti, mi dichiaro prigioniero politico. Fenzi al momento è rimasto zitto, successivamente anche lui si è dichiarato prigioniero politico. Dopo essere stati disarmati, i due sono stati caricati su un'auto e portati via.
0: Ma come hanno fatto a sorprenderli se li stavano cercando da anni senza risultati? Ancora l'ANSA.
1: Alla cattura del capo delle Brigate Rosse si è arrivati in modo apparentemente del tutto casuale, grazie a un misterioso informatore della questura di Pavia, un pregiudicato per droga 26enne in procinto di essere arruolato nelle Brigate Rosse.
2: Nell'ottobre del 1982 si celebra uno dei primi processi alle Brigate Rosse genovesi. Il professor Fenzi dichiara il fallimento dell'organizzazione e racconta il suo arruolamento nelle BR.
3: Ero in cella con Curcio e Franceschini e l'aggancio fu inevitabile.
0: Poi si definisce una sorta di consulente esterno al brigatismo, ma ammette:
3: le Brigate Rosse non avevano nulla da offrire al proletariato.
0: Quali furono i rapporti tra Brigate Rosse e Partito Comunista e tra brigatisti e operai?
4: Scontri durissimi. Noi abbiamo combattuto duramente quelli che dicevano né con lo Stato né con le Brigate Rosse. Eravamo diventati i nemici principali. Per le BR, dal loro punto di vista, noi dormivamo spesso fuori casa perché il nostro ruolo era quello, avevamo capito che loro erano contro la democrazia e quindi erano sbagliate parole d'ordine né con lo Stato né con le Brigate Rosse. Allora si capì che quelli erano contro la classe operaia, contro l'emancipazione dei lavoratori, contro lo Stato democratico.
2: La storia si chiude il 27 febbraio del 1983. È davvero l'ultimo atto degli anni di piombo che hanno insanguinato Genova. 10 ergastoli, 7 assoluzioni, 4 condanne dai 7 ai 28 anni. Questo decide la Corte d'Assise dopo 30 ore di Camera di Consiglio.
0: I leader del partito armato che ha commesso in città 6 omicidi. I nomi? Lauro Azzolini, Franco Bonisoli, poi Rocco Micaletto, Mario Moretti, Francesco Lobianco, Luca Nicolotti, Bruno Seghetti, Livio Baistrocchi e Lorenzo Carpi. Questi ultimi due latitanti e volatilizzati da oltre 40 anni, esecutori e mandanti dei delitti e molti responsabili morali.
2: I giudici, accogliendo la versione dei pentiti, escludono che i brigatisti avessero premeditato l'uccisione di Guido Rossa, facendo ricadere quindi tutte le responsabilità su Riccardo Dura, il capo della colonna genovese ucciso nel covo di Via Fracchia.
0: La storia non è riuscita ancora a chiudere questo capitolo. Restano i nomi dei morti, tanti, ricordiamoli. Oltre a Rossa, il commissario Antonio Esposito, il maresciallo Vittorio Battaglini, il carabiniere Mario Tosa, il colonnello Emanuele Tuttobene, l'appuntato Antonino Caso, tutti assassinati a sangue freddo. E primo, da non dimenticare, il procuratore Francesco Coco, assassinato l'8 giugno 1976 in salita a Santa Brigida con la sua scorta, formata da Giovanni Saponara e Antioco Deiana.

0: Così ricorda il magistrato Coco, il primo giudice che si recò sul posto, il dottor Di Noto.
1: Io ero sostituto procuratore della Repubblica. Ero giunto a casa perché è avvenuto attorno all'ora di pranzo. Ero appena rientrato a casa per l'ora di pranzo quando appresi la notizia dell'uccisione del procuratore generale.
2: E poi andò anche sul posto?
1: Sono andato sul posto e poi insieme al collega Barile ci siamo occupati della parte triste, perché dinanzi a questo evento c'è anche da svolgere tutti gli adempimenti giudiziari, quindi occuparsi dell'autopsia, fare acquisire ognuno per la parte di propria competenza, perché sapevamo che le indagini le avrebbe svolto Torino. Però nel frattempo noi dovevamo raccogliere tutto ciò che occorreva raccogliere in via d'urgenza per trasmettere poi a Torino per competenza tutti gli atti. All'epoca del terrorismo sapevi più o meno chi potevano essere gli autori di questi fatti, anche se per il caso del dottor Coco gli autori sono rimasti purtroppo ignoti.
0: Ecco la drammatica testimonianza del figlio della prima vittima, Biere, il procuratore Francesco Coco.
3: Io ho 15 anni, ero prossimo a compierne 16 e purtroppo ricordo precisamente tutto come se fosse un presente. Certo, c'è una forza impressiva, chiaramente indelebile in un trauma, questo è vero, ma è un pensiero che purtroppo a quelle immagini, a quel giorno, a tutto quello che è successo è tornato ogni giorno della mia vita in questi 40 anni. Io ero un giovane studente, oltre al liceo anche al conservatorio di musica, avevo dignità di una scorta armata personale per le mie lezioni al conservatorio, sì, perché pare che gli orari di quelle lezioni fossero stati rinvenuti in possesso nella documentazione. Sì, non penso a un particolare progetto, erano semplicemente manifestazioni di potenza e di efficienza dell'organizzazione criminale in quegli anni. Avevano un'organizzazione, una struttura capillare che ha dimostrato di poter arrivare dovunque. Immaginarsi che quella che era stata la condanna a morte di mio padre, cioè un documento con un presunto verbale stilato da un sedicente tribunale del popolo, quindi un volantino, una serie di volantini con la stella 5 punte, era stata recapitata nella scuola dove studiavo con le mie sorelle, depositata proprio sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione. Quella era la scuola e quelli erano i tempi. Certo, uno non pensa mai di dover tornare a casa, come è successo a me, da una gita al mare con i compagni di scuola e trovare il proprio padre morto vicino ad altre due persone che conoscevamo bene. Certo, l'allarme era fortissimo, le minacce erano costanti, erano crescenti, erano quotidiane, non era ancora successo nulla, ma si percepiva il pericolo della situazione, dovevamo convivere con questo, era il nostro dovere di famiglia.
0: Il 1980 è un anno stranissimo, pieno di contrasti. È cominciato con due carabinieri, il colonnello Emanuele Tuttobene e l'appuntato Antonio Caso, uccisi dalle Brigate Rosse nel quartiere di Albaro, dalla colonna che porta il nome di Francesco Berardi. Colui che distribuiva i manifestini nella fabbrica di Guido Rossa. La strage di Via Fracchia avviene due mesi dopo l'assassinio del maresciallo Battaglini e del carabiniere Tosa San Pier d'Aregna. A marzo gambizzano il professor Giancarlo Moretti, docente di economia e consigliere comunale della DC. E alla fine di aprile la tragedia dell'avvocato Edoardo Arnaldi, noto per aver difeso molti personaggi legati al mondo del terrorismo, che si uccide durante una perquisizione nella sua casa di Via Palestro. A chiudere questo annus horribilis ci penserà niente meno che la regina degli inglesi. Sì, Elisabetta, che sotto un diluvio universale arriva a Genova in visita ufficiale con il consorte, il principe Filippo di Edimburgo. I genovesi l'accolgono con un incredibile affetto, affollano le strade dove passa il corteo, nonostante la pioggia, e a Palazzo Tursi le darà il benvenuto il sindaco socialista Fulvio Cerofolini. E gli anni di piombo finirono così. Ci rivediamo alla prossima puntata.

0: Conosci gli anni di piombo?
1: Sì.
0: Quando sono stati?
1: Tra gli anni 50 e gli anni 2000.
2: Anni 80, non so, io quello che era lì, anni di piombo, 70, 80, sì, quando c'erano terrorismo, attentati, queste robe qua, sì, anni di piombo.
0: L'hai studiato a scuola?
2: No.
0: Abbiamo detto il periodo storico, ti ricordi comunque qualcosina? L'hai studiato a scuola?
3: Studiato no, ne ho sentito parlare ogni tanto, però non so moltissimo, ecco.
0: Aldo Moro tu?
4: Sì, Aldo Moro, segretario della Democrazia Cristiana, segretario o presidente? Segretario o...
0: L'avete fatto a scuola?
5: Ma sì, forse qualcosa abbiamo parlato a scuola, comunque cultura generale, diciamo, importante.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi, a 4,57€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!

0: non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%, 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme.

0: insieme il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne.
1: Vivere da gigolò è sempre meglio che lavorare. Stefano però, diciamolo, a prima vista non sembra avere il fascino ammaliante di Richard Gere. Lui però garantisce di essere stato il primo gigolò di Genova e che con il lavoro di accompagnatore ci vive bene da oltre 25 anni. Da quando poco più che ventenne si è messo in testa di far diventare un lavoro la sua passione per le donne più grandi. Ma guai però a chiamarle tardone. Alto ed elegante, la coda di capelli ormai brizzolata, Stefano racconta con piacere la sua storia, perché la pubblicità rimane pur sempre il miglior modo per vendere, come ammette lui ammiccando. Alla vigilia del nostro incontro ero scettico, perché uno che si definisce gigolò e che quando cammina fra l'umanità dolente del centro storico e i visitatori in disabillé dei parchi di Nervi, con un'eleganza e un portamento neanche fosse in passerella, fa un po' sorridere. E però le sue parole sorprendono e mettono a nudo, è il caso di dirlo, la storia vera di un uomo e delle sue debolezze. Un uomo che ammette di non essere mai stato né di essersi sentito un macio sciupa femmine, ma solo un modesto accompagnatore, capace di rassicurare e dare un po' di affetto alle donne, spesso sole, forse come lui.
2: Stefano, la tua è una storia davvero singolare, no? Sei un gigolò.
0: Direi di sì.
2: Uno che dà affetto e anche sesso a pagamento. Ma racconti chi sei innanzitutto, dove nasci?
0: Allora, nasco a Genova nel 1974 e sto a Genova per circa 7 anni, poi al 7° anno vado a Chiavari.
2: Posso chiedere se ti levi gli occhiali?
0: Certo.
2: Preferisco, grazie. È un problema?
0: No, assolutamente.
2: Ecco.
0: E niente, vado per me, cioè io ho più di 40 anni che abito a Chiavari, però Genova è nel mio cuore, cioè io mi sento genovese, Genova è la mia città.
2: Che c'entra? Un lavoro, parliamo di come sei arrivato, la tua infanzia l'hai fatta a Chiavari, che famiglia hai alle spalle?
0: È una famiglia bellissima, padre, madre, un fratello e niente, purtroppo mia mamma è mancata presto e io poi sono vissuto con mio padre.
2: Che lavoro faceva tuo papà?
0: Mio padre lavorava nel porto di prigionieri.
2: La mamma?
0: La mamma casalinga. Casalinga. Sì. Però purtroppo la mamma l'ho persa presto, mio padre purtroppo ahimè 3 anni fa è mancato anche lui.
2: Ecco, il tuo lavoro, la famiglia come l'ha preso? Un lavoro particolare?
0: È un lavoro particolare, più che altro mio padre, perché purtroppo mia madre, come ti ho detto, non c'era già più. Mio padre, sai, certo un papà non è che proprio stravede per sta cosa, però vedendomi felice se ne stava, anche perché più di tanto, cioè io ho sempre fatto, c'ho una testa che a me non mi si può dire niente, cioè io vado come un treno, voglio fare quello. Lui conoscendomi non è che gli aveva tanto da fare, da poter fare qualcosa.
2: E tu hai lasciato il lavoro fisso anche?
0: Sì, l'ho lasciato dopo 15 anni, sì, facevo l'autista all'MT di Genova.
2: Di autobus?
0: Di autobus, ma non era il mio lavoro, cioè io non lo facevo volentieri. Contatto col pubblico non è che ci vado proprio matto.
2: Perché non ti piaceva? Non arrivava lo stipendio?
0: No, stipendio niente da dire, era un bello stipendio, però la vita è una sola e io la mia vita la voglio fare come dico io.
2: Ma non sognavi da bambino un altro lavoro, un lavoro, diciamo, chi si chiede fare l'astronauta, chi vuole fare il giornalista?
0: Ma io sognavo, veramente sognavo, guarda, il mio sogno è nato quando ero piccolino, quando vedevo un mio compagno di scuola, si chiamava Loris, vedevo lui e lui era un gran donaiolo. E io ero timido.
2: Sì, ma quando eri piccolo, scusa, gli ormoni sono arrivati dopo, io parlo di l'età più piccola, quando ancora si pensa a giocare, si pensa a un lavoro, non ci pensavi tu?
0: No, non ci pensavo. Ci ho pensato da questa cosa che ti stavo dicendo.
2: Dall'adolescenza.
0: Dall'adolescenza vedevo questo ragazzino timidino, cioè io timidino, lui invece donaiolo, che... e per me quella era una cosa che mi piaceva.
2: Volevi emularlo.
0: E volevo emularlo. Infatti da lì è nato il mio nome d'arte, Loris Fashion.
2: E beh, ma da cercare di avere tante ragazze a diventare uno che è un gigolò, se ne passa. Come siamo arrivati a questo?
0: Come siamo arrivati? Praticamente il tutto è nato quando avevo 24 anni. 24 anni,

0: adesso quante ne hai?
1: Ora ne ho 52. Uscivo con una donna molto più grande, era un rapporto di sesso. Io sempre.
0: Molto più grande, timido. Quanti ne aveva?
1: Lei aveva sulla cinquantina. Per me 24 anni, era per già. Me era già bellissima donna. E frequentando questa donna, una donna cioè, di alto livello, cioè
0: di rango.
1: Di rango. Fu lei proprio a dirmi: ma guarda che hai fatto successo con le mie amiche. Ma mi chiedono di te, ma cosa, come mai? Ma che ne so, ma dai, ma cosa dici? Ma dai, ma buttati. Ed è nato proprio qua. È per quello che mi piaceva stare qua. Perché è nata okay. A Nervi. Eravamo a Nervi una domenica, passeggiando, mi dice, hai fatto un successone con le mie amiche. Ma dai, buttati. Buttati, che la vita è un treno. Vabbè, dai, proviamo. E da lì, ma... mi ha presentato facendo serate tutto quanto e io pian pianino ho cominciato a conoscere queste donne e a buttarmi a dire guarda io faccio questo se mi farebbe piacere. Subito ti devo dire la verità, erano tutte un po' titubanti perché poi all'epoca non era come adesso, i social non c'erano, era un po' diverso, no? Però poi pian pianino ho cominciato ad avere le prime chiamate, a cercarmi, a chiedere.
0: Quanti anni hai preso e sei diventato?
1: Beh, io è dal 98 che ho iniziato e devo dire che a Genova sono stato uno dei primi. Io a Genova sono stato uno dei primi. Ho conosciuto tanti altri che lo fanno, uomini, vabbè, donne è un'altra cosa, però uomini, soprattutto anche di fuori, perché Genova è una piazza particolare. Non è Milano, non è Roma, non è Torino, è una piazza particolare.
0: Ma nel frattempo la tua vita privata, una fidanzatina, ti sei innamorato?
1: Guarda,
0: sei andato ad avere una vita, un rapporto allora, proprio normale come tutti i ragazzi?
1: Ma a me sinceramente di avere delle storie non me ne è mai fregato tanto, sinceramente. Perché
0: il cuore non...
1: Mi sono innamorato.
0: Quante volte?
1: Due volte. Mi sono innamorato tanto due volte, ci ho sofferto. Una 22, l'altra che ero più grande.
0: Non 40, era cambiato questo 40, amore?
1: No, no, purtroppo no.
0: Hai preferito cambiare?
1: Sì, ho avuto delle baccate, come dicono qua a Genova, delle baccate che ne faceva meno. E meno male che comunque, tranne l'ultima, che ci è voluto un po' di tempo per uscirne. Perché facendo questa cosa qua, il cervello...
0: Ah, ma tu nel frattempo facevi anche questa cosa qua?
1: Sì.
0: E loro lo sapevano?
1: Loro lo sapevano e allora... anche per questo che è andato...
0: Il cervello... Non c'era questo?
1: C'era un inizio, volevo, però poi ho visto che poi non... Essendo che poi la storia non andava bene e comunque questo mi aiutava anche a non pensare, a soffrire di meno, dico la verità.
0: È diventata una specie di droga per te?
1: Ma no, droga no, però una cosa che io... Perché non è da... Tutti lo possono fare questa cosa qua, Michele.
0: Ah
1: non
0: beh,
1: lo possono fare
0: certo.
1: Tutti. Cioè una cosa che devi... Devi averla dentro, cioè devi essere...
0: Sei un accompagnatore, no? Che poi se va in un certo modo può finire anche a letto la
1: esatto,
0: storia, ma invece
1: esatto.
0: Può anche non finire a letto.
1: Ed è già successo, non sempre finisce a letto.
0: Quante volte finisce a letto?
1: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%. 65-70% finisce a letto. C'è anche stato... delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne. E devi entrare nella psicologia della persona che hai davanti. Io negli anni ho imparato a entrarci, a capire dove era il caso di andare, dove non era il caso, dove potevo... Perché poi io pensavo anche a un lungo termine, cioè no, ci vediamo e finisce lì. Ci vediamo nel tempo, ci frequentiamo, ci conosciamo e poi se va bene. E nel tempo ho perfezionato questa cosa.
0: Ma c'è

0: stato qualcuno che si è innamorato di te? O tu ti sei mai innamorato di queste donne? O comunque...
1: C'è stata una che si è innamorata di me, ho dovuto lasciare subito. Perché quando subentra il sentimento va male, finisce male.
0: Però il film, cioè il feedback c'è sempre, no, fra te?
1: Sì, vabbè, c'è, ma non, essendo che ho lasciato perdere, finisce tutto. Perché quando c'è il sentimento non va bene.
0: Ti è capitato di rompere qualche matrimonio, di creare qualche caos?
1: No, questo no. Assolutamente.
0: Sempre molto privacy.
1: Molta privacy, anzi, soprattutto la privacy. Cioè, questa è una cosa che devi farla, cioè, seriamente. Cioè, io infatti, diciamo la verità, le donne con me quasi si vergognano, cioè le mie amiche si vergognano.
0: Tu sei molto popolare, perché io ti ho conosciuto perché nei vicoli camminavi, a un certo punto sento due a fianco a me, due donne, che dicono guarda il gigolò, quello è il gigolò. E io l'ho guardato sto personaggio che camminava davanti a me, allora poi più avanti ti ho fermato e ti ho chiesto, per cui poi io, sapendo di questa intervista, ne ho parlato e tutti ti conoscevano, ero l'unico che non ti conosceva, perciò sei molto popolare perché da tanti anni fai questo lavoro.
1: Esatto.
0: E i giornali, soprattutto 10 anni fa, hanno parlato di te. Ora hai 50 anni, non sei più un ragazzino.
1: 52. Grazie,
0: no, vabbè, cinquantenne volevo dire, no? Non ti tirare le somme, non ti immagini fra qualche anno in pensione con una... Economicamente come stai?
1: Va bene, non mi posso lamentare, anche per quello che ho lasciato il lavoro, perché potevo permetterlo. Non è che io sono più furbo degli
0: grazie
1: altri.
0: Grazie al lavoro che fai adesso?
1: No.
0: Ah, stai bene di famiglia, sì, stai sì, bene sì, perché sì. Comunque hai alle spalle qualcosa.
1: Potevo permettermelo e...
0: Di giocare un po' con la vita.
1: Esatto, di giocare, la vita è una... E quindi...
0: Perché andare a fare...
1: Non è che mi sento più furbo degli altri.
0: No, ho capito.
1: Cioè, l'ho fatto con le spalle coperte, perché cioè, non lo fate...
0: La domanda che devo fare, cerca di rispondermi. Quanto costa una serata con te?
1: Preferisco non rispondere a questo, Michele.
0: Ma è a portata di tutti?
1: Adesso... Prima no. Quando mi hai detto te di 10 anni fa... Lì ero abbastanza alto. Ora ni.
0: È più avanti.
1: E qui rimaniamo.
0: Ecco, cosa ti è capitato? Le cose più strane che ti sono capitate e poi anche le cose più belle, vuoi dire, no?
1: Ma belle quando ho fatto le crociere. Io ho fatto 12 crociere.
0: Con le donne che ti hanno... Certo. Di nascosto oppure... Lo
1: no,
0: sapevano i
1: No. Erano
0: clandestine.
1: Tutte donne che non avevano sto problema qua.
0: Erano single?
1: Sì. O singolo quasi. E quindi non c'era sto problema. E lì è bello perché ho girato, mi sono divertito, ho visto un po' di mondo e poi tutto il resto.
0: E il rapporto, ti è mai capitato qualcuno, una coppia che volesse un rapporto a tre?
1: Mi è capitato proprio in crociera. Ma non potevo assolutamente, perché io questa cosa qua...
0: La deontologia.
1: Lo faccio seriamente. In crociera mi è capitato più di una volta di coppie che mi chiedevano di andare in cabina, ma non potevo, non l'ho fatto.
0: E invece rapporti omosessuali, qualche uomo che voleva pagarti?
1: Tanti, quelli tanti, solo che a me non mi interessa, a me l'uomo, cioè, gay, no? Io non sono gay, a me piacciono le donne.
0: Ecco, ti piacciono le donne, però quando hai 25 anni vai con una donna di 50 anni e... insomma, niente da dire, vuoi dire sono delle cinquantenne anche quando ho 25 anni che erano molto belle, le vedevi, no? Però, insomma, può capitarti invece che ti chiede di andare a letto una donna che non era...
1: Ecco.
0: Come fai?
1: Tu prima mi hai chiesto una cosa bella e una cosa brutta, giusto? La bella è fare le crociere, girare e tutto il resto. La brutta è proprio questa.
0: Andare con una donna che...
1: E anche questa è una cosa che non tutti possono fare. Perché è un conto, bla bla, e poi... Un conto è poi trovarsi con donne di una certa età e...
0: Quando si chiude una camera.
1: Quando si chiude la camera... Quando senti l'odore, ma non l'odore l'odore che non è più di una giovane, già questo ti blocca. Cioè, io voglio andare in una cosa abbastanza cruda, però
0: no,
1: ecco,
0: no, no, ma
1: è così,
0: chiaro.
1: È così.

0: quindi già solo per questo i ragazzi dovrebbero starsene un po' zitti quando mi chiedono, perché poi ma chiamami, ma vengo io.
1: Ah, sì, ma ragazzi, mi fermano i ragazzi.
0: Mi fermi, ragazzi, cioè non è così, non è così.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Un conto quando sei lì, poi cioè tu... io negli anni ho imparato a anche con un aiutino, diciamocelo chiaro, perché in certi casi ci vuole un aiutino.
1: Da quanto?
0: Da 10 anni, 10-12 anni a questa parte.
1: Fatto presto però, scusa. Ma, perché comunque le situazioni
0: in certe situazioni non c'è bisogno. Purtroppo più vado avanti con gli anni,
1: certo.
0: Anche io, e più cioè, c'è un pubblico sempre più grande. E quindi cioè,
1: è anche ristretto il numero.
0: Esatto, bravo. È anche ristretto. Quindi certe situazioni hanno bisogno dell'aiutino, non me ne vergogno a dirlo, ma comunque cioè, tutti ecco. I gigolò in certi casi prendono un aiutino, cioè non è un mistero.
1: Ti senti solo tu?
0: No, assolutamente. Io amo, a parte che io sto bene con me stesso, quindi anche da quando sono solo sto benissimo. Ecco, questo è un lavoro che devi farlo, devi stare bene con te stesso prima di tutto. E da lì parte tutto. E sai, l'uomo, cioè la donna è diversa, l'uomo è difficile che riesce a stare da solo bene. Io forse, cioè questo è il mio carattere, io di stare da solo non mi interessa un futuro, mi dicono ma come farai un giorno? Ma al limite mi prendo una badante, giovane però, me la prendo giovane, un giorno mi prenderò una badante.
1: Non molestarla.
0: Non la molesterò, me ne prendo giovane, baderà a me, ma non ci penso, io penso a stare bene adesso, la vita è una, va goduta.
1: Ecco, tu tornassi indietro, rifaresti le stesse scelte, lasciare l'autobus per fare questo lavoro?
0: Sì, assolutamente, cioè l'autobus non è per me. Cioè,
1: ma
0: io...
1: un altro lavoro? Questo è il tuo lavoro?
0: No, io guarda, il giorno che decido di non fare più niente, prendo e viaggio. Viaggio, crociere, non crociere, la cosa più bella, cioè lavorare, ma perché tutto rispetto, cioè io posso permettermelo, sinceramente, io la mia vita me la voglio godere.
1: Ti è rimasta una donna particolarmente nel cuore, una storia che magari è durata di più?
0: Sì, sì.
1: Ovviamente senza fare nomi, ma ci racconta un po'.
0: È l'amore della mia vita, è l'amore di una donna che è nato un rapporto sbagliato ed è finita sbagliato, cioè ed è finita perché quando gli amori nascono sbagliati e qui rimango, non posso dire di più.
1: Era sposata?
0: Certo, non va bene.
1: Ti sei innamorato di una donna sposata? Capita,
0: Capita. Infatti da lì ho detto basta, lì ci sono cascato, però tu sai bene che al cuore non si comanda, quando c'è, cosa ci fai?
1: Ti è mai capitato di piangere in queste...
0: Assolutamente sì.
1: Sì?
0: Assolutamente sì, io pianto, guarda, il più che ho pianto è quando purtroppo è mancato mio papà.
1: Vabbè, quello io parlo del lavoro.
0: Per il lavoro, proprio per questa situazione qua, ho pianto tanto. Ho pianto che io non ho il carattere, anzi, il pianto ti aiuta, ti sfoghi, ti fa bene. Io non essendo abituato, per fortuna sono riuscito anche a piangere con questa storia qua che ho avuto e mi ha aiutato, assolutamente sì, piangere.
1: Concludiamo la domanda di riepilogo. Come inizia il rapporto con una cliente nuova? Dove vi incontrate? Come poi si finisce in una camera? Quale camera? Quale stanza? Casa sua? Tu hai un monolocale, un bilocale al partito?
0: Allora, inizia che io ormai sono conosciuto, quindi sanno dove trovarmi, anche sui social, non c'è problema. I locali più che altro ci si vede in un bar, un aperitivo o a cena,

0: si discute, si vede se posso interessare, perché per carità, magari dicono questo cosa vuole, oppure se interessa, poi ci si vede soprattutto nei locali, di solito vado in casa loro. Io posso, però no, di solito mi chiamano in casa loro e si fa.
1: Scusa, domanda che mi viene così, si paga in anticipo?
0: Dipende come mi gira a me, come vedo, come inizia la storia, l'educazione, il rispetto e poi lo vedo io come fare. Negli anni ho imparato bene a non prenderla in quel posto.
1: Ti è mai capitato di dover rimborsare?
0: Assolutamente no, questo no.
1: Tutte soddisfatte?
0: No, sono tutte soddisfatte, tranne storie che sono finite perché qualcheduna purtroppo non c'è più. E qualcheduna.
1: L'età massima con cui hai avuto un rapporto?
0: 69.
1: 69.
0: Che è un numero particolare.
1: Sì.
0: Ed è anche il numero dell'età di una signora.
1: Possibile che le donne provino con te perché non riescono più col compagno, col marito, allora cercano di riaccendere un desiderio che non sentono più?
0: Tanta la curiosità. E sì, delle volte c'è quella trasgressione che vedono in me di
1: andare. Poi può servire anche tornare con me.
0: Esatto, esatto. Ma infatti io ho donne, certo, io faccio del bene al mondo, al prossimo.
1: E anche alle tue tasche. Grazie Stefano, grazie.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Mi scusi, signorina, mi scusi, ma questa birra ha un sapore strano.
1: Analcolica.
2: Eh?
1: A quest'ora della notte non si può vendere alcol in autostrada.
3: C'è una sorta di tristezza che deriva dal vivere in uno stato di ansia sociale caratterizzata dal timore di perdere un'opportunità, un'esperienza o un evento gratificante che gli altri stanno vivendo. Ad esempio, quello che si sprecherebbe se non ci si presentasse un evento, la prossima canzone che non si sentirebbe se si lasciasse una festa troppo presto e via dicendo. Nel secondo lungometraggio di Francesco Sossai, La città di pianura, trionfatore a sorpresa di David Donatello con 8 statuette, i cinquantenni Carlo Bianchi e Doriano sembrano aver inventato la cura perfetta per questo stato di ansia con il quale si accompagnano, ingannandolo perennemente. Per loro, squattrinati e spesso amabilmente ubriachi, ogni bicchiere bevuto è sempre l'ultimo, almeno fino al prossimo, che di solito arriva subito dopo. Insomma, la festa non è mai veramente finita. I due protagonisti non si limitano a bere, condividono un passato che viene lentamente svelato nel corso del film. Nel loro stato di ebbrezza, tuttavia, è difficile distinguere quanto degli eventi che rievocano sia realmente accaduto, anche se è chiaro che la crisi finanziaria del 2008 ha giocato un ruolo significativo nelle loro vite. In questo, è una parabola che rispecchia quella della regione in cui vivono, il Veneto, che fa da sfondo al loro incessante viaggio, ricco di tante piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che prosperarono negli anni 90 ma che non sopravvissero proprio al crollo del 2018, lasciando intere aree industriali della regione abbandonate ancora oggi. A modificare la loro collaudata routine l'incontro con Giulio, uno studente napoletano che con le sue insicurezze e il suo atteggiamento da disadattato sembra una versione in miniatura dei protagonisti. Così lo prendono sotto la loro ala protettrice e iniziano a vagare insieme, passando da un'avventura all'altra e cercandolo di istruire sui segreti della propria triste esistenza. Le città di pianura si presenta come un romanzo picaresco contemporaneo, una rivisitazione moderna dei vitelloni di Fellini, con la differenza che i protagonisti, fannulloni incerti sul loro futuro e sulla direzione della propria vita, sono già di mezza età e con scarse o nulle prospettive. La loro eterna allegria può sembrare a prima vista spensierata, ma in realtà, sotto la superficie, si cela una corrente sotterranea di malinconia. È un film che coglie con acutezza le

0: ansie legate all'invecchiamento, amplificate negli anni in cui non ci si può definire né giovani né anziani. Apparentemente senza pretese, permeato di un'aura nostalgica che richiama alla mente le atmosfere fiavesche dei film di Alice Rohrwacher, ha una struttura narrativa frammentaria con personaggi più vicini alla caricatura che a esseri umani reali, eppure si percepisce un affetto e un calore che risultano genuini. Mentre la storia oscilla tra toni agrodolci e comici, non dà mai l'impressione di esplorare territori sconosciuti in termini di personaggi e situazioni, e tuttavia l'ambientazione specifica ne fa il ritratto vivido di un luogo devastato dal tempo, proprio come i protagonisti. Non si esce dalla visione del film con la sensazione di aver visto qualcosa di straordinariamente originale e vitale, eppure la sua semplicità trasmette un senso di disarmante familiarità. C'è una scena in cui Carlo Bianchi e Doriano mangiano un gelato di un gusto che non avevano intenzione di scegliere, aspettandosi un sapore amaro, ma trovandolo invece dolce. È proprio questo lo spirito delle città di pianura, desideroso di offrire al suo pubblico qualcosa di dolce, quando tutto il resto sembra amaro.
1: E quel cielo vasto, immenso, quasi vuoto, sembra voler inghiottire ogni parola, ogni respiro. Questo spazio è così. Ti lascia dentro qualcosa che non puoi spiegare. Un'ombra che si mescola alla luce.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

Eccoci, si inizia una nuova settimana, lunedì 8 giugno, ben ritrovati, 15.01, pomeriggio live, consueto appuntamento sino alle ore 18 con voi, come ormai sapete, insomma, e per coloro che si fossero sintonizzati solo per la prima volta, ricordiamo che questa è una nuova fascia che ormai da un mese e mezzo a questa parte vi tiene compagnia tutti i pomeriggi, insomma è un grande contenitore dove dentro trovate un po' di tutto, ovviamente tanta informazione, ma poi c'è sport, c'è arte, c'è cultura, c'è cinema, insomma c'è tanto. E poi soprattutto ci siete voi che insomma questa trasmissione fondamentalmente la facciamo con voi, perché sarebbe difficile farla senza, con il numero di telefono che tra qualche istante vedrete, ma soprattutto anche con il WhatsApp 800 640 771, se volete anche semplicemente tanto salutare Frank e augurare un buon inizio di settimana. Inizia anche nuovamente un po' il caldo e nuove giornate, fondamentalmente ricordiamo, questo è importante, tanto chiedo alla regia se mi abbassa un po' la musica perché sento la musica in studio altissima, grazie, 347-6766-291 per quanto riguarda invece il discorso legato a WhatsApp. Oggi ovviamente come al solito andiamo a vedere il nostro clima, la nostra giornata, ci parla di una bella giornata con qualche leggera velatura verso il ponente, la nostra lanterna di Genova laggiù, queste sono le nostre telecamere personalizzate da terrazza Colombo da 120 metri di altezza. Ovviamente vi proponiamo anche la zona verso Levante, verso il promontorio di Portofino, come vedete comunque una bella giornata, oggi anche una temperatura anche decisamente più calda di quella degli scorsi giorni che si era un po' abbassata, però d'altra parte ragazzi iniziamo ad andare davvero verso l'estate, quindi tanto anche auguri a tutti coloro che hanno già iniziato le proprie vacanze o sono lì per partire, magari qualcuno ha deciso di farsi un weekend a Portofino e allora noi tanto ve la facciamo vedere quanto è bella la nostra Portofino, e lo vedete che il meteo parla comunque di oggi per quanto riguarda le previsioni variabili, domani aumenterebbero così le nuvole. Ok, però insomma se aumentano le nuvole non piove, va bene, l'importante è che non piova. Nel frattempo alle 21 il programma politico sicurezza e non solo, si parlerà tanto di sicurezza un po' anche alla luce di tutto quello che è successo in queste ultime settimane, non solo nella Darsena ma in generale un po' nel centro storico, insomma il sentore è quello delle persone che sono un po' non troppo contenti per tutto quello che sta succedendo nel capoluogo di provincia, di questo e di molto altro se ne parlerà questa sera col nostro direttore Matteo Angeli, ma non solo. Allora io inizio tanto a ricordarvi che ovviamente anche quest'oggi avremo il nostro spazio

dedicata all'intrattenimento, ai nostri piccoli giochi. E quali sono? Sono giochi molto molto semplici che ormai avete imparato a conoscere. Tanto saluto l'Elisabetta che mi manda un messaggio e lo vedo di qua. Ciao Frank, buon pomeriggio e buon rientro anche a te. Ma in realtà non sono andato da nessuna parte, però insomma rientro qui in studio. Grazie Elisabetta, ti mando un bacio. Allora giochiamo con due bei giochini. E allora il primo, come al solito, è il nostro bambino misterioso, che adesso ve lo faccio vedere, tanto ringraziamo Filippo Rossi e il nostro Andrea Benigiano in console. Eccolo qua, questo è il nostro bambino misterioso che l'abbiamo riproposto perché venerdì vi ha fatto impazzire e nessuno è riuscito a indovinarlo. Chi è questo grugno, questo grugnetto con questi capelli tutti sparati in testa? Guardate bene tutti i dettagli, la macchina, che tipo di macchina è, in che anni potrebbe essere nato questo bambino, e poi me lo direte. Iniziate già a scriverlo sui nostri WhatsApp. Poi abbiamo un altro gioco che funziona sempre molto bene, che è indovina il titolo del film facendoti vedere solo un fermo immagine. Eccolo qua. Oh, guarda che titolo di film potrebbe essere. Guardate tutti i dettagli, guardate sia l'attore di colore, ma guardate anche l'altro, ok? Sono, a parte che sono due straordinari attori tutti e due, ma di che titolo stiamo parlando? Me lo dite? Dai che ci possiamo arrivare. Non si vince niente se non la consapevolezza di aver partecipato con noi, comunque essere stati insieme a noi e aver vinto qualcosa di bello, che è l'amicizia. Andiamo a vedere, grazie dalla regia anche per favore, la nostra sopraelevata Aldo Moro, come sempre, così diamo anche un po' uno sguardo a quello che è il nostro discorso legato alle autostrade. Strade normali. Qui siamo sull'Aldo Moro e come potete vedere, ma intorno a quest'ora non c'è mai nessun problema. Se non c'è un incidente, non c'è qualcosa, insomma, si va sempre molto molto bene. I problemi iniziano a vedersi intorno alle 17:30, quando si formerà il tappo in direzione ponente. Ancora il nostro numero verde, ancora la nostra diga che piano piano cresce step by step, giorno dopo giorno, oltre un chilometro, l'altro giorno leggevo, oltre un chilometro. Allora, salutiamo tanto il nostro Luca, buon pomeriggio da Rapallo, ciao Frank, il bambino è veramente molto molto difficile. Luca, buttati, prova, dai, cosa te ne frega, tanto siamo qui per giocare, non è che dobbiamo fare chissà che cosa. Poi vi parlerò naturalmente oggi di altri messaggi che tanto stanno arrivando. Un saluto anche alla Eva, ciao Eva da Bolzaneto, buon pomeriggio anche a te, grazie. Insomma, io, la scorsa settimana avevo indovinato il bambino, oggi è un po' più difficile. Ho capito, ma buttatevi, provate, dai. Poi vi posso dire che intorno alle 15:30, come sempre, ci collegheremo con la nostra redazione giornalistica. Poi alle 15:45 sarà con noi il nostro Michele Varì, che insomma grande giornalista da tanti anni, che continua insomma a riscuotere grande successo con la sua trasmissione Michè, e poi vi faremo vedere e parleremo del perché sta andando bene questa puntata speciale dedicata a un gigolò. Ecco, voi cosa ne pensate dei gigolò nel 2026? Perché insomma ognuno è libero di fare ciò che vuole nella vita, no? Se hai e poi non bisogna essere soltanto belli, devi essere una persona che deve anche capire il genere, in questo caso femminile, come lo sa capire questa persona qui. Tant'è che è diventato molto molto famoso e sta anche esplodendo sui social, è diventato virale, ma con lui ne parleremo alle 15:45. Poi avremo il nostro Matteo Cantile che avrà un suo ospite tra una decina di minuti. Nel frattempo saluto anche la Patrizia da San Pier d'Arena che mi dice: secondo me è Tom Cruise, ma non ho capito se Tom Cruise è il bambino, che la vedo un po' difficile, ti dico la verità, però tutto può essere, o se dicevi Tom Cruise il film, devi specificare, mio amor, perché sennò qua diventa difficile. Comunque, insomma, il bambino da indovinare è questo, il film invece da indovinare, ve l'abbiamo già fatto vedere, è l'altro che adesso il nostro Filippo Rossi vi farà vedere. 347-6766-291, questo è un fermo immagine che vi dovrebbe dire tanto, ok? Guardate attentamente i due personaggi. Qual è il titolo di questo film secondo voi? Vediamo se c'è qualche bravo intenditore. Poi chiedo naturalmente alla regia, quando possiamo, se riusciamo a vedere qualche ramo autostradale, quindi qualche tratta autostradale, quella che volete voi, ricordatevi che le più difficili sono la 10 in direzione ponente e la 26 e la 6, quella verso Busalla, ok? Quindi andiamo poi appena possiamo a vedere anche quelle. Grazie. Saluto nel frattempo anche Eugenia che dice: lui è Mickey Rourke.

0: Mickey Rourke, alla faccia, quant'è che non lo sentivo dire Mickey Rourke? Grande personaggio, peccato che poi si è un po' perso, e anche lui era un sex symbol, parlando di sex symbol e di gigolò, lui era veramente, peccato che poi si è un po' lasciato andare. Eccoci qua, allora, se mi dite dove siamo, tanto qui, dove siamo? Ah, Ronco Scrivia, Isola del Cantone. Qui siamo poi in direzione ovviamente Busalla e come vedete la situazione dall'altro lato è sempre un po' più complicata, qui invece è un po' più tranquillo, non vedo niente di preoccupante, stiamo cercando naturalmente di darvi anche delle indicazioni. Qua siamo a Busalla sempre e vedete che la situazione sia verso Genova che viceversa verso Milano è abbastanza tranquilla e stiamo dandovi un po' di informazioni giustamente come facciamo tutti i giorni. Ecco qui che siamo in Busalla, però in prossimità poi dell'uscita, qui ovviamente i mezzi pesanti la fanno da padrone, quindi si formano inevitabilmente delle code perché come potete vedere siamo solo a una corsia, quindi inevitabilmente, pensate ancora alla scorsa settimana, vuoi per l'incidente, vuoi per il problema del rientro, si sono formati 30 km di coda sulla 10. Qui siamo a Bolzaneto, siamo in uscita poi verso Genova, ho visto. Anche qui fortunatamente direi già, l'unica cosa che poi vi chiedo ragazzi, se potete solo verso la 10, così diamo poi anche un'occhiata verso la 10. Nel frattempo saluto anche la nostra, ciao Giulia, la nostra Giulia da Sestri Ponente, buon pomeriggio. Allora la Giulia mi dice: Frank, sono vicino alle mie agognate vacanze. Tanto vediamo anche altri, sì, altri tronchi autostradali, altre tratte, così le vedete un po' tutte. Così sapete anche se qualcuno deve partire con la macchina, sappiate che oggi fortunatamente, ma adesso lo diciamo che sono le 15:10, magari cambia tutto tra due minuti perché si forma qualsiasi tipo di ingorbo. Però dicevo, la nostra amica ci dice: finalmente Frank, sono pronta per andarmene anch'io in vacanza, alla fine del mese me ne vado nella bella Sardegna. Beata te, insomma la Sardegna è sempre meravigliosa. Ci va talmente tanta gente che d'estate che uno dice: ma com'è possibile che non affondi l'isola lì? Spettacolare, uno dei luoghi più belli della nostra Liguria. Ancora tante immagini dalle webcam insomma personalizzate di Autostrade per l'Italia, come potete vedere insomma ci siamo. Allora siamo arrivati alle 15:12 minuti primi, volevo ancora salutare un po' di persone, poi alle 15:30 avremo il nostro primo collegamento con Filippo Serio. Allora mamma mia, ci sono un botto di persone che continuano a scrivere della Ferrari. La Ferrari, ragazzi, la Ferrari è questa, la Ferrari luce, l'abbiamo fatta vedere, e io capisco che ci sono gli esteti, i grandi proprietari di Ferrari che stanno storcendo il naso, non si può vedere, però ragazzi, la Ferrari luce ve l'abbiamo fatta vedere, l'hanno disegnata così, vi piace? E non ve la comprate, non vi piace, non ve la comprate, costa 600.000 euro, quindi voglio dire, se ci avete i soldini compratela, magari ve la tenete lì e tra un botto d'anni magari vale qualcosa perché diventa, magari la tolgono poi dal mercato e diventa importante per chi l'ha comprata, non lo so, tanto io 600.000 euro non ce l'avrò mai nella mia vita, a meno che non me li faccio prestare da voi, non ce l'avrò, quindi non vi preoccupate. Allora salutiamo anche Eugenio, buon pomeriggio Eugenio da Serraricò, ciao Eugenio, ciao caro, eccola qua, la nostra Ferrari luce, che se andate su internet, sì, un po' contro luce per la vita, è bellissima questa battuta di Filippo Serio, che da dopodomani inizierà il cabaret, farà cabaret, non farà più un regista, perché insomma, no, però se andate veramente a vedere su internet, l'hanno fatta in tutte le versioni con l'intelligenza artificiale, ma la versione forse più bella è quella della Fiat Multipla, l'hanno fatta in versione Multipla, è bellissima, secondo me se l'avessero disegnata così probabilmente andava alla grande. Allora, tanto abbiamo una telefonata, vediamo se la prendiamo. Ok, questo discorso della sicurezza vedo che vi interessa molto. Abbiamo la telefonata? Pronto, eccoci, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Franco, sono Luigina.
0: Ma come stai Luigina? È una vita che non ci sentiamo più. Cosa è successo?
1: Con il caldo c'è la pressione che è un po' birichina, guarda.
0: Vabbè, dai, adesso è a posto?
1: Sì, infatti, per il momento va abbastanza bene.
0: Bene, bene.
1: Allora, volevo dire il bambino.
0: Vai!
1: Robert Mitchum,
0: andiamo un po' a vedere ancora sì. Il bambino, grazie Filippo, che la nostra sì. Amica provia. Tu perché ti è venuto in mente quest'attore qua?
1: Perché mi dà l'idea così, perché ci assomiglia.

0: Ci assomiglia,
1: un
0: è vero.
1: Adulto.
0: Non ti posso dire ancora se è lui, perché poi lo sai che lo svegliamo più tardi, però potrebbe. E invece il titolo del film non ti viene in mente?
1: Il titolo del film questo non lo so, però mi sembra quell'attore e Crivette che lavorava con Tessa Reddell. Nel film
0: Tessa Reddell. Ah, ok, ho capito chi dice. Sì, sì, sì, adesso mi sfugge il nome. Ho capito, sì, sì, sì, sì, Chuck Norris. Ok, benissimo.
1: Posso dire quello, solo quello.
0: Va bene, benissimo. Allora, tu hai detto Chuck Norris e Robert Mitchum, va bene?
1: Sì.
0: Senti, per il resto tutto a posto?
1: Sì, sì, tutto a posto, grazie Franco.
0: Un bacio,
1: saluto.
0: Un bacio. Ciao cara, ciao ciao. Sono contento perché era un po' che Luigina non la sentivamo e mi raccomando, non ci fate preoccupare, chiamate sempre, ditemi anche solo un secondo come state, che è sempre sempre importante. Ragazzi, io mi fermo solo un attimo, ma giusto un minuto solo di pubblicità e poi tra qualche istante primi collegamenti con la redazione, poi tanti servizi, poi il nostro Michelone, insomma un pomeriggio da stare insieme, dai!

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serrarico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Ancora insieme, pomeriggio live con le nostre splendide immagini che ci raccontano quanto è bella la nostra regione Liguria. A proposito, mercoledì sera andrà in onda la nuova puntata di Viaggio in Liguria, vi consiglio di seguirla perché sarà dedicata a tutti un po' i luoghi di mare, di spiaggia. Ovviamente adesso è un po' il periodo, no? E quindi con Elisabetta Biancalani, Emanuela Cavallo, insomma e tutto il gruppo abbiamo realizzato e stiamo realizzando una bella puntata che vi dà anche la possibilità di scoprire delle callette particolari, insomma, dove andare a fare il bagno, quindi poi insomma la Liguria ne sa offrire. E sarà anche una puntata, perlomeno personalmente, dedicata anche a quelle spiagge che danno la possibilità di portare il vostro amico pelosetto.

Quindi il vostro cane, ok? Quindi sappiate che ci sono tante spiagge un po' in tutta la Liguria, noi ne faremo una a Cogoleto molto carina che vi dà la possibilità di avere dei servizi incredibili, che è ad esempio, a parte la doccia, quella è un classico per fare la doccia al volo, ma c'è la possibilità anche bellissima di farvi rilassare voi con un pranoterapeuta, e poi c'è anche la possibilità

0: assolutamente di seguirla, anche perché poi siamo sempre lì. Se i cani ti vengono a salvare la vita quando ovviamente magari sei in mare o qualcosa, vanno bene, però poi gli altri storgono un po' il naso, no, io non li vorrei, e allora ci sono delle spiagge apposta dove da una parte tengono ovviamente i padroni i propri cani, dall'altra possono andare soltanto gli umani, fra virgolette, ok? Allora fammi vedere un po' di messaggi, mi vado a sedere, posso? Grazie, eccomi qua. Allora, il bambino, e questo me lo dice chi? Fammi vedere chi è, non c'è scritto però chi c'è. Enrico, che non è il nostro Enrico Cirone. Il bambino misterioso potrebbe essere Beppe Grillo, il mitico Beppe Grillo, sarà lui? Ma intorno alle 17 come sempre vi sveleremo di chi si tratta, e tenete presente che c'è da indovinare anche il nostro titolo del film, che non è facile oggi, e non lasciatevi ingannare. Un saluto dalla nostra Caterina di Borgoratti, che augura buone vacanze a tutti. Vuol dire che Caterina, beata lei, se ne va in vacanza. Caterina, un abbraccio anche a te e grazie, però dai, prova a giocare anche te. Poi c'è il nostro Michele, che non è il nostro Michele Varì, che poi sarà con noi, che dice: Franco, il discorso legato alla sicurezza sta diventando un problema molto molto importante, non devono farlo passare sotto gamba, perché giustamente mi dice, cioè sto cercando di sintetizzare, che nella zona, soprattutto come abbiamo detto, tra la Darsena e tutta un po' via Pre, via Gramsci, tutta quella zona lì, si stanno creando problemi giorno dopo giorno. Quindi speriamo bene, perché insomma non è bello. Vi ricordo sempre che quella è la zona, è il biglietto da visita della città, perché le navi quando arrivano praticamente a Ponte dei Mille, poi tanti, quelli che non prendono il pullman, che fanno il giro tradizionale, se lo fanno magari a piedi e fanno tutta quella zona lì, passano proprio di fronte a lì, e non è bello se insomma vedi persone che poi creano problemi, ok? Va bene, allora andiamo ancora avanti, tra poco meno di 7 minuti, Filippo è già pronto, perfetto, perfetto, bene, perché come sapete insomma noi spesso e volentieri ci colleghiamo almeno un paio di volte con la redazione giornalistica, perché insomma in queste 3 ore cerchiamo sempre di mantenervi aggiornati su tutte quelle che sono le ultime notizie. E allora tanto do il buon pomeriggio a Filippo, buon pomeriggio Filippo.
1: Franco, buon pomeriggio ai nostri telespettatori.
0: Allora, un attimo soltanto che ottimizziamo un attimo il collegamento con Filippo, più che altro perché così cerchiamo di capire anche come sono le ultime notizie e come sta vivendo anche insomma la nostra città questa transizione verso l'estate, no? Perché poi il problema è sempre quello, poi c'è chi deve ancora trovare le vacanze, chi deve cercare anche di avere un paio di giorni in più per fare un po' di vacanze, insomma non è mai semplice per nessuno. Poi ovviamente ci sono tutti i problemi legati, come potete immaginare, anche al traffico, a come spostarsi, come arrivare in quei posti, perché con le nostre autostrade lasciamo perdere. Allora, ditemi voi Filippo quando è pronto. Eccolo qua. Allora, Filippo, di che cosa ci parli? Quali sono le ultime? So che farai sicuramente una carrellata su tutte le notizie che si possono trovare sul nostro sito.
1: Sì, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio ai nostri telespettatori a casa. Prima di vedere quello che potete trovare sul sito di primocanale.it, aggiornato in tempo reale su tutto quello che succede in Liguria, diamo però uno sguardo alle condizioni di traffico sulle autostrade della Liguria, perché ci potrebbero essere utenti che si devono spostare o che si stanno spostando e quindi possono trovare utili queste informazioni. Partiamo dal tratto gestito da Autostrade per l'Italia. Partiamo con la A7, dove è segnalata coda ancora tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova per ripristino di un incidente che risale a questa mattina, quando un mezzo pesante ha preso fuoco. In A7 ancora in direzione Milano, questa volta tra Genova Bolzaneto e appunto Milano, veicolo in avaria e conseguente coda in direzione del capoluogo della Lombardia. 3 chilometri tra il bivio A7 e A10 verso Bolzaneto per un veicolo rimasto in avaria, esattamente questo che vi sto facendo vedere le immagini, ringrazio la regia per la tempestività. Andiamo invece in A10, Genova Savona, coda in uscita al casello di Pra per traffico intenso sulla viabilità in entrambe le direzioni, code fino a 4 km tra Arenzano e Pra, sempre per la stessa ragione, per traffico intenso, ma qui siamo sulla corsia che procede in direzione di Genova, lo vedete in queste telecamere, siamo anche all'interno della galleria artificiale, coda in uscita

0: APRA, lo abbiamo già detto, sempre sulla A10. Infine sulla A26, Voltri, Gravellona, Toce, coda tra Masone e il bivio A26 A10 per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, quindi la stessa situazione anche sulla A26 che arriva fino in Piemonte. Questo per dare un aggiornamento rapido, un aggiornamento anche per quanto riguarda il tronco A10 della Autofiori, quindi siamo vicino al Ponente, in particolare coda di 2 km tra Andora e Borghetto in direzione di Savona a causa lavori, una situazione che sta andando in miglioramento visto che fino a mezz'ora fa erano segnalati 4 km di code. Questo per dare un aggiornamento. Vi facciamo vedere anche il nostro sito di primocanale.it. In apertura il processo per il crollo del Ponte Morandi del 2018. Vedete a firma di Michele Varì la data della sentenza per questo lungo processo potrebbe essere comunicata il 16 luglio, però insomma ancora c'è da aspettare, poteva essere oggi il giorno in cui veniva comunicata la data della sentenza, ma è slittata a causa dello sciopero degli avvocati che oggi in questa giornata erano in agitazione per tutto anche il riepilogo di quello che è successo, gli imputati, le vittime del crollo, tutte le sezioni, il percorso di questo processo potete trovarle leggendo e scorrendo su questo articolo. Andiamo indietro nella nostra home page per ancora parlare di cronaca, ma di cronaca che riguarda il quartiere di Cornigliano che qualche sera fa è stato interessato da un episodio di violenza, l'ennesimo. Si è trattato di un accoltellamento nelle ore serali in cui un uomo è stato aggredito tra via Verona e via Vetrano. Episodio nato dopo che una ragazza, da quello che è stato ricostruito, era stata molestata da un ragazzo di circa 35 anni che poi è stato aggredito e accoltellato. Un episodio che va a pesare ancora su un quartiere ferito da episodi di violenza di questo genere, maxi risse che sono state segnalate e denunciate da commercianti e residenti del quartiere, quindi un'ondata di paura e insomma disagi e timori da parte della cittadinanza che va avanti e sfocia purtroppo in questi episodi. Oggi abbiamo sentito il consigliere del municipio Alessandro Laguzzi che sostanzialmente chiedeva un ripristino dei presidi fissi della polizia locale, soprattutto nelle ore più critiche e sappiamo essere quelle serali. Chiudiamo con una notizia che riguarda una ricorrenza, il ricordo del procuratore generale Francesco Coco, ucciso in salita a Santa Brigida dalle Brigate Rosse l'8 giugno del 1976, ed è andata in scena oggi la ricorrenza in ricordo del procuratore. Era presente anche il figlio Massimo Coco che ai nostri microfoni, insomma, come ogni anno ha parlato del ricordo di quel giorno e degli anni successivi. Lo possiamo ascoltare.
1: Qualcosa dell'Associazione Nazionale Magistrati, forse un ricordo dopo 50 anni avrebbe fatto piacere. Sono assenze che si notano, considerando che insomma sono passati 50 anni, 3 morti ancora a credito di giustizia. Oggi è giornata di memoria, sì, ma vuole dire che memoria non è soltanto piagnisteo o il ricordo commosso di un figlio. Memoria deve essere anche analisi, ricostruzione storica, individuazione di responsabilità, esame di coscienza. Volevo anche che si ricordassero quegli anni, quel clima in cui purtroppo mio padre e poi per conseguenza sono stati colpiti anche Deiano e Saponara. Insomma, mio padre fu additato come un bersaglio, fu parecchio isolato e circondato già dal suo ambiente di lavoro.

0: di critiche e accuse totalmente infondate, per le quali mi aspettavo delle scuse, mi aspetto quantomeno un dibattito, quantomeno una riflessione, tutto qua. Io adesso sono in contatto con un legale e stiamo ragionando su una richiesta di riapertura del processo. Chiaramente non c'è nessuna intenzione di arrendersi, ma quello che sarebbe anche importante è quella riflessione delle coscienze. Diciamo che una grande fetta della città di Genova di quegli anni ha delle grosse responsabilità in quel clima di odio che poi è arrivato fino al sangue e da lì purtroppo è andato avanti. Il ricordo più duro è senz'altro sapere che il giorno dopo la morte di mio padre e i colleghi magistrati, non tutti, ma del Palazzo di Giustizia, si sono riuniti per decidere se fosse o meno opportuno presenziare ai funerali. Questo è il ricordo più duro.
1: Queste le principali notizie, ma tutte le potete trovare online sul sito di primocanale.it, sui canali social di Primo Canale e poi tutto l'aggiornamento, tutto il riassunto della giornata nel telegiornale delle ore 18. A te Franco.
2: Grazie ovviamente a tutta la redazione giornalistica, come sempre ci ricollegheremo nuovamente con voi. Allora, dunque, c'è la nostra amica, fammi vedere, non ricordo come si chiama, comunque dice: ciao Franco, sabato non ho potuto veder finire la tua trasmissione per sapere la domanda che ho fatto, per sapere quando ci sono sui canali ligure le commedie in genovesi. Scusa la ripetizione, grazie. Allora, ti dico la sincera verità, so che appunto c'era qualche cosa forse proprio sabato, però adesso mi informo e ti dico veramente se riusciamo ad avere entro mezz'ora al massimo tutte le informazioni, così ti posso dire quando andranno le repliche, perché so che appunto ogni tanto Primo Canale ripropone questi spettacoli che comunque piacciono sempre molto perché fanno parte della nostra tradizione, Grazie, però ancora potevi giocare, mi raccomando, gioca con i nostri due giochi che sono Indovina il bambino misterioso e soprattutto Indovina anche il titolo del film con questo fermo immagine. Sì, allora adesso facciamo questa intervista con Roberto Traverso, poi rientriamo e se non è arrivato ancora il nostro Matteo Cantile, è arrivato? Quindi ancora no, però arriverà, se no poi sappiate che arriverà il nostro Michele Varì con questo personaggio, insomma, che ha intervistato, che è un gigolò, che sta andando davvero alla grande. Rimanete insieme a noi.
3: Parliamo di sicurezza, continuiamo a parlare di sicurezza in questa mattinata, lo facciamo con il nostro ospite Roberto Traverso della Segreteria Nazionale del SIAP, segretario generale provinciale del SIAP Genova, il sindacato italiano appartenenti alla polizia. Intanto benvenuto, grazie.
4: Grazie a voi, buongiorno.
3: I patti per la sicurezza, parliamo di questo. Noi continuiamo a raccontare il nostro dovere di cronisti, quello che sta accadendo sul nostro territorio, anche solo nelle ultime ore. Ieri sera abbiamo le immagini di Via delle Fontane, ma è successo di nuovo a Cornigliano, è successo sabato sera, venerdì sera a Sarzano, questo solo per citare gli ultimi. La violenza sale, i cittadini sono molto preoccupati, però naturalmente c'è anche il vostro ruolo fondamentale e sappiamo che lei ha lanciato un messaggio al Comune di Genova.
4: Ah, sì, diciamo che bisogna cercare di dare una risposta tenendo conto, insomma, di quella che è, diciamo, le risorse in campo e nel non nascondersi dietro a un grosso problema che è quello delle risorse, perché questo è un problema nazionale e le forze dell'ordine cercano in questo momento di transizione di dare ovviamente il giusto servizio alla cittadinanza su tutto il territorio nazionale. Genova fa parte di quelle città dove ci sono dei problemi di sicurezza, che comunque ovviamente ogni città ha la propria identità, ogni territorio ha la propria identità, ci sono situazioni molto molto acute, situazioni gravi. Genova e tutta la Liguria ha dei problemi di sicurezza, ma bisogna intanto andare a creare una identità territoriale, perché non dobbiamo, come dire, far confusione sul territorio, dobbiamo creare un modello di sicurezza adeguato per le esigenze, in questo caso genovesi. Per farlo, dicevo, non bisogna, come dire, trovare come scusante, tra virgolette, il fatto che mancano le

Source è vero, bisogna che arrivi, no? Bisogna che il governo dia, diciamo, un corso agli arruolamenti che sappiamo che sono in corso, ma non ci sono bacchette magiche perché purtroppo l'uscita, diciamo, del personale che va in pensione e la mancanza di 15 anni di concorsi ha creato un grosso, diciamo, scompenso sugli organici. Bisogna sul territorio fare, come si può dire, no? Il pane con la farina che si ha, ecco. E quindi noi riteniamo che si possa fare molto rispetto alle normative vigenti per quanto riguarda le problematiche di sicurezza urbana e per quanto riguarda la possibilità di mettere insieme le risorse in modo tale da liberare personale che si deve occupare di indagini e dare una mano, come dire, sul territorio per dare ai cittadini, come lei ha detto, una risposta concreta rispetto ai buoni propositi che sono stati messi in campo. Quindi per questo noi riteniamo che il progetto che ci è stato riferito, perché abbiamo sentito, e questo per noi è un aspetto positivo, abbiamo sentito che la sindaca recentemente ha detto che sono in ordine, in arrivo i patti sulla sicurezza. Il problema qual è? È che non sappiamo ad oggi, e questo è un dato oggettivo, come saranno questi patti sulla sicurezza, perché i patti sulla sicurezza sono normati da un decreto legge che è il 14 del 2017. Questi patti sulla sicurezza hanno un procedimento, un iter, diciamo, chiaro. Ci deve essere coinvolgimento preventivo del tessuto sociale urbano prima della firma che avviene, giusto per chiarirlo, tra sindaco e prefetto. Non è certo il ministro Piantedosi o il governo che viene a firmare i patti sulla sicurezza, è una firma che viene messa tra sindaco e prefetto. Il problema è che ad oggi, noi abbiamo messo in campo addirittura una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza del decreto Minniti, e ad oggi non abbiamo, diciamo, la possibilità di capire come saranno fatti. Ma perché ci interessa questo? Come categoria ci interessa perché noi vogliamo fare in modo che quelle poche risorse che abbiamo possano essere ottimizzate. Metterci insieme e mettere insieme forze dell'ordine, che sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze di polizia, come la polizia locale, ma non solo, perché dobbiamo anche tener conto delle agenzie delle dogane, agenzie del demanio, le guardie giurate e anche, diciamo, il mondo dell'associazionismo, i comitati e tutto il mondo che dà comunque una mano sull'argomento sicurezza urbana devono essere messe insieme. Per farlo ci vuole una firma politica tra sindaco e prefetto. E giusto per fare un esempio, per poter dare una risposta immediata su controlli amministrativi e anche su attività di indagine che adesso sul territorio non riusciamo a fare perché non abbiamo le risorse, parlo come forza dell'ordine, bisognerebbe mettere insieme, per esempio, Polizia di Stato e Polizia Locale. Giusto per chiarire, la disponibilità e, diciamo, come dire, e l'attività anche adesso, diciamo, insieme facciamo qualcosa, quando il questore fa le ordinanze, quando si fa l'attività insieme, ma non è quello l'obiettivo dei patti sulla sicurezza. Adesso ci mancherebbe altro, si dialoga, si fanno le cose insieme, ma invece diverso è avere un coordinamento strutturato. Noi abbiamo bisogno di poter contare sulla professionalità della polizia locale, in modo tale che, faccio un esempio chiaro, i commissariati che purtroppo hanno squadre di polizia giudiziaria o squadre di polizia amministrativa che contano su 2, 3, 4 al massimo dipendenti, possano insieme alla professionalità della polizia locale fare attività sul territorio insieme, in modo tale che si possano fare indagini, diciamo, di tipo atipico in borghese per poter mettere in galera più di 3 giorni chi spaccia, e quindi per metterci 6 mesi in galera uno spacciatore bisogna fare un'attività investigativa di un certo tipo, in modo tale che il PM possa, diciamo, dare una misura cautelare importante, cosa che adesso non si può fare perché noi, quando prendiamo le persone in mezzo alla strada, durante i pattuglioni, non abbiamo la possibilità di fare una comunicazione di reato, come si può dire, più concreta, in modo tale che il PM possa tenere in galera questa persona almeno 6 mesi, anche per dare una risposta a situazioni, ma ad oggi non abbiamo avuto ancora una risposta. Quindi bene che si parli di patti sulla sicurezza, addirittura abbiamo messo in piedi una raccolta firme noi del SIAP, ma non riteniamo, come si dire, comprensibile come mai nessuno sappia ancora come è il contenuto di questi patti sulla sicurezza. Non vorremmo mai che ci trovassimo di
pronte ad un progetto che al momento ha un nome, ma non ha ancora un'identità.

0: identità. Attenzione, attenzione, perché se non ci sarà veramente questo coordinamento, rischiamo di rivedere un qualcosa che noi pensavamo di aver messo alle spalle, un déjà vu rispetto a un modello di sicurezza che a Genova oggettivamente negli ultimi anni non ha dato risposte concrete. Ma per fare qualcosa di più, per mettere insieme quelle risorse, bisogna fare quel passo avanti che ad oggi noi non possiamo dire che ci sarà, perché nessuno ad oggi ha potuto ancora capire come saranno questi patti sulla sicurezza.
1: Io la ringrazio moltissimo per la sua testimonianza, è stato molto, molto, molto chiaro. Magari ci riaggiorniamo con i prossimi.
0: Grazie, grazie a voi.

0: Ancora in diretta con Ludovico Elan, grazie di essere con noi. Azienda genovese di cosmetica naturale e che quest'anno festeggia 50 anni.
1: Esattamente.
0: Non lei però, Moncalvo.
1: Non io, no. Io ho 41, l'azienda è stata fondata dai nostri genitori, papà, dottoressa Elisa, che aveva una cattedra all'Università di Genova e insegnava cosmetologia, e nel 76 abbandona il percorso didattico per dedicarsi all'imprenditoria privata.
0: Chi dice che i professori universitari non sono pratici? Lei, esatto, aveva una competenza di tipo universitario, l'ha voluta rendere pratica.
1: Ha voluto assolutamente renderla pratica, dedicarsi al suo sogno, accompagnata da papà, che invece aveva seguito un percorso da avvocato, e anche lui abbandona, diciamo, il percorso, diciamo, professionale insieme alla moglie per proprio affrontare un sogno.
0: E insieme ci sono riusciti, perché 50 anni dopo, sì, la seconda generazione, e poi comunque in generale un'azienda che oggettivamente a Genova conoscono in tanti perché ha un nome prestigioso e che è nata dietro un concetto che oggi probabilmente sarebbe facile, anzi oggi è di moda, cioè quello dell'essere naturale, dell'essere green, però immagino che 50 anni fa non si poteva mettere in una pubblicità, cioè non era il valore di un'azienda quello.
1: No, diciamo che 50 anni fa i miei genitori sono stati pionieristici e hanno avuto veramente un credo che è proprio una filosofia di vita prima ancora che una scelta aziendale, e oggi per noi come seconda generazione è più facile parlare di questi argomenti, di sostenibilità, di natura, di green, in quanto il pubblico tendenzialmente recepisce maggiormente, è più preparato sotto tanti punti di vista anche nei temi che trattiamo noi, che sono quelli della cura della persona.
0: È preparato o rischia di fare confusione viste le tante informazioni? Non so, quando si parla di INCI, no? questi dettagli tecnici che magari sono utilizzati nelle conversazioni, specialmente tra le signore, ma ormai anche gli uomini sono attenti a queste cose, però potrebbe anche darsi che non sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando.
1: Sicuramente oggi abbiamo da un lato accesso a tantissime informazioni, quindi in questo internet aiuta tantissimo nella comunicazione. Dall'altro lato ovviamente anche il mondo, diciamo, della concorrenza oggi propone sempre di più claim naturali, sostenibili. Bisogna essere poi bravi a capire se dietro la comunicazione c'è anche la sostanza. Quindi...
0: Ecco, proviamo un po' a spiegare che cos'è naturale per voi, cioè quando fate una formulazione, quando dovete scegliere un ingrediente, qual è il discrimine?
1: Allora, diciamo che la nostra, commercialmente, il modo più facile per spiegarlo è che la naturalità non è tanto soltanto negli ingredienti che scegli, ma soprattutto in quelli che escludi. E quindi noi abbiamo una blacklist di componenti che per scelta aziendale non utilizziamo, sia da, diciamo, tensioattivi, che sono quelli, diciamo, la materia prima che serve negli shampoo, diciamo, per unire il prodotto, e escludiamo tutto ciò che ha derivazione petrolchimica e via dicendo. Diciamo, abbiamo una blacklist molto, molto severa, che è quella che poi rende molto difficile anche la messa in produzione della formulazione.
0: E questo è importante perché vi permette di togliere, diciamo, dalla vostra produzione ciò che potenzialmente può far male o comunque che danneggia la naturalezza del prodotto. Voi avete la produzione in Italia, avete fatto un po' di giri a Genova perché insomma avete cambiato sede più volte, oggi da un po' di anni avete aperto una bellissima sede di cui poi vorrei parlare perché è particolare. A Casella,
1: esatto, sì, alle spalle dell'Appennino Ligure. Noi siamo nati in via Trento, quindi nel quartiere di Albaro, dove i miei genitori hanno lavorato da 76 fino al 98. Poi siamo trasferiti quando l'azienda è passata da laboratorio artigianale a piccola industria in Val Bisagno, e nel 2016 abbiamo deciso, diciamo, di affrontare questo grande passo

0: Avevamo tre locali separati, logisticamente non era facile lavorare, e soprattutto perché noi abbiamo molta stagionalità sotto il Natale e quindi abbiamo deciso di valicare l'Appennino e siamo a Casella, abbiamo trovato un edificio che molto rispondeva alle nostre esigenze, immerso nel verde, con molto spazio, cosa che diciamo che nella parte della Val Bisagno in particolare non avevamo trovato.
1: Ecco, c'è un dettaglio che riguarda la vostra sede di Casella che a me personalmente ha colpito molto, anche perché mi sono occupato giornalisticamente delle comunità energetiche, che di fatto sono diciamo, quegli esperimenti di autoproduzione di energia che possono fare aziende oppure anche quartieri, aree geografiche, dipende un po' da che tipo di comunità stiamo considerando. Ebbene, la Elan ha aperto una comunità energetica utilizzando i tetti del suo stabilimento. In
0: Esatto.
1: pratica voi producete l'energia elettrica che va ad alimentare al 100% la vostra produzione, quindi voi non emettete nel CO2 nell'aria, ma non
0: Esatto.
1: solo, avete anche 15 dei vostri 50 e passa dipendenti che prendono energia da questa comunità energetica, quindi è
0: Esattamente.
1: pazzesco.
0: Esattamente, abbiamo inaugurato e operativa proprio dal 3 di giugno, quindi da pochi giorni, la nostra comunità energetica che si chiama Elan Energia Pura, dove sostanzialmente Elan è produttore e la produzione da pannelli solari soddisfa il 100% dei nostri consumi e all'interno della comunità energetica, che è stata costituita in un comune, appunto Casella, sotto i 5.000 abitanti, fanno parte, una selezione dei nostri dipendenti che abitano sotto la cabina elettrica, diciamo, che copre da Roncoscrivia a Montoggio, e quindi queste persone beneficiano degli eccessi di produzione dell'impianto fotovoltaico a favore, diciamo, dei consumi domestici privati delle loro abitazioni. Quindi una forma di sia aspetto, diciamo, ambientale che anche di welfare, in quanto ovviamente per loro è un piccolo beneficio economico comunque che va sulla loro bolletta, che incide anche in giornate come questa, come oggi, significativamente.
1: Allora, finora abbiamo parlato di conservazione, al di là che già, diciamo, qui c'è innovazione perché è come dal punto di vista tecnologico, però dal punto di vista proprio dell'approccio mentale, voi siete un'azienda solo vendita diretta attraverso canali tradizionali o avete deciso di investire anche online?
0: Allora, noi diciamo, siamo un'azienda storica, presente sul mercato da 50 anni e quindi abbiamo una platea, diciamo, di clienti sul territorio nazionale molto fidelizzati, con cui fortunatamente lavoriamo con alcuni dall'inizio. In particolare parliamo di farmacie, erboristerie, negozi specializzati naturali. Dal Covid in avanti abbiamo aperto anche, diciamo, alla vendita diretta online, prevalentemente in quel momento lì per andare a soddisfare un'esigenza di reperibilità del prodotto. E in realtà poi abbiamo capito quello che un po' oggi è la richiesta un po' del mercato, cioè essere un po' l'azienda presente su tutti i canali, la famosa
1: Certo.
0: omnicanalità, ovviamente poi su un target più giovane che invece magari oggi parte anche solo come conoscenza del prodotto, parte dal telefono, poi
1: Sì.
0: lo va a comprare, lo studia sul telefono, legge la recensione su Marketplace, poi lo va a comprare in farmacia.
1: Sì. Però insomma, il vostro prodotto, la cosmetica, la profumeria, la profumazione per la casa, al di là del fatto che ovviamente il profumo si dice va sempre provato, però è anche vero che insomma si fanno quelli che si definiscono gli acquisti alla cieca,
0: Sì,
1: no? Perché comunque quando
0: impulsivi.
1: si vedono anche le piramidi olfattive, si vedono quelle che sono, diciamo, le caratteristiche di un certo profumo, e magari una persona dice, vabbè, ma questo secondo me può piacermi, lo compro. Tra l'altro voi siete in una fascia media, quindi diciamo le persone, dal punto di vista del prezzo, parlo ovviamente non della
0: Certo.
1: qualità, e quindi magari uno dice, vabbè, mi lancio e faccio un acquisto così.
0: Beh, sicuramente per un'azienda come la nostra, oggi la divulgazione tramite i social ha aiutato tanto da questo punto di vista, perché raccontare un prodotto consente proprio di vivere già un'esperienza olfattiva, diciamo, da casa, e sicuramente oggi c'è molto la tendenza anche di andare a provare e effettivamente diciamo che abbiamo dei riscontri molto positivi.
1: Molto positivi, e questo è importante anche la parte social, gli influencer, non so, qualcuno vi cerca, vi dice
0: Sì,
1: proviamo il vostro prodotto.
0: abbiamo sicuramente, devo dire che la parte dei social è proprio un punto di contatto importante con il consumatore finale, quindi arrivano tantissime richieste e poi bisogna avere la struttura per poter andare a soddisfare, a rispondere, e devo dire che però è un'esperienza di acquisto che nasce ormai a 360 gradi, appunto dal digitale fino ad arrivare poi dentro il
1: Tra
0: negozio.
1: l'altro, l'ho saputo, perché chiacchierando un po' con Ludovico prima di andare in onda, che voi fate delle spruzzatine di profumo, sui pacchetti che spedite.
0: Esatto.
1: Così che uno quando arriva a casa dice, buono anche questo.
0: A seconda della stagionalità viene

0: Ne è personalizzato il pacco di spedizione con la profumazione del momento e anche con un biglietto scritto dall'operatore che lo ha imballato, e questo è molto apprezzato perché poi riceviamo spesso o dei ringraziamenti diretti all'operatore o richieste di informazioni di quale profumo era stato
1: Come sono
0: inserito
1: i
0: nel pacco.
1: genovesi quindi anche nella produzione? Perché voi siete genovesi che
0: Sì.
1: andate a produrre, siete conservativi oppure vi piace più osare? Che tipo, insomma, lei per
0: Ah.
1: esempio, qual è il suo profumo preferito?
0: Ma allora, devo dire, noi come azienda siamo molto innovativi. Noi abbiamo circa il 15% del personale in ricerca, quindi è un continuo, diciamo, ricercare il nuovo. Io, per Formamentis, sono più tradizionalista, quindi non sono la mente, diciamo,
1: Creativa.
0: creativa della famiglia, però, diciamo, io quindi vado sulle note più classiche, il mio profumo Emozione Blu, che uso da quando sono ragazzino, che è uno dei nostri profumi da uomo, e non cambio. Mentre invece, per esempio, parlando con mio fratello, che invece è il creativo, bisogna continuamente analizzare e sentire nuove fragranze per avere nuove
1: Sì, ma
0: idee,
1: poi la
0: nuovi
1: cosa,
0: stimoli.
1: mi è capitato di parlare con dei profumieri nel corso della mia vita, anche perché è un argomento che mi piace, e spesso mi dicono, sai, a me questo profumo non piace, però non è che posso fare solo i profumi che piacciono a me, altrimenti faccio la mia collezione. Le persone hanno gusti diversi talvolta dai
0: Sì,
1: miei, no?
0: questo è uno dei nostri cavalli di battaglia che cerchiamo anche nei nostri corsi di formazione che facciamo anche agli esercenti professionali, proprio di trasmettere che non devi vendere il profumo che piace a te, perché ovviamente tutti i gusti sono diversi. Oggi si vende proprio un'esperienza e quindi è molto importante conoscere gli ingredienti, le note, perché poi il profumo ti richiama sempre a una determinata situazione, anche nell'arco della tua vita, della tua esperienza, e quindi anche se una persona poi ha il suo profumo preferito, in realtà fargli sentire una nota che gli ricorda qualcosa lo può convincere comunque ad andare ad
1: Sì, poi
0: acquistarlo, a metterlo in
1: nei
0: casa.
1: profumi di solito c'è questo meccanismo che ti piace un sacco quando lo assaggi, lo provi, lo metti un po', poi torni indietro al tuo. È abbastanza normale. Però se uno non sperimentasse mai, che noia, no?
0: No,
1: Insomma,
0: ma
1: quindi è
0: infatti, no, è un
1: giusto.
0: mondo sicuramente, un mondo creativo, è un mondo che ha voglia di comunque novità, e questo aziendalmente è anche un po' impegnativo perché
1: Certo.
0: bisogna essere
1: Devi
0: sempre
1: essere al
0: sul
1: passo
0: pezzo.
1: con, no, poi adesso c'è, una volta c'erano le grandi scuole, inglese, francese, l'italiana, ora ci sono i medio orientali, i legni, quindi immagino che anche per la casa, no, ci sarà
0: Sì,
1: tutta una
0: è una
1: ricerca.
0: ricerca molto impegnativa, ma anche affascinante, perché richiede un costante studio, costanti aggiornamenti. Recentemente abbiamo rinnovato la nostra linea di profumatori per l'ambiente, in quel caso lì noi abbiamo 13 profumazioni molto originali, e devo dire che la nostra clientela inizialmente dice: ma come, non fate più il mio profumo agrumi speziati, che era il mio preferito? Ma in realtà poi ha scoperto delle note nuove che non era solito. Per esempio, abbiamo un profumatore al popcorn, che inizialmente, quando mio fratello l'ha proposto, ovviamente
1: Quelle cose
0: io,
1: gourmand, come si
0: esatto,
1: dice.
0: da tradizionalista, ma mi sembra una
1: Un po'
0: profumazione
1: eccessiva.
0: eccessiva. Invece è uno dei più venduti perché richiama, vedi, quando vado al cinema mi rilassa questa, e quindi
1: Quindi
0: è
1: mi
0: uno dei
1: spruzzo i
0: profumi
1: popcorn
0: mue
1: addosso la
0: popcorn.
1: mattina dopo la doccia.
0: Esatto.
1: Me lo farete sentire, vi dico se piace anche a me. Per chiudere, posto che la professoressa mamma non si batte, perché insomma, se non c'era lei, evidentemente nemmeno tutto il resto dell'idea sarebbe mai venuto al mondo, però come vi immaginate, seconda generazione al lavoro per i prossimi anni, qual è la direzione che volete far prendere l'azienda? Volete diventare giganteschi? Vi piace la taglia che avete adesso? Quali sono i progetti?
0: Ma allora, sicuramente noi abbiamo molto chiaro di mantenere ferme le radici in quello che ci ha consentito di arrivare qua in questi 50 anni, quindi sempre lavorare su un prodotto di qualità molto legato alle nostre origini, quindi comunque un'azienda qui sul territorio genovese. E, al tempo stesso, l'azienda, a mio avviso, non può stare mai ferma, quindi non può pensare di non crescere, perché sennò rischia di andare indietro. Quindi penso che potremo lavorare molto sullo sviluppo dei mercati esteri, che ad oggi rappresentano una piccola parte del nostro lavoro, e comunque consolidare anche il mercato italiano. Il mercato della cosmetica in genere è molto in crescita, e noi siamo ancora una piccola goccia,
1: Quindi c'è
0: quindi secondo me
1: spazio per
0: abbiamo spazio
1: crescere.
0: per
1: Il
0: crescere.
1: problema è che ovviamente ci sono tanti consumatori nuovi, ma anche tante aziende che si affacciano a
0: Esatto,
1: questo
0: sì, ma bisogna
1: mercato,
0: essere bravi a
1: no?
0: comunicare bene. Noi abbiamo il vantaggio di avere 50 anni di storia, quindi dobbiamo valorizzare la nostra storia per dire: noi lo facciamo da tanti anni, sicuramente hai esperienza, arrivi da prima dell'ondata di moda e adesso dammi fiducia, però al tempo stesso dobbiamo essere anche attuali nella
1: Certo.
0: comunicazione.
1: Ultimissima cosa, festeggiate 50 anni, avrete un'installazione al Porto Antico, no?
0: Esattamente,
1: Che
0: avremo proprio
1: sta per
0: dalla
1: arrivare.
0: settimana prossima, installeremo un pop-up al Porto Antico, proprio fra l'acquario e diciamo, il magazzino del cotone, e per celebrare i nostri 50 anni.

0: e anche aprirci un po' a tutto il pubblico dei grandi turisti, crocieristi che oggi arrivano tutti i giorni a Genova e a nostro avviso era un modo bello per far presentare un'azienda genovese che compie comunque un traguardo per noi molto
1: Se comincerete a
0: significativo.
1: ricevere nuovi ordini, so, da Germania, Francia,
0: Ma
1: Giappone, vuol dire
0: l'obiettivo è
1: che
0: proprio quello
1: funzionerà.
0: di far conoscere, visto che Genova, anche insomma, dal punto di vista turistico, è in forte crescita, abbinarci a questo trend e farci conoscere al di fuori dalla città. E quindi per un mese e mezzo saremo lì fino al 31 di luglio.
1: Bene, profumerete il porto antico.
0: Vi
1: Grazie,
0: aspettiamo.
1: Ludovico Moncalvo, grazie per essere stato con noi.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Travimeteo, la tendenza per la nuova settimana. Un esordio settimanale, un edicolo anticiclone sulla Liguria, come possiamo notare cielo sereno o al più poco nuvoloso. Bel tempo dappertutto con caldo moderato, senza eccessi, massime lungo la costa, non oltre i 26-27 gradi. Ecco la situazione sull'Imperiese, condizioni di bel tempo, una giornata soleggiata con minime più o meno tra i 15 e i 19 gradi, massime di 25-26 gradi. Anche il Savonese vivrà una giornata soleggiata di bel tempo con vento debole, qualche locale disturbo del pomeriggio, brevi temporali di calore in montagna. La provincia di Genova con il sole sarà una giornata tranquilla, presenza dell'alta pressione, bel tempo e temperature più o meno attorno ai 25 gradi, grado in più, grado in meno. Diamo uno sguardo al Tiguglio, anche qui una bella giornata, situazione proprio di inizio estate con sole e un caldo non particolarmente intenso, anzi abbiamo ancora temperature non oltre i 25-26 gradi. Concludiamo con lo Spezzino, anche qui tutto tranquillo, stabilità, vento debole, al più qualche raffica dei quadranti meridionali, comunque una giornata di sole. Tendenza per la giornata di martedì 9, quando ritroveremo ancora generale stabilità sulla Liguria, cielo sereno poco nuvoloso, ma con più variabilità in montagna e l'attivazione di qualche breve fenomeno sulle aree interne montuose, più stabilità e sole lungo la costa, temperature senza particolari variazioni, massime che oscilleranno sempre tra i 23 e i 26 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Rico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione

0: Ore 16, riprendiamo pomeriggio live con voi sino alle ore 18 il Frank, insomma un pomeriggio lungo lungo dove come avete visto all'interno c'è un... di avere ospite in studio a pomeriggio live il nostro Michele Varì. Tanto buon pomeriggio Michele.
1: Sì, buonasera, buonasera Franco, buonasera ai telespettatori.
0: Allora, perché abbiamo invitato Michele? Beh, perché Michele insomma da tanti anni insomma è una delle firme importanti di Primo Canale, ma insomma da molti anni conduce questa bella trasmissione che è Pronto Michè, che gioca molto ovviamente anche sul suo nome, ma c'è molto molto di più, adesso ci faremo spiegare da tutto. Insomma, sono tanti anni che porta avanti questo che è un progetto non soltanto televisivo, è un progetto dove ti racconta la storia delle persone, che probabilmente sono le cose anche più belle e interessanti, che ti fanno anche capire davvero quanto sia importante a volte stare vicino alle persone, anche soltanto mettergli un microfono lì e lasciargli la parola. Tanto vi faccio vedere queste immagini che parlano dell'ultima puntata di Michè, che insomma Michele sta andando non alla grande di più, tant'è che è stato ripreso anche dai siti nazionali, insomma da televisione e quant'altro. Allora, tanto Michele è la storia di un uomo che fondamentalmente è un gigolò.
1: Eh sì, un gigolò a Genova, anche molto, non solo a Genova ma in tutto il Tigurio, anche lui abita a Chiavari, molto conosciuto, popolare, e devo dire quando siamo andati a intercettarlo con la regista attuale Cangiotti, prima c'era stato Lorenzo Vigo, insomma collabora con noi anche Gianluca Messina, tutto il team, e quando abbiamo intercettato volevamo non prenderlo troppo sul serio, perché insomma c'è un limite a tutto, cercavamo un po' di insomma
0: di mediare, no?
1: Sì, di raccontarla con un sorriso, no? Ma la storia un po' diversa. Assolutamente, però insomma non anche prenderlo troppo sul serio, e però durante l'intervista ci ha un po' conquistato tutti, perché lui non si prende sul serio, perché lui è bello per questo, è anche molto vero, e ci ha in qualche modo insomma fatto capire che la sua è una storia vera, una storia bella. Mm-hmm. E poi ovviamente siccome c'è di mezzo un po' il sesso, ma a noi questo non interessava granché, devo dire la verità. Mm. Come in tutte le storie in cui c'è anche un po' di sesso, purtroppo è una regola del giornalismo questo. Mm. Quando c'è sangue, sesso, insomma si sa.
0: Sono cose che
1: piace molto, piace, incuriosisce di più, perché poi magari uno può anche vivere delle sue insomma.
0: Certo. Senti Michele, se c'è una cosa che mi ha interessato insomma di questa intervista, che poi mi sono anche visto, è anche il titolo che gli avete dato, che come insomma io cerco di capire le donne, ecco, questa è una bella definizione anche nei momenti un po' difficili, particolari.
1: Infatti lui ha raccontato questo, dice: io molte volte non è che finisce sempre a letto la storia.
0: Certo.
1: Spesso si parla, no, che poi insomma è il modo anche per conquistare una donna, noi sappiamo,
0: se non credo. Hai un minimo, a meno che non sei un animale,
1: vuoi dire, certo. Appunto, cerchi di non è detto di finire a letto, ma comunque è bello parlare con una persona e cercare di capirci, e lui, e chi va da lui è chiaro che ha qualche problema o si sente solo, o problemi magari con il partner, e allora lui parla con lei e questo emerge, perché poi lui ha una grande capacità di dialettica, molto semplice, anche un po'
0: spartana,
1: diciamo, elementare,
0: certo.
1: Diciamo, non ha pretese, era preoccupato, dice: ma ho parlato bene, te l'hanno fatto degli errori, ci ha chiesto, per dirti, no? È una persona che in qualche modo molto umile, modesta, si
0: però
1: rende
0: forse
1: conto.
0: Ti entra nelle pieghe di queste persone, probabilmente.
1: Sì, lui è infatti, devo dire, una di quelle persone che chiamerei volentieri a prendere un caffè ogni tanto,
0: certo.
1: Perché comunque è piacevole, voglio dire, e se è gradevole a me, che comunque magari se io la chiamo perché ho bisogno di avere un po' di compagnia, può esserlo anche per un'altra persona.
0: Senti, ma avete parlato anche di quello che è il tariffario, come viene gestito tutto questo? Perché lo so che può fare un po' ridere, ma come dicevi,
1: no, ma io gliel'ho chiesto, io lo sai che le domande le faccio tutte, anche le più brutte, le più antipatiche. Però sul tariffario lui non si è detto, ovviamente ha detto adesso hai superato i 50 anni, prima potevo esigere,
0: certo,
1: qualche tariffa,
0: certo,
1: un po' più che non era la portata di tutti, risponde adesso che ho una certa età anch'io, è chiaro che è cambiato tutto. No?
0: Però lo vediamo molto curato, molto tenuto anche nell'abbigliamento, no? Penso che sia anche alla base, no?
1: Ed
0: la pulizia, la cosa.
1: È quello che ha colpito me, io l'ho visto girare nei vicoli, l'umanità
0: sì,
1: dolente dei vicoli, fra prostitute, gente normale, gente come...
0: Insomma, vestiti da tutti i giorni?
1: Tutti i giorni, operai, lavoratori, spacciatori, c'era di tutto, lui che passa sembra andare in una sfilata, ho detto ma chi è questo? Poi sento due persone che parlano a fianco a me e dicono il gigolò, il gigolò.
0: E però scusami Michele se ti interrompo, ma è possibile che lui fosse anche un ex
1: MT
0: o lo è tutto?
1: Lo sanno tutti questo, perché poi è stato già sui giornali 10 anni fa si era parlato di questa scelta,

0: lui era un autista dell'MT che poi ha fatto una scelta, come spiega nell'intervista, io dico la vita è una sola, ma voglio vedere, certo, perché devo fare l'autista, non mi piace, ho la possibilità economica, aveva le spalle coperte da, dalla famiglia, comunque da qualcosa che, certo, che ha avuto in eredità probabilmente, e così dice io posso permettermelo, faccio quel, gioco la vita, me la gioco come più mi piace.
1: Prima che arrivassi tu avevo appunto anche letto che avremmo parlato di questo, e in tanti hanno detto ma per me ha fatto bene la scelta, se non ha una moglie, non ha nessuno, fa la sua vita, non fa male a nessuno, anche quello è sempre importante poi ricordarlo.
0: Sì, ha indispettito molto nel reel che abbiamo fatto su Instagram, ha avuto un botto.
1: Siamo come, infatti te lo stavo dicendo.
0: Perché lui ha detto una frase che è apparsa forse un po' infelice, però è anche vera, no? Vuoi dire, cioè, lui dice io quando ero giovane, a 20 anni, quando dovevo andare con le tardone,
1: certo,
0: le diciamo così, quando adesso io ho superato i 60, per cui ci posso sorridere, posso raccontarla senza essere frainteso, però chi deve andare con una persona a certa età sente un odore diverso sulla persona, perché ogni persona ha un odore, e ha detto che non è facile andare con una persona a certa età, e questo ha indispettito molte donne, insomma hanno attaccato.
1: Però tant'è che avete fatto un botto di
0: sì, vabbè, ma non era questo, vuol dire davvero, no, anzi certo, non pensavo che andasse così bene come le visualizzazioni.
1: Però forse hai risposto un po' te al discorso, quando c'è, no?
0: Quando c'è il sesso, e questa polemica ha alimentato molto, questa sull'odore l'ha attaccato molto,
1: è stata
0: un retroscena. Lui ha detto, il mio avvocato mi ha detto, se vuoi denunciamo le persone che ti hanno offeso in modo pesante. E lui ha detto, ma figurarsi, il gioco delle parti, io dico le mie, sono un po' provocatorio, lui, e lasciamo stare così, va bene, è il gioco delle parti, perciò allora, è una persona intelligente, non è una persona...
1: Senti Mike, prima di salutarci, mi faceva piacere anche scoprire un po' come poi vai alla ricerca di queste persone, perché non è semplice, a volte devi anche lavorare ovviamente con l'animo umano, c'è sempre una telecamera accesa, c'è la paura di essere troppo invasivi, di entrare troppo nella sfera privata, tu lo sai fare molto bene, però come vai alla ricerca di queste persone, fra virgolette ricerca?
0: Io non vado alla ricerca di queste persone, se no non troverei nulla, vuol dire.
1: Ti capitano?
0: Mi capitano un po'.
1: Perché sei un attento osservatore.
0: Ma
1: però,
0: no,
1: eh?
0: Perché comunque ho sempre frequentato per lavoro certi ambienti, i centri d'ascolto, dove la Caritas, certo, Sant'Egidio, il drop-in del Vico Croce Bianca, i posti in cui le persone ai margini, a me è sempre piaciuto ascoltare le persone, penso che il nostro lavoro, ognuno lo identifica come vuole, io ho sempre pensato che debba essere un modo per dare la voce a chi non ce l'ha, e davvero questi sono gli ultimi, dunque l'ho sempre fatto anche quando scrivevo per il Corriere Mercantile, a raccogliere storie di questo tipo, è chiaro che l'immagine di un video, il risultato di un video, quello che riporta, poi ti arriva in casa, è molto più forte di un articolo su un giornale, no? Poi le storie sono vere, le raccontano loro, io li lascio parlare, voglio dire. E molto
1: poi tu
0: spesso
1: hai intervistato ex detenuti, insomma, di tutto. E c'è qualcuno che ti ha veramente lasciato in tutti questi anni che fai questa trasmissione qualcosa veramente dentro? Che è difficile da tirarlo via dopo l'intervista?
0: Beh, tanti, infatti io richiamo poi le persone che mi hanno lasciato più, no? Un vuoto dentro, perché poi cerchiamo di metterli in contatto con l'assessore, con i servizi sociali.
1: E cercare poi naturalmente di potergli offrire anche una nuova vita, quello che è. Poi ci sono anche quelli, però Michele, tu lo sai, che non accettano di cambiarla la vita.
0: No, infatti questo è una, lo diciamo chiaramente, molti, alcuni clochard hanno scelto di fare i clochard perché vogliono stare liberi da tutto.
1: Certo.
0: Non dico dalle tasse, da tutto,
1: proprio,
0: da impegni. È chiaro che poi
1: l'aiuto lo vedono anche un po' come, no?
0: Alcuni, vuoi dire. Poi tanti invece farebbero tutto per avere un tetto sotto
1: dentro la testa.
0: Sopra la testa, dunque.
1: Stasera vai già alla ricerca, se vogliamo definirla così, di un nuovo...
0: Stasera non è la ricerca, è un appuntamento che nasce, non so, ecco, le difficoltà di fare questa trasmissione, noi la facciamo in strada, quello che forse colpisce molto le persone, perché in strada noi chiediamo alla persona che dobbiamo intervistare qual è il posto che ti sta a cuore, dove vuoi raccontare la tua storia.
1: Okay.
0: Allora lo sceglie, ogni volta sceglie un posto, il gigolò ha scelto di andare a Nervi, perché lui lì si ricordava quando ha iniziato a conoscere. E oggi andiamo.
1: Quindi li metti anche a proprio agio dal punto di vista del set, no?
0: Si mettono loro a proprio agio, scegliendo.
1: Vabbè, però tu gli dai l'ok anche.
0: Certo, noi accontentiamo sempre su questo.
1: Questa per esempio è un'altra storia, giusto Michele?
0: Questa è la prossima che sarà della prossima settimana, è un pittore maledetto, lo chiamiamo, perché davvero la pittura l'ho salvato, però lui è finito in un manicomio criminale, insomma una storia che anticipiamo in qualche modo con queste immagini. Direi anche questa è una storia toccante, insomma, è uno che ha esposto con De Chirico, ha fatto delle mostre con De
1: Però
0: Chirico.
1: Poi è caduto nel...
0: Poi la follia, è finito nel manicomio criminale, insomma.

0: una storia davvero dura anche per questo.
1: Allora Michele, tanto complimenti davvero, perché queste sono le storie che poi insomma sono anche difficili a volte da raccontare, mi permetto di dirlo e lo dico perché insomma con Michele ci conosciamo da tanti
0: ecco,
1: anni.
0: Ti stavo per dire una cosa che è importante, stasera andiamo alle 18, abbiamo un appuntamento con una persona come tante di queste persone che non ha un cellulare, un appuntamento sulla parola. Sai quante volte siamo andati e non l'abbiamo più trovato, perché ci ha ripensato, perché ha avuto dei problemi, perché era sotto effetto di sostanze.
1: Però forse la forza è anche la cifra, è anche quella, no? Di queste persone a volte.
0: La cifra, bravo, ogni tanto devo dare qualche soldino, perché poi quando li vedi in difficoltà così dici ma io non so dove mangiare, quindi, a volte ti tocca mettere la mano al portafoglio per quello che posso davvero,
1: certo.
0: Cerco di non farlo perché non deve essere assolutamente un'abitudine e non è così,
1: certo,
0: però
1: certo.
0: A volte ti tocca, però tanti pacchi fra virgolette.
1: È successo. Allora il reel ce l'abbiamo, andiamo solo un attimo a vedere il reel e poi ci salutiamo con Michele, grazie.
2: Tu prima mi hai chiesto una cosa bella e una cosa brutta, giusto? La bella è fare le crociere, girare e tutto il resto. La brutta è proprio questa.
0: Andare con una donna che...
2: E anche questa è una cosa che non tutti possono fare. Perché è un conto, bla bla, e poi... Un conto poi trovarsi con donne di una certa età quando senti l'odore, ma non l'odore l'odore che non è più di una giovane. Già questo ti blocca. Quindi già solo per questo i ragazzi dovrebbero starsene un po' zitti quando mi chiedono. Perché poi ma chiamami, ma vengo io.
0: Ah sì, ma ragazzi, mi fermano i ragazzi.
2: Mi fermano ragazzi, cioè non è così, non è così.
0: Sì.
2: Conto quando
1: insomma, era quello che dicevi pochi istanti fa, genera sicuramente qualche protesta, però alla fine lui è stato molto molto sincero, sinceramente ha detto quello che pensava.
0: Anche gli uomini a certa età, anche i ragazzi, ognuno ha il suo odore,
1: assolutamente.
0: Non volevo essere offensivo come persona a cui comunque lui ha dato un po' d'affetto, ne ha ricevuto e anche dei soldi.
1: Allora stavo solo finendo prima di salutarci di dire che insomma questa trasmissione se funziona è anche perché, e non lo dico perché non ho bisogno di fargli la sviolinata, non è, secondo me questa è veramente tagliata e ve la siete costruita veramente per la tua persona, quindi ti faccio veramente i complimenti e continua così, grazie per essere stato con noi Michele,
0: davvero,
1: grazie. Noi ci fermiamo solo un attimo, anzi se possiamo già lanciare Manganaro, e allora Bruno Manganaro, poi rientriamo in studio tra meno di 10 minuti, rimanete insieme a noi.

0: Al centro parliamo dei temi di attualità, oggi focus sull'emergenza casa. Prendiamo spunto da un incontro che c'è stato questa mattina con il SUNI, il sindacato e i parlamentari liguri. Buongiorno e benvenuto a Bruno Manganaro, segretario SUNI a Genova. Benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, case vuote da una parte, dall'altra famiglie che non trovano una casa. Una continua emergenza. Qual è la fotografia che avete scattato ai parlamentari liguri oggi, Manganaro?
1: Che della questione della casa, che è un'emergenza, rischiamo di parlarne di meno e avere sempre più problemi, perché il governo ha annunciato un piano casa, andrà in discussione in Parlamento nei prossimi giorni, dovrà essere approvato. Si parla di soluzione, di tante soluzioni, ma il rischio è che per le case popolari ci siano meno soldi di quanto annunciate, che siano gestite a Roma da commissari, togliendo il potere ai comuni e alle regioni di come destinarli, di come, diciamo, indirizzarli, visto che loro il territorio lo conoscono. E mentre si fa questo si annunciano possibili, diciamo, fonti di finanziamento verso i privati che legittimamente interverranno magari per investire nella casa, ma lo faranno chiedendo un ritorno economico e dei profitti che si scaricheranno sugli affitti. E quindi si tolgono potere ai comuni, si tolgono soldi e l'emergenza abitativa poi rischia di rimanere in mano ai comuni, ai sindaci, ai vari assessorati e alle regioni, perché alla fine, se sarà più difficile avere una casa popolare, se io verrò sfrattato e se non sarò in condizione di trovare un affitto, e a questo punto non solo per le fasce deboli, ma per chi lavora, per gli studenti, e andrò e mi organizzerò.

0: organizzerò per andare in comune e urlare. Tra l'altro, insieme a questo decreto ce n'è un altro che parla di velocizzare gli sfratti. Ora, che in Italia il primo problema sia rendere più veloci gli sfratti, mi sembra che sia assurdo. Quindi abbiamo detto fermatevi, dite in Parlamento che bisogna fermarli, abbiamo chiesto al vice sindaco che era presente di rendere pubblica la nostra posizione, facendo intervenire la sindaca di Genova, insieme a lei, i sindaci delle più grandi città italiane, perché si rischia che i problemi aumentino invece che diminuire.
1: Manganoro, quali sono i numeri a Genova?
0: A Genova noi abbiamo quasi 10.000 case popolari, 2.500 la fonte Federcasa, quindi l'associazione delle aziende, sfitte, e Arte dice non ho i soldi. E la regione dice ho difficoltà a finanziarli e anche il comune, bisogna ristrutturarli e non ce la facciamo. Però c'è la domanda e quindi c'è un bando case popolari che si verrà reso pubblico a giorni, si annunciano su 3.300 domande 2.300 in graduatoria. E però già il comune Arte ci dice ne potremo assegnare 120-150. Quindi gli altri rimarranno in attesa per poi fare una domanda una seconda volta, una terza volta, una quarta volta e non uscire mai da un limbo. E nel mondo privato ci sono oltre 30.000 appartamenti sfitti.
1: Questo è di nuovo un numero enorme.
0: Enorme se pensiamo che una città ha perso migliaia e migliaia di residenti, quindi c'è la denatalità. Come fai ad attirare lavoro, studenti, se mentre hai più case disponibili non devi costruirle, ma renderle solo agibili? Non ce la fai perché non hai soldi nelle case popolari o perché in un meccanismo di mercato, lasciato sempre al mercato, chi ha la proprietà decide che gli conviene o lasciarlo sfitto oppure
1: Farci un B&B.
0: faccio un B&B. Allora, tutto è regolato in Italia. Andare in macchina, lavorare e quindi ci vogliono anche le regole per gli affitti brevi, perché altrimenti succede quello che è successo ieri, 60 studenti a Imperia vengono sfrattati perché fanno gli ingegneri informatici, avevano un affitto temporaneo nel settore privato e però a maggio arrivano i vacanzieri e bisogna liberare le stanze. Dopodiché sono studenti, sono il futuro, c'è il
1: Ed è
0: lavoro,
1: così che li accogliamo, ne parleremo
0: appunto,
1: poi tra poco.
0: e rischiamo appunto di rendere ancora più problematiche la vita nelle case popolari, insomma.
1: E poi sappiamo che c'è l'altro problema, e cioè tante persone che hanno bisogno, che non vedono la propria domanda accettata e la disperazione che porta ad occupare, che è sicuramente una cosa illegale, e poi anche lì c'è tutta la situazione di quando poi si arriva allo sfratto e queste persone che finiscono in mezzo a una strada.
0: Certo, perché poi esiste questa assurdità, proprio Primo Canale ne ha parlato di uno sfratto di chi, sbagliando, assolutamente sì, sbagliando, ma è andato a occupare una casa in centro storico, doveva dormire e a questo punto lui è sfrattato e dorme con una tenda ai cosiddetti giardini di plastica, è giusto? Io credo che sia sbagliato, anche se lui non doveva fare quello, ma qual era la sua alternativa? Appunto, dormire sotto un ponte. E quindi questo è un problema, sapendo che al Tribunale di Genova sono circa 1.600 gli sfratti esecutivi, ufficiali dichiarati al Ministero dell'Interno. Se domani dovessero appunto tradurli in pratica, avremo un corteo per le strade genovesi, credo difficile. Quindi
1: 1.600 sono quelli pendenti.
0: sono quelli dichiarati esecutivi, quindi pendenti sono anche di più.
1: Ma molto bene. Manganaro, senta, le faccio un'ultima domanda. Chi sono le persone che si rivolgono al SUNIA? Perché noi, lei un po' prima l'ha già detto, no? Noi magari siamo abituati a pensare alla vedova, al vedovo, a un pensionato con una pensione minima. In realtà credo che adesso ci siano molte persone che hanno anche un lavoro normale,
0: Certo.
1: ma che con il costo di alcuni affitti, con alcune difficoltà, pensiamo anche magari ad una separazione, eccetera, non ce la si fa. Si è, quando si parla di povertà abitativa, così come di nuove povertà.
0: Sì, Io credo che, insomma, chi viene da noi è veramente tutto il mondo, da chi è povero a chi lavora, a chi

0: chi ha 1500 euro di stipendio, 1700 euro.
1: E
0: ma
1: non basta
0: io,
1: più.
0: Citando la Presidente del Consiglio, che dice che con 1700 euro non ce la fai a pagarti un affitto di 800, questo è il problema. Ma questa gente viene da noi e ci dice: come faccio? Non posso fare una domanda per le case popolari. Non trovo nel mercato libero un affitto, comprare, diciamo, diventa complicato. Poi, se sei immigrato, c'è anche un pregiudizio.

0: nonostante lavori, quindi puoi dimostrare. E quindi a questo punto servirebbe. Noi, che, per esempio, al Comune chiediamo di mettere in piedi l'agenzia della casa. Quindi il Comune diventa il garante fra il proprietario e l'inquilino. Chiedo all'inquilino di dimostrarmi la sua capacità di reddito e chiedo al proprietario, garantendo io come amministrazione pubblica, di affittarla. Affittarla a un canone concordato, che quindi sia accessibile. Ormai tutti gli economisti dicono che se l'affitto e anche quello che ci sta intorno, quindi i costi dell'energia, superano il 30% del tuo reddito, va in crisi. Quindi lavorando, non facendo cose.
1: Sì, certo.
0: Quindi questa cosa rischia di aggravarsi, la guerra porta i costi dell'energia fuori controllo, tutti
1: dicono...
0: E allora
1: in conclusione che cosa si rischia? Che cosa rischia Genova se non arriveranno degli interventi concreti e diretti?
0: Rischia un disagio sociale che aumenta, rischia che lavoratori non possano diciamo, dare le loro prestazioni e quindi grandi progetti, pensiamo alla Fincantieri, che ha il progetto di potenziare il suo cantiere, farlo diventare un impianto. Ci vogliono lavoratori che vengono, che lavorano e che dormono. E ci sono studenti che vogliono venire qui, studiare per avere un futuro. Per attrarre ci vuole il lavoro e la casa, sono fondamentali nella vita. E se questo non avviene, è una città che muore, potrà avere qualche momento di successo, come sempre capita, ma alla fine io sono convinto che pensando solamente al turismo basta un quinto della popolazione che c'è oggi e tutto il resto avrà problemi.
1: Purtroppo sì. Grazie come
0: grazie
1: sempre
0: a voi,
1: per la chiarezza
0: tanto.
1: Bruno Manganaro, segretario del SUNI. Insomma, ci aggiorniamo, vediamo se fa sapere qualcosa e ci teniamo in contatto.
0: Assolutamente
1: grazie.
0: Sì.
1: Grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serrarico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Trasmissione che è costruita e cucita addosso a Michele Varì, che è sempre è un animale, nel senso buono del termine, di quelli che trova la notizia anche quando non c'è, quindi complimenti. E insomma ha generato molto interesse su questo discorso dello gigolò. E tante persone, anche per esempio c'è Michele che in maniera simpatica, ne parlavamo pochi istanti fa, diceva giustamente bisogna anche saperlo comunque fare. E infatti proprio l'amico Graziano che ci ha scritto pochi istanti fa diceva non è da tutti, perché tutti fanno sempre cos'è, faccio il gigolò, lo fa, tanto devi essere una persona di classe, di eleganza, devi spendere dei soldi per mantenerti, perché non è che puoi andare a fare insomma il gigolò tutto smandrappato come il nostro Andrea, quindi capisci, non lo puoi fare. Ma adesso al di là degli scherzi, insomma, questa sta generando molto molto interesse, tant'è che addirittura so che questo ragazzo, questo gigolò, andrà ospite domani, mi diceva Michele, nella trasmissione appunto radiofonica La Zanzara. Nel frattempo il nostro Andrea Popolano è prontissimo dalla newsroom, che ve lo dico subito, Andrea Popolano non fa lo gigolò, ma è un bravissimo giornalista, è giusto però dividere le cose. Buon pomeriggio, ciao Andrea.
1: Buon pomeriggio Franco, allora andiamo subito a vedere quella che è la situazione delle autostrade, perché come abbiamo raccontato da questa mattina non mancano i problemi. Questa mattina vi abbiamo raccontato di un mezzo in fiamme sulla A7 tra Roncoscrivia e Isola del Cantone, e beh, c'è stato un altro incidente che sta creando delle code in direzione Genova anche nel pomeriggio, come possiamo vedere dal nostro touchscreen. Code anche sul tratto della A12 tra Genova Est e il bivio con la A7 a causa di un veicolo in avaria. Sono tanti i veicoli in avaria lungo le autostrade. E poi ancora coda segnalata Genova Pra per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, e poi ancora coda che si ripercuote anche sulla A26 per chi da Masone scende in direzione di Genova, lì presenti anche dei cantieri, come possiamo vedere dalle immagini che ci sta mostrando la regia. Qualche coda anche nel tratto della A10, nel tratto di Ponente gestito da Concessioni del Tirreno, un chilometro tra Andora e Borghetto in direzione Genova per la presenza di un cantiere, sempre per cantiere coda anche tra San Bartolomeo e Andora, anche in questo caso proprio come detto per la presenza di lavori. E attenzione perché segnalati anche oggetti lungo la strada nel tratto che interessa il casello di Imperia Est. Ma visto che restiamo in tema di autostrade, parliamo anche di una questione che ha creato diverse polemiche, ovvero da inizio giugno è partito quello che è il cosiddetto rimborso per chi resta in coda, ma i liguri sono particolarmente beffati da questa situazione, perché abbiamo sentito Assutenti che ha spiegato un pochino quali sono i dettagli di questa misura. Intanto le diverse concessioni presenti lungo le autostrade della Liguria non permettono sempre di poter beneficiare del rimborso. Capita infatti che se si entra a Genova e si esce ad esempio a Bordighera, ma si resta fermi per più di un'ora in coda a Spotorno, non si ha la possibilità di avere il rimborso, perché si parla di due concessioni diverse. Insomma, aspetti che lasciano diverse polemiche, che hanno fatto partire diverse polemiche, che potete trovare poi nel dettaglio sul sito primocanale.it. Torniamo a Genova, perché da più di un anno che si aspetta quella che è la riapertura del passaggio pedonale di via Canevari, subito accanto alla stazione di Brignole. Delle riaperture che dovevano avvenire una prima volta a dicembre del 2025, poi a marzo, si è arrivati questa volta alla data del 15 di giugno. Questa dovrebbe essere la riapertura definitiva. Il sottopasso che poi conduce verso Borgo Incrociati verrà finalmente riaperto al passaggio pedonale, anche delle biciclette che hanno la corsia sia lì a disposizione per essere utilizzata. Diversi problemi erano i lavori fondamentalmente da parte di RFI che servivano per il nodo di Genova, nodo ferroviario ovviamente. Chiudiamo con un'ultima notizia che potete trovare ovviamente sul sito Primo Canale maggiormente nel dettaglio, un'analisi da parte di CNA che ha fatto emergere come circa il 44% dello stipendio medio di chi vive e lavora a Genova viene praticamente mangiato dal costo degli affitti. Quindi insomma questo è un problema che abbiamo raccontato tante volte, l'aumento del costo

Eccoci, mi piace camminare così come fa Enrico Cirone, mi sento, se no mi sento in gabbia. Allora, tanto ben ritrovati. La storia di Michele, che appunto abbiamo avuto ospite pochi istanti fa, c'è la nostra Laura che dice: ringrazio davvero tanto anche l'amico Michele per le interessanti interviste che realizza sempre, con la classe e l'eleganza che sa fare lui. L'abbiamo detto, insomma, questa è proprio una

0: degli affitti più o meno il 44% viene completamente speso per questa spesa, appunto, e CNA segnala appunto il problema. Questa situazione poi rischia di limitare l'arrivo di persone che potrebbero appunto essere impiegate nel lavoro nelle diverse realtà artigianali e non solo presenti in Liguria. Insomma, c'è un allarme ben preciso da questo punto di vista. Come sempre, tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it. A te.
1: Andrea, sì, ancora, ti rubo ancora un minuto solo per entrare maggiormente nello specifico, proprio 2 minuti, per il discorso invece legato insomma, a tutto quello che sta succedendo, insomma, tra la Darsena, adesso episodi di violenza anche a Cornigliano. Insomma, stasera so che se ne parlerà anche in maniera approfondita nella trasmissione del direttore Matteo Angeli di Politica, ma non solo. Insomma, una situazione che mi sembra di capire che stia giorno dopo giorno creando, insomma, non pochi problemi, soprattutto per tutti quei residenti, giusto Andre?
0: Eh sì, esatto, perché sono tante le segnalazioni che arrivano di volta in volta da diverse zone della città, non solo dalla Darsena, abbiamo visto soprattutto il centro storico, ma anche quartieri come appunto Cornigliano e non solo, dove si stanno verificando questi episodi particolari che hanno appunto allarmato i cittadini nel mirino, come ad esempio nel caso abbiamo raccontato qualche settimana fa della zona di San Fruttuoso, alcuni ragazzi minorenni gestiti da delle cooperative che in realtà hanno un po' diciamo creato qualche problema soprattutto ai commercianti della zona. Stessa situazione abbiamo poi visto, seppur in maniera diversa, nella zona della Darsena, una problematica che è stata affrontata anche nello scorso consiglio comunale giovedì scorso con appunto da una parte l'opposizione che ha chiesto maggiore intervento da parte del comune da questo punto di vista, mentre il comune si è difeso spiegando che il problema è un problema che riporta alle necessarie attività da parte dello Stato, quindi dalla polizia, carabinieri e non solo. E da lì abbiamo sentito anche oggi i rappresentanti dei sindacati della polizia che insomma raccontano da una parte quelli che sono i problemi e le carenze, ma anche che qualcosa si potrebbe fare, ma in questo caso serve maggiore sinergia con il comune, quindi insomma vedremo quale sarà poi l'evoluzione. Ovviamente se ne parlerà nel dettaglio anche stasera durante il corso della trasmissione di programma politico su Primo Canale alle 21.
1: Grazie, grazie Andrea davvero come sempre, ovviamente grazie alla redazione giornalistica. E abbiamo parlato spesso e volentieri proprio in queste ore anche di Viaggio in Liguria, di tutte le nuove puntate che arriveranno, questa sarà dedicata al mare e quant'altro. Allora noi abbiamo sempre delle mini puntate, chiedo a Filippo Rossi che abbiamo anche messo nella nostra playlist, dimmi tu quale c'hai, giusto 2 minutini. Ecco, la storia di Pozzoggiano è molto molto interessante perché non tutti la conoscono e vi dico la verità, non la conoscevo nemmeno io. Una persona del luogo mi ha dato delle indicazioni, poi siamo riusciti a fare questi 2 minuti, 3 minuti e scopritela insieme a noi perché è molto molto interessante. Andiamo a vederla, ci vediamo tra pochissimo.
2: La leggenda narra che fu proprio il dio Giano, bifronte, protettore delle navi e delle monete, a fondare la città e a darle il nome di Genova. Il dio venne rappresentato bifronte perché gli veniva conferito il potere di vedere il passato e il futuro, la storia che viene e che passa. In suo onore, nella metà del 1600, su progetto di Bartolomeo Bianco, venne eretto il tempietto esagonale a protezione del pozzo sopra le antiche cisterne. Sulla sommità venne posta la testa del dio Bifronte, che in origine adornava una fontana in piazza San Domenico, sul colle che sovrastava l'attuale piazza dei Ferrari. In questa zona si fabbricavano le corde e le sarte che servivano per il porto e per le navi e occorreva molta acqua per le lavorazioni. Nel sottosuolo, davanti alla chiesa di San Salvatore, adiacente alla croce in ferro battuto, si trovava la seconda grande cisterna della piazza, usata in questo caso come riserva d'acqua in caso d'assedio.

0: Bello, bello interessante questa storia, quante cose si possono scoprire naturalmente girando la nostra città di Genova, ma insomma in generale la Liguria. Tenetevi pronti perché tra qualche minuto vi portiamo in un posto pazzesco che insomma si trova sopra il Benga ed è nel comune di Vendone. Vedrete insomma un'installazione di statue che ricorda quasi Stonehenge e insomma siamo in Liguria. Però prima di ciò volevo intanto salutare la Katia, buon pomeriggio Katia, un saluto anche alla nostra Gianna. Poi ciao Franco, sono Daria, il bimbo. Allora andiamo un po' a vedere il bimbo. Grazie Federico, grazie Federico, sì, buonanotte. Grazie. Però sì, voleva rispondere sul bimbo. Comunque va bene. Allora, la nostra Daria dice: secondo me il bambino potrebbe essere Mr. Bean, quindi Rowan Atkinson, ma forse lo hanno già detto. Il film è buio totale, per la sicurezza avrei tante idee, ma sarei proprio severa. Bacioni a tutti voi. Ciao Daria. Allora, hai detto Mr. Bean, ti posso dire che Mr. Bean non l'aveva detto ancora nessuno, devo essere sincero, quindi vedremo solo prima delle 17 se anche stavolta avrai indovinato, perché ti è già andata bene, ne hai già indovinato un altro anche l'altra volta. Daria, grazie, un saluto a te e a tuo marito. Poi saluto anche Giorgio, buon pomeriggio. Il titolo del film è molto molto difficile, non me ne viene in mente uno. Cosa ti devo dire, fanciullo? Lanciati. Allora, dicevamo che vi volevamo far vedere un altro luogo spaziale. È un luogo di quelli che dici, ma veramente è in Liguria? Eh sì, è proprio in Liguria. Ed è a 25, forse meno di 30 minuti dall'uscita del casello autostradale di Albenga. Si va un po' su in collina e si arriva nel comune di Vendone. Vi prego di seguire, guardate che meraviglia è questo posto. È un posto uscito fuori veramente da chissà dove. Dura un pochi minuti, dura 3-4 minuti, poi ci rincontriamo e poi andremo, se non sbaglio, a Londra con Tiziano Berti con Il Mondo. Guardate che meraviglia.
1: Amici di In Giro con Frank, un caro saluto. Oggi, se avrete il piacere di seguirmi, vi porto in una location davvero unica e straordinariamente suggestiva. Tanto diamo una collocazione a questo luogo, siamo a Vendone, a una ventina di minuti dal Benga. È un luogo questo che sembra davvero sospeso fuori dal tempo. Qui, dove il vento arriva prima delle parole, nascono queste statue del cielo, presenze di pietra che non decorano solo il paesaggio, ma lo interrogano. Si tratta di 35 grandi sculture in pietra e marmo del Finalese, realizzate dall'artista tedesco Reinhard Kreister, che scelse Vendone come sua casa e laboratorio artistico a partire dagli anni Ottanta. Si tratta di stele e monoliti geometrici con incisioni e simboli misteriosi, spesso orientati il più delle volte verso l'orizzonte e il cielo. Le sculture emergono dal terreno come sentinelle antiche, rivolte verso l'alto, in un dialogo continuo con le nuvole. La luce e l'orizzonte non chiedono di essere spiegate, ma anzi attraversate. Ogni passo tra queste forme monolitiche è un invito al silenzio, alla contemplazione, alla perdita momentanea del senso del tempo. Vendone diventa così una soglia, non solo geografica, ma interiore, un punto in cui l'arte smette di essere oggetto e diventa esperienza. Qui il cielo non è solo sopra la testa, ma parte dell'opera stessa. Questa è una location davvero unica, dove la pietra guarda l'infinito e l'uomo, finalmente, impara a fare lo stesso.

0: Amici di In Giro con Frank, vi ho portato in una location strepitosa. Siamo nel comune di Vendone, basta salire di 10 minuti, a 20 minuti invece siamo dalla piana di Albenga, insomma un luogo assolutamente raggiungibile, per poi venire a scoprire davvero questa suggestione con un po' di mistero. Un piccolo consiglio da parte del Frank: se riuscite a venirci al calar del sole, questo luogo aumenta in maniera esponenziale la sua bellezza. È tutto qui da Vendone, un saluto dal Frank, ci vediamo alla prossima puntata. Prego, scoprite questi luoghi bellissimi con Viaggio in Liguria ogni settimana, e sarà così o come ogni mercoledì. Vi stiamo davvero regalando la bellezza di questa nostra regione. Il Primo Canale lo fa da 40 anni, vi presenta luoghi bellissimi, vi racconta anche storie, come abbiamo visto con l'amico Michele Varì, con la sua fortunatissima trasmissione di Michè, ma tante tante altre trasmissioni. Ad esempio la nostra Tiziano Berti da tanti anni conduce Il Mondo, che è questa bella rubrica che va alla scoperta di persone che sono fondamentali, mentalmente liguri, sono nate comunque a Genova o comunque in Liguria e poi per vari motivi sono andati a vivere in altri paesi, per lavoro, per altre ovviamente motivazioni. Fortunatamente c'è anche la motivazione dell'amore, del sentimento. Il più delle volte qualcuno si sposta perché ha trovato l'anima gemella e poi vuole vivere in questi, però non dimenticano mai ovviamente la nostra Liguria. E allora oggi prendiamo l'aereo, andiamo insomma a Londra, nella bella city di Londra, per farci raccontare un'altra bellissima storia. Prego.
1: Dalla nostra finestra sul mondo andiamo a Londra a salutare Marco Venturini. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, tu sei tra l'altro l'unico italiano in Cats, arriviamo tra poco a raccontarci proprio tutto. Prima però, come sempre, ti chiedo come mai, perché e quando hai deciso di lasciare la Liguria per Londra.
2: Dunque, non è stato un processo particolarmente lineare, nel senso che è avvenuto abbastanza da solo. Io ho sempre avuto questa grande passione per il musical, che è una forma d'arte che in Italia è molto, non è tanto popolare, quindi ho sempre avuto un po' l'idea di guardare all'estero. Un anno del liceo ho fatto un anno di scambio culturale negli Stati Uniti, dove ho avuto la fortuna di partecipare a un programma che includeva giusto appunto il musical. Rientrato in Italia e conclusi gli studi, diciamo che l'America era troppo lontana e la seconda opzione è stata il Regno Unito, e ho avuto di nuovo la fortuna di fare un'audizione per un'università di danza e teatro dove mi hanno preso, e quindi mi sono lanciato in questa avventura. Il corso di studi poi ha portato, diciamo, appunto a dei successi professionali.
1: Prima di arrivare a questi, come si vive a Londra? È veramente così cara? È diventata molto complessa anche dopo la Brexit?
2: Sì, è molto faticosa. Io in realtà nei 10 anni da che mi sono trasferito, dopo la laurea, non ho vissuto tantissimo a Londra perché ho viaggiato molto per lavoro, però ciononostante pre-Brexit, pre-Covid, si notano tantissimo i cambiamenti nella qualità di vita, nel costo della vita, in tutta una serie di aspetti. Però ce la facciamo andare bene, non ci sono anche aspetti molto positivi per fortuna.
1: Tipo?
2: Ma comunque, insomma, rispetto alle esperienze che ho con l'Italia, certi tipi di infrastrutture, certi servizi pubblici, il fatto che ci sono parchi dovunque, per esempio, è molto piacevole. Insomma, proviamo anche dei riscontri positivi.
1: E adesso arriviamo a Cats, intanto complimenti, insomma lei è l'unico, tu sei l'unico italiano proprio nel cast, e allora volevo un po' capire come è nato tutto, come ci sei arrivato, qual è il tuo personaggio, qual è l'emozione, perché so, mi sembra di aver capito che il tuo rapporto, il tuo legame con Cats vada indietro nel tempo anche.
2: Molto indietro nel tempo, sì. Dunque, io quando avevo 15 anni avevo iniziato a fare danza, una maestra di danza che avevo mi aveva prestato questa famosa registrazione di Cats, che è uno spettacolo, appunto, un

0: musical, e c'è una famosa registrazione degli anni 90 con un cast straordinario, ed è una registrazione dello spettacolo del palcoscenico, diciamo, non è un film. E mi aveva assolutamente colpito tantissimo, avevo sviluppato un po' questa grande ammirazione, questa ossessione per lo spettacolo come modello di un'espressione artistica elevata, molto alta, e quindi avevo sempre avuto un po' il mito di questo spettacolo. E con gli anni ho avuto modo di fare l'audizione per lo spettacolo due o tre volte, e la terza è stata quella buona ed è capitato. Poi in realtà di italiani ce ne sono stati nel corso, perché questo spettacolo va avanti dagli anni 80, quindi nelle sue varie iterazioni non sono stato l'unico italiano che ha partecipato, però in questo cast specifico ero l'unico.
1: No, in questo cast intendevo, in questo
0: sì, sì.
1: Allora, qual è il tuo personaggio?
0: Dunque, il personaggio che interpretavo è, perché adesso il contratto è finito a febbraio, sì? Abbiamo concluso a Milano, è stata l'ultima tappa di una tournée che è durata un anno e mezzo, e il mio personaggio era Macavity, che è diciamo il cattivo della situazione. Nella tribù dei gatti c'è questa sorta di, appunto, gatto ostracizzato, malvagio, cattivo, che appare dal nulla, semina zizzania, confusione, e poi sparisce nella notte senza lasciare traccia, terrorizzando.
1: È più stimolante fare il cattivo?
0: Certo, assolutamente, soprattutto uno spettacolo dove sei l'unico, è la parte più divertente, hai molta più libertà, sei diverso da tutti gli altri, porti una dinamica completamente diversa da quella che è il resto dello spettacolo, perché per il resto è tutta una festa, è tutta una gioia, è tutta una celebrazione, sono tutti contenti, ci si tiene per mano, si canta e si balla, e poi arrivo io e distruggo l'equilibrio della situazione. No, è fantastico.
1: La trasformazione, o meglio, quanto tempo per trasformarti? Abbiamo visto qualche immagine...
0: Ce ne vuole, perché insomma, tra trucco, parrucca e costume, bene o male un'oretta e un quarto ci vuole prima che cominci lo spettacolo, per mettere tutto insieme. Poi dipende, perché il trucco lo facciamo da soli, per cui c'è chi è più veloce, c'è chi è più lento. Io più o meno ci metto 45 minuti.
1: Tu dicevi, era il mio mito, Cats, no? Avevo 15 anni. Quando ti è arrivata la notizia di essere stato preso? Te lo ricordi quel momento? Immagino di sì, te lo ricorderai per tutta la vita.
0: Me lo ricordo benissimo. Era aprile del 2004, ero in macchina, ho dovuto fermare la macchina, telefonare agli amici, telefonare alla mamma. Sì, certo, me lo ricordo benissimo. Mi ha telefonato la mia agente dicendo che l'audizione era andata bene. Tra l'altro, per come era andato il processo di audizione, ero abbastanza convinto che non mi avrebbero preso. E invece è andata.
1: Che cosa ti ha insegnato, Cats?
0: Che cosa mi ha insegnato Cats? Che non bisogna veramente dare per scontato i propri raggiungimenti, bisogna prendersi il tempo di goderseli e apprezzare se stessi per il lavoro che si è fatto quando abbiamo l'opportunità di riscontrare cose di questo tipo. È un'emozione molto rara riuscire a combinare, diciamo, successo e nostalgia. Cioè, io avevo questo mito di infanzia che poi si è trasformato in una realtà da adulto, è una cosa molto strana, e per cui la riconoscenza è la cosa che mi ha insegnato.
1: E il tuo oggi a Londra?
0: Il mio oggi a Londra, io sono rientrato adesso a febbraio e niente, praticamente ci sono dei periodi, diciamo, più alti di audizioni e più bassi.
1: E di audizioni,
0: sì. Siamo in un momento abbastanza basso, ma tra poco dovrebbe partire cose un po' più frequenti, per cui tenetevi te incrociate per me. Vediamo.
1: Tu dicevi l'attenzione al musical che c'è qui non è quella che c'è in Italia. Il tuo futuro, quindi, tu lo vedi lì?
0: Ma per quanto voglio andare avanti con il musical, direi di sì. Però tendenza, comunque, diciamo che è una carriera. Io sono principalmente ballerino, la cosa che mi interessa di più delle componenti del musical è la danza. La danza, per carità, uno può andare avanti a quanto vuole, però tendenzialmente è una carriera un po' più breve rispetto alle altre, da un punto di vista fisico. A un certo punto si tende a rallentare, per cui sì, finché sono in grado e in salute e posso, assolutamente, Però se poi non

0: dovesse più essere, diciamo, il mio interesse, diciamo che l'Italia mi manca sicuramente.
1: E il tuo sogno per il futuro qual è? Perché quello di partecipare a Keds, insomma, l'hai già realizzato.
0: Bella domanda, sì, è tosta. Quando si realizza un sogno, trovarne uno nuovo non è così immediato. Non è così immediato, ci stiamo lavorando.
1: In conclusione, qual è il consiglio che ti senti di dare a dei giovani, magari ballerini, ma non solo, che vorrebbero lanciarsi, magari pensano a Londra per fare musical o non solo? Tu che ce l'hai fatta?
0: Il consiglio che darei è veramente di lanciarsi, perché io vi assicuro che mai nella vita avrei pensato, cioè io guardavo questo DVD sul divano di mio padre a 15 anni in Via della Maddalena a Genova, mai nella vita avrei pensato di poter esserci dentro, mai. Per cui a volte basta lanciarsi, ecco, direi questo.
1: Che cos'è che ti manca di più di Genova?
0: Ah, la focaccia, chiaro.
1: Anche se fai ballerino?
0: Certo, assolutamente, io non so,
1: Addirittura! Anzi, molto di più,
0: assolutamente.
1: proprio perché bruci di più.
0: In qualche modo bisogna tenersi in energia.
1: Grazie, grazie mille per la tua disponibilità, la tua simpatia. Marco Venturini, attore genovese a Londra. Buona giornata, ciao, presto!
0: Grazie, buona giornata, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

Pomeriggio live ancora insieme con il Frank sino alle ore 18, insomma grazie anche per tutti i messaggi. Adesso per esempio abbiamo la nostra Cristina da Loano che dice: ciao Frank, spero tu stia bene, speriamo fino adesso, seguo sempre le tue rubriche, ci dai sempre tanti spunti per quanto riguarda questi luoghi meravigliosi, ma che ho conosciuto, come non conoscevo come voi, piano piano, però datemi retta, scoprite questa nostra Liguria perché merita. Il bambino misterioso, caro Frank, secondo me potrebbe essere Mr. Bean, un'altra che dice Mr. Bean, quindi il mitico Rowan Atkinson. Buona serata a tutti, Cristina da Loano. Sarà lui? Sarà veramente Mr. Bean? Alle ore 17 il nostro Andrea, insomma con Filippo Rossi, ce lo svelerà. E poi abbiamo anche il titolo del film, questo è molto difficile, ragazzi, questo lo portiamo avanti anche mercoledì, questo è molto difficile. Allora, guardate questo signore, ci sono due attori, c'è un attore di colore con il cappello nero e c'è questo attore invece con il cappello tinta cowboy, tanto per niente, che stanno recitando in un film molto molto importante che ha fatto anche discutere, che ha lasciato alcuni anche un po' attoniti, però molto molto bello. A proposito, caro Andrea, anche in regia mi dicono che uscirà a breve, ce lo faremo magari dire poi dopodomani da Dario, il nuovo film di Steven Spielberg, che parla ovviamente insomma degli extraterrestri, di quant'altro, ma dicono che sia veramente molto molto bello, abbiamo visto il piccolo promo ed è veramente molto molto particolare. La prossima settimana cercheremo anche poi di capire se riusciremo a farmi vedere ogni tanto, per ragioni ovviamente poi anche, lo sapete, di diritti e quant'altro, anche piccoli frame che potrebbero essere 20 secondi, 30 secondi di canzoni, perché vorremmo dedicare anche le canzoni un po' a tutti voi. Per esempio l'altro giorno c'era una donna che insomma ha fatto quasi 40 anni di matrimonio, mi ha detto mi avrebbe fatto piacere che mi avessi dedicato la canzone di Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore. Stiamo lavorando per questo e vedremo se la prossima settimana riusciremo anche a regalarvi questi piccoli frame. Nel frattempo tanto vi ricordo che io domani non ci sono, perché domani è la speciale dedicato alla politica, si collegheranno da Palazzo Tursi e quindi ritornerò mercoledì, quindi non vi preoccupate. Saluto anche la Eugenia da Cornigliano, che anche lei mi dice: Frank, è vero, anche qui a Cornigliano la situazione della sicurezza non è bella, è già successo la scorsa settimana, ma si sono svolti anche in questi giorni momenti insomma di paura per quanto riguarda noi donne che usciamo tutti i giorni per fare la spesa e a volte ti trovi anche in situazioni non belle. Speriamo bene, perché insomma tra la Darsena, adesso Cornigliano, il centro storico, la situazione sulla sicurezza è da attenzionare in maniera particolare. Allora, parliamo di cinema, Andrea, e allora andiamo a vedere questo pezzettino qua che abbiamo girato proprio al Museo del Cinema. Sono andato proprio insomma a cavallo tra la fine dell'inverno e gli inizi della primavera, e come sapete c'è questo luogo molto molto bello che vi invito anche a

a scoprire con tutti i grandi personaggi. Andiamo a vederlo insieme e poi ci rivediamo tra pochissimo. Ed eccomi qua, vicino a Marilyn Monroe, ai Blues Brothers, a Elvis Presley e ai grandi personaggi che hanno fatto la storia del cinema. Mi trovo proprio qui all'interno del Museo del Cinema di Genova, siamo nella zona del Porto Antico, proprio sotto i magazzini del Cotone, per farvi vivere e per farti vivere, Tiziana, una meravigliosa emozione. La straordinaria settima arte qui prende vita. Eccoli alcuni dei grandi personaggi, in questo caso del mondo horror, che hanno spaventato milioni di persone. Il conte Dracula, Frankenstein, la mummia. Non parla, non parla! E sì, perché lui è stato il re indiscusso del cinema muto. Stiamo parlando del grande Charlie Chaplin. Ed eccolo, immenso, lui è King Kong. Johnny Depp, che impersona in questo caso i Pirati dei Caraibi. E guardate che magia. La pellicola che passava tutta in mezzo agli ingranaggi, stiamo parlando di una vecchia moviola del tempo. Guarda che fauci che aveva, il grande squalo, questa saga straordinaria. E, ammettiamolo, per un paio di mesi dopo aver visto la saga dello squalo, non andavamo troppo a largo, perché un po' di timore c'era. Film straordinario, anzi, saga straordinaria. E come dimenticare tutta la saga di Terminator con il grande Arnold Schwarzenegger. Non mi state a dire che non vi siete spaventati la prima volta che avete visto L'Esorcista. Io mi spavento tuttora. Mamma mia, fa davvero impressione anche adesso. E come dimenticare The Good Father, Il Padrino, con Marlon Brando, Al Pacino. Che spettacolo. Vorrei essere forte, grande e veloce come lui, ma insomma ognuno ha i propri limiti. In tutte le sue versioni Superman può mancare, ovviamente. Voliamo via, dai! È come dimenticarsi dell'uomo pipistrello, Batman! Esistono i buoni perché esistono i cattivi. E allora eccolo, sua maestà il cattivo, The Joker. Ed eccoci nel mondo Disney. Tutti quanti siamo nati con i loro film, con Biancaneve, con Topolino, con Gatto Silvestro, e chi più ne ha più ne metta, ci sono tutti. Che spettacolo questa parte dedicata davvero al grande e straordinario mondo Walt Disney. Io un controllino ai denti lo farei, e una piccola caria secondo me c'è. Possiamo non parlare di lui? Il dinosauro più famoso al mondo? Stiamo parlando di tutta la saga di Jurassic Park. E le balla anche un po'. Lord Voldemort. Stiamo parlando di Harry Potter, il maghetto più famoso al mondo. Una saga spettacolare. Il Signore degli Anelli. Con tutti i suoi incredibili personaggi che hanno dato vita, anche in questo caso davvero, a un colossal visto da milioni e milioni di persone in tutto il mondo. E chiudiamo questo nostro viaggio magico all'interno del mondo del cinema con Star Wars, con Guerre Stellari, che penso non abbia bisogno assolutamente di grandi presentazioni. E pensate che ce ne sarebbero ancora un mondo di cose da vedere. Ecco perché vi consiglio di venirci di persona. Ricordate, la zona è quella del Porto Antico, proprio sotto i magazzini del Cotone di Genova, Museo del Cinema. Eccoci arrivati alla fine, Tiziana, con questo straordinario proiettore 16 mm degli anni 60, che per alzarlo ci voleva una gru. Ti saluto qui dal Museo del Cinema di Genova e vi do un consiglio: venite a vederlo di persona, perché si ritorna indietro nel tempo, ma si entra in un'altra dimensione, quella magica e inimitabile della pellicola. Andate e portate i vostri bambini, perché meritano, perché possono davvero trascorrere una bellissima giornata con i grandi personaggi del mondo del cinema. Vale veramente la pena. Allora, siamo alle 16:59, tra pochi istanti è probabile che darò poi la linea al nostro Matteo Cantile per un'intervista personalizzata, ma finché non abbiamo ancora l'ok. Sì, grazie Andrea, se riusciamo poi ad andare a vedere un attimo l'ultimo giro per quanto riguarda le nostre autostrade e capire un attimo com'è la situazione. Nel frattempo saluto anche la nostra Gisella. Ciao Gisella. Allora, se siamo sempre sulla Busalla, come potete vedere, lo vedete? Ecco, la situazione non è insomma ben messa, insomma qui ci sono tanti mezzi pesanti che stanno ovviamente come sempre rallentando, e non di poco la situazione. Abbiamo visto qui, ovviamente poi adesso vedremo magari anche gli altri tratti. Vi ricordo sempre che altri problemi vengono segnalati anche verso il ponente, quindi tra Savona, Spotorno e filiali Ligure. E
insomma anche lì c'è sempre un po' di problemi. Comunque nel frattempo ve le stiamo facendo vedere un po' tutte dal sito per l'Italia, vedete Autostrade per l'Italia, è ovvio che poi va da sé.

0: Bisogna sempre tenere presente che ci sono molti lavori su tutta quasi la linea del tratto autostradale, quindi fate sempre molta molta attenzione, soprattutto quando si esce anche dalle gallerie, perché poi magari da lì a poco ci sono. Ecco, vedete, vi stiamo facendo vedere una cartolina completa anche verso il ponente. Fate sempre molta attenzione e vi prego, ve lo dico, c'è uno che cerca sempre anche lui di mantenete le velocità adeguate, perché io capisco che poi quando esci da una coda magari molto molto lunga tendi subito a schiacciare il pedale dell'acceleratore, però ricordatevi che poi magari tra 200-300 metri subito dopo ci sono altri lavori e altri restringimenti. Allora, io inizio a farvi vedere ancora una volta i nostri bambini, perché mi sa che siamo arrivati al momento. Andrea, dimmi tu, possiamo farlo? Possiamo svelarli? Sì, vai tranquillo. Nel frattempo saluto ancora Elisabetta. Buon pomeriggio Elisabetta che ci scrive da Savona. Ciao El Savona e ciao Elisabetta, buon pomeriggio anche a te. Anche per me potrebbe essere Mr. Beam, eh? Ok, ricordiamo che insomma alla fine forse la prima che ha detto Mr. Beam era la Daria, no? Però insomma, invece il film vedo che è stato molto molto difficile. Intanto, avete provato, avete detto anche sul bambino, avete detto anche Matteo Renzi, Beppe Grillo. Ne avete dette di ogni, però vedremo, vedremo. Allora, nel frattempo, ancora vedete la mattinata di caos che abbiamo vissuto anche stamattina in A7 a causa di un camion in fiamme che inevitabilmente ha creato comunque un po' di problemi. Allora, Andrea, facciamo vedere questo bambino. E signori, alle 17:01, con pomeriggio live, prima di salutarci, ecco che adesso ve lo facciamo vedere. Signori, possiamo dire e signore che il bambino in questione è proprio lui, Rowan Atkinson, alias conosciuto da tutti come Mr. Beam. E allora, Daria, posso dire che insomma anche oggi sei stata la prima, però complimenti anche a Cristina da Loano. Complimenti anche a Elisabetta perché sono state coloro che hanno indovinato per prima. Noi a questo punto ci dobbiamo salutare, giusto? Allora, grazie naturalmente a tutti voi, grazie anche alle persone che ci hanno scritto, siete stati in tantissimi come sempre. Io vi rinnovo l'appuntamento per mercoledì sera, scusate, mercoledì dalle 15 alle 18 con pomeriggio live, poi ovviamente venerdì con Gradinata Sud. Per adesso è tutto, un saluto da Franco Nativo, ci vediamo mercoledì e continuate a seguirci con i programmi di Primo Canale.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pierdarena. Un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serrarico torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, la tendenza per la nuova settimana. Un esordio settimanale, un edicolo anticiclone sulla Liguria, come possiamo notare cielo sereno o al più poco nuvoloso. Bel tempo dappertutto con caldo moderato, senza eccessi, massime lungo la costa, non oltre i 26-27 gradi. Ecco la situazione sull'Imperiese, condizioni di bel tempo, una giornata soleggiata con minime più o meno tra i 15 e i 19 gradi, massime di 25-26 gradi. Anche il Savonese vivrà una giornata soleggiata di bel tempo con vento debole, qualche locale disturbo del pomeriggio, brevi temporali di calore in montagna. La provincia di Genova con il sole sarà una giornata tranquilla, presenza dell'alta pressione, bel tempo e temperature più o meno attorno ai 25 gradi, grado in più, grado in meno. Diamo uno sguardo al Tiguglio, anche qui una bella giornata, situazione proprio di inizio estate con sole e un caldo non particolarmente intenso, anzi abbiamo ancora temperature non oltre i 25-26 gradi. Concludiamo con lo Spezzino, anche qui tutto tranquillo, stabilità, vento debole, al più qualche raffica dei quadranti meridionali, comunque una giornata di sole. Tendenza per la giornata di martedì 9, quando ritroveremo ancora generale stabilità sulla Liguria, cielo sereno poco nuvoloso, ma con più variabilità in montagna e l'attivazione di qualche breve fenomeno sulle aree interne montuose, più stabilità e sole lungo la costa. Temperature senza particolari variazioni, massime che oscilleranno sempre tra i 23 e i 26 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Ospite delle interviste di Primo Canale nella nostra Lounge 30, Franco Aprile. Grazie di essere con noi. Ciao Franco, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ma Franco Aprile, o dovrei dire Cavalier Franco Aprile?
1: C'è stata questa onorificenza di cui sono assolutamente orgoglioso, perché è un qualcosa che quando arriva fa piacere, perché ripercorre un po' tutte le tappe, la storia.
0: Cosa rappresenta? Il coronamento di un percorso, il coronamento di una strada, di una lunga strada?
1: Beh, in parte sì, perché quando hai avuto tante storie parallele, tante attività che hanno inciso sia sulla crescita sia anche sui risultati che hai provato a portare a casa, quando lo senti dire è sicuramente una bella sensazione.
0: Tu hai fatto tante cose nella vita e le ripercorriamo in questa intervista. Una di queste è il tuo legame con Primo Canale, sei stato amministratore delegato dell'azienda e poi ci entriamo. Una volta tu hai detto: se ho fatto bene nella vita lo devo anche a Maurizio Rossi, cioè al nostro editore. Perché hai detto questo? Cosa ti ha insegnato?
1: Se ho fatto bene nel lavoro lo devo assolutamente non solo a Primo Canale ma anche a Maurizio, che è un amico con cui ho condiviso tante attività e tante anche situazioni nella vita privata con grande piacere. E beh, perché mi sono portato a casa quella che era la grinta e la visione di un imprenditore che ha dimostrato nei fatti di essere di una continuità di non facile lettura, perché quello che è stato capace di fare l'hanno fatto in pochi. Quindi mutuare queste esperienze, mutuare questa voglia di ottenere dei risultati e di essere autorevole è un qualcosa che ho portato via proprio da questa sede.
0: Ecco, la vita di un imprenditore, di un manager, poi se la guardi è anche nel segno della continuità, una cosa tira l'altra, è anche abbastanza comprensibile come poi certe cose vadano in una certa direzione. Meno comprensibile è l'inizio, no? La scintilla iniziale che ti spinge a entrare nel mondo dell'imprenditoria, del credito, tu fondi una società importante. Come è nata quell'idea? Tutte. Invece hai scelto di metterti molto in gioco. Perché?
1: Beh sì, mentre finivo gli studi di diritto avevo capito che una delle cose che mi piaceva era fare impresa, e per cui da situazioni che poi

0: Accadono, se tu hai voglia di viverle, di cavalcarle, spesso succede che ne trai la capacità di poterle interpretare. Quindi io ho fatto all'inizio, ho fatto e ho ereditato anche delle piccole società, le ho vendute, quindi questa è stata una palestra molto significativa, è stata una grande gratificazione. E soprattutto direi quello che è un po' il mio percorso e l'ecletticità delle esperienze che ho attraversato. E quindi questo mi ha aiutato poi nelle sfide successive a portare sempre lo stesso tipo di regola d'ingaggio che mi ha consentito di avere una lucidità nell'affrontare.
1: Ecco, questo spirito degli affari ce l'avevi già in casa, da tuo padre, l'hai ereditato?
0: No, mio padre viaggiava tantissimo, forse da lui ho avuto questo genere di fascino, perché era sempre in viaggio e quindi io quando ero ragazzino ero affascinato di questi racconti che arrivavano da altre parti del mondo, e questo si ha caratterizzato quelli che sono un po' i sogni e un po' i pensieri che ha un adolescente quando sente raccontare cose che non ha ancora forse la capacità.
1: Quindi
0: di
1: più
0: capire.
1: Che l'impresa, l'idea era il viaggio. Poi ci entriamo,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: tu
0: sì.
1: Hai lavorato tanto nell'internazionalizzazione, sì. E probabilmente hai messo insieme questi due elementi. Dopo l'esperienza nel settore finanziario sei entrato in Amiu. Vorrei capire questo passaggio da imprenditore a manager pubblico, perché poi di fatto Amiu è un'azienda pubblica, partecipata.
0: Beh, qui è stata praticamente una cosa totalmente inaspettata. Io l'unica volta che mi ero impegnato soprattutto nei diritti civili, ai tempi del patto Segni, era che trovavo che bisognava uniformare le regole, cioè noi dovevamo, tutti noi cittadini, volevamo sapere se alla fine di una competizione elettorale vincono i bianchi o vincono i neri, e questo nel 92-93 non era un patrimonio,
1: certo,
0: di quello che abbiamo oggi.
1: Poi nasce il maggioritario proprio per quello.
0: Nasce il maggioritario per questo. Abbiamo un grande, diciamo, successo nel raccogliere le firme, e io mi trovo catapultato, ero negli Stati Uniti e vengo a sapere che sono in una lista civica, senza che io
1: ne sapessi molto,
0: sapessi
1: a tua insaputa.
0: E feci uno slogan, la mia unica corsa, diciamo, elettorale, che voleva essere un gioco, perché era un qualcosa di... E feci delle magliette con scritto a novembre vota aprile, che mi sembrava un qualcosa di perlomeno di prendere le cose in maniera un pochettino
1: ironica,
0: ironica nella serietà di, beh, quello che doveva essere fatto. Raccolsi un buon suffragio e il sindaco di allora, che era entrare in un consiglio di amministrazione che era l'Amiu, e fece, ricordo, una piccola rivoluzione, perché mise sia in AMGA, sia in AMIU e sia in AMT 22-24 persone, quindi manager, professionisti, imprenditori totalmente avulsi da quello che era la scena politica, e venne ripagato perché questi consigli di amministrazione diedero sicuramente nel tempo e nella storia dei risultati importanti, perché io penso che anche nel pubblico si possa fare bene quanto il privato se si adottano quelle che sono i normali comportamenti del buon padre di famiglia.
1: Poi Primo Canale, peraltro in un momento speciale per questa azienda, perché tu eri amministratore delegato di Primo Canale tra gli altri momenti nel 2001, quando il G8 ha consacrato a livello mondiale la nostra azienda come capace di portare informazioni in diretta di altissimo livello.
0: Sì, dunque, Primo Canale, quando noi siamo arrivati, e poi ci sarà una foto dove c'è un consiglio.
1: La vediamo dietro le nostre spalle, ma penso che la possiamo vedere anche a tutto
0: schermo. Di amministrazione alla quale io sono veramente affezionato, anche perché oltre Maurizio, Cesare
1: Castelbar Balbani
0: ed è uno dei miei migliori amici, e Enrico Toia, Stelio Taraschi, è stata veramente un'esperienza indimenticabile che ha dato grandi risultati, perché diciamo abbiamo un po' superato

0: quella fase familiare che c'era prima che entrassimo noi e abbiamo contribuito a dare un determinato tipo di respiro a quelle che erano le visioni, come dicevamo prima, di Maurizio. E una di queste visioni, sicuramente la più importante, è stata il G8, perché io ricordo in maniera molto specifica che Primo Canale era già pronto 4 mesi prima con le telecamere sui percorsi, diciamo, di tutte le manifestazioni che sarebbero state svolte nei 3 giorni dal 20 al 22 luglio. E poi l'eco di questo successo fu che, al di là dei diritti che vennero venduti a emittenti di almeno una ventina di paesi, io ricordo che il giorno dopo finito Aldo Grasso, che è sicuramente una penna di grandissima
1: critico televisivo,
0: capacità, scrisse la piccola CNN, e quello fu un momento di orgoglio assoluto da Maurizio a tutti quelli.
1: Ma l'avevate capito subito che quello era la chiave di volta, che sarebbe cambiata proprio l'immagine?
0: L'ultimo giorno era talmente evidente che quando tutte le principali emittenti televisive del mondo ti vengono a chiedere i diritti, ti rendi conto che hai bucato, okay. Tu che ne sai qualcosa.
1: Hai fatto qualcosa di veramente importante. Dopo Primo Canale, quella che tu hai definito, lo so perché me lo hai detto anche in confidenza, la più bella esperienza della tua vita, e direi che si capisce dall'inizio della nostra intervista, il papà viaggiava e tu sognavi di fare altrettanto. A questo punto l'idea è stata quella di facciamo viaggiare le aziende del territorio e sei entrato in Liguria International.
0: Lì sono stato chiamato e quando arrivai a Liguria International la situazione era molto delicata, era molto difficile, ereditai sicuramente un deficit importante, però dopo 12 anni quando l'ho lasciata aveva un patrimonio significativo, quindi è stato fatto un buon lavoro da me e da tutti quelli che hanno lavorato con me, perché non si vince mai da soli, si vince in squadra. Poi devi essere bravo a farle, ma si vince in squadra. Però direi sì, è stata la cosa più bella, perché ogni anno abbiamo portato in giro per il mondo centinaia di aziende del nostro territorio, della nostra regione, e la cosa che io mi porterò sempre come ricordo era la testimonianza e il riconoscimento di queste aziende nel dire e nel sostenere: abbiamo tutti bisogno di una cornice pubblica, perché è importante, soprattutto quando vai all'estero, ma soprattutto quando affronti dei competitor che sono sicuramente, per micro e piccole aziende, è complicato. E il riconoscimento e la soddisfazione di queste aziende, i fatturati che portavano a casa, per me è stato, direi, la cosa più bella, perché vuol dire aver fatto bene, essere stati utili e aver interpretato bene, vedi, ritorno a quello che ti dicevo prima, sia nel pubblico e sia nel privato le aziende sono le stesse, devi sempre far bene e misurarti con quelli che sono le regole.
1: Momento apicale, se dovessi citare uno in tutti questi anni in Liguria International?
0: Beh, una è una delle foto che ti ho dato, quando venne il ministro Bonino, che era il ministro
1: Abbiamo
0: del commercio estero, il presidente Burlando mi chiese di fare uno speech davanti alle aziende più importanti della regione e disegnare l'economia e l'internazionalizzazione, quindi quello fu sicuramente un attacco che io ricordo con grande piacere. Ma la missione più bella che ci vide protagonisti nel 2006 in Cina fu sicuramente un qualcosa di eclatante, perché avere al tavolo, oltre che le istituzioni, l'ambasciatore del nostro paese nella Federazione Cinese, avere il ministro dei trasporti è sicuramente un qualcosa di pregnante, perché da lì poi nacque l'accordo con l'autorità portuale di Tianjin, e quindi qualcosa di quelle merci cinesi che arrivano
1: anche grazie a Franco Aprile.
0: Il prodromo no, fu di Liguria Internet,
1: insomma, quindi... e tu eri protagonista. Mettere in 12 minuti più di 40 anni di lavoro è una pazzia che io e te abbiamo deciso di fare, sapendo già che avremmo fallito nell'obiettivo di diciamo di metterci 12 minuti, ma siccome non possiamo stare qua un'ora, adesso voglio veramente andare a vo' d'uccello in una serie di cose che voglio citare. Per esempio, tante esperienze all'estero, perché tu comunque

0: Ho fatto consulenze Stati Uniti, Centro America, insomma hai avuto esperienze internazionali anche da manager?
1: Sì, ho fatto impresa sia a Cuba 3 anni, negli Stati Uniti 3 anni, negli Stati Uniti ero partner di una società di costruzioni, a Cuba amministrai un'industria, per cui ho fatto delle esperienze importanti e sicuramente di grande soprattutto approfondimento, perché poi quando vai in un mondo che non conosci, devi avere tutta una serie anche di
0: bisogna imparare a starci,
1: di sicurezze,
0: no?
1: Che ti derivano da avere

0: nella tua storia esperienze che ti aiutano, perché poi...
1: Altri rapporti con l'estero, torniamo in Europa, da tantissimi anni sei console onorario della Repubblica Ceca e ora ti stai occupando molto anche di Polonia, tra l'altro io credo che ci sia anche un motivo sentimentale con la Polonia.
0: Aver fatto il console non è un lavoro ma è un servizio. Quando io ebbi questo onore, circa 20 anni fa, promisi di fare un ponte con la Repubblica Ceca e direi che dopo tutti questi anni, cioè quasi 20, sicuramente questo ponte è stato fatto. Con la Polonia ho avuto la più grande fortuna della mia vita, che è conoscere una signora polacca, a quei tempi era signorina, adesso una signora, e con lei abbiamo fatto una magnifica famiglia e questo è sicuramente il regalo più bello che ho avuto, e quindi per, diciamo, manifestare la detta fortuna mi sono impegnato a livello imprenditoriale e associativo in Polonia. Ho un gruppo molto importante, diverse attività che seguo e da un paio d'anni sono presidente dell'Associazione Italiana Commercio Estero.
1: L'AICE.
0: L'AICE Poland, che è, cosa che mi fa particolarmente, questo sì, inorgoglire, la prima costruzione estera che Confcommercio ha fatto nella sua storia è cioè Poland. E questa è una bella soddisfazione.
1: Senti, in tanti anni di lavoro, che cosa ti senti di dire ai ragazzi che oggi stanno magari finendo di studiare diritto o qualunque altra cosa e vogliono affacciarsi al mondo del lavoro? Se dovessi dare loro un consiglio fondamentale, questo l'avrei voluto sapere prima di cominciare, per esempio.
0: Io penso che per capire il lavoro bisogna entrare nella palestra del lavoro, qualsiasi lavoro. Avere il coraggio di entrare in qualsiasi occasione venga data a uno di questi giovani, perché poi il lavoro è abbastanza, nella parte cornice è molto simile, poi il quadro si dipinge a seconda di quello che è la professione o la società in cui si entra, però entrare nel mondo del lavoro in qualsiasi connotato aiuta poi a avere già un'esperienza e da questo poi fare ponte per cercare di fare qualcosa di meglio. E io ho avuto una grande fortuna, questo lo voglio dire, ho sempre fatto quello che mi piaceva e questo non è male.
1: Beh certo, è sicuramente un grande risultato. Senti, il calcio ti piace sempre?
0: Beh, tu lo sai.
1: Hai avuto più successo tu o più la tua squadra del cuore in questi ultimi 40 anni? Domanda cattiva, l'ho fatta apposta.
0: Questa è cattiva perché tu sai che ultimamente parlo del Genoa. Il Genoa è una fede ed è una malattia, quindi... è un qualcosa che già da mio padre, poi vedi,
1: certo,
0: i trascorsi arrivano, è una cosa talmente viscerale che io la mia più grande soddisfazione la vedo qui, è vedere che mio figlio non è solo genuano come me, ma è assolutamente malato quanto me.
1: Okay.
0: E quindi questo depone bene, perché quando avrà lui un figlio e io spero sarò nonno, sicuramente avremo un futuro genuano che ripercorrerà tutte le tappe che
1: e nei tuoi viaggi non hai provato a convincere qualche cubano, qualche americano a diventare
0: genuano? Ho portato il Genoa ovunque sono andato con chiunque ho parlato, in qualsiasi esperienza ho affrontato, il Genoa è sempre stato accanto a me. L'altra mia passione sono i sigari, ma questo poi...
1: Vabbè, vedi, alcune cose le condividiamo,
0: sì.
1: Non tutte, ma alcune le condividiamo. Senti, per chiudere i prossimi 20 anni cosa fai?
0: Prossimi 20 anni dipende da cosa il destino ti riserva, ma di sicuro si affronteranno come sono stati affrontati gli scorsi 20. Col sorriso sulle labbra, con la gioia di vivere ogni giorno perché è un grande regalo, e poi vivere con la mia famiglia è un regalo ulteriore.
1: E allora, caro cavaliere, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a te.

0: Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il tradizionale appuntamento con la Sagra du Fugassin torna dal 12 al 14 giugno e si terrà presso l'oratorio della confraternita Sant'Antonio Abate Amele. Oltre alle aree ristoro con le immancabili focaccette farcite, la festa darà ampio spazio a musica e intrattenimento. Torna la Festa delle Rose, la manifestazione dedicata all'antica rosa della Valle Scrivia, in programma il 13 e il 14 giugno a Busalla. Il centro storico farà da cornice a mercatini, mostre fotografiche e stand enogastronomici di prodotti tipici per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio. Il 14 giugno Genova inaugura l'RDS Summer Festival 2026, prima tappa di un tour che si svolgerà in quattro città italiane. Per la prima volta l'evento arriva in Piazza della Vittoria, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, in cui si esibiranno numerosi artisti del panorama musicale. Si terrà il 14 giugno la 22esima edizione della Rigantoca, la storica marcia non competitiva organizzata dal Club Alpino Italiano di San Pier d'Arena, un percorso lungo 43 km che unirà Genova alle vallate interne, attraversando sentieri che condurranno fino al borgo di Caprile. Il 14 giugno a Serra Ricò torna il Festival della Cabannina, una domenica interamente dedicata alla razza bovina autoctona ligure, per gustare i sapori autentici della tradizione. Gran finale con l'osservazione del cielo stellato al telescopio. Il 15 giugno al mattino nel Palazzo della Borsa Valori di Genova, l'appuntamento annuale delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero. Un'occasione per verificare le opportunità di affari esistenti oggi sui mercati globali. Nel pomeriggio, alla Camera di Commercio, appuntamenti B2B con le imprese genovesi e liguri.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre, la giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
4: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
2: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
3: Il primo di una lunga serie.
2: Di una lunga serie poi.
3: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
4: allora,
3: lui aveva 15 anni, ci
4: allora
3: racconta
4: aveva 15
3: cosa
4: anni
3: cosa
4: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
3: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
2: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
3: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
4: Giovanni
3: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
4: Mario, per me era ancora più scioccante perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane

ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte.

0: cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Coco.
1: Massimo Coco è figlio di Francesco Coco. Quanti anni aveva allora?
2: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
1: Cosa si ricorda?
2: Non ho dimenticato nulla.
1: Lo credo.
2: Purtroppo una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma, nell'adolescenza,
0: con una violenza simile.
2: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
1: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Coco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
0: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova del 9,
1: il salto di qualità
0: una prova
1: rosse.
0: Del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Coco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
2: Purtroppo si temeva il peggio.
0: Si temeva il peggio.
2: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due agenti. Cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un covo e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo.
1: E fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
2: Fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino,
1: come tanti
2: Old Oriol il Colombo, e fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
1: Questa non me la ricordavo. Cioè, sul banco di scuola.
2: Sì, sul banco all'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: Mio padre,
0: che era un personaggio molto forte, molto deciso.
2: In casa faceva di tutto, chiaramente,
0: per non far trasferire nulla.
2: Perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia ed era quasi impossibile essere.
0: Bisogna ricordare che Francesco Coco era stato prima a Genova come procuratore capo, poi due anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
2: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio, ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire

0: diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage, tu esci di qua, eccetera. Certo. A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto ma basta, ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
0: Ma manca...
1: sono state tante ipotesi.
0: Allora, illazioni,
1: no?
0: Ipotesi ci sono. Illazioni. È chiaro che i capi Colonna come Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
0: possono essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria, certo. Che è l'unica che posso accettare al di là di illazioni, certo. O cosa.
2: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una, esatto, sentenza che dice quella mattina a sparare furono
1: colonna
2: questi
1: con...
2: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo. Io, nella ricostruzione,
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurto al vertice della magistratura, no?
2: Al come massimo
0: della carica
2: vertice,
0: del
2: primo presidente, di
0: primo presidente di Cassazione a Roma. E dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato a Deiana, sì, una persona che fu inquisita, che non nomino per due motivi, sì, uno perché non è più, sì, ma due soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità giudiziaria, certo. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati.
2: Tra l'altro,
0: conosco,
2: erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, sì, che ha raccontato delle minacce continue. Trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati. E qualcuno telefonò anche a mia madre. Scusandosi perché avevano paura e hanno, certo, dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella, certo, città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana,
2: erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri,
1: esatto, questo è necessario,
0: se posso dire, sicuramente c'erano molti altri
2: soprattutto
0: anche
2: in corso
0: perché
2: Dogali sopra.
0: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica,
0: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
1: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro,
0: purtroppo,
1: poi.
0: Sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo, sì, medio orientale, certo, purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione certo, molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta
2: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O?
0: Non per tutta la città, sicuramente. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse, forse per una minoranza.

0: stanza della città.
1: Addirittura.
0: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera: all'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono a Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
2: Liberi, liberi. Ma erano una liberi conseguenza tutti dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani
0: a proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto, sull'esempio di mio padre, ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
1: grazie,
0: sì.
1: Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, i giovani.
2: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Dopo la Spezia, Ravenna accoglie la seconda edizione di The Portibus, il festival dei porti che collegano il mondo, tanti eventi, cultura legata alla portualità, ma soprattutto un tema, la riforma dei porti, che entro 2 settimane arriverà alla discussione parlamentare.
1: Mi aspetto da parte di tutti delle integrazioni alla riforma, anche delle modifiche dove necessario, ma una visione comune per dare più marittimità a questo paese in un momento in cui le tensioni geopolitiche ci hanno fatto capire che la vocazione marittima del nostro paese è l'unico modo per tenerci collegati con tutto il mondo, creare un sistema resiliente da un punto di logistico e diventare sempre più strategici nell'ambito del continente europeo. Ovviamente dobbiamo far vedere all'Europa la necessità di investire sul Mediterraneo, di creare un'area geopolitica stabile facendolo insieme ai paesi del Mediterraneo, togliendo tassazioni come l'ETS, ma investendo sul sistema portuale, quindi avere dei nuovi strumenti che ci consentano di far questo, di semplificare la vita ai nostri operatori, ma anche di dare servizi adeguati in tutti gli scali italiani, armonizzandone, indirizzandone lo sviluppo, ci serve per dare la possibilità di fare investimenti di medio e di lungo periodo, soprattutto al grande armamento internazionale, ma non solo, anche grazie a tutte le professionalità che

0: Abbiamo di servire un sistema logistico integrato in ambito mediterraneo, che vuol dire portare pace, sviluppo e benessere invece che tensioni e guerre di cui nessuno ha bisogno.
1: The Portibus si conferma un'occasione preziosa per discutere del ruolo strategico dei porti, non soltanto come infrastrutture economiche e logistiche, ma come nodi essenziali della sicurezza e della competitività, della proiezione internazionale di una nazione, quindi della nostra, che ha 8.000 km di costa ed è immersa nel Mar Mediterraneo. Oggi il mare è diventato ancora di più uno dei principali spazi strategici globali. Adesso dipendono gli approvvigionamenti energetici, i commerci, le catene logistiche, le comunicazioni digitali e la stabilità economica. Basta una crisi internazionale per provocare aumenti dei costi energetici, rallentamenti delle catene logistiche, instabilità economica, perdita di ricchezza. Quando un passaggio marittimo strategico diventa instabile, l'impatto riguarda tutti. Per questo oggi parole come interoperabilità, digitalizzazione, cyber security, intelligenza artificiale, robotica, sostenibilità non sono più solo concetti accessori, sono strumenti indispensabili per affrontare sfide sempre più complesse e interconnesse. Ed è anche per questa ragione che la dimensione marittima non può essere interpretata esclusivamente in chiave militare. Essa riguarda l'intero sistema paese. Le forze armate, sì, ma le istituzioni, autorità portuali, industrie, armatori, operatori logistici, ricerca, innovazione e qualunque cittadino. Ogni investimento alla sicurezza genera ricadute economiche, tecnologiche e occupazionali che rafforzano il paese. Ma non è questa la parte importante. La parte importante è la capacità di dare protezione, di garantire stabilità. In un momento in cui la pace non è scontata, ma senza pace non esistono economie, non esiste crescita, non esiste ricchezza, non esiste lavoro.
2: La crisi di Hormuz ha dimostrato che la chiusura di un choke point produce effetti immediati sui traffici, sui costi assicurativi, energia e logistica. Ciò ha confermato ancora una volta che la sicurezza marittima è ormai parte integrante della sicurezza economica nazionale. L'Italia, che è un paese trasformatore, importatore di energia, vocato all'export, deve trarne una consapevolezza più profonda. I porti sono infrastrutture strategiche, non mere strutture di servizio. Il porto moderno non è più soltanto una banchina, è una piattaforma economica che integra mare, ferro, strada, digitale, energia e impresa. Investire in modo efficace nei porti significa far crescere l'intero sistema territoriale.
3: The Portibus è stato pensato proprio per questo, come momento di confronto, per creare strategia, per parlare del futuro del nostro paese. La Blue Economy è uno degli assi portanti dell'Italia e i porti ne fanno ben parte. Spesso vengono visti come entità che occupano degli spazi, ora li stiamo rivalutando perché sono degli snodi strategici del nostro paese. Non si parla più solo di merci, ma si parla di logistica, di infrastrutture, di digitalizzazione, di giovani, di energia, e quindi posso dire che il futuro del nostro paese passa dai porti.
4: Stiamo lavorando molto per far conoscere la valenza e la leadership del porto di Ravenna in ambito nazionale. Siamo il primo porto per trasporto di rinfuse solide, trasportiamo il 25% delle rinfuse solide del paese, e siamo un hub energetico di rilievo nazionale se non internazionale con i nostri progetti di SNAM, ENI e il fotovoltaico, e quindi vogliamo sempre di più crescere e accogliamo con grande piacere questo confronto sul tema della portualità nazionale qui nel nostro porto. Abbiamo qui tutti i presidenti delle autorità di sistema portuale, tutti i comandanti territoriali del corpo delle capitanerie di porto. Sarà un momento importante, ci aspettiamo di cominciare a discutere di un testo che il governo ha voluto al dibattito parlamentare, quindi con apertura a eventuali riforme, in una logica progressivo coordinamento delle decisioni strategiche sul sistema portuale nazionale.
5: Diamo come assoporti un giudizio positivo al disegno di legge che è stato presentato, che mira a dare una guida di sistema a tutta la portualità italiana. Oggi le 16 autorità di sistema portuale sono spesso disarticolate nelle scelte generali, quindi si è valutata la necessità di creare una regia unica che possa, soprattutto per quanto riguarda le grandi opere, i grandi investimenti, la digitalizzazione, la

0: L'elettrificazione delle banchine, è necessario creare una scatola che si chiamerà la Porti d'Italia SPA, che possa coordinare tutte queste esigenze.
1: È una riforma necessaria? Si sente assolutamente la necessità di un cambiamento, di una riforma, di una norma che renda i porti più elastici, in grado di svolgere il loro ruolo di imprese pubbliche, lo dico in termini cari alla Corte di Giustizia Europea, quindi le autorità di sistema operano nel mercato oltre che regolarlo, e occorre che anche il legislatore italiano di questo cambiamento tenga conto con una legge di riforma che sia in grado di rendere ancora più attrattivi i nostri porti, più competitivi, più in grado di essere, come dico sempre, elastici rispetto alle esigenze del mercato. Da lì, a mio modo di vedere, la necessità di intervenire consentendo alle autorità di sistema di mutare le destinazioni funzionali delle aree con piani regolatori in grado di essere variati, cambiati in tempi rapidi, con una procedura più snella rispetto a quella che oggi l'articolo 5 dell'84-94 preveda. È uno dei temi sui quali credo la riforma dovrà intervenire, semplificando, non aggiungendo norme a quelle che si sono già stratificate negli anni, ma semplificando quelle esistenti, dare ai porti strumenti di elasticità sulla gestione delle aree, delle banchine e dei capannoni, significa dare ai porti la possibilità di reagire rapidamente alle richieste dei nostri clienti, che sono le merci, che sono gli armatori, che sono gli operatori economici. Se non vinciamo questa sfida, i nostri porti tendenzialmente rischiano di perdere traffici, che è esattamente l'opposto di quello che tutti noi ci auguriamo e per i quali siamo qui a lavorare.
2: La riforma va in una direzione che come armatori e come Confindustria sicuramente vediamo con favore. Dare un approccio strategico alla portualità italiana crediamo sia un elemento fondamentale per continuare a investire in infrastrutture, continuare a lavorare per dare servizi migliori a tutti gli utenti dei porti, dagli armatori a chi poi nei porti lavora e chi connette il porto con i territori. E lo fa partendo da un principio che è quello della standardizzazione. Standardizzazione dei servizi vuol dire sicuramente avere una base per semplificare il rapporto con i porti italiani. Standardizzazione vuol dire anche opportunità di digitalizzare, di avanzare in modo importante e deciso verso una piena digitalizzazione e quindi per sbloccare le opportunità che l'intelligenza artificiale darà nel presente, neppure nel futuro.
3: L'importante è che ci sia la riforma, nel senso che credo che serva soprattutto allo sviluppo economico della nostra logistica, in particolare quella dei porti, ma anche la logistica dei porti è legata alla logistica del nostro paese. Si è discusso molto sul discorso della dotazione economica della riforma. Io credo che sia più importante la cornice normativa in cui debba essere inquadrata, cioè vale a dire, noi dobbiamo avere un centro decisionale unico per quelli che sono gli investimenti strategici del nostro paese. I soldi del PNRR finiranno perché ormai sono al termine, quindi quando abbiamo meno risorse o avremo meno risorse è importante riuscire ad avere una visione come paese di dove destinare quelle che effettivamente servono allo sviluppo delle infrastrutture.
4: È importante un controllo, una strategia nazionale, globale sui porti d'Italia, lasciando però la corretta autonomia ai territori e quindi integrando il lavoro dei territori e delle 16 autorità portuali con quello che è una strategia nazionale di sviluppo dei porti. Ecco, dall'equilibrio fra strategia nazionale e lavoro sui territori, che è quello, il grande patrimonio che hanno sviluppato in questi anni le 16 autorità di sistema, credo che possa venire fuori la soluzione vincente per una legge di riforma che è obiettivamente necessaria.
5: Le due cose che io chiedo di capire sono: uno, quale ruolo c'è per le comunità locali nel costruire insieme la strategia nazionale? Cioè, io voglio un tavolo dove c'è l'Emilia Romagna, dove c'è la Liguria, dove c'è il Friuli, dove ci sono le regioni del sud, dove c'è il Veneto.
6: Solo l'Umbria praticamente.
5: Ecco, no, vogliamo essere chiamati, ovviamente insieme al cluster, insieme al mondo portuale, alle competenze, alle imprese, a chi vive di questo, e partecipare a una discussione

0: seria, rigorosa e trasparente, che definisce il piano nazionale. La seconda cosa è che dopo che si è definita una strategia comune, cioè dopo che c'è una sede qualificata, autorevole, partecipata, trasparente, dove si è presa una strategia comune, la sua attuazione si fa nel territorio. Perché le opere che sta conducendo, così non parlo di quelle che ho fatto io, ma di quelle che ha fatto Marco, le opere che sta facendo e che ha fatto in questi anni Genova, se non le avessero fatte dal territorio, con la presenza fisica sul territorio, conoscendo il territorio, parlando con quei 60 enti che devono dire sì, semplicemente non si sarebbero fatte. Ma non perché Marco è più bravo di Salvini o perché Salvini è più bravo di Marco, ma perché l'attuazione, la caduta a terra, va lasciata ai territori, perché è lì che le cose concretamente si fanno, nel dialogo fra l'autorità portuale, la direzione marittima del territorio. E questi due elementi, diciamo, io sono laico, quindi seguirò l'iter della riforma, ma su questi due punti noi non transigiamo, diciamo, sono due elementi che per noi non possono essere elusi e io ancora non mi sento rassicurato, e quindi spero che anche Deportibus sia un'occasione per chiarire questi due elementi.
1: Stiamo esaurendo il nostro tempo, vedo che il presidente Bucci annuiva, ho visto che annuiva, d'accordo con i due punti di De Pascale?
2: Allora, io vi dico questo, io so, vabbè, avendone già parlato con il viceministro, che nella riforma ci saranno queste due cose, ma in quest'ottica, sapete, io ho lavorato molto nelle multinazionali americane, una multinazionale che deve lavorare in tutto il mondo ha due principi, think globally, act locally, ovvero sia, la strategia va fatta a livello centrale. E giustamente, come dice De Pascale, bisogna parlare, le regioni devono parlarsi, devono fare assieme la strategia, la decisione deve essere a livello centrale, con i contributi di tutti. Dopodiché l'attuazione deve essere assolutamente a livello locale, act locally, altrimenti le cose non succedono.
3: Ma io credo che questa sia una grande opportunità, perché finalmente si potranno, come dire, realizzare al momento giusto le opere necessarie. No, si parla sempre di questo ultimo miglio, famoso ultimo miglio. Bene, io credo che con il piano di infrastrutture che stiamo realizzando sia questa riforma l'opportunità giusta per arrivare tempestivamente a creare le condizioni affinché l'ultimo miglio sia il primo miglio, quindi un punto di partenza delle merci su una rete infrastrutturale del paese più adeguata, più moderna, finalmente con gli standard europei, che è quello che stiamo realizzando come rete ferroviaria italiana.
4: Stiamo digitalizzando il più possibile le nostre attività, ovviamente noi siamo inseriti in un sistema che è quello del cluster marittimo portuale, che in qualche modo deve andare tutto nella stessa direzione. Noi già da anni agevoliamo il presdoganamento delle merci, se ne è parlato proprio oggi, è uno dei temi che abbiamo affrontato. Il tema in realtà, più che un presdoganamento, a questo punto è avere le aree dove far sì che i container possano poi essere smaltiti, tra virgolette, uscire il prima possibile da porti.
5: Mentre su ferrovie e su strade abbiamo aziende che si occupano quotidianamente di fare quelle lavorazioni, di portare avanti e quindi di analizzare anche i fabbisogni, sul tema della marittimità non abbiamo questo, quindi noi abbiamo bisogno anche di strumenti per accompagnare, coadiuvare lo sviluppo delle singole autorità portuali, le più grandi ma anche le più piccole, che non sono in grado di fare determinati investimenti, ad esempio pensiamo ai nuovi depositi sui nuovi carburanti, che devono avere comunque una pianificazione a livello nazionale. Questo è uno strumento che ci consentirà in futuro anche magari di avere proiezioni estere, di andare a acquisire anche porti esteri come sistema paese, proiettando la nostra capacità di sdoganare le merci e di fare i controlli di sicurezza, agevolando la fluidità del traffico nei nostri porti, evitando le congestioni che, ahimè, sono un limite per porti che spesso non si possono sviluppare anche per motivi di carattere geografico. Quindi, io credo sia una grande opportunità, soprattutto in questi tempi così complessi, dopodiché il Paese ovviamente, al Paese sta l'ultima risposta su come indirizzare la riforma. Noi l'abbiamo voluta in discussione parlamentare proprio per coinvolgere tutti, perché una scelta di un Paese non è una scelta di una forza politica, di un governo, di qualcuno, è una visione che deve andare oltre il 2027.

0: Conte oggi a Genova per una serie di appuntamenti è tornato a parlare del campo largo, ribadendo che la coalizione sarà l'ultima cosa che dovrà essere decisa. Sgominata un'organizzazione criminale transnazionale responsabile di traffico di migranti tra Tunisia e Italia, a Genova sono state 6 le persone arrestate. La sentenza del processo per il crollo del Morandi potrebbe essere emessa il 16 luglio, la data sarà poi ufficializzata il prossimo 29 giugno. 50 anni fa Francesco Coco e 2 uomini della scorta furono uccisi dalle Brigate Rosse, il figlio chiederemo la riapertura del processo. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, ben ritrovati con l'inizio del nostro giornale in questo lunedì che è riferito soprattutto alla politica, perché si chiude una 3 giorni più o meno da venerdì a oggi dedicata ai politici nazionali che sono venuti a Genova con varie presenze. Oggi è toccato al leader del Movimento 5 Stelle, nonché ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è parlato di sanità, di welfare, di scuola e poi una presentazione del suo libro Una nuova primavera, dove si parla soprattutto anche di coalizione di campo largo. Chi gli ha chiesto cosa pensa del rapporto con Salis, questo dualismo, come è possibile anti Meloni proprio nel ruolo della sindaca Salis, su questo ha detto non ne abbiamo parlato. Ripercorriamo la sua giornata genovese.
1: Dopo Elly Schlein e Pierluigi Bersani è la volta di Giuseppe Conte a Genova. Giornata genovese infatti per il leader del Movimento 5 Stelle, che ha presenziato una serie di appuntamenti, dalla sanità alla scuola, passando per la presentazione del suo libro Una nuova primavera, Music for Peace. L'ex presidente del Consiglio ha attaccato il governo Meloni, accusandolo di aver ridotto gli investimenti in sanità, istruzione e welfare, nonostante le risorse del PNRR ottenute durante il suo esecutivo. Per il leader del Movimento la priorità deve restare la spesa sociale, il sostegno a famiglie e imprese. E per dimostrarlo la visita all'asilo Rarondine di San Fruttuoso, ristrutturata e pronta a riaprire a settembre prossimo. Sul piano politico Conte ha espressamente evitato di parlare di campo largo, preferendo la definizione di campo progressista. L'obiettivo, ha spiegato, non è costruire una semplice alleanza tra partiti, ma un progetto comune di cambiamento. Solo dopo, ha aggiunto, si definiranno eventuali alleanze il perimetro della coalizione.
2: Io continuate a parlare sempre di campo largo, io parlo sempre di campo progressista. Campo largo è una formula, come dire, di estensione quantitativa che non significa nulla. Noi dobbiamo costruire un progetto, lo ripeto, serio, progressista, perché altrimenti non ci differenzieremo da questo governo che è andato lì per amministrare e gestire il potere. Noi invece dobbiamo cambiarlo questo paese. La ragione per cui come Movimento 5 Stelle stiamo lavorando per dare un contributo a quei cittadini, sapete, 100 spazi aperti della democrazia ci hanno consentito di raccogliere tantissime idee e soluzioni, ce le stiamo studiando. Alcune sono anche particolarmente brillanti, particolarmente utili e rispondenti ai bisogni concreti dei cittadini. Descrivono le priorità che avvertono famiglie e imprese e offrono delle concrete soluzioni. Fra un po' saremo in condizione di elaborare tutto questo materiale e di portarlo poi in dote alle altre forze di opposizione con cui lavoreremo. Per quanto riguarda il perimetro, sarà l'ultima cosa che andremo a definire.
0: E adesso la cronaca, perché la notizia di oggi è di un traffico di migranti dalla Tunisia, TikTok per reclutare donne e bambini per alleggerire i gommoni, il safe house senza telefono né cibo. Sgominata un'organizzazione criminale transnazionale, a Genova 6 persone sono state arrestate, 4 con obblighi di dimora. Nissa De Filippi.
3: Un traffico di migranti dalla Tunisia organizzato come un vero e proprio business. TikTok era il principale canale di reclutamento. Gli account pubblicizzavano apertamente le traversate verso Pantelleria. L'inchiesta della squadra mobile di Genova, durata 18 mesi, ha fatto emergere un'associazione criminale tunisina con base operativa nel capoluogo ligure. Donne e bambini venivano preferiti perché alleggerivano i gommoni. Quelli che ho io sono piccoli per il peso, va bene, dicevano gli organizzatori.

0: attori intercettati, i migranti pagavano fino a 3.000 euro a testa. Prima della partenza venivano rinchiusi per giorni in safe house senza telefono, spesso senza cibo, impossibilitati a uscire. Le traversate avvenivano su gommoni sovraffollati, con il rischio di ustioni da carburante, un modello professionale e spietato dall'organizzazione in Tunisia al contatto con le autorità italiane una volta vicini a Pantelleria.
1: Il vertice di questa organizzazione era radicato, residente qui a Genova, e si occupava della pianificazione, finanziamento e organizzazione di questi viaggi. Si dedicavano all'organizzazione di tutto, dall'individuazione dei migranti che dovevano partire, vari gruppi che dovevano imbarcarsi, le imbarcazioni, gli scafisti, la raccolta del denaro. Hanno trasportato complessivamente 118 persone, migranti, e addirittura in un viaggio sono riusciti a far salire sul gommone 33 migranti.
2: Adesso parliamo di sicurezza perché il tema è sempre al centro del dibattito. Si pronuncia su questo il sindacato di polizia sul tema dei patti per la sicurezza che la Sindaca di Genova ha annunciato. Sono necessari, dichiara, ma prima di annunciarli va sentito tutto il tessuto sociale, economico e urbano e al momento non è stato fatto. Sentiamo Roberto Traverso.
3: Noi riteniamo che il progetto che ci è stato riferito, perché abbiamo sentito, e questo per noi è un aspetto positivo, abbiamo sentito che la sindaca recentemente ha detto che sono in ordine, in arrivo i patti sulla sicurezza. Il problema qual è? È che non sappiamo ad oggi, e questo è un dato oggettivo, come saranno questi patti sulla sicurezza, perché i patti sulla sicurezza sono normati da un decreto legge che è il 14 del 2017. Questi patti sulla sicurezza hanno un procedimento, un iter, diciamo, chiaro. Ci deve essere coinvolgimento preventivo del tessuto sociale urbano prima della firma che avviene, giusto per chiarirlo, tra sindaco e prefetto. Non è certo il ministro Piantedosi o il governo che viene a firmare i patti sulla sicurezza, è una firma che viene messa tra sindaco e prefetto. Il problema è che ad oggi noi abbiamo messo in campo addirittura una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza del decreto Minniti, e ad oggi non abbiamo, diciamo, la possibilità di capire come saranno fatti. Ma perché ci interessa questo? Come categoria ci interessa perché noi vogliamo fare in modo che quelle poche risorse che abbiamo possano essere ottimizzate. Metterci insieme e mettere insieme forze dell'ordine, che sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze di polizia, come la polizia locale, ma non solo, perché dobbiamo anche tener conto delle agenzie delle dogane, l'agenzia del demanio, le guardie giurate, e anche, diciamo, il mondo dell'associazionismo, i comitati e tutto il mondo che dà comunque una mano sull'argomento sicurezza urbana devono essere messe insieme.
2: Adesso ci siamo, è arrivata una data, dopo tante ipotesi c'è la quasi certezza. La sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi potrebbe esserci il 16 luglio, la data sarà ufficializzata tra 20 giorni, ovvero il 29 giugno. Unica alternativa in caso di ritardi o uno slittamento, quella che dell'autunno, però è ancora un'ipotesi, Michele Varì.
4: La sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi potrebbe essere emessa giovedì 16 luglio. Lo si evince dalla comunicazione dei giudici che stamane in udienza, a causa dello sciopero degli avvocati, hanno rinviato al 29 giugno la comunicazione ufficiale della data del verdetto. I giudici hanno detto che si ritireranno in Camera di Consiglio giovedì 16 luglio, aggiungendo che se non sarà possibile comunicare la sentenza entro l'estate, si slitterà a settembre, con la possibilità di arrivare ad ottobre. A parlare è stato il presidente del collegio Paolo Lepri, che dopo aver fatto l'appello, preso atto dell'agitazione dei legali, ha rinviato la data in cui sarà comunicato il giorno del verdetto. Ad auspicare che la sentenza possa arrivare entro l'estate, anche i familiari delle vittime, che a 8 anni dal crollo potranno così finalmente celebrare la ricorrenza della tragedia il prossimo 14 agosto con il verdetto di primo grado. In aula stamane, a causa dello sciopero, pochi legali, presenti invece PM Marco Airoldi e Walter Cotugno, e anche Emanuel Diaz, lo studente colombiano, sempre presente all'udienza, e fratello di Henry, una delle 43 vittime del crollo.
5: Mi ricordo la prima udienza del 7 luglio all'interno di questo processo, il 7 luglio del 2022.

0: È stata molto strana perché era sempre sperare in una sentenza, in delle risposte. Oggi le risposte ci sono, non tutte, ma tante si sono consolidate, verificate in questi anni. Però è triste perché alla fine sono già trascorsi tanti anni e in questi anni abbiamo compreso che tutto questo lo si poteva evitare. Lo diciamo, l'abbiamo detto tante volte e ancora oggi ci crediamo. Si doveva evitare questa tragedia, quella sì che sarebbe stata giustizia.
1: Adesso i sondaggi di Primo Canale con Tecne che proseguono come ogni giorno, come avete visto in questi giorni. Bisogna capire qual è il sentiment dei cittadini rispetto all'amministrazione dei quattro capoluoghi della Liguria, così facciamo ogni giorno. Il tema di oggi riguarda sanità e servizi sociali. Solo a Genova il bilancio in realtà è in rosso perché il 53% dà giudizio negativo, mentre positivo il 47%. Nelle altre città il rapporto si inverte, prevalgono i giudizi positivi 55 contro 45 a Savona, 51 contro 49 a Imperia, 56 contro 44 alla Spezia. Per quanto riguarda i servizi sociali, ovviamente è di competenza diretta dei comuni e delle varie amministrazioni. Sulla sanità c'è un tema più generale perché è gestito in realtà poi in modo regionale, quindi la valutazione viene data ovviamente da chi ha risposto, espressa rispetto ai servizi che uno vede che riguardano la sanità quotidianamente nella propria città. Si è svolta a Genova la commemorazione in ricordo del procuratore Francesco Cocco e degli uomini della sua scorta, uccisi 50 anni fa esatti dalle Brigate Rosse. Il figlio di Cocco ha annunciato: chiederemo la riapertura del processo, torniamo indietro in quegli anni delle BR. Andrea Popolano.
2: Sono passati 50 anni da quel tragico 8 giugno del 1976, quando in salita a Santa Brigida furono uccisi dalle Brigate Rosse il procuratore generale Francesco Cocco e gli uomini della sua scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Fu il primo omicidio da parte delle BR che aprì la stagione del terrore. I responsabili non sono mai stati puniti.
3: Si sono in contatto con un legale e stiamo ragionando su una richiesta di riapertura del processo. Chiaramente non c'è nessuna intenzione di arrendersi.
2: A 50 anni dei tragici fatti, l'amarezza da parte di chi ha perso il padre per l'assenza di un segno tangibile di vicinanza dall'Associazione Nazionale Magistrati.
3: Una grande fetta della città di Genova di quegli anni ha delle grosse responsabilità in quel clima di odio che poi è arrivato fino al sangue e da lì purtroppo è andato avanti.
2: All'epoca era solo un ragazzo costretto all'improvviso a stravolgere la sua vita con il dolore per un sistema che lo ha fatto sentire solo.
3: Senz'altro sapere che il giorno dopo la morte di mio padre i colleghi magistrati, non tutti, ma del Palazzo di Giustizia, si sono riuniti per decidere se fosse o meno opportuno presenziare ai funerali. Questo è il ricordo più duro.
1: Un'altra mattinata difficile sulle autostrade della Liguria, poco prima delle 8 sulla 7 tra Isola del Cantone. Ronco scrive: il traffico è rimasto bloccato a causa del rimorchio di un camion che ha preso fuoco. Sul posto immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Illeso l'autista del mezzo pesante che ha staccato il rimorchio, si è allontanato. Si è formata una coda che ha raggiunto i 5 km. L'autostrada è rimasta chiusa nel tratto interessato per oltre un'ora, proprio lì in quell'autostrada dove venerdì si è consumato un episodio gravissimo, un incidente mortale per un autotrasportatore, code e chiusure per oltre 14 ore, quindi continuano le difficoltà sulle tratte autostradali della Liguria. Premiati oggi a Villa Lo Zerbino i medici genovesi che hanno raggiunto i 50, 60 e 70 anni di laurea in materia, record ovviamente di anni e soprattutto grande presenza e partecipazione. Sono 200 a Genova, tra questi due over 100, quindi oltre 100 anni di età, ci racconta tutto Filippo Serio.
4: Nella splendida cornice di Villa Lo Zerbino a Genova l'Ordine dei Medici di Genova premia i medici che hanno raggiunto il traguardo dei 50, 60 e 70 anni dal momento della laurea. Sono stati 200 quelli premiati e ce ne sono fra questi anche due che hanno superato i 100 anni di età.
5: Che hanno contribuito quindi alla crescita della sanità italiana.

0: sia con la loro attività, sia con quelli che sono stati i loro studi, le loro ricerche, sia con la capacità di trasmettere le loro conoscenze alle nuove generazioni. Crediamo fortemente come Consiglio dell'Ordine nell'importanza di questa trasmissione di cultura e nella riconoscenza verso i maestri.
1: I pionieri dell'odontoiatria, perché ribadisco, a quei tempi l'odontoiatria era già importante, però si è sviluppata molto col passare del tempo. Queste persone qua hanno veramente aiutato ad evolvere la nostra professione.
2: Oltre ad avere una certa emozione e commozione per il semplice fatto che tanti di questi professionisti sono stati nostri docenti all'università, e quindi già noi abbiamo preso il testimone e continuiamo in questo modo storicamente a passarlo alle prossime generazioni.
3: Io sono stato con Santi, prima in clinica medica, ho fatto l'ematologo nel 66-70, poi sono entrato con il professor Santi che cercava di sviluppare l'oncologia. Abbiamo cominciato a curare le persone con due farmaci avevamo, e senza TAC, senza niente, esistevano le mani soltanto. Cominciavamo a fare le biopsie e poi la chirurgia con i chirurghi, cercando di fargli cambiare a volte qualche idea, perché non avevano tanti concetti oncologici, giustamente. E poi dopo 10 anni con il professor Santi sono andato ad aprire l'Istituto Oncologico di Aviano, vicino a Pordenone, che è diventato un istituto scientifico. Sono stato lì dall'80 all'85, prima paziente, eccetera, e poi sono andato primario a Savona.
4: Adesso la pagina dedicata al calcio, come sempre non quello giocato, perché sono tutti più o meno in vacanza, a parte chi andrà al mondiale che partirà giovedì prossimo. È andata bene, bene, molto bene anche i giovanissimi del Genoa, però poi c'è la situazione della Sampdoria, ancora completamente nebulosa. Forse questa potrebbe essere la settimana decisiva per avere qualche elemento in più per valutare quale sarà il proseguo della preparazione della stagione, ma soprattutto capire chi saranno gli uomini che ci lavoreranno. Allora, buonasera a Dario Vassallo, che ci racconta tutto. Ciao Dario.
5: Ciao Giorgio, buonasera a tutti, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, come hai detto tu, per quello che riguarda la Sampdoria sarà, o si spera che sia, una settimana cruciale, una settimana importante per stabilire un pochettino quello che è la testa, diciamo così, della squadra, per quello che riguarda il direttore sportivo e anche l'allenatore, anche perché poi i giorni passano in fretta e tra il prossimo mese ovviamente si andrà in ritiro e ancora non si sa bene chi possa essere l'allenatore. E per quello che riguarda il direttore sportivo, Branco è ormai prossimo all'ufficializzazione. C'è invece una rosa per quello che riguarda l'allenatore, con Velázquez, il tecnico che ha vinto il campionato con Levski Sofia, che sembrerebbe in pole position. Ma ci dice tutto, come sempre, Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
6: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Forse a Bogliasco inizia davvero quella che può essere la settimana in cui qualcosa si sblocca per i blu cerchiati, perché insomma sono passati ormai 10 giorni dall'esonero di Mancini e di Invernizzi, ancora la Samp deve ufficializzare il nuovo uomo mercato, ma insomma a breve arriverà l'ufficialità di Americo Branco, nuovo direttore sportivo. Il dirigente portoghese firmerà un contratto di 2 anni con la Samp. Sappiamo che non ha l'abilitazione per l'Italia per il ruolo di direttore sportivo, avrà comunque al suo fianco il direttore tecnico, il neo direttore tecnico, promozione interna per lui, Lorenzo Ariaudo, dal ruolo di team manager. Poi il rebus allenatore, aperto un casting davvero affollato. In questo momento il nome in pole per la panchina rimane quello di Giulio Velázquez, che è un tecnico spagnolo di 44 anni, che ricorderete forse in una breve esperienza nel 2018 alla guida dell'Udinese. Lui ha un legame anche professionale, visto che ha avuto un'esperienza con lo stesso Branco al Fortuna Sittard, e in questo momento è un profilo che viene seguito con attenzione. Arriva peraltro Velázquez dalla vittoria del campionato bulgaro con il Levski Sofia. Altri profili in questo momento sembrano essere un po' indietro, quello suggestivo di Van Bommel, che ricorderete anche calciatore del Milan qualche anno fa, allenatore olandese, arriva dall'esperienza con l'Anversa. È un profilo che sembra davvero fuori budget, visto che Van Bommel chiede qualcosa come 4 milioni e mezzo di ingaggio, e forse questa è una cifra che può corrispondere a Van Bommel, il club egiziano dell'Al Ahly, di sicuro una cifra fuori portata per la Sampdoria.
5: Grazie, grazie Marco. Adesso passiamo al Genoa che ha visto ieri il

più giovane genoano esordire nella nazionale con Ekator, che tra l'altro ha fatto anche una buona partita, ha servito l'assist dal quale è nato il gol di Pio Esposito, ma dall'altro campo c'è anche il mercato, ovviamente, che seppur non si muove nell'acquisto, diciamo così, di nuovi giocatori, è attivo per quello che riguarda i rinnovi. Anche in questo caso ci dice tutto Carlo Danani. Carlo.

0: Buonasera, buonasera a voi. La copertina del momento è tutta per Ekator, debuttante in nazionale e titolare nell'Italia che a Creta batte la Grecia col gol di Esposito su assist proprio di Jeff. Di fronte a una vetrina e a un talento del genere, facile immaginare che presto qualcuno busserà alla porta del Grifone, come peraltro accadde già a gennaio. Capitolo mercato a proposito, è durato lo spazio di poche ore l'interessamento del Genoa per Francesco Acerbi in scadenza con l'Inter, un semplice sondaggio e sul nascere stop a qualsiasi discorso. Attese a breve le ufficializzazioni dei rinnovi di Messias e Leali. Non ancora chiuso invece il cerchio per il prolungamento dell'accordo su base biennale con Ekuban. Ritornando all'azzurro, Gabriele Calvani sarà impegnato in serata con la nazionale Under 21 che a Fontana Fredda affronta l'Albania in amichevole. Il difensore di proprietà del Genoa, reduce dalla promozione in Serie A col Frosinone, torna alla base e sarà valutato nel ritiro di Moena. C'è la concreta possibilità che possa rimanere nel Genoa 2.0 di De Rossi.
1: Grazie a Carlo, per il calcio è tutto. Io invito ovviamente i nostri telespettatori a seguire le novità del calcio su primocanale.it e sui nostri social. Giorgia.
2: Grazie a Dario Vassallo. Anche noi ci fermiamo qua. L'appuntamento si rinnova domani sera, come sempre, stessi orari, con l'informazione di Primo Canale. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, una giornata dunque stabile con cieli poco nuvolosi. Uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere sulla provincia di Imperia, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata piuttosto tranquilla con ventilazione debole. E per quanto riguarda adesso la provincia di Savona, il cielo si presenterà sereno o al più con una maggiore nuvolosità nella seconda parte del giorno, ma con assenza di precipitazioni. Per quanto riguarda la provincia di Genova, prevalenza di sole con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola, specialmente nella seconda parte del giorno. Qui un po' di vento si farà sentire sia sulle zone costiere che nelle aree interne. Adesso uno sguardo per quanto riguarda il Tiguglio, dove il clima si manterrà ben asciutto per l'intera giornata, valori massimi localmente fino ai 23-24 gradi. E non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda lo Spezzino, ampie zone di sereno. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà ancora l'assoluta protagonista su tutta la Liguria, tempo stabile con cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature massime diurne senza variazioni significative. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 1.

0: 72 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
5: Passa a Palsiluce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

Conte oggi a Genova per una serie di appuntamenti è tornato a parlare del campo largo, ribadendo che la coalizione sarà l'ultima cosa che dovrà essere decisa. Sgominata un'organizzazione criminale transnazionale responsabile di traffico di migranti tra Tunisia e Italia, a Genova sono state 6 le persone arrestate. La sentenza del processo per il crollo del Morandi potrebbe essere emessa il 16 luglio, la data sarà poi ufficializzata il prossimo 29 giugno. 50 anni fa Francesco Coco e 2 uomini della scorta furono uccisi dalle Brigate Rosse, il figlio chiederemo la riapertura del processo. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, ben ritrovati con l'inizio del nostro giornale in questo lunedì che è riferito soprattutto alla politica, perché si chiude una 3 giorni più o meno da venerdì a oggi dedicata ai politici nazionali che sono venuti a Genova con varie presenze. Oggi è toccato al leader del Movimento 5 Stelle, nonché ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è parlato di sanità, di welfare, di scuola e poi una presentazione del suo libro Una nuova primavera, dove si parla soprattutto anche di coalizione di campo largo. Chi gli ha chiesto cosa pensa del rapporto con Salis, questo dualismo, come è possibile anti Meloni proprio nel ruolo della sindaca Salis, su questo ha detto non ne abbiamo parlato. Ripercorriamo la sua giornata genovese. Dopo Elly Schlein e Pierluigi Bersani è la volta di Giuseppe Conte a Genova. Giornata genovese infatti per il leader del Movimento 5 Stelle, che ha presenziato una serie di appuntamenti, dalla sanità alla scuola, passando per la presentazione del suo libro Una nuova primavera, Music for Peace. L'ex presidente del Consiglio ha attaccato il governo Meloni, accusandolo di aver ridotto gli investimenti in

0: sanità, istruzione e welfare, nonostante le risorse del PNRR ottenute durante il suo esecutivo. Per il leader del movimento la priorità deve restare la spesa sociale, il sostegno a famiglie e imprese, e per dimostrarlo la visita all'asilo Rarondine di San Fruttuoso, ristrutturata e pronta a riaprire a settembre prossimo. Sul piano politico Conte ha espressamente evitato di parlare di campo largo, preferendo la definizione di campo progressista. L'obiettivo ma un progetto comune di cambiamento, solo dopo, ha aggiunto, si definiranno eventuali alleanze il perimetro della coalizione.
1: Io continuate a parlare sempre di campo largo, io parlo sempre di campo progressista. Campo largo è una formula, come dire, di estensione quantitativa che non significa nulla. Noi dobbiamo costruire un progetto, lo ripeto, serio, progressista, perché altrimenti non ci differenzieremo da questo governo che è andato lì per amministrare e gestire il potere. Noi invece dobbiamo cambiarlo questo paese. La ragione per cui come Movimento 5 Stelle stiamo lavorando per dare un contributo ai cittadini, sapete, 100 spazi aperti della democrazia ci hanno consentito di raccogliere tantissime idee e soluzioni, ce le stiamo studiando. Alcune sono anche particolarmente brillanti, particolarmente utili e rispondenti ai bisogni concreti dei cittadini. Descrivono le priorità che avvertono famiglie e imprese e offrono delle concrete soluzioni. Fra un po' saremo in condizione di elaborare tutto questo materiale e di portarlo poi in dote alle altre forze di opposizione con cui lavoreremo. Per quanto riguarda il perimetro, sarà l'ultima cosa che andremo a definire.
0: E adesso la cronaca, perché la notizia di oggi è di un traffico di migranti dalla Tunisia, TikTok per reclutare donne e bambini per alleggerire i gommoni, e il safe house senza telefono né cibo. Sgominata un'organizzazione criminale transnazionale a Genova, 6 persone sono state arrestate, 4 con obblighi di dimora. Nissa De Filippi.
2: Un traffico di migranti dalla Tunisia organizzato come un vero e proprio business. TikTok era il principale canale di reclutamento. Gli account pubblicizzavano apertamente le traversate verso Pantelleria. L'inchiesta della squadra mobile di Genova, durata 18 mesi, ha fatto emergere un'associazione criminale tunisina con base operativa nel capoluogo ligure. Donne e bambini venivano preferiti perché alleggerivano i gommoni. Quelli che ho io sono piccoli, per il peso va bene, dicevano gli organizzatori intercettati. I migranti pagavano fino a 3.000 euro a testa. Prima della partenza venivano rinchiusi per giorni in safe house senza telefono, spesso senza cibo, impossibilitati a uscire. Le traversate avvenivano su gommoni sovraffollati, con il rischio di ustioni da carburante. Un modello professionale e spietato, dall'organizzazione in Tunisia al contatto con le autorità italiane una volta vicini a Pantelleria.
3: Il vertice di questa organizzazione era radicato, residente qui a Genova, e si occupava della pianificazione, finanziamento e organizzazione di questi viaggi. Si dedicavano all'organizzazione di tutto, dall'individuazione dei migranti che dovevano partire, vari gruppi che dovevano imbarcarsi, le imbarcazioni, i scafisti, la raccolta del denaro. Hanno trasportato complessivamente 118 persone migranti, e addirittura in un viaggio sono riusciti a far salire sul gommone 33 migranti.
0: Adesso parliamo di sicurezza, perché il tema è sempre al centro del dibattito. Si pronuncia su questo il sindacato di polizia sul tema dei patti per la sicurezza che la sindaca di Genova ha annunciato. Sono necessari, dichiara, ma prima di annunciarli va sentito tutto il tessuto sociale, economico e urbano, e al momento non è stato fatto. Sentiamo Roberto Traverso.
4: Noi riteniamo che il progetto che ci è stato riferito, perché abbiamo sentito, e questo per noi è un aspetto positivo, abbiamo sentito che la sindaca recentemente ha detto che sono in ordine, in arrivo i patti sulla sicurezza. Il problema qual è? È che non sappiamo ad oggi, e questo è un dato oggettivo, come saranno questi patti sulla sicurezza, perché i patti sulla sicurezza sono normati da un decreto legge, che è il 14 del 2017, Questi patti sulla sicurezza hanno un procedimento, un iter, diciamo, chiaro. Ci deve essere coinvolgimento preventivo del tessuto sociale urbano prima della firma, che avviene, giusto perché

0: dirlo, tra sindaco e prefetto, non è certo il ministro Piantedosi o il governo che viene a firmare i patti sulla sicurezza, è una firma che viene messa tra sindaco e prefetto. Il problema è che ad oggi noi abbiamo messo in campo addirittura una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza del decreto Minniti, e ad oggi non abbiamo, diciamo, la possibilità di capire come saranno fatti. Ma perché ci interessa questo? Come categoria ci interessa perché noi vogliamo fare in modo che quelle poche risorse che abbiamo possano essere ottimizzate. Metterci insieme e mettere insieme forze dell'ordine, che sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze di polizia, come la polizia locale, ma non solo, perché dobbiamo anche tener conto delle agenzie delle dogane, agenzie del demanio, le guardie giurate, e anche, diciamo, il mondo dell'associazionismo, i comitati e tutto il mondo che dà comunque una mano sull'argomento sicurezza urbana devono essere messe insieme.
1: Adesso ci siamo, è arrivata una data, dopo tante ipotesi c'è la quasi certezza. La sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi potrebbe esserci il 16 luglio, la data sarà ufficializzata tra 20 giorni, ovvero il 29 giugno. Unica alternativa in caso di ritardi o uno slittamento, quella che il verdetto possa essere letto all'inizio dell'autunno, però è ancora un'ipotesi, Michele Varin.
2: La sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi potrebbe essere emessa giovedì 16 luglio. Lo si evince dalla comunicazione dei giudici che stamane in udienza, a causa dello sciopero degli avvocati, hanno rinviato al 29 giugno la comunicazione ufficiale della data del verdetto. I giudici hanno detto che si ritireranno in Camera di Consiglio giovedì 16 luglio, aggiungendo che se non sarà possibile comunicare la sentenza entro l'estate, si slitterà a settembre, con la possibilità di arrivare ad ottobre. A parlare è stato il presidente del collegio Paolo Lepri, che dopo aver fatto l'appello, preso atto dell'agitazione dei legali, ha rinviato la data in cui sarà comunicato il giorno del verdetto. Ad auspicare che la sentenza possa arrivare entro l'estate, anche i familiari delle vittime, che a 8 anni dal crollo potranno così finalmente celebrare la ricorrenza della tragedia il prossimo 14 agosto con il verdetto di primo grado. In aula stamane, a causa dello sciopero, pochi legali, presenti invece PM Marco Airoldi e Walter Cotugno, e anche Emmanuel Diaz, lo studente colombiano sempre presente all'udienza, e fratello di Henry, una delle 43 vittime del crollo.
3: Mi ricordo la prima udienza del 7 luglio all'interno di questo processo, il 7 luglio del 2022. È stata molto strana perché era sempre sperare in una sentenza, in delle risposte. Oggi le risposte ci sono, non tutte, ma tante si sono consolidate, verificate in questi anni. Però è triste perché alla fine sono già trascorsi tanti anni e in questi anni abbiamo compreso che tutto questo lo si poteva evitare. Lo diciamo, l'abbiamo detto tante volte e ancora oggi ci crediamo. Si doveva evitare questa tragedia, quella sì che sarebbe stata giustizia.
1: Adesso i sondaggi di Primo Canale con Tecné che proseguono come ogni giorno, come avete visto in questi giorni. Bisogna capire qual è il sentiment dei cittadini rispetto all'amministrazione dei quattro capoluoghi della Liguria, così facciamo ogni giorno. Il tema di oggi riguarda sanità e servizi sociali. Solo a Genova il bilancio in realtà è in rosso perché il 53% dà giudizio negativo, mentre positivo il 47%. Nelle altre città il rapporto si inverte, prevalgono i giudizi positivi 55 contro 45 a Savona, 51 contro 49 a Imperia, 56 contro 44 alla Spezia. Per quanto riguarda i servizi sociali, ovviamente è di competenza diretta dei comuni e delle varie amministrazioni. Sulla sanità c'è un tema più generale perché è gestito in realtà poi in modo regionale, quindi la valutazione viene data ovviamente da chi ha risposto, espressa rispetto ai servizi che uno vede che riguardano la sanità quotidianamente nella propria città. Si è svolta a Genova la commemorazione in ricordo del procuratore Francesco Cocco e degli uomini della sua scorta, uccisi 50 anni fa esatti dalle Brigate Rosse. Il figlio di Cocco ha annunciato: chiederemo la riapertura del processo. Torniamo indietro in quegli anni delle BR, Andrea Popolano.
4: Sono passati 50 anni da quel tragico 8 giugno del 1976, quando in salita a Santa Brigida furono uccisi dalle Brigate Rosse il procuratore generale Francesco Cocco e gli uomini della sua scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Fu il primo omicidio da parte delle BR che aprì la stagione del terrore. I responsabili non

0: non sono mai stati puniti.
1: Adesso sono in contatto con un legale e stiamo ragionando su una richiesta di riapertura del processo. Chiaramente non c'è nessuna intenzione di arrendersi.
0: A 50 anni dai tragici fatti, l'amarezza da parte di chi ha perso il padre per l'assenza di un segno tangibile di vicinanza dall'Associazione Nazionale Magistrati.
1: Una grande fetta della città di Genova di quegli anni ha delle grosse responsabilità in quel clima di odio che poi è arrivato fino al sangue e da lì purtroppo è andato avanti.
0: All'epoca era solo un ragazzo costretto all'improvviso a stravolgere la sua vita con il dolore per un sistema che lo ha fatto sentire solo.
1: Senz'altro sapere che il giorno dopo la morte di mio padre i colleghi magistrati, non tutti, ma del Palazzo di Giustizia, si sono riuniti per decidere se fosse o meno opportuno presenziare ai funerali. Questo è il ricordo più duro.
2: Un'altra mattinata difficile sulle autostrade della Liguria, poco prima delle 8 sulla 7 tra Isola del Cantone. Ronco scrive: il traffico è rimasto bloccato a causa del rimorchio di un camion che ha preso fuoco. Sul posto immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Illeso l'autista del mezzo pesante che ha staccato il rimorchio, si è allontanato. Si è formata una coda che ha raggiunto i 5 km. L'autostrada è rimasta chiusa nel tratto interessato per oltre un'ora, proprio lì in quell'autostrada dove venerdì si è consumato un episodio gravissimo, un incidente mortale per un autotrasportatore. Code e chiusure per oltre 14 ore, quindi continuano le difficoltà sulle tratte autostradali della Liguria. Premiati oggi a Villa Lo Zerbino i medici genovesi che hanno raggiunto i 50, 60 e 70 anni di laurea in materia, record ovviamente di anni e soprattutto grande presenza e partecipazione. Sono 200 a Genova, tra questi due over 100, quindi oltre 100 anni di età. Ci racconta tutto Filippo Serio.
3: Nella splendida cornice di Villa Lo Zerbino a Genova l'Ordine dei Medici di Genova premia i medici che hanno raggiunto il traguardo dei 50, 60 e 70 anni dal momento della laurea. Sono stati 200 quelli premiati e ce ne sono fra questi anche due che hanno superato i 100 anni di età.
4: Che hanno contribuito quindi alla crescita della sanità italiana sia con la loro attività, sia con quelli che sono stati i loro studi, le loro ricerche, sia con la capacità di trasmettere le loro conoscenze alle nuove generazioni. Crediamo fortemente come Consiglio dell'Ordine nell'importanza di questa trasmissione di cultura e nella riconoscenza verso i maestri.
5: I pionieri dell'odontoiatria, perché ribadisco, a quei tempi l'odontoiatria era già importante, però si è sviluppata molto col passare del tempo. Queste persone qua hanno veramente aiutato ad evolvere la nostra professione.
6: Oltre ad avere una certa emozione e commozione per il semplice fatto che tanti di questi professionisti sono stati nostri docenti all'università e quindi già noi abbiamo preso il testimone e continuiamo in questo modo storicamente a passarlo alle prossime generazioni.
7: Io sono stato con Santi, prima in clinica medica, ho fatto l'ematologo nel 66-70, poi sono entrato con il professor Santi che cercava di sviluppare l'oncologia. Abbiamo cominciato a curare le persone con due farmaci, no, due farmaci avevamo, e senza attacchi, senza niente, esistevano le mani soltanto. Cominciavamo a fare le biopsie e poi la chirurgia con i chirurghi, cercando di fargli cambiare a volte qualche idea, perché non avevano tanti concetti oncologici, giustamente. E poi dopo 10 anni con il professor Santi sono andato ad aprire l'Istituto Oncologico di Aviano, vicino a Pordenone, che è diventato un istituto scientifico. Sono stato lì dall'80 all'85, prima paziente, eccetera, e poi sono andato prima a Savona.
2: E adesso la pagina dedicata al calcio, come sempre non quello giocato perché sono tutti più o meno in vacanza, a parte chi andrà al mondiale che partirà giovedì prossimo 11 giugno. Ieri c'è stata la nazionale, è andata bene, bene, molto bene anche i giovanissimi del Genoa, però poi c'è la situazione della Sampdoria ancora completamente nebulosa. Forse questa potrebbe essere la settimana decisiva per avere qualche elemento in più per valutare quale sarà il proseguo della preparazione della stagione. stagione, ma soprattutto a capire chi saranno gli uomini che ci lavoreranno. E allora,

0: Buonasera Dario Vassallo che ci racconta tutto. Ciao Dario.
1: Ciao Giorgio, buonasera a tutti, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, come hai detto tu, per quello che riguarda la Sampdoria sarà, o si spera che sia, una settimana cruciale, una settimana importante per stabilire un pochettino quello che è la testa, diciamo così, della squadra, per quello che riguarda il direttore sportivo e anche l'allenatore, anche perché poi i giorni passano in fretta e il prossimo mese ovviamente si andrà in ritiro e ancora non si sa bene chi possa essere allenatore. Per quello che riguarda il direttore sportivo, Branco è ormai prossimo all'ufficializzazione, c'è invece una rosa per quello che riguarda l'allenatore con Velázquez, il tecnico che ha vinto il campionato con Levski Sofia, che sembrerebbe in pole position. Ma ci dice tutto, come sempre, Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Forse a Bogliasco inizia davvero quella che può essere la settimana in cui qualcosa si sblocca per i blu cerchiati, perché insomma sono passati ormai 10 giorni dall'esonero di Mancini e di Invernizzi, ancora la Samp deve ufficializzare il nuovo uomo mercato, ma insomma a breve arriverà l'ufficialità di Americo Branco, nuovo direttore sportivo. Il dirigente portoghese firmerà un contratto di 2 anni con la Samp. Sappiamo che non ha l'abilitazione per l'Italia per il ruolo di direttore sportivo, avrà comunque al suo fianco il direttore tecnico, il neo direttore tecnico, promozione interna per lui, Lorenzo Ariaudo, dal ruolo di team manager. Poi il rebus allenatore aperto, un casting davvero affollato. In questo momento il nome in pole per la panchina rimane quello di Giulio Velázquez, che è un tecnico spagnolo di 44 anni, che ricorderete forse in una breve esperienza nel 2018 alla guida dell'Udinese. Lui ha un legame anche professionale, visto che ha avuto un'esperienza con lo stesso Branco al Fortuna Sittard, e in questo momento è un profilo che viene seguito con attenzione. Arriva peraltro Velázquez dalla vittoria del campionato bulgaro con il Levski Sofia. Altri profili in questo momento sembrano essere un po' indietro, quello suggestivo di Van Bommel, che ricorderete anche calciatore del Milan qualche anno fa, allenatore olandese, arriva dall'esperienza con l'Anversa. È un profilo che sembra davvero fuori budget, visto che Van Bommel chiede qualcosa come 4 milioni e mezzo di ingaggio, e forse questa è una cifra che può corrispondere a Van Bommel, il club egiziano dell'Al Ahly, di sicuro una cifra fuori portata per la Sampdoria.
1: Grazie Marco. Adesso passiamo al Genoa. Il Genoa che ha visto ieri il più giovane genoano esordire nella nazionale con Ecator, che tra l'altro ha fatto anche una buona partita, ha servito l'assist dal quale è nato il gol di Pia Esposito. Dall'altro campo c'è anche il mercato, ovviamente, che seppur non si muove nell'acquisto, diciamo così, di nuovi giocatori, è attivo per quello che riguarda i rinnovi. Anche in questo caso ci dice tutto Carlo Danani. Carlo.
3: Buonasera a voi. La copertina del momento è tutta per Ecator, debuttante in nazionale e titolare nell'Italia che a Creta batte la Grecia col gol di Esposito su assist proprio di Jeff. Di fronte a una vetrina e a un talento del genere, facile immaginare che presto qualcuno busserà alla porta del Grifone, come peraltro accadde già a gennaio. Capitolo mercato a proposito, è durato lo spazio di poche ore l'interessamento del Genoa per Francesco Acerbi, in scadenza con l'Inter, un semplice sondaggio e sul nascere stop a qualsiasi discorso. Attese a breve le ufficializzazioni dei rinnovi di Messias e Leali. Non ancora chiuso invece il cerchio per il prolungamento dell'accordo su base biennale con Ecuban. Ritornando all'azzurro, Gabriele Calvani sarà impegnato in serata con la nazionale Under 21 che a Fontana Fredda affronta l'Albania in amichevole. Il difensore di proprietà del Genoa, reduce dalla promozione in Serie A col Frosinone, torna alla base e sarà valutato nel ritiro di Moena. C'è la concreta possibilità che possa rimanere nel Genoa 2.0 di De Rossi.
1: Grazie a Carlo, per il calcio è tutto. Io invito ovviamente i nostri telespettatori a seguire le novità del calcio su primocanale.it e sui nostri social. Giorgia.
0: Grazie a Dario Vassallo, anche noi ci fermiamo qua, l'appuntamento si

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: Pronto?
3: No, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, una giornata dunque stabile con cieli poco nuvolosi. Uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere sulla provincia di Imperia, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata piuttosto tranquilla con ventilazione debole. E per quanto riguarda adesso la provincia di Savona, il cielo si presenterà sereno o al più con una maggiore nuvolosità nella seconda parte del giorno, ma con assenza di precipitazioni. Per quanto riguarda la provincia di Genova, prevalenza di sole con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola, specialmente nella seconda parte del giorno. Qui un po' di vento si farà sentire sia sulle zone costiere che nelle aree interne. Adesso uno sguardo per quanto riguarda il Tiguglio, dove il clima si manterrà ben asciutto per l'intera giornata, valori massimi localmente fino ai 23-24 gradi. E non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda lo Spezzino, ampie zone di sereno. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà ancora l'assoluta protagonista su tutta la Liguria, tempo stabile con cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature massime diurne senza variazioni significative. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai,
3: È
2: papà,
3: tutto il
2: andiamo,
3: giorno.
2: su.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
5: Qualunque sia il tuo modo di vivere,

0: La risposta è sempre MG. Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
1: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: presente oggi a Genova per una serie di appuntamenti, è tornato a parlare del campo largo, ribadendo che la coalizione sarà l'ultima cosa che dovrà essere decisa. Sgominata un'organizzazione criminale transnazionale responsabile di traffico di migranti tra Tunisia e Italia, a Genova sono state 6 le persone arrestate. La sentenza del processo per il crollo del Morandi potrebbe essere emessa il 16 luglio, la data sarà poi ufficializzata il prossimo 29 giugno. 50 anni fa Francesco Coco e i 2 uomini della scorta furono uccisi dalle Brigate Rosse, il figlio chiederemo la riapertura del processo. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, ben ritrovati con l'inizio del nostro giornale in questo lunedì che è riferito soprattutto alla politica, perché si chiude una 3 giorni più o meno da venerdì a oggi dedicata ai politici nazionali che sono venuti a Genova con varie presenze. Oggi è toccato al leader del Movimento 5 Stelle, nonché ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è parlato di sanità, di welfare, di scuola e poi una presentazione del suo libro Una nuova primavera, dove si parla soprattutto anche di coalizione di campo largo. Chi gli ha chiesto cosa pensa del rapporto con Salis, questo dualismo come possibile anti Meloni proprio nel ruolo della sindaca Salis, su questo ha detto non ne abbiamo parlato. Ripercorriamo la sua giornata genovese.
1: Dopo Elly Schlein e Pierluigi Bersani è la volta di Giuseppe Conte a Genova. Giornata genovese infatti per il leader del Movimento 5 Stelle, che ha presenziato una serie di appuntamenti, dalla sanità alla scuola, passando per la presentazione del suo libro Una nuova primavera, Music for Peace. L'ex presidente del Consiglio ha attaccato il governo Meloni, accusandolo di aver ridotto gli investimenti in sanità, istruzione e welfare, nonostante le risorse del PNRR ottenute durante il suo esecutivo. Per il leader del Movimento la priorità deve restare la spesa sociale, il sostegno a famiglie e imprese. E per dimostrarlo la visita all'asilo Rarondine di San Fruttuoso, ristrutturata e pronta a riaprire a settembre prossimo. Sul piano politico Conte ha espressamente evitato di parlare di campo largo, preferendo la definizione di campo progressista. L'obiettivo, ha spiegato, non è costruire una semplice alleanza tra partiti, ma un progetto comune di cambiamento. Solo dopo, ha aggiunto, si definiranno eventuali alleanze e il perimetro della coalizione.
2: Io continuate a parlare sempre di campo largo, io parlo sempre di campo progressista. Campo largo è una formula, come dire, di estensione quantitativa che non significa nulla. Noi dobbiamo costruire un progetto, lo ripeto, serio, progressista, perché altrimenti non ci differenzieremo da questo governo che è andato lì per amministrare e gestire il potere. Noi invece dobbiamo cambiarlo questo paese. La ragione per cui come Movimento 5 Stelle stiamo lavorando per dare un contributo ai cittadini, sapete, 100 spazi aperti della democrazia ci hanno consentito di raccogliere tantissime idee e soluzioni, ce le stiamo studiando. Alcune sono anche particolarmente brillanti, particolarmente utili e rispondenti ai bisogni concreti dei cittadini. Descrivono le priorità che avvertono famiglie e imprese e offrono delle concrete soluzioni. Fra un po' saremo in condizione di elaborare tutto questo materiale e di portarlo poi in dote alle altre forze di opposizione con cui lavoreremo. Per quanto riguarda il perimetro, sarà l'ultima cosa che andremo a definire.
0: E adesso la cronaca, perché la notizia di oggi è di un traffico di migranti dalla Tunisia, TikTok per reclutare donne e bambini per alleggerire i gommoni, il safe house senza telefono né cibo, sgominata un'organizzazione.

0: Criminale transnazionale a Genova, 6 persone sono state arrestate, 4 con obblighi di dimora. Nissa De Filippi.
1: Un traffico di migranti dalla Tunisia organizzato come un vero e proprio business. TikTok era il principale canale di reclutamento, gli account pubblicizzavano apertamente le traversate verso Pantelleria. L'inchiesta della squadra mobile di Genova, durata 18 mesi, ha fatto emergere un'associazione criminale tunisina con base operativa nel capoluogo ligure. Donne e bambini venivano preferiti perché alleggerivano i gommoni. Quelli che ho io sono piccoli per il peso, va bene, dicevano gli organizzatori intercettati. I migranti pagavano fino a 3.000 euro a testa. Prima della partenza venivano rinchiusi per giorni in safe house senza telefono, spesso senza cibo, impossibilitati a uscire. Le traversate avvenivano su gommoni sovraffollati, con il rischio di ustioni da carburante. Un modello professionale e spietato, dall'organizzazione in Tunisia al contatto con le autorità italiane una volta vicini a Pantelleria.
2: Il vertice di questa organizzazione era radicato, residente qui a Genova, e si occupava della pianificazione, finanziamento e organizzazione di questi viaggi. Si dedicavano all'organizzazione di tutto, dall'individuazione dei migranti che dovevano partire, vari gruppi che dovevano imbarcarsi, le imbarcazioni, i scafisti, la raccolta del denaro. Hanno trasportato complessivamente 118 persone, migranti, e addirittura in un viaggio sono riusciti a far salire sul gommone 33 migranti.
0: Adesso parliamo di sicurezza, perché il tema è sempre al centro del dibattito. Si pronuncia su questo il sindacato di polizia sul tema dei patti per la sicurezza che la sindaca di Genova ha annunciato. Sono necessari, dichiara, ma prima di annunciarli va sentito tutto il tessuto sociale, economico e urbano, e al momento non è stato fatto. Sentiamo Roberto Traverso.
3: Noi riteniamo che il progetto che ci è stato riferito, perché abbiamo sentito, e questo per noi è un aspetto positivo, abbiamo sentito che la sindaca recentemente ha detto che sono in ordine, in arrivo i patti sulla sicurezza. Il problema qual è? È che non sappiamo ad oggi, e questo è un dato oggettivo, come saranno questi patti sulla sicurezza, perché i patti sulla sicurezza sono normati da un decreto legge che è il 14 del 2017. Questi patti sulla sicurezza hanno un procedimento, un iter, diciamo, chiaro. Ci deve essere coinvolgimento preventivo del tessuto sociale urbano prima della firma, che avviene, giusto per chiarirlo, tra sindaco e prefetto. Non è certo il ministro Piantedosi o il governo che viene a firmare i patti sulla sicurezza, è una firma che viene messa tra sindaco e prefetto. Il problema è che ad oggi noi abbiamo messo in campo addirittura una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza del decreto Minniti, e ad oggi non abbiamo diciamo la possibilità di capire come saranno fatti. Ma perché ci interessa questo? Come categoria ci interessa perché noi vogliamo fare in modo che quelle poche risorse che abbiamo possano essere ottimizzate. Metterci insieme e mettere insieme forze dell'ordine, che sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze di polizia come la polizia locale, ma non solo, perché dobbiamo anche tener conto delle agenzie delle dogane, agenzie del demanio, le guardie giurate e anche, diciamo, il mondo dell'associazionismo, i comitati e tutto il mondo che dà comunque una mano sull'argomento sicurezza urbana devono essere messe insieme.
0: Adesso ci siamo, è arrivata una data, dopo tante ipotesi c'è la quasi certezza. La sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi potrebbe esserci il 16 luglio. La data sarà ufficializzata tra 20 giorni, ovvero il 29 giugno. Unica alternativa, in caso di ritardi o uno slittamento, quella che il verdetto possa essere letto all'inizio dell'autunno. Però è ancora un'ipotesi, Michele Varì.
4: La sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi potrebbe essere emessa giovedì 16 luglio. Lo si evince dalla comunicazione dei giudici che stamane in udienza, a causa dello sciopero degli avvocati, hanno rinviato al 29 giugno la comunicazione ufficiale della data del verdetto. I giudici hanno detto che si ritireranno in Camera di Consiglio giovedì 16 luglio, aggiungendo che se non sarà possibile comunicare la sentenza entro l'estate si slitterà a settembre, con la possibilità di arrivare ad ottobre. A parlare è stato il presidente del collegio Paolo Lepri, che dopo aver fatto l'appello

0: preso atto dell'agitazione dei legali, ha rinviato la data in cui sarà comunicato il giorno del verdetto. Ad auspicare che la sentenza possa arrivare entro l'estate anche i familiari delle vittime, che a 8 anni dal crollo potranno così finalmente celebrare la ricorrenza della tragedia del prossimo 14 agosto con il verdetto di primo grado. In aula stamane, a causa dello sciopero, pochi legali, presenti invece PM Marco Airoldi e Walter Cotugno, e anche Emanuel Diaz, lo studente colombiano, sempre presente all'udienza, e fratello di Henry, una delle 43 vittime del crollo.
1: Mi ricordo la prima udienza del 7 luglio all'interno di questo processo, il 7 luglio del 2022. È stata molto strana perché era sempre sperare in una sentenza, in delle risposte. Oggi le risposte ci sono, non tutte, ma tante si sono consolidate, verificate in questi anni. Però è triste perché alla fine sono già trascorsi tanti anni e in questi anni abbiamo compreso che tutto questo lo si poteva evitare, lo diciamo, l'abbiamo detto tante volte e ancora oggi ci crediamo, si doveva evitare questa tragedia, quella sì che sarebbe stata giustizia.
2: Adesso i sondaggi di Primo Canale con Tecne che proseguono come ogni giorno, come avete visto in questi giorni. Bisogna capire qual è il sentiment dei cittadini rispetto all'amministrazione dei 4 capoluoghi della Liguria, così facciamo ogni giorno. Il tema di oggi riguarda sanità e servizi sociali. Solo a Genova il bilancio in realtà è in rosso perché il 53% dà giudizio negativo, mentre positivo il 47%. Nelle altre città il rapporto si inverte, prevalgono i giudizi positivi 55 contro 45 a Savona, 51 contro 49 a Imperia, 56 contro 44 alla Spezia. Per quanto riguarda i servizi sociali, ovviamente è di competenza diretta dei comuni e delle varie amministrazioni. Sulla sanità c'è un tema più generale perché è gestito in realtà poi in modo regionale, quindi la valutazione viene data ovviamente da chi ha risposto, espressa rispetto ai servizi che uno vede che riguardano la sanità quotidianamente nella propria città. Si è svolta a Genova la commemorazione in ricordo del procuratore Francesco Cocco e degli uomini della sua scorta, uccisi 50 anni fa esatti dalle Brigate Rosse. Il figlio di Cocco ha annunciato: chiederemo la riapertura del processo, torniamo indietro in quegli anni delle BR. Andrea Popolano.
3: Sono passati 50 anni da quel tragico 8 giugno del 1976, quando in salita a Santa Brigida furono uccisi dalle Brigate Rosse il procuratore generale Francesco Cocco e gli uomini della sua scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Fu il primo omicidio da parte delle BR che aprì la stagione del terrore. I responsabili non sono mai stati puniti.
4: Adesso sono in contatto con un legale e stiamo ragionando su una richiesta di riapertura del processo. Chiaramente non c'è nessuna intenzione di arrendersi.
3: A 50 anni dei tragici fatti, l'amarezza da parte di chi ha perso il padre per l'assenza di un segno tangibile di vicinanza dall'Associazione Nazionale Magistrati.
4: Una grande fetta della città di Genova di quegli anni ha delle grosse responsabilità in quel clima di odio che poi è arrivato fino al sangue e da lì purtroppo è andato avanti.
3: All'epoca era solo un ragazzo costretto all'improvviso a stravolgere la sua vita con il dolore per un sistema che lo ha fatto sentire solo.
4: Senz'altro sapere che il giorno dopo la morte di mio padre i colleghi magistrati, non tutti, ma del Palazzo di Giustizia si sono riuniti per decidere se fosse o meno opportuno presenziare ai funerali. Questo è il ricordo più duro.
2: Un'altra mattinata difficile sulle autostrade della Liguria, poco prima delle 8 sulla 7 tra Isola del Cantone. Ronco scrive: il traffico è rimasto bloccato a causa del rimorchio di un camion che ha preso fuoco. Sul posto immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Illeso l'autista del mezzo pesante che ha staccato il rimorchio si è allontanato. Si è formata una coda che ha raggiunto i 5 km. L'autostrada è rimasta chiusa nel tratto interessato per oltre un'ora, proprio lì in quell'autostrada dove venerdì si è consumato un episodio gravissimo, un incidente mortale per un autotrasportatore, code e chiusure per oltre 14 ore, quindi continuano le difficoltà sulle tratte autostradali della Liguria. Premiati oggi a Villa Lo Zerbino i medici genovesi che hanno raggiunto i 50-60.

0: 70 anni di laurea in materia, record ovviamente di anni e soprattutto grande presenza e partecipazione. Sono 200 a Genova, tra questi due over 100, quindi oltre 100 anni di età. Ci racconta tutto Filippo Serio.
1: Nella splendida cornice di Villa Lo Zerbino a Genova, l'Ordine dei Medici di Genova premia i medici che hanno raggiunto il traguardo dei 50, 60 e 70 anni dal momento della laurea. Sono stati 200 quelli premiati e ce ne sono fra questi anche due che hanno superato i 100 anni di età.
2: Che hanno contribuito quindi alla crescita della sanità italiana sia con la loro attività, sia con quelli che sono stati i loro studi, le loro ricerche, sia con la capacità di trasmettere le loro conoscenze alle nuove generazioni. Crediamo fortemente come Consiglio dell'Ordine nell'importanza di questa trasmissione di cultura e nella riconoscenza verso i maestri.
3: I pionieri dell'odontoiatria, perché ribadisco, a quei tempi l'odontoiatria era già importante, però si è sviluppata molto. Col passare del tempo queste persone qua hanno veramente aiutato ad evolvere la nostra professione.
4: Oltre ad avere una certa emozione e commozione per il semplice fatto che tanti di questi professionisti sono stati nostri docenti all'università e quindi già noi abbiamo preso il testimone e continuiamo in questo modo storicamente a passarlo alle prossime generazioni.
5: Io sono stato con Santi, prima in clinica medica, ho fatto l'ematologo nel 66 e 70, poi sono entrato con il professor Santi che cercava di sviluppare l'oncologia. Abbiamo cominciato a curare le persone con due farmaci, e senza attacchi, senza niente, esistevano le mani soltanto. Cominciavamo a fare le biopsie e poi la chirurgia con i chirurghi, cercando di fargli cambiare a volte qualche idea, perché non avevano tanti concetti oncologici, giustamente. E poi dopo 10 anni con il professor Santi sono andato ad aprire l'Istituto Oncologico di Aviano, vicino a Pordenone, che è diventato un istituto scientifico. Sono stato lì dall'80 all'85, prima paziente, eccetera, e poi sono andato primario a Savona.
0: E adesso la pagina dedicata al calcio, come sempre non quello giocato perché sono tutti più o meno in vacanza, a parte chi andrà al mondiale che partirà giovedì prossimo 11 giugno. Ieri c'è stata la nazionale, è andata bene, molto bene anche i giovanissimi del Genoa, però poi c'è la situazione della Sampdoria, ancora completamente nebulosa. Forse questa potrebbe essere la settimana decisiva per avere qualche elemento in più per valutare quale sarà il proseguo della preparazione della stagione, ma soprattutto capire chi saranno gli uomini che ci lavoreranno. Allora, buonasera a Dario Vassallo che ci racconta tutto. Ciao Dario.
6: Ciao Giorgio, buonasera a tutti, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, come hai detto tu, per quello che riguarda la Sampdoria sarà, o si spera che sia, una settimana cruciale, una settimana importante per stabilire un pochettino quello che è la testa, diciamo così, della squadra, per quello che riguarda il direttore sportivo e anche l'allenatore, anche perché poi i giorni passano in fretta e il prossimo mese ovviamente si andrà in ritiro e ancora non si sa bene chi possa essere allenatore. Per quello che riguarda il direttore sportivo, Branco è ormai prossimo all'ufficializzazione. C'è invece una rosa per quello che riguarda l'allenatore, con Velázquez, il tecnico che ha vinto il campionato con Levski Sofia, che sembrerebbe in pole position. Ma ci dice tutto, come sempre, Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
7: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Forse a Bogliasco inizia davvero quella che può essere la settimana in cui qualcosa si sblocca per i blu cerchiati, perché insomma sono passati ormai 10 giorni dall'esonero di Mancini e di Invernizzi, ancora la Samp deve ufficializzare il nuovo uomo mercato, ma insomma a breve arriverà l'ufficialità di Americo Branco, nuovo direttore sportivo. Il dirigente portoghese firmerà un contratto di 2 anni con la Samp. Sappiamo che non ha l'abilitazione per l'Italia per il ruolo di direttore sportivo, avrà comunque al suo fianco il direttore tecnico, il neo direttore tecnico, promozione interna per lui, Lorenzo Ariaudo, dal ruolo di team manager. Poi il rebus allenatore, aperto un casting davvero affollato. In questo momento il nome in pole per la panchina rimane quello di Giulio Velázquez, che è un tecnico spagnolo di 44 anni, che ricorderete forse in una breve esperienza nel 2018 alla guida dell'Udinese. Lui ha un legame anche professionale, visto che ha avuto un'esperienza con lo stesso branco al Fortuna Sittard, e in questo momento è un profilo che viene seguito con attenzione. Arriva peraltro Velázquez dalla

0: vittoria del campionato bulgaro con il Levski Sofia. Altri profili in questo momento sembrano essere un po' indietro, quello suggestivo di Van Bommel, che ricorderete anche calciatore del Milan qualche anno fa, allenatore olandese, arriva dall'esperienza con l'Anversa, è un profilo che sembra davvero fuori budget, visto che Van Bommel chiede qualcosa come 4 milioni e mezzo di ingaggio, e forse questa è una cifra che può corrispondere a Van Bommel, il club egiziano dell'Al Ahly, di sicuro una cifra fuori portata per la Sampdoria.
1: Grazie, grazie Marco. Adesso passiamo al Genoa. Il Genoa che ha visto ieri il più giovane genoano esordire nella nazionale con Ekator, che tra l'altro ha fatto anche una buona partita, ha servito l'assist dal quale è nato il gol di Pia Esposito, dall'altro campo c'è anche il mercato, ovviamente, che seppur non si muove nell'acquisto, diciamo così, di nuovi giocatori, è attivo per quello che riguarda i rinnovi. Anche in questo caso ci dice tutto Carlo Danani. Carlo.
2: Buonasera, buonasera a voi. La copertina del momento è tutta per Ekator, debuttante in nazionale e titolare nell'Italia che a Creta batte la Grecia col gol di Esposito su assist proprio di Jeff. Di fronte a una vetrina e a un talento del genere, facile immaginare che presto qualcuno busserà alla porta del Grifone, come peraltro accadde già a gennaio. Capitolo mercato a proposito, è durato lo spazio di poche ore l'interessamento del Genoa per Francesco Acerbi, in scadenza con l'Inter, un semplice sondaggio e sul nascere stop a qualsiasi discorso. Attese a breve le ufficializzazioni dei rinnovi di Messias e Leali. Non ancora chiuso invece il cerchio per il prolungamento dell'accordo su base biennale con Ekuban. Ritornando all'azzurro, Gabriele Calvani sarà impegnato in serata con la nazionale Under 21 che a Fontana Fredda affronta l'Albania in amichevole. Il difensore di proprietà del Genoa, reduce dalla promozione in Serie A col Frosinone, torna alla base e sarà valutato nel ritiro di Moena. C'è la concreta possibilità che possa rimanere nel Genoa 2.0 di De Rossi.
1: Grazie a Carlo, per il calcio è tutto. Io invito ovviamente i nostri telespettatori a seguire le novità del calcio su primocanale.it e sui nostri social. Giorgia.
3: Grazie. Qua l'appuntamento si rinnova domani sera, come sempre, stessi orari, con l'informazione di Primo Canale. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, una giornata dunque stabile con cieli poco nuvolosi. Uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere sulla provincia di Imperia, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata piuttosto tranquilla con ventilazione debole. E per quanto riguarda adesso la provincia di Savona, il cielo si presenterà sereno o al più con una maggiore nuvolosità nella seconda parte del giorno, ma con assenza di precipitazioni. Per quanto riguarda la provincia di Genova, prevalenza di sole con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola, specialmente nella seconda parte del giorno. Qui un po' di vento si farà sentire sia sulle zone costiere che nelle aree interne. Adesso uno sguardo per quanto riguarda il Tiguglio, dove il clima si manterrà ben asciutto per l'intera giornata, valori massimi localmente fino ai 23-24 gradi. E non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda lo Spezzino, ampie zone di sereno. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà ancora l'assoluta protagonista su tutta la Liguria, tempo stabile con cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature massime diurne senza variazioni significative. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Creare collegamenti veloci, flessibili ed efficienti per far uscire Genova dal quasi isolamento in cui si ritrova. È con questa missione che nasce Airidea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino e presentata in esclusiva a Terrazza Colombo.
2: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
3: Senza dubbio, e non solo Airidea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
2: Beh, bisognerebbe che altri facessero delle...
3: Questo sì, devono prendere loro le iniziative molto proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
2: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
3: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, la passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. E si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8:30 a New York, cioè,
2: perché si tornava indietro nel tempo,
3: sì,
2: in pratica.
3: Era impressionante, era molto impressionante.
4: Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Airidea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
2: Ha visto Vivaldo, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
4: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati.
5: È stata una condivisione di passione da parte mia e di altri 2 soci fondatori, uno proveniente dal mondo VIP charter, l'altro invece da un trascorso

0: In aeronautica militare è un percorso da comandante con più di 25.000 ore di volo, è partito da una scrivania fino ad arrivare ad oggi alla struttura di uno schedule effettivo che partirà da Genova l'8 giugno e nasce per creare una connettività, un network territoriale regionale, voli e trasferimenti di breve durata.
1: Una serata che ha messo al centro l'idea di una Genova più connessa, con l'ambizione di trasformare un progetto innovativo in un nuovo modo di pensare la mobilità e le opportunità del territorio.
0: Abbiamo le montagne, abbiamo il mare, quindi o via mare o via monti, abbiamo l'aria, però l'aria è libera al momento, è regolamentata ma con grandi potenziali, quindi per questo motivo riuscire diciamo, a collegare una città come Genova e a utilizzare diciamo, tutto quello che è la potenza di fuoco delle aziende, delle infrastrutture logistiche genovesi ci permetterà di imparare anche notevolmente per poi trasferire questo know-how su altre città.
1: Con base all'aeroporto Cristoforo Colombo, la società punta a sviluppare una rete di collegamenti diretto verso Venezia, Trieste, Bologna, Bergamo, Firenze, Olbia e Alghero, offrendo soluzioni dedicate a imprese, operatori turistici e gruppi organizzati.
2: E siamo molto contenti che questa iniziativa si avvii per tanti motivi, non solo perché è una brillante iniziativa privata alla quale l'aeroporto di Genova augura il miglior successo possibile, ma perché proprio parlando di Genova e del suo ormai proverbiale e aggiungo un po' drammatico isolamento dal punto di vista trasportistico, il fatto di avere dei voli sul breve medio raggio è la novità in realtà. Cioè in questi anni l'aeroporto ha potenziato molto i suoi collegamenti con diverse città di diversi paesi europei, ma il vero problema che stiamo risentendo con la congestione delle infrastrutture terrestri, dell'autostrada, eccetera, è proprio il medio raggio, se non addirittura il breve. Quindi l'insieme di collegamenti che Eridea intende assicurare è particolarmente significativo proprio da questo punto di vista. Collegamenti come Firenze, Venezia, Trieste, oggi raggiungere con l'autostrada certe località che stanno a 200, 300, 400 chilometri è proibitivo e quindi l'aereo può davvero offrire un vantaggio che in questo momento la città non ha.
3: L'anno scorso abbiamo avuto il record storico di passeggeri che quest'anno supereremo, il primo trimestre abbiamo fatto più 20%, quindi siamo sicuramente tra i principali aeroporti europei come tasso di crescita. Grazie ad Eridea dobbiamo aggiungere città come Bologna, Trieste e Bergamo che non erano mai stati toccati dai voli in partenza da Genova, per cui spero i nostri grafici potranno continuare a modificare la creatività in aeroporto e sui nostri social media.
1: L'obiettivo è rafforzare la connettività del capoluogo ligure con il nord, il centro Italia e con la Sardegna, attraverso un modello improntato alla flessibilità e alla personalizzazione dei servizi, pensato per chi viaggia per lavoro o per attività organizzate.
4: I genovesi si sono sempre lamentati dell'aeroporto e della mancanza di collegamenti. Quando si entrava in aeroporto si vedevano quei monitor con tre destinazioni e era un pochino, diciamo, un po' di magone. Il fatto che da ultimo si comincino a creare nuovi collegamenti, e questa idea è una bellissima idea, amplia il panorama, ecco, direi che per noi genovesi incomincia a essere sempre più distante quell'idea di isolamento e invece di collegamento anche con città come Bologna. Effettivamente Bologna, si parlava prima, è una città che dista 300-400 chilometri, che sono pochi e tanti, ma con un recupero di tempo come quello che si può fare utilizzando un aereo che arriva a Bologna partendo da Genova, si possono recuperare tempo, collegamenti e voglia di muoversi. Quindi direi che è un'ottima idea e soprattutto questi collegamenti più o meno brevi, non lunghe tappe, ma quelli brevi che mancano. Io suggerirei anche Malpensa, che così ci consentirebbe di collegarci ancora di più al mondo esterno e agli altri continenti.
5: La voglio efficiente, full hybrid.
6: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.

0: ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
1: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
2: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
0: Il primo di una lunga serie.
2: Poi.
0: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
1: allora,
0: lui aveva 15 anni, ci
1: allora aveva 15
0: cosa,
1: anni
0: cosa
1: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
0: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
2: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
0: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta
1: Giovanni
0: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
1: Mario, per me era ancora più scioccante, perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
0: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
3: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
0: Cosa si ricorda?
3: Non ho dimenticato nulla.
0: Lo credo.
3: Purtroppo una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
1: con una violenza simile.
3: Con una violenza simile, sì, io ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
0: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
1: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
0: il
1: del
0: salto
1: 9,
0: di qualità delle
1: una prova
0: Rosse.
1: Del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma mi interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
3: Purtroppo si temeva il peggio.
1: Si temeva il peggio.
3: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due,
0: diciamo,
3: agenti.
0: Insomma,
3: cerco di fare il mio lavoro con dignità.

0: verità, io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo non ho trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un foglio, in un covo, ecco. E quindi da quel momento, oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo. E
1: fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
0: No, fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino.
2: Come noi, come noi.
0: Come tutti forse.
1: Come tanti.
0: Come tanti, o il Dori o il Colombo. E fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
1: Questa non me la ricordavo.
0: Sul banco di scuola. Sì, sul banco all'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: E infatti
0: a cui erano arrivate mio padre,
2: e suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso.
0: In casa faceva di tutto, chiaramente,
2: per non far trasferire nulla.
0: Certo, perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia ed era quasi impossibile essere.
2: Bisogna ricordare che Francesco Cocco era stato prima a Genova come procuratore capo,
0: esatto,
2: poi 2 anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
0: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio. Ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
1: era
0: tu esci
1: classico,
0: di qua, eccetera.
1: Certo.
0: A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
0: Ma manca...
1: sono state tante ipotesi,
0: allora illazioni,
1: no?
0: Ipotesi sono illazioni. È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
0: possano essere purtroppo manca una verità giudiziaria,
1: certo.
0: Che è l'unica che posso accettare al di là di illazioni, certo. O cosa,
2: cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una, esatto, sentenza che dice quella mattina a sparare furono
1: la colonna
2: questi
1: con...
2: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo.
0: Io,
2: nella ricostruzione,
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assolto al vertice della magistratura, no?
2: Al massimo
0: della carica
2: vertice,
0: del
2: primo presidente di Cassazione.
0: Primo presidente di Cassazione a Roma. E dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato a Deiana,
2: sì,
0: una persona che fu inquisita, che non nomino per 2 motivi, uno perché non è più, ma
2: sì,
0: 2 soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità giudiziaria,
1: certo.
0: Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano 2 proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati,
2: tra l'altro
0: conosco,
2: erano mezzi informatori della polizia,
0: conosco anche il figliolo di uno di questi, che ha raccontato delle minacce continue, trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati, e qualcuno telefonò anche a mia madre scusandosi perché avevano paura e hanno,
1: certo,
0: dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo

0: momento in cui è stata identificata, si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana,
2: erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
1: Esatto, questo fa pensare,
0: se posso dire, sicuramente c'erano molti altri,
2: soprattutto anche in corso Dogali sopra.
0: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica,
0: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
1: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro,
0: purtroppo, sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale, purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta
2: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O
0: non per tutta la città, sicuramente. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse forse per una minoranza della città.
1: Addirittura.
0: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera. All'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, bisogna dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
1: Liberi.
2: Ma erano una conseguenza tutti dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, no, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani
0: a proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono, per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse, e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto, sull'esempio di mio padre, ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto

0: fatto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
1: grazie,
0: sì.
1: Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, i giovani.
2: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
6: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione convenienza a 5,99€ al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
9: Perché conviene!

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
4: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo in Svizzera oggi a salutare Andrea Schenone. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, tra poco con lei parleremo anche molto di intelligenza artificiale, proprio per un incontro a cui lei parteciperà a Zurigo, però partiamo dalla sua storia. Intanto, dove vive e quando ha lasciato la Liguria?

0: Ho lasciato la Liguria ben 20 anni fa, vivo da 20 anni vicino a Zurigo, lavoro a Zurigo da 20 anni e lavoro nei pressi di Zurigo, non in città, cioè vivo non nei pressi di Zurigo e mi sono laureato in economia a Genova, ho iniziato a lavorare a Genova in un'assicurazione, nella compagnia di assicurazioni, per 2 anni a Genova, per 4 anni a Milano e poi ho fatto il salto in Svizzera.
1: E come si vive?
0: Direi molto bene, direi molto bene. Ho viaggiato in giro per tanto, in giro per il mondo, anche per business. Devo dire, comunque, la Svizzera, su molti aspetti, non credo ci siano paesi migliori, ecco,
1: Per
0: dove
1: esempio,
0: vivere.
1: ci faccia un po' venire un po', insomma, di mal di pancia. Funziona effettivamente tutto così bene? I trasporti, la sanità, il welfare, tutto
0: Ma sì,
1: pulito?
0: la perfezione è di questo mondo, però l'organizzazione dello Stato è perfetta come dovrebbe essere. Io ho studiato economia, mi sono laureato con una tesi di scienze delle finanze. Il federalismo che hanno è molto efficiente, stimola comunque la competitività. È un paese molto competitivo a livello economico, molto liberale. E il motivo vero per cui le tasse sono anche così basse, perché comunque lo Stato è amministrato in maniera molto efficiente e poi c'è sicurezza relativamente parlando di questi tempi, comunque è uno dei paesi più sicuri al mondo, anche se questo la Svizzera è in testa. È il paese tra il più competitivo al mondo, non so, nelle classifiche da circa 15 anni e molto avanzato anche tecnologicamente, probabilmente dopo gli Stati Uniti è il paese più avanti nel mondo del lavoro, nel mondo dell'economia, che è poi il mio settore, per cui motivo anche per cui mi trovo bene. Poi chiaramente la Svizzera ha anche delle bellezze paesaggistiche, tante perle sconosciute, pur essendo un paese molto piccolo, ha tantissime cose belle da vedere, e non sono solo le Alpi, le montagne, ma anche tante altre cose, laghi, la storia che ha, è molto, molto particolare, è conosciuta poco secondo me, pur essendo un paese vicino all'Italia, 4 ore comunque dalla Liguria,
1: Che cos'è che
0: originario
1: non dovremmo
0: comunque.
1: perderci di queste perle, diciamo così, un po' sconosciute, secondo lei, dopo tanti anni di vita lì?
0: Ma io consiglierei di fare un giro qui 2 o 3 settimane e scoprire le città anche medio piccole, un po' sia monti sia paesi sia le città, cioè la parte naturale, la parte dei musei anche molto interessante, ci sono tantissime cose da vedere, cioè non saprei quali mettere in testa, però merita la Svizzera, cioè
1: Si
0: tutta la Svizzera
1: guadagna
0: merita di venire
1: bene e
0: qua.
1: il costo della vita è alto, cioè ci si riesce si riesce a trovare un equilibrio?
0: Sì, allora la Svizzera è il paese più caro al mondo in termini di costo della vita, tuttavia anche è vero che diciamo dall'altra parte i salari svizzeri sono tra i più alti al mondo. Credo che sia anche in quello in testa la Svizzera nel mondo, non ci siano altri paesi che hanno i salari più alti, quindi in media. Quindi si riesce, diciamo, la classe media riesce a risparmiare, che è quello che poi conta, no?
1: E
0: Cioè
1: certo.
0: c'è una forte classe media e al di là, diciamo, dei picchi, degli estremi, no? Cioè della classe super ricca, poi ci sono la classe media che sta relativamente bene, anche se, diciamo, negli ultimi anni anche qui le cose sono leggermente peggiorate, devo dire.
1: Ah.
0: Comunque la Svizzera è stata influenzata dalla crisi europea di questi anni, perché tutti i paesi intorno alla Svizzera hanno avuto più o meno delle crisi lavorative, comunque
1: Vero.
0: economiche, cioè, e quindi la Svizzera ha subito una pressione enorme sul proprio mercato del lavoro, è riuscita a assorbire parecchie persone, ma cresce a un ritmo di 100.000 persone in più all'anno, che è tantissimo
1: Per la
0: per il numero di
1: dimensione
0: popolazione,
1: anche.
0: per la dimensione, sì.
1: Senta, e le persone come l'hanno accolta? Poi arriviamo a parlare adesso dell'intelligenza artificiale, ma è stato facile entrare, nella vita delle persone, fare amicizia?

0: oppure diciamo si fa amicizia solo fra stranieri?
1: No, sto facilissimo, devo dire che sì, proprio facilissimo. Un po' perché credo, allora c'è sicuramente un Zurigo molto internazionale, anche i miei vicini, esatto, di casa comunque, professori di Berlino, piuttosto che insomma, persone di un certo livello, ma indipendentemente da quello anche le persone non, diciamo, non altamente qualificate. In generale devo dire che gli svizzeri sono molto riservati, sì, ma anche molto gentili, cioè questa è una cortesia svizzera, cioè, ma a parte quello devo dire che si viene accettati molto bene e non ci sono più certe tematiche del passato, no? Uh-huh. Mi raccontavano che negli anni 70 c'era stata una problematica con gli italiani, comunque gli italiani hanno fatto molto per la Svizzera, hanno costruito tunnel, ferrovie, però era un'immigrazione diversa. Ci sono due tipi di immigrazione, adesso sì, c'è un'immigrazione di professionisti, di imprenditori altamente qualificata, quindi non,
0: esatto, che a loro manca e quindi... Allora, arriviamo a parlare di intelligenza artificiale. Abbiamo visto anche tante immagini di Zurigo, perché lei parteciperà ad un incontro dedicato proprio all'impatto dell'intelligenza artificiale sull'economia, la società, le arti, con ospiti internazionali. Perché, insomma, è vero che un po' tutti ormai si riempiono la bocca di intelligenza artificiale, che è una realtà. In particolare, lei parlerà sull'impatto nel mondo del lavoro, giusto?
1: Sì, io...
0: Che è un po' una cosa che le persone temono, no? E allora, mi interessava capire da lei qual è la realtà e che cosa succederà nei prossimi anni.
1: Sì, su questo tema io ho scritto un libro che è stato pubblicato recentemente, basato sulla mia tesi di MBA e sul lavoro che sto svolgendo per l'Associazione Nazionale degli Analisti Finanziari Svizzeri. Sono un gruppo di lavoro dell'intelligenza artificiale qui a Zurigo. E quello che prevedo nel mio libro, ma comunque tanti di noi immaginiamo, sono impatti positivi sulla società, sull'economia nel complesso. C'è una lettura dei media molto, secondo me devo dire, un po' distorta, nel senso che vengono messi di fronte diciamo alla gente soltanto dei lati negativi, quindi la possibile perdita di posti di lavoro. In realtà tutto quello che crea, diciamo, aumenta la produttività del lavoro, aumenta la crescita economica e aumenta i salari anche. E quindi ci sarà uno sviluppo anche di nuova imprenditoria completamente diversa da quella che abbiamo adesso. Ci sarà chiaramente un cambiamento epocale, ci sarà lo sviluppo di nuove aziende solo entrepreneur in inglese, diciamo, cioè, ovvero che saranno anche fatte da individui singoli che utilizzeranno tutta una serie di strumenti di intelligenza artificiale per sviluppare le proprie aziende. Poi questo tema si intreccia con la crescita demografica, dove comunque si va andiamo in un periodo in cui i baby boomers andranno in pensione, quindi si creerà un buco nel mercato del lavoro e molti di questi posti potranno essere sostituiti dall'intelligenza artificiale, ad esempio nell'amministrazione statale. Quindi questo potrebbe aiutare a risolvere il problema dei bilanci pubblici degli stati europei, quindi riducendo il peso delle amministrazioni statali, di converso potrebbero diminuire anche le tasse, quindi i salari.
0: Quindi lei dice più opportunità, più aspetti positivi rispetto a quello che un po' i media raccontano, che è un po' distorto, che si fida, cioè viene un po' da dire, no, come robot nelle fabbriche, no, perdi il lavoro, e per alcuni è questo, no, diciamo, il paragone che viene fatto. Ma allora l'intelligenza artificiale riduce il numero di persone che possono lavorare in questo o in quel settore. Probabilmente sarà così, ma in realtà è perché, mi corregga se sbaglio, ognuno di noi nel proprio settore potrà implementare, grazie all'intelligenza artificiale, alcune cose che adesso non riusciamo a fare, o se non altro velocizzarle.
1: Sì, diciamo, io faccio sempre l'esempio dei luddisti, che è un movimento che nacque all'inizio della rivoluzione industriale, in cui diciamo,

0: la gente si scagliava contro le macchine, perché vedendo le macchine un competitor, no? qualcosa che gli portava via il lavoro. E l'altro esempio che faccio sempre è quello dell'agricoltura americana all'inizio del secolo scorso, cioè all'inizio del Novecento, il 99% degli americani lavoravano in agricoltura. Oggi nemmeno l'1%, e questo non significa che gli americani stiano morendo di fame, anzi tutt'altro, sono sviluppati nuovi tipi di lavoro e l'umanità è cresciuta, si è sviluppata tecnologicamente, è andata avanti. E quello, l'intelligenza artificiale è una grossa rivoluzione, come è la rivoluzione industriale, e cambierà in maniera massiva tante cose, però sicuramente farà crescere l'umanità. Ci sono dei rischi,
1: quindi
0: come in tutte
1: dobbiamo
0: le rivoluzioni
1: solo imparare
0: industriali.
1: a gestirla e a riconoscere i rischi, come tutte le cose, come tutte le rivoluzioni un po'.
0: Assolutamente, esatto. Direi che questa è una sintesi giusta.
1: Giornalistica.
0: Sì.
1: Senta, che cos'è che le manca di più della Liguria?
0: La focaccia col formaggio di Recco, vendo in montagna.
1: Lei viene dall'entroterra, no?
0: Sì, io vengo da Savignone, vengo dall'entroterra, però insomma.
1: Glielo dice una che è nata a Casella, quindi per quello che ci
0: Sì. Okay.
1: Senta,
0: Però sì,
1: però
0: è un
1: almeno è
0: classico, vieni in
1: vicino.
0: montagna, qui non c'è il mare, quindi l'unica cosa che quando vado in vacanza c'è che andare verso il mare.
1: Va bene, va bene. Io la ringrazio. Grazie mille. Anche le facciamo vedere la nostra regione, le fa vedere un po' di mare. Oggi, tra l'altro, è una giornata splendida, molto, molto limpida. E così, insomma, ci lasciamo con queste immagini. Grazie anche, insomma, per questa lettura, che poi lei porterà in questo incontro, a Zurigo, che è sicuramente, diversa anche da quella che normalmente si può, ascoltare, sull'intelligenza artificiale applicata proprio al lavoro. Grazie mille, buon lavoro e a presto.
0: Grazie mille,
1: Arrivederci.
0: buona giornata, grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
1: Vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nell'in termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Quanti argomenti di discussione, anche se il campionato è fermo, siamo in attesa dei mondiali, ma le nostre squadre, insomma, c'è un po' di immobilismo, ci sono tante voci di mercato, c'è chi deve pensare a chi arriverà, e mi riferisco laggiù al Golfo dei Poeti, un po' più vicino, e l'Entella dice, noi dobbiamo salvarci. Genoa e Sampdoria, grande soddisfazione in Canal Genoa per i due ragazzi giovani che hanno esordito nella nazionale di Baldini con Lussemburgo e la Grecia. Tanta, diciamo così, impazienza nei tifosi blucerchiati perché non arrivano questi benedetti nomi. Il nome dell'allenatore, il nome del direttore sportivo, chi saranno? Perché ci si confronta sempre così e comunque? Allora, parto subito alla mia sinistra e do il benvenuto a Dario Vassallo.
1: Benvenuto, grazie.
0: Che è felicissimo perché Bilog ha prolungato il contratto.
1: Come una Pasqua.
0: Vedi?
1: Come una Pasqua, siamo in una botte di ferro.
0: Siamo in una botte di ferro. Eccolo qua.

0: Guarda, Justin sì, ecco, proprio sì, è lui,
1: no,
0: proprio.
1: Ma a parte gli scherzi, speriamo che effettivamente diventi un portiere affidabile, ecco.
2: Vabbè,
1: io,
2: numero...
1: non l'ho ancora capito, ma lo dico onestamente, perché però insomma l'augurio è quello che si rimette dopo,
0: che faccia molto bene, assolutamente sì. Come, cosa volevi dirmi, Giovanni Filippone?
2: Buongiorno a tutti, buon pranzo a chi a casa. No, il numero della maglia del portiere è di buon auspicio. La fortuna al 16 a Genova non si dice fortuna, ma si dice in un altro modo.
0: Vabbè, allora poi adesso ti faccio solamente vedere, perché abbiamo visto l'Impa, ti faccio vedere in questo momento, ma non voglio commenti, perché poi ti faccio vedere in questo momento la formazione della Sampdoria. Guarda, tu che sei un allenatore, che hai il patentino, che ti confronti con i giovani, che hai allenato in diverse squadre, che hai giocato, tu dimmi solamente se questa è una formazione che si può presentare
2: per il torneo dei bar.
0: Va benissimo, dopo la commentiamo immediatamente. Assolutamente sì. Vado da Andrea Rivelini, bentornato, buongiorno.
3: Buongiorno a casa. Io ho un friccicore al cuore tutte le volte che parlo e sento parlare di Genoa, tranne che quando c'è Dario che mi parla subito male del portiere, però a parte
0: non
3: quello
0: non ha parlato male,
3: no,
0: ha detto,
3: no, ci ha buttato una ventata di ottimismo.
0: Lo aspetto. Non mi dici niente sui due giovani.
1: È la società che ci deve dare l'ottimismo. È la società che ci deve fare diventare ottimisti.
0: Non mi dici niente sui due giovani. Già.
3: I giovani. Oh. I giovani sono il nostro futuro, e soprattutto Ekator, che è diventato il più giovane giocatore del Genoa a indossare la maglia della nazionale maggiore con 19 anni, 6 mesi e qualche giorno. E secondo me questo è un giocatore importante su cui spero che la società possa effettivamente fare puntare anche per il prossimo anno.
0: Perfetto. E poi vado da Alex Lonetti. Buongiorno Alex.
4: Buongiorno.
0: Che mi spiegherà tutto, perché io stamattina ho letto sui quotidiani sportivi e non questa situazione. Allora, ha ceduto Manfredi, ma però c'è un diritto di vendita. Non ci ho capito niente, Ale. Non ci ho capito niente, assolutamente.
4: Tanto guarda, partiamo subito con una bella notizia, perché le women della Sampdoria ieri, vincendo la semifinale di Coppa Italia, andando in finale, sono riuscite così ad approdare alla Serie C e quindi sono state promosse.
0: Guarda, almeno una bella... proprio per dirti, l'altra bella notizia è l'Under 17 volata scudetto per mister Criscito, quindi tante cose.
3: E sono belle notizie.
4: Per il resto la Sampdoria si appresta per il terzo anno di fila ad essere un laboratorio per gli esperimenti, una società seria, prima progetta e poi semmai demolisce. Questi invece hanno demolito, mandando via tutti quelli che avevano, diciamo, parlavano la stessa lingua della tifoseria, e senza avere di fatto un progetto, un nuovo direttore sportivo, dei nomi.
0: Ma cos'è questa cosa della vendita, che deve un advisor?
4: Allora,
0: fatemi capire,
4: sì,
0: ragazzi,
4: allora,
0: perché sono ignorante, proprio sono un ignorantone, fatemi capire,
3: così giù,
0: ve lo
3: dai,
0: prego, vi prego.
4: Allora, noi
0: giù
4: sapevamo che la maggioranza era di Tei e che Manfredi manteneva il 42% delle quote, però col diritto di voto. Evidentemente per quello che riguarda il pagamento delle imposte e degli stipendi del 16 di aprile, Tei ha detto: io soldi non ce ne metto più, a meno che tu non mi ridia le quote,
0: chiudo la cassa.
4: Fiorella poi era riuscito con le fiduzioni a pagare, poi è chiaro che questo tira e molla, sono arrivati a un certo punto che Tei ha detto: io non tiro più fuori un euro, e di conseguenza cortesemente tu mi dai le quote. Manfredi a quel punto lì, visto che evidentemente non poteva metterci i soldi lui, ha accettato di cedere le quote praticamente a zero, però hanno messo una clausola secondo la quale entro il 30 di giugno verrà nominato un advisor per l'eventuale cessione, che vuol dire
0: un'eventuale cessione.
4: Cioè, voglio dire l'apertura della cosiddetta data room, dove gli interessati possono acquisire i documenti.
0: Questo mi piace di più. Quindi mi ha fatto capire che ci potrebbe essere un'eventuale cessione, ma non è necessaria la cessione. Potrebbe entrare dei nuovi capitali, Ale?
4: Ma può essere tutto.
2: Può
4: diciamo
2: essere qualche
4: che,
2: partner, magari. No,
4: diciamo che una cessione, obiettivamente, o viene fatta per assurdo in questi giorni, ma chiaramente è impossibile, perché una due diligence fatta in un certo modo può durare anche 2-3 mesi, no? Quindi è molto probabile che per ora di cessione non se ne parli, perché in effetti chi subentra dovrebbe subentrare per assurdo a settembre-ottobre, se cominciasse oggi la due diligence.
2: Cessione dell'intero pacchetto.
0: Ma non mettermi casino nella testa. No,
2: è una cosa molto semplice.
0: Non mettermi casino, perché adesso stavo capendo benissimo tutto
2: o quello di...

0: Ho detto eventuali partner, allora non mi stai
1: tutto
0: a sentire.
1: O quello di Manfredi?
0: Non lo so.
1: Ci perché a casa se lo chiedo.
0: Vabbè, ma io no, non.
1: E lui lo sa.
2: Le insomma, le quote sono tutte di Tei. È chiaro che ci sono già stati degli interessamenti in passato, l'anno scorso, un anno fa, ne avevo parlato qua, che poi è diventato di dominio pubblico dopo qualche giorno, dell'interesse di una sorta di cordata capitanata da Fustenberg di Banca IFIS, che però poi è caduta nel nulla, perché chiaramente se non c'era, diciamo, dall'altra parte chi intendeva cedere, è inutile che ci siano degli interessamenti. Vedremo cosa succederà. Che ci sono un paio di soggetti interessati,
3: potrebbe essere che stiano già lavorando, magari avendo fatto quelli allontanato quelli altre, le persone lì. Può darsi che stiano già lavorando da tempo, tanto questa società non dice nulla, non ha mai parlato, quindi, anche perché stiamo arrivati a dei punti che il direttore sportivo saranno 20 giorni che c'è questo, c'è quello, e questo silenzio potrebbe essere che magari cambia parte della società, allora dovranno prendere delle decisioni insieme.
0: Tutto molto più facile, vero, in casa Genova?
4: È bello essere fuori. Una volta tanto.
0: vedi l'ottimismo di Dario.
4: Una volta tanto è bello essere fuori da queste questioni.
0: Dario,
4: che sono.
0: Cosa mi dici in casa Genova della simbiosi, no? Della coesione tra De Rossi e Lopez? Perché questo è un momento molto forte.
4: La cosa fondamentale è quella. Adesso io mi auguro che effettivamente questa simbiosi di cui tanto si parla sia una simbiosi reale, perché non credo che l'anno scorso non ci fosse una simbiosi tra Ottolini e Viera, cioè, in qualche modo. Certo, forse ci sono stati degli scontri, delle cose. Quest'anno pare che sia invece una vera e propria simbiosi. Credo che Lopez sappia molto bene quello che De Rossi ha chiesto, perché l'ha detto anche alcune volte coram populo, cioè davanti a tutti, e quindi io mi auguro che poi sai, è chiaro che soprattutto, ma neanche nelle grosse squadre, tranne rari casi, non è che un allenatore dica voglio questo, con nomi e cognomi, voglio un giocatore con queste, caratteristiche. E poi in base a quello che è il budget si sceglie
0: e di quei gioielli là ce ne sarà qualcuno sacrificabile, ragazzi?
5: Io penso proprio di sì.
6: Direi che due, quelli sulla destra e al centro, sono quelli ritenuti più sacrificabili.
0: Parli di Venturini e di Fini?
6: Sì, sono i due che ritengo siano più impredicato per rappresentare quello strumento attraverso il quale creare un tesoretto da poi gestire, perché comunque ci sono importanti acquisti da onorare, no? Perché non dimentichiamo che c'è il tema di Colombo, c'è il tema di Amorim, c'è il tema comunque degli investimenti sui centrocampisti che deve essere fatto. Quindi quei due giocatori secondo me sono i più indiziati, insieme a Norton Caffi e a Frendrup, diciamo, qualora arrivassero le giuste offerte, a poter.
0: Sì, perché mi vuoi ricordare che il Genoa ha già speso tanto, cioè, certo. Sulla carta ha speso tanto, i pagamenti, però ha pagato tanto.
6: Diciamo che il tema del pagamenti, poi magari è un discorso un po' lungo e magari ne parleremo
0: però
6: in un altro momento.
0: Costano
6: dei soldi, perché comunque Colombo è un'operazione da 7-8 milioni, c'è comunque Amorim, che sono sempre quegli stessi importi.
0: C'è anche Baldanzi,
6: che è un'operazione che doveva essere finalizzata sui 10 milioni di euro, ma che a seguito di una rinegoziazione con la Roma pare che ci siano le condizioni
0: per poter
6: chiudere.
0: E poi ci sono questi anche?
6: Poi, allora, questi,
0: cioè, El-Sharawi.
6: Allora, El-Sharawi,
0: che è sulla destra,
6: sì. El-Sharawi,
0: Caleosho, che è un giocatore, sì. Che si è messo in luce.
6: El-Sharawi è un giocatore che allo stato parrebbe interessarsi di altri campionati.
0: Perfetto, questo
6: diciamo è quello che trapela un interesse da parte sua per andare a prendere un contratto importante, magari.
1: Sì, perché al mutuo
0: negli Emirati Arabi.
6: Tu pensa ai mutui tuoi, che ce n'hai un sacco.
1: Al mutuo, allora deve guadagnare qualcosina.
4: Se posso dire, però, riguardo ai tre ragazzi, sì, ed è giusto quello che dice lui, però purtroppo
6: non esagerare,
4: no, difatti,
6: non esagerare, no, non esagerare, non esagerare,
0: è
6: ragione,
0: è giusto, però
4: purtroppo
0: purtroppo
4: il giocatore dal quale si possono prendere

0: prendere più soldi e Ecator.
1: Aspetta,
2: vi faccio una frase, perché ieri sera Carlo Danani in Derby Show ha fatto un'osservazione che io ritengo anche molto perspicace. Ha detto: allora, se io devo cambiare Fini, come si dice, no? E arriva questo ragazzo qua, Obaretin dal Napoli, che è questo ragazzone qua di piede sinistro.
0: Più vecchio di lui.
2: Allora vuol dire che non ci credo se lo faccio un cambio alla pari.
1: Ma infatti voglio dire, Ecator, il tema di Ecator è un tema, secondo me, sotto una precisa, attenta disamina. Perché a mio avviso la società sta facendo delle valutazioni per capire se il processo di crescita di questo giocatore può continuare, come io auspico, al Genoa, perché è un giocatore che, secondo me, se il Genoa ha la forza di tenere ancora, è ovvio che se arrivasse un'offerta fantasmagorica sopra i 30 milioni, tutto è cedibile. Ma se tu hai la possibilità di farlo continuare a crescere, cioè devi avere le rassicurazioni da parte dell'allenatore che te lo fa, diciamo, giocare con una certa continuità, come è stato nella seconda parte della stagione. Questo è un giocatore che non ha neanche 20 anni e quindi è destinato a migliorare sensibilmente.
0: Anche Anaor non aveva 20 anni.
1: Sì, ma sono due cose completamente diverse.
0: Sono delle cose diverse.
1: Vabbè, Dario, lasciami dire una cosa. Se posso esprimere un concetto, lo esprimo e me lo lasci terminare. Invece sempre a mettere la zeppa della negatività, lasciami dire. Ho detto una cosa che secondo me puoi condividere anche tu. Cioè, voglio dire, questo giocatore che tiene.
0: Ma io sono d'accordo sul fatto di tenerlo. Io sono assolutamente d'accordo. Quello che io temo è che non venga tenuto, perché arriveranno un'offerta, non di 30 milioni, di 18-20 milioni
1: questo,
0: e lo vendono.
1: Questo approccio mi sento di smentirlo per questa ragione. La ragione è la seguente:
2: i conti del Genoa
1: sono in netto miglioramento e il Genoa ha avuto la forza di tenere alcuni giocatori nel mercato di gennaio che in altri momenti non poteva fare. Quindi voglio dire, se arriva un'offerta importante,
2: dai 25 su, ragazzi, arriva a 25,
0: se è finito di esprimere
2: io
0: il concetto,
2: che
0: io dico
2: non
0: che
2: c'è nessuno incendibile,
0: dato che Andrea è la voce della società,
1: è la sua voce. Ma perdonami, Dario, questa è una frase molto grave, che ti invito a smentire, perché io non sono la voce di nessuno.
0: Io la smentirò nel momento in cui tu farai una minima critica, critica.
1: Quando ci sarà da fare una critica, sarò il primo a farla. Io ho criticato in momenti evidenti anche la gestione di Viera. L'ho criticata.
0: Parlo della società.
1: Io la società, per quanto mi riguarda, la società sta facendo e ha fatto bene, e non c'è modo di criticare una società che ha fatto bene. Una società che rischiavamo di portare libri in tribunale, ci siamo comunque consolidati nella massima serie, siamo riusciti a mantenere la massima categoria dopo 9 partite eravamo a 3 punti relegati lì all'ultimo o penultimo in posizione in classifica. Cosa devo criticare? Devo criticare per il gusto di criticare? Penso di no.
2: L'anno prima aveva criticato per essere completi la cessione di Retegui dopo la campagna di abbonamento.
1: Il riferimento al sottoscritto come voce della società non è vera, perché se qualora fosse vera,
2: guardatevi il bavero della giacca di Rivelini. Lui non è la voce della società, è Andrea Rivelini, avvocato, che ha lo stemma del Genoa.
1: Io parlo per me. Poi se io ho la capacità di parlare con Tizio, con Caio, con Sempronio, ho relazioni, non è un problema. Ho delle relazioni, ma come parlo con il presidente di Tizio, l'amministratore di Caio, il segretario di... Parlo con tante persone a Genova, non parlo solo con
0: Sei un po' agitato.
2: Sì, vedi che quando comincia a muovere le mani vuol dire che è agitato.
1: Mi punge...

0: vaghezza.
1: Mi punge vaghezza, mi duole. Devo.
0: La reclamo.
1: No!
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti...

0: Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
1: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
0: Sì, dai, papà, andiamo, su.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Pensava di essersela cavata Giovanni Filippone. Detto, questo mi ha fatto vedere la formazione in questo momento, si è dimenticato. No. Te la faccio vedere di nuovo.
2: Dobbiamo
1: Giovanni,
2: per forza. Per
1: te
2: forza.
1: La faccio di nuovo. Perché tu mi hai detto, non ne vorrei parlare. No, ti faccio parlare. Partiamo perché importa che c'è Ghidotti.
2: No, io volevo partire dall'attacco atomico.
1: Allora, tu vuoi partire dall'attacco?
2: Attacco atomico questo. Che ha avuto tantissimi anni fa la Samp, Baldini, Bassetto, era l'attacco atomico. Qua è un attacco. Allora,
1: la formazione di questo
2: la
1: momento.
2: Ha fatto la Serie C con l'Inter, con l'Under 23, giusto?
1: Sì.
2: Sekulov è dalla partita con la Carrarese che non gioca più. E Tuttino infortunato, l'unico gol che ha fatto l'ha fatta noi, quindi, già facciamo una bella scremata qua che...
1: No, ma tu cosa pensi? Guardando questa formazione, tu dici, sei il direttore sportivo di questa squadra, che faccio? Ne cambio 25?
2: Sì, dobbiamo rifare tutto qua. Qua c'è da rifare tutto, tutto. Infatti siamo in attesa, come dicevamo prima, fuori onda, con Ale, che la società dica qualcosa, finalmente, che faccia qualcosa, perché è tutto un incerto, tutto nebuloso, tutto a nebbia. Continuano ad arrivare nomi, non so se dei giornalisti, la società assolutamente no perché non dice nulla, però non c'è nulla di certo, né un direttore né un allenatore, non si sa se riusciamo anche a riscattare Begic, che penso che non sia un fenomeno a livello proprio di prezzo, quindi non lo so.
1: Adesso invece vado da Alex, che Ale deve fare sostituzioni perché l'allenatore è in panchina, e ti faccio vedere in questo momento la panchina della Sampdoria, perché io mi giro, Ale si gira dalla panchina e dice devo cambiarne 5, chi ci metto? Allora ci metto De Paoli, ci metto Riccio, ci metto Ferri, ci metto Girelli, ci metto Berlemo, ci metto Pedola, ci metto Narro che dovrebbe arrivare, chi ci metto?
3: Dicevo appunto prima che è l'ennesimo laboratorio di esperimenti dopo aver rischiato per 2 anni di fila la Serie C, nell'ottantesimo anno di storia,
1: ci
3: troviamo che prima hanno distrutto tutto quello che c'era di buono nella società e adesso stanno pensando di ricostruire. Saranno andati su Google o su Football Radar a cercare di capire chi potevano prendere come direttore sportivo.
1: Big Data si chiama, guarda, me lo sono segnato.
3: Big Data.
1: Sì, perché io sono ancora antico, data, vado a vederli i giocatori.
3: Infatti
1: magari.
3: Football Radar lavora sui Big Data e ovviamente poi però quello che conta è sempre il budget, no? Che ovviamente noi non conosciamo, sappiamo solo che il budget per il direttore sportivo è 170.000 euro, quindi già mi viene da dire che se, per esempio, se Pierini non verrà riscattato non sarà perché Pierini non è bravo, perché
1: 170.000
3: sarà
1: euro?
3: Semplicemente perché c'è 1 milione da tirare fuori.
1: Perché allora ascolta, problema... perché ieri sera avevo ospite in trasmissione qui a Derby Show, ospite in trasmissione avevo Marco Bisacchi e ce l'ho anche adesso, che mi ha detto, sai che cosa mi ha detto? Arriva Van Bommel e prende 4 milioni di euro.
3: Ma
1: cioè,
3: no.
1: Qua il bilancio per 170.000 euro, mi hai detto.
3: Per il direttore sportivo, ho detto.
4: No. Chiariamo un attimo. Tanto buongiorno a tutti. Chiariamo subito che Van Bommel in questo momento comunque è senza contratto. Quindi ho capito.
1: Da 4 milioni a 200.000.
4: Se ha delle offerte da capogiro in giro per il mondo, buon per lui. Chiaro che se dovesse andare alla Sampdoria sicuramente non prenderà un ingaggio da 4 milioni e mezzo. Dopodiché Van Bommel è soltanto uno dei tanti nomi in questa fase di Toto.

0: di Toto Mister di casting, no, per il futuro allenatore, una fase direi di grande incertezza, perché l'unica certezza è che questo portoghese dirigente Americo Branco, l'ufficialità potrebbe arrivare, mi auguro, in settimana, con questo contratto biennale, sarà il nuovo uomo mercato al fianco di Walker e Fredberg, anche se poi sappiamo non ha l'abilitazione per il ruolo di DS in Italia, dovrà fare il corso
1: mi
2: dici delle cose, Marco, che mi metti in difficoltà, perché chi sta ascoltando dici l'anno scorso ha preso un allenatore che non poteva sedersi in panchina, adesso appena un direttore sportivo.
0: Dobbiamo essere, secondo me, chiari sotto questo aspetto.
2: No, ma noi gli abbiamo augurato, guarda, al direttore sportivo, se arriverà, noi gli abbiamo augurato buon lavoro, ci mancherebbe altro, perché stiamo dalla sua parte, ci mancherebbe altro che noi ci permettessimo già quelle congetture, quei preconcetti di dire questo non capisce niente, questo
1: sì,
2: sbaglia tutto.
1: Non gli mancano i requisiti.
2: Assolutamente.
1: Un patentino riconosciuto.
0: Il concetto è che se tu prendi un direttore sportivo straniero, nessuno dei direttori sportivi stranieri è passato da Coverciano, quindi è automatico il fatto che comunque lui non ha il patentino, non ha l'abilitazione e dovrà fare il corso di Coverciano, ma questo è capitato a tanti altri direttori. Dopodiché, secondo me, il punto interrogativo non è tanto il discorso che non abbia l'abilitazione, perché a mio modo di vedere la sua esperienza ce l'ha in Portogallo e in Olanda. Il vero tema è che non ha esperienza in Italia e non ha esperienza in Serie B, e questo è il vero tema. Quindi affidarsi comunque a quello che è un, diciamo, novizio del campionato, che con tutti i rischi e pericoli del caso, dopo aver fatto stagioni così traballanti, mi pare l'ennesimo salto nel buio. Cioè, questa Sampdoria che ha mandato via gli uomini che hanno contribuito alla salvezza, quindi Andrea Mancini, Invernizzi, Lombardo è ancora lì, ma insomma, da capire se poi rimarrà, non rimarrà, se sarà nello staff tecnico oppure no. E invece prende, cioè mantiene i contestati Fredberg e Walker, e poi prende un direttore sportivo straniero a cui assolutamente anch'io faccio il grande in bocca al lupo, sperando
2: certo,
0: che possa
2: ci mancherebbe altro.
0: Lavorare con le sue mani, senza che ci sia il solito uomo dall'isola di Man e quant'altro a dettare
2: di nuovo
0: la linea,
2: per... tutte le volte mi dici questo uomo, ma chi è questo qua dell'isola di Man? Mamma mia,
0: hanno fatto disastri. No, io sinceramente vorrei sbagliarmi, ma faccio fatica a fidarmi di questi signori, capisci, Graziano?
2: Questo certamente sì. Dimmi, Dario.
3: Ma scusa, Marco, ti volevo chiedere, ma secondo te perché in questa società c'è questa avversione agli italiani? Perché tu hai detto giustamente, arriva questo che sarà sicuramente, per carità, brava, ha lavorato bene in altri paesi, però non conosce niente del campionato italiano e del campionato di Serie B. Perché non affidarsi ad un direttore sportivo di categoria, uno che i giocatori riconosce, ma ti dico anche un direttore sportivo di una squadra di Serie C che conosce comunque gli ambienti, secondo te?
0: È una bella domanda. Evidentemente loro hanno questo tipo di visione, no? Evidentemente si ritengono competenti, in grado di andare a fare scelte anche in Italia, nel nostro campionato, attraverso quelle che sono le loro direttive, quindi l'analisi dei dati, la struttura, diciamo, scientifica del mercato. E sappiamo che il mercato non è proprio scientifico, cioè trovare un calciatore giusto passa da diversi aspetti. Io credo che ci sia anche una presunzione di fondo, perché questi signori hanno un sacco di soldi questi anni e secondo me sono anche un po' invidiosi, lo dico sinceramente, di quella che era stata la popolarità che ha raggiunto Andrea Mancini, piuttosto che Invernizzi, piuttosto che Lombardo. Questi gli portano via la vetrina, la passerella. Loro sono convinti
2: di dici che Marco bene. Mi fai venire questa competizione, sì, sì. Non gli piace, cioè gli piace più essere loro i deus ex machina.
1: Prendono questi
2: dimmi.
1: Stranieri perché li vogliono gestire, perché se prendono un italiano ha una cultura anche diversa del calcio, che
0: è inutile che ci giriamo
1: non è paragonabile a loro.
0: È l'uomo centrale,
2: Nathan, dimmi. Ma
4: no, dicevo che
2: Aspetta Marco, che c'ho Ale.
4: La questione del patentino, ovviamente tutti quelli che arrivano dall'estero a fare direttore sportivo in Italia non ce l'hanno e lo devono acquisire. Però
1: attenzione, scusami,
4: l'incoerenza,
1: il patentino, loro hanno un patentino che deve essere riconosciuto alla federazione italiana. Fanno una richiesta e gli viene riconosciuto.
4: A metà settembre
1: loro i requisiti ce l'hanno.
4: Ma certamente, però la cosa che dico io, siccome questi lavorano molto appunto con i big data e con Football Radar, no? Cioè, in Serie B non c'è nessun direttore sportivo straniero, e già questo dovrebbe essere un big data, no? Cioè, dovrebbero già far capire, ma forse è meglio non prendere lo straniero. Allenatori stranieri che in Serie B abbiano fatto veramente bene, a me viene in mente giusto Bosco, Vallascoli, ma non è che ci siano tantissimi allenatori stranieri che in Serie B abbiano fatto bene. Allora io ti dico, è anche una forma di incoerenza. Se vai a vedere i dati tramite Football Radar o comunque

0: car trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni specialisti in elettronica.
1: Allora, proviamo a risolvere questo rebus dell'allenatore oppure no? Perché io, ragazzi, sento tanti nomi. Ieri sera Marco me ne ha fatti degli altri, quindi mi ha incasinato ancora di più
2: il cervello. Per risolverlo,
1: No, perché io ve ne faccio vedere tre, che sono quelli un pochettino più chiacchierati, un pochettino più parlati, no? Alla vostra sinistra, quello sotto cercasi, Velasquez dell'Eschi Sofia, ha vinto il campionato dopo 17 anni che non lo vinceva, insomma, quello in mezzo che sta esultando si chiama Eriksen, è un danese ed allenava il Magonza, il Mainz. Il Magonza, si chiama Magonza l'italiano. Dudu Rilini, che sei un uomo di mondo, dovresti conoscere queste cose. L'ultimo, quel signore con gli occhiali, è Friis, che è del CERC Rug. Quindi questi sono i tenori. Poi ieri siamo detto ce ne sono altri 5-6, ma lì ce ne stanno tre.
2: Faccio
1: ragazzi
2: una domanda: l'allenatore che ha vinto il campionato, se vince un campionato io resterei lì, è scaduto il contratto, come mai? Non si sa.
1: Beh certo, insomma, poi le cose si sanno, dai, non è vai via, ti prendo l'allenatore,
2: vinco il campionato, mi godo un attimino la Champions.
1: Però se tu hai un'opportunità di venire in Italia,
2: in Serie B ha una Sampdoria che non c'è,
1: se tu
2: ha una Sampdoria che non c'è di società, vengo vincendo un campionato. Non lo so.
3: Tre, gioca la Champions, più probabile.
2: Io vado a fare la Champions e vengo alla Sampdoria in Serie B.
1: Non lo so.
2: Con Narro e Lagumina.
4: Allora Giovanni,
1: aspetta Marco, prima faccio parlare Ale, poi arrivi tu.
3: Dei tre, diciamo, a parte Friis, che è una vecchia fiamma di Freiberg, ma sicuramente
1: le vecchie fiamme,
3: se ne parlava già a gennaio, quando il ballottaggio era tra lui e poi Foti. E invece quello più probabile è questo Velasquez, perché ha già lavorato con Branco, solo che non ha, a parte questa con Levski Sofia, che comunque parliamo di un campionato, diciamo, veramente di livello molto basso, forse anche più basso.
1: Dai ragazzi,
3: insomma, è che comunque non è che ha fatto primo in classifica, sì, ha fatto primo in classifica, ma voglio dire, non è che ha fatto primo in classifica in un grande campionato. Gli anni precedenti non ha mai iniziato la stagione, ed è sempre subentrato, poi comunque esonerato, quindi non è neanche uno che su 7 stagioni ne ha fatta una dall'inizio dell'anno e le altre 6 da subentrato, che quindi non è neanche abituato, diciamo, a partire. Però per carità,
1: dimmi Marco,
3: dipenderà molto dal budget.
4: No, quello che ti dico è che io sono d'accordo con Alessandro, cioè l'idea che possa essere Velasquez forse un pochino più calda, perché comunque Velasquez ha già lavorato con Branco, anche perché negli ultimi anni abbiamo visto che spesso il direttore sportivo e l'allenatore, almeno inizialmente, viaggiavano su binari opposti, perché due anni fa ricorderete che a Cardi si trovò Pirlo, poi durò subito 3 giornate, poi a Cardi fece una serie di scelte sbagliate dal mercato in avanti, ma se vogliamo anche l'anno scorso Donati venne scelto da Walker e non da Andrea Mancini, che poi ha virato prima su Foti e poi su Lombardo. Quindi io credo che sia giusto che dall'inizio ci sia un tandem, cioè due profili, allenatore e direttore sportivo, che lavorino insieme, perché altrimenti si crea subito un equivoco e non vorrei di nuovo vedere due mercati. Cioè il direttore sportivo è uno e allora diamogli le chiavi della macchina, l'allenatore deve scegliere lui. Cioè certo, se torniamo invece al discorso di nuovo di Walker, di Fredberg e i vari algoritmi, io faccio un po' di mercato, tu ne fai un po', secondo me si crea un gran caos,
1: che casino, ecco, gran casino, sì, si può dire,
5: se posso dire.
1: Dimmi,
5: cioè,
1: pure.
5: Adesso chiedo qui a tutti chi di voi un allenatore più o meno mediocre, come sembra, cioè nel senso, ha detto una squadra così, sì, ha la possibilità della vita di giocarsi 4-5 partite in Champions League,
2: appunto,
5: e non la sfrutta. A me sembra un po' strano, poi può succedere di tutto.
2: O che l'hanno esonerato.
3: Sapete i motivi per cui.
5: Può succedere di tutto.
2: L'avranno esonerato o è scaduto il contratto?
1: Forse che non abbiano rinnovato il contratto.
5: Se io fossi
1: un allenatore
5: di basso profilo, mi capita, quando mi ricapita di giocare 4 partite, perché poi gioca le partite, le 4 partite, però sono che sempre
3: può anche essere banalmente un rapporto di amicizia con Branco e ti ha fatto una Sittard, e per questo motivo Branco, quando arriva, porta tra virgolette in dote un allenatore.
5: Forse per motivi economici, magari là viene pagato quello che viene pagato, viene alla Sampdoria e viene pagato
3: molto
5: più.
3: Ma poi sai, il fatto
5: non
3: è sempre,
5: lo so, io
3: sempre
5: mi chiedo,
1: l'opportunità di un allenatore di allenare in Italia è nettamente

0: superiore, non, per l'amor di Dio, senza mancare di rispetto a questi campionati.
1: Sì,
0: così,
1: però
0: no?
1: Graziano, immagino il che curriculum di un mister, se tu hai fatto almeno 4 partite in Champions, sale. Se viene alla Samp e fai male, non ti ricorda nessuno. È questo che dico io. Cioè, da mister io preferirei farmi ancora un anno lì, farmi la Champions, vedere come va, farmi un'altra esperienza, perché poi è tutto un bagaglio di esperienza fare la Champions. E venire qua col punto interrogativo, che purtroppo vediamo noi che non esiste nulla, né un programma, almeno che loro non sanno già tutto.
0: Oh, ecco.
1: Ecco, che loro non sanno già tutto, che c'è un programma serio.
0: Perché noi teniamo sempre, non parliamo mai di questa opzione, loro non ci comunicano niente, no? Sono in silenzio sempre, hanno il cerotto sulla bocca, però magari hanno già poco programmato tutto,
1: cioè, anche giocatori che i due conoscono e li portano qua, anche perché saranno per me l'80% degli acquisti o prestiti tutti stranieri.
0: Beh, adesso io ho letto un messaggio, stavo leggendo, con questa formazione mi scrive uno facciamo 20 punti, mi ha scritto
1: in due anni, però.
0: Con questa formazione, quella squadra che in questo momento è, tu vai a Bogliasco e dici li voglio tutti qua i miei giocatori, te li voglio tutti, te la faccio vedere di nuovo, li voglio solo qua perché voglio dargli il benvenuto, voglio dargli un pass per andare a fare il bagno a Paraggi e gli do il lettino, gli do l'ombelone. Questi sono i giocatori della Sampdoria in questo momento, ragazzi,
2: i ragazzi della quarta B,
0: ragazzi.
2: Questo concetto, che può piacere, può non piacere. Quarto anno di fila in Serie B, se ti presenti con quella squadra diventi automaticamente i ragazzi della prima C. Quella squadra è impresentabile. È impresentabile. Quella squadra che hai fatto vedere prima, forse soltanto il centrocampo,
0: Abelgard,
2: Anderson, Conti, hai qualcosa. Per il resto veramente fai fatica, perché non hai un portiere di riferimento, davanti non hai nulla, perché insomma Tutino, per carità, per regalarlo magari puoi pensare forse che possa stare nelle retrovie, ma Tutino non ha fatto vedere nulla, solo un gol grazie a Ghidotti ad Avellino l'anno scorso, Avellino Sampdoria, e tutto il resto insomma veramente hai poco su cui puntare. Il ritorno di Lagumina e Sekulov è assolutamente spaventoso, da brividi direi, giocatori che hanno fatto male, malissimo. Hai bisogno di fare piazza pulita, e io aggiungo, dovresti andare a bussare alle porte delle squadre a cui hai preso i giocatori in prestito, da Martinelli a Viti. E Begic, attenzione, Begic sono pochi giorni, settimana prossima scopriamo se lo riscattano, se pagano 1,2 milioni al Parma oppure no.
0: Fermati lì, qua c'è un bel discorso. Intanto senti, Alex, cosa volevi dirmi?
3: No, semplicemente che voglio dire, il calciomercato comincia il 1° di luglio, quindi oggi, io mi ricordo l'anno scorso in un collegamento,
0: fino al 1° di settembre,
3: in un collegamento di fine luglio, da Ponte di Legno ti dissi, vedrai che da qui all'inizio del campionato la squadra sarà completamente diversa, così è stato, quindi voglio dire, c'è tempo fino al 1° di settembre. Forse mi preoccupa un po' meno vedere,
1: ragazzi,
3: la formazione
1: se
3: di oggi.
1: Un anno con gli attributi, avere un obiettivo serio, la squadra almeno per il 70% deve essere in ritiro.
3: Ma infatti,
1: puoi cambiare di nuovo.
0: Cioè,
1: tutto.
0: Se non si conosce il giocatore, se non conosci l'allenatore, se non conosci
1: chi parla
0: il
1: inglese,
0: sportivo,
1: chi parla finlandese.
3: Allora,
1: chi...
3: No, una cosa che i tifosi, quando hanno parlato con Walker e il presidente De Gennaro.
0: Branco parla in italiano, ragazzi. Ve lo dico,
3: Quando i tifosi hanno parlato con Walker, il presidente De Gennaro, diciamo che tra virgolette le promesse erano: se vanno via Andrea Mancini e chiaramente Lombardo allenatore, deve arrivare per forza qualcuno di alto livello, e questa è la prima cosa. La seconda è che entro il ritiro di Ponte di Legno la formazione per l'80% sarebbe stata fatta. In
1: ma
3: più, la terza promessa era faremo a breve conferenza stampa, invece qui non hanno presentato nemmeno questo Morelli, cioè non hanno fatto assolutamente nulla.
1: Niente.
3: Quindi c'è la prima scadenza vera e propria, perché è quella dell'iscrizione del campionato,
0: certo.
3: 800 mila euro di fiduzione da mettere, pagamento di tutte le imposte, contributi.
0: No,
3: ma per carità, assolutamente. Fino al 16
0: settembre non è solo le fiduzioni, perché le fiduzioni, vabbè. Il problema è tirare fuori il grano per i calciatori, vero? E tu come la pensi, Dario? Il Genoa sarà già in ritiro con una formazione già ben definita oppure no?
4: No, non credo, sinceramente non credo, ma questo non lo vedo necessariamente come un male, nel senso che voglio dire, tra l'altro non dimentichiamoci che giovedì cominciano i mondiali, e che quindi il discorso dei giocatori,
0: esatto,
4: i mondiali rappresentano una vetrina, per sia per eventuale scovare qualcuno da prendere, vedi com'era

0: stato il caso di Scuravi ai tempi, per,
1: bravo,
0: sia per il fatto che magari, voglio dire, Vasquez fa un mondialone, Østergaard fa 6 gol,
2: quindi no, beh, no, dico, guarda, Rivellini sta già tremando, dici, Vasquez no, via, Østergaard via,
0: per cose no, non lo voglio
2: sbracciarlo,
0: era un discorso solo, non ho finito,
2: ferma,
0: come dici tu, non ho finito. Poi, grazie. E quindi il discorso è questo, magari alcune situazioni potranno essere concluse, mi auguro quella di Baldanzi per esempio, perché è importante che Baldanzi faccia un ritiro anche dal punto di vista atletico, muscolare, regolare, completo, per evitare che abbia che torni ad avere quei problemi fisici che purtroppo mi ha fatto giocare 5 partite da quando è arrivato. E, però io penso che ecco, l'unica cosa, non vorrei che la squadra fosse arrivare, il campionato comincia il 23, che dovesse arrivare della gente dopo, ecco. Per De Rossi, eh?
2: Zeta, calmati, vado in pubblicità, ti rilassi un attimo e poi continui.
3: Reclamo, poi forse
2: poi,
3: dico qualcosa.
2: Poi gesticoli di nuovo, sì.
0: Ma non è detto.
3: Non è detto, non è detto, perché se Dario non me lo fa fare...
4: Hai parlato pochissimo.
5: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it. Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: Mi dica, Rivellini, tutto per lei, guardi, tutto quello che vuole.
6: Per quanto ne so io, l'intenzione della società è quella di mettere nelle condizioni Daniele De Rossi di avere...
2: Ma non è la voce della società, Dario Vassallo, ricordatelo
0: bene. Quello che ne sa lui, gliel'ha detto l'amico dell'amico della società.
6: Io mi informo, passo la mia vita a informarmi,
0: Però non dal benzinaio.
6: Mi informo e in base a quelle che sono le mie notizie, l'intenzione della società è quella di dare a Daniele De Rossi la rosa pressoché completa per fare
2: possibile,
6: per fare il ritiro, perché è importante
0: questa,
6: e inoltre c'è da sottolineare come ci sia una intenzione di intervenire più che altro al centrocampo. Il centrocampo è la zona un po' più nevralgica, dove i due soggetti che sono sicuri in questo momento di essere anche nella rosa dell'anno prossimo sono Patrizio Masini e Alexander Amorim. E quindi è necessario integrare, è necessario, ci sarà, molto probabilmente stanno seguendo un profilo di giocatore giovane, molto prestante fisicamente, che possa fare un box to box, e quindi un profilo di centrocampista moderno.
2: Box to box?
6: Ho studiato, ti seguo sempre io alla sera.
2: Box to box.
6: Guardo
0: pesce tutti i giorni, mangia pesce tutti i giorni, mica caso.
6: Esatto, ma insieme
2: e questo box to box, hai un'idea tu di Andrea Rivellini? Ha un giocatore che gli piace per fare box to box?
6: Non faccio nomi, perché
0: come una volta si diceva cheek to cheek, no?
6: No, il cheek to cheek è quello che ti interessa a te, il cheek to cheek. Noi stiamo parlando del box to box. Per favore, un po' di serietà, che stiamo dicendo di cose importanti.
2: È vero. E box poi... Aspetta, fammi andare da Marco. Marco, c'è un nome del Genoa che attizza particolarmente queste caratteristiche che ci ha detto adesso Andrea Rivellini?
6: L'abbiamo perso.
2: Il volume, ti prego.
7: Eccomi qua.
2: No, cioè, non volevi rispondere, li facevi così e basta.
7: No, ma trovare giocatori forti.

0: chiaramente non è facile, è chiaro che il Genoa abbia la necessità di rinforzarsi, ma io penso che il primo vero passo sarà quello di non far partire certi elementi che sono comunque i pezzi pregiati,
1: cioè?
0: Soprattutto Frendrup secondo me è un giocatore che il Genoa non può permettersi di cedere, e anche su Ekator io spendo una parola,
2: ma perché? Why, si dice,
0: ma perché sono giocatori importanti, cioè Frendrup, Vázquez, sono quei due giocatori, due leader, uno in difesa, l'altro a centrocampo. Insomma, io vedere il Genoa ha perso Malinowski, io non sottovalutiamo il fatto che Malinowski è un giocatore veramente molto bravo, che ha risolto molte partite, che ha delle giocate che comunque adesso dovrai sostituire in qualche modo, quindi non sottovaluterei la non conferma la partenza di Malinowski. Quindi il Genoa secondo me deve fare le cose per bene. Questo è il primo anno di De Rossi dall'inizio e quindi anche di Lopez, quindi dovranno essere bravi a costruire, non soltanto a riparare, ecco, questo è un po' il concetto. L'anno scorso sono arrivati con una situazione complicata per colpa di altri, per chi c'era prima, questo è su questo ha ragione Andrea.
1: Marco, ma scusa, ma perché noi dobbiamo sempre guardarla con occhio del negativo e anche con questo non può partire, ma io
2: di Vieira si può fare,
1: ma secondo me si può fare molto meglio, cioè l'asticella verrà alzata,
3: non è necessario che debbano essere bravi, possono essere anche scarsi,
1: l'asticella verrà alzata e secondo me ci sarà una squadra più forte di quella dell'anno scorso, poi magari verrò smentito
0: Andrea,
1: dai fatti.
0: Andrea, però,
1: ma voglio dire, secondo me ci sono le condizioni per fare molto bene e Andrea, non mi fascerei la testa fosse Frendrup, non me la fascerei la testa.
0: Dal sedicesimo posto mi sembra corretto, anche perché non puoi abbassarla.
1: Non facciamo ironia sul sedicesimo posto, perché tu sai meglio di me, perché sei un fine conoscitore del calcio e del campionato, che il Genoa, essendosi salvato matematicamente con tante giornate in anticipo, è molto difficile mantenere l'attenzione.
2: Te l'appoggio anch'io. Te l'appoggio anch'io.
3: Fatto salvo il fatto che il Cagliari, che si era salvato una settimana prima ed era come ha vinto a Milano la settimana dopo.
1: Ma
3: sono dettagli,
1: Dario, capisco che tu passi le tue giornate a darmi contro e questo ti fa stare bene, ma io voglio dire è sotto gli occhi di tutti che quando una squadra raggiunge l'obiettivo e poi fai giocare giocatori
2: giovani,
1: in prospettiva,
2: puoi
1: anche accettare il rischio di fare pochi punti, ancorché abbiamo fatto delle prestazioni molto importanti.
3: Sì, posso dire una cosa qui di taccio, è vero quello che dice, è tutto vero, però fra 2-3 anni il fatto che eravamo salve rimarrà il fatto che il Genoa ha finito sedicesimo. Quando è finito quel campionato lì? Sedicesimo.
1: Ma cosa vuol dire? Potevamo finire al posto del Verona.
2: Ma no.
1: Eravamo a 3 punti.
3: Potevamo anche retrocedere più ufficio.
1: 3 punti? No, d'ufficio.
2: No,
4: Milano Pro.
2: No, non ti faccio più dire niente perché devo chiudere, Marco. È da ieri sera che ti sopporto. Dai.
0: Io non sono negativo sul Genoa. Io credo che ci sia. No, con De Rossi che guida centrale, io penso che Genoa possa fare anche una buona stagione. Io dico però sempre che, attenzione, non andrei a smembrare la squadra, cioè la squadra ha dei valori, il Genoa ha dei valori,
1: li
0: aveva anche prima con Vieira dei valori, io ribadisco questo concetto,
2: è vero, hai ragione, però poi molto prima. Dipende dalla simbiosi che ha un allenatore con i propri giocatori, e questo è fondamentale.
0: Non venderei certi giocatori,
2: l'empatia assolutamente. Noi abbiamo empatia per i nostri telespettatori, ho empatia per tutti i miei ospiti in studio, per chi è in collegamento come Marco Bisacchi, figuriamoci se non ce l'ho per i nostri registi che ci sono Andrea e Gianluca. E allora continuate a seguire sempre i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti!

0: La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale che questa sera in via eccezionale inizia con un'intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte oggi a Genova. Allora ci ascoltiamo e poi torniamo a dibattere dei nostri temi. Presidente Conte, intanto benvenuto a Genova.
1: Grazie, ci torno sempre volentieri, quindi grazie davvero.
0: Allora, una nuova primavera intanto, un libro che racconta di un uomo soprattutto, un uomo che vince, che perde, che a volte fa scommesse audaci, che ha comunque un'idea del mondo. E già questo comunque mettersi in gioco raccontando, no, quello che è stata la vita di una persona che poi ha avuto successo, che però dietro nasconde quello che è comunque la vita di qualunque persona.
1: Ah beh, certo, c'è anche nel personaggio pubblico, non bisogna mai dimenticare che c'è anche un uomo, c'è un percorso di vita, c'è, nel caso mio, poi siccome non ho iniziato subito a far politica, c'è un percorso di vita professionale, di vita anche di studi accademici, e poi c'è stato l'impegno anche politico. E devo dire la verità, il fatto di essere arrivato tardi all'impegno politico, quando ormai ero già strutturato, formato, mi ha aiutato molto, perché ormai l'insieme, quel quadro di valori, di competenze, di esperienza era già maturata e l'ho potuto portare dalla società civile alla politica. Io dico sempre, nascere in politica, crescere solo di politica senza altra prospettiva professionale rischia di diventare poi molto deboli, fragili, e dipende dalle segreterie di partito.
0: Senta, lei nella sua vita, ovviamente, come tutte le persone, ritorno su questo punto, ha fatto sempre spesso delle scelte, alcune vincenti, alcune perdenti. Nel libro lei racconta, fa proprio questo excursus, no, raccontando proprio queste. Si ricorda, secondo lei, qual è la scelta

0: che non rifarebbe e la scelta che invece lei le ha comunque segnato, forse, o comunque ha dato una svolta alla sua vita, sia professionale che naturalmente personale?
1: Una scelta che non rifarei, non riesco a ritrovarla, perché comunque le scelte che ho fatto le ho fatte sempre con grande convinzione. Cioè, alcune cose, ad esempio qualche rimpianto, sicuramente dopo l'esperienza di governo mi è dispiaciuto non aver potuto approvare il salario minimo, che era una misura che mi stava particolarmente a cuore, però sa, quando sei in maggioranza non c'è i numeri, prima nella Lega e poi nel Conte 2 anche le altre forze che avevo in maggioranza non ci hanno consentito di realizzare il salario minimo. Però adesso, per esempio, questa è una battaglia dell'intero campo progressista, e di questo sono particolarmente lieto. Il fatto che ancora stamattina, guardi, poco fa, anzi, ho incontrato, mi hanno fermato a prendere un caffè, mi si è avvicinato un signore, era in lacrime, non dico la multiservizi per la quale lavora, ma lavora nelle autostrade. Mi ha detto che passando da una società a un'altra gli hanno decurtato uno stipendio che era già molto basso, prende 600 euro e lavora 5 giorni a settimana, 600 euro al mese, piangeva perché non sa come arrivare a fine mese. E stiamo parlando anche di contratti, ahimè, pure collettivi. Il salario minimo è assolutamente la prima misura da introdurre, e questa sicuramente appartiene, diciamo, agli obiettivi che non sono riuscito a raggiungere nella precedente esperienza di governo, ma sarà invece da raggiungere. Per quanto riguarda i successi, ma diciamo che ce ne sono stati tanti, e sicuramente il fatto di aver, credo proprio per rilevanza, perché è stata una svolta per l'Italia, è stata una grande prospettiva che ha salvato per l'Europa, una svolta per l'Europa e una grande prospettiva che ha salvato l'Italia, 209 miliardi, mai successo nella storia repubblicana, 209 miliardi. Stamattina siamo stati qui a Genova, sono stato a visitare l'ospedale al Celesia, dove c'è una casa e un ospedale di comunità fatti col PNRR. Poi sono stato a visitare l'asilo nido, la Rondine, per la maggior parte anche lì fatti con i soldi del PNRR. Cioè, questo sono cose che non inorgogliscono me come persona, ma mi fanno capire che oggi in Italia quello che si sta realizzando, gli ultimi investimenti, sono i soldi del PNRR. Se non ci fossero quelli saremmo in piena recessione.
0: Sento, tra un anno, chissà quando, si tornerà al voto. Se dovesse dare un voto, appunto, al governo Meloni, che comunque andrà a chiudere, Meloni spererà di no, ovviamente, la sua esperienza al governo, lei che voto darebbe oggi?
1: Guardi, è chiaro che io sono il leader di un'opposizione, quindi è chiaro che chi mi ascolta in questo momento mi attribuisce un pregiudizio, e certo non sono un laudatore della Meloni. Però faccio un altro discorso: se fossi un elettore di centrodestra o di destra, io sarei stato felicissimo del governo Meloni. Ho sentito un governo che in campagna elettorale ha detto siamo pronti, ho sentito una Presidente del Consiglio che con grande determinazione ha detto che avrebbe fatto tantissime cose. Quando si è insediata ha dispiegato un manifesto politico pazzesco, sembrava al centro veramente di una rivoluzione delle destre in Italia e in Europa. Quello che rimane dopo 4 anni, parlo sempre da questa prospettiva che potrebbe essere di un elettore di destra, è grandissima delusione. Grandissima delusione perché ci ritroviamo con stipendi sempre più bassi, ci ritroviamo col calo della produzione industriale, ci ritroviamo con la povertà record di poveri assoluti, ci ritroviamo con un'Italia che ci è stato sempre detto, la propaganda ha detto che era ritornata centrale, autorevole, credibile, invece siamo stati mollati da Trump e non partecipiamo neppure a quello che è il progetto di sostegno dell'Ucraina, alle riunioni tra Francia, Germania e Regno Unito di questi giorni, di queste ore. Siamo un po' fuori da tutto, decentrati, e francamente che cosa ho visto come elettore di centrodestra e come cittadino italiano? Che con questo governo dopo 4 anni si sono arricchiti banche, aziende energetiche, imprese assicurative, industrie delle armi, giganti del web americano, e il popolo italiano si è impoverito.
0: Senta, ovviamente lo sguardo al 2027 è ancora presto per disegnare lo scenario di chi andrà a fare il competitor principale di Giorgia Meloni. Lo so che si sta per arrabbiare.
1: No, dico, è così presto che si fermi qui, perché io non faccio previsioni, non ho la palla di vetro, nel senso che adesso, come ho detto, questo è il tempo del programma.

0: programma. E poi per quanto riguarda invece chi interpreterà questo programma, chi dovrà essere, diciamo, il centravanti che andrà a far gol, lo vedremo in un secondo momento.
1: Lei, insomma, la casacca da titolare di questa squadra da fare il numero 9, lei, insomma, se la sente addosso?
0: Lo dico anche nel libro che lei ha citato all'inizio, Una nuova primavera. Nel libro io mi ritaglio più e ricordo quando giocavo mi piaceva molto questo ruolo da falso 9. Cioè, piuttosto che fare il centravanti che si mette lì nell'area, aspetta i cross, aspetta i passaggi per tirare in porta, mi piace molto creare uno spirito di squadra, arretrare semmai per cercare di contribuire, anche semmai mandare in gol i compagni di squadra. Quindi, fuori da metafora, non è una questione di un destino personale, non sono affatto ossessionato a Palazzo Chigi, però sono assolutamente determinato a far di tutto perché sia un progetto progressista, solido, coerente, perché sia questo progetto vincente, perché altri 5 anni di questo governo, per quelle ragioni che ho detto prima, non ce lo possiamo permettere del governo Meloni, quindi dobbiamo assolutamente andare a vincere. Terzo obiettivo, deve essere un progetto progressista che durerà 5 anni. Quindi bisogna molto stare attenti alla tradizionale tendenza all'autodistruzione che c'è in alcuni partiti della tradizionale sinistra.
1: Senta, io non so chi faccia le convocazioni per questa ipotetica squadra, però qualche tempo fa la sindaca di Genova Silvia Salis in qualche occasione ha detto: se qualcuno me lo chiede io questa maglia me la metto. Ora si è un po' affievolita forse questa voce romana, diciamo così. Lei da Roma che idea si è fatto di questo?
0: Ah, io guardi, penso adesso chiaramente non chiedete a me di interpretare quelli che sono le posizioni o anche le intenzioni della sindaca Salis. Io però posso dire questo, che proprio per ritornando al falso 9, io farò di tutto perché tutte le componenti sane, le componenti che hanno qualcosa da dire, che possono dare un contributo, siano partecipi di questo progetto. Ovviamente sul presupposto che abbiano una connotazione progressista e non invece una connotazione, come dire, ambigua, che ci spinga ovviamente e annacqui addirittura la coerenza del progetto. Quindi anche le espressioni di civismo, per esempio il 12 ci sarà questo incontro nazionale di onorato dove nascerà questo soggetto politico nuovo con questo civismo, l'esperienza degli amministratori, ma parlo anche appunto di Salis, di Manfredi, tutti i sindaci che stanno facendo delle esperienze, qualcuno in fase più avanzata, qualcuno ha iniziato da poco, e delle esperienze buone amministrative, dovranno tutti contribuire a questo progetto nell'ambito dei rispettivi ruoli, dei rispettivi contributi, dei rispettivi livelli, e tutti sono benvenuti.
1: Quindi lei si sente più un 10 che un 9?
0: Ma io mi sento sicuramente una grande responsabilità per la mia comunità del Movimento 5 Stelle, ma avendo fatto anche il Presidente del Consiglio mi sento anche responsabile di assicurare un progetto che cambia il Paese. Poi i ruoli, se parliamo di ruoli diventa una questione personale, e io non permetterò mai che una questione personale, un'ambizione possa determinare il successo o meno di un progetto.
1: Grazie Presidente.
0: Grazie a voi.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costa 2 metri lì, Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: La voglio efficiente, full hybrid.
6: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Eccoci pronti a partire in questa serata dedicata alla politica come ogni lunedì sera. Ben trovato Armando Sanna.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Enrico Vassallo. Buonasera. Mario Mascia.
3: Buonasera a tutti.
1: E Sergio Gambino.
4: Buonasera.
1: Con loro parleremo di tanti argomenti. Naturalmente questa sera il primo è quello legato alla sicurezza. Solo 7 giorni fa naturalmente era il tema principe del nostro programma politico. Passano i giorni naturalmente, però insomma non cambia ovviamente nulla. Abbiamo tra l'altro fatto vedere i giorni scorsi anche un sondaggio dove i genovesi ovviamente hanno una percezione molto bassa per quanto riguarda la sicurezza nella loro città, ma questo dipende anche naturalmente anche dagli ultimi episodi di violenza che insomma in qualche modo la stanno facendo purtroppo la padrona. Mi riferisco soprattutto alla zona del centro storico, la Darsena in particolare, ma anche nel ponente della città, ma anche in ultimi episodi anche nella movida di Corso Italia. Enrico Vassallo, insomma eravamo qua 7 giorni fa, parlavamo di questo argomento. Naturalmente in 7 giorni non può essere cambiato niente, però eravamo partiti anche da una domanda che gli abitanti del centro storico, anzi una richiesta che hanno fatto, che era quella dell'esercito, se ne era parlato già nei giorni scorsi. So che è anche prevista per la fine della settimana una commissione in esterna proprio nella zona della Darsena.
5: Sì, assolutamente sì, e penso che sia già un'importante risposta che l'assessore Viscogliosi ha subito voluto mettere in campo per dimostrare che bisogna parlarne senza tirarsi indietro, mettendoci la faccia. Ancora oggi, parlando proprio con l'assessora, perché poi il mio ruolo di consigliere è questo, è quello anche di vigilare, di chiedere quello che viene fatto dalla giunta, dall'amministrazione, confermava che soprattutto su Villetta di Negro e in altre realtà del nostro territorio, che comunque sono critiche e non bisogna negarlo, e lei stessa, neanche la sindaca nelle sue uscite, ha negato che ci sono delle criticità che vanno affrontate con serietà e con interventi sia tempestivi ma anche, come dicevo l'altra volta, di programmazione attraverso comunque la realizzazione dei patti per la sicurezza urbana. E dicevo, sono state messe subito in campo delle azioni per presidiare questi territori, ma non presidiarli non solo con le forze di polizia locale ma anche con gli operatori AMIU. Quindi è stato chiesto ad AMIU, quindi alla partecipata, un aiuto nel cambiare e variare i turni del personale in modo tale da fare servizi di pulizia magari non più per esempio martedì mattina e pomeriggio, mattina e sera, ma cadenzandoli tutti sulle sere in modo tale da dare un presidio continuativo nelle zone come Villetta di Negro, che comunque in questo momento richiedevano subito una risposta immediata, anche per far vedere ai cittadini che l'istituzione c'è, il comune c'è e intende presidiare e rispondere concretamente a quello che è una legittima preoccupazione.
1: Gambino, lei è stato assessore alla sicurezza per tanti anni naturalmente, quindi insomma segue da vicino con un occhio anche...
4: Sì, mi piace sbloccare un ricordo ai colleghi, perché io per 3 anni sono stato assessore alla sicurezza e il mantra della sinistra durante tutte le commissioni, i consigli comunali, durante tutte le trasmissioni, è che era quello che l'approccio sicuritario che noi avevamo messo in campo con l'aumento ad esempio dei uomini nel centro storico, che dicevano che erano inutili perché bisognava aumentare il presidio sociale, non il presidio delle forze dell'ordine. Ci dicevano, quando abbiamo immesso più di 2000 telecamere, che sembrava il Grande Fratello e che le telecamere non erano utili a contrastare i crimini. Ci veniva detto che il taser, che è un utile strumento di difesa da parte delle forze dell'ordine, non serviva e che questo approccio che noi mettevamo nel contrasto ai crimini era un contrasto sbagliato e che avremmo dovuto costruire le infrastrutture sociali. Adesso siamo qua dopo un anno e non c'è giorno in cui la sindaca Casalis non chiede al governo più uomini, più investimenti sulle forze dell'ordine, più risorse per il contrasto dei crimini.

0: per fortuna si sono svegliati. Si sono svegliati che nel discorso che la criminalità e il degrado e l'insicurezza la si può dare ai cittadini solo esclusivamente col presidio del territorio, affiancati anche da attività sociali, ma prima di tutto bisogna contrastare i reati. Noi lo stavamo facendo, ci sono stati dei mesi in cui bisognava dare un cambio a questa amministrazione, quindi è stata depotenziata la polizia locale. Ricordiamo che alcune attività che venivano fatte dalla polizia locale oggi non vengono più svolte, come il contrasto allo spaccio di droga. Il presidio che facevamo nel centro storico è stato modificato, mutato, e questo ha reso l'attività della polizia locale meno efficace, con la scusa che dovevano occuparsene le forze di polizia e i carabinieri. Quindi se ne doveva occupare il questore, e quindi hanno arretrato dal punto di vista del presidio del territorio. Questi sono i risultati, perché i risultati che noi abbiamo oggi di maggiore insicurezza e di maggiore... che la polizia locale ha arretrato nel presidio del territorio.
1: Però glielo chiedo a lei che conosce la situazione, la polizia locale ha le competenze e i mezzi?
0: Ha le competenze per... assolutamente sì.
1: Ed è attrezzata per...
0: Assolutamente sì, ormai la polizia locale è all'avanguardia per quanto riguarda anche la parte investigativa, la componente di polizia giudiziaria della polizia locale. Altre forze di polizia, collaborava a pieno regime con le altre forze di polizia, con gli strumenti delle telecamere si era riuscito a fare una importante azione di contrasto allo spaccio. È ovvio, non è che si è debellato lo spaccio nel centro storico, c'è sempre stato e ci sarà sempre purtroppo in alcune zone lo spaccio, però su alcune zone della città, mi viene da pensare, sulla parte di Via Pre la situazione è drasticamente migliorata, sia per quanto riguarda la diminuzione di spaccio durante il nostro mandato, ma soprattutto anche di riappropriazione degli spazi da parte della società civile. Sono nati nuovi negozi, molte associazioni si sono insediate in quella zona, e tranne l'ultima parte di Via Pre dove invece continua a persistere lo spaccio, in gran parte della Via Pre noi l'avevamo bonificata e pulita. È ovvio che poi è un'azione che vede lo spostarsi di attività criminose magari in altre zone della città, ma è soltanto un'attività costante di presidio e di contrasto che si può sperare di poter quantomeno obbligarli a fare attività criminose di nascosto, mentre oggi lo fanno alla luce del sole perché non c'è più il contrasto che c'era in precedenza.
1: Sana, lei ovviamente non vive il consiglio comunale, non vive a Genova, anche se frequenta moltissimo Genova, se le dico Esercito, lei è favorevole o contrario?
2: Guardi,
1: è una misura estrema che, guardi, come dice, chi è contrario non risolverebbe definitivamente.
0: Io personalmente non sono mai stato a favore, lo dico qua, magari in contrasto con alcuni del centro-destra, io non sono mai stato favorevole all'esercito nelle città. Per me l'esercito è l'estrema razza. Poi chiedo scusa se ho interrotto il
1: collega. Però la darsena oggi la gente lo vuole. Qualcosa bisogna fare.
0: Vuole il presidio delle forze dell'ordine.
2: Allora, tanto grazie di questo momento di confronto, perché l'ultima volta che ci siamo visti qua era appena successo un caso di guerriglia urbana a Cornigliano. Poche ore dopo il nostro intervento all'interno di questa trasmissione è stato fatto un intervento molto importante, con anche la chiusura poi del locale e comunque delle azioni che sono servite proprio anche a tranquillizzare quello che era in quel momento un momento di molta tensione molto forte nel quartiere proprio di Cornigliano. Beh, questo oggi la sicurezza non va minimizzata e non deve essere neanche, secondo me, uno scontro politico. Purtroppo troppe volte noi ascoltiamo quelli che sono chi governava fino a ieri e oggi magari all'opposizione, o viceversa, chi oggi è al governo, attaccare sempre le forze di centro-sinistra come coloro che non fanno nulla per la sicurezza, non fanno nulla per quelle che sono oggi le richieste dei cittadini, perché è fondamentale, a mio avviso, cercare di portare avanti quelle che sono oggi le numerose richieste che i cittadini chiedono, come controllo, come sicurezza, come presenza, l'importanza anche della presenza proprio delle forze dell'ordine sul territorio. Però mi permettete un attimo di declinare anche un attimo il ragionamento su quelle che oggi sono le risorse che lo stesso governo sta portando ai comuni, e non si parla solo di Genova. Pochi giorni fa è stata fatta una riunione con tanti sindaci delle grandi città metropolitane del nostro territorio nazionale, dove si chiede a gran voce un'azione concreta dove arrivino risorse, dove ci sia un quadro generale su quelle che sono le criticità, quindi la mappatura delle città che oggi hanno più difficoltà dovute anche a determinate

0: fattori e poi un piano sociale che mi permetto di dire, forse l'ex assessore Gambino sul piano sociale in questi anni lui ribaltava sempre dicendo che il sociale non serve, invece mi permetto di dire, no, nel senso non ha detto così, nel senso prima il sociale che la parte di opposizione dell'epoca sul tema sociale spingeva molto, è importantissimo a nostro avviso perché oggi con un piano sociale dettagliato si possono fare lavori molto importanti e soprattutto di prevenzione, perché anche su quello oggi si parte, proprio su un quadro generale che in questo momento vede le amministrazioni in grandissima difficoltà. Per motivi di risorse economiche, come vi ho detto, per motivi anche di ascolto, perché in questo momento oggi i primi cittadini sono i primi che sono abbandonati e sono abbandonati da un governo che su questo piano qua ha fatto poco. Io concludo dicendo che quello che abbiamo vissuto qualche giorno fa a Genova, ma che viviamo nelle tante città più o meno piccole d'Italia, in questo momento è un campanello d'allarme che non può essere sicuramente solo strumentalizzato per un tema politico. Invece no, abbiamo bisogno di risposte concrete e abbiamo bisogno di investire. La sicurezza è fondamentale, la vivibilità delle città è fondamentale, però non si risolve solo con una strada, va portato a sistema quella che è una quadra generale delle esigenze e dei bisogni di ogni singola città.
1: Mascia, voi come centrodestra in consiglio comunale avete chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi, perché?
2: Ma innanzitutto perché se la ricetta è quella che è stata confermata anche stasera di imbelinare dei turbini per strada la sera per prevenire e reprimere i reati, mi sembra che veramente siamo completamente fuori strada e direi che se per esorcizzare lo stato di polizia e la militarizzazione delle destre e delle strade con l'esercito si fa ricorso allo stato di pulizia con il personale di Amio e nei turbini di Amio, veramente mi scappa da ridere, nel senso che questa ricetta, a parte il fatto che vorrei capire di che cosa sarebbero armati i neturbini se non delle scope e delle ramazze per pulire le strade, non credo che li si chiami, diciamo, a fare questo tipo di azione preventiva o repressiva con gli strumenti da lavoro che vengono utilizzati per l'igiene urbana. Ma a parte quello, il discorso, se vogliamo essere seri e uscire dal refrain antigovernativo, è che c'è un'attività di repressione che è già l'ultimo stadio, che vuol dire che siamo già alla frutta, e c'è un'attività di prevenzione che è quella che poc'anzi accennava anche il collega, sulla quale anche la polizia locale è assolutamente preparata, permette di prevenire i reati e le condotte, ma ovviamente presuppone delle fasi di monitoraggio, di studio e di condivisione anche con le altre forze dell'ordine che se vengono lanciate a remengo francamente diventano impossibili, perché se proprio non si sa da dove partire e se inizia la tarantella del governo che non mette le risorse, evidentemente non abbiamo proprio capito come si sviluppano a livello criminologico i reati e le condotte negative. C'è un problema grossissimo, che di notte la città è terra di nessuno, quindi io partirei molto, in maniera molto minimalista, dal presidio fisico delle forze dell'ordine esistenti, piuttosto le togliamo dalle multe ai poveri possessori e proprietari di cani che portano e devono portare la bottiglietta con lo spauracchio di prima mattina di avere un agente della polizia locale che gli fa la multa per questo tipo di contravvenzione, piuttosto li mettiamo verso la sera, li incentiviamo in qualsiasi maniera ad andare di sera e di notte a fare presidio fisico e anche diciamo giro del territorio in modo tale da dare una sensazione immediata con i lampeggianti magari accesi come in parte avveniva in passato per dare l'impressione alle persone e soprattutto a chi avesse, ai malintenzionati che avessero qualche grillo per la testa, che non è ovviamente il grillo pentastellato ma è il grillo di fare qualche casino la notte, che se lo fanno passare.
1: Vassallo, l'assessore Viscogliosi vuole ribattere a Mascia.
3: Sì, nel senso, però ascolto anche la domanda così.
1: Prima ribatta, poi faccio la domanda.
3: Allora, ma tanto sono stato breve nell'inizio e quindi, allora, preciso che non è che ho detto che noi ora facciamo la sicurezza con i neturbini, perché questo non l'ho detto, apprezzo sempre molto il consigliere Mascia nel trasformare quello che si dice.
2: Smaltire.
3: Nel smaltire, però diciamo che non

0: Assolutamente quello che ho detto. Io stavo dicendo proprio una cosa che ha detto lui, cioè quello di garantire proprio la sera che diventa terra di nessuno un presidio, che per carità l'avvocato Mascia lo sa benissimo, non è che se passa una volante per una via e con la luce accesa e passa una volta, passa due volte e allora improvvisamente il crimine o chi delinque o chi sta in strada con delle male intenzioni
1: Sempre
0: se ne
1: meglio la
0: va e se ne
1: volante che il
0: torna a
1: camion della
0: casa perché
1: spazzatura,
0: dice
1: però,
0: è
1: con tutto il
0: passato, perché è
1: rispetto, eh.
0: passato. No, io ho detto un'altra cosa, ho detto che anche per assurdo un presidio di pulizia del parco in un certo orario è assolutamente un presidio che noi facciamo come comune lì e che sicuramente è disturbante rispetto alla persona che vuole delinquere perché qualcuno lì c'è. Detto questo, non è che si risolve con i netturbini, io non ho detto assolutamente questo, io stavo dicendo un'altra cosa. Mentre invece rispondendo a quello che diceva il collega Gambino, sono visioni diverse, però è anche vero una cosa, che la polizia locale non ha gli strumenti oggi per fare investigazione, perché non ha accesso al database, lo SDI. Okay? Ma no, serve perché se ti ferma per un controllo, e lo sapete benissimo, non può verificare altro che i documenti che hai in mano, non ha accesso al database dove c'è scritto quali sono
2: Ma lo sa
0: la
2: come
0: tua
2: avveniva?
0: situazione. La tua situazione. Dopodiché, anche la tripartizione, che è stato un sistema che voleva trasformare la polizia locale in una forza di polizia, mentre invece, anche per legge, le competenze della polizia locale sono residuali
2: Sta
0: rispetto a
2: dicendo cose
0: quelle delle
2: che
0: forze
2: non
0: di polizia.
2: conosce.
0: No, no, no, purtroppo
2: Sta
0: sì,
2: dicendo cose che non conosce.
0: purtroppo sì. E
2: Quindi la procura
0: quindi oggi,
2: quando la procura
0: finisco,
2: ha
0: no, ho
2: incaricato
0: detto
2: la polizia
0: un'altra
2: locale
0: cosa.
2: di fare indagini di secondo livello, ha fatto una cosa impropria. Perché
0: Hanno accesso allo
2: lo
0: SDI?
2: sa che la procura ha
0: Ma hai...
2: incaricato e ha dato mandato alla polizia locale di fare
0: Gambino, ha
2: indagini di
0: detto la
2: secondo
0: cosa...
2: livello
0: Detto la
2: sullo
0: cosa
2: spaccio
0: giusta,
2: che.
0: detto la cosa giusta, ha detto la cosa giusta ed è proprio quello che va nella direzione dei patti per la sicurezza urbana, cioè il questore, la procura danno mandato alla polizia locale, quindi hanno il supporto degli
2: Ed è quello che è
0: uffici,
2: avvenuto.
0: hanno il supporto delle forze di polizia statali per fare un'attività investigativa coordinata con le forze di polizia, ma non sono loro da sole autonome per fare questo tipo di attività
2: Ripeto,
0: investigativa.
2: sa cose,
0: E infatti
2: sta dicendo cose di cui non conosce,
0: no, no,
2: non ha
0: e infatti
2: conoscenza.
0: no, e infatti i patti per la sicurezza urbana devono nascere per creare quella sinergia tra le forze di polizia, di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana, proprio perché così con le risorse che si hanno a disposizione si possono incrementare quelle che sono anche le attività investigative che oggi la Polizia di Stato magari non ha i numeri per fare, soprattutto le attività investigative di primo livello, che sono quelle che vanno proprio a combattere la microcriminalità come lo spaccio, eccetera, eccetera.
2: Ripeto, sta dicendo cose di cui non è a conoscenza, perché negli ultimi
0: Ho
2: anni,
0: dubbio su questo.
2: negli ultimi anni,
0: Ma negli ultimi anni è cresciuto il tasso di
2: no,
0: criminalità, non è
2: se posso
0: migliorato,
2: finire,
0: eh?
2: negli
0: Certo.
2: ultimi anni la polizia locale è stata incaricata dalla procura, quindi gli è stato dato mandato e delega dalla procura di fare delle indagini che ha fatto in autonomia. È vero quello che dice lei che non ha l'accesso allo SDI, ma c'era una collaborazione con le forze di
0: Stiamo
2: polizia.
0: dicendo la stessa cosa,
2: Sì,
0: infatti.
2: ma la collaborazione stava nel fatto che quando avevano necessità di avere l'accesso allo SDI, facevano la richiesta e in tempo reale gli venivano fornite le informazioni necessarie per continuare l'indagine. Quindi non c'è stato mai nessun problema da questo punto di vista nella collaborazione. Le dirò di più, c'è anche una collaborazione al contrario, perché ad esempio per quanto riguarda le telecamere
0: Assolutamente.
2: e la gestione delle
0: Ma anche la
2: telecamere
0: conoscenza del territorio,
2: e la
0: certo.
2: conoscenza del territorio, la Polizia di Stato, i Carabinieri e anche la Guardia di Finanza collaborano e chiedono supporto alla Polizia locale per la gestione, ad esempio, per
0: Assolutamente.
2: la ricerca
0: Abbiamo
2: tramite le
0: detto,
2: telecamere. Quindi
0: diciamo la stessa
2: la
0: cosa,
2: collaborazione c'è, ma
0: è
2: quello
0: per
2: che
0: quello
2: volevo
0: che io mi
2: sottolineare è che
0: rammarico che abbiamo perso tempo.
2: per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, la polizia locale ha gli stessi strumenti identici che hanno le altre forze di polizia. Su delega della procura abbiamo portato
0: Su
2: avanti,
0: delega della procura.
2: certo, ma anche i
0: Sì.
2: carabinieri della polizia di Stato lavorano su
1: Comunque,
2: delega della
1: però,
2: procura, non è che
1: direttore,
2: anche loro
1: io.
2: lavorano su delega della procura.
1: Direttore, io i topi d'appartamento che gridano andiamocene, c'è il camion della spazzatura,
3: No,
1: francamente
3: però.
1: questo non me l'immagino, eh. Cioè, nel senso, onestamente devo dire, ora non voglio banalizzare, ora ho capito che c'è stato chiaramente quell'episodio gravissimo, dell'omicidio, però credo che la risposta che meritano i genovesi non sia solo un presidio. Io ho capito,
0: no,
1: poi al di là, al di là di tutto, ho capito che adesso è diventata una zona sensibile, ma non deve diventare una zona sensibile dopo un omicidio.

0: Deve diventare le zone sensibili devono essere individuate preventivamente sulla base di un'attività di monitoraggio che non è un'investigazione su delega della procura, è un'attività che possono tranquillamente fare tutte le forze di polizia.
1: Credo molto
0: l'attività di monitoraggio e presidio del territorio, che significa prevenzione anche dei reati, è anche un obbligo ovviamente anche della polizia locale. È chiaro che se il personale della polizia locale non viene incentivato a fare questo tipo di attività, chi glielo fa fare agli agenti di andarsi a prediligere un turno che comunque prevede uno sfasamento comunque delle proprie anche personali. Bisogna fare una politica di sicurezza che passa tramite una condivisione. A proposito di patti, di tavoli, se non c'è il tavolo ci vuole il legno e quant'altro. Bisogna fare una condivisione con anche i sindacati della polizia locale come spero verrà fatta quanto prima, perché noi dobbiamo passare anche tra chi rappresenta i lavoratori di quel comparto particolare, anche di Amio eventualmente, in modo tale che si entrino in contatto questi presidio anche notturno, e per la fase notturna in cui anche il comune dovrebbe essere un night watchman quindi un guardiano notturno particolarmente pregnante, ci sia un coordinamento, perché viceversa lei non
2: può, ma dopo la pubblicità
3: va bene, attendiamo la pubblicità,
0: ci anticipi le domande e
3: attendiamo.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
2: Allora, eccoci ancora qui, dovevo la parola ad Armando Sanna.
3: Grazie direttore, ma mi pare che arriviamo tutti però nel punto iniziale del mio ragionamento. Servono più controlli, serve presenza sul territorio e per questo servono risorse. È molto difficile che i comuni riescano a inserire risorse nel proprio bilancio. So che l'ex assessore Mascia un po' di giunte l'avrà fatta e quindi conosce un po' i bilanci dei comuni, anche perché la parola che ha detto prima, incentivare con qualcosa, come dire, un contentino alla polizia municipale per lavorare o nella fase notturna o per dei controlli. Ci vuole un progetto serio, ci vogliono delle risorse serie e in questo momento il vostro governo non le sta garantendo. Io non voglio portare sempre discussione a livelli alti, ma se voi come comune riuscivate a garantire determinati servizi, su questo ho i miei dubbi che altri servizi venivano portati avanti a compimento. Io penso che gli osservatori, concludo il mio ragionamento perché sono stato in silenzio ascoltando voi, e peraltro da uno che la Sala Rossa non la frequenta, quindi ho ascoltato tanto prima di espormi a fare questa affermazione, ma dico che anche che gli osservatori municipali sono fondamentali. Voi su questo, anche perché gli osservatori municipali conoscono quello che accade nei territori, voi su questo invece vedete sempre i tavoli con gli osservatori come un qualcosa per

0: Sviare il problema. Il
1: problema c'è, sulla luna.
0: È chiaro. Avete governato 8 anni e mezzo. Il tasso di criminalità non è diminuito quando governavate. Sono dati, quei numeri. So che avete un'orticaria come centrodestra sui numeri, poi magari dopo ne parliamo. E so anche che Mascia non riesce a mantenere una serietà in argomenti molto importanti.
1: Non sto neanche ridendo,
0: quello che è il tema della sicurezza, però è evidente che in questo momento il piano che va fatto, i

0: tanti sindaci che sono abbandonati dal governo è chiedere risorse per affrontare questi problemi. Lo si fa con la telecamera, lo si fa con i presidi territoriali e lo si fa soprattutto oggi con una rete sociale, che so che è una parola che vi dà fastidio, vi irrita, che però è importante sulla conoscenza.
1: Vassallo, però, questa mattina...
2: Posso fare una battuta? Mi permetta, scusi.
0: Sono una battuta, però, sì.
2: No, è solo una battuta, perché seria. Visto che di là ormai discorsi di sinistra non se ne fanno più, lo faccio io un discorso di sinistra. Perché qua più risorse, più sicurezza, più presidio del territorio, mi compiaccio che finalmente si sono svegliati, hanno capito come si presidia il territorio. Però noi siamo partiti da quello che è successo a Villetta di Negro. Ok, e si è detto che Villetta di Negro era un problema di ordine pubblico e che quindi la responsabilità è del governo perché non ha affrontato il problema di ordine pubblico in maniera efficace. Bene, stiamo parlando di un senza fissa dimora, tra altre cose con grossi problemi di salute, che è stato assassinato da un altro senza fissa dimora con problemi di tossicodipendenza. Ah, va bene tutto, ma a me non mi sembra poi più di tanto un problema di ordine pubblico, ma un problema sociale. Io ho fatto un'interrogazione, sto ancora aspettando la risposta, perché in questo anno di Giunta Salis, dove loro hanno fatto una campagna elettorale giustamente dicendo che per risolvere i problemi bisognava fare le infrastrutture sociali, che ancora devo capire cosa sono queste infrastrutture sociali, abbiamo capito che le infrastrutture, quelle vere, non le fanno, ma dovevano fare le infrastrutture sociali. Bene, di che cosa si tratta? Cosa è stato fatto in questo anno nei confronti del recupero sociale di quella persona che è malata, stava per strada e dormiva per strada? Cosa è stato fatto nei confronti dell'assassino che era un tossicodipendente e viveva per strada? Questa è la domanda. Io ancora sto aspettando risposta dall'assessore alle politiche sociali per comprendere nello specifico, perché fino adesso ci è stato sempre detto ci stiamo lavorando, abbiamo aumentato i presidi sociali, stiamo costruendo le infrastrutture sociali. Bene, su quei due soggetti, sulla persona che è morta e sull'assassino, in questo anno qual è stata l'attività dell'amministrazione, che è un'attività di competenza comunale? Quindi se c'è stato un assassino è per mancanza di attività dell'amministrazione comunale, non del governo.
3: Allora, non è una battuta, è un lungo intervento. Detto questo, non farò una battuta su questo, ma sarò molto ermetico e dico che una persona che da anni aspettava un trapianto di cuore e che era in margine alla socialità perché non gli veniva riconosciuto quello che doveva essere un supporto economico con i redditi di cittadinanza, ma soprattutto una persona che aspettava da anni un trapianto di cuore, non è un problema sociale, è un problema sanitario. Quindi bisogna farsi delle domande di un altro tipo. Così come
2: se era
3: anche
2: per strada è un problema sanitario? Se era per strada, viveva per strada,
3: aspettava,
2: non aveva assistenza.
3: Da anni, io voglio capire perché da anni questa persona era ai margini, perché
1: era
3: aspettava
1: per
3: da anni.
1: Si sono sommate,
2: gli assistenti
1: si sono
2: sociali dove erano?
3: Comunque,
1: tante sfortune, diciamo così, questo povero uomo, obiettivamente non è stato sicuramente.
2: Ma infatti vorrei capire cosa è stato fatto per la
4: politica con la P minuscola.
2: E guardi, lo dico a 360 gradi, anche dal punto di vista sanitario, il tossicodipendente non è stato supportato anche dal punto di vista sanitario. È chiaro, non è che dobbiamo dire
3: e non
2: tutte
3: è competenza
2: le cose
3: del comune,
2: però
3: e non è competenza
2: però
3: del
2: la competenza Vassallo, della presa in carico sociale del comune. Perdonatemi.
1: Questa mattina Roberto Traverso, che è il segretario provinciale del sindacato degli appartenenti alla polizia, ha detto: stiamo aspettando i patti sulla sicurezza, per ora però abbiamo degli annunci da parte del sindaco, però ancora nulla, è inutile continuare a nascondersi dietro al problema delle risorse, bisogna fare il pane con la farina che abbiamo. Questo è quello che ha detto. Sentiamolo un attimo, poi io lo faccio commentare.
5: Certo. Riteniamo che il progetto che ci è stato riferito, perché abbiamo sentito, e questo per noi è un aspetto positivo, abbiamo sentito che la sindaca recentemente ha detto che sono in ordine, in arrivo i patti sulla sicurezza. Il problema qual è? È che non sappiamo ad oggi, e questo è un dato oggettivo, come saranno questi patti sulla sicurezza, perché i patti sulla sicurezza sono normati da un decreto legge che è il 14 del 2017. Questi patti sulla sicurezza hanno un procedimento, un iter, diciamo, chiaro. Ci deve essere coinvolgimento preventivo del tessuto sociale urbano prima della firma, che avviene, giusto per chiarirlo, tra sindaco e prefetto. Non è certo il ministro Piantedosi o il governo che viene a firmare i patti sulla sicurezza, è una firma che viene messa tra sindaco e prefetto. Il problema è che ad oggi noi abbiamo messo in campo addirittura una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza del decreto Minniti, e ad oggi non abbiamo diciamo la possibilità di capire come saranno fatti. Ma perché ci interessa questo? Come categoria ci interessa perché noi vogliamo fare in modo che quelle poche risorse che abbiamo possano essere ottimizzate. Metterci insieme e mettere insieme forze dell'ordine, che sono polizia di

0: Stato, carabinieri, guardia di finanza e altre forze di polizia, come la polizia locale, ma non solo, perché dobbiamo anche tenere conto delle agenzie delle dogane, agenzia del demanio, le guardie giurate, e anche diciamo, il mondo dell'associazionismo, i comitati e tutto il mondo che dà comunque una mano sull'argomento sicurezza urbana devono essere messe insieme.
1: Questo è quello che dice Traverso. Tra l'altro qualcuno dice che i patti sulla sicurezza è come un po' ammettere i maligni, dicono, che anche il sindaco tende un po' a non portarli avanti perché è come ammettere che Genova ha dei problemi. È troppo malignità questa frase, è un'ammissione.
2: No, no, questa è troppa malignità. Questa è troppa malignità. Invece voglio dire una cosa, Roberto Traverso è assolutamente una persona con cui io ho modo di interfacciarmi spesso e quello che lui dice, onestamente, è anche quello che penso io. Lui è assolutamente un tecnico e io penso che un'amministrazione seria di qualunque colore, quando parla una persona che ha competenza e ha proprio contezza di quelli che sono gli aspetti tecnici, organizzativi e conosce la macchina dello Stato bene, bisogna ascoltarla, sia quando parla a noi, sia quando parla al centrodestra. E non dice che il centrodestra ha fatto bene, dice soltanto, anzi dice spesso, dico io più che altro, che dietro questa narrazione di quest'anno e dei problemi che ci sono, che ho già spiegato, ho già avuto modo di spiegare con dei numeri che sono cresciuti dal 2023, 2024, 2025, inizio 2025 e non c'eravamo noi, ci si vuole costruire una nuova verginità su quello che è il tema della sicurezza urbana, su Genova. Però Roberto Traverso ha ragione, ma perché ha ragione? Nella misura in cui lui dice che quando parliamo di patti per la sicurezza, non parliamo di patti tra pochi soggetti, dobbiamo includerli tutti, proprio quello che diceva prima l'avvocato Mascia, cioè dobbiamo prendere tutti quelli che sono le forze che noi abbiamo su questo territorio, dal terzo settore, chi lavora per strada la sera, i vigili, le forze di polizia, il questore, il prefetto, metterli tutti nel tavolo e darci un modello per portare quello che è il tema sicurezza, che non è solo il tema polizia locale, è proprio il tema sicurezza sulla città. Ed è per quello che io ribadivo, e ha fatto bene il mio collega e amico Armando Sanna a dire che gli osservatori municipali sono uno di quegli strumenti che devono stare all'interno dei patti di sicurezza perché portano sul territorio la competenza anche dei presidenti del municipio, degli assessori competenti sul municipio che ben conoscono quali sono le zone della città dove intervenire.
1: Però Bassano, io interrompo, però abbiamo visto mentre lei parlava, guardavo le immagini della zona della Darsena, cioè quello che se un abitante della zona della Darsena o di molte zone del centro storico, per non parlare di altre, ma limitiamoci per questa sera a questo, sentisse parlare noi questa sera direbbe, insomma lo sento dire da 1, 2, 5, 20 anni, 30 anni, quello che è. Domani mattina io trovo questo nel mio androne mentre i miei figli vanno a scuola, devono scavalcare delle persone svenute per terra a casa mia. Cioè, tutti questi discorsi che stiamo facendo questa sera a queste persone, che risposte possiamo dare? Perché obiettivamente io quando dico ci vuole l'esercito è una provocazione fino a un certo punto, perché quando ci chiama una ragazza in lacrime dicendo che non può tornare a casa con i suoi bambini dalla scuola, che deve scavalcare persone nel loro androne. Cioè, i bambini di 7-8 anni devono scavalcare delle persone svenute nei loro palazzi. Cioè, queste persone, patti per la sicurezza, mettere d'accordo tutti, le associazioni, tutte cose bellissime, ma chissà
2: Sul
1: quando si
2: lungo.
1: faranno e se si
2: Allora,
1: faranno. Cioè, domani a questa gente, eccolo qua, bisogna dare delle risposte ai professori e agli studenti. L'altro giorno una famiglia di Pisa, se non sbaglio, è venuta a Genova per iscrivere il figlio a economia. Ha preso il figlio, l'ha girato e ha detto andiamo dall'altra parte. Questo me l'ha raccontato un professore di economia. Lei metterebbe suo figlio a scuola,
2: no,
1: a
2: ma
1: economia tutti i giorni con questa situazione?
2: allora,
1: Hanno
2: ass
1: preso il loro figlio e l'ha portato non so dove. Ha detto qui
2: allora
1: mio
2: ass
1: figlio non viene a studiare. È
2: assolutamente
1: un
2: per quello.
1: problema. Domani, cioè ieri, non domani.
2: Assolutamente per quello dico che dobbiamo seguire le indicazioni, a volte anche le critiche, e prendercele le critiche, perché dopo un anno non si poteva cambiare tutto. Ok? Perché
1: No,
2: se
1: nessuno dice la bacchetta magica, però se
2: però,
1: io
2: però
1: sono un sindaco,
2: dobbiamo
1: se io sono
2: prenderci
1: assessore
2: le
1: Viscogliose,
2: critiche
1: se
2: e
1: sono
2: dobbiamo
1: il
2: anche
1: prefetto e questore
2: intervenire.
1: e passo dalla zona della Darsena alle 11 del mattino e trovo qui quella situazione lì, io sindaco, prefetto, questore, tutte le cariche del mondo, una domanda me la devo fare, sto facendo il mio
2: Certo.
1: lavoro bene o c'è qualcosa che...

0: non stiamo facendo bene?
1: Non dobbiamo solo farci delle domande, non dobbiamo solo farci
0: perché
1: domande.
0: Alle 11 del mattino c'è questa situazione. Questa foto qua non è stata scattata il 13 d'agosto a mezzanotte di sera in una città deserta, è durante una mattinata qualunque nella
2: questa
0: zona di Sottoripa.
2: Davanti alla cattedrale di San Lorenzo.
0: Quello che è.
2: No, davanti alla cattedrale di San Lorenzo.
3: Io non vorrei poi che
0: il
3: collega Vassallo
0: di
3: però diventasse il l'espiatore di tutte le colpe che invece notoriamente sappiamo che fanno
0: comune,
3: capo a San.
0: Non l'ho detto.
3: Però
0: comune.
3: Dal punto di vista però direttore mi perdoni. Parliamo del patto per la sicurezza, ma ci ricordiamo cosa dicono i patti per la sicurezza a livello di azioni che sono previste dai patti di sicurezza? I patti per la sicurezza sono, ha ragione lei, sono il riconoscimento che comunque il comune non ce la fa, questa è la verità, perché si attinge a risorse che sono del Ministero o della Regione per fare che cosa? Esattamente quello che dicevo prima, cioè l'estensione degli orari di servizio della Polizia Locale anche in notturna e quindi anche la moltiplicazione dei presidi sul territorio. Ora, utilizzare il patto per la sicurezza come il jolly, diciamo tra virgolette, con cui si risponde ad una domanda e anche a delle immagini inequivocabili come quelle che stavate proiettando, mi sembra un attimino poco rispetto a quello che è possibile fare fin da adesso, perché il blocco degli straordinari ad esempio è un'aiatura. Poi si potrà dire, come già stato accennato dal consigliere Sanna, è colpa vostra perché per i buchi, il solito discorso dei buchi di qua di là, ma se io fossi nelle panni di un cittadino ma anche di un agente della polizia locale che è disponibile a metterci del suo e fare un'attività anche in notturna con, ovviamente retribuita come straordinario, e mi vedo passare davanti 1 milione per i pinguini tattici nucleari, 60.000 euro per la consulente LGBTQ, e poi mi esce fuori la scusa che non si fanno questi tipi di azioni perché non ci sono le risorse, allora mi incavolo anche, perché dico allora scusa, di tutte le scuse che avete, inventatevene degli altri, mandiamoci i pinguini tattici nucleari a fare il presidio del territorio, perché per una serata c'è stato 1 milione di euro di pagamento di una serata. Allora secondo
4: non sono le stesse voci di bilancio.
3: Ho capito, però perché si trovano i soldi per alcune voci di bilancio? Scusa Sanna, però tu che sei un politico di mondo, perché i soldi per qualche, scusami Sanna, ma se per alcune voci di bilancio i soldi si trovano e per altre no, è una scelta politica o no? E allora è colpa del governo Meloni o è colpa di chi non le trova e preferisce destinarle
4: sicuramente
3: altrove?
4: Voi sapete leggere il bilancio,
3: lì,
4: ma non sono state tolte,
3: è tutto lì. Quindi io sommessamente consiglierei di mettere mano ad un presidio notturno. Direttore, sono minimalista, non sto neanche dicendo che devono stare tutto il giorno per strada a favore di telecamere in giro con Sanna o con qualche altro a far vedere che c'è la sicurezza,
4: un discorso molto
3: storico.
4: Serio,
3: non sto
4: è molto complesso,
3: sto dicendo
4: che voi non avete risolto.
3: Concentriamoci nelle ore serali e notturne, ok? Incentiviamo i presidi fissi come voleva fare Bucci. Io mi ricordo le giunte con Bucci
4: e l'aveva fatto
3: il sindaco,
4: no?
3: Bucci, certo, e anzi non bastavano mai, perché io mi ricordo quante volte ti incalzava e il povero Gambino
4: i numeri tornavano.
3: Perché non c'era questa situazione che
4: state dicendo,
3: non c'era questa situazione,
4: guardate sui numeri
3: per Genova
4: a
3: chiedere ai cittadini, questa situazione non c'era, così come non c'era la situazione delle spazzature.
4: Datemi gli ultimi dati, parliamo di numeri,
3: non c'era neanche questa situazione della spazzatura.
2: Posso dare dei numeri allora? Visto che abbiamo decantato questi patti per la sicurezza come la soluzione a tutti i mali del mondo, io vorrei ricordare che le prime 7 città in termini di tasso di criminalità e di reati, e in alcune città anche il doppio rispetto a Genova, i patti per la sicurezza ci sono da anni. Ma non sto parlando di metropoli come Milano e Roma, che sarebbe facile dire che a Milano e Roma c'è più criminalità, è anche fisiologico che ci sia più criminalità, ma città simili come la città di Genova, Firenze e Bologna. I patti per la sicurezza a Firenze sono stati fatti nel 2023, i patti per la sicurezza a Bologna sono stati fatti i primi nel 2007, i secondi nel 2018. Il tasso di criminalità a Bologna è in incremento rispetto a Genova e in alcuni dal punto di vista percentuale rispetto alla popolazione sono quasi il doppio. Quindi non cominciamo a sfatare sto mito che i patti per la sicurezza risolveranno tutti i problemi del mondo.
4: Ma forse potranno aiutare,
2: forse potranno, guardi che per tre anni
5: anni questa risposta.
6: È un ragionamento molto più ampio.
5: Questi discorsi sui patti per la sicurezza me l'avete portati
3: avanti per 3 anni. Con le associazioni, gli enti di volontari,
5: il fatto che ci fossero
3: volontari,
5: attività criminose come è normale in una grande città come quella di Genova, perché non sto dicendo che voi domani non dobbiamo avere una

0: città grossi senza reati, perché io credo che sia impossibile nella società attuale avere delle città senza microcriminalità. Però voi state portando avanti una politica dei patti per la sicurezza, che è già fallita in tante città italiane,
1: perché viene declinata.
0: Firenze, Rimini, Rimini, i patti per la sicurezza di Rimini sono già attivi da molti anni, e Rimini ha più criminalità di Genova.
1: Le sinistre, direttore, declinano i patti per la sicurezza.
2: Ti è uscito poi la parola sinistra, bravo. Però di no, perché
0: voi un po' come
2: il tuo vecchio capo insegna, però stiamo dicendo cose diverse, cioè noi stiamo facendo un ragionamento molto più complesso. Invece voi state facendo opposizione, un'opposizione di quando c'era la andava tutto bene, ma i numeri non dicevano quello.
1: Ma tu sai come la declinate voi i patti per la sicurezza? Con la sicurezza partecipata, che sono le associazioni e le reti di volontari, che poi ovviamente nell'ottica delle sinistre,
2: per chiudere il discorso,
1: è la verità. Questo è il fallimento, perché il fallimento non è con la partecipazione alla sicurezza soltanto che si risolve il problema. Non si risolve così. I soldi che date alle associazioni le potete dare uguali agli agenti di polizia locale, che sarebbero ben contenti peraltro di averli.
3: Una cosa banale. In una via come via Cantore, dove i negozi chiudono e la politica degli 8 anni è stata quella di aprire centri commerciali ovunque, è stato togliere, continuare ad aprire centri commerciali significa togliere presidi, significa togliere decoro dai centri urbani, soprattutto quelli periferici.
1: Allora
3: San Pier d'Arena era già nelle situazioni così. 2023-2024 i reati sono aumentati qua a Genova del 5%, nel 2024 siamo arrivati nella top 10
2: numeri
3: per città più tra le città più pericolose d'Italia.
0: Sono tutte città progressiste da sempre.
3: Resta.
0: Le prime 8 sono tutte amministrate dalla sinistra da sempre.
3: Ma quante persone
0: Milano,
3: sono?
0: Milano, Roma.
3: Ma sono ben più grosse di Genova,
2: Ma che numeri
3: sono ben più grossi?
0: Sono a un tasso di percentuale più alto rispetto a quella di Genova.
4: Abbiamo pochi minuti.
0: In proporzione rispetto agli abitanti. In percentuale rispetto agli abitanti.
4: Mascia, Gambino e Vassallo, Sanna, come lo vedete? Vedete, un consiglio comunale? Questa sera ha fatto una prova di consiglio comunale in trasferta.
1: Sanna, se non ce la dice poi il consiglio comunale, non sarebbe male, anche come vice sindaco.
0: Io lo aspetto nel gruppo misto.
2: Allora,
4: c'è un tema che l'avevo promesso di trattare, a parte che sta
2: anche
4: molto...
2: perché è un tema, no?
4: Abbiamo pochi minuti, però allora,
2: sarò sintetico.
4: Due temi, anzi, il primo,
2: molto rapido.
4: Autostrade.
2: Autostrade, domani porterò all'ordine del giorno, vi devo ringraziare per il lavoro che avete fatto, anche stamattina ho visto delle immagini che sono quotidianità, basta girare le nostre autostrade, si vede quello che è il blocco quotidiano che noi viviamo, penso che si è arrivati a un limite, al punto di non ritorno. Una mattina presenterò l'ordine del giorno, sono convinto che tutto il Consiglio lo approverà, anche le forze in questo caso di maggioranza in Consiglio regionale, che oggi questo ordine del giorno ha una parola semplice: i cittadini liguri, laddove vi sono i cantieri e i blocchi, non devono pagare l'autostrada, perché tanto qua si parla ormai di sequestro di persona. Oggi c'era un mezzo fermo all'uscita di Genova Bolzaneto, un mezzo fermo, c'erano 4 km di coda, ma ormai è così, la normalità, non facciamo più esempi di cosa non funziona. Penso che sia fondamentale che oggi si dica apertamente e si faccia un'azione laddove i cantieri, le chiusure notturne dalle 22:06 è impossibile riuscire a prendere l'uscita autostradale che uno magari per esigenze, anche per ritornare a casa, vuole portare a compimento e quindi transitare. Quindi su quel passaggio lì non bisogna pagare inutile il pedaggio. Penso che il controllo anche sul concessionario vada fatto, quindi una cabina di regia anche su quello che in questo momento non esiste, perché noi non siamo a conoscenza delle reali verifiche a carico del concessionario. E non per ultimo, penso che in questo momento, quando vi sono dei cantieri impattanti all'interno dell'autostrada che ricadono sulla viabilità ordinaria, ci vuole oggi un'azione congiunta con i comuni che vengono attraversati dalle autostrade, con tutte quelle situazioni che in questo momento si trovano la viabilità bloccata ai propri comuni. Quindi l'ordine del giorno è chiaro, è un'azione che voi avete portato avanti, io mi sento di sposarla. Dove ci sono i cantieri non si parla.
4: Ci fa piacere, ogni tanto anche come media abbiamo portato avanti.
1: Sposi un po' qualche iniziativa.
4: Abbiamo portato avanti
2: Quindi vede,
4: una proposta.
2: Se loro fossero in regione l'avrebbero già votato a favore. Inverti, venite voi in regione.
4: Questa era facile da provare. Però era una proposta, penso che quella di Sana che vada un po' dietro.

0: No, anche quella del nostro editore Maurizio Rossi che ha fatto nei giorni scorsi,
1: sì, deve essere, però io lo dico, mi permetto una cosa automatica, perché adesso in questo momento il modello attuale, se io da Rapallo a Genova impiego 4 ore e prendo 2 euro di risarcimento, certo. No, cioè non funziona, tanti non vanno neanche più a chiedere il rimborso, oggi deve essere una cosa automatica, i cantieri sappiamo dove sono, i restringimenti lo sappiamo, non ci sono corsie di sicurezza, oramai è tutta una corsia unica, se si ferma una macchina, avete visto l'altro giorno documentavate, no, forse questo immagine di Busalla e
0: non sono i 4 euro, perché uno di 4 euro prende 4 ore,
1: è il tempo di vita lavorativa, sociale,
0: l'appuntamento che ha perso,
1: che noi perdiamo.
0: Il genitore che non è andato ad accudire.
1: Lavorativamente parlando, lì i numeri parlerebbero chiaro del disastro che in questi anni stiamo vivendo e che vivremo per i prossimi anni ancora.
0: Beh, su questo penso che tutti e tre siamo,
1: e su questo
0: siamo d'accordo. La portiamo a casa.
1: Allora la speriamo seconda... che il Presidente di Regione
2: parliamo
1: ci ascolti,
2: Bucci,
1: che lui ci ascolta lunedì, perché poi mi sgrida sulle mie azioni che faccio all'interno di questa trasmissione.
0: E allora mi fa paura la seconda domanda.
1: Quindi secondo me dirà il suo di votare a favore. E la seconda domanda, attenta.
0: Quella sulla sanità.
1: 119 milioni, io non so se posso utilizzare la parola buco, non la utilizzo, ma disavanzo che domani verrà portato in consiglio regionale. Purtroppo la verità è questa, domani, oggi in commissione abbiamo votato contro a questo documento, domani faremo una battaglia politica in aula, perché questi 119 milioni sono la sintesi di quello che noi continuiamo a dire, una riforma sanitaria che è partita male, che praticamente non è partita, 100 milioni in più dall'anno prima, da 19 a 119 milioni, questi soldi non sono per investimenti, non andiamo a investire per ridurre le liste d'attesa, per riempire di personale case comunità, per garantire un servizio sanitario e ridurre quelle che sono oggi le fughe dalla regione dei pazienti, no, li mettiamo solo esclusivamente, anzi il governo centrodestra regionale li mette solo esclusivamente per andare ad appianare quelli che sono le problematiche. Mi permetto di dire, è storico sto dato, dal governo, da quando il governo centrodestra è il dato più alto, purtroppo questo è un passaggio che preoccupa il sistema sanitario, perché questi soldi qua oggi sono soldi che facendo i conti un pochettino più spiccioli vuol dire che questa riforma che è partita in questi 6 mesi rischia di portare al collasso il sistema sanitario. L'ha fatto nelle azioni e lo farà
0: non c'è qui ovviamente l'assessore Nicolò che proprio 2 giorni fa ha detto il buco di bilancio viene certificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha certificato assolutamente alcun buco di bilancio.
1: Sarebbe
0: un problema averlo, perché a quel punto il Ministero ci chiederebbe un piano di rientro, cosa che non
1: direttore, questi 119, ma so che i colleghi del Consiglio Comunale mi ascolteranno, perché questi 119 milioni arrivano proprio da un'ammonizione, perché in questo momento poi scattano le penali, scattano il blocco assunzionale, tutte situazioni che a questo momento stanno mettendo in ginocchio il piano sanitario nostro. Ricordiamoci che l'ultimo piano sociosanitario che avete portato anche ai vostri comuni di centrodestra, che è stato preso e rispedito al mittente.
3: Direttore,
1: voi non avete progettualità, la sanità
3: interventi...
1: è allo sbando. Mi dispiace, Mascia, io
3: ottimistici
1: auspico...
3: del PD, mi convinco
1: sono
3: che
1: dati,
3: l'acronimo di
1: sono
3: PD sia partito disfattista, perché sono una congere di corvi che sembra che
1: non
3: godano delle disgrazie che
1: guardi,
3: ritengono ci siano
1: così.
3: E non ci sono.
1: Di solito in politica
3: gridare al buco
1: mai.
3: Al buco, come
1: sulla
3: fate
1: sanità,
3: voi, tra l'altro a sproposito,
1: sanità,
3: è un autogol incredibile,
1: sanità,
3: avete fatto anche in comune dei buchi
1: sanità,
3: nell'acqua su questi buchi che non sono, tant'è vero che stasera è stato molto più prudente.
1: Ma Mascia, io so che lei non conosce la materia regionale,
3: la conosco, ma almeno sto zitto, non grido
1: anche,
3: al buco al buco.
1: Però anche se lei
3: voi gridate al buco
1: dei numeri,
3: finché poi qualcuno,
1: sappia,
3: come già accaduto, come già accaduto in comune,
1: i servizi,
3: come sì,
1: l'8%
3: siete i paladini
1: sicura.
3: Dei servizi.
1: Guardate
3: siete
1: che
3: i paladini,
1: oggi un ospedale
3: il partito
1: piccolo,
3: dei danni e che fa il paladino dei servizi.
1: Come gallino.
3: Dai, su,
1: oggi sta pensando di dare ortopedia ai privati, vuol dire privatizzare.
3: Cambiamo discorso.
1: Al Galliera vanno via 140 infermieri, non avete fatto un piano assunzionale. Ma
3: io,
1: è verità, se lei non ci
3: ma
1: crede,
3: voi
1: poi magari lei ha la possibilità di andarsi a
3: non
1: curare
3: di godere
1: a,
3: di queste cose,
1: ad Arcore, perché magari ha la possibilità.
3: Ma io non ci vado ad Arcore,
1: i cittadini liguri in questo momento
3: il problema
1: non ce la
3: vero, il problema è lei che è paladino dei cittadini,
1: ma
3: dovrebbe
1: paladino,
3: considerare che i cittadini vorrebbero avere da lei
1: anche le cause
3: una
1: giuste,
3: risposta alla soluzione dei problemi, non ci godiamo perché tutto va male,
1: detto, guardi,
3: perché
1: ci godiamo

0: che tutto va male, una persona che ha a che fare con la sanità non è una risposta, capito? Non ci può godere perché tutto va male.
1: No, non godi, anzi, noi siamo drammaticamente
0: preoccupati
1: per l'eredità che voi state lasciando ai cittadini.
0: Non abbiamo lasciato un bel niente, perché se c'è una delibera di domani l'eredità.
1: Mi dispiace solo che il presidente Bucci ieri abdicando un anno e mezzo dopo, dicendo che non solo non andrà più avanti, ma dicendo che il suo mandato è finito. Mi dispiace solo perché questo è il progetto.
0: Ma l'avete letta l'intervista di Bucci?
1: L'ho letta molto bene.
0: Allora ascoltate la
1: riunione di maggioranza.
0: Problemi di vista, ascoltatele così non avrete problemi di udito.
2: Grazie. Ah. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi lascio a un'intervista importante che seguirà subito dopo questo blocco. Restate lì perché insomma abbiamo una persona che è venuta a trovarci, ha qualcosa da raccontare della sua vita, gli ultimi suoi 16 anni di vita caratterizzati da un problemino che per fortuna si è risolto. A volte la vita va anche così, per fortuna poi la giustizia vince, e vince anche chi ha sempre detto di essere innocente. Restate lì, torniamo subito.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
9: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
7: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
10: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
11: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
2: Do il mio benvenuto ad Alessio Saso, ex consigliere regionale del Popolo delle Libertà, insomma, e poi tante altre partiti che nel tempo lei ha attraversato. Però, insomma, perché qua stasera ci tenevamo tanto ad averla per raccontare quella che è una storia, qualcuno direbbe di ordinaria, ma la giustizia. Dopo 16 anni è arrivata la notizia che lei aspettava da tempo, quella di non essere, di non avere alcun collegamento con la 'Ndrangheta, cosa di cui era stato accusato e condannato in primo grado proprio 16 anni fa. Intanto ovviamente le chiedo la prima cosa che ha pensato appena le è arrivata la notizia.
12: Allora, io sono stato eletto la prima volta in regione nel 2005 con Alleanza Nazionale e poi nel 2010 col Popolo della Libertà, e diciamo le mie vicende si inseriscono in questa seconda elezione, quella del 2010. La prima cosa che si pensa in questo caso, anche perché comunque c'è un effetto sorpresa, no? Uno può sentirsi innocente quanto vuole, però poi alla fine quello che conta è quello che chiaramente pensano i giudici. Io onestamente l'altro giorno non avevo sensazioni né per essere ottimista né per essere pessimista, quindi quando senti che finalmente, perché 16 anni insomma nella vita di un essere umano sono uno spicchio di esistenza non trascurabile, senti che la tua vicenda è finita dopo 16 anni in cui inutilmente in molti casi professi la tua innocenza, beh, chiaramente è un senso di liberazione anche, come dire, svuotante, no? Negli anni ho dovuto in qualche modo imparare a gestire questa situazione con calma, oggi si dice con atteggiamento zen, anche perché altrimenti 16 anni rischi di non uscirne viva, però insomma il senso di sollievo, di liberazione, anche proprio per un recupero della propria dignità, no? Al di là della

0: della condanna, che era comunque una condanna lieve, stavamo parlando di un anno e mezzo, chiaramente l'accusa era obiettivamente infamante, quindi ti rende anche la vita sociale molto, molto difficile. Senti anche la responsabilità verso migliaia di elettori che onestamente ti avevano votato e che si sentono anche un po' coinvolti nella tua triste vicenda. Quindi insomma è stato un chiaro segno di, come dire, di sollievo. Ho sentito che insomma alla fine tutto quello che avevo detto in questi anni alla fine si è rivelato fondato. E come dire, insomma, uno alla fine deve anche archiviare, no? Nella propria vita non è che sempre va tutto dritto. In questo caso diciamo che ho pagato un prezzo molto molto elevato per fatti che non avevo commesso.
1: Senta, torniamo un attimo indietro di qualche anno e ritorniamo a questa inchiesta che ovviamente a suo malgrado l'aveva coinvolto. L'accusa, in poche parole, era quella di avere dei pacchetti di voti in cambio appunto di favori. Da chi? Qualcuno che a Genova contava, in Liguria contava parecchio, no?
0: Sì, che contava, insomma.
1: Anche se poi era un personaggio particolare, mi riferisco a Cangemi,
0: sì,
1: esatto. Che tra l'altro che è conosciuto personalmente, gestiva questo frutta e verdura nella zona di San Fruttuoso, faceva anche a detta di tutti una vita assolutamente regolare, apriva il negozio, chiudeva fino all'ultimo, lavorava giorno e notte, insomma era tra i primi ad arrivare al mattino, era assolutamente insospettabile. Poi però insomma si è scoperto che proprio
0: allora
1: qualcosa...
0: la mia accusa non è mai stato voto di scambio, insomma, che è un reato ben più pesante. La mia accusa è stata quella di aver fatto delle promesse elettorali. Le promesse elettorali, in base a questa legge del 1960, non sono lecite per prendere voti, neanche se uno fa le promesse agli alpini. Non so se mi c'è proprio l'idea che uno deve essere votato per il suo programma e per le sue qualità, non perché in cambio promette qualcosa. In realtà poi questa accusa non viene mai sollevata a nessuno, anche perché sennò le campagne elettorali non si potrebbero fare, visto che tendono a essere una promessa continua, no? Io nelle mie campagne elettorali esponevo sempre il mio programma, ma poi alla fine, quando finiva l'incontro, la gente normale, ordinaria, onesta, veniva a chiedermi tendenzialmente delle cortesie e soprattutto a cercare in qualche modo di garantirsi che io dopo il voto non sarei scomparso, ma avrei continuato a sostenerlo. Quindi se invece le promesse ti viene accusato di farle a chiaramente esponenti di un'associazione mafiosa, il discorso è diverso, perché altrimenti quel reato si prescriverebbe in 3 anni. Cioè, adesso poi era stata estesa a 7 anni, ma il mio reato sarebbe prescritto da più di 8 anni. Il discorso è che se invece ti accusano di fare promesse all'andrangheta, allora il discorso diventa diverso.
1: Ma perché siete arrivati a pensare quello?
0: Allora, non voglio sembrare neanche un'anima bella, insomma. Allora, nella mia campagna elettorale, che era una campagna con le preferenze, mi scontravo con due titani del PDL, insomma era una campagna veramente all'ultimo voto.
1: Chi c'era all'epoca?
0: C'era Marco Scajola e Gianni Giuliano, che era all'epoca era presidente della provincia di Imperia, quindi io ero il terzo perdente, perché erano considerati due candidati fortissimi, cioè, Marco Scajola ha preso 11.000 voti, no? Quindi era una campagna dove tu stavi a un appuntamento, incontravi della gente e già stavi pensando ai 3 appuntamenti successivi. In questo tipo di incontri non puoi selezionare tutto, non puoi neanche sapere esattamente chi hai di fronte. Quello che rileva è che tu non sia disposto a dare niente né a promettere nulla che sia illecito. Ora, quello che era evidente nelle mie carte è che io non solo non avevo dato niente, questo non è mai stato contestato, ma anche non c'erano delle reali promesse, cioè non c'era una costruzione di una frase che avesse la sintassi di una promessa. Sicuramente la cosa che mi ha reso la vita difficile è stato non aver capito subito, diciamo, che fosse il famoso fruttivendolo. Io l'ho capito a un mese e mezzo dalla fine della campagna elettorale, infatti non andai alla festa dei calabresi, mi allontanai nell'ultimo mese e mezzo, però nei 2 mesi precedenti c'erano stati, insomma, alcune telefonate, 2 o 3 incontri. Quindi, cioè, allora, che lì in quella campagna elettorale abbia avuto qualche contatto, che dopo, però non nel momento, perché io non è che avessi strumenti di polizia giudiziaria che può avere, diciamo, appunto le forze dell'ordine, dopo si sono rivelati, insomma, in procinto di associarsi. Però poi quello che io ho sempre ribadito è che seppure c'erano stati contatti telefonici e 2 incontri, se ben ricordo, non c'era mai stato, per ottenere eventuali voti, che poi è sempre tutto da vedere che uno sti voti li prenda, io ragionevo

0: Riscontri per dire che poi non sono stato neanche votato, neanche i miei.
1: Quanti voti prese?
0: Io ho presi 6.300 voti, però a quella precedente, quando ero da poco, avevo terminato di essere vice sindaco, ne avevo presi 4.600, quindi insomma partivo già da una base sostanziosa, ero stato 5 anni consigliere regionale, quindi insomma avevo una base di voti importante. Diciamo che la cosa che ho sempre tenuto a precisare, anche se poi sono stato per alcuni mesi insomma su tutti i media, quindi c'avevo anche un'opinione pubblica che tendeva a non capire, no? Per cui chiaramente se ti pubblicano tutte le intercettazioni dove quello che stai parlando è già, con cui stai parlando è già certificato come un mafioso, insomma è chiaro che la tua reputazione ne soffre. Quello che sono riuscito a dimostrare è che comunque da parte mia non c'era stato nulla che io avessi dato, e ripeto, questo non mi era mai stato contestato, ma neanche che ci fossero promesse che avessero una qualche minima consistenza. Non parliamo neanche di promesse illecite, ti vinci una ma niente, ma non c'erano neanche le promesse semplici, no? Votami che dopo, non so, ti faccio avere particolari lavori per la tua famiglia, non c'erano neanche quelle. Però insomma sicuramente un, come dire, un evento anche non fortunato, dove potevo forse col senno di poi essere, proprio per essere onesti, perché sennò veramente uno si proclama sempre, come dire, innocente sul nulla, potevo essere più selettivo su alcuni contatti, ma sicuramente non ho mai minimamente avuto intenzione di favorire nessuna associazione che per me non esisteva. Cioè non mi sono mai sentito né intimorito né pressato, niente di tutto questo, no? Infatti poi quando si parla in Liguria di mafia si parla di mafia silente, che è una mafia anche
1: quando,
0: più sfuggente.
1: Quando prima,
0: no?
1: Ho detto che Cangemi apriva il negozio al mattino alle 7 come tutti gli altri negozianti vicini, insomma, se
0: no,
1: fosse...
0: ma soprattutto se mi mettessi a fare,
1: nel senso che era talmente silente, ah, certo, e nessuno se n'era accorto della sua,
0: sì, ma se mi mettessi a fare l'elenco di tutti i politici che lo hanno incontrato, probabilmente insomma io arriverei per ultimo, no, lo incontravano, ma anche lì non, assolutamente non voglio accusare nessuno, per così, perché magari il mondo calabrese, come quello diciamo di certe comunità di, certo, immigrati, che siano siciliani o abruzzesi, per naturale difesa tende anche a costituire delle comunità, no? Comunità assolutamente lecite, non dediti da nessun malaffare, ma che stando uniti tendono insomma a sostenersi meglio. Quindi c'è sempre l'idea del politico che se uno riesce a farsi votare da alcune persone della comunità dei siciliani e dell'abruzzese, magari riesca a avere 20-30 voti in più, ma questo di per sé fa parte del gioco della campagna elettorale.
1: Senta, è una domanda banale, molto banale, però gliela devo fare. Subito dopo è arrivata la condanna in primo grado e quindi insomma una mazzata per lei, per la sua attività, per il suo lavoro, per la sua famiglia, immagino.
0: Ah, sì, sicuramente.
1: Perché comunque lei doveva spiegare anche andando in giro dalle sue parti, insomma, che andava a testa alta. No, immagino e penso e credo che non sia stato così banale.
0: No, diciamo che sono, come dire, eventi che ti temprano necessariamente, no? Poi bisogna dare tutto il giusto peso alla cosa. Era come dire una condanna che era difficile da sopportare. Premetto che sarei potuto uscire da questa vicenda patteggiando, e la condanna, parliamo di una condanna un anno e mezzo, quindi ampiamente dentro la condizionale, quindi se uno avesse voluto, diciamo, accettare il colpo e finirla lì, non aveva particolari riscontri negativi sull'esistenza, se non su quello che è la propria reputazione, che non è cosa da poco. Quindi io sono voluto andare avanti proprio perché non volevo rimanere con questa macchia, a prescindere dal fatto che poi gli effetti concreti fossero relativi, però gli effetti chiaramente sulla propria onore e reputazione erano significativi. Quindi ho avuto la forza, ecco, questo me lo riconosco, grazie anche alla mia avvocatessa Sabrina Franzone, di andare avanti, ecco, di dire io fino all'ultimo voglio dimostrare che pur con qualche magari leggerezza, qualche eccessiva fiducia nella natura umana, non avevo commesso nulla che fosse configurabile come reato. Perché questo è anche un punto, cioè non è che qualunque comportamento magari inopportuno è necessariamente un reato, perché sennò è anche inopportuno entrare in un negozio e non dire buongiorno, però non è che diventa un reato. Cioè bisogna saper distinguere, non è che tutto viene punito penalmente, sennò guai al cielo, insomma ci vorrebbero codici penali che arrivano fino alle stelle. Quindi potevo ammettere appunto che magari

0: nella fuga della campagna elettorale fossi stato non totalmente selettivo, me ne ero accorto un mese e mezzo prima dell'elezione, avevo cessato ogni forma di contatto, ma ero certo di non aver commesso un reato e quindi non meritare la condanna.
1: Abbiamo parlato ovviamente di quello che lei ha sopportato in questi anni, anche dal punto di vista naturalmente personale. Immagino, anzi più che immagino, sono convinto che le sia costato anche dal punto di vista economico, perché andare avanti per un iter così lungo, non voglio neanche immaginare quanto le sia costato in termini economici.
0: Ma guarda, anche a rischio di rovinare un po' ulteriormente la mia immagine, io fui coinvolto anche nel processo delle cosiddette spese pazze, no? E anche lì fui assolto pienamente, perché il fatto non sussiste, faccio notare, in secondo grado. Però è chiaro che sono processi molto costosi, costano perché, chiaro, giustamente, insomma, per gli avvocati è un lavoro e quindi l'impegno economico è molto significativo. È una come dire delle pene che si sopportano, però sicuramente per una persona come me, che fino a dal 2010 non era mai andato dall'avvocato neanche per una vicenda civile, la cosa a cui ti devi abituare è che è cambiato un po' il mondo per te, cioè sei entrato in delle dinamiche di cui eri totalmente estraneo, quindi non le conoscevi, non eri abituato a vederti anche allo specchio in questo modo. Devi avere la forza di accettarlo e di lottare, però sicuramente la pena maggiore è stata quella di sopportare questo carico emotivo. Devo dire che almeno di fronte, poi dietro le spalle non tutti avranno pensato che fossi innocente, però ho ricevuto tanti sostegni, ecco, cioè la quasi totalità delle persone che mi conoscevano hanno continuato a non credere a una mia colpevolezza. Poi, insomma, chiaramente l'ambiente politico non è una cena di gala e quindi sicuramente dietro le spalle, insomma, qualcuno non avrà detto la stessa cosa, però diciamo che quella solidarietà, non solo da parte dei miei veri amici, della mia famiglia, ma anche dal mondo dei miei elettori tradizionali, sicuramente mi ha aiutato ad andare avanti con determinazione.
1: Senta, chi la rimborserà di tutto questo?
0: Ma non lo so, in questa vita temo nessuno, insomma. Quindi, ma diciamo, sono contento così, ripeto, io non ho mai visto vite di persone in cui tutto va dritto, no? Quindi a un certo punto bisogna anche veramente, non voglio fare il filosofo da strapazzo, però bisogna anche accontentarsi di quello che uno ha ricevuto. Sì, ho pagato prezzi di stress, di tensione, anche prezzi economici, però insomma è andata a finire nel modo giusto.
1: Vista da fuori, oggi lei che idea si è fatto della politica e tornerebbe a fare politica attiva?
0: Ma me ne stavo rendendo conto anche assistendo al dibattito di prima, insomma io sento più o meno le stesse cose di 30 anni fa, no? A parti invertite, quando uno è all'opposizione dice una cosa, quando è in maggioranza dice l'altra, poi quando si invertono i ruoli ognuno prende il ruolo dell'altro, insomma diciamo mi rendo conto che non è cambiato molto anche dai tempi in cui io facevo politica, però sicuramente alcune dinamiche sono cambiate, no? Tra l'uso dei social, il modo di relazionarsi insomma con gli elettori, delle differenze ci sono, no? Se partecipo, vedo un consiglio regionale, un consiglio comunale di oggi, delle differenze marcate le noto.
1: È vero che la politica sta perdendo anche un po' di spessore.
0: Lo dimostra anche l'astensionismo, no? Quando l'astensionismo
1: e i politici stanno perdendo spessore.
0: Sì, devo essere sincero, forse stanno perdendo spessore un po' tutte le categorie italiane. Adesso diciamoci le cose.
1: Sicuramente, no? Anche quella dei giornalisti.
0: Forse questo lo può dire meglio lei di me, però insomma forse sarà anche che invecchiando sembrano sempre meglio i tempi passati, no? Però insomma tante categorie a me sembra che non abbiano più il livello professionale di un tempo, sicuramente anche i politici sono diversi, cioè alle volte una cosa che noto è che le narrazioni, cioè il modo in cui ci si rapporta con la verità e con la realtà è peggiorato, cioè oggi senti proprio spararle grosse, no? Cioè un tempo anche anche noi dovevamo chiaramente un po' modificare le cose perché fossero favorevoli ai nostri

0: interessi politici, però oggi alle volte senti delle affermazioni che sono talmente distanti dalla realtà che alle volte mi chiedo come facciano i telespettatori e gli elettori a crederle, ecco.
1: Grazie Alessio Saso.
0: Grazie a voi, è stato un grande piacere, anche perché mi avete dato questa opportunità di parlare a lungo di questa vicenda, di cui a questo punto posso dire basta, insomma, lasciamola al passato. Grazie.
1: Grazie.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89€ a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Bentrovata Ilaria Cavo, onorevole deputata di Noi Moderati e anche consigliere comunale a Genova, bentrovata.
1: Grazie, bentrovati a tutti voi.
0: Allora, insomma, perché è qui? Perché ci tenevamo, perché a Roma nei giorni scorsi lei è stata relatrice, anche come vicepresidente della commissione, di un qualcosa che potrebbe in qualche modo cambiare, chi lo sa, anche il modo di vivere degli italiani. Mi riferisco a un tema che per qualcuno potrebbe essere piuttosto scottante, piuttosto delicato, è sempre stato molto delicato, che è quello del nucleare. Il governo Meloni, insomma, sembra intenzionato ad accelerare. Lei è stata relatrice, ci fa un po' il punto di quello che sta succedendo?
1: Grazie innanzitutto. Io sono stata relatrice di questo disegno di legge delega al governo per portare in Italia il nucleare sostenibile di nuova generazione. È una legge delega importante, chiaramente, delicata, quindi assolutamente da spiegare. Io sono stata relatrice per il mio gruppo parlamentare insieme ad altri tre colleghi, il mio gruppo appunto è Noi Moderati, che peraltro aveva per primo depositato una PDL originariamente nel 2024, quindi un po' di tempo addietro, proprio per stimolare il ritorno del nucleare nel nostro paese. Quindi l'abbiamo fatto in maniera convinta, da qui il fatto che io poi sia diventata anche relatrice, e si è arrivati sostanzialmente alla approvazione alla Camera dei Deputati di questa legge delega. Ora ci sarà il dibattito al Senato, che chiaramente dovrà essere un dibattito che darà spazio a tutti, ma per fare che cosa? Per avviare il percorso, perché è vero che non sarà una soluzione immediata, non vuol dire che diciamo entro un anno o due anni ritorna fisicamente il nucleare, vuol dire che entro un anno, però questo la legge delega lo dice, ci saranno i decreti attuativi che in base ai paletti e al percorso tracciato da questa legge delega porteranno alla introduzione del nucleare nel nostro paese. La legge delega sostanzialmente dice come, dice i compiti di chi sono, dice ovviamente il rispetto di quali, diciamo, canoni ci devono essere per arrivare a che cosa? Un'energia che sia sicura, pulita, come dice l'Europa, sostenibile, competitiva, concorrenziale per le aziende e ovviamente che renda il nostro paese sostanzialmente autosufficiente nell'approvvigionamento. Noi abbiamo fatto due interventi, io credo, importanti su questa legge. Uno, quello di riferire il termine nucleare sostenibile alla tassonomia europea. Non è una roba soltanto lessicale, è un concetto di fondo. Vuol dire che tutto quello che verrà fatto di nucleare in Italia dovrà rispettare quello che dice l'Europa, i canoni dell'Europa e il fatto che l'Europa ritiene che il nucleare non solo sia pulito e sostenibile, ma sia utile, questo dice l'Europa, a fare che cosa? La decarbonizzazione, cioè a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che abbiamo, che anche il nostro paese ha. E appunto il nucleare deve concorrere a questo.

0: Perché uso il termine concorrere? Perché una delle obiezioni che vengono fatte, io ho assistito chiaramente al legittimo dibattito in Parlamento e mi rendo conto che anche per i cittadini, per chi ci ascolta, sono temi molto delicati e sensibili. Perché qualcuno ha voluto far passare il concetto che si vuole sostenere il nucleare a discapito delle energie rinnovabili. Non è affatto così. Io l'ho detto intervenendo molto chiaramente in dichiarazioni di voto, lo voglio ridire anche qua. Non c'è nessuna volontà e l'approvazione di questa legge non vuol dire dire no alle rinnovabili. Le rinnovabili sono essenziali, le rinnovabili vanno sostenute, le rinnovabili dobbiamo impegnarci sempre di più per sostenerle, ma le rinnovabili, lo dicono tutti i dati, posso citarvi molti studi, ne ho e l'ho anche fatto in aula, ci dicono che non bastano, perché innanzitutto sono intermittenti. Ci sono dei momenti in cui il sole non c'è e il vento non soffia e noi dobbiamo avere un sistema che ci permetta di dare risposta costante, con costi ovviamente sostenibili e con un'energia che sia il più possibile renda il nostro paese indipendente rispetto all'approvvigionamento dall'estero. E questo è l'obiettivo, lo chiedono in tanti, l'hanno chiesto in maniera molto chiara le nostre industrie, l'hanno chiesto gli industriali, c'è bisogno del nucleare perché il nostro paese e anche le imprese liguri pagano l'energia più alta d'Europa e questo non possiamo continuare a sostenerlo nel tempo. Per cui è importante avviare un percorso che ovviamente richiederà dei costi di investimento iniziali, ma che nel medio termine non sarà più caro delle rinnovabili.
1: Ecco, senta, ci fa, immagino che ci sarà, lei dice, legittimo, no? Anche avere dei dubbi, delle perplessità anche a livello parlamentare, oltre che naturalmente i cittadini. Mi fa un po' il quadro del Parlamento, come è composto, chi è a favore, chi è contrario, com'è? Beh, più o meno
0: il voto è stato molto chiaro alla Camera e credo com'è? Che sarà replicato al Senato, dove ovviamente ci sarà un dibattito che seguiremo. Ovviamente la maggioranza, quindi tutta la maggioranza di centrodestra, ha votato convintamente a favore con dichiarazioni molto chiare. Sul fronte del campo largo abbiamo notato un campo largo che si è molto ristretto, perché Italia Viva si è astenuta. Azione ha votato in maniera molto chiara, con le dichiarazioni di voto chiare, a favore, mentre PD, 5 Stelle e AVS hanno votato contro. E devo dire che di tutte le posizioni quella più anomala è quella del PD, che non è certo un partito che non ha mai seguito le esigenze del mondo imprenditoriale, ma diciamo che abbiamo visto un PD molto ostaggio della parte di AVS. E io condivido molto quello che ha detto il presidente Orsini degli industriali, che prima all'Assemblea Generale di Confindustria a Roma, dove io ho presenziato doverosamente, aveva chiesto l'intervento sul nucleare, e poi ai giovani industriali, quindi qui in Liguria qualche giorno fa, ha detto che chi ha votato contro e i partiti che votano contro il nucleare sono contro lo sviluppo di questo paese. Io sono onorata di aver fatto da relatrice a questa legge e di essere invece per lo sviluppo di questo paese, anche se ci rendiamo conto che è una scelta di coraggio, ma una scelta di responsabilità. Quando si è in maggioranza e quando si è portati a fare delle scelte per il nostro paese, non possiamo vedere diciamo il consenso di oggi o di domani, ma dobbiamo pensare di lasciare, e credo che questa riforma lo sia, un qualche cosa che serve per il futuro e anche per le nuove generazioni, nel segno, lo ribadisco, della sostenibilità.
1: Senta, il titolo che abbiamo messo, che i nostri telespettatori vedono sotto mentre parliamo noi, è nucleare, una sfida soprattutto per la Liguria. Perché?
0: Beh, perché noi in Liguria innanzitutto abbiamo delle aziende di grande rilievo in campo nucleare. Intanto abbiamo due aziende che sono Ansaldo Energia e con parte di Nuclea Italia insieme a Leonardo. Nuclea Italia cos'è? È una società che è stata fatta a livello nazionale per decidere, quindi sta studiando, ricercando, sperimentando e deciderà quale sarà poi la tecnologia migliore per l'applicazione del nuovo nucleare. Non stiamo parlando, voglio essere molto chiara, delle grandi centrali, non pensiamo a quello che è stato oggetto di referendum giustamente dopo Chernobyl e con quelle tecnologie e con l'esito del referendum che c'è stato allora, due referendum, ma stiamo parlando di small reactor, SMR, e sono i small modular reactor, che vuol dire piccoli reattori, nuovissima tecnologia, che tra l'altro addirittura le imprese hanno detto noi siamo disponibili a prenderle nei nostri stabilimenti pur di andare a risparmiare nella produzione di energia. E chiaramente quindi Nuclea Italia avrà il compito di definire quale per l'Italia sarà nel dettaglio la tecnologia migliore. Non solo, però, noi abbiamo una filiera, quindi abbiamo un Ansaldo Energia che sostanzialmente ha continuato a lavorare e ha le competenze e ha, diciamo, andata a costruire centrali in Romania e adesso un comunicato proprio di oggi, un ammodernamento di una città in Slovenia. Importare energia nucleare, considerate che una parte della nostra energia è sostanzialmente data dalle rinnovabili, il 41%, l'altra 43%.

0: 100% dal gas, quello che resta è del nucleare importato. È chiaro che noi dobbiamo andare a agire su quelle percentuali che arrivano dal gas per non essere dipendenti dalle importazioni di gas in questa situazione geopolitica e andare a farci quel nucleare per non essere dipendenti dagli altri paesi. Detto questo, noi abbiamo una filiera regionale che non è fatta soltanto delle grandi aziende che possono dire la loro proprio nella produzione degli SMR, ma in tutto quello che è il tema della componentistica, e quindi la nostra regione è molto forte da questo punto di vista e devo dire che è forte l'Italia, perché è stata definita la nazione più nucleare di quelle non nucleari attualmente, proprio per la forza della sua filiera, che in Liguria, ribadisco, è particolarmente forte. E noi in questa legge abbiamo voluto inserire proprio che la finalità della legge è anche quella di andare a rispondere e a irrobustire e dare, diciamo, spazio alla filiera che c'è.
1: Cambiamo argomento al volo, abbiamo ancora un paio di minuti, le voglio chiedere un parere su questa conferenza stampa di Silvia Salis e della sua giunta in programma giovedì, ha fatto molto discutere anche a livello nazionale, non solo i giornali o i media contrari a Salis, ma mi pare anche oggi il Corriere della Sera le abbia dedicato uno spazio. Come l'ha vista lei questo strano modo di convocare i giornalisti?
0: Io credo che giustamente anche i giornali nazionali, e oltre che la vostra testata chiaramente, hanno preso una posizione, perché è abbastanza anomalo che si chiedano non gli accreditati, ci mancherebbe altro, ma il contenuto delle domande che verranno fatte. Quindi mi sembra di capire che la sindaca ha provato, diciamo, ad avere prima le domande. A me non stupisce, sono state anche delle trasmissioni nazionali in cui veniva raggiunta da dei cronisti e rispondeva no, io le interviste non concordate non rispondo. Detto questo, però rispetto al comunicato iniziale mi sembra che l'ordine dei giornalisti abbia fatto chiarezza e abbia detto che le domande saranno libere, ovviamente nel momento in cui viene coinvolto l'ordine dei giornalisti non poteva che essere così e non può che essere così, e quindi io mi auguro di ascoltare una conferenza stampa con le domande libere che quelli che, diciamo, io chiamo ex colleghi arrivando da questa professione riterranno di fare. Devo dire che a me non preoccupa tanto il tema delle domande, perché sono certa che con l'ordine non ci sarà assolutamente tematica rispetto alle modalità. A me preoccupa di più le risposte, perché io non so quanto durerà questa conferenza stampa, ma se è una conferenza stampa sull'anno che è trascorso credo che sarà molto breve, perché elencare, visto che era stato anche detto, soltanto tematiche locali, quindi anche qui è da capire perché soltanto tematiche locali. Credo che la sindaca abbia moltissimo da spendere e da raccontare su quello che ha fatto girando l'Italia, sulle copertine delle riviste e sulla sua immagine a livello nazionale. Mi sembra molto poco da raccontare però di questo anno, e quindi non capisco quanto potrà durare e quanto potrà andare nel merito del già fatto, perché al di là di delibere che hanno aumentato le tasse, prima l'IMU poi ritirata, poi l'IRPEF e le tariffe dei musei, abbiamo soltanto delle delibere di aumenti e qualche evento, sì, potrà rivendicare quel bellissimo, l'ho detto anch'io, concerto che è stato fatto in piazza, però poi sul fronte culturale forse dovrà anche dire che invece per quanto riguarda i musei ha chiuso per 4 giorni alla settimana il Museo della Lanterna e il Museo delle Migrazioni, sto facendo soltanto qualche esempio, oppure che sullo Sky Metro abbiamo buttato via 400 milioni di euro per arrivare a che cosa? A fare un debat public, quindi mesi e mesi che prenderanno di tempo, non escludendo comunque lo Sky Metro, questo è quello che ci siamo sentiti dire, e addirittura pensando all'opzione zero, che l'opzione zero per l'aver bisogno e non far nulla, e se passiamo al principio che chi fa non sbaglia, certo chi fa non sbaglia, ma Genova resta ferma. Quindi sono molto curiosa di capire che cosa potrà raccontare di questo anno in cui ha fatto, diciamo, ha avuto una buonissima sua immagine, ma ha fatto molto la sindaca, o se tratteggerà il prossimo anno e quello che vorrà fare nel prossimo anno. Forse allora un po' più di spazio lo potrà prendere, vedremo che cosa dirà, se farà la sindaca, e poi ovviamente saremo pronti a fare le nostre considerazioni oggettive, perché quello che serve alla città noi lo sosterremo sempre. Quello che invece diventa immobilismo, come abbiamo visto finora, in una città che è bloccata anche a livello di traffico, è completamente bloccata in questi giorni, credo che continueremo chiaramente a fare l'opposizione corretta, doverosa, però permettetemi di dire, ho detto prima che il governo che il centro sinistra, che l'opposizione nostra parlamentare è molto ostaggio di AVS. Mi sembra che anche questa giunta lo sia molto, in arrivo da un dibattito sul caso Gibelli, dove abbiamo ascoltato delle dichiarazioni inascoltabili da parte del capogruppo di AVS, della consigliera Ghio, che ha attaccato la Chiesa dicendola che la Chiesa non fa diventare le donne papa e che ha ucciso 50.000 donne senza prendere le distanze.

0: da quelle dichiarazioni che aveva fatto la Gibelli contro i cattolici, contro i partiti cattolici, definendoli xenofobi, omofobi e diciamo con gli aggettivi più terribili, da cui prendere le distanze non solo non sono arrivate, è stata rincarata la dose e la Gibelli rimarrà al suo posto. Quindi credo che anche da questo punto di vista e sulle dinamiche di questa giunta ci saranno molte considerazioni da fare.
1: Grazie Ilaria Cavo e buon lavoro.
0: Grazie a voi.

0: e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nei termoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
2: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
3: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole, un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanig, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo, guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note, intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
2: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i Marchesi Costaguta, i Duchi Grimaldi e i Marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti. Ah. Perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza.

0: Lui pure appena ristrutturato.
1: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
0: Allora proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco.
1: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di costruire, di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
0: Ah, cioè, stile Riviera.
1: Stile Riviera, perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
0: Soprattutto nel ponente forse della Liguria,
1: nell'Imperiese ci sono parchi e ville. Certamente. E questo stile Riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
0: Ecco, adesso andiamo a vedere le cascate.
1: Abbiamo la grotta che riporta a quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso,
0: veramente,
1: di particolare.
0: Ecco, guardate una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
1: Avrebbe voglia di fare un tuffo.
0: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende. E pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo...
1: Una cosa sulla cascata. Con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici. Quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
0: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro è, diciamo, si può raggiungere il suo tetto liberamente
1: con l'ascensore,
0: a piedi, era una pertinenza del parco, della villa?
1: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene, perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova, e questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma in una, diciamo, in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta, e quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo.
0: Ah.
1: Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire le due, diciamo, i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
0: Addirittura.
1: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
0: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco che, come abbiamo detto, vive in

0: questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
1: Esattamente.
0: Non so, mi sembra proprio di sì.
1: Sì. Sì, è possibile approfondire e conoscere sempre di più queste essenze, e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte, sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta. E abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
0: Ah!
1: E insomma, è un parco che in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, delle più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio la raucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma è questa pianta di dimensioni eccezionali, che una volta l'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
0: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
0: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanige, e sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
7: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri prendendo il tè,

0: conversando. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
1: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo, sì, sembra di essere nell'epoca proprio.
0: Sì, sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti, peraltro negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanige, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema, naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
1: Quindi immaginatevi nell'Ottocento le famiglie.
0: Eh sì, ma abbiamo proprio le foto di inizio Novecento.
1: Un tempo 900. Erano qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con queste signore in abiti lunghi sedute.
0: Inizio Novecento, sì, molto eleganti, perché la famiglia Rocca ovviamente era una famiglia molto in vista, eminente, quindi insomma tenevano anche un certo decoro, ecco.
1: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
0: No, no, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e a il nipote, figlio di una sorella. Aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967 senza eredi.
1: Quindi
0: alla morte la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo e quindi lo trasforma in un museo e parco pubblico.
1: Assessore Stanige, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico. E poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità, perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde, attraverso dei video in lingua dei segni.
1: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata, quando eravamo all'interno della grotta. Vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza Matteotti. Esatto, allora Barbara, piazza delle carrozze perché?
0: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo in relazione ai vari momenti storici: piazza nazionale, piazza 20 settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70, diciamo dell'Ottocento, ma fino dalla fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze, perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la riviera di Levante. E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e in proprio conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno, nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
1: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime!
2: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.

0: ecco.
1: Perché proprio Cocca è la più veterana?
2: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca la tartaruga di Villa Rocca.
1: Ah, volete fare la rima. Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
2: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori, come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, venivano a vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto Barbara
0: Padiglione del Tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine, andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco, e ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio, sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca, un pittore milanese che aveva lavorato anche per esempio alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della stazione Principe, insomma andava per la maggiore, quindi anche il Belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
1: E io qua continuo a guardare queste piante grasse, che sono tantissime, di ogni colore. Guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, ma tanto sono un rosso bordo scuro. E veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche, ce ne sono in ogni angolo, e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio.
0: Anche
1: veramente
0: i QR code, ci sono i QR code
1: esatto, per poter approfondire. Allora andiamo a chiudere dall'Araucaria, perché mi ha incuriosito tantissimo l'assessore Stanage, quindi intanto qua vediamo la parte, diciamo, posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
0: Qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta, fino al 1964, era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza, dopo la demolizione del teatro, ha preso il nome. Ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco. Quindi c'è una zona che anche dal punto di vista storico archeologico molto interessante.
1: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia, e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo, free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata, con accesso tramite una cancellata che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi, oppure leggere un giornale, studiare, insomma.
0: È interessante perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione a un certo punto ha come un perimetro, un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera, e quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo

0: ad un ricordo, ecco.
1: Wow. E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville belle anche in questa zona,
0: la Villa Giorgi, ville di Chiavari, 1914,
1: meravigliosa, sì. Veramente sempre al parco di Villa Rocca, ed ecco la star di questo punto, l'Araucaria.
0: Sì,
1: Barbara.
0: Sì, sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
1: Tra è enorme.
0: Appunto questa, sì, questa araucaria.
1: Ecco, fa delle pigne grossissime.
0: Eh sì.
1: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso con foto storiche alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo, sì, raccontato. Ma qua vediamo anche ad esempio la costruzione del parco nel 1908.
0: Sì, stava per essere finito. E sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo, ma anche sono conservati documenti che testimoniano appunto tutta la, il percorso per la costruzione del parco.
1: Ed ecco qua il giardino dei Costaguta, le immagini, ecco lui è Giuseppe Rocca, intanto.
0: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
1: E qua?
0: La famiglia Rocca, ecco qui in realtà non era a Chiavari, era in Argentina.
1: Vabbè.
0: Però ecco, questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca, seduto con il bastone, le sorelle. Una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
1: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
0: Esatto, siamo alla metà del 1600 e, come dicevo prima, in mezzo a questa grande aria posso indicare?
1: Sì.
0: Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costaguta, sì, coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste tuttora, sì, come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
1: nato il padiglione del tè. Ecco.
0: Naturalmente è fuori asse rispetto, oggi è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona, del complesso di Capoborgo, nella seconda metà dell'Ottocento. Allora abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario, che ho citato prima,
1: sì,
0: la crocetta, questo è l'edificio della crocetta, che poi come ho già detto, dal Grimaldi Pallavicino, da Camillo Grimaldi Pallavicino, è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della cupola,
1: sì,
0: sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra,
1: ed è quello che adesso
0: esiste,
1: vediamo
0: ancora.
1: Però lì è il passato.
0: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda,
1: ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille per
0: grazie a voi, venite
1: passeggiata,
0: a visitare il complesso di Capoborgo.
1: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni

0: ejemplo.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Creare collegamenti veloci, flessibili ed efficienti per far uscire Genova dal quasi isolamento in cui si ritrova. È con questa missione che nasce Airidea, la nuova compagnia aerea voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino e presentata in esclusiva a Terrazza Colombo.
2: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
3: Senza dubbio, e non solo Airidea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
2: Bisognerebbe che altri facessero delle
3: Questo sì, devono prendere loro le iniziative molto proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
2: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
3: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. Si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8:30 a New York, cioè,
2: perché si tornava indietro nel tempo,
3: sì,
2: in pratica.
3: Era impressionante, era molto impressionante.
4: Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Airidea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
2: Ha visto Vivaldo, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
4: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati.
5: È stata una condivisione di passione da parte mia e di altri 2 soci fondatori, uno proveniente dal mondo VIP charter, l'altro invece da un trascorso in aeronautica militare, un percorso da comandante con più di 25.000 ore di volo. È partito da una scrivania fino ad arrivare ad oggi alla struttura di uno schedule effettivo che partirà da Genova l'8 giugno e nasce per creare una connettività, un network territoriale regionale, voli e trasferimenti di breve durata.
1: Una serata che ha messo al centro l'idea di una Genova più connessa, aperta e vicina al resto del paese, con l'ambizione di trasformare un progetto innovativo in un nuovo modo di pensare la mobilità e le opportunità del territorio.
5: Abbiamo le montagne, abbiamo il mare, quindi o via mare o via monti, abbiamo l'aria, però l'aria è libera al momento, è regolamentata ma con grandi potenziali. Quindi

0: Per questo motivo riuscire, diciamo, a collegare una città come Genova e a utilizzare, diciamo, tutto quello che è la potenza di fuoco delle aziende, delle infrastrutture logistiche genovesi ci permetterà di imparare anche notevolmente per poi trasferire questo know-how su altre città.
1: Con base all'aeroporto Cristoforo Colombo, la società punta a sviluppare una rete di collegamenti diretto verso Venezia, Trieste, Bologna, Bergamo, Firenze, Olbia e Alghero, offrendo soluzioni dedicate a imprese, operatori turistici e gruppi organizzati.
2: E siamo molto brillante iniziativa privata alla quale l'aeroporto di Genova augura il miglior successo possibile, ma perché proprio parlando di Genova e del suo ormai proverbiale e aggiungo un po' drammatico isolamento dal punto di vista trasportistico, il fatto di avere dei voli sul breve medio raggio è la novità in realtà, cioè in questi anni l'aeroporto ha potenziato molto i suoi collegamenti con diverse città di diversi paesi europei, ma il vero problema che stiamo risentendo con la congestione delle infrastrutture terrestri, dell'autostrada, eccetera, è proprio il medio raggio, se non addirittura il breve. Quindi l'insieme di collegamenti che Eridea intende assicurare è particolarmente significativo proprio da questo punto di vista. Oggi raggiungere con l'autostrada certe località che stanno a 200, 300, 400 chilometri è proibitivo e quindi l'aereo può davvero offrire un vantaggio che in questo momento la città non ha.
3: L'anno scorso abbiamo avuto il record storico di passeggeri che quest'anno supereremo, il primo quarter, il primo trimestre abbiamo fatto più 20%, quindi siamo sicuramente tra i principali aeroporti europei come tasso di crescita. Grazie ad Eridea dobbiamo aggiungere città come Bologna, Trieste e Bergamo che non erano mai stati toccati dai voli in partenza da Genova, per cui spero i nostri grafici potranno continuare a modificare la creatività in aeroporto e sui nostri social media.
1: L'obiettivo è rafforzare la connettività del capoluogo ligure con il nord, il centro Italia e con la Sardegna, attraverso un modello improntato alla flessibilità e alla personalizzazione dei servizi, pensato per chi viaggia per lavoro o per attività organizzate.
4: I genovesi sono sempre lamentati dell'aeroporto e della mancanza di collegamenti. Quando si entrava in aeroporto si vedevano quei monitor con tre destinazioni, veniva un pochino, diciamo, un po' di magone. Il fatto che da ultimo si comincino a creare nuovi collegamenti, e questa idea è una bellissima idea, amplia il panorama, ecco, direi che per noi genovesi incomincia a essere sempre più distante quell'idea di isolamento e invece di collegamento anche con città come Bologna. Effettivamente Bologna, si parlava prima, è una città che dista 300-400 chilometri, che sono pochi e tanti, ma con un recupero di tempo come quello che si può fare utilizzando un aereo che arriva a Bologna partendo da Genova, si possono recuperare tempo, collegamenti e voglia di muoversi. Quindi direi che è un'ottima idea, e soprattutto questi collegamenti più o meno brevi, non lunghe tappe, ma quelli brevi che mancano. Io suggerirei anche Malpensa, che così ci consentirebbe di collegarci ancora di più al mondo esterno e agli altri continenti.
5: La voglio efficiente, full hybrid.
6: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

Conte oggi a Genova per una serie di appuntamenti è tornato a parlare del campo largo, ribadendo che la coalizione sarà l'ultima cosa che dovrà essere decisa. Sgominata un'organizzazione criminale transnazionale responsabile di traffico di migranti tra Tunisia e Italia, a Genova sono state 6 le persone arrestate. La sentenza del processo per il crollo del Morandi sarà poi ufficializzata il prossimo 29 giugno. 50 anni fa Francesco Coco e 2 uomini della scorta furono uccisi dalle Brigate Rosse. Il figlio chiederemo la riapertura del processo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, ben ritrovati con l'inizio del nostro giornale in questo lunedì che è riferito soprattutto alla politica, perché si chiude una tre giorni più o meno da venerdì a oggi dedicata ai politici nazionali che sono venuti a Genova con varie presenze. Oggi è toccato al leader del Movimento 5 Stelle, nonché ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Si è parlato di sanità, di welfare, di scuola e poi una presentazione del suo libro Una nuova primavera, dove si parla soprattutto anche di coalizione di campo largo. Chi gli ha chiesto cosa pensa del rapporto con Salis, questo dualismo, come possibile anti-Meloni proprio nel ruolo della sindaca Salis, su questo ha detto non ne abbiamo parlato. Ripercorriamo la sua giornata genovese.
1: Dopo Elish Line e Pierluigi Bersani è la volta di Giuseppe Conte a Genova. Giornata genovese infatti per il leader del Movimento 5 Stelle, che ha presenziato una serie di appuntamenti, dalla sanità alla scuola, passando per la presentazione del suo libro Una nuova primavera, Music for Peace. L'ex presidente del Consiglio ha attaccato il governo Meloni, accusandolo di aver ridotto gli investimenti in sanità, istruzione e welfare, nonostante le risorse del PNRR ottenute durante il suo esecutivo. Per il leader del Movimento la priorità deve restare la spesa sociale, il sostegno a famiglie e imprese. E per dimostrarlo la visita all'asilo La Rondine di San Fruttuoso, ristrutturata e pronta a riaprire a settembre prossimo. Sul piano politico Conte ha espressamente evitato di parlare di campo largo, preferendo la definizione di campo progressista. L'obiettivo, ha spiegato, non è costruire una semplice alleanza tra partiti, ma un progetto comune di cambiamento. Solo dopo, ha aggiunto, si definiranno eventuali alleanze e il perimetro della coalizione.
2: Io continuate a parlare sempre di campo largo, io parlo sempre di campo progressista. Campo largo è una formula, come dire, di estensione quantitativa che non significa nulla. Noi dobbiamo costruire un progetto, lo ripeto, serio, progressista, perché altrimenti non ci differenzieremo da questo governo che è andato lì per amministrare e gestire il potere. Noi invece dobbiamo cambiarlo questo paese. La ragione per cui come Movimento 5 Stelle stiamo lavorando per dare un contributo con i cittadini, sapete, 100 spazi aperti alla democrazia ci hanno consentito di raccogliere tantissime idee e soluzioni, ce le stiamo studiando. Alcune sono anche particolarmente brillanti, particolarmente utili e rispondenti ai bisogni concreti dei cittadini. Descrivono le priorità che avvertono famiglie e imprese e offrono delle concrete soluzioni. Fra un po' saremo in condizione di elaborare tutto questo materiale e di portarlo poi in dote alle altre forze di opposizione con cui lavoreremo. Per quanto riguarda il perimetro, sarà l'ultima cosa che andremo a definire.
0: E adesso la cronaca, perché la notizia di oggi è di un traffico di migranti dalla Tunisia, TikTok per reclutare donne e bambini per alleggerire i gommoni, il safe house senza telefono né cibo. Sgominata un'organizzazione criminale transnazionale a Genova, 6 persone sono state arrestate, 4 con obblighi di dimora. Nissa De Filippi.
3: Un traffico di migranti dalla Tunisia organizzato come un vero e proprio business. TikTok era il principale canale di reclutamento. Gli account pubblicizzavano apertamente le traversate verso Pantelleria. L'inchiesta della squadra mobile di Genova, durata 18 mesi, ha fatto emergere un'associazione criminale tunisina con base operativa nel capoluogo ligure. Donne e bambini venivano preferiti perché alleggerivano i gommoni. Quelli che ho io sono piccoli per il peso, va bene, dicevano gli organizzatori intercettati. I migranti pagavano fino a 3.000 euro a testa. Prima della partenza venivano rinchiusi per giorni in safe house senza telefono, spesso senza cibo, impossibilitati a uscire. Le traversate avvenivano su gommoni sovraffollati, con il rischio di ustioni da carburante. Un modello professionale e spietato, dall'organizzazione in Tunisia al contatto con le autorità italiane una volta vicini a Pantelleria.
4: Il vertice di questa organizzazione era radicato, residente qui a Genova, e si occupava della pianificazione, finanziamento e organizzazione di questi viaggi. Si dedicavano all'organizzazione di tutto, dall'individuazione dei migranti che dovevano partire, vari gruppi che dovevano imbarcarsi, le imbarcazioni, i scafisti, la raccolta del denaro. Hanno

0: trasportato complessivamente 118 persone, migranti, e addirittura in un viaggio sono riusciti a far salire sul gommone 33 migranti.
1: Adesso parliamo di sicurezza, perché il tema è sempre al centro del dibattito. Si pronuncia su questo il sindacato di polizia sul tema dei patti per la sicurezza che la sindaca di Genova ha annunciato. Sono necessari, dichiara, ma prima di annunciarli va sentito tutto il tessuto sociale, economico e urbano, e al momento non è stato fatto. Sentiamo Roberto Traverso.
2: Noi riteniamo che il progetto che ci è stato riferito, perché abbiamo sentito, e questo per noi è un aspetto positivo, abbiamo sentito che la sindaca recentemente ha detto che sono in ordine, in arrivo i patti sulla sicurezza. Il problema qual è? È che non sappiamo ad oggi, e questo è un dato oggettivo, come saranno questi patti sulla sicurezza, perché i patti sulla sicurezza sono normati da un decreto legge che è il 14 del 2017. Questi patti sulla sicurezza hanno un procedimento, un iter, diciamo, chiaro. Ci deve essere coinvolgimento preventivo del tessuto sociale urbano prima della firma, che avviene, giusto per chiarirlo, tra sindaco e prefetto. Non è certo il ministro Piantedosi o il governo che viene a firmare i patti sulla sicurezza, è una firma che viene messa tra sindaco e prefetto. Il problema è che ad oggi noi abbiamo messo in campo addirittura una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza del decreto Minniti, e ad oggi non abbiamo diciamo la possibilità di capire come saranno fatti. Ma perché ci interessa questo? Come categoria ci interessa perché noi vogliamo fare in modo che quelle poche risorse che abbiamo possano essere ottimizzate. Metterci insieme e mettere insieme forze dell'ordine, che sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze di polizia come la polizia locale, ma non solo, perché dobbiamo anche tener conto delle agenzie delle dogane, agenzie del demanio, le guardie giurate e anche, diciamo, il mondo dell'associazionismo, i comitati e tutto il mondo che dà comunque una mano sull'argomento sicurezza urbana devono essere messe insieme.
1: Adesso ci siamo, è arrivata una data, dopo tante ipotesi c'è la quasi certezza. La sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi potrebbe esserci il 16 luglio. La data sarà ufficializzata tra 20 giorni, ovvero il 29 giugno. Unica alternativa, in caso di ritardi o uno slittamento, quella che il verdetto possa essere letto all'inizio dell'autunno. Però è ancora un'ipotesi, Michele Varì.
3: La sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi potrebbe essere emessa giovedì 16 luglio. Lo si evince dalla comunicazione dei giudici che stamane in udienza, a causa dello sciopero degli avvocati, hanno rinviato al 29 giugno la comunicazione ufficiale della data del verdetto. I giudici hanno detto che si ritireranno in Camera di Consiglio giovedì 16 luglio, aggiungendo che se non sarà possibile comunicare la sentenza entro l'estate si slitterà a settembre, con la possibilità di arrivare ad ottobre. A parlare è stato il presidente del collegio Paolo Lepri, che dopo aver fatto l'appello, preso atto dell'agitazione dei legali, ha rinviato la data in cui sarà comunicato il giorno del verdetto. Ad auspicare che la sentenza possa arrivare entro l'estate anche i familiari delle vittime, che a 8 anni dal crollo potranno così finalmente celebrare la ricorrenza della tragedia del prossimo 14 agosto con il verdetto di primo grado. In aula stamane, a causa dello sciopero, pochi legali, presenti invece PM Marco Airoldi e Walter Cotugno, e anche Emanuel Diaz, lo studente colombiano sempre presente all'udienza, e fratello di Henry, una delle 43 vittime del crollo.
4: Mi ricordo la prima udienza del 7 luglio all'interno di questo processo, il 7 luglio del 2022. È stata molto strana, perché era sempre sperare in una sentenza, in delle risposte. Oggi le risposte ci sono, non tutte, ma tante si sono consolidate, verificate in questi anni. Però è triste perché alla fine sono già trascorsi tanti anni e in questi anni abbiamo compreso che tutto questo lo si poteva evitare. Lo diciamo, l'abbiamo detto tante volte e ancora oggi ci crediamo, si doveva evitare questa tragedia, quella sì che sarebbe stata giustizia.
1: Adesso i sondaggi di Primo Canale con Tecne, che proseguono come ogni giorno, come avete visto in questi giorni. Bisogna capire qual è il sentiment dei cittadini rispetto all'amministrazione dei 4 capoluoghi della Liguria, così facciamo ogni giorno. Il tema di oggi riguarda sanità e servizi sociali. Solo a Genova il bilancio in realtà è in rosso.

0: perché il 53% dà giudizio negativo, mentre positivo il 47%. Nelle altre città il rapporto si inverte, prevalgono i giudizi positivi 55 contro 45 a Savona, 51 contro 49 a Imperia, 50 i servizi diretta dei comuni e delle varie amministrazioni, perché è gestito in realtà poi in modo regionale, quindi la valutazione viene data ovviamente da chi ha risposto espressa rispetto ai servizi che uno vede che riguardano la sanità quotidianamente nella propria città. Si è svolta a Genova la commemorazione in ricordo del procuratore Francesco Cocco e degli uomini della sua scorta, uccisi 50 anni fa esatti dalle Brigate Rosse. Il figlio di Cocco ha annunciato: chiederemo la riapertura del processo, torniamo indietro in quegli anni, delle BR. Andrea Popolano.
1: Sono passati 50 anni da quel tragico 8 giugno del 1976, quando in salita a Santa Brigida furono uccisi dalle Brigate Rosse il procuratore generale Francesco Cocco e gli uomini della sua scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Fu il primo omicidio da parte delle BR che aprì la stagione del terrore. I responsabili non sono mai stati puniti.
2: Sono in contatto con un legale e stiamo ragionando su una richiesta di riapertura del processo. Chiaramente non c'è nessuna intenzione di arrendersi.
1: A 50 anni dei tragici fatti, l'amarezza da parte di chi ha perso il padre per l'assenza di un segno tangibile di vicinanza dall'Associazione Nazionale Magistrati.
2: Una grande fetta della città di Genova di quegli anni ha delle grosse responsabilità in quel clima di odio che poi è arrivato fino al sangue e da lì purtroppo è andato avanti.
1: All'epoca era solo un ragazzo costretto all'improvviso a stravolgere la sua vita con il dolore per un sistema che lo ha fatto sentire solo.
2: Senz'altro sapere che il giorno dopo la morte di mio padre i colleghi magistrati, non tutti, ma del Palazzo di Giustizia, si sono riuniti per decidere se fosse o meno opportuno presenziare ai funerali. Questo è il ricordo più duro.
0: Un'altra mattinata difficile sulle autostrade della Liguria, poco prima delle 8 sulla 7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Il traffico è rimasto bloccato a causa del rimorchio di un camion che ha preso fuoco. Sul posto immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Illeso l'autista del mezzo pesante che ha staccato il rimorchio, si è allontanato. Si è formata una coda che ha raggiunto i 5 km. L'autostrada è rimasta chiusa nel tratto interessato per oltre un'ora, proprio lì in quell'autostrada dove venerdì si è consumato un episodio gravissimo, un incidente mortale per un autotrasportatore, code e chiusure per oltre 14 ore, quindi continuano le difficoltà sulle tratte autostradali della Liguria. Premiati oggi a Villa Lo Zerbino i medici genovesi che hanno raggiunto i 50, 60 e 70 anni di laurea in materia, record ovviamente di anni e soprattutto grande presenza e partecipazione. Sono 200 a Genova, tra questi due over 100, quindi oltre 100 anni di età, ci racconta tutto Filippo Serio.
3: Nella splendida cornice di Villa Lo Zerbino a Genova l'Ordine dei Medici di Genova premia i medici che hanno raggiunto il traguardo dei 50, 60 e 70 anni dal momento della laurea. Sono stati 200 quelli premiati e ce ne sono fra questi anche due che hanno superato i 100 anni di età.
4: Che hanno contribuito quindi alla crescita della sanità italiana sia con la loro attività, sia con quelli che sono stati i loro studi, le loro ricerche, sia con la capacità di trasmettere le loro conoscenze alle nuove generazioni. Crediamo fortemente come Consiglio dell'Ordine nell'importanza di questa trasmissione di cultura e nella riconoscenza verso i maestri.
5: I pionieri dell'odontoiatria, perché ribadisco, a quei tempi l'odontoiatria era già importante, però si è sviluppata molto col passare del tempo. Queste persone qua hanno veramente aiutato ad evolvere la nostra professione.
6: Oltre ad avere una certa emozione e commozione per il semplice fatto che tanti di questi professionisti sono stati nostri docenti all'università e quindi già noi abbiamo preso il testimone e continuiamo in questo modo storicamente a passarlo alle prossime generazioni.
7: Io sono stato con Santi, prima in clinica medica, ho fatto l'ematologo, nel 66 e 70. Poi sono

0: Ho cominciato con il professor Santi che cercava di sviluppare l'oncologia. Abbiamo cominciato a curare le persone con due farmaci, e senza TAC, senza niente, esistevano le mani soltanto. Cominciavamo a fare le biopsie e poi la chirurgia con i chirurghi, cercando di fargli cambiare a volte qualche idea, perché non avevano tanti concetti oncologici, giustamente. E poi dopo 10 anni con il professor Santi sono andato ad aprire l'Istituto Oncologico di Aviano, vicino a Pordenone, che è diventato un istituto scientifico. Sono stato lì dall'80 all'85, prima paziente, eccetera, e poi sono andato prima a Savona.
1: E adesso la pagina dedicata al calcio, come sempre non quello giocato, perché sono tutti più o meno in vacanza, a parte chi andrà al mondiale che partirà giovedì prossimo, 11 giugno. Ieri c'è stata la nazionale, è andata bene, bene, molto bene anche i giovanissimi del Genoa, però poi c'è la situazione della Sampdoria, ancora completamente nebulosa. Forse questa potrebbe essere la settimana decisiva per avere qualche elemento in più per valutare quale sarà il proseguo della preparazione della stagione, ma soprattutto a capire chi saranno gli uomini che ci lavoreranno. E allora, buonasera a Dario Vassallo, che ci racconta tutto. Ciao Dario.
2: Ciao Giorgio, buonasera a tutti, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, come hai detto tu, per quello che riguarda la Sampdoria sarà, o si spera che sia, una settimana cruciale, una settimana importante per stabilire un pochettino quello che è la testa, diciamo così, della squadra, per quello che riguarda il direttore sportivo e anche l'allenatore, anche perché poi i giorni passano in fretta e il prossimo mese ovviamente si andrà in ritiro e ancora non si sa bene chi possa essere allenatore. Per quello che riguarda il direttore sportivo, Branco è ormai prossimo all'ufficializzazione. C'è invece una rosa per quello che riguarda l'allenatore, con Velázquez, il tecnico che ha vinto il campionato con Levski Sofia, che sembrerebbe in pole position. Ma ci dice tutto, come sempre, Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Forse a Bogliasco inizia davvero quella che può essere la settimana in cui qualcosa si sblocca per i blu cerchiati, perché insomma sono passati ormai 10 giorni dall'esonero di Mancini e di Invernizzi. Ancora la Samp deve ufficializzare il nuovo uomo mercato, ma insomma a breve arriverà l'ufficialità di Americo Branco, nuovo direttore sportivo. Il dirigente portoghese firmerà un contratto di 2 anni con la Samp. Sappiamo che non ha l'abilitazione per l'Italia per il ruolo di direttore sportivo, avrà comunque al suo fianco il direttore tecnico, il neo direttore tecnico, promozione interna per lui, Lorenzo Ariaudo, dal ruolo di team manager. Poi il rebus allenatore aperto, un casting davvero affollato. In questo momento il nome in pole per la panchina rimane quello di Giulio Velázquez, che è un tecnico spagnolo di 44 anni, che ricorderete forse in una breve esperienza nel 2018 alla guida dell'Udinese. Lui ha un legame anche professionale, visto che ha avuto un'esperienza con lo stesso Branco al Fortuna Sittard, e in questo momento è un profilo che viene seguito con attenzione. Arriva peraltro Velázquez dalla vittoria del campionato bulgaro con il Levski Sofia. Altri profili in questo momento sembrano essere un po' indietro, quello suggestivo di Van Bommel, che ricorderete anche calciatore del Milan qualche anno fa, allenatore olandese, arriva dall'esperienza con l'Anversa. È un profilo che sembra davvero fuori budget, visto che Van Bommel chiede qualcosa come 4 milioni e mezzo di ingaggio, e forse questa è una cifra che può corrispondere a Van Bommel, il club egiziano dell'Al Ahly, di sicuro una cifra fuori portata per la Sampdoria.
2: Grazie, grazie Marco. Adesso passiamo al Genoa. Il Genoa che ha visto ieri il più giovane genoano esordire nella nazionale con Ekator, che tra l'altro ha fatto anche una buona partita, ha servito l'assist dal quale è nato il gol di Pia Esposito. Dall'altro campo c'è anche il mercato, ovviamente, che seppur non si muove nell'acquisto, diciamo così, di nuovi giocatori, è attivo per quello che riguarda i rinnovi. Anche in questo caso ci dice tutto Carlo Danani. Carlo.
4: Buonasera, buonasera a voi. La copertina del momento è tutta per Ekator, debuttante in nazionale e titolare nell'Italia che a Creta batte la Grecia col gol di Esposito su assist proprio di Jeff. Di fronte a una vetrina e a un talento del genere, facile immaginare che presto qualcuno busserà alla porta del grifone, come peraltro

4 accadde già a gennaio. Capitolo mercato a proposito, è durato lo spazio di poche ore l'interessamento del Genoa per Francesco Acerbi in scadenza con l'Inter, un semplice sondaggio e sul nascere stop a qualsiasi discorso. Attese a breve le ufficializzazioni dei rinnovi di Messias e Leali. Non ancora chiuso invece

0: il prolungamento dell'accordo su base biennale con Ecuban. Ritornando all'azzurro, Gabriele Calvani sarà impegnato in serata con la nazionale Under 21 che a Fontana Fredda affronta l'Albania in amichevole. Il difensore di proprietà del Genoa, reduce dalla promozione in Serie A col Frosinone, torna alla base e sarà valutato nel ritiro di Moena. C'è la concreta possibilità che possa rimanere nel Genoa 2.0 di De Rossi.
1: Grazie a Carlo, per il calcio è tutto. Io invito ovviamente i nostri telespettatori a seguire le novità del calcio su primocanale.it e sui nostri social. Giorgia.
2: Grazie a Dario Vassallo, anche noi ci fermiamo qua, l'appuntamento si rinnova domani sera come sempre, stessi orari con l'informazione di Primo Canale. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, una giornata dunque stabile con cieli poco nuvolosi. Uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere sulla provincia di Imperia, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata piuttosto tranquilla con ventilazione debole. E per quanto riguarda adesso la provincia di Savona, il cielo si presenterà sereno o al più con una maggiore nuvolosità nella seconda parte del giorno, ma con assenza di precipitazioni. Per quanto riguarda la provincia di Genova, prevalenza di sole con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola, specialmente nella seconda parte del giorno. Qui un po' di vento si farà sentire sia sulle zone costiere che nelle aree interne. Adesso uno sguardo per quanto riguarda il Tiguglio, dove il clima si manterrà ben asciutto per l'intera giornata, valori massimi localmente fino ai 23-24 gradi. E non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda lo Spezzino, ampie zone di sereno. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà ancora l'assoluta protagonista su tutta la Liguria, tempo stabile con cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature massime diurne senza variazioni significative. Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Quanti argomenti di discussione, anche se il campionato è fermo, siamo in attesa dei mondiali, ma le nostre squadre, insomma, c'è un po' di immobilismo, ci sono tante voci di mercato, c'è chi deve pensare a chi arriverà, e mi riferisco laggiù al Golfo dei Poeti, un po' più vicino, e l'Entella dice, noi dobbiamo salvarci. Genoa e Sampdoria, grande soddisfazione in Canal Genoa per i due ragazzi giovani che hanno esordito nella nazionale di Baldini con Lussemburgo e la Grecia. Tanta, diciamo così, impazienza nei tifosi blucerchiati perché non arrivano questi benedetti nomi. Il nome dell'allenatore, il nome del direttore sportivo, chi saranno? Perché si confronta sempre così e comunque? Allora, parto subito alla mia sinistra e do il benvenuto a Dario Vassallo.
4: Benvenuto, grazie.
3: Che è felicissimo perché Bilog ha prolungato il contratto.
4: Come una Pasqua.
3: Vedi?
4: Come una Pasqua, siamo in una botte di ferro.
3: Siamo in una botte di ferro. Eccolo qua, guarda, Justin sì. Ecco, proprio sì. È lui,
4: no,
3: proprio.
4: Ma, a parte gli scherzi, speriamo che effettivamente diventi un portiere affidabile. Ecco.
3: Vabbè,
4: non l'ho ancora capito, ma lo dico onestamente. Perché, però, insomma, l'augurio è quello che...

0: si rimette dopo
1: che faccia molto molto bene, assolutamente sì. Cosa volevi dirmi, Giovanni Filippone?
2: Buongiorno a tutti, buon pranzo a chi è a casa. No, il numero della maglia del portiere è di buon auspicio. La fortuna al 16 a Genova non si dice fortuna ma si dice in un altro modo.
1: Allora poi adesso ti faccio solamente vedere, perché abbiamo visto l'Impa, ti faccio vedere in questo momento, ma non voglio commenti perché poi, ma ti faccio vedere in questo momento la formazione della Sampdoria. Guarda, tu che sei un allenatore, che hai il patentino, che ti confronti con i giovani, che hai allenato in diverse squadre, che hai giocato, tu dimmi solamente se questa è una formazione che si può presentare.
2: Per il torneo dei bar.
1: Sì. Va benissimo,
2: per il torneo
1: poi
2: dei
1: la
2: bar.
1: Commentiamo immediatamente, assolutamente sì. Vado da Andrea Rivelini, bentornato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a casa. Io ho un friccicore al cuore tutte le volte che parlo e sento parlare di Genoa, tranne che quando c'è Dario che mi parla subito male del portiere, però a parte
1: non
3: quello.
1: Non ha parlato male.
3: No,
1: ha detto,
3: no, ci ha buttato una ventata di ottimismo.
1: Lo aspetto. Non mi dici niente sui due giovani.
4: È la società che ci deve dare l'ottimismo. È la società che ci deve fare diventare ottimisti.
1: Non mi dici niente sui due giovani. Già.
3: I giovani. Oh. I giovani sono il nostro futuro e soprattutto Ekator, che è diventato il più giovane giocatore del Genoa a indossare la maglia della nazionale maggiore con 19 anni, 6 mesi e qualche giorno. E secondo me questo è un giocatore importante su cui spero che la società possa effettivamente fare puntare anche per il prossimo anno.
1: Perfetto. E poi vado da Alex Lonetti. Buongiorno Alex.
5: Buongiorno,
1: che mi spiegherà tutto, perché io stamattina ho letto sui quotidiani sportivi e non questa situazione. Allora, ceduto Manfredi, ma però c'è un diritto di vendita. Non ci ho capito niente, Ale. Non ci ho capito niente, assolutamente.
5: Tanto guarda, partiamo subito con una bella notizia, perché le women della Sampdoria ieri, vincendo la semifinale di Coppa Italia, andando in finale, sono riuscite così ad approdare alla Serie C e quindi sono state promosse.
1: Guarda, almeno una bella... proprio per dirti, l'altra bella notizia è l'Under 17 volata scudetto per mister Criscito, quindi tante cose.
3: E sono belle notizie.
5: Per il resto la Sampdoria si appresta per il terzo anno di fila ad essere un laboratorio per gli esperimenti, una società seria. Prima progetta e poi semmai demolisce. Questi invece hanno demolito, mandando via tutti quelli che avevano, diciamo, parlavano la stessa lingua della tifoseria e senza avere di fatto un progetto, un nuovo direttore sportivo, dei nomi.
1: Ma cos'è questa cosa della vendita, che deve allora, un advisor?
5: Allora,
1: fatemi capire,
5: sì,
1: ragazzi,
5: allora,
1: perché sono
5: fatto...
1: ignorante, proprio sono un ignorantone, fatemi capire,
3: così
1: ve lo
3: dai,
1: prego, vi prego.
5: Allora,
3: così.
5: Noi sapevamo che la maggioranza era di Tei e che Manfredi manteneva il 42% delle quote, però col diritto di voto. Evidentemente per quello che riguarda il pagamento delle imposte e degli stipendi del 16 di aprile, Tei ha detto: io soldi non ce ne metto più, a meno che tu non mi ridia le quote,
1: chiudo la cassa.
5: Fiorella poi era riuscito con le fiduzioni a pagare, poi è chiaro che questo tira e molla, sono arrivati a un certo punto che Tei ha detto: io non tiro più fuori un euro e di conseguenza cortesemente tu mi dai le quote. Manfredi a quel punto lì, visto che evidentemente non poteva metterci i soldi lui, ha accettato di cedere le quote praticamente a zero, però hanno messo una clausola secondo la quale entro il 30 di giugno verrà nominato un advisor per l'eventuale cessione, che vuol dire
1: un'eventuale cessione.
5: Cioè, voglio dire l'apertura della cosiddetta data room, dove gli interessati possono acquisire i documenti.
1: Questo mi piace già di più. Quindi mi ha fatto capire che ci potrebbe essere un'eventuale cessione, ma non è necessaria la cessione. Potrebbe entrare dei nuovi capitali, Ale?
5: Ma può essere tutto.
2: Può
5: diciamo
2: essere qualche
5: che,
2: partner, magari. No,
5: diciamo che una cessione, obiettivamente, o viene fatta per assurdo in questi giorni, ma chiaramente è impossibile, perché una due diligence fatta in un certo modo può durare anche 2-3 mesi, no? Quindi è molto probabile che per ora di cessione non se ne parli, perché in effetti chi subentra dovrebbe subentrare per assurdo a settembre-ottobre, se cominciasse
3: ma
5: oggi la due diligence.
3: Cessione dell'intero pacchetto.
1: Ma non mettermi casino nella testa.
3: È una cosa molto semplice.
1: Ma perché
3: tutto,
1: adesso stavo capendo benissimo tutto.
3: O quello di
1: Manfredi. Ti ho detto eventuali partner, allora non mi stai
3: tutto
1: a sentire.
3: O quello di Manfredi.
1: Non lo so.
3: Perché a casa se lo chiedo.
1: Vabbè, ma io
3: no,
1: non.
3: Se e lui lo sa.
5: Le beh, insomma, le quote sono tutte di Tei. È chiaro che ci sono già stati degli interessamenti.

0: in passato, l'anno scorso, un anno fa circa, ne avevo parlato qua, che poi è diventato di dominio pubblico dopo qualche giorno, dell'interesse di una sorta di cordata capitanata da Fustenberg di Banca IFIS, che però poi è caduta nel nulla, perché chiaramente se non c'era, diciamo, dall'altra parte chi intendeva cedere, è inutile che ci siano degli interessamenti. Vedremo cosa succederà. Ci sono un paio di soggetti interessati,
1: potrebbe essere che stiano già lavorando, magari avendo fatto quegli allontanato quelle altre persone lì, può darsi che stiano già lavorando da tempo, tanto questa società non dice nulla, non ha mai parlato, quindi, anche perché stiamo arrivati a dei punti che il direttore sportivo saranno 20 giorni, c'è questo, c'è quello, e questo silenzio potrebbe essere che magari cambia parte della società, allora dovranno prendere delle decisioni insieme.
2: Tutto molto più facile, vero, in casa Genoa?
3: È bello essere fuori. Una volta tanto.
2: vedi l'ottimismo di Dario.
3: Una volta tanto è bello essere fuori da queste questioni.
2: Dario,
3: che sono...
2: Cosa mi dici in casa Genoa della simbiosi, no? Della coesione tra De Rossi e Lopez? Perché questo è un momento molto forte.
3: La cosa fondamentale è quella. Adesso io mi auguro che effettivamente questa simbiosi di cui tanto si parla sia una simbiosi reale, perché non credo che l'anno scorso non ci fosse una simbiosi tra Ottolini e Viera, cioè, in qualche modo. Certo, forse ci sono stati degli scontri, delle cose. Quest'anno pare che sia invece una vera e propria simbiosi. Credo che Lopez sappia molto bene quello che De Rossi ha chiesto, perché l'ha detto anche alcune volte coram populo, cioè davanti a tutti, e quindi io mi auguro che poi sai, è chiaro che soprattutto, ma neanche nelle grosse squadre, tranne rari casi, non è che un allenatore dica voglio questo con nomi e cognomi, voglio un giocatore con queste, caratteristiche. E poi in base a quello che è il budget si sceglie
2: e di quei gioielli là ce ne sarà qualcheduno sacrificabile, ragazzi?
4: Io penso proprio di sì.
5: Direi che due, quelli sulla destra e al centro, sono quelli ritenuti più sacrificabili.
2: Parli di Venturini e di Fini?
5: Sì, sono i due che ritengo siano più in predicato per rappresentare quello strumento attraverso il quale creare un tesoretto da poi gestire, perché comunque ci sono importanti acquisti da onorare, no? Perché non dimentichiamo che c'è il tema di Colombo, c'è il tema di Amorim, c'è il tema comunque degli investimenti sui centrocampisti che deve essere fatto. Quindi quei due giocatori secondo me sono i più indiziati, insieme a Norton Caffi e a Frendrup, diciamo, qualora arrivassero le giuste offerte, a poter...
2: Sì, perché mi vuoi ricordare che il Genoa ha già speso tanto,
5: esatto.
2: Sulla carta ha speso tanto, poi non so i pagamenti, però ha pagato tanto.
5: Diciamo che il tema del pagamenti, poi magari è un discorso un po' lungo e magari ne parleremo
2: però
5: in un altro momento.
2: Però costano
5: dei soldi, perché comunque Colombo è un'operazione da 7-8 milioni, c'è comunque Amorim, che sono sempre quegli stessi importi.
2: In più c'è anche Baldanzi,
5: che è un'operazione che doveva essere finalizzata sui 10 milioni di euro, ma che a seguito di una rinegoziazione con la Roma pare che ci siano le condizioni
2: per poter
5: chiudere.
2: E poi ci sono questi?
5: Questi...
2: Cioè, El-Sharawi.
5: Allora, El-Sharawi...
2: Che è sulla destra.
5: Sì. El-Sharawi...
2: Che si è messo in luce.
5: El-Sharawi è un giocatore che allo stato parrebbe interessarsi di altri campionati.
2: Perfetto, questo
5: diciamo è quello che trapela un interesse da parte sua per andare a prendere un contratto importante, magari.
1: Sì, perché al mutuo,
2: negli Emirati Arabi.
5: Tu pensa ai mutui tuoi, che ce n'hai un sacco.
1: Al mutuo, allora deve guadagnare qualcosina.
3: Se posso dire, però, riguardo ai tre ragazzi, è giusto quello che dice lui, però purtroppo.
5: Purtroppo.
3: Il giocatore dal quale si possono prendere più soldi è Cator.
2: Vi faccio un effetto, perché ieri sera Carlo Danani in Derby Show ha fatto un'osservazione che io ritengo anche molto perspicace. Ha detto:

0: Allora, se io devo cambiare fini, come si dice, no? E arriva questo ragazzo qua, Obaretin dal Napoli, che è questo ragazzone sì, qua di piede sinistro.
1: Più vecchio di lui.
0: Allora vuol dire che non ci credo se lo faccio un cambio
2: no,
0: alla pari.
2: Ma infatti voglio dire, Ekator, il tema di Ekator è un tema, secondo me, sotto una precisa, attenta disamina. Perché a mio avviso la società sta facendo delle valutazioni per capire se il processo di crescita di questo giocatore può continuare, come io auspico, al Genoa, perché è un giocatore che, secondo me, se il Genoa ha la forza di tenere ancora... è ovvio che se arrivasse un'offerta fantasmagorica sopra i 30 milioni tutto è cedibile, ma se tu hai la possibilità di farlo continuare a crescere, cioè devi avere le rassicurazioni da parte dell'allenatore che te lo fa, diciamo, giocare con una certa continuità, come è stato nella seconda parte della stagione. Questo è un giocatore che non ha neanche 20 anni e quindi è destinato a migliorare sensibilmente.
1: Anche Ana ora non aveva 20 anni.
2: Eppure sì, ma venduto. Sono due cose completamente diverse.
1: Sono sempre delle cose diverse.
2: Vabbè, Dario, scusa, però, lasciami dire una cosa. Se posso esprimere un concetto, lo esprimo e me lo lasci terminare. Invece sempre a mettere la zeppa della negatività, lasciami dire. Ho detto una cosa che secondo me puoi condividere,
0: certo,
2: anche tu. Cioè, voglio dire, questo giocatore che tiene.
1: Ma io sono d'accordo sul fatto di tenere. Io sono assolutamente d'accordo. Quello che io temo che non venga tenuto, perché arriveranno un'offerta, ma non di 30 milioni, di 18-20 milioni,
2: questo,
1: e lo vendono.
2: Questo tuo approccio, mi sento di smentirlo per questa ragione. La ragione è la seguente:
0: i conti del Genoa
2: sono in netto miglioramento, e il Genoa ha avuto la forza di tenere alcuni giocatori nel mercato di gennaio che in altri momenti non poteva fare. Quindi voglio dire, se arriva un'offerta importante, può essere che anche
0: dai 25 su, ragazzi, se arriva a 25, uno non può negare.
1: Se è finito di esprimere il concetto, io dico
0: non
1: che
0: c'è nessuno incedibile.
1: Dato che Andrea è la voce della società,
2: no,
0: è la sua voce.
2: Ma perdonami, Dario,
1: Io sono la voce di me stesso,
2: questa è una frase, molto grave, che ti invito a smentire, perché io non sono la voce di nessuno.
1: Io la smento, Andrea, la smentirò nel momento in cui tu farai una minima critica.
2: Perfetto. Quando ci sarà da fare una critica, sarò il primo a farla. Io ho criticato in momenti evidenti anche la gestione di Viera. L'ho criticata.
1: Parlo della società.
2: Io la società, per quanto mi riguarda, la società sta facendo e ha fatto bene. E non c'è modo di criticare una società che ha fatto bene. Una società che rischiavamo di portare i libri in tribunale, ci siamo comunque consolidati nella massima serie, siamo riusciti a mantenere la massima categoria dopo 9 partite eravamo a 3 punti, relegati lì all'ultimo o penultimo in posizione in classifica. Cosa devo criticare? Devo criticare per il gusto di criticare? Penso di no.
0: L'anno prima aveva criticato per essere completi la cessione di Retegui dopo la campagna di abbonamento.
2: Il riferimento al sottoscritto come voce della società non è vera, perché se qualora fosse vera,
0: guardatevi il bavero della giacca di Rivelini. Lui non è la voce della società, è Andrea Rivelini, avvocato, che ha lo stemma del genere.
2: Io parlo per me. Poi se io ho la capacità di parlare con Tizio, con Caio, con Semproni, ho relazioni,
0: certo,
2: non è un problema. Ho delle relazioni, ma come parlo con il presidente di Tizio, l'amministratore di Caio, il segretario di... Parlo con tante persone a Genova, non parlo solo con Genova.
1: Sei un po' agitato.
0: Si vede che quando comincia a muovere le mani vuol dire che è agitato.
2: Mi punge vaghezza.
0: Mi duole, devo
2: la reclamo.
0: No!

0: Casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare. Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Pensava di essersela cavata Giovanni Filippone. Ah, questo mi ha fatto vedere la formazione in questo momento, si è dimenticato. No. Te la faccio vedere di nuovo.
2: Dobbiamo
1: Giovanni.
2: per forza.
1: La faccio di nuovo. Perché tu mi hai detto, ah, non ne vorrei parlare. No, ti faccio parlare. Partiamo perché importa che c'è Ghidotti.
2: No, io volevo partire dall'attacco atomico.
1: Allora, tu vuoi partire dall'attacco?
2: Attacco atomico questo. Che ha avuto tantissimi anni fa la Samp, Baldini, Bassetto, era l'attacco atomico. Qua è un attacco. Allora,
1: la formazione di questo
2: la
1: momento.
2: Ha fatto la Serie C con l'Inter, con l'Under 23, giusto?
1: Sì.
2: Sekulov è dalla partita con la Carrarese che non gioca più. E Tuttino, infortunato, l'unico gol che ha fatto l'ha fatta noi, quindi, già facciamo una bella scremata qua.
1: No, ma tu cosa pensi? Guardando questa formazione, tu dici, sei il direttore sportivo di questa squadra, che faccio? Ne cambio 25?
2: Sì, dobbiamo rifare tutto qua. Qua c'è da rifare tutto. Infatti siamo in attesa, come dicevamo prima, fuori onda, con Ale, che la società dica qualcosa, finalmente, che faccia qualcosa, perché è tutto un incerto, tutto nebuloso, tutto a nebbia. Continuano ad arrivare nomi, non so se dei giornalisti, la società assolutamente no perché non dice nulla, però non c'è nulla di certo, né un direttore né un allenatore, non si sa se riusciamo anche a riscattare Begic, che penso che non sia un fenomeno a livello proprio di prezzo, quindi non lo so.
1: Adesso invece vado da Alex, che Ale deve fare le sostituzioni perché l'allenatore è in panchina, e ti faccio vedere in questo momento la panchina della Sampdoria, perché io mi giro, Ale si gira dalla panchina e dice devo cambiarne 5, chi ci metto? Allora ci metto Cook, ci metto Tantalocchi, ci metto Malanca, ci metto De Paoli, ci metto Riccio, ci metto Ferri, ci metto Girelli, ci metto Berlemo, ci metto Pedola, ci metto Narro che dovrebbe arrivare, chi ci metto?
3: Dicevo appunto prima che è l'ennesimo laboratorio di esperimenti dopo aver rischiato per 2 anni di fila la Serie C, nell'ottantesimo anno di storia,
1: ci ritroviamo
3: che prima hanno distrutto tutto quello che c'era di buono nella società e adesso stanno pensando di ricostruire. Saranno andati su Google o su Football Radar a cercare di capire chi potevano prendere come direttore sportivo.
1: Big Data si chiama, guarda, me lo sono segnato.
3: Big Data.
1: Sì, perché io sono ancora antico, vado a vederli i giocatori.
3: Infatti,
1: magari.
3: Football Radar lavora sui Big Data e ovviamente poi. Però quello che conta è sempre il budget, no? Che ovviamente noi non conosciamo, sappiamo solo che il budget per il direttore sportivo è 170.000 euro, quindi già mi viene da dire che buono. Se per esempio se Pierini non verrà riscattato non sarà perché Pierini non è bravo,
1: 170.000 euro,
3: sarà semplicemente perché c'è 1 milione da tirare fuori.
1: Perché allora ascoltati, problema... perché ieri sera avevo ospite in trasmissione qui a Derby Show, ospite in trasmissione avevo Marco Bisacchi e ce l'ho anche adesso, che mi ha detto, sai che cosa mi ha detto? Arriva Van Bommel e prende 4 milioni di euro.
3: Ma
1: cioè,
3: no.
1: Qua il bilancio per 170.000 euro, mi hai detto. Marco, cosa mi dici?
3: Per il direttore sportivo, ho detto.
4: No. Chiariamo un attimo. Tanto buongiorno a tutti.
1: Ciao,
4: chiariamo subito che Van Bommel in questo momento comunque è senza contratto. Quindi
1: se ha delle
4: offerte. No, vabbè, ho capito.
1: Da 4 milioni a 200.000.
4: Se ha delle offerte da capogiro in giro per il mondo, buon per lui. Chiaro che se dovesse andare alla Sampdoria sicuramente non prenderà un ingaggio da 4 milioni e mezzo. Dopodiché Van Bommel è soltanto uno dei tanti nomi in questa fase di Toto Mister, di casting, no, per il

0: futuro allenatore, una fase direi di grande incertezza, perché l'unica certezza è che questo portoghese dirigente Americo Branco, l'ufficialità potrebbe arrivare, mi auguro, in settimana, con questo contratto biennale, sarà il nuovo uomo mercato al fianco di Walker e Fredberg, anche se poi sappiamo non ha l'abilitazione per il ruolo di DS in Italia, lo fare
1: allora,
2: mi dici delle cose, ma altro che mi metti in difficoltà, perché chi sta ascoltando dici l'anno scorso ha preso un allenatore che non poteva sedersi in panchina, adesso prende un direttore sportivo che cosa fa?
0: Però Graziano, dobbiamo essere secondo me chiari sotto questo aspetto.
2: No, cioè, ma noi gli abbiamo augurato, guarda, al direttore sportivo, se arriverà, noi gli abbiamo augurato buon lavoro, ci mancherebbe altro, perché stiamo dalla sua parte, ci mancherebbe altro che noi ci permettessimo già quelle congetture, quei preconcetti di dire questo non capisce niente, questo
3: sì,
2: sbaglia tutto.
3: Non gli mancano i requisiti.
2: Assolutamente.
3: Un patentino riconosciuto.
0: Se tu prendi,
3: UEFA,
0: allora,
3: però,
0: il concetto è che se tu prendi un direttore sportivo straniero, nessuno dei direttori sportivi stranieri è passato da Coverciano, quindi è automatico il fatto che comunque lui non ha il patentino, non ha l'abilitazione e dovrà fare il corso di Coverciano, ma questo è capitato a tanti altri direttori. Dopodiché, secondo me il punto interrogativo non è tanto il discorso che non abbia l'abilitazione, perché a mio modo di vedere la sua esperienza ce l'ha in Portogallo e in Olanda. Il vero tema è che non ha esperienza in Italia e non ha esperienza in Serie B, e questo è il vero tema. Quindi affidarsi comunque a quello che è un, diciamo, novizio del campionato, che con tutti i rischi e pericoli del caso, dopo aver fatto stagioni così traballanti, mi pare l'ennesimo salto nel buio. Cioè questa Sampdoria che ha mandato via gli uomini che hanno contribuito alla salvezza, quindi Andrea Mancini, Vernizzi, Lombardo è ancora lì, ma insomma da capire se poi rimarrà, non rimarrà, se sarà nello staff tecnico oppure no. E invece prende, cioè mantiene i contestati Fredberg e Walker, e poi prende un direttore sportivo straniero a cui assolutamente anch'io faccio un grande in bocca al lupo, sperando
2: certo,
0: che possa
2: ci mancherebbe altro.
0: Lavorare con le sue mani, senza che ci sia il solito uomo dall'isola di Man e quant'altro a dettare
2: di nuovo
0: linea,
2: tutte le volte mi dici questo disastri. Uomo, ma chi è questo qua dell'isola di Man?
0: Questi
2: mamma mia,
0: hanno fatto disastri. Ah. No, io sinceramente vorrei sbagliarmi, ma faccio fatica a fidarmi di questi signori, capisci Graziano?
2: Ah, no, ma questo certamente sì. Dimmi Dario.
1: Ma scusa Marco, ti volevo chiedere, ma secondo te perché in questa società c'è questa avversione agli italiani? Perché tu hai detto giustamente, arriva questo che sarà sicuramente, per carità, brava, ha lavorato bene in altri paesi, però non conosce niente del campionato italiano e del campionato di Serie B. Perché non affidarsi ad un direttore sportivo di categoria, uno che i giocatori riconosce, ma ti dico anche un direttore sportivo di una squadra di Serie C che conosce comunque gli ambienti, secondo te?
0: È una bella domanda, evidentemente loro hanno questo tipo di visione, no? Evidentemente si ritengono competenti, in grado di andare a fare scelte anche in Italia, nel nostro campionato, attraverso quelle che sono le loro direttive, quindi l'analisi dei dati, la struttura, diciamo, scientifica del mercato, e sappiamo che il mercato non è proprio scientifico, cioè trovare un calciatore giusto passa da diversi aspetti. Io credo che ci sia anche una presunzione di fondo, perché questi signori hanno speso un sacco di soldi questi anni e secondo me sono anche un po' invidiosi, lo dico sinceramente, di quella che era stata la popolarità che ha raggiunto Andrea Mancini, piuttosto che Invernizzi, piuttosto che Lombardo. Questi li portano via la vetrina, la passerella. Loro sono convinti
2: di dici che Marco mi fai venire questa competizione, sì, sì. Non gli piace, cioè gli piace più essere loro i deus ex machina,
3: prendono questi
2: dimmi.
3: Stranieri perché li vogliono gestire, perché se prendono un italiano ha una cultura anche diversa del calcio, che
0: è inutile che
3: non è paragonabile a loro.
0: È l'uomo centrale,
2: dimmi,
4: questione del patentino, ovviamente tutti quelli che arrivano dall'estero a fare il direttore sportivo in Italia non ce l'hanno e lo devono acquisire. Però
3: attenzione, scusami,
4: l'incoerenza,
3: non è il patentino, loro hanno un patentino deve essere riconosciuto alla Federazione Italiana. Fanno una richiesta e gli viene riconosciuto.
4: A metà settembre
3: loro i requisiti ce l'hanno,
4: ma certamente. Però la cosa che dico io, siccome questi lavorano molto appunto con i big data e con Football Radar, no? Ma Cioè, in Serie B non c'è nessun direttore sportivo straniero, e già questo dovrebbe essere un big data, no? Cioè, dovrebbero già far capire, ma forse è meglio non prendere lo straniero. Allenatori stranieri che in Serie B abbiano fatto veramente bene, boh, a me viene in mente giusto Bosco Vallascoli, ma non è che ci siano tantissimi allenatori stranieri che in Serie B abbiano fatto bene. Allora io ti dico, è anche una forma di incoerenza. Se vai a vedere i dati tramite Football Radar o comunque l'intelligenza artificiale, dovrebbe dirgli no, guarda che forse per la Serie B

0: italiana è meglio un direttore sportivo italiano, meglio un allenatore italiano. E quindi io dico, per questi nomi qui, tutta la vita mi tengo Andrea Mancini, che peraltro anche lì non è ancora stato presentato a Cesena, leggevo sul Resto del Carlino ieri, perché la Sampdoria a livello burocratico non l'ha ancora liberato, diciamo, e quindi loro stanno aspettando che la Sampdoria faccia questo piccolo adempimento. Quindi questo tanto per capire lo stallo che c'è in questa società.
1: Adesso sarà inesperto col calcio italiano e tutto, ma lui porterà tutti i giocatori che conosce dall'estero. È l'unico modo che ha per fare una squadra.
2: Pensa un po' che noi abbiamo rischiato quando ci avevamo un direttore sportivo straniero che ci aveva portato Blessin.
1: Sì.
2: Abbiamo rischiato di rimanere invischiati in Serie B.
3: Ti riferisci a Sports?
4: Sì,
3: però ha portato giocatori.
2: Ha portato anche altri che noi ci siamo già dimenticati.
3: No, io non mi sono dimenticato di Yeboah. È l'unico. Non mi so. Ho una memoria di ferro.
2: Ci ha portato anche quel terzino destro.
3: FT.
2: Mamma mia.
3: Giocava in Champions.
2: Speriamo per il Milan.
1: Per me faranno tutto.
2: Che non vada al Milan.
3: Ragazzi, bisogna parlare uno per volta, perché poi a casa mi dicono di tutto.
5: Fammi dire una cosa, Andrea, perché andiamo a Sports, quello che è di Sports. Sports comunque ha preso Gudmundsson, ha preso Frendrup, ha preso dei giocatori che poi insomma sono rivelati.
1: Ha preso anche Yeboah, FT. E te lo sei dimenticato? Diamo a FT
3: Dragusin, chi l'ha preso? Dragusin, chi l'ha preso? Martinez, chi l'ha preso?
1: L'hanno preso
4: Quanti soldi hanno fatto il Genoa con questi quattro giocatori?
1: Sì, ma io spero.
4: Non parliamo soltanto di Sports, perché
3: io vorrei che ogni otto giocatori ne sbagliassero due.
4: Ce ne fossero di Sports
1: che ci ha portato quel simpaticone di, com'è che si chiamava? Blessing, che poi per fortuna è venuto, hanno preso dalla primavera l'allenatore, come
3: Girardino.
1: Si chiama adesso?
3: Girardino. Madonna, ma cosa c'hai oggi?
1: Un milione di euro il Pisa lo paga Girardino. Mamma mia, meno male che non ci abbiamo.
3: Neanche lui poi.
1: Meno male.
3: Va bene, niente.
5: Dimmi,
1: al Milan, speriamo di no.
3: Aspetta un po',
5: io vorrei rivedere i filmati di Rivellini quando parlava così male di Girardino, quando in realtà insomma mi pare che abbia fatto un buon lavoro, ha portato il Genoa in Serie A, poi ha fatto il primo anno la salvezza. Cioè, mi sembra che, come sempre, qui le opinioni magari possono un po' cambiare di stagione in stagione.
1: L'opinione come tale è soggettiva.
5: Girardino ha fatto un buon lavoro al Genoa. Andrea ha fatto un buon lavoro al Genoa.
1: Secondo me Girardino ha fatto un buon lavoro al Genoa, ma aveva. Guarda, io mangio tutti i giorni pesce. Ma voglio dire, il tema di Girardino è che aveva una signora squadra
4: che gli aveva fatto
1: e
4: sforzo,
1: ha fatto 49 punti.
4: Che gli aveva fatto sforzo.
1: E ha fatto una signora squadra
4: che gli aveva fatto sforzo.
1: Che si fa bene. Io spero che Sports
4: allora
1: non vada a Milan.
4: Prendiamo
1: spero che non vada
4: noi,
1: che vada alla Sampdoria.
5: Ecco, Andrea Girardino era neopromosso in Serie A, aveva vinto il campionato.
3: Allora,
5: perché va ricordato questo, è subentrato a Blessing, Genoa era in difficoltà, ha vinto comunque, è arrivato secondo e ha evitato anche i playoff, tutto
3: esatto,
5: il resto.
3: Bravo.
5: È stata una bella salvezza l'anno dopo, cioè io
1: Girardino
5: ho promosso.
1: Girardino aveva Gudmundsson, aveva Dragusin, il centravanti che poi è andato all'Atalanta.
3: Mangia pesce
1: perché no,
4: troppo poco, dovresti mangiare di più.
6: Mangi mica le lische,
1: Reteghi.
6: No?
1: Reteghi. Lo faccio per far fare le battute a Dario, certo. Perché sennò si incupisce con tutta questa negatività.
3: Però
1: che
3: aveva portato tutti Sports.
1: Poi io spero che Sports rimanga dov'è, che non
4: posso dire Girardino. Quando il campionato di Serie A, il Genoa è stata tra le neopromosse di tutti i quattro campionati importanti
1: con
4: d'Europa.
1: Quella squadra,
4: quello che ha fatto,
1: poteva fare molto di più.
3: Bravo.
1: Con quella squadra poteva fare molto di
4: Mannaggia,
1: più.
4: Mannaggia,
1: non siamo andati in conference.
3: Abbiamo fatto 50 punti.
1: È la mia opinione. Io penso che con quella rosa si poteva fare molto.
3: Arrivo, Marco. Dimmi.
5: Girardino ha fatto undicesimo.
3: Sì.
5: Vieira ha fatto tredicesimo. De Rossi ha fatto sedicesimo. No, perché qualcosa conteranno anche i piazzamenti finali. E per me De Rossi ha fatto un ottimo lavoro.
1: Caro,

0: figuriamoci. Caro Marco, caro Marco,
1: qualcosa conteranno i piazzamenti.
0: Caro Marco, le tue valutazioni, seppur
2: sono opinioni, ti dice,
0: le tue opinioni, no, seppur legittime, non sono oggettive, perché il risultato finale della stagione di Patrick Vieira è inficiato dall'inizio fallimentare della stagione con Girardino. Il risultato finale di DDR è inficiato dall'inizio fallimentare di Patrick Vieira. Quindi dalla prossima stagione auspichiamo che ci sia la possibilità per Daniele De Rossi di fare tutta la stagione e poi valuteremo.
2: Poi valuteremo. Dimmi che...
0: E adesso reclamo.
2: Bravo.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al percorso qualità, confezione e convenienza a 5,99€ al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
6: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
7: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
2: Allora, proviamo a risolvere questo rebus dell'allenatore oppure no? Perché io, ragazzi, sento tanti nomi. Ieri sera Marco me ne ha fatti degli altri, quindi mi ha incasinato ancora di più il cervello.
9: Perché
2: io ve ne faccio vedere che sono quelli un pochettino più chiacchierati, un pochettino più parlati, no? Alla vostra sinistra, quello sotto cercasi, è Velázquez, dell'Eschi Sofia, ha vinto il campionato dopo 17 anni che non lo vinceva, insomma, quello in mezzo che sta esultando si chiama Eriksen, è un danese ed allenava il Magonza, il Mainz.
10: Il
2: Magonza, si chiama Magonza l'italiano. Dudo Virini, che sei un uomo di mondo, dovresti conoscere queste cose. L'ultimo, quel signore con gli occhiali, è Friis, che è del Cerc Brug. Quindi questi sono i tenori. Poi ieri siamo detto ce ne sono altri 5-6, ma lì ce ne stanno 3.
9: Faccio
2: ragazzi
9: una domanda: l'allenatore che ha vinto il campionato, se vinci un campionato io resterei lì, è scaduto il contratto, come mai? Non si sa.
2: Beh certo, insomma, poi le cose si sanno, dai, non è vai via, ti prendo l'allenatore,
9: vinci col campionato, mi godo un attimino la Champions.
2: Però se tu hai un'opportunità di venire in Italia,
9: in Serie B ha una Sampdoria, diciamo che non c'è,
2: se tu
9: ha una Sampdoria che non c'è di società, vengo vincendo un campionato. Non lo so.
11: Di tre, gioca la Champions, più probabile.
9: Io vado a fare la Champions, vengo alla Sampdoria in Serie B.
2: Non lo so.
9: Con Narro e Lagumina.
12: Allora
2: aspetta Marco, prima faccio parlare Ale, poi arrivi tu.
11: Dei tre, diciamo, a parte Friis che è una vecchia fiamma di Freiberg, ma sicuramente
2: anche le vecchie fiamme,
11: se ne parlava già a gennaio, quando il ballottaggio era tra lui e poi Foti. E invece quello più probabile è questo Velázquez, perché ha già lavorato con Branco, solo che non ha, a parte questa con Levski Sofia, che comunque parliamo di un campionato

0: diciamo veramente di livello molto basso, forse anche più basso.
1: Dai, ragazzi.
0: Beh, insomma, è che comunque non è che ha fatto primo in classifica. Sì, ha fatto primo in classifica, ma voglio dire, non è che ha fatto primo in classifica in un grande campionato. Gli anni precedenti non ha mai iniziato la stagione, ed è sempre subentrato, poi comunque esonerato. Quindi non è neanche uno che su 7 stagioni ne ha fatta una dall'inizio dell'anno e le altre 6 da subentrato, che quindi non è neanche abituato, diciamo, a partire. Però, per carità,
1: dimmi Marco, dipenderà molto dal budget.
2: No, quello che ti dico è che io sono d'accordo con Alessandro, cioè l'idea che possa essere Velázquez forse un pochino più calda, perché comunque Velázquez ha già lavorato con Branco, anche perché negli ultimi anni abbiamo visto che spesso il direttore sportivo e l'allenatore almeno inizialmente viaggiavano su binari opposti, perché certo, 2 anni fa ricorderete che Accardi si trovò Pirlo, poi durò subito 3 giornate, poi Accardi fece una serie di scelte sbagliate dal mercato in avanti, ma se vogliamo anche l'anno scorso Donati venne scelto da Walker e non da Andrea Mancini, che poi ha virato prima su Foti e poi su Lombardo. Quindi io credo che sia giusto che dall'inizio ci sia un tandem, cioè 2 profili, allenatore e direttore sportivo, che lavorino insieme, perché altrimenti si crea subito un equivoco. Io non vorrei di nuovo vedere 2 mercati, cioè il direttore sportivo è uno e allora diamogli le chiavi della macchina, l'allenatore deve scegliere lui, cioè certo. Se torniamo invece al discorso di nuovo di Walker, di Fredberg e i vari algoritmi, io faccio un po' di mercato, tu ne fai un po', secondo me si crea un gran caos,
1: che casino, gran casino, sì, si può dire, se posso
3: dire, cioè, adesso chiedo qui a tutti chi di voi un allenatore più o meno mediocre, come sembra, cioè nel senso, ha detto una squadra così, sì, ha la possibilità della vita di giocarsi 4-5 partite in Champions League,
4: appunto,
3: e non la sfrutta. A me sembra un po' strano, poi può succedere di tutto.
4: O che l'hanno esonerato.
0: Dei motivi per cui
3: può succedere di tutto.
4: L'avranno esonerato o è scaduto il contratto?
1: Può darsi che non abbiano rinnovato il contratto.
3: Se io fossi
1: un allenatore
3: di basso profilo, mi capita, quando mi ricapita a me di giocare 4 partite, perché poi gioca le 4 partite, però so che sempre
0: può anche essere banalmente un rapporto di amicizia con Branco e ti viene fortuna Sittard, e per questo motivo Branco quando arriva porta tra virgolette in dote un allenatore.
3: Forse per motivi economici, magari la viene pagato quello che viene pagato, viene alla Sampdoria, viene pagato
0: ma poi
3: più.
0: Sai il fatto
3: non
0: è
3: lo so, io chiedo,
1: l'opportunità di un allenatore di allenare in Italia è nettamente superiore, non, per l'amor di Dio, senza mancare di rispetto a questi campionati.
4: Sì,
1: così,
4: però Graziano, immagino il che curriculum sia di un mister, se tu hai fatto almeno 4 partite in Champions sale, se viene alla Samp e fai male non ti ricorda nessuno. È questo che dico io, cioè da mister io preferirei farmi ancora un anno lì, farmi la Champions, vedere come va, farmi un'altra esperienza, perché poi è tutto un bagaglio di esperienza fare la Champions, e venire qua col punto interrogativo che purtroppo vediamo noi, che non esiste nulla né un programma, almeno che loro non sanno che c'è un programma serio,
1: perché noi teniamo sempre, non parliamo mai di questa opzione, loro non ci comunicano niente, no? Sono in silenzio, sempre hanno il cerotto sulla bocca, però magari hanno già programmato tutto,
4: magari anche giocatori che i due conoscono e li portano qua, anche perché saranno per me l'80% degli acquisti o prestiti tutti stranieri.
1: Beh, adesso io ho letto un messaggio, stavo leggendo, con questa formazione mi scrive uno, facciamo 20 punti, mi ha scritto
4: no,
1: questa formazione, quella squadra che in questo momento è, tu vai a Bogliasco e dici li voglio tutti qua i miei giocatori, te li voglio tutti, te la faccio vedere di nuovo, li voglio solo qua perché voglio dargli il benvenuto, voglio dargli un pass per andare a fare il bagno a Paraggi e gli do il lettino, gli do l'ombelone, questi sono i giocatori della Sampdoria in questo momento, ragazzi,
2: i ragazzi della quarta B. Che può piacere, può non piacere, quarto anno di fila in Serie B, se ti presenti con quella squadra diventi automaticamente i ragazzi della prima C, quella squadra è impresentabile, impresentabile. Quella squadra che hai fatto vedere prima, forse soltanto il centrocampo, Abelgard, Anderson, Conti, hai qualcosa, per il resto veramente fai fatica perché non hai un portiere di riferimento, davanti non hai nulla, perché insomma Tutino, per carità, per regalarlo magari puoi pensare forse che possa stare nelle retrovie, ma Tutino non ha fatto vedere nulla, solo un gol grazie a Ghidotti ad Avellino l'anno scorso, Avellino-Sampdoria, e tutto il resto

0: insomma, veramente hai poco su cui puntare. Il ritorno di Lagumina e Sekulov è assolutamente spaventoso, da brividi direi, giocatori che hanno fatto male, malissimo. Hai bisogno di fare piazza pulita e io aggiungo, dovresti andare a bussare alle porte delle squadre a cui hai preso i giocatori in prestito, da Martinelli a Viti. E Begic, attenzione, Begic sono pochi giorni, settimana prossima scopriamo se lo riscattano, se pagano 1,2 milioni al Parma oppure no.
1: Fermati
0: Già
1: lì,
0: lì
1: fermati
0: se
1: lì, qua
0: devi...
1: c'è un bel discorso. Intanto senti, Alex, cosa volevi dirmi?
2: No, semplicemente che voglio dire, il calciomercato comincia il 1° di luglio, quindi
1: Esatto.
2: oggi io mi ricordo l'anno scorso in un
1: È dura fino al
2: collegamento,
1: 1° di settembre,
2: di fine luglio,
1: Esatto.
2: da Ponte di Legno, ti dissi: vedrai che da qui all'inizio del campionato la squadra sarà completamente diversa, così è stato. Quindi voglio dire, c'è tempo fino al 1° di settembre. Forse mi preoccupa un po'
3: Sì,
2: meno
3: però
2: vedere la
3: ragazzi, se
2: formazione
3: vuoi
2: di
3: fare un
2: oggi.
3: anno con gli attributi, avere un obiettivo serio, la squadra almeno per il 70% deve essere in
2: Ma
3: ritiro. Non puoi
2: infatti,
3: cambiare di nuovo
1: cioè, se
3: tutto.
1: non si
2: Una
1: conosce il
2: cosa.
1: giocatore, se non conosci l'allenatore, se non conosci
3: Chi
1: il
3: parla
1: direttore
3: inglese? Chi
1: sportivo,
3: parla finlandese? Chi
2: no, una cosa che i tifosi, quando hanno parlato con Walker e il presidente De
4: Branco parla
2: Gennaro,
4: in italiano, ragazzi. Ve lo dico,
2: quando i tifosi hanno parlato con Walker, il presidente De Gennaro, diciamo che tra virgolette le promesse erano: se vanno via Andrea Mancini e chiaramente Lombardo allenatore, deve arrivare per forza qualcuno di alto livello, e questa è la prima cosa. La seconda è che entro il ritiro di Ponte di
3: Ecco.
2: Legno la formazione per l'80% sarebbe
3: Certo.
2: stata fatta.
3: Ma
2: In
3: deve
2: più,
3: essere così.
2: la terza promessa era: faremo a breve conferenza stampa. Invece qui
3: Dipende il loro
2: non hanno
3: breve
2: presentato nemmeno questo Morelli, cioè non hanno fatto assolutamente nulla.
3: Niente.
2: Quindi
3: Tutto in sordina però.
2: vedremo adesso, a parte che il 16 c'è la prima scadenza vera e propria, perché è quella dell'iscrizione del
3: È l'iscrizione,
2: campionato,
3: certo.
2: 800 mila euro di fiduzione da mettere, pagamento di
4: Poi sai,
2: tutte le
4: sulle
2: imposte,
4: fiduzioni io mi
2: contributi.
4: preoccuperei
2: No, ma per
4: poco,
2: carità,
4: perché le fiduzioni...
2: assolutamente. Quindi fino al 16 secondo me...
1: Non è solo le fiduzioni, perché le fiduzioni, vabbè... Il problema è tirare fuori il grano per i calciatori, vero? E tu come la pensi, Dario? Il Genoa sarà già in ritiro con una formazione già ben definita oppure no?
5: No, non credo, sinceramente non credo, ma questo non lo vedo necessariamente come un male, nel senso che voglio dire. Non, tra l'altro, non dimentichiamoci che giovedì cominciano i mondiali e che quindi il discorso dei giocatori, i
1: Esatto,
5: mondiali
1: bravo.
5: rappresentano una vetrina. Sia per eventuale scovare qualcuno da prendere, vedi come era stato il caso di Scuravi ai tempi,
1: Bravo.
5: sia per il fatto che magari, voglio dire, Vasquez fa un mondialone, Ostigar fa sei
1: Eh
5: gol,
1: no,
5: e quindi no, no, dico.
1: guarda, Rivellini sta già tremando, dici
5: No,
1: Vasquez
5: non
1: via, Ostigar
5: per
1: via,
5: così poco,
1: poi
5: no, per
1: ve
5: così
1: lo
5: poco,
1: fate inquietare,
5: no, non lo
1: poi
5: voglio far inquietare.
1: sbraccia
5: Era un
1: dopo.
5: discorso, non ho finito,
1: Ferma,
5: Andrea,
1: ferma.
5: come dici tu, non ho finito. Poi, grazie. E quindi il discorso è questo. Magari alcune situazioni potranno essere concluse, mi auguro quella di Baldanzi, per esempio, perché è importante che Baldanzi faccia un ritiro anche dal punto di vista atletico, muscolare, regolare, completo, per evitare che che torni ad avere quei problemi fisici che purtroppo mi ha fatto giocare 5 partite da quando è arrivato. Però io penso che l'unica cosa, non vorrei che la squadra fosse pronta dopo l'inizio del campionato, ecco, che dovesse arrivare il campionato comincia il 23, che dovesse arrivare della gente dopo, ecco. Per De Rossi,
1: Zeta, calmati, vado in pubblicità, ti rilassi un attimo e poi
6: reclamo,
1: continuiamo.
6: poi forse dico
1: Poi
6: qualcosa.
1: gesticoli di nuovo, sì.
5: Ma non è detto.
6: Non è detto, non è detto, perché se Dario non me lo fa
2: Hai
6: fare,
2: parlato
6: non si può.
2: pochissimo, quindi hai ragione.
7: La voglio efficiente, full hybrid.
8: La voglio comoda, spaziosa.
7: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Mi dica Rivellini, tutto per lei,
6: No!
1: guardi, tutto quello che vuole.
6: Per quanto ne so io, l'intenzione della società è quella di mettere nelle condizioni Daniele De Rossi di avere...
1: Ma non è la voce della società, Dario Vassallo, ricordatelo bene.
5: Quello che ne sa lui, gliel'ha detto l'amico dell'amico della società.
6: Io mi informo, passo la mia vita a informarmi. Okay. Però

0: quando al benzinaio.
1: Mi informo e in base a quelle che sono le mie notizie, l'intenzione della società è quella di dare a Daniele De Rossi la rosa pressoché completa per
2: il
1: fare
2: completa possibile,
1: per fare il ritiro, perché è importante. Inoltre c'è da sottolineare come ci sia una intenzione di intervenire più che altro al centrocampo. Il centrocampo è la zona un po' più nevralgica, dove i due soggetti che sono sicuri in questo momento di essere anche nella rosa dell'anno prossimo sono Patrizio Masini e Alexander Amorim. E quindi è necessario integrare, è necessario, ci sarà molto probabilmente, stanno seguendo un profilo. Fare un box to box e quindi un profilo di centrocampista moderno.
2: Box to box.
1: Ho studiato. Ti seguo sempre io alla sera.
2: Box to box.
1: Guardo
0: pesce tutti i giorni. Mangia pesce tutti i giorni. mica caso.
1: Esatto. Ma insieme
2: a te. E questo box to box, hai un'idea tu di Andrea Ivelini? Ha un giocatore che gli piace per fare box to box?
1: No. Non faccio nomi perché non.
0: Una volta si diceva cheek to cheek, no?
1: No, il cheek to cheek è quello che ti interessa a te. Il cheek to cheek. Noi stiamo parlando del box to box, per favore, un po' di serietà, che stiamo dicendo di cose importanti.
2: È vero. E box poi to box. Aspetta, fammi andare da Marco, c'è un nome del Genoa che attizza particolarmente queste caratteristiche che ci ha detto adesso Andrea Ivelini?
1: L'abbiamo perso.
2: Il volume, ti prego.
3: Eccomi qua.
2: No, cioè, se non volevi rispondere, li facevi così e basta.
3: No, ma trovare giocatori forti chiaramente non è facile. È chiaro che il Genoa abbia la necessità di rinforzarsi, ma io penso che il primo vero passo sarà quello di non far partire certi elementi che sono comunque i pezzi pregiati.
2: Cioè?
3: Soprattutto Frendrup secondo me è un giocatore che il Genoa non può permettersi di cedere, e anche su Ekator io spendo una parola.
2: Ma perché? Why si dice?
3: Ma perché sono giocatori importanti, cioè Frendrup, Vázquez sono quei due giocatori, due leader, uno in difesa, l'altro a centrocampo. Insomma, io vedere il Genoa ha perso Malinowski. Io non sottovalutiamo il fatto che Malinowski è un giocatore veramente molto bravo, che ha risolto molte partite, che ha delle giocate che comunque adesso dovrai sostituire in qualche modo. Quindi non sottovaluterei la non conferma la partenza di Malinowski. Quindi il Genoa secondo me deve fare le cose per bene. Questo è il primo anno di De Rossi dall'inizio e quindi anche di Lopez, quindi dovranno essere bravi a costruire, non soltanto a riparare, ecco, questo è un po' il concetto. L'anno scorso sono arrivati con una situazione complicata per colpa di altri, perché c'era prima, questo è su questo ha ragione Andrea.
1: Marco, ma scusa, ma perché noi dobbiamo sempre guardarla con occhio del negativo e anche con questo non può partire, l'asticella verrà alzata.
0: Non è necessario che debbano essere bravi, possono essere anche scarsi.
1: L'asticella verrà alzata e secondo me ci sarà una squadra più forte di quella dell'anno scorso. Poi magari verrò smentito
3: Andrea,
1: ma voglio dire, secondo me ci sono le condizioni per fare molto bene e Andrea, non mi fascerei la testa fosse Frendrup, non me la fascerei la testa
3: dal sedicesimo posto. Mi sembra corretto, anche perché non puoi abbassarla.
1: Non facciamo ironia sul sedicesimo posto. Perché tu sai meglio di me perché sei un fine conoscitore del calcio e del campionato, che il Genoa, essendosi salvato matematicamente con tante giornate in anticipo, è molto difficile mantenere la tensione.
2: Te l'appoggio anch'io.
1: Fatto salvo
0: il fatto che il Cagliari, che si era salvato una settimana prima ed era come ha vinto a Milano la settimana dopo.
1: Ma
0: sono dettagli,
1: Dario, capisco che tu passi le tue giornate a darmi contro e questo ti fa stare

0: ma io voglio dire, voglio dire è sotto gli occhi di tutti che quando una squadra raggiunge l'obiettivo e poi fai giocare giocatori giovani, in prospettiva, puoi anche accettare diciamo il rischio di fare pochi punti. Ancorché abbiamo fatto delle prestazioni molto importanti.
1: Sì, però posso dire una cosa, dico una cosa qui di taccio, è vero quello che dice, è tutto vero, però fra 2-3 anni il fatto che eravamo salve rimarrà il fatto che il Genoa ha finito sedicesimo. Vabbè, quando è finito quel campionato lì? Sedicesimo.
0: Ma cosa vuol dire?
1: Potevamo
0: finire al posto del Pisa.
1: Questo rimarrà.
0: Potevamo finire al posto del Verona.
2: Ma no.
0: Eravamo a 3 punti.
1: No, vogliamo anche retrocedere più ufficio.
0: 3 punti. No, l'ufficio.
3: No,
2: no, non ti faccio più dire niente perché devo chiudere, Marco. È da ieri sera che ti sopporto. Dai.
4: Io non sono negativo sul
0: Genoa.
4: Io credo che ci sia. No, con De Rossi che guida centrale, io penso che Genoa possa fare anche una buona stagione. Io dico però sempre che, attenzione, non andrei a smembrare la squadra. Cioè, la squadra ha dei valori. Il Genoa ha dei valori.
0: Li
4: aveva anche prima. Anche prima convierà dei valori, io ribadisco questo concetto.
2: È vero, hai ragione. Però poi molto prima. Dipende dalla simbiosi che ha un allenatore con i propri giocatori. Certo. E questo è fondamentale.
4: Non venderei certi giocatori.
5: L'empatia.
2: L'empatia, assolutamente. Noi abbiamo empatia per i nostri telespettatori, ho empatia per tutti i miei ospiti in studio, per chi è in collegamento come Marco Bisacchi, figuriamoci se non ce l'ho per i nostri registi che ci sono Andrea e Gianluca. E allora continuate a seguire sempre i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti!
6: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
7: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
8: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
7: Sì, dai, papà, andiamo, su.
9: Pronto?
10: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
9: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
10: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
9: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
11: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, che questa sera in via eccezionale inizia con un'intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, oggi a Genova. Allora ci ascoltiamo, ci vediamo questa intervista e poi torniamo a dibattere dei nostri temi. Presidente Conte, intanto benvenuto a Genova.
2: Grazie, ci torno sempre volentieri, quindi grazie davvero.
1: Allora, una nuova primavera intanto, un libro che racconta di un uomo soprattutto, un uomo che vince, che perde, che a volte fa scommesse audaci, che ha comunque un'idea del mondo. E già questo comunque mettersi in gioco raccontando, no, quello che è stata la vita di una persona che poi ha avuto successo, che però dietro nasconde quello che è comunque la vita di qualunque persona.
2: Vabbè, certo, c'è anche nel personaggio pubblico, ma bisogna

Mai dimenticare che c'è anche un uomo, c'è un percorso di vita, c'è, nel caso mio, poi siccome non ho iniziato subito a far politica, c'è un percorso di vita professionale, di vita anche di studi accademici, e poi c'è stato l'impegno anche politico. E devo dire la verità, il fatto di essere arrivato tardi all'impegno politico, quando ormai ero già strutturato, formato, mi ha aiutato molto, perché ormai l'insieme, quel quadro di valori,

0: di esperienza era già maturata e l'ho potuto portare dalla società civile alla politica. Io dico sempre, nascere in politica, crescere solo di politica senza altra prospettiva professionale rischia di diventare poi molto deboli, fragili, e dipende dalle segreterie di partito.
1: Senta, lei nella sua vita, ovviamente, come tutte le persone, ritorno su questo punto, ha fatto sempre spesso delle scelte, alcune vincenti, alcune perdenti. Nel libro lei racconta, fa proprio questo escursus, no, raccontando proprio queste. Si ricorda, secondo lei, qual è la scelta che non rifarebbe e la scelta che invece lei le ha comunque segnato, forse, o comunque ha dato una svolta alla sua vita, sia professionale che naturalmente personale?
0: Una scelta che non rifarei, non riesco a ritrovarla, perché comunque le scelte che ho fatto le ho fatte sempre con grande convinzione. Cioè, alcune cose, ad esempio qualche rimpianto, sicuramente dopo l'esperienza di governo mi è dispiaciuto non aver potuto approvare il salario minimo, che era una misura che mi stava particolarmente a cuore, però sa, quando sei in maggioranza non c'è i numeri, prima nella Lega e poi nel Conte 2 anche le altre forze che avevo in maggioranza non ci hanno consentito di realizzare il salario minimo. Però adesso, per esempio, questa è una battaglia dell'intero campo progressista, e di questo sono particolarmente lieto. Il fatto che ancora stamattina, guardi, poco fa, anzi, ho incontrato, mi hanno fermato a prendere un caffè, mi si è avvicinato un signore, era in lacrime, non dico la multiservizi per la quale lavora, ma lavora nelle autostrade. Mi ha detto che passando da una società a un'altra gli hanno decurtato uno stipendio che era già molto basso, prende 600 euro e lavora 5 giorni a settimana, 600 euro al mese, piangeva perché non sa come arrivare a fine mese. E stiamo parlando anche di contratti, ahimè, pure collettivi. Salario minimo è assolutamente la prima misura da introdurre, e questa sicuramente appartiene, diciamo, agli obiettivi che non sono riuscito a raggiungere nella precedente esperienza di governo, ma sarà invece da raggiungere. Per quanto riguarda i successi, ma diciamo che ce ne sono stati tanti, e sicuramente il fatto di aver, credo proprio per rilevanza, perché è stata una svolta per l'Italia, è stata una grande prospettiva che ha salvato per l'Europa, una svolta per l'Europa e una grande prospettiva che ha salvato l'Italia, 209 miliardi, mai successo nella storia repubblicana, 209 miliardi. Stamattina siamo stati qui a Genova, sono stato a visitare l'ospedale di al Celesia, dove c'è una casa e un ospedale di comunità fatti col PNRR. Poi sono stato a visitare l'asilo nido, la Rondine, per la maggior parte anche lì fatti con i soldi del PNRR. Cioè, questo sono cose che non inorgogliscono me come persona, ma mi fanno capire che oggi in Italia quello che si sta realizzando, gli ultimi investimenti, sono i soldi del PNRR. Se non ci fossero quelli saremmo in piena recessione.
1: Sì, tra un anno, chissà quando, si tornerà al voto. Se dovesse dare un voto, appunto, al governo Meloni, che comunque andrà a chiudere, Meloni spererà di no, ovviamente, la sua esperienza al governo, lei che voto darebbe oggi?
0: Guardi, è chiaro che io sono il leader di un'opposizione, quindi è chiaro che chi mi ascolta in questo momento mi attribuisce un pregiudizio, e certo non sono un laudatore della Meloni. Però faccio un altro discorso: se fossi un elettore di centrodestra o di destra, io sarei stato felicissimo del governo Meloni. Ho sentito un governo che in campagna elettorale ha detto siamo pronti, ho sentito una Presidente del Consiglio che con grande determinazione ha detto che avrebbe fatto tantissime cose, quando si è insediata ha dispiegato un manifesto politico pazzesco, sembrava al centro veramente di una rivoluzione delle destre in Italia e in Europa. Quello che rimane dopo 4 anni, parlo sempre da questa prospettiva che potrebbe essere di un elettore di destra, è grandissima delusione. Grandissima delusione perché ci ritroviamo con stipendi sempre più bassi, ci ritroviamo col calo della produzione industriale, ci ritroviamo con la povertà record di poveri assoluti, ci ritroviamo con un'Italia che ci è stato sempre detto, la propaganda ha detto che era ritornata centrale, autorevole e credibile, invece siamo stati mollati da Trump e non partecipiamo neppure a quello che è il progetto di sostegno dell'Ucraina, alle riunioni tra Francia, Germania e Regno Unito di questi giorni, di queste ore. Siamo un po' fuori da tutto, decentrati, e francamente che cosa ho visto come elettore di centrodestra e come cittadino italiano? Che con questo governo dopo 4 anni si sono arricchiti.

0: banche, aziende energetiche, imprese assicurative, industrie delle armi, giganti del web americano, e il popolo italiano si è impoverito.
1: Senta, ovviamente lo sguardo al 2027, è ancora presto per disegnare lo scenario di chi andrà a fare il competitor principale di Giorgia Meloni? Lo so che si sta per arrabbiare.
0: No. Dico, è così presto che si fermi qui, perché io non faccio previsioni, non ho la palla di vetro, nel senso che adesso, come ho detto, questo è il tempo del programma. E poi per quanto riguarda invece chi interpreterà questo programma, chi dovrà essere, diciamo, il centravanti che andrà a far gol, lo vedremo in un secondo momento.
1: Lei, insomma, la casacca da titolare di questa squadra da fare il numero 9, lei, insomma, se la sente addosso?
0: Lo dico anche nel libro che lei ha citato all'inizio, Una nuova primavera. Nel libro io mi ritaglio più e ricordo quando giocavo mi piaceva molto questo ruolo da falso 9, cioè piuttosto di fare il centravanti che si mette lì nell'area, aspetta i cross, aspetta i passaggi per tirare in porta, mi piace molto creare uno spirito di squadra, arretrare semmai per cercare di contribuire, anche se mai mandare in gol i compagni di squadra. Quindi, fuori da metafora, non è una questione di un destino personale, non sono affatto ossessionato a Palazzo Chigi, però sono assolutamente determinato a far di tutto perché sia un progetto progressista, solido, coerente, perché sia questo progetto vincente, perché altri 5 anni di questo governo, per quelle ragioni che ho detto prima, non ce lo possiamo permettere, del governo Meloni. Quindi dobbiamo assolutamente andare a vincere. Terzo obiettivo, deve essere un progetto progressista che durerà 5 anni. Quindi bisogna molto stare attenti alla tradizionale tendenza all'autodistruzione che c'è in alcuni partiti della tradizionale sinistra.
1: Senta, io non so chi faccia le convocazioni per questa ipotetica squadra, però qualche tempo fa la sindaca di Genova Silvia Salis in qualche occasione ha detto: se qualcuno me lo chiede, io questa maglia me la metto. Ora si è un po' affievolita forse questa voce romana, diciamo così. Lei da Roma che idea si è fatto di questo?
0: Ah, io guardi, penso adesso, chiaramente non chiedete a me di interpretare quelli che sono le posizioni o anche le intenzioni della sindaca Salis. Io però posso dire questo, che proprio per ritornando al falso 9, io farò di tutto perché tutte le componenti sane, le componenti che hanno qualcosa da dire, che possono dare un contributo, ovviamente sul presupposto che abbiano una connotazione progressista e non invece una connotazione, come dire, ambigua, che ci spinga ovviamente e annacqui addirittura la coerenza del progetto. Quindi anche le espressioni di civismo, per esempio il 12 ci sarà questo incontro nazionale di onorato dove nascerà questo soggetto politico nuovo con questo civismo, l'esperienza degli amministratori, ma parlo anche appunto di Salis, di Manfredi, tutti i sindaci che stanno facendo delle esperienze, qualcuno in fase più avanzata, qualcuno ha iniziato a poco, e delle esperienze buone amministrative, dovranno tutti contribuire a questo progetto nell'ambito dei rispettivi ruoli, dei rispettivi contributi, dei rispettivi livelli, e tutti sono benvenuti.
1: Quindi lei si sente più un 10 che un 9?
0: Ma io mi sento sicuramente una grande responsabilità per la mia comunità del Movimento 5 Stelle, ma avendo fatto anche il Presidente del Consiglio mi sento anche responsabile di assicurare un progetto che cambia il Paese. Poi i ruoli, se parliamo di ruoli, diventa una questione personale, e io non permetterò mai che una questione personale, un'ambizione possa determinare il successo o meno di un progetto.
1: Grazie Presidente.
0: Grazie a voi.
1: Eccoci pronti a partire in questa serata dedicata alla politica come ogni lunedì sera. Ben trovato Armando Sanna.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Enrico Vassallo.
3: Buonasera.
1: Mario Mascia.
4: Buonasera a tutti.
1: E Sergio Gambino.
5: Buonasera.
1: Con loro parleremo di tanti argomenti. Naturalmente questa sera il primo è quello legato alla sicurezza. Solo 7 giorni fa naturalmente era il tema principe del nostro

0: programma politico, passano i giorni naturalmente, però insomma non cambia ovviamente nulla. Abbiamo tra l'altro fatto vedere i giorni scorsi anche un sondaggio dove i genovesi ovviamente hanno una percezione molto bassa per quanto riguarda la sicurezza nella loro città, ma questo dipende anche naturalmente anche dagli ultimi episodi di violenza che insomma in qualche modo la stanno facendo purtroppo la padrona. Mi riferisco soprattutto alla zona del centro storico, la Darsena in particolare, ma anche nel ponente della città, ma anche in ultimi episodi anche nella movida di Corso Italia. Enrico Vassallo, insomma eravamo qua 7 giorni fa, parlavamo di questo argomento, naturalmente in 7 giorni non può essere cambiato niente, però eravamo partiti anche da una domanda che gli abitanti del centro storico, anzi una richiesta che hanno fatto, che era quella dell'esercito, se ne era parlato già nei giorni scorsi. So che è anche prevista per la fine della settimana una commissione in esterna proprio nella zona della Darsena.
1: Sì, assolutamente sì, e penso che sia già un'importante risposta che l'assessora Viscogliosi ha subito voluto mettere in campo per dimostrare che bisogna parlarne senza tirarsi indietro, mettendoci la faccia. Ancora oggi, parlando proprio con l'assessora, perché poi il mio ruolo di consigliere è questo, è quello anche di vigilare, di chiedere quello che viene fatto dalla giunta, dall'amministrazione, confermava che soprattutto su Villetta di Negro e in altre realtà del nostro territorio, che comunque sono critiche e non bisogna negarlo, e lei stessa, neanche la sindaca nelle sue uscite, ha negato che ci sono delle criticità che vanno affrontate con serietà e con interventi sia tempestivi ma anche, come dicevo l'altra volta, di programmazione attraverso comunque la realizzazione dei patti per la sicurezza urbana. E dicevo, sono state messe subito in campo delle azioni per presidiare questi territori, ma non presidiarli non solo con le forze di polizia locale ma anche con gli operatori AMIU, quindi è stato chiesto ad AMIU, quindi alla partecipata, un aiuto nel cambiare, variare i turni del personale in modo tale da fare servizi di pulizia magari non più per esempio il martedì mattina e pomeriggio, mattina e sera, ma cadenzandoli tutti sulle sere in modo tale da dare un presidio continuativo nelle zone come Villetta di Negro, che comunque in questo momento richiedevano subito una risposta immediata, anche per far vedere ai cittadini che l'istituzione c'è, il comune c'è e intende presidiare e rispondere concretamente a quello che è una legittima preoccupazione.
0: Gambino, lei è stato assessore alla sicurezza per tanti anni naturalmente, quindi insomma segue da vicino con un occhio anche...
2: Sì, mi piace sbloccare un ricordo ai colleghi, perché io per 3 anni sono stato l'assessore alla sicurezza e il mantra della sinistra durante tutte le commissioni, i consigli comunali, durante tutte le trasmissioni, è che era quello che l'approccio sicuritario che noi avevamo messo in campo con l'aumento ad esempio dei uomini nel centro storico, che dicevano che erano inutili perché bisognava aumentare il presidio sociale, non il presidio delle forze dell'ordine. Ci dicevano, quando abbiamo immesso più di 2000 telecamere, che sembrava il Grande Fratello e che le telecamere non erano utili a contrastare i crimini. Ci veniva detto che il taser, che è un utile strumento di difesa da parte delle forze dell'ordine, non serviva e che questo approccio che noi mettevamo nel contrasto ai crimini era un contrasto sbagliato e che avremmo dovuto costruire le infrastrutture sociali. Adesso siamo qua dopo un anno e non c'è giorno in cui la sindaca Casalis non chiede al governo più uomini, più investimenti sulle forze dell'ordine, più risorse per il contrasto dei crimini. Per fortuna si sono svegliati che nel discorso che la criminalità e il degrado e l'insicurezza la si può dare ai cittadini solo esclusivamente col presidio del territorio, affiancati anche da attività sociali, ma prima di tutto bisogna contrastare i reati. Noi lo stavamo facendo, ci sono stati dei mesi in cui bisognava dare un cambio a questa amministrazione, quindi è stata depotenziata la polizia locale. Ricordiamo che alcune attività che venivano fatte dalla polizia locale oggi non vengono più svolte, come il contrasto allo spaccio di droga. Il presidio che facevamo nel centro storico è stato modificato, mutato, e questo ha reso l'attività della polizia locale meno efficace, con la scusa che dovevano occuparsene le forze di polizia e i carabinieri. Quindi se ne doveva occupare il questore e quindi hanno arretrato dal punto di vista del presidio del territorio. Questi sono i risultati, perché i risultati che noi abbiamo oggi di maggiore insicurezza e di maggiore percezione di insicurezza da parte dei cittadini è legato al fatto che la polizia locale ha arretrato.

0: retrato nel presidio del tribunale.
1: Però glielo chiedo a lei che conosce la situazione, la polizia locale ha le competenze e i mezzi?
0: Ha le competenze e i mezzi, assolutamente sì.
1: Ed è attrezzata per...
0: Assolutamente sì, ormai la forza della polizia locale è all'avanguardia per quanto riguarda anche la parte investigativa, la componente di polizia giudiziaria della polizia locale, ormai collabora a pieno regime con le altre forze di polizia, collaborava a pieno regime con le altre forze di polizia, con gli strumenti delle telecamere si era riuscito a fare una importante azione di contrasto allo spaccio. È ovvio, non è che si è debellato lo spaccio nel centro storico, c'è sempre stato e ci sarà sempre purtroppo in alcune zone lo spaccio, però su alcune zone della città, mi viene da pensare sulla parte più a ponente di Via Pre, la situazione è drasticamente migliorata, sia per quanto riguarda la diminuzione di spaccio durante il nostro mandato, ma soprattutto anche di riappropriazione degli spazi da parte della società civile. Sono nati nuovi negozi, molte associazioni si sono insediate in quella zona e tranne l'ultima parte di Via Pre, dove invece continua a persistere lo spaccio, in gran parte della Via Pre noi l'avevamo bonificata e pulita. È ovvio che poi è un'azione che vede lo spostarsi di attività criminose magari in altre zone della città, ma è soltanto un'attività costante di presidio e di contrasto che si può sperare di poter quantomeno obbligarli a fare attività criminose di nascosto, mentre oggi lo fanno alla luce del sole perché non c'è più il contrasto che c'era in precedenza.
1: Sana, lei ovviamente non vive al consiglio comunale, non vive a Genova, anche se frequenta moltissimo Genova, se le dico esercito, lei è favorevole o contrario?
2: Guardi,
1: è una misura estrema che, guardi, come dice chi è contrario, non risolverebbe definitivamente.
0: Io non sono mai stato a favore, lo dico già, lo dico qua, magari in contrasto con alcuni del centrodestra, io non sono mai stato favorevole all'esercito nelle città. Per me l'esercito è l'estrema razio. Poi chiedo scusa se ho interrotto il
1: collega. Però la darsena oggi la gente lo vuole. Qualcosa bisogna fare.
0: Vuole il presidio delle forze dell'ordine.
2: Allora, tanto grazie di questo momento di confronto, perché l'ultima volta che ci siamo visti qua era appena successo un caso di guerriglia urbana a Cornigliano. Poche ore dopo il nostro intervento all'interno di questa trasmissione è stato fatto un intervento molto importante con anche la chiusura poi del locale e comunque delle azioni che sono servite proprio anche a tranquillizzare quello che era in quel momento un momento di molta tensione molto forte nel quartiere proprio di Cornigliano. Beh, questo oggi la sicurezza non va minimizzata e non deve essere neanche, secondo me, uno scontro politico. Purtroppo troppe volte noi ascoltiamo quelli che sono chi governava fino a ieri e oggi magari all'opposizione o viceversa chi oggi è al governo, attaccare sempre le forze di centro-sinistra come coloro che non fanno nulla per la sicurezza, non fanno nulla per quelle che sono oggi le richieste dei cittadini, perché è fondamentale, a mio avviso, cercare di portare avanti quelle che sono oggi le numerose richieste che i cittadini chiedono come controllo, come sicurezza, come presenza, l'importanza anche della presenza proprio delle forze dell'ordine sul territorio. Però mi permettete un attimo di declinare anche un attimo un ragionamento su quelle che oggi sono le risorse che lo stesso governo sta portando ai comuni, e non si parla solo di Genova. Pochi giorni fa è stata fatta una riunione con tanti sindaci delle grandi città metropolitane del nostro territorio nazionale, dove si crede a gran voce un'azione concreta dove arrivino risorse, dove ci sia un quadro generale su quelle che sono le criticità, quindi la mappatura delle città che oggi hanno più difficoltà dovute anche a determinati fattori, e poi un piano sociale che mi permetto di dire, forse l'ex assessore Gambino sul piano sociale in questi anni lui ribaltava sempre dicendo che il sociale non serve, invece mi permetto di dire, no, nel senso non l'ha detto così, nel senso prima il sociale che la parte di opposizione dell'epoca sul tema sociale spingeva molto. È importantissimo a nostro avviso, perché oggi con un piano sociale dettagliato si possono fare lavori molto importanti e soprattutto di prevenzione, perché anche su quello oggi si parte, proprio su un quadro generale che in questo momento vede le amministrazioni in grandissima difficoltà. per motivi di risorse economiche, come vi ho detto, per motivi anche di ascolto, perché in questo momento, oggi, i primi cittadini sono i primi che sono abbandonati, e sono abbandonati da un governo che su questo piano qua ha fatto poco. Io concludo dicendo che quello che abbiamo vissuto qualche giorno

0: giorno fa a Genova, ma che viviamo nelle tante città più o meno piccole d'Italia, in questo momento è un campanello d'allarme che non può essere sicuramente solo strumentalizzato per un tema politico. Invece no, abbiamo bisogno di risposte concrete e abbiamo bisogno di investire. La sicurezza è fondamentale, la vivibilità delle città è fondamentale, però non si risolve solo con una strada, va portato a sistema quella che è una quadra generale delle esigenze e dei bisogni di ogni singola città.
1: Mascia, voi come centrodestra in consiglio comunale avete chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi, perché?
2: Ma innanzitutto perché se la ricetta è quella che è stata confermata anche stasera di imbelinare dei turbini per strada la sera per prevenire e reprimere i reati, mi sembra che veramente siamo completamente fuori strada, e direi che se per esorcizzare lo stato di polizia e la militarizzazione delle destre e delle strade con l'esercito si fa ricorso allo stato di pulizia con il personale di Amio e nei turbini di Amio, veramente mi scappa da ridere, nel senso che questa ricetta, a parte il fatto che vorrei capire di che cosa sarebbero armati i neturbini se non delle scope e delle ramazze per pulire le strade, non credo che li si chiami, diciamo, a fare questo tipo di azione preventiva o repressiva con gli strumenti da lavoro che vengono utilizzati per l'igiene urbana. Ma a parte quello, il discorso, se vogliamo essere seri e uscire dal refrain antigovernativo, è che c'è un'attività di repressione che è già l'ultimo stadio, che vuol dire che siamo già alla frutta, e c'è un'attività di prevenzione, che è quella che poc'anzi accennava anche il collega, sulla quale anche la polizia locale è assolutamente preparata, permette di prevenire i reati e le condotte, ma ovviamente presuppone delle fasi di monitoraggio, di studio e di condivisione anche con le altre forze dell'ordine, che se vengono lanciate a remengo francamente diventano impossibili, perché se proprio non si sa da dove partire e se inizia la tarantella del governo che non mette le risorse, evidentemente non abbiamo proprio capito come si sviluppano a livello criminologico i reati e le condotte negative. C'è un problema grossissimo, che di notte la città è terra di nessuno, quindi io partirei molto, in maniera molto minimalista, dal presidio fisico delle forze dell'ordine esistenti, piuttosto le togliamo dalle multe ai poveri possessori e proprietari di cani che portano e devono portare la bottiglietta con lo spauracchio di prima mattina di avere un agente della polizia locale che gli fa la multa per questo tipo di contravvenzione, piuttosto li mettiamo verso la sera, li incentiviamo in qualsiasi maniera ad andare di sera e di notte a fare presidio fisico e anche, diciamo, giro del territorio, in modo tale da dare una sensazione immediata con i lampeggianti magari accesi come in parte avveniva in passato, per dare l'impressione alle persone e soprattutto a chi avesse, ai malintenzionati che avessero qualche grillo per la testa, che non è ovviamente il grillo pentastellato ma è il grillo di fare qualche casino la notte, che se lo fanno passare.
1: Vassallo, l'assessore Viscogliosi vuole ribattere a Mascia.
3: Sì, nel senso, però ascolto anche la domanda, così.
1: Prima ribatta, poi faccio la domanda.
3: Allora, ma tanto sono stato breve nell'inizio e quindi, allora, è preciso che non è che ho detto che noi ora facciamo la sicurezza con i neturbini, perché questo non l'ho detto. Apprezzo sempre molto il consigliere Mascia nel trasformare quello che si dice.
2: Smaltire,
3: però diciamo che non è assolutamente quello che ho detto. Io stavo dicendo proprio una cosa che ha detto lui, cioè quello di garantire proprio la sera, che diventa terra di nessuno, un presidio, che per carità l'avvocato Mascia lo sa benissimo, non è che se passa una volante per una via e con la luce accesa e passa una volta, passa due volte e allora improvvisamente il crimine o chi delinque o chi sta in strada con delle male intenzioni
2: sempre
3: se ne va e se ne torna a casa perché dice
2: però,
3: è passato,
2: rispetto,
3: perché è passato. No, io ho detto un'altra cosa, ho detto che anche per assurdo un presidio di pulizia del parco in un certo orario è assolutamente un presidio che noi facciamo come comune lì e che sicuramente è disturbante rispetto alla persona che vuole delinquere perché qualcuno lì c'è. Detto questo, non è che si risolve con i neturbini, io non ho detto assolutamente questo, io stavo dicendo un'altra cosa, mentre invece rispondendo a quello che diceva il collega Gambino, sono visioni diverse, però è anche vero una

0: cosa, che la polizia locale non ha gli strumenti oggi per fare investigazione, perché non ha accesso al database, allo SDI. Okay? Ma no, serve perché se ti ferma per un controllo, e lo sapete benissimo, non può verificare altro che i documenti che hai in mano, non ha accesso al database dove c'è scritto quali sono
1: Ma lo sa
0: la
1: come
0: tua
1: avveniva?
0: situazione. Dopodiché, anche la tripartizione, che è stato un sistema che voleva trasformare la polizia locale in una forza di polizia, mentre invece, anche per legge, le competenze della polizia locale sono residuali
1: Sta
0: rispetto a
1: dicendo cose
0: quelle delle
1: che
0: forze
1: non
0: di polizia.
1: conosce.
0: No, no, no, purtroppo
1: Sta
0: sì,
1: dicendo cose che non conosce.
0: purtroppo sì. E
1: Quindi la procura
0: oggi,
1: quando la
0: finisco,
1: procura ha
0: no, ho
1: incaricato
0: detto
1: la polizia
0: un'altra
1: locale di
0: cosa.
1: fare indagini di secondo livello, ha fatto una cosa impropria. Perché
0: Hanno accesso allo
1: lo
0: SDI?
1: sa che la procura ha
0: Ma hai
1: incaricato e ha dato mandato alla polizia locale di fare
0: Bambino, ha
1: indagini di
0: detto
1: secondo livello
0: la
1: sullo
0: cosa
1: spaccio
0: giusta,
1: che
0: detto la cosa giusta, ha detto la cosa giusta ed è proprio quello che va nella direzione dei patti per la sicurezza urbana, cioè il questore, la procura danno mandato alla polizia locale, quindi hanno il supporto degli
1: Ed è quello che è
0: uffici,
1: avvenuto.
0: hanno il supporto delle forze di polizia statali per fare un'attività investigativa coordinata con le forze di polizia, ma non sono loro da sole autonome per fare questo tipo di attività
1: Ripeto,
0: investigativa. E
1: sa cose,
0: infatti
1: sta dicendo cose di cui non conosce,
0: no, no,
1: non ha
0: e infatti
1: conoscenza.
0: no, e infatti i patti per la sicurezza urbana devono nascere per creare quella sinergia tra le forze di polizia, di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana, proprio perché così con le risorse che si hanno a disposizione si possono incrementare quelle che sono anche le attività investigative che oggi la Polizia di Stato magari non ha i numeri per fare, soprattutto le attività investigative di primo livello, che sono quelle che vanno proprio a combattere la microcriminalità come lo spaccio, eccetera, eccetera.
1: Ripeto, sta dicendo cose di cui non è a conoscenza, perché
0: Ho dubbio su questo.
1: negli ultimi anni,
0: Ma negli ultimi anni è cresciuto il tasso di
1: no,
0: criminalità, non è
1: se posso
0: migliorato,
1: finire,
0: eh?
1: negli
0: Certo.
1: ultimi anni la polizia locale è stata incaricata dalla procura, quindi gli è stato dato mandato e delega dalla procura di fare delle indagini che ha fatto in autonomia. È vero quello che dice lei che non ha l'accesso allo SDI, ma c'era la collaborazione con le forze di
0: E stiamo
1: polizia.
0: dicendo la stessa cosa,
1: Sì,
0: infatti.
1: ma la collaborazione stava nel fatto che quando avevano necessità di avere l'accesso allo SDI, facevano la richiesta e in tempo reale gli venivano fornite le informazioni necessarie per continuare l'indagine. Quindi non c'è stato mai nessun problema da questo punto di vista nella collaborazione. Le dirò di più, c'è anche una collaborazione al contrario, perché ad esempio per quanto riguarda le telecamere
0: Assolutamente.
1: e la gestione delle
0: Ma anche la
1: telecamere
0: conoscenza del territorio,
1: e la
0: certo.
1: conoscenza del territorio, la Polizia di Stato, i Carabinieri e anche la Guardia di Finanza collaborano e chiedono supporto alla Polizia locale per la gestione, ad esempio, per
0: Assolutamente.
1: la ricerca
0: Abbiamo
1: tramite le
0: detto,
1: telecamere. Quindi
0: diciamo la stessa
1: la
0: cosa,
1: collaborazione c'è, ma
0: è
1: quello che
0: per
1: volevo
0: quello che io mi
1: sottolineare è che
0: rammarico che abbiamo perso tempo.
1: per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, la polizia locale ha gli stessi strumenti identici che hanno le altre forze di polizia. Su delega della procura abbiamo portato
0: Su
1: avanti.
0: delega della procura.
1: Certo, ma anche i
0: Sì.
1: carabinieri della polizia di Stato lavorano su
0: Comunque,
1: delega della
0: però,
1: procura, non è che
0: direttore,
1: anche loro
0: io.
1: lavorano su delega della procura.
2: Direttore, io i topi d'appartamento che gridano andiamocene, c'è il camion della spazzatura,
3: No,
2: francamente
3: però.
2: questo non me l'immagino, cioè nel senso onestamente devo dire, ora non voglio banalizzare, ora ho capito che c'è stato chiaramente quell'episodio gravissimo dell'omicidio, però credo che la risposta che meritino i genovesi non sia solo un presidio, io ho
0: Ma
2: capito
0: no, c'è
2: poi
0: anche un presidio delle forze
2: al di là di
0: dell'ordine,
2: tutto ho
0: ovviamente.
2: capito che adesso è diventata una zona sensibile, ma non deve diventare una zona sensibile dopo un omicidio, deve diventare le zone sensibili devono essere individuate preventivamente sulla base di un'attività di monitoraggio che non è un'investigazione su delega della
0: Infatti,
2: procura, è un'attività che possono tranquillamente fare tutte le forze di
0: io credo
2: polizia.
0: molto negli
2: L'attività di
0: osservatori
2: monitoraggio e
0: municipali.
2: presidio del territorio, che significa prevenzione anche dei reati, è anche un obbligo, ovviamente, anche della polizia locale. È chiaro che se il personale della polizia locale non viene incentivato a fare questo tipo di attività, chi glielo fa fare agli agenti di andarsi a prediligere un turno che comunque prevede uno sfasamento comunque delle proprie vite anche personali. Bisogna fare una politica di sicurezza che passa tramite una condivisione. A proposito di patti, di tavoli, se non c'è il tavolo ci vuole il legno e quant'altro, bisogna fare una condivisione con anche i sindacati della Polizia Locale. come spero verrà fatta quanto prima, perché noi dobbiamo passare anche tra chi rappresenta i lavoratori di quel comparto

0: particolare, anche di amio eventualmente, in modo tale che si entrino in contatto questi personali che comunque rappresentano un presidio anche notturno, e per la fase notturna in cui anche il comune dovrebbe essere un night watchman, quindi un guardiano notturno particolarmente pregnante, ci sia un coordinamento. Perché viceversa non lei non
1: lo può, ma dopo la pubblicità.
2: Va bene, attendiamo la pubblicità.
0: Ci anticipi le domande e...
2: Attendiamo.
1: Allora, eccoci ancora qui, dovevo la parola ad Armando Sanna.
2: Grazie direttore, ma mi pare che arriviamo tutti però nel punto iniziale del mio ragionamento: servono più controlli, serve presenza sul territorio e per questo servono risorse. È molto difficile che i comuni riescano a inserire risorse nel proprio bilancio, e so che l'ex assessore Mascia un po' di giunte l'avrà fatta e quindi conosce un po' i bilanci dei comuni, anche perché la parola che ha detto prima, incentivare con qualcosa, come dire, un contentino alla polizia municipale per lavorare o nella fase notturna o per dei controlli. Ci vuole un progetto serio, ci vogliono delle risorse serie e in questo momento il vostro governo non le sta garantendo. Io non voglio portare sempre discussione a livelli alti, ma se voi come comune riuscivate a garantire determinati servizi, su questo ho i miei dubbi che altri servizi venivano portati avanti a compimento. Io penso che gli osservatori, concludo il mio ragionamento perché sono stato in silenzio ascoltando voi, e peraltro da uno che la Sala Rossa non la frequenta, quindi ho ascoltato tanto prima di espormi a fare questa affermazione, ma dico che anche gli osservatori municipali sono fondamentali. Voi su questo, anche perché gli osservatori municipali conoscono quello che accade nei territori, voi su questo invece vedete sempre
0: noi
2: i tavoli con gli osservatori come un qualcosa per deviare il problema. Il problema c'è,
0: sulla luna.
2: È chiaro. Avete governato 8 anni e mezzo. Il tasso di criminalità non è diminuito quando governavate, sono dati, coi numeri, so che avete un'orticaria come centrodestra sui numeri, poi magari dopo ne parliamo, e so anche che Mascia non riesce a mantenere una serietà in argomenti molto importanti,
0: quello che è il tema della sicurezza,
2: però è evidente che in questo momento il piano che va fatto, il piano che stanno facendo i tanti sindaci che sono abbandonati dal governo, è chiedere risorse per affrontare questi problemi. Lo si fa con la telecamera, lo si fa con i presidi territoriali e lo si fa soprattutto oggi con una rete sociale, che so che è una parola che vi dà fastidio, vi irrita, che però è importante sulla conoscenza.
1: Vassallo, però questa mattina
3: posso fare una battuta? Mi permetta, scusi.
2: È una battuta, però, sì.
3: No, è solo una battuta, perché seria? Visto che di là ormai discorsi di sinistra non se ne fanno più, lo faccio io un discorso di sinistra. Perché qua più risorse, più sicurezza, più presidio del territorio, mi compiaccio che finalmente si sono svegliati e hanno capito come si presidia il territorio. Però noi siamo partiti da quello che è successo a Villetta di Negro. Ok, e si è detto che Villetta di Negro era un problema di ordine pubblico e che quindi la responsabilità è del governo perché non ha affrontato il problema di ordine pubblico in maniera efficace. Bene, stiamo parlando di un senza fissa dimora, tra altre cose con grossi problemi di salute, che è stato assassinato da un altro senza fissa dimora con problemi di tossicodipendenza. Ah, va bene tutto, ma a me non mi sembra poi più di tanto un problema di ordine pubblico, ma un problema sociale. Io ho fatto un'interrogazione, sto ancora aspettando la risposta, perché in questo anno di Giunta Salisi, dove loro hanno fatto una campagna elettorale giustamente dicendo che per risolvere i problemi bisognava fare le infrastrutture sociali, che ancora devo capire cosa sono queste infrastrutture sociali, abbiamo capito che le infrastrutture quelle vere non le fanno, ma dovevano fare le infrastrutture sociali, bene, di che cosa si tratta? Cosa è stato fatto in questo anno nei confronti del recupero sociale di quella persona che è malata, stava per strada e dormiva per strada? Cosa è stato fatto nei confronti dell'assassino che era un tossicodipendente e viveva per strada? Questa è la domanda, io ancora sto aspettando risposta dall'assessore alle politiche sociali per comprendere nello specifico, non perché fino adesso c'è stato sempre detto ci stiamo lavorando, abbiamo aumentato i presidi sociali, stiamo costruendo le infrastrutture sociali, su quei due soggetti, sulla persona che è morta e sull'assassino, in questo anno qual è stata l'attività dell'amministrazione, che è un'attività di competenza comunale? Quindi se c'è stato un assassino è per mancanza di attività dell'amministrazione comunale, non del governo.
4: Allora, non è una battuta, è un lungo intervento. Detto questo, non farò una battuta su questo, ma sarò molto ermetico e dico che una persona che da anni aspettava un trapianto di cuore e che era in margine alla socialità perché non gli veniva riconosciuto

0: quello che doveva essere un supporto economico con il reddito di cittadinanza, ma soprattutto una persona che aspettava da anni un problema sanitario. Quindi bisogna farsi delle domande di un altro tipo. Così come
1: anche...
0: Se
1: era per strada è un problema sanitario? Se era per strada, viveva per strada,
0: aspettava,
1: non aveva assistenza...
0: da anni, io voglio capire perché da anni questa
1: era
0: persona era ai margini, perché
1: era
0: aspettava
1: per
0: da anni
2: si sono sommate,
1: gli assistenti
2: si sono
1: sociali dove erano.
2: Comunque. Tante sfortune, diciamo così, questo povero uomo, obiettivamente, sì, non è stato
3: non farei
2: sicuramente...
3: Su
1: no, ma infatti,
3: perché...
1: però, infatti, infatti vorrei capire cosa è stato fatto per aiutare.
3: Politica con la P minuscola.
1: E guardi, lo dico... Siamo chiaro, non è che dobbiamo dire
0: e non
1: tutte
0: è competenza
1: cose
0: del comune,
1: però
0: dire, e non è competenza
1: però
0: del
1: la competenza
0: comune.
1: Allora, la presa in carico sociale del comune, perdonatemi.
2: Questa mattina Roberto Traverso, che è il segretario provinciale del sindacato degli appartenenti alla polizia, ha detto: stiamo aspettando i patti sulla sicurezza, per ora però abbiamo degli annunci da parte del sindaco, però ancora nulla, è inutile continuare a nascondersi dietro al problema delle risorse, bisogna fare il pane con la farina che abbiamo. Questo è quello che ha detto. Sentiamolo un attimo, poi io lo faccio commentare.
0: Certo.
4: Riteniamo che il progetto che ci è stato riferito, perché abbiamo sentito, e questo per noi è un aspetto positivo, abbiamo sentito che la sindaca recentemente ha detto che sono in ordine, in arrivo i patti sulla sicurezza. Il problema qual è? È che non sappiamo ad oggi, e questo è un dato oggettivo, come saranno questi patti sulla sicurezza, perché i patti sulla sicurezza sono normati da un decreto legge che è il 14 del 2017. Questi patti sulla sicurezza hanno un procedimento, un iter, diciamo, chiaro. Ci deve essere coinvolgimento preventivo del tessuto sociale urbano prima della firma, che avviene, giusto per chiarirlo, tra sindaco e prefetto. Non è certo il ministro Piantedosi o il governo che viene a firmare i patti sulla sicurezza, è una firma che viene messa tra sindaco e prefetto. Il problema è che ad oggi noi abbiamo messo in campo addirittura una raccolta firme proprio per i patti sulla sicurezza del decreto Minniti, e ad oggi non abbiamo diciamo la possibilità di capire come saranno fatti. Ma perché ci interessa questo? Come categoria ci interessa perché noi vogliamo fare in modo che quelle poche risorse che abbiamo possano essere ottimizzate. Metterci insieme e mettere insieme forze dell'ordine, che sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze di polizia come la polizia locale, ma non solo, perché dobbiamo anche tenere conto delle agenzie delle dogane, agenzie del demanio, le guardie giurate e anche, diciamo, il mondo dell'associazionismo, i comitati e tutto il mondo che dà comunque una mano sull'argomento sicurezza urbana devono essere messe insieme.
2: Questo è quello che dice Traverso. Tra l'altro qualcuno dice che i patti sulla sicurezza è come un po' ammettere i maligni, dicono, che anche il sindaco tende un po' a non portarli avanti, perché è come ammettere che Genova ha dei problemi. È troppa malignità questa frase, è un'ammissione.
0: No, questa è troppa malignità. Invece voglio dire una cosa: Roberto Traverso è assolutamente una persona con cui io ho modo di interfacciarmi spesso, e quello che lui dice, onestamente, è anche quello che penso io. Lui è assolutamente un tecnico, e io penso che un'amministrazione seria di qualunque colore, quando parla una persona che ha competenza e ha proprio contezza di quelli che sono gli aspetti tecnici, organizzativi, e conosce la macchina dello Stato bene, bisogna ascoltarla, sia quando parla a noi, sia quando parla al centrodestra. E non dice che il centrodestra ha fatto bene, dice soltanto, anzi dice spesso, dico io più che altro, che dietro questa narrazione di quest'anno e dei problemi che ci sono, che ho già spiegato, ho già avuto modo di spiegare con dei numeri che sono cresciuti dal 2023, 2024, 2025, inizio 2025, e non c'eravamo noi, ci si vuole costruire una nuova verginità su quello che è il tema della sicurezza urbana su Genova. Però Roberto Traverso ha ragione. Ma perché ha ragione? Nella misura in cui lui dice che quando parliamo di patti per la sicurezza non parliamo di patti tra pochi soggetti, dobbiamo includerli tutti, proprio quello che diceva prima l'avvocato Mascia, cioè dobbiamo prendere tutti quelli che sono le forze che noi abbiamo su questo territorio, dal terzo settore, chi lavora per strada la sera, i vigili, le forze di polizia, il questore, il prefetto, metterli tutti nel tavolo e darci un modello darci un modello per portare quello che è il tema sicurezza, che non è solo il tema polizia locale, è proprio il tema

0: sicurezza sulla città. Ed è per quello che io ribadivo, e ha fatto bene il mio collega e amico Armando Sanna a dire, che gli osservatori municipali sono uno di quegli strumenti che sono, devono stare all'interno dei patti di sicurezza, perché danno, portano sul territorio la competenza anche dei presidenti del municipio, degli assessori competenti sul municipio, che ben conoscono quali sono le zone della città dove intervenire.
1: Però Bassano, lo interrompo, però abbiamo visto mentre lei parlava, guardavo le immagini della zona della Darsena.
0: Sì.
1: Cioè quello che, se un abitante della zona della Darsena o di molte zone del centro storico, per non parlare di altre, ma limitiamoci per questa sera a questo, sentisse parlare noi questa sera, direbbe, insomma, lo sento dire da 1, 2, 5, 20 anni, 30 anni, quello che è, domani mattina io trovo questo nel mio androne mentre i miei figli vanno a scuola, devono scavalcare delle persone svenute per terra a casa mia. Cioè, tutte queste discorsi che stiamo facendo questa sera, a queste persone che risposte possiamo dare? Perché obiettivamente io, quando dico ci vuole l'esercito, è una provocazione fino a un certo punto, perché quando ci chiama una ragazza in lacrime dicendo che non può tornare a casa con i suoi bambini dalla scuola, che deve scavalcare persone nel loro androne, cioè i bambini di 7-8 anni devono scavalcare delle persone svenute nei loro palazzi. Cioè, queste persone, patti per la sicurezza, mettere d'accordo tutti, le associazioni, tutte cose bellissime, ma chissà quando si faranno e se si faranno. Cioè, domani questa gente, eccolo qua, bisogna dare delle risposte ai professori e agli studenti. L'altro giorno una famiglia di Pisa, se non sbaglio, è venuto a Genova per iscrivere il figlio a economia, ha preso il figlio, l'ha girato e ha detto andiamo dall'altra parte. Questo me l'ha raccontato un professore di economia.
0: Sì.
1: Lei metterebbe suo figlio a scuola, a economia tutti i giorni con questa situazione?
0: Allora,
1: hanno preso il loro figlio e l'ha portato non so dove. Allora, mio figlio non viene a studiare.
0: Assolutamente.
1: È un problema. Ieri, non domani.
0: Assolutamente, per quello dico che dobbiamo seguire le indicazioni, a volte anche le critiche, e prendercele le critiche, perché dopo un anno non si poteva cambiare tutto. Okay, perché
1: nessuno gioca la bacchetta magica, però se io sono sindaco, se io sono assessore Viscogliosa, se sono prefetto,
0: anche
1: il prefetto e il questore, e passo dalla zona della Darsena alle 11 del mattino e trovo qui quella situazione lì, io sindaco, prefetto, questore, tutte le cariche del mondo, una domanda me la devo fare: sto facendo il mio lavoro bene? O c'è qualcosa che non stiamo facendo bene?
0: Non dobbiamo solo farci delle domande,
1: perché alle 11 del mattino c'è questa situazione. Questa foto qua non è stata scattata il 13 d'agosto a mezzanotte di sera in una città deserta, è durante una mattinata qualunque nella zona di Sottoripa. Quello che è.
2: Davanti alla cattedrale di San Lorenzo.
3: Io non vorrei poi che collega Vassallo però diventasse l'espiatore di tutte le colpe che invece notoriamente sappiamo che fanno capo. Però dal punto di vista, però, direttore, mi perdoni, parliamo del patto per la sicurezza, ma ci ricordiamo cosa dicono i patti per la sicurezza a livello di azioni che sono previste dai patti di sicurezza? I patti per la sicurezza, ha ragione lei, sono il riconoscimento che comunque il comune non ce la fa, questa è la verità, perché si attinge a risorse che sono del Ministero o della Regione per fare che cosa? Esattamente quello che dicevo prima, cioè l'estensione degli orari di servizio della Polizia Locale anche in notturna, e quindi anche la moltiplicazione dei presidi sul territorio. Ora, utilizzare il patto per la sicurezza come il jolly, diciamo tra virgolette, con cui si risponde ad una domanda e anche a delle immagini inequivocabili come quelle che stavate proiettando, mi sembra un attimino poco rispetto a quello che è possibile fare fin da adesso, perché il blocco degli straordinari, ad esempio, è un'aiatura. Poi si potrà dire, come già stato accennato dal consigliere Sanna, è colpa vostra perché per i buchi, il solito discorso dei buchi di qua di là. Ma se io fossi nelle panni di un cittadino, ma anche di un agente della polizia locale che è disponibile a metterci del suo e fare un'attività anche in notturna, con ovviamente retribuita come straordinario, e mi vedo passare davanti 1 milione per i pinguini tattici nucleari, 60.000 euro per la consulente LGBTQ, mi esce fuori la scusa che non si fanno questi tipi di azioni perché non ci sono le risorse, allora mi incavolo anche, perché dico, allora scusa, di tutte le scuse che avete, inventatevene degli altri, mandiamoci i pinguini tattici nucleari a fare il presidio del territorio, perché per una serata c'è stato 1 milione di euro di pagamento di una serata. Allora, secondo,
4: ho capito,
3: però perché si trovano i soldi per alcune voci di bilancio?

0: bilancio.
1: Scusa Sanna, però tu che sei un politico di mondo, perché i soldi per qualche, scusami Sanna, ma se per alcune voci di bilancio i soldi si trovano e per altre no, è una scelta politica o no? E allora è colpa del governo Meloni o è colpa di chi non li trova e preferisce destinarla
0: altrove? Sicuramente voi sapete leggere il bilancio, ma non sono state tolte risorse.
1: Quindi io sommessamente consiglierei di mettere mano ad un presidio notturno. Guardi, sono direttore, sono minimalista. Per strada a favore di telecamere in giro con Sanna o con qualche altro a far vedere che c'è la sicurezza.
0: Un discorso molto serio,
1: non sto dicendo questo,
0: è molto complesso,
1: sto dicendo
0: che voi non avete risolto.
1: Concentriamoci nelle ore serali e notturne, ok? Incentiviamo i presidi fissi come voleva fare Bucci. Io mi ricordo le giunte con Bucci
0: e l'aveva fatto
1: il sindaco Bucci, certo, e anzi non bastavano mai, perché io mi ricordo quante volte ti incalzava e il povero Gambino,
0: e i numeri,
1: ero nella,
0: i vostri numeri
1: tornavano, perché non c'era questa situazione che
0: state dicendo,
1: non c'era questa situazione.
0: Guardate,
1: voi andate
0: numeri
1: in giro
0: voi
1: per Genova
0: a
1: chiedere ai cittadini, questa situazione non c'era, così come non c'era la situazione delle spazzature.
0: Datemi gli ultimi dati, parliamo di numeri,
1: non c'era neanche questa situazione della spazzatura.
2: Posso dare dei numeri allora? Visto che abbiamo decantato questi patti per la sicurezza come la soluzione a tutti i mali del mondo, io vorrei ricordare che le prime sette città in termini di tasso di criminalità e di reati, e in alcune città anche il doppio rispetto a Genova, i patti per la sicurezza ci sono da anni. Ma non sto parlando di metropoli come Milano e Roma, che sarebbe facile dire che a Milano e Roma c'è più criminalità, è anche fisiologico che ci sia più criminalità, ma città simili come la città di Genova, Firenze e Bologna, i patti per la sicurezza a Firenze sono stati fatti nel 2023, i patti per la sicurezza a Bologna sono stati fatti i primi nel 2007, i secondi nel 2018, il tasso di criminalità a Bologna è in incremento rispetto a Genova e in alcuni dal punto di vista percentuale rispetto alla popolazione sono quasi il doppio. Quindi non cominciamo a sfatare sto mito che i patti per la sicurezza risolveranno tutti i problemi del mondo.
0: Per tre anni
2: questa risposta,
0: è un ragionamento molto più ampio.
2: Questi discorsi sui patti per la sicurezza me l'avete portati
1: con le associazioni, gli enti di volontari,
2: il fatto
1: le
2: che ci fossero attività criminose come è normale in una grande città come quella di Genova, perché non sto dicendo che voi domani non dovete avere, dobbiamo avere una città senza reati, perché io credo che sia impossibile nella società attuale avere delle città senza microcriminalità. Però voi state portando avanti una politica che è quella dei patti per la sicurezza, che è già fallita in tante città italiane,
1: perché viene declinata.
2: Firenze, Rimini, i patti per la sicurezza di Rimini sono già attivi da molti anni e Rimini ha più criminalità di Genova.
1: Le sinistre, direttore, declinano i patti per la sicurezza.
0: Ti è uscito poi la parola sinistra, bravo.
1: Certo,
0: però di no, perché
2: con voi un po'
0: come il tuo vecchio capo insegna. Però stiamo dicendo cose diverse.
1: No,
0: cioè noi stiamo facendo un ragionamento molto più complesso. Invece voi state facendo opposizione. State facendo opposizione di quando c'era
1: Sanna,
0: quando andava tutto bene,
1: neanche in comune,
0: ma i numeri non dicevano quello.
1: Ma tu sai che come la declinate voi i patti per la sicurezza? Con la sicurezza partecipata, che sono le associazioni e le reti di volontari, che poi ovviamente nell'ottica delle
0: per chiudere il discorso.
1: È la verità. Questo è il fallimento, perché
0: il fallimento
1: non è con la partecipazione ma la sicurezza soltanto che si risolve
0: Mario,
1: il problema.
0: Il sta
1: non si risolve così.
0: Dispiace.
1: Con i soldi che date alle associazioni le potete dare uguali agli agenti di polizia locale, che sarebbero
0: cittadini.
1: Ben contenti
3: ma
1: peraltro di averli.
3: Banale,
1: sarebbero ben contenti.
3: Dico una cosa banale. In una via come via Cantore, dove i negozi chiudono e la politica degli 8 anni è stata quella di aprire centri commerciali ovunque, quello è stato togliere. Continuare ad aprire centri commerciali significa togliere luci, significa togliere presidi, significa togliere decoro dai centri urbani, soprattutto quelli periferici. San Fiar d'Arena era già nelle situazioni così. 2023-2024 i reati sono aumentati qua a Genova del 5%. Nel 2024 siamo arrivati nella top 10
0: numeri
3: per città più tra le città
2: le
3: più pericolose d'Italia.
2: Sono tutte città progressiste da sempre.
3: Resta.
2: Voi eravate le prime 8 sono tutte amministrate dalla sinistra da sempre.
3: Ma quante persone sono?
2: Sempre.
3: Ma quante persone
2: Milano,
3: sono?
2: Roma.
3: Ma sono ben più grosse di Genova,
0: ma che numeri
3: sono? Ma
2: sono a un tasso di percentuale più alto rispetto a quella di Genova.
4: Abbiamo pochi minuti.
2: In proporzione rispetto agli abitanti, in percentuale

0: rispetto agli
1: abitanti. Mascia, Gambino e Vassallo, Sanna, come lo vedete nel consiglio comunale? Questa sera ha fatto una prova di consiglio comunale in trasferta.
2: Sanna, se no, ce la dice poi il consiglio comunale, ci non sarebbe male, anche come vice sindaco.
0: Io lo aspetto nel gruppo misto.
3: Allora,
1: c'è un tema che l'avevo promesso di trattare, a parte che sta
3: anche
1: molto...
3: perché è un tema, no?
1: Abbiamo pochi minuti, però allora,
3: sarò sintetico.
1: Due temi, anzi, primo,
3: molto
1: autostrade.
3: Autostrade, domani porterò un ordine del giorno, vi devo ringraziare per il lavoro che avete fatto, anche stamattina ho visto delle immagini che sono quotidianità, basta girare le nostre autostrade, si vede quello che è il blocco quotidiano che noi viviamo, penso che si è arrivati a un limite, al punto di non ritorno. Domattina presenterò un ordine del giorno, sono convinto che tutto il Consiglio lo approverà, anche le forze in questo caso di maggioranza del Consiglio regionale, che oggi questo ordine del giorno ha una parola semplice: i cittadini liguri, laddove vi sono i cantieri e i blocchi, non devono pagare l'autostrada, perché tanto qua si parla ormai di sequestro di persona. Oggi c'era un mezzo fermo all'uscita di Genova Bolzaneto, un mezzo fermo, c'erano 4 km di coda, ma ormai è così la normalità, non facciamo più esempi di cosa non funziona. Penso che sia fondamentale che oggi si dica apertamente e si faccia un'azione laddove i cantieri, le chiusure notturne dalle 22 alle 06 è impossibile riuscire a prendere l'uscita autostradale, che uno magari per esigenze, anche per ritornare a casa, vuole portare a compimento e quindi transitare. Quindi su quel passaggio lì non bisogna pagare inutile il pedaggio. Penso che il controllo anche sul concessionario vada fatto, quindi una cabina di regia anche su quello che in questo momento non esiste, perché noi non siamo a conoscenza di delle reali verifiche a carico del concessionario. E non per ultimo, penso che in questo momento, quando vi sono dei cantieri impattanti all'interno dell'autostrada che ricadono sulla viabilità ordinaria, ci vuole oggi un'azione congiunta con i comuni che vengono attraversati dalle autostrade, con tutte quelle situazioni che in questo momento si trovano la viabilità bloccata ai propri comuni. Quindi l'ordine del giorno è chiaro, è un'azione che voi avete portato avanti, io mi sento di sposarla. Dove ci sono i cantieri non si parla.
1: Fa piacere, ogni tanto anche come media abbiamo portato avanti,
2: un po' qualche iniziativa.
1: Abbiamo portato avanti questa, tratto uno,
3: quindi vede,
1: una
3: se loro fossero in regione l'avrebbero già votato a favore. Venite voi in regione,
1: questa era facile da provare, però era la proposta, penso che quella di Sana che vada un po' dietro, no? Anche quella del nostro editore Maurizio Rossi, che ha fatto
2: che
1: dei giorni scorsi,
2: che è proprio
3: sì, deve essere, però io lo dico, mi permetto una cosa automatica, perché adesso in questo momento il modello attuale, se io da Rapallo a Genova impiego 4 ore e prendo 2 euro di risarcimento, certo. No, cioè non funziona, tanti non vanno neanche più a chiedere il rimborso. Oggi deve essere una cosa automatica, i cantieri sappiamo dove sono, i restringimenti lo sappiamo, non ci sono corsie di sicurezza, oramai è tutta una corsia unica, se si ferma una macchina, avete visto l'altro giorno, documentavate, forse queste immagini di Busalla
1: non sono i 4 euro, perché uno di 4 euro per 4 ore non se ne fa
3: nulla, è il tempo di vita lavorativa, sociale,
1: l'appuntamento che ha perso,
3: che noi perdiamo.
1: Che non
3: lavorativamente
1: è pulire,
3: parlando, però lì i numeri parlerebbero chiaro del disastro che in questi anni stiamo vivendo e che vivremo per i prossimi anni ancora.
1: Beh, su questo penso che tutti e tre
3: e su questo la
1: siamo d'accordo, la portiamo a casa.
3: Allora speriamo che il presidente di regione ci ascolti,
0: Ci ascolta
3: lunedì, perché poi mi sgrida sulle mie azioni che faccio all'interno di questa trasmissione.
1: E allora mi fa paura la seconda domanda.
3: Quindi secondo me direi solo di votare a favore. E la seconda domanda attenta,
1: quella sulla sanità.
3: 119 milioni, io non so se posso utilizzare la parola buco, non la utilizzo, ma disavanzo che domani verrà portato in consiglio regionale. Purtroppo la verità è questa, oggi in commissione abbiamo votato contro a questo documento, domani faremo una battaglia politica in aula, perché questi 119 milioni sono la sintesi di quello che noi continuiamo a dire, una riforma sanitaria che è partita male, che praticamente non è partita, 100 milioni in più dall'anno prima, da 19 a 119 milioni, questi soldi non sono per investimenti, non andiamo a investire per ridurre le liste d'attesa, per riempire di personale case e comunità, per garantire un servizio sanitario e ridurre quelle che sono oggi le fughe dalla regione dei pazienti, no, li mettiamo solo esclusivamente, anzi il governo centrodestra regionale li mette solo esclusivamente per andare ad appianare quelli che sono le problematiche. Mi permetto di dire, è storico sto dato, dal governo, da quando il governo centrodestra è il dato più alto. Purtroppo questo è un passaggio che preoccupa il sistema sanitario, perché questi soldi qua oggi sono soldi che facendo i conti

0: conti un pochettino più spiccioli, vuol dire che questa riforma che è partita in questi sei mesi rischia di portare al collasso il sistema sanitario. L'ha fatto nelle azioni e lo farà
1: sicuramente. Non c'è qui ovviamente l'assessore Nicolò che proprio due giorni fa ha detto il buco di bilancio viene certificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha certificato assolutamente alcun buco di bilancio.
0: Sarebbe
1: un problema averlo, perché a quel punto il Ministero ci chiederebbe un piano di rientro, cosa che non
2: direttore,
0: questi 119, ma so che i colleghi del Consiglio Comunale mi ascolteranno, perché
2: sanno che è materia che conosco molto bene, questi
0: 119 milioni arrivano proprio da un'ammonizione, perché in questo momento poi scattano le penali, scattano il blocco assunzionale, tutte situazioni che in questo momento stanno mettendo in ginocchio il piano sanitario nostro. Ricordiamoci che l'ultimo piano sociosanitario che avete portato anche ai vostri comuni di centrodestra, che è stato preso e rispedito al mittente.
2: Direttore,
0: voi non avete progettualità, la sanità
2: interventi...
0: è allo sbando. Mi dispiace, Mascia, io
2: ottimistici
0: auspico...
2: del PD, mi convinco che l'acronimo di PD sia partito di sottista, perché sono una congere di corvi che sembra che
0: non
2: godano
0: corvi,
2: delle disgrazie che
0: guardi,
2: ritengono ci siano
0: così.
2: E non ci sono.
0: Di solito in politica
2: gridare
0: non si scherza
2: al buco
0: mai.
2: Come
0: sulla
2: fate
0: sanità,
2: voi, tra
0: no,
2: l'altro a sproposito,
0: sulla sanità,
2: è un autogol incredibile. Avete fatto anche in comune dei buchi nell'acqua, su questi buchi che non sono. Tant'è vero che stasera è stato molto più prudente.
0: Ma Mascia, io so che lei non conosce la materia regionale, anche se
2: io non la conosco, ma almeno sto zitto, non grido
0: anche,
2: al buco al buco.
0: Però anche se lei
2: voi gridate al buco al buco
0: dei numeri,
2: finché,
0: per come la,
2: finché poi
0: lei
2: qualcuno,
0: sappia,
2: come è già accaduto, come è già accaduto in comune,
0: i servizi,
2: come, sì,
0: l'8%
2: vabbè,
0: che
2: dei paladini dei servizi.
0: Guardate
2: siete
0: che
2: i paladini,
0: oggi un ospedale
2: il partito
0: piccolo,
2: dei danni è che fa il paladino dei servizi.
0: Dai
2: su, ragazzi.
0: Oggi sta pensando di dare ortopedia ai privati, vuol dire privatizzare.
2: Cambiamo discorso.
0: Al Galliera vanno via 140 infermieri, non avete fatto un piano assunzionale.
2: Adesso,
0: ma
2: io,
0: è verità, se lei non ci
2: ma
0: crede,
2: voi cercate
0: poi magari
2: di
0: lei ha la possibilità di andarsi a
2: non
0: curare
2: di godere
0: a,
2: di queste cose
0: ad Arcore, perché magari ha la possibilità.
2: Ma io non ci vado ad Arcore,
0: i cittadini liguri
2: non
0: è, in questo momento
2: il problema
0: non
2: vero, il problema è lei che è paladino dei cittadini,
0: ma
2: dovrebbe considerare
0: io
2: che
0: sono,
2: i cittadini vorrebbero avere da lei
0: le cause
2: una
0: giuste,
2: risposta alla soluzione
0: facendo
2: dei problemi, non
0: ma
2: ci godiamo perché tutto va male, perché ci godiamo perché tutto va male, una persona che ha a che fare con la sanità non è una risposta, capito?
3: Si potrebbe ribaltare.
2: Si può godere perché
3: tema,
2: tutto va
0: no,
2: male.
0: No, non godiamo, anzi,
2: no,
0: noi
2: mica,
0: siamo
2: siete lì che siete lì che ve la,
0: per l'eredità che voi state
2: sì,
0: lasciando
2: vabbè,
0: ai cittadini.
2: Non abbiamo lasciato un bel niente, perché se
0: no,
2: c'è una delibera di domani l'eredità.
0: Mi dispiace
2: non
0: solo che
2: nessuno.
0: Il presidente Bucci ieri abdicando
2: sì,
0: un anno e mezzo dopo
2: sì,
0: dicendo che non solo non andrà
2: che
0: più
2: cosa
0: avanti,
2: ha detto?
0: Ma dicendo
2: ah,
0: che il suo
2: ieri
0: mandato è
2: si
0: finito.
2: Dimesso.
0: Mi dispiace solo perché questo è il
2: progetto l'intervista di
0: Liguria.
1: Io l'ho
0: letta molto bene.
2: Allora ascoltatela.
0: Di maggioranza,
2: vedete che problemi di vista, ascoltatele così
1: ne
2: non avrete problemi di udito.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie. Ah. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi lascio a un'intervista importante che seguirà subito dopo questo blocco. Restate lì perché insomma abbiamo una persona che è venuta a trovarci, ha qualcosa da raccontare della sua vita, gli ultimi suoi 16 anni di vita caratterizzati da un problemino che per fortuna si è risolto. A volte la vita va anche così, per fortuna poi la giustizia vince e vince anche chi ha sempre detto di essere innocente. Restate lì, torniamo subito. Do il mio benvenuto ad Alessio Saso, ex consigliere regionale del Popolo delle Libertà, insomma, e poi tante altre partiti che nel tempo lei ha attraversato, però insomma, perché qua stasera ci tenevamo tanto ad averla per raccontare quella che è una storia, qualcuno direbbe di ordinaria, ma la giustizia. Dopo 16 anni è arrivata la notizia che lei aspettava da tempo, quella di non essere, di non avere alcun collegamento con la 'Ndrangheta, cosa di cui era stato accusato e condannato in primo grado proprio 16 anni fa. Intanto ovviamente le chiedo la prima cosa che ha pensato appena le è arrivata la notizia.
4: Allora, io sono stato eletto la prima volta in regione nel 2005 con Alleanza Nazionale e poi nel

2010 col Popolo della Libertà. E diciamo, le mie vicende si inseriscono in questa seconda elezione, quella del 2010. La prima cosa che si pensa in questo caso, anche perché comunque c'è un effetto sorpresa, no? Uno può sentirsi innocente quanto vuole, però poi alla fine quello che conta è quello che chiaramente pensano i giudici. Io onestamente l'altro giorno non avevo sensazioni né per essere ottimista né per essere pessimista, quindi quando senti che finalmente

0: in molti casi professi la tua innocenza, beh, chiaramente è un senso di liberazione anche, come dire, svuotante, no? Negli anni ho dovuto in qualche modo imparare a gestire questa situazione con calma, oggi si dice con atteggiamento zen, anche perché altrimenti 16 anni rischi di non uscirne viva, però insomma il senso di sollievo, di liberazione, anche proprio per un recupero della propria dignità, no? Al di là della condanna, che era comunque una condanna lieve, stavamo parlando di un anno e mezzo, chiaramente l'accusa era obiettivamente infamante, quindi ti rende anche la vita sociale molto, molto difficile, senti anche la responsabilità verso migliaia di elettori che onestamente ti avevano votato e che si sentono anche un po' coinvolti nella tua triste vicenda. Quindi insomma è stato un chiaro segno di, come dire, di sollievo. Ho sentito che insomma alla fine tutto quello che avevo detto in questi anni alla fine si è rivelato fondato. E come dire, insomma, uno alla fine deve anche archiviare, no? Nella propria vita non è che sempre va tutto dritto. In questo caso diciamo che ho pagato un prezzo molto molto elevato per fatti che non avevo commesso.
1: Senta, torniamo un attimo indietro di qualche anno e ritorniamo a questa inchiesta che ovviamente suo malgrado l'aveva coinvolto. L'accusa, in poche parole, era quella di avere dei pacchetti di voti in cambio appunto di favori. Da chi? Qualcuno che a Genova contava in Liguria, contava parecchio, no?
0: Sì, che contava, insomma.
1: Anche se poi era un personaggio particolare, mi riferisco a Cangemi,
0: sì, esatto.
1: Che tra l'altro che è conosciuto personalmente, gestiva questo frutta e verdura nella zona di San Fruttuoso, faceva anche a detta di tutti una vita assolutamente regolare, apriva il negozio, chiudeva fino all'ultimo, lavorava giorno e notte, insomma era tra i primi ad arrivare al mattino, era assolutamente insospettabile. Poi però insomma si è scoperto che proprio
0: allora
1: qualcosa...
0: la mia accusa non è mai stato voto di scambio, insomma, che è un reato ben più pesante. La mia accusa è stata quella di aver fatto delle promesse elettorali. Le promesse elettorali, in base a questa legge del 1960, non sono lecite per prendere voti, neanche se uno fa le promesse agli alpini. Non so se mi... cioè, è proprio l'idea che uno deve essere votato per il suo programma e per le sue qualità, non perché in cambio promette qualcosa. In realtà poi questa accusa non viene mai sollevata a nessuno, anche perché sennò le campagne elettorali non si potrebbero fare, visto che tendono a essere una promessa continua, no? Io nelle mie campagne elettorali esponevo sempre il mio programma, ma poi alla fine, quando finiva l'incontro, la gente normale, ordinaria, onesta, veniva a chiedermi tendenzialmente delle cortesie, di garantirsi che io dopo il voto non sarei scomparso, ma avrei continuato a sostenerlo. Quindi se invece le promesse ti viene accusato di farle a chiaramente esponenti di un'associazione mafiosa, il discorso è diverso, perché altrimenti quel reato si prescriverebbe in 3 anni, cioè, adesso poi era stata estesa a 7 anni, ma il mio reato sarebbe prescritto da più di 8 anni. Il discorso è che se invece ti accusano di fare promesse all'andrangheta, allora il discorso diventa diverso.
1: Ma perché siete arrivati a pensare quello? Quello?
0: Allora, non voglio sembrare neanche né un angelo né un'anima bella. Insomma, allora, nella mia campagna elettorale, che era una campagna con le preferenze, mi scontravo con due titani del PDL, insomma, era una campagna veramente all'ultimo voto.
1: Chi c'era all'epoca?
0: C'era Marco Scajola e Gianni Giuliano, che era all'epoca era presidente della provincia di Imperia, quindi io ero il terzo perdente, perché erano considerati due candidati fortissimi. Marco Scajola ha preso 11.000 voti, no? Quindi era una campagna dove tu stavi a un appuntamento, incontravi della gente e già stavi pensando ai 3 appuntamenti successivi. In questo tipo di incontri non puoi selezionare tutto, non puoi neanche sapere esattamente chi hai di fronte. Quello che rileva è che tu non sia disposto a dare niente né a promettere nulla che sia illecito. Ora, quello che era evidente nelle mie carte è che io non solo non avevo dato niente, questo non è mai stato contestato, ma anche non c'erano delle reali promesse, cioè non c'era una costruzione di una frase che avesse la sintassi di una promessa. Sicuramente la cosa che mi ha reso la vita difficile è stato non aver capito subito, diciamo, che fosse il famoso fruttivendolo. Io l'ho capito a un mese e mezzo dalla fine della campagna elettorale, infatti non andai alla festa dei calabresi, mi allontanai nell'ultimo mese e mezzo, però nei 2 mesi precedenti c'erano stati, insomma, alcune telefonate, 2 o 3 incontri. Quindi, cioè, allora, che lì in quella campagna elettorale abbia avuto qualche contatto, che dopo

0: però non nel momento, perché io non è che avessi strumenti di polizia giudiziaria che può avere, diciamo, la, appunto, le forze dell'ordine. Dopo si sono rinunciati. Però poi quello che io ho sempre ribadito è che, seppure c'erano stati contatti telefonici e due incontri, se ben ricordo, non c'era mai stato, per ottenere eventuali voti, che poi è sempre tutto da vedere che uno sti voti li prenda. Io ho ragionevoli riscontri per dire che poi non sono stato neanche votato, neanche i miei.
1: Quanti voti prese?
0: Io ho presi 6.300 voti, però a quella terminato di essere vice sindaco ne avevo presi 4.600, quindi insomma partivo già da una base sostanziosa, ero stato 5 anni consigliere regionale, quindi insomma avevo una base di voti importante. Diciamo che la cosa che ho sempre tenuto a precisare, anche se poi sono stato per alcuni mesi insomma su tutti i media, quindi c'avevo anche un'opinione pubblica che tendeva a non capire, no? Qui chiaramente se ti pubblicano tutte le intercettazioni dove quello che stai parlando è già, con cui stai parlando è già certificato come un mafioso, insomma è chiaro che la tua reputazione ne soffre. Quello che sono riuscito a dimostrare è che comunque da parte mia non c'era stato nulla che io avessi dato, e ripeto, questo non mi era mai stato contestato, ma neanche che ci fossero promesse che avessero una qualche minima consistenza. Non parliamo neanche di promesse illecite, ti vinci una ma niente, ma non c'erano neanche le promesse semplici, no? Votami che dopo, non so, ti faccio avere particolari lavori per la tua famiglia, non c'erano neanche quelle. Però insomma, sicuramente un, come dire, un evento anche non fortunato, dove potevo forse col senno di poi essere, proprio per essere onesti, perché sennò veramente uno si proclama sempre, come dire, innocente sul nulla, potevo essere più selettivo su alcuni contatti, ma sicuramente non ho mai minimamente avuto intenzione di favorire nessuna associazione che per me non esisteva, cioè non mi sono mai sentito né intimorito. Poi quando si parla in Liguria di mafia, si parla di mafia silente, che è una mafia anche
1: quando,
0: più sfuggente.
1: Quando prima,
0: no?
1: Ho detto che Cangemi apriva il negozio al mattino alle 7 come tutti gli altri negozianti vicini, insomma, se
0: no, ma soprattutto se mi mettessi a fare,
1: nel senso che era talmente silente, cioè, e nessuno se n'era accorto della sua,
0: sì, ma se mi mettessi a fare l'elenco di tutti i politici che lo hanno incontrato, probabilmente insomma io arriverei per ultimo. No, lo incontravano, ma anche lì non, assolutamente non voglio accusare nessuno, per così, perché magari il mondo calabrese, come quello, diciamo, di certe comunità di, certo, immigrati, che siano siciliani e abruzzesi, per naturale difesa tende anche a costituire delle comunità, no? Comunità assolutamente lecite, non dediti da nessun malaffare, ma che stando uniti tendono insomma a sostenersi meglio. Quindi c'è sempre l'idea del politico che se uno riesce a farsi votare da alcune persone della comunità dei siciliani e dell'abruzzese, magari riesca a avere 20-30 voti in più. Ma questo di per sé fa parte del gioco della campagna elettorale.
1: Senta, è una domanda banale, molto banale, però gliela devo fare. Subito dopo è arrivata la condanna in primo grado e quindi insomma una mazzata per lei, per la sua attività, per il suo lavoro. Per la sua famiglia, immagino.
0: Ah, sì, sicuramente.
1: Perché comunque lei doveva spiegare, anche andando in giro dalle sue parti, insomma, che andava a testa alta. No, immagino e penso e credo che non sia stato così banale.
0: No, diciamo che sono, come dire, eventi che ti temprano necessariamente, no? Poi bisogna dare tutto il giusto peso alla cosa. Era come dire una condanna che era difficile da sopportare. Premetto che sarei potuto uscire da questa vicenda patteggiando, e la condanna, parliamo di una condanna un anno e mezzo, quindi ampiamente dentro la condizionale, quindi se uno avesse voluto, diciamo, accettare il colpo e finirla lì, non aveva particolari riscontri negativi sull'esistenza, se non su quello che è la propria reputazione, che non è cosa da poco. Quindi io sono voluto andare avanti proprio perché non volevo rimanere con questa macchia, a prescindere dal fatto che poi gli effetti concreti fossero relativi, però gli effetti chiaramente sulla propria onore e reputazione erano significativi. Quindi ho avuto la forza, ecco, questo me lo riconosco, grazie anche alla mia avvocatessa Sabrina Fra, fino all'ultimo voglio dimostrare che pur con qualche magari leggerezza, qualche eccessiva fiducia nella natura umana, non avevo commesso nulla che fosse

0: se configurabile come reato, perché questo è anche un punto, cioè non è che qualunque comportamento magari inopportuno è necessariamente un reato, perché sennò è anche inopportuno entrare in un negozio e non dire buongiorno. Per distinguere, non è che tutto viene punito penalmente, sennò guai al cielo, insomma ci vorrebbero codici penali che arrivano fino alle stelle. Quindi potevo ammettere appunto che magari nella furia della campagna elettorale fossi stato non totalmente selettivo, me ne ero accorto un mese e mezzo prima dell'elezione, avevo cessato ogni forma di contatto, ma ero certo di non aver commesso un reato, quindi non meritare la condanna.
1: Abbiamo parlato ovviamente di quello che lei ha sopportato in questi anni, anche dal punto di vista naturalmente personale. Immagino, anzi più che immagino, sono convinto che le sia costato anche dal punto di vista economico, perché andare avanti per un iter così lungo, non voglio neanche immaginare quanto le sia costato in termini economici.
0: Ma guarda, anche a rischio di, come dire, di rovinare un po' ulteriormente la mia immagine, io fui coinvolto anche nel processo delle cosiddette spese pazze, no? E anche lì fui assolto pienamente, perché il fatto non sussiste, faccio notare, in secondo grado. Però è chiaro che sono processi molto costosi. Costano perché, chiaro, giustamente, insomma, per gli avvocati è un lavoro, e quindi l'impegno economico è molto significativo. È una, come dire, delle pene che si sopportano, però sicuramente per una persona che, come me, che fino dal 2010 non era mai andato dall'avvocato neanche per una vicenda civile, la cosa a cui ti devi abituare è che è cambiato un po' il mondo per te. Cioè sei entrato in un luogo, in delle dinamiche di cui eri totalmente estraneo, quindi non le conoscevi, non eri abituato a vederti anche allo specchio in questo modo, devi avere la forza di accettarlo e di lottare. Però sicuramente la pena maggiore è stata quella di sopportare questo carico emotivo. Devo dire che almeno di fronte, poi dietro le spalle non tutti avranno pensato che fossi innocente, però ho ricevuto tanti sostegni, ecco, cioè la quasi totalità delle persone che mi conoscevano hanno continuato a non credere a una mia colpevolezza. Poi insomma, chiaramente l'ambiente politico non è una cena di gala, e quindi sicuramente dietro le spalle, insomma, qualcuno non avrà detto la stessa cosa. Però diciamo che quella solidarietà, non solo da parte dei miei veri amici, della mia famiglia, ma anche dal mondo dei miei elettori tradizionali, sicuramente mi ha aiutato ad andare avanti con determinazione.
1: Senta, chi la rimborserà di tutto questo?
0: Ma non lo so, in questa vita temo nessuno, insomma. Quindi, ma diciamo, sono contento così, ripeto, io non ho mai visto vite di persone in cui tutto va dritto, no? Quindi a un certo punto bisogna anche veramente, non voglio fare il filosofo da strapazzo, però bisogna anche accontentarsi di quello che uno ha ricevuto. Sì, ho pagato prezzi di stress, di tensione, anche prezzi economici, però insomma è andata a finire nel modo giusto.
1: Vista da fuori, oggi lei che idea si è fatto della politica, e tornerebbe a fare politica attiva?
0: Ma me ne stavo rendendo conto anche assistendo al dibattito di prima. Insomma, io sento più o meno le stesse cose di 30 anni fa, no? A parti invertite. Quando uno è all'opposizione dice una cosa, quando è in maggioranza dice l'altra, poi quando si invertono i ruoli, ognuno prende il ruolo dell'altro. Insomma, diciamo, mi rendo conto che non è cambiato molto anche dai tempi in cui io facevo politica, però sicuramente alcune dinamiche sono cambiate, no? Tra l'uso dei social, il modo di relazionarsi, insomma, con gli elettori, delle differenze ci sono, no? Se partecipo, vedo un consiglio regionale, un consiglio comunale di oggi, delle differenze marcate le noto.
1: È vero che la politica sta perdendo anche un po' di spessore.
0: Lo dimostra anche l'astensionismo, no? Quando l'astensionismo
1: e i politici stanno perdendo spessore.
0: Sì, devo essere sincero, forse stanno perdendo spessore un po' tutte le categorie italiane. Adesso diciamoci le cose.
1: Sicuramente, no? Che quella dei giornalisti.
0: Forse questo lo può dire meglio lei di me, però insomma forse sarà anche che invecchiando sembrano sempre meglio i tempi passati, no? Però insomma, tante categorie a me sembra che non

0: non abbiano più il livello professionale di un tempo, sicuramente anche i politici sono diversi, sono, cioè, alle volte ecco, una cosa che noto è che le narrazioni, cioè il modo in cui ci si rapporta con la verità e con la realtà è peggiorato, cioè oggi senti proprio spararle grosse, no? Cioè un tempo anche noi dovevamo chiaramente un po' modificare le cose perché fossero favorevoli ai nostri interessi politici, però oggi alle volte senti delle affermazioni che sono talmente distanti dalla realtà che alle volte mi chiedo come facciano i telespettatori e gli elettori a crederle, ecco.
1: Grazie Alessio Saso.
0: Grazie a voi, è stato un grande piacere, anche perché mi avete dato questa opportunità di parlare a lungo di questa vicenda, di cui a questo punto posso dire basta, insomma, lasciamola al passato. Grazie.
1: Grazie. Bentrovata Ilaria Cavo. Onorevole deputata di Noi Moderati e anche consigliere comunale a Genova, ben trovata.
2: Grazie, ben trovati a tutti voi.
1: Allora, insomma, perché è qui? Perché ci tenevamo, perché a Roma nei giorni scorsi lei è stata relatrice anche come vicepresidente della commissione di un qualcosa che potrebbe in qualche modo cambiare, chi lo sa, anche il modo di vivere degli italiani. Mi riferisco a un tema che per qualcuno potrebbe essere piuttosto scottante, piuttosto delicato, è sempre stato molto delicato, che è quello del nucleare. Il governo Meloni, insomma, sembra intenzionato ad accelerare. Lei è stata relatrice, ci fa un po' il punto di quello che sta succedendo?
2: Grazie innanzitutto. Io sono stata relatrice di questo disegno di legge delega al governo per portare in Italia il nucleare sostenibile di nuova generazione. È una legge delega importante, chiaramente, delicata, quindi assolutamente da spiegare. Io sono stata relatrice per il mio gruppo parlamentare insieme ad altri tre colleghi, il mio gruppo appunto è Noi Moderati, che peraltro aveva per primo depositato una PDL originariamente nel 2024, quindi un po' di tempo addietro, proprio per stimolare il ritorno del nucleare nel nostro paese. Quindi l'abbiamo fatto in maniera convinta, da qui il fatto che io poi sia diventata anche relatrice, e si è arrivati sostanzialmente alla approvazione alla Camera dei Deputati di questa legge delega. Ora ci sarà il dibattito al Senato, che chiaramente dovrà essere un dibattito che darà spazio a tutti, ma per fare che cosa? Per avviare il percorso, perché è vero che non sarà una soluzione immediata, non vuol dire che diciamo entro un anno o due anni ritorna fisicamente il nucleare, vuol dire che entro un anno, però questo la legge delega lo dice, ci saranno i decreti attuativi che in base ai paletti e al percorso tracciato da questa legge delega porteranno alla introduzione del nucleare nel nostro paese. La legge delega sostanzialmente dice come, dice i compiti di chi sono, dice ovviamente il rispetto di quali, diciamo, energia che sia sicura, pulita, come dice l'Europa, sostenibile, competitiva, concorrenziale per le aziende e ovviamente che renda il nostro paese sostanzialmente autosufficiente nell'approvvigionamento. Noi abbiamo fatto due interventi, io credo, importanti su questa legge. Uno, quello di riferire il termine nucleare sostenibile alla tassonomia europea. Non è una roba soltanto lessicale, è un concetto di fondo. Vuol dire che tutto quello che verrà fatto di nucleare in Italia dovrà rispettare quello che dice l'Europa, i canoni dell'Europa e il fatto che l'Europa ritiene che il nucleare non solo sia pulito e sostenibile, ma sia utile, questo dice l'Europa, a fare che cosa? La decarbonizzazione, cioè a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che abbiamo, che anche il nostro paese ha. E appunto il nucleare deve concorrere a questo. Perché uso il termine concorrere? Perché una delle obiezioni che vengono fatte, io ho assistito chiaramente al legittimo dibattito in Parlamento e mi rendo conto che anche per i cittadini, per chi ci ascolta, sono temi molto delicati e sensibili. Perché qualcuno ha voluto far passare il concetto che si vuole sostenere il nucleare a discapito delle energie rinnovabili. Non è affatto così. Io l'ho detto intervenendo molto chiaramente in dichiarazioni di voto, lo voglio ridire anche qua, non c'è nessuna volontà e l'approvazione di questa legge non vuol dire dire no alle rinnovabili. Le rinnovabili sono essenziali, le rinnovabili vanno sostenute, le rinnovabili dobbiamo impegnarci sempre di più per sostenerle, ma le rinnovabili, lo dicono tutti i dati, posso citarvi molti studi, ne ho e l'ho anche fatto in aula, ci dicono che non bastano. Perché innanzitutto sono intermittenti, ci sono dei momenti in cui il sole non c'è e il vento non soffia, e noi dobbiamo avere un sistema